0: pacifico, conciliante ed ecumenico. Una parentesi, un'illusione di sollievo prima di doversi scegliere un nuovo presidente che, visti i candidati, pacifico, conciliante ed ecumenico, rischia di esserlo molto meno. Da cui l'interesse per un Emmanuel Macron al tramonto, che lascia dopo 10 anni di presidenza un paese diviso, indebitato, in crisi, in collera con l'estrema destra alle porte del governo, di accaparrarsi, se possibile, almeno una frazione del fervente consenso suscitato dalla visita papale, anche a costo di contraddire i principi della laicità repubblicana. Al di là del successo popolare restano i simboli, i messaggi, le affinità e i contrasti diplomatici e politici che hanno marcato questa visita apostolica. Dal primo discorso all'UNESCO per la pace, l'ecologia e il controllo etico delle nuove tecnologie, passando per il riconoscimento, anche protocollare, delle vittime di abusi sessuali da parte di membri del clero, ma anche per l'opposizione alla legge francese sul suicidio assistito o all'iscrizione del diritto all'aborto nella Costituzione. Per finire oggi a Metz, nell'est della Francia, nel cuore dell'Europa, con l'omaggio a Robert Schuman, cristiano democratico, presidente del Consiglio francese, artigiano e padre fondatore negli anni 50 della prima comunità europea, quella del carbone e dell'acciaio, antenata dell'Unione attuale. Discorso per l'Europa, l'Unione e la democrazia, ma contro il riarmo e per una pace anche a costo di concessioni all'avversario aggressore, mentre qualche minuto prima il ben più bellicoso Macron aveva rivendicato l'azione e la potenza come garanzia dell'indipendenza dell'Europa, a cominciare dal sostegno assoluto e intransigente all'Ucraina in guerra.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Resta alta la tensione in Irlanda del Nord dopo che ieri centinaia di persone hanno bloccato lo svolgimento di una parata di un gruppo unionista protestante che avrebbe dovuto attraversare un'area a forte presenza cattolica e repubblicana di Portadown, una città a 40 km a ovest di Belfast. Con una decisione inaspettata, una corte d'appello aveva infatti permesso lo svolgimento di questa parata in questa specifica via per la prima volta dopo 28 anni, riaccendendo le tensioni che hanno caratterizzato gli anni 90. Riccardo Michelucci è un giornalista esperto di Irlanda.
1: E lì c'è una lunga tradizione di sopruso e di oppressione da parte, appunto, storicamente da parte della comunità unionista protestante, che chiaramente è stata fortemente sopita nel corso degli anni, a partire dall'accordo di pace del 1998 e da tutta quella fase di condivisione dei poteri che chiaramente ha eroso quello che era un predominio. Può sembrare assurdo per fare marciare 35 persone in una stradina di campagna sotto una chiesetta si possa rischiare di far saltare un'architettura istituzionale così complessa e così faticosamente raggiunta come quella dell'accordo di pace del Venerdì Santo, che, lo ricordiamo, viene anche considerato un accordo, diciamo, virtuoso nel contesto, appunto, dei processi di pace nel mondo, visto che sappiamo purtroppo che è facile fare la guerra, ma fare la pace è sempre più difficile. Solo che ci sono elementi simbolici molto, molto importanti, molto sentiti, cioè per gli unionisti protestanti si tratta di una tradizione storica, no? Legata alla loro identità. Il divieto di percorrere Garvahy Road viene percepito come una limitazione della loro libertà di celebrare le loro tradizioni. Dall'altra parte non è altro che una dimostrazione di predominio, cioè si va a marciare di fronte a un quartiere cattolico e, tra l'altro, si va anche a risuscitare la memoria, non tanto lontana del tempo perché risale alla seconda metà degli anni 90, di quello che accadde, appunto, tra il 1996 e in particolare il 1999 ci furono parecchi scontri e soprattutto persone che morirono. Sono stati calcolati tra il 96 e il 99 circa 21 morti, non più lì, ma collegati a questa crisi, una crisi che durava giorni, settimane. Ci fu peraltro l'uccisione con l'autobomba di un'avvocata Rosemary Nelson, che era l'avvocata dei residenti di Garvahy Road. Ci fu uno dei casi più clamorosi e terribili, alcuni mesi dopo la firma dell'accordo del 98, fu lanciata una bomba incendiaria dentro un'abitazione, morirono bruciati vivi tre bambini di 9, 10, 11 anni, cioè successero cose gravissime e terribili, quindi non si tratta soltanto di una questione di principio. Ma cioè, si tratta di un nervo scoperto che sarebbe bene non andare a toccare.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV. Prima di sentire Alice Cucchetti, vi ricordo che domani Esteri non andrà in onda perché saremo in tour con Falla con noi in versione serale, ma ci risentiamo mercoledì. Adesso una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Alice Walker, ex poliziotta newyorkese appena passata all'FBI, viene chiamata da un ex collega su una scena del crimine. Il figlio di uno degli uomini più ricchi e potenti della città è stato trovato morto per quella che sembra un'overdose, ma che Alice lo capisce subito è invece un omicidio. Noi spettatori lo sapevamo già, avevamo visto una giovane donna, scopriremo poi che il suo nome è Catherine, tenere quell'uomo prigioniero con iniezioni di fentanyl sempre più letali. Comincia così Furious, serie distribuita da Hulu via Disney Plus la scorsa estate, inizialmente in sordina ma presto divenuta negli Stati Uniti una delle più seguite tra luglio e agosto, raccogliendo grandi entusiasmi da parte della critica. Sulla carta Furious è ispirata a un film anni 80, oggi quasi dimenticato, La vedova nera di Bob Rafelson, cioè il regista New Hollywood di Cinque pezzi facili, Il re dei giardini di Marvin e Il postino suona sempre due volte. Un fulgido esempio del filone tra noir ed erotic thriller di quel periodo, racconta di una machiavellica serial killer che sposa uomini ricchissimi, li uccide facendo passare la loro morte per cause naturali, si intasca l'eredità e cambia città alla ricerca della prossima vittima. Una detective, interpretata da Debra Winger, inizia a capire lo schema e si mette sulle sue tracce a rischio della propria vita. La serie Furious dal film recupera però solo lo spunto dell'assassina che uccide uomini potenti e della detective che le dà la caccia, ma è un pretesto per raccontare una storia molto diversa, complessa e profondamente legata all'attualità, laddove il film La vedova nera era invece puro intrattenimento escapista. La killer Catherine della serie, scopriamo molto presto, è un'ex vittima di traffico sessuale, costretta alla prostituzione fin da minorenne. E gli uomini che sta uccidendo con l'iniezione di fentanyl sono tutti collegati tra loro e a quella catena di sfruttamento. È appunto l'agente Alice a intuirlo, riuscendo a collegare l'omicidio del ricco rampollo di cui parlavamo in apertura con un assassinio più vecchio e apparentemente distantissimo, quello di un trafficante sessuale appartenente al sottobosco criminale newyorkese. Alice cerca la collaborazione di Nora Washington, capa della sezione FBI dedicata ai crimini sessuali, ma le due donne sembrano le uniche interessate a indagare le motivazioni della killer e la possibilità che celino qualcosa di più grosso, mentre ai colleghi interessa solo chiudere il prima possibile il caso. Anche Alice, come la Debra Winger della Vedova Nera, sviluppa presto una connessione con l'assassina Catherine, ma se là si trattava di un'attrazione ossessiva e un po' pruriginosa, qui c'è qualcosa di diverso, di più simile a un riconoscimento. Anche Alice è un'ex vittima di abusi, nel suo caso di violenza domestica, perpetrata dall'ex compagno, suo collega in polizia, e quando si è risolta a denunciare la cosa quasi nessuno ha voluto crederle, anche per non macchiare il buon nome delle forze dell'ordine. Non vogliamo svelare troppo perché Furious è uno splendido racconto poliziesco e noir, appassionante della costruzione dei suoi misteri e nei dettagli delle indagini, capace di tenere incollati allo schermo, ma la sua forza sta anche nell'utilizzare la trama investigativa per tracciare un affresco preciso e fortemente politico. La vicenda di Catherine ha più di un eco del caso di Jeffrey Epstein, anche se naturalmente l'autrice di Furious, Elizabeth Merriweather, già responsabile di due bellissime miniserie disponibili su Disney Plus, The Dropout e Dying for Sex, ha sottolineato che non è una trasposizione true crime, non ci sono corrispondenze dirette. Ma accanto alle evidenti e volute similitudini col caso Epstein nel ritratto di uomini ricchi e potenti che hanno accesso a un circuito di prede sessuali spesso minorenni, Furious ha sottolineato che non è una trasposizione true crime, non ci sono corrispondenze dirette. Ma accanto alle evidenti e volute similitudini col caso Epstein nel ritratto di uomini ricchi e potenti che hanno accesso a un circuito di prede sessuali spesso minorenni, Furious illumina anche i modi in cui le istituzioni, in questo caso le forze

0: settimane fa. Furious, come da titolo, ci regala una rabbia furiosa e proprio per questo merita di essere recuperata.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Il 3 ottobre è la giornata della memoria dell'accoglienza in ricordo delle vittime dell'immigrazione. Il 3 ottobre 2013 è una data tragica della storia recente. Un barcone con circa 500 persone a bordo, in maggioranza cittadini eritrei, fa naufragio a Lampedusa, il motore si rompe vicino all'isola dei Conigli e il panico si diffonde immediatamente. Le persone a bordo si ammassano tutte su un lato, l'imbarcazione si rovescia, una strage a pochi metri dalla riva. Si conteranno 368 morti, donne, bambini, uomini, 155 i superstiti salvati da soccorritori e pescatori, circa una ventina i dispersi. Oggi si apre la settimana che porterà alla giornata del 3 ottobre, una giornata diventata nel frattempo della memoria di tutte le vittime dei mancati soccorsi in mare, vittime dei naufragi che hanno spezzato vite e speranze di migliaia di persone che cercavano di raggiungere le coste europee. A Lampedusa nei prossimi giorni si svolgeranno una serie di incontri a partire da mercoledì, da dopodomani. Adesso vediamo se tra un momento riusciamo a collegarci con Lampedusa per farci dare alcune indicazioni su quelle che saranno le iniziative dei prossimi giorni.

0: Eccoci, siamo riusciti a metterci in contatto con Lampedusa. Buongiorno e benvenuto a Tarek Ebrane. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Presidente del Comitato 3 Ottobre, io comincerei proprio da questo, dal ricordare, Tarek, che cos'è il Comitato 3 Ottobre?
1: Il Comitato nasce da una tragedia, tutti dicevano mai più morti. Nel 2013 morirono 368 persone per l'indifferenza e oggi contiamo oltre 40.000 persone. Ancora non c'è un'alternativa, ancora non c'è un'azione concreta e quindi siamo qua ancora una volta a chiedere aiuto all'Italia, all'Europa di dare una soluzione, una risposta concreta a queste persone.
0: E nei prossimi giorni ci saranno diverse iniziative, dicevo, a Lampedusa. Ci puoi sintetizzare un po' il senso di queste iniziative che ci saranno?
1: Sì, saranno 4 giorni intensi, dal 30 al 3 ottobre, ci saranno delegazioni da tutta parte d'Italia, d'Europa, studenti, familiari, sopravvissuti, organizzazioni nazionali e internazionali, tante agenzie dell'ONU, tanti personaggi per dialogare, per discutere su questi temi che ancora oggi si fatica a parlare, si fatica a dire, o chi tenta di fare viene attaccato, viene criminalizzato dai governi. Quindi siamo qui, saranno davvero giorni intensi, siamo qua per dire tutti insieme perché vogliamo dare risposta a queste persone. Quindi con noi verranno sopravvissuti di quei naufragi, familiari delle vittime e tantissime come

0: Francesca Albanese, tantissimi rappresentanti come l'UNHCR, come l'UNICEF, come IUM e tanti, tantissimi altri che saranno, arriveranno in questi giorni sull'isola.
1: Tarek Ebrane, presidente del Comitato 3 Ottobre, grazie per essere stato qui stamattina. Buona giornata e buone prossime giornate lì a Lampedusa. Ciao.
0: Grazie, grazie.
1: Non solo Lampedusa, ci saranno iniziative nei prossimi giorni anche in altre città italiane. A Milano, ad esempio, sabato 3 ottobre è previsto un flash mob alle 15 in San Babila, il giorno dopo, il 4 ottobre alle 10.30 del mattino al Cinema Anteo, sempre a Milano, ci sarà la proiezione in anteprima di un docufilm che si intitola Cutro 94 and More, la strage di steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, 94 morti, 54 sopravvissuti e 11 dispersi. Voglio salutare la mia prossima ospite che è Giovanna Procacci. Buongiorno Giovanna e benvenuta.
2: Buongiorno Lele, buongiorno a tutti.
1: Sociologa, fa parte della rete milanese Nessuna persona è illegale, una rete che è nata dopo la strage di Cutro, ed è autrice insieme a Domenico Rizzuti e Fulvio Vassallo, paleologo, di La giustizia e il caso Riace, ricostruzione di un processo politico. Il processo politico è quello appunto a Mimmo Riace, un libro di cui abbiamo parlato anche nei mesi scorsi da questi microfoni. Giovanna, che cosa tiene insieme la strage di migranti di Lampedusa del 2013 e con quella di Cutro di 10 anni dopo, soltanto 3 anni fa, del 2023?
2: Beh, intanto lo hai detto tu, l'idea di una giornata mondiale della memoria e dell'accoglienza in memoria di tutte le vittime dell'immigrazione, quindi è chiaro che la giornata mondiale mette insieme le vittime e la memoria di tutti questi episodi gravissimi, di tutte queste stragi. Come diceva Tarek poco fa, 40.000 persone morte nel Mediterraneo. Però per noi diciamo c'è una, come dire, un legame ancora più forte, no? Più diretto con il nostro territorio, il nostro paese. Perché se ci pensiamo, dopo lo scandalo di Lampedusa, che fu veramente uno scandalo, uno di quelli che porta a gridare mai più, mai più, mai più, e Papa Francesco andò a Lampedusa, insomma, questo scandalo produsse una politica positiva, no? Che fu appunto Mare Nostrum, quel progetto di costruzione, di consolidamento delle attività di soccorso nel Mediterraneo, che durò un anno, un progetto italiano, fu messo in moto dal governo Letta e durò un anno. Dopo questo anno doveva diventare diciamo un progetto europeo, doveva allargarsi appunto all'Europa, si è allargato all'Europa ma ha completamente, diciamo, perso la sua forza incisiva e stemperandosi in un certo senso, no? In una ricerca molto più burocratica e molto meno precisa delle situazioni di rischio nel mare, fino al punto che poi c'è stata questa inversione di prospettiva e di paradigma a cui purtroppo abbiamo assistito in questi anni. Quindi siamo arrivati ai taxi del mare, ai porti chiusi, ai blocchi navali, agli attacchi alle ONG del soccorso in mare. Quindi Cutro in un certo senso è la prova provata, no, di questo rovesciamento. Da una parte abbiamo un terribile naufragio nel 2013 che però dà una speranza, no, almeno a noi, dette in quel momento una speranza che si potesse invertire quella rotta mortifera, e poi dall'altra parte abbiamo 10 anni dopo praticamente, il 26 febbraio del 23, Cutro, in cui invece si affossa la speranza dei soccorsi. Se vi ricordate, poco dopo il nome di Cutro fu collegato a un decreto, dei tanti decreti di sicurezza con cui il nostro governo addirittura irrigidì, no? E aggravò tutte le condizioni per il soccorso.
1: Allora, Giovanna Procacci, dicevo che nei prossimi giorni ci saranno iniziative un po' sparse per l'Italia. Abbiamo sentito da Tarek prima quello che accadrà sull'isola di Lampedusa. A Milano facevo cenno al flash mob che ci sarà sabato prossimo, correggimi se sbaglio, sabato prossimo 3 ottobre alle 15
2: in piazza Scala.
1: Ah, ecco, dicevo allora sbagliando, piazza San Babila, sì. Piazza Scala alle 15 di sabato pomeriggio. E poi il giorno seguente al Cinema Anteo, sempre a Milano, alle 10.30 del mattino, ci sarà la proiezione di questo docufilm Cutro 94 and More, che è un racconto di quella che è stata quella strage. La regia è di Angelo Resta, è stato scritto questo racconto a più mani da Vincenzo Montalcini, Bruno Palermo, Francesco Pupa e Angelo Resta stesso il regista. Allora vi faccio sentire come lo racconta, sinteticamente, il docufilm che si potrà vedere domenica mattina all'Anteo alle 10.30, Vincenzo Montalcini, che è uno appunto degli sceneggiatori.
3: Sì, buongiorno a tutti. È in realtà un documentario puro, perché all'interno di questo lavoro, che dura poco più di un'ora, per la regia di Angelo Resta, scritto insieme a me, a Bruno Palermo e all'attore Francesco Pupa, ci sono per il 99% immagini reali di quello che è accaduto da quella maledetta mattina del 26 febbraio del 2023 fino ad oggi. C'è chi in quella spiaggia si è arrivato per primo e soprattutto chi non se n'è mai andato, perché insomma tra di noi diciamo sempre che da quella spiaggia in realtà non ce ne siamo mai andati. Raccontiamo quello che abbiamo visto con i nostri occhi negli attimi immediatamente dopo la strage, perché di strage si deve parlare quando ci sono 94 morti, di cui 35 bambini, che potevano, anzi dovevano essere salvati, e non di tragedia. Ci sono anche tutto ciò che è accaduto dopo, con le reazioni della politica, con quel Consiglio dei Ministri fatto a Cutro, la protesta dei parenti, con la volontà di voler trasferire le bare a Borgo Panigale contro la volontà degli stessi parenti. C'è la visita del Presidente della Repubblica, c'è anche purtroppo quello che è accaduto, lo ricordiamo tutti, no? Con quel Consiglio dei Ministri al termine del quale chiedemmo il perché il nostro Presidente del Consiglio, così come i ministri, non andarono a portare un fiore sulle tombe dei bambini, e poi due ore dopo c'è un karaoke, una festa di compleanno. Insomma, c'è però anche la grande solidarietà del popolo calabrese, del popolo italiano, che accolse come un familiare ogni vittima all'interno del Palamilone, che era il palazzetto che ospitava le bare. C'è questa sigla KR46M0, Crotone, 46esimo corpo recuperato maschio, 0 anni, che è un pochino il simbolo di quella strage. Ecco, noi ad Asib abbiamo voluto restituire un nome, perché la volontà di questo documentario è anche di sfuggire alla logica dei numeri, ma dare un volto, un nome a tutte le persone che nel Mediterraneo perdono la vita, perché di questo si tratta. Non si tratta di statistiche, ma si tratta di storie, di sogni, di numeri che non sono assolutamente catalogabili come statistiche fredde, ma come persone, come famiglie.
1: Allora, diamo un appuntamento a chi vorrà vedere questo docufilm. C'è un'anteprima in prima nazionale che andrà in proiezione al Cinema Anteo a Milano, questo è il prossimo 4 ottobre, la mattina del 4 ottobre, giusto?
3: Sì, assolutamente sì, il 4 ottobre saremo per la prima volta a Milano, dopo aver girato un pochino tutta l'Italia. Siamo già stati a Roma, siamo stati anche al Parlamento Europeo, ospiti di Mimmo Lucano, abbiamo fatto una proiezione, e per la prima volta saremo a Milano il 4 di ottobre alle ore 10.30, quindi per chi volesse venire a fare questo momento di riflessione insieme a noi, saremo lì per insomma discutere e anche proporre, perché piangere non basta, riflettere non basta, probabilmente è arrivata anche l'ora e il momento di agire con azioni concrete.
1: Vincenzo Montalcini, grazie per essere stato qui con me e buona giornata, presto.
3: Grazie a voi e buon lavoro, grazie.
1: Vincenzo Montalcini è uno degli sceneggiatori di questo docufilm dal titolo Cutro 94 and More. Undici e 15 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. ritorno da Giovanna Procacci, che è ancora in linea. Giovanna, sei ancora lì, giusto?
2: Sì, sì, sì, certo.
1: Allora, per chiederti, perché abbiamo parlato appunto del docufilm, l'oggetto è la storia di quella strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2013, c'è un processo in corso a Crotone, a che punto siamo? Ricordo che gli imputati sono 6 militari tra guardia della costiera e guardia di finanza, a che punto è quel processo?
2: Ma il processo è ripreso adesso in settembre, c'è stata un'udienza il 18 di settembre e sono stati auditi 2 finanzieri scelti che erano sulla motovedetta, forse vi ricordate, della Guardia di Finanza, che era uscita a un certo punto della notte per andare verso il Caicco Summer Love, a seguito diciamo della segnalazione dell'aereo di Frontex, e poi però decise di tornare indietro perché il mare era troppo mosso per poterlo affrontare con quella vedetta, e quindi sono stati ascoltati questi 2 tecnici, diciamo, per cercare di capire come mai questa vedetta, che in realtà era in acqua quando arriva la segnalazione dall'aereo di Frontex, di fronte alla segnalazione torna in porto e poi ore dopo, quando esce di nuovo, il mare è cambiato, le condizioni del mare sono cambiate, quindi dice di non riuscire più ad affrontare quelle condizioni e non può arrivare, raggiungere la barca in questione. In generale tutto il processo, come appunto dimostra anche quest'ultimo, quello che ho detto di quest'ultima udienza, è un processo sulla catena di comando che sta dietro al soccorso, no? Al soccorso ufficiale, quella della Guardia Costiera, ecco. E quindi vengono, diciamo, esaminati tutti i passaggi che hanno portato, nel caso di Cutro, tragicamente all'inazione, no? Perché la Guardia di Finanza torna indietro e la Guardia Costiera non parte mai. Quindi questo, l'evento di Cutro rimane, diciamo, collegato, il viaggio della Summer Love rimane incastrato fra una interpretazione come un evento di polizia, di controllo delle frontiere, che è quello di cui si occupa la Guardia di Finanza, e invece un'interpretazione come un evento migratorio, cioè una barca carica di migranti, che è quello di cui dovrebbe occuparsi la Guardia Costiera, facendo scattare un'operazione di soccorso. Questo è l'ambito, diciamo, in cui indaga il processo, che è un processo penale in corso a Crotone contro appunto 4 funzionari di Guardia di Finanza e 2 della Guardia Costiera. Quindi cosa è successo? Come mai, no? Diciamo, non è stata soccorsa questa barca? Quello che sta avvenendo fuori è questo. Voi, diciamo, perché non si decidevano se era una questione appunto di puro controllo delle frontiere, come dicono alcuni di questi della Guardia di Finanza, poteva essere un trasporto d'armi, poteva essere un trasporto di droga, puro controllo di polizia sulle frontiere, oppure un evento migratorio, mentre invece è chiaro, perché finora almeno il dibattimento lo ha accertato, la segnalazione di Frontex parla di una nave probabilmente di carica di migranti, quindi fin dall'inizio fu identificato così. Certo. Questa è un po' la struttura del processo.
1: E ricordiamo che i capi di imputazione nei confronti degli imputati sono naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Giovanna Procacci, grazie per essere stata qui questa mattina. Ci vediamo, diamo questo appuntamento a Milano il 3 ottobre prossimo, il pomeriggio alle 15 in Piazza della Scala per un flash mob di ricordo. E poi il giorno dopo,
2: in cui leggeremo i nomi dei morti. Sì.
1: Grazie allora Giovanna e a presto, buona giornata.
2: Grazie, grazie a voi e buon lavoro.
1: Ricordo anche poi ancora della proiezione che ci sarà il giorno seguente, domenica 4 ottobre alle 10.30 al Cinema Anteo qui a Milano, del docufilm su Cutro. Il 26 febbraio del 2023, appunto la sera, la notte della strage, Mojtaba Rezapour Mogaddam era a bordo del balcone. Mojtaba è un cittadino iraniano, ha 47 anni e oggi vive a Crotone. Lo abbiamo intervistato e il suo racconto parte dalla vita di oggi, dalla vita che oggi fa a Crotone.
4: Sì, allora, buongiorno, sono Mojtaba, però mi chiamano, i miei amici mi chiamano Zaccaria, e tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città, Crotone è mia nuova vita, Crotone è mio cuore, perché a mio testa, a mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
1: Qual era la sua città in Iran?
4: Mashhad, che ho vissuto almeno 45 anni è lì. Crotone per me è mia città.
1: Come è stato accolto dai crotonesi, dalle persone che ha conosciuto?
4: È perfetto, perfetto, tutti bravi e tutti con me gentili. È perfetto, perfetto, ce l'ho tanti amici con mia famiglia.
1: Mojtaba, lei che lavoro fa a Crotone?
4: Io ho lavorato a un pasticcere, un gelateria a lungomare, e che fanno tutti, come gelato, pasticcere, tutti, torte, e lei... tutti faccio io.
1: Senta, sì, sì. Mojtaba, la sua famiglia, lei ha una moglie, due figli, dove si trova ora?
4: Beh, adesso è loro qua con me almeno 2,5 anni, e poi mio figlio andare a scuola, quest'anno andare quinta.
1: Quanti
4: e
1: anni
4: poi
1: hanno i suoi figli?
4: è 11 anni, e lui è 11 anni, e poi è mia moglie, che e siamo tranquilli. Perfetto, un pochissimo per loro prima che arrivate qua. È un po' difficile perché loro visitano una città grande con 5 milioni e c'è tante qualcosa.
1: Allora, mi dica perché ha lasciato il suo paese, l'Iran, quando è partito appunto 3 anni fa, ormai 2023. Perché ha lasciato
4: Sì.
1: l'Iran?
4: Allora, 2022 è arrivato un problema per un ragazzo in Iran senza hijab, che non so che hijab, lo sai com'è o no, che
1: Sì.
4: sì. E poi lei è stata andata come castura.
1: Lei sta parlando di Mahsa Amini.
4: Sì, bravo.
1: Quella è una storia
4: E
1: che gli
4: poi
1: ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare conoscono. Prego, prego.
4: sì. E poi è lei purtroppo morta. E poi tutti gli iraniani arrabbiati con questo, perché solo per guardare capelli e donne. E poi io pure, tutti gli iraniani, è andato in strada e parliamo con tutti, che perché anche viene un piccolo problema e viene altri problemi a tutti, che e chiedere che perché questo non c'è, questo c'è, questo non c'è, io pure come altri. E poi un giorno in
1: Cioè,
4: strada.
1: lei dice che a un certo punto hanno cominciato ad informarsi con le persone che avevano protestato, chiedevano chi fosse quello, chi fosse quell'altro, dove fosse uno, dove fosse un altro. Cioè, la polizia ha cominciato a chiedere informazioni su quelli che protestavano per l'uccisione di Mahsa Amini. È così?
4: Eh sì, così, ecco, questo è. Prima tutti gli iraniani arrabbiati perché lei è morta. È arrivata tanti problemi, perché Iran c'è un paese che è ricco, no? E c'è tanti petroli e oro, ce l'ha tanto, però non è per gli iraniani. C'è per il governo e poi altri paesi che... E non voglio parlare per questo. Però arrivare un altro problema sempre così. E poi vicino mio, hai visto che è arrivato sangue a un polizia. Non lo so chi ha fatto con coltello.
1: C'era un poliziotto che era rimasto
4: quindi
1: ferito e non si sapeva chi l'avesse ferito.
4: no, perché tante gente. Io solo parlavo perché prima persona che è andato a parlare con lui e sono io. E poi io ho parlato con il mio amico, che andiamo, adesso c'è un problema, andiamo.
1: Quello che state sentendo è il racconto di Moshtaba Rezapur Mogaddam, che è superstite della strage di Cutro di Steccato del 2023, il 26 febbraio del 2023. Quello che ci stava spiegando, raccontando, erano le ragioni attraverso sulle quali, diciamo così, lui ha deciso poi di lasciare il suo paese, l'Iran, di scappare dall'Iran e di arrivare in Europa. Vi faccio sentire ancora un'altra parte di questo suo racconto.
4: No, Iran è uscito tranquillo perché c'erano tanti amici a nord, vicino a Turchia. È uscito tranquillo, non è con passaporto, con aereo, è uscito a piede, perché è paura che loro capisce.
1: Certo.
4: E poi è arrivato a Istanbul. E poi piano piano organizzare, cercando un persone che, però non è difficile a Turchia purtroppo, se tu parli anche con un bambino subito capisci che dove poi arrivi a Europa, Italia, così. E poi mandata soldi, mia moglie. E poi pagato 9.200 che è arrivato qua.
1: Dov'è che si è imbarcato per l'Italia? Da dove è partito?
4: Esmir, se non sbaglio il nome.
1: Esmir in Turchia, Smirne in Turchia.
4: Sì. E poi là 5 giorni a mare che è arrivato qua.
1: Moshaba, la cosa che voglio chiederle adesso è arriviamo appunto a quella notte del 26 febbraio di 3 anni fa, del 2023. Immagino che lei abbia ricordi fortissimi ancora di quella notte. Allora le chiedo quali di questi ricordi lei li vuole condividere con chi la sta ascoltando, le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Popolare. Che cosa vuole ricordare ancora di quella notte perché sia importante, lei dice tutto,
4: di più tutti i bambini che sono felici perché tanti afghani che poverini non vivere giusto, non vivere belli, e loro, io quando anche adesso dopo 3 anni di più, 3 anni e 7 mesi che ho visto bambini, ancora ricordo, non lo so cosa fare, che questa storia è andare a mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è, non lo so, tante notti, tanti giorni, tutto, sempre con me c'è, e io ho ricordato tutti, questa notte, ancora secondo per secondo ricordato, secondo per secondo, non lo so perché non andare con questa storia, voglio lasciare un po', lascio libero mia testa con questa storia, però non posso purtroppo, ricordo tutto.
1: Chi è che vi ha aiutato poi ad un certo punto? Perché ad un certo punto i soccorritori sono arrivati e c'erano anche i pescatori. Che tipo di aiuto avete ricevuto voi che siete riusciti ad arrivare a riva vivi?
4: A me prima Gesù, prima un mano che sicuro è Dio e Gesù prendere mia mano e lasciato fuori. Perché io, vecchio da tutti, tanti giovani, tante persone che senza male, perché io sono malato con diabete, e tanti giovani, tante persone, salute, tutti morti. Per me prima è Dio e Gesù, però è dopo che ho uscito a mare, Hai visto tante persone che aiutare, però almeno un'ora e la mia testa gira, gira, non capito bene, solo un parola sempre, e ho detto che diabete, diabete, diabete, e poi loro arrivata e fatta controllare il diabete che ricordo che 430, mai, mai, mai. E io ho arrivato a 430 diabete. Anche 430 diabete è un persone sicuro che morire. Però io no.
1: Mosheba, con questa storia che lei ha ancora, come ci diceva, nella testa, tutte le notti ci
4: Sì,
1: pensa a
4: sì.
1: quello che ha vissuto quella notte lì, io le chiedo, quando sente parlare, delle notizie che riguardano casi anche simili al suo, che ci sono stati, ovviamente non di quella enormità, non stragi di quella enormità, però casi analoghi che hanno riguardato altre persone, a lei che cosa viene in mente?
4: E io non credo che qualcuno vuole fare è sbagliato, però è arrivato
1: Però
4: e
1: è
4: spero che
1: successo.
4: così, hai capito? Per questo io non voglio credere altra cosa.
1: Quello che avete appena sentito è il racconto di Mojtaba Rezapur Mogaddam, che è uno dei superstiti della strage di Steccato di Cutro il 26 febbraio del 2023. Ci furono 94 morti, 54 sopravvissuti e una decina, il numero non è mai stato accertato con precisione, di dispersi. Mojtaba sarà molto probabilmente presente alla proiezione del docufilm Cutro 94 and More di domenica mattina alle 10:30 al Cinema Anteo a Milano. Io vi saluto, ci fermiamo qui con la puntata di Pubblica di oggi, la linea adesso va a Dira Rubini per Calte, noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
5: State ascoltando Radio Popolare.

11:33 minuti, Radio Popolare. Aspettando l'inizio di Cult, Ira Rubini sarà qui in studio tra qualche secondo, qualche istante, quindi potrà cominciare la trasmissione. Ne approfitto, sfruttando questa appendice possibile per pubblica, ne approfitto per ricordarvi appunto una delle iniziative che ci saranno in occasione della giornata della memoria e dell'accoglienza del prossimo 3 ottobre. Una delle iniziative che ci saranno qui a Milano sarà proprio sabato 3 ottobre alle 15 in Piazza della Scala, un flash mob in cui verranno letti i nomi delle vittime delle stragi, del mancato soccorso che ci sono state da Lampedusa a Steccato di Cutro dal 2013.

Abbiamo raccontato anche che nei prossimi giorni ci saranno diverse iniziative proprio per accogliere lo spirito della giornata dell'accoglienza in memoria delle vittime dei mancati soccorsi in mare. Dicevamo, a Lampedusa ci saranno quattro giornate di iniziative proprio per arrivare a quella giornata del 3 ottobre che è particolarmente significativa per Lampedusa. Quel 3 ottobre del 2013 ci fu la prima strage di migranti, 368 persone morirono in quel naufragio. E dicevo, diverse iniziative ci saranno nel corso delle prossime giornate proprio lì a Lampedusa. La giornata di giovedì 1 ottobre, prevista la presenza tra le altre di Francesca Albanese, poi ancora la giornata di sabato sarà una giornata in cui il ruolo forse di protagonista di quella giornata sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Noi cercheremo poi di darvene conto nelle prossime giornate di quello che accade anche a Lampedusa. 11:37 minuti, è arrivato il momento di passare la linea a Cult, Ira Rubini. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, un ringraziamento a Lele Liguori che ha prolungato la sua puntata di pubblica per consentirmi di essere in onda con voi adesso, purtroppo insomma gli addentellati della settimana della moda hanno mietuto vittime anche tra molti colleghi perché c'è il centro di Milano completamente bloccato da trasporti speciali e situazioni per cui i mezzi pubblici non riescono a transitare. Quindi scusatemi ascoltatrici e ascoltatori, la puntata di Cult sarà un po' più breve quest'oggi a causa di questo ritardo, ma cercheremo di non perdere nessuno degli argomenti che ci stanno più a cuore. Quest'oggi, come sempre, ritroveremo la nostra rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Questa volta, tra l'altro, renderemo omaggio, e poi ve lo racconterò, a un personaggio che ci è molto caro e che, insomma, con Radio Popolare e il Giallo ha avuto molto a che fare. Qualcuno di voi avrà già capito di che cosa si tratta e soprattutto di chi si tratta. Vi parleremo poi di un convegno che si terrà alla Camera del Lavoro questo pomeriggio. Ne parleremo con una delle organizzatrici e curatrici, perché ci si interroga da vari punti di vista sulla legge elettorale. Vi parleremo poi anche di un nuovo progetto che prende il via a Mosso, il luogo polifunzionale, locale, ma anche sala per incontri, spettacoli e concerti a Milano, e che si chiama Comizi d'Amore sulla 56. È un lavoro che ovviamente si ispira alla celebre suggestione pasoliniana, ma a partire da via Padova, dai suoi ricordi e dal suo presente. Vi parleremo poi anche di una mostra importante, una mostra che inaugura proprio in questi giorni, è quella dedicata a Carla Cerati a Palazzo Reale. Ma adesso, fra poco, prima però vorrei farvi ascoltare un brano che Camilla Barbarito ha registrato durante una delle puntate del Suggeritore Night Live, di cui poi dovrò parlarvi anche in questa puntata di Cult, perché insomma l'abbiamo registrata proprio questa canzone in occasione di una delle sue presenze il lunedì sera nel nostro auditorium.

0: Insomma, l'estensione della voce di Camilla Barbarito è cosa nota per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, un live questo che era stato molto partecipato in occasione della presentazione di un libro di Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonso. Era stata una bella serata al Suggeritore Night Live, che tra l'altro insomma ha delle sorprese per voi e poi ve le dirò. Una di queste è che questa sera saranno miei ospiti gli Ottavo Richter per gli Slide Pistons. Gli Ottavo Richter era il gruppo precedente, Raffaele Köhler e Luciano Macchia, per una puntata molto molto speciale in cui praticamente faremo un lungo teaser musicale e teatrale di un futuro debutto. Quindi vi preghiamo di ascoltarci dalle 21:30 se avete il tempo e la voglia di farlo stasera, mentre il prossimo lunedì torneremo in auditorium in presenza con il pubblico e ovviamente tanti ospiti. Quali ospiti? Lo dirò nella seconda parte di Cult. Adesso invece il nostro primo servizio, quello realizzato da Barbara Sorrentini a proposito di Anatomia di un ritratto, un documentario firmato da Francesco Clerici e Mattia Colombo. Il film ripercorre la vita e l'attività di Fernanda Wittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Brera, pochi anni dopo esserci entrata nel 1928. In scena c'è l'attrice Sara Drago e la critica d'arte Giovanna Ginex, grande esperta di Fernanda Wittgens. Anatomia di un ritratto è in programma stasera alle 21:30 per le vie del cinema all'Anteo Palazzo del Cinema con i registi e Sara Drago in un incontro moderato proprio da Barbara Sorrentini. Sentiamo.
1: Anatomia di un ritratto. Ne parliamo qui a Radio Popolare con Francesco Clerici, al telefono Mattia Colombo, entrambi registi di questo film. Buon pomeriggio a tutte e due.
2: Ciao, grazie.
3: Grazie, buon pomeriggio a te, grazie Barbara.
1: So che c'è stata una lunga gestazione di questo film. Raccontate un po' la storia di Fernanda Wittgens, poi è tutto documentario. C'è un'attrice, Sara Drago, che legge delle cose e un po' entra in questo personaggio in tutto il percorso del film. Partiamo dall'inizio.
2: Forse l'inizio lo racconta Mattia, perché Mattia mi ha chiamato poi a entrare.
1: Mattia.
2: Vai.
3: Allora, diciamo che la persona che ha portato, che ci ha portato Fernanda Wittgens è stato Marco Malfi Kindemi, che è il produttore Rosso Film, produttore milanese, che ha sentito per la prima volta in radio Giovanna Ginex, storica dell'arte, che raccontava la vita della Wittgens. E Marco dice: io non, incredibile, cioè sono milanese, sono italiano, non conosco questa storia, la storia di questa donna così fondamentale alla fine del secolo scorso e soprattutto per Milano. Dice: voglio fare un documentario. Quindi mi contatta, io coinvolgo subito Fra, perché non mi è mai capitato nei miei film di avere a che fare con la vita di una persona che non c'è più. Io dicevo subito a Fra: io sono abituato a lavorare con le persone in vita, qui invece c'è da rievocare una persona che non c'è più, il fantasma di qualcuno, e soprattutto di questa persona resta pochissimo, 5 secondi di un filmato d'archivio, delle lettere che Giovanna Ginex, storica dell'arte, ha letto, studiato, recuperato negli anni, e una manciata di fotografie. E sapendo che Francesco è la prima volta che lavoriamo insieme, invece con l'archivio e col mondo per certi versi dell'archivio e quindi del passato ha più dimestichezza di me, decido di coinvolgerlo subito, e qui parte un po' la nostra collaborazione.
2: 5 anni di lavoro,
1: stiamo parlando di una donna appunto che è stata direttrice della Pinacoteca di Brera a partire dal 1928. È vero che a Milano forse non le ha restituito tutto quello che lei ha dato, perché è conosciuta ma tra pochi. Come vi siete avvicinati a questo personaggio? C'è tanto materiale d'archivio, e l'insieme tra archivio e oggi forse è anche un po' la forza del film.
2: Nel film c'è tanto materiale d'archivio, ma non c'è tanto materiale d'archivio su Fernanda, quindi questo era un po' il grande problema, se vogliamo, iniziale, ma anche il click di tutto, perché inizialmente noi e con Mattia abbiamo cercato Fernanda in quello che resta della Pinacoteca, quindi abbiamo fatto delle riprese dentro la Pinacoteca cercando delle tracce di qualcosa che aveva iniziato lei, e nonostante il bar si chiami Fernanda e molte cose che ha iniziato lei effettivamente sono continuate, era come se mancasse sempre qualcosa di contemporaneo, cioè qualcosa che parlasse dell'oggi e non soltanto di lei che ha lasciato qualcosa. E quel qualcosa di fatto poi è ritornato quando abbiamo fatto un'intervista preliminare a Giovanna Ginex, che se ci pensiamo lì la prima goccia di tutto, perché è quella che Marco aveva sentito in radio parlare e che l'aveva appassionato, e quindi mi ha detto ok, visto che lei la fa sentire così viva e sembra che ci parli a una sua amica viva eccetera, proviamo a vedere cosa succede mettendo assieme un'attrice che cerca di leggere le lettere di Fernanda Wittgens ma seguendo le indicazioni di chi più di tutti conosce Fernanda. E quindi da lì è partito questo, io la chiamo seduta spiritica perché un po' è una seduta spiritica, in cui gli archivi, quelli che tu dici sono tanti archivi, diventano una sorta di fantasmi evocati da questa seduta, fra le tante cose che si evocano.
1: C'è un elemento drammaturgico che mi sembra anche questo molto la forza del film, che è quello proprio incarnato da Sara Drago nel rapporto con Giovanna Ginex, che fa proprio questo percorso di identificazione. Lei parte come un'attrice che dà voce a una donna che non c'è più e finisce per sentirsela addosso, per sentirsi lei. Come avete lavorato con lei su questo e anche come è nato questo elemento?
3: Beh, come abbiamo lavorato da documentaristi, quindi mi ricordo ancora Sara che è abituata in quanto attrice soprattutto di teatro ma anche di finzione, recita nella serie Call My Agent Italia, arrivare preparata sul set, no? Ha letto il copione, conosce le battute, conosce i colleghi e le colleghe, invece in questo caso si trattava di arrivare totalmente impreparata sul set, senza conoscere Giovanna Ginex, perché loro si sono conosciute il primo giorno di set, e senza aver letto, guarda, alla fine le avevamo concesso di leggere giusto un paio di lettere perché ci aveva talmente ossessionato, perché era molto preoccupata e capivamo la sua preoccupazione, però quello che volevamo era proprio cercare di filmare un processo, un doppio processo, da una parte un processo di scambio e conoscenza fra Giovanna e Sara, che quindi tutto quello che si vede nel film è tutto successo per davvero, scusa se lo specifico, ma perché a un certo punto sembra quasi scritto, ma non è così, è successo per davvero sul set. E poi nella relazione con Fernanda, Sara l'ha scoperta tramite Giovanna, che era poi la nostra, cioè quello che speravamo che accadesse, che Giovanna le regalasse poco alla volta la sua Fernanda e che lasciasse quasi a Sara l'eredità di portare poi avanti il compito che lei, in quanto anche donna più grande, aveva già preso anni prima, cioè lasciare finalmente a una donna più giovane che non conosceva la storia di Fernanda l'eredità di Fernanda da portare avanti.
1: Stiamo parlando della Pinacoteca di Brera, che è ancora attiva e molto presente. In qualche modo la Pinacoteca vi ha dato una mano o comunque vi darà anche poi una mano a diffonderlo questo documentario?
2: Speriamo di sì. No, sì, sicuramente è sì a entrambe le domande, e nelle fasi di ricerche preliminari di cui ti parlavamo in realtà ci ha dato completo accesso a tutto, per cui abbiamo filmato in tantissimi meandri e attività organizzate dalla Pinacoteca proprio nel cercare quest'ombra di Fernanda. E poi è curioso perché alla fine in realtà un po' come Fernanda, Brera nel film è fuori campo, cioè si vede in alcuni archivi, ma uno sente parlare tantissimo di questa Pinacoteca, ma c'è un po' l'illusione di averla vista, in realtà si vede fino a un certo punto e soltanto in alcuni archivi, ma viene di fatto la voglia di andarci e si sente la sua presenza.
1: Dopo Venezia, le giornate degli autori, che percorso farà questo film?
3: Va a Roma, il giorno dopo le vede il cinema a Milano, al cinema Farnese il 29 settembre alle 19, sempre all'interno di una finestra dedicata ai film di Venezia, e poi il film uscirà nelle sale in tutta Italia a partire da febbraio-marzo, una data ancora da definire, però sicuramente la prima parte dell'anno riusciremo a portarlo in giro per l'Italia. E poi stiamo anche studiando una strategia invece anche per l'estero, perché è una storia che se non è conosciuta in Italia puoi immaginare quanto sia sconosciuta anche all'estero, però è un film che non parla solo di Fernanda, parla di sorellanza, parla anche di cinema e di narrazione, perché poi è anche un film sul potere dell'evocazione della narrazione, che poi è il potere del cinema.
1: Quindi tenete d'occhio questo titolo, Anatomia di un ritratto, grazie a Mattia Colombo e a Francesco Clerici, registi entrambi di questo film.
3: Grazie. Ciao.
0: E noi vi ricordiamo che Anatomia di un ritratto è in programma stasera alle 21.30 per le vie del cinema all'Anteo, a Palazzo del Cinema, appunto all'Anteo Palazzo del Cinema, con un incontro con i registi e con Sara Drago, moderato da Barbara Sorrentini, che ringraziamo per l'intervista.

0: E sono arrivati dei complimenti per Camilla Barbarito, con cui abbiamo aperto questa trasmissione, ancora mi scuso, iniziata in ritardo a causa del traffico ormai davvero un po' demenziale del centro di Milano e quindi di un mio arrivo in ritardo. Ancora grazie ai colleghi e a Lele Liguori che ha prolungato la puntata di Pubblica. Noi invece iniziamo la seconda parte di questa nostra puntata di Cult, grazie ascoltatori, insomma dei complimenti che trasmetterò a Camilla Barbarito, e un altro ascoltatore o ascoltatrice mi ricorda che il Bar Fernanda, di cui si parlava nell'intervista ai registi del documentario a lei dedicato, che stasera sarà alle vie del cinema, al Palazzo del Cinema, all'Anteo alle 21.30, il Bar Fernanda è l'unico che fa i caffè a un euro per gli studenti. Grazie di aver ricordato anche questo dettaglio, come sempre, ascoltatori imbattibili, ascoltatrici imbattibili nell'informazione complementare. Comizi d'amore sulla 56 è un nuovo progetto di aperitivo e performance fra voci, storie e ricordi che attraversano via Padova. Si comincia il prossimo 30 settembre a Mosso, in via Angelo Mosso 3, Milano, un luogo che conosciamo, e poi si prosegue il 4 ottobre alla Salumeria del Design in via Stazio. E sarà presentato in questo caso questo progetto con voci, storie e ricordi che attraversano via Padova. Perché si chiama Comizi d'amore sulla 56? Comizi d'amore perché sono, proprio come nel celebre titolo pasoliniano, voci che arrivano da persone, luoghi, insomma dal cuore della vita vera, ma sulla 56 perché sono interviste raccolte fra i passeggeri, adulti e bambini dell'autobus 56 che viaggia fra Piazzale Loreto, Crescenzago e il quartiere Adriano. E allora noi ne parliamo con Alessia Candido, attrice e coideatrice del progetto. Buongiorno Alessia, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille. Grazie per
0: un'idea veramente suggestiva, non posso dire altro, perché è un progetto di teatro partecipato naturalmente. Raccontaci come saranno questi primi due appuntamenti, perché di fatto è un progetto più che replicabile.
1: Assolutamente sì. Allora, ci tengo intanto a dire che questi appuntamenti nascono da un lavoro pregresso che abbiamo fatto appunto nel corso di quest'estate, intervistabile. Assolutamente sì. Allora, ci tengo intanto a dire che questi appuntamenti nascono da un lavoro pregresso che abbiamo fatto appunto nel corso di quest'estate, intervistando le persone. Quindi ci sono stati degli appuntamenti, diciamo,

0: per diversi pubblici, anche per i bambini, il tema è sempre stato quello dell'amore, perché volevamo proprio chiedere alle persone che cosa fosse per loro questo sentimento. Devo dire che abbiamo ricevuto delle risposte piuttosto sorprendenti. Una che mi è rimasta particolarmente impressa è stata una risposta e poi anche un commento ricevuto da dei ragazzi, degli adolescenti che abbiamo intervistato su delle panchine in via Padova, che ci hanno detto che era la prima volta che a loro capitava che qualcuno si approcciasse a loro e chiedesse appunto di parlare di amore e di emozioni, e ne sono rimasti particolarmente colpiti, e devo dire che il loro stupore ha colpito anche noi, perché questo ci, come dire, evidenzia la necessità di tornare proprio alle relazioni, quindi anche di il nostro bisogno di comunicare ciò che sentiamo, le nostre emozioni e la relazione con l'altro. E questi due appuntamenti, appunto quello del 30 settembre e del 4 ottobre, saranno un po' una diciamo raccolta di materiale, quindi che abbiamo intercettato durante queste interviste, e avranno anche una parte invece di, come dire, performance live, quindi le nostre signore del nostro laboratorio di teatro partecipato intratterranno gli ospiti con dei monologhi, che appunto sono drammaturgie originali su cui abbiamo lavorato quest'estate nel nostro spettacolo Miracolo ad Adriano, in cui appunto ci raccontano com'è stato il loro primo amore. Alcune storie sono romanzate, altre più autobiografiche, e sempre appunto in questa sede di questi aperitivi ci saranno poi delle vere e proprie interviste, quindi ne approfittiamo, giustamente come dicevi tu, è un format più che replicabile, quindi continueremo a raccogliere materiale, anche queste interviste saranno, cioè queste occasioni, questi aperitivi saranno proprio il luogo deputato dove continuare a lavorare in questa direzione.
1: E certo, perché si possono fare anche, no, comizi d'amore, non lo so, sul 16 o su...
0: Assolutamente sì, beh, Pasolini le aveva fatte in tutta Italia, noi siamo partiti da via Padova, la 56, però appunto con i mezzi si può andare ovunque.
1: No, dicevo perché 16 va a San Siro, che è un altro quartiere, no? Che insomma vale sempre la pena di raccontare, oppure altri.
0: Sì.
1: Io ringrazio moltissimo voi per aver fatto un grosso lavoro intanto su cui si basano questi due appuntamenti, che lo ricordo sono il 30 settembre a Mosso in via Mosso 3 e il 4 ottobre alla Salumeria del Design in via Stazio. Comizi d'amore sulla 56, e ricordiamo l'ora.
0: Sì, ore 19.
1: Ok, perfetto.
0: Abbiamo scelto questo appunto, cioè questo orario appunto per permettere.
1: Perché è un aperitivo, giustamente,
0: insomma. Raggiungerti.
1: Alessia Candido, attrice e coideatrice del progetto, grazie davvero, e insomma, speriamo che sia possibile davvero, no, replicarlo in tanti luoghi della città per cominciare. Grazie, a risentirci.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: A presto. E noi fra poco invece andiamo a parlare di uno degli argomenti di cui forse vi parliamo più spesso in questi mesi, vi abbiamo parlato più spesso in questi mesi.

dalla parte della Costituzione, contro una legge elettorale che cambia gli equilibri costituzionali. Questa sera, dalle 17 alle 19.30, alla Camera del Lavoro di Milano, in corso di Porta Vittoria 43, un appuntamento che coinvolge molti ospiti e che è suddiviso in più parti, perché per discutere della legge elettorale

0: elettorale, bisogna affrontare molti degli aspetti che la coinvolgono. L'introduzione, la curatela di questo incontro, che come dicevo si terrà quest'oggi, è di Maria Agostina Cabiddu e di Gianni Cuperlo. E noi siamo collegati proprio con Maria Agostina Cabiddu, docente di diritto pubblico al Politecnico. Buongiorno, benvenuta e grazie.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'ospitalità e del voler dare notizia di questo evento, che è un evento importante perché apre in qualche misura da parte nostra una stagione di opposizione. Per la verità si era già aperta con l'incontro romano del 30 di giugno, con il quale speravamo di fermare in Parlamento questa legge, che invece pare peggiori. Tuttavia la speranza è l'ultima a morire, magari, chissà, all'ultimo miglio.
0: Allora, sarebbe davvero auspicabile, la professoressa Cabiddu ci ricordava, e come dicevo all'inizio, per parlare di legge elettorale avete coinvolto una grande quantità di ospiti che l'affronteranno da diversi punti di vista. Sono tre le sezioni: legge elettorale, garanzie costituzionali, lo stato dell'arte, condotta da Peter Gomez, questa sezione; legge elettorale, diritti e sicurezza, condotta da Max Zandonai; e legge elettorale, pluralismo e informazione, condotto da Benedetta Tobagi. E poi una tavola rotonda alle 18.30 dal titolo Che fare, che si ricollega a quello che professoressa Cabiddu ci stava dicendo un secondo fa, no? Cosa ancora si può fare? Vogliamo sfiorare, magari attraverso i nomi di alcuni degli ospiti, come articolerete gli interventi, la discussione?
1: Sì, noi vogliamo partire dalla legge elettorale, che non è la legge puramente e semplicemente che traduce, ma già questo è importantissimo, i voti in seggi. E dire che traduce voti in seggi vuol dire che ha a che fare prima di tutto con la rappresentanza degli elettori in Parlamento, perché il nostro è un sistema rappresentativo, e quindi vorremmo dire una volta per tutte no alla retorica della governabilità e della stabilità del governo. Noi abbiamo bisogno di governi, non di governabilità, e quindi abbiamo bisogno prima di tutto che questa legge elettorale rispecchi il nostro sistema rappresentativo. E allora, a partire da questo, vogliamo mettere in luce il legame tra legge elettorale e garanzie costituzionali, perché è ovvio che se ci sono eccessive distorsioni con una legge elettorale come questa, fintamente proporzionale, ma in realtà pelosamente, come io ho già anche scritto, maggioritaria, è ovvio che le garanzie costituzionali tendono a non funzionare. L'obiettivo, verosimilmente, di questa maggioranza è arrivare ad appropriarsi di tutte le garanzie costituzionali, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica e verosimilmente anche del procedimento di revisione costituzionale, oltre che del Consiglio Superiore e della magistratura, dei giudici di elezione parlamentare della Corte Costituzionale, fino agli altri organi di garanzia, le cosiddette authorities. Ecco, se la legge elettorale non è tarata sul principio rappresentativo, è ovvio che anche le garanzie costituzionali finiranno per non funzionare più. E questo è il primo panel a cui partecipano personaggi come qualche costituzionalista importante come Francesca Biondi, ma anche Lorenzo Spadaccini, ma anche Andrea Giorgis, e poi uno storico noto, Agostino Giovagnoli, e un giornalista altrettanto noto, Massimo Giannini, Edmondo Bruti Liberati, un rappresentante della magistratura, proprio appunto per mettere in luce questo legame con la legge elettorale delle garanzie costituzionali. Ma è evidente che una legge elettorale e il sistema rappresentativo intanto funzionano, in quanto dietro vi siano, in quanto sia anche funzionale alla garanzia dei diritti
0: e della sicurezza.
1: E della sicurezza, perché oggi si fa un gran parlare di sicurezza, ma poi alla fine noi assistiamo a un modo di governare non la paura, ma con la paura.
0: Sì, no, inducendola addirittura continuamente.
1: Inducendo, appunto, sì. La paura nelle persone e, come dire, amplificando le preoccupazioni delle persone che, a ben guardare, sono preoccupazioni che riguardano prima di tutto la vita materiale, le esigenze, anche i diritti sociali, tanto per dire, la garanzia dei diritti.
0: Certo.
1: Però poi si distorce e si va a indicare nell'ultimo anello della catena, quello più debole,
0: il migrante,
1: il nemico, può
0: certo.
1: essere il migrante, può essere il meridionale, può essere il lavoratore sottopagato che però, ecco, nel più debole della catena il nemico. E quindi appunto mettere in luce questo legame con l'esigenza legittima dei cittadini di avere sicurezza e di avere i diritti, la garanzia dei diritti è fondamentale, così come è importante far capire, e cercheremo le parole giuste per dirlo, che la legge elettorale è ancora una volta i diritti, intanto possono essere appunto garanzia per tutti, in quanto vi sia una correttezza nella informazione. Perché ovviamente il sistema dell'informazione conta e conta moltissimo in tutto questo, nel amplificare per esempio le paure, la questione della sicurezza, nell'indicare il capro espiatorio e puntare il faro su quello che è la nostra Costituzione e su un altro dei principi fondamentali della nostra Costituzione, la garanzia del pluralismo.
0: Sì.
1: Che anche dal punto di vista del sistema dell'informazione non sembra troppo
0: No, in questo momento poi è davvero in pericolo. Cioè, noi facciamo il possibile, insomma, dalla nostra indipendenza, però sarebbe meglio, insomma, che fosse davvero un pluralismo sano. Ecco, gli ospiti sono moltissimi, come abbiamo detto, io li leggo velocemente. Per i diritti e sicurezza Luciano Belli Paci, Marilisa D'Amico, Daniela Padoan, Armando Spataro, Luca Stanzione, tutti i nomi, insomma, che conosciamo e
1: sì,
0: anche i nostri ascoltatori. Paolo Berizzi, Gerardo Colombo, Giuseppe Giulietti, Gad Lerner, Giulio Vigevani, Roberto Zaccaria per la parte su legge elettorale, pluralismo e informazione e poi Il che fare, condotto da Enrico Grosso, con interventi anche di politici.
1: Sì, tutti politici in realtà, perché sono tutti politici e abbiamo dato a loro, politici dell'opposizione chiaramente, abbiamo dato loro il compito di dirci come intendono loro organizzarsi.
0: Sì.
1: Per parte nostra noi ci stiamo organizzando.
0: Bene.
1: Noi intendo dire come gruppo di costituzionalisti che si ritrova sotto il titolo di Costituzione e Democrazia. Questo incontro è organizzato ed è sponsorizzato da questo gruppo assieme alla Fondazione Demo di Gianni Cuperlo.
0: E ad articolo 21.
1: E ad articolo 21, sì.
0: Bene. Allora, grazie davvero alla professoressa Maria Agostina Cabidu che insieme a Gianni Cuperlo ha organizzato dalla parte della Costituzione questo incontro dalle 17 alle 19.30, come avete sentito davvero molto significativo in termini di voci e contenuti, Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria 43 Milano, grazie e buon lavoro.
1: Vi aspettiamo.
0: A risentirci.
1: Vi aspettiamo, grazie mille, grazie, vi
0: aspetto
1: tutti, grazie.
0: E adesso è il momento di parlarvi di una mostra importante, Carla Cerati, plurale femminile, fotografie e scrittura 1926-2026 a Palazzo Reale di Milano, la mostra con 200 fotografie, libri e documenti che rendono omaggio a 30 anni di lavoro di Carla Cerati, il servizio di Tiziana Ricci.
2: Carla Cerati, classe 1926, fotografa e scrittrice, scomparsa nel 2016. Le sue fotografie hanno documentato la nostra storia e la nostra vita. Il boom economico, le contestazioni degli anni 70, le lotte operaie, quelle studentesche, le femministe. Uno sguardo ironico sulla borghesia milanese, con Mondo Cocktail. I ritratti dei grandi intellettuali, scattati alla libreria Einaudi. Il teatro del Living Theater e Morire di classe, il libro pubblicato da Einaudi nel 69 che per la prima volta mostrava la spaventosa realtà degli ospedali psichiatrici, diffuse una consapevolezza che sostenne poi anche la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi e poi il suo sguardo tutto femminile sul nudo di donna. Ora, come dicevamo, Milano le rende omaggio in una bella mostra voluta dalla figlia Elena e affidata a due curatrici molto brave, Giovanna Calvenzi e Maria Maria Teresa Cerretelli. Una fotografa, ma dire fotografa non è sufficiente, perché era molto di più. E l'abbiamo amata molto, l'abbiamo ospitata qui e adesso siamo felici di vedere che Milano e Palazzo Reale le rendono omaggio. Carla Cerati. E questo omaggio è stato affidato a tre grandi, che sono Giovanna Calvenzi, Elena Cerati e Maria Teresa Cerretelli. Come avete fatto? Parti tu, Elena.
3: Difficile, è stato difficile, devo dire, però ci tenevo veramente molto, perché sono i 100 anni di mia madre, sono i 10 anni dalla morte e Milano l'aveva un po' dimenticata. Cioè, come lei ha cominciato a scrivere romanzi e ha lasciato la fotografia, o comunque l'ha messa un po' da parte, è stata un po' dimenticata. Quindi io volevo riportare alla ribalta questo lavoro di 30 anni da fotografa, insomma.
2: Da fotografa e anche da scrittrice.
3: Dopo da scrittrice, ben 13 romanzi sono esposti nelle teche là in fondo nell'ultima stanza, con la parte di ricerca sua sul mondo delle donne, come gli uomini ci vorrebbero, che non è mai stata esposta. È la prima volta che viene esposta, e è solo all'OXAC, negli archivi dell'OXAC di Parma. Quindi ne ho parlato con queste due fantastiche curatrici, che sono Giovanna Calvenzi e Maria Chesa, grandissime amiche, ci stavo arrivando, che hanno detto sì, e così siamo partiti per questa avventura.
2: Allora, siete partite?
4: Siamo partite con una logica...
2: Giovanna
4: Calvenzi. Una logica che partiva dal titolo, che è plurale, proprio l'aggettivo plurale.
2: Plurale femminile?
4: Plurale femminile. Femminile lo do per scontato, perché è sempre il meglio, quindi lo do per scontato. E il concetto di plurale è legato un po' a tutta la vita di Carla, perché aveva una pluralità di interessi, una pluralità di attività, una pluralità di modi di leggere la realtà che lei fotografava.
2: Maria Teresa Cerretelli.
5: Allora, cosa aggiungere? Diciamo che sono 10 sezioni molto importanti, dove si vede effettivamente la molteplicità del suo sguardo, la sua vena artistica, che era effettivamente molto forte, no? Se pensiamo che lei a 17 anni va all'Accademia di Brera, supera l'esame e diventa e frequenta la scultura. Quindi, diciamo, era una donna estremamente versatile anche dal punto di vista dell'arte, della fotografia, della poetica, e quindi tutto questo lo vediamo in questa splendida mostra.
2: Una donna che fra l'altro ha fatto anche una donna coraggiosa, perché aveva la famiglia e nonostante questo è riuscita a seguire i cambiamenti della società.
5: Effetti, per i suoi tempi lei era estremamente contemporanea, coraggiosa, testarda, indomita, perché chiaramente in quei tempi, come si sa e come si ricorda, la donna, diciamo, doveva avere un ruolo molto familiare, casalingo, mentre invece lei rompe gli schemi, esce, si conquista la libertà, anche per un suo carattere estremamente, diciamo, insofferente a quello che erano i ruoli, no? I ruoli familiari. Quindi si esprime tutta se stessa con una determinazione, una voglia di raggiungere questi obiettivi che non smette assolutamente mai durante la sua vita. Questo nella fotografia e questo poi nella scrittura dei libri di questi 13 romanzi.
2: Fra l'altro noi siamo debitori di un grande cambiamento culturale legato alla legge 180, no? Perché con Berengo Gardini è stata la prima a far vedere alla società che cosa succedeva là dentro.
5: Ma è da aggiungere che lei invita Gianni Berengo Gardin, perché per la prima volta si rende conto che il lavoro sui manicomi è talmente tremendo, per quello che era la condizione dei manicomi allora, per cui ha bisogno, come dire, di una spalla che la sorregga in questo lavoro. Tant'è che, per darvi un'idea, erano talmente sconvolti quando sono usciti dal manicomio di Firenze che sia Gianni che Carla sbagliano il treno e anziché venire a Milano finiscono a Roma. Quindi, per darvi un'idea di cos'è sconvolgente la situazione disastrosa dei manicomi.
2: Ecco, poi c'è un altro aspetto meraviglioso, che è lo sguardo femminile sul corpo maschile, che è di una raffinatezza incredibile, no?
5: Assolutamente. e comunque c'è anche quello che è bellissimo nella sezione dei nudi, la rarefazione del corpo che arriva quasi a una visione astratta, quindi di un'eleganza incredibile. Quindi da una parte la dignità dei manicomi e dall'altra la grande arte e la grande visione di un artista a 360 gradi.
0: La mostra dunque Carla Cerati, plurale femminile, fotografie e scrittura 1926-2026, Palazzo Reale di Milano. La mostra ospita 200 fotografie, un omaggio ai 30 anni di lavoro dell'artista. E adesso è il momento di Giallo Crovi.

0: Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. 15 anni fa ci lasciava un grande amico, che per tanti anni è stata la voce che su Radio Popolare vi ha raccontato i gialli, i thriller, i noir, le storie di suspense. Si chiamava Carlo Oliva e teneva una rubrica speciale che si chiamava Giallo Oliva. La mia, Giallo Crovi, è un omaggio a quella rubrica unica che Carlo ha condotto per tanti anni. Se voleste rileggere le sue recensioni, i suoi racconti legati alla letteratura che lui amava, il libro che dovete recuperare si intitola Giallo Popolare, il poliziesco alla radio. Sono tutti i testi di Carlo Oliva che sono stati curati e messi in pagina da Nicoletta Di Ciolla e da Nicoletta Ballorani. È un libro speciale, Giallo Popolare, ve lo ricordo. Recuperatelo nel catalogo di Mimesis. Ma è bello ricordare Carlo Oliva con una sua recensione, una recensione speciale che andò in onda il 14 maggio del 2012. È una recensione di un libro di Massimo Carlotto che si intitola Fiato Corto e che era stato pubblicato da Einaudi. E la recensione di Carlo faceva così. Al centro del nuovo romanzo di Massimo Carlotto c'è il giovane Zosim Katayev. A quanto pare è il braccio destro di un pezzo grosso della mafia russa. Il suo capo lo considera un cagnolino fedele e apprezza il suo intuito per la finanza. Tanto è vero che gli ha fatto studiare economia all'università di Leeds. Si occupa tra l'altro di deforestazioni clandestine in zona Chernobyl e della vendita in Occidente del legname contaminato che ne ricava. In realtà fa il doppio gioco per conto dell'FBS, il servizio segreto che ha preso il posto del compianto KGB. Il suo compito è quello di azzerare l'organizzazione in cui opera e trasferirne il patrimonio nelle casse dei servizi. Dopodiché gli hanno promesso che lo trasferiranno a Zurigo per gestire da par suo quei soldi nell'interesse dei nuovi padroni. Invece scopre che le priorità sono cambiate e che la sua destinazione è Marsiglia, centro di traffici e intrighi internazionali in cui la finanza si mescola alla politica e al terrorismo. Dal suo punto di vista è un guaio, perché di lavorare per l'FBS in realtà non aveva mai avuto intenzione. A Leeds ha conosciuto un gruppo di suoi pari, tre geni della finanza senza scrupoli come lui. Sunil, che non ha intenzione di seguire la tradizione della sua ricca famiglia di ristoratori parsi e preferisce dedicarsi al traffico di organi e ad altre attività extracurricolari. Giuseppe, che ha parentela ai vertici della Camorra, e la bella Inez, svizzera, che forse è la più spregiudicata di tutti, nonché la veramente del gruppo. Si erano dati appuntamento a Zurigo con l'idea di gestire a modo loro tutto quel denaro, ma adesso a Marsiglia sarà tutto più difficile, perché lì il controllo dei servizi impersonati dalla terribile tenente Urita Vinogradova, bella, bionda, palestrata e sessualmente insaziabile, è molto più stretto. E a Marsiglia opera la squadra speciale del commissario Bernadette Bourdais, BB, come Brigitte Bardot, una donna corrotta in ambigui rapporti con il vecchio boss Armand Grisoni, ma risolutamente intenzionata a proteggere la città da nuove infiltrazioni delinquenziali, che ha da poco infiltrato in una gang di sudamericani il gangster paraguayano Esteban Garrincha, che si sta facendo strada con metodi di indicibile violenza e può entrare in rotta di collisione da un momento all'altro con questo strano gruppo di ex mafiosi a formazione universitaria, che sanno tutto dei meccanismi della finanza e il mondo degli affari e per imporsi sulla piazza non fanno conto sugli strumenti tradizionali della mala, ma sono molto più efficienti e molto più spietati. Dunque, Massimo Carlotto, in fiato corto, accantona temporaneamente le predilette ambientazioni del nord-est italiano e punta la sua attenzione su una città che, oltre a essere una delle capitali spirituali del noir, rappresenta uno dei grandi nodali del crimine globalizzato. Mette ancora una volta in scena, con questo respiro corto, il contrasto generazionale e culturale tra la vecchia e la nuova criminalità. Il tema non è nuovo, ma l'autore lo svolge con grande maturità narrativa. Non indulge a patetismi o diversioni romantiche, ma imposta la sua storia con una freddezza quasi scientifica, senza bisogno di ricorrere a orpelli letterari e nenocini formali, ma governando con pugno di ferro una trama di notevole complessità. I personaggi, tuttavia, ne escono a tutto tondo e l'effetto emotivo sul lettore è più sconvolgente di quanto si possa immaginare. Insomma, dopo quasi 20 anni di attività e nella fedeltà alla sua tematica di elezione, Massimo Carlotto riesce ancora una volta a stupirci, e non è da tutti. E con questa recensione di fiato corto stupiva tutti noi la bellezza di 15 anni fa, il nostro Carlo Oliva.
1: Grazie a Luca Crovi che ha ricordato Carlo Oliva, di cui ricorreva pochi giorni fa il 15° anniversario della scomparsa. Adesso le notizie e un saluto da Ira Rubini.
2: State ascoltando Radio Popolare.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, questa che arriva volutamente la utilizzo come notizia di apertura non solo della giornata, della settimana, perché poi eviterei i commenti. Noi diamo questa qua, facciamo i complimenti al, secondo me, al protagonista di questa storia. Poi parte il primo pezzo, la sigla vera e propria, l'inizio della trasmissione. E questa roba qua la lasciamo qua, in questa la inglobiamo, chiusa però, in scatolata in questo inizio di settimana. Cioè, tutto sommato, diamo l'abbrivio alla nuova rubrica, non facciamola tanto lunga. La rubrica non facciamola tanto lunga, il cui titolo è stato inventato in questo istante, in diretta. E quando si dà una notizia, però poi si chiude lì. Non se ne parla. E andiamo a leggere tgpadova.telenuovo.it. A Carmignano di Sant'Urbano, nella bassa padovana, è stato aperto un club per scambisti. Sapete tutti cosa si sta parlando, no? A una trentina di metri dalla chiesa del paese. Vabbè, polemiche di qua, difese di là, legali di... Ma a noi non interessa nient'altro che il commento del parroco. Don Cristiano Giacon. Commento del parroco. Della chiesa, a 30 metri dalla quale hanno aperto un enorme club per scambisti nella bassa padovana. Primo commento è stato, non proprio il massimo. Secondo commento è stato, dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale. Bravo. Ah, ma non mi chiamano a benedirlo quel locale lì. Bravo. Fatto ridere.

Bravi, bravi, bravi, avete capito lo spirito della rubrica. Facciamola corta. Sacco e Profano vanno sempre a braccetto. Lei Liliana, Louise, il parroco, ha preso un'altra forma d'amore con filosofia. Ecco, questi sono quelli che posso leggere, poi sono arrivati gli altri. Ma la rubrica si chiama Facciamola Corta. Allora, mi avete scritto in tanti per dirmi che ieri, e l'altro ieri, ma in particolare ieri, a Saronno per Live and Loud, il ricordo di Cristiano Baldo il Ruvido. È stata una grande festa di musica, bello. Per molti ascoltatori invece è stato un weekend difficile perché a volte la vita è stronza e perdiamo delle persone proprio quando non ce l'aspettiamo. A tutti coloro che hanno fatto quel giro di messaggi nel corso del weekend e che stanno ascoltando tra i posti in cui ci si fa attivismo a Milano, un abbraccio forte forte. E poi bisogna andare avanti con musica leggerissima perché sono le 13:24 minuti a Radio Popolare. Oggi 34 minuti ormai. Minuti di musica per chi non ha voglia di niente. Con voi che scrivete al 331-6214-03 via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di musica leggerissima. Oggi torna la rubrica il collega leggerissimo, che faremo in diretta. In diretta. Altresì ricorderemo gli appuntamenti di questi giorni di Radio Pop dal vivo, e comunque il podcast e tutte le notizie di Radio Popolare le trovate su www.radiopopolare.it.

0: 13:27 minuti a Radio Popolare. Io stavo per dire come il titolo della canzone. Cazzo. No, Gone Baby Gone, quello sì, ma nella versione dei Santini, mi aiuti tu, no?
1: Com'è che non lo sa?
0: Dovevi sapere, ma ho un buco.
1: Io non mi sento in cuffia, non è questo il mio microfono.
0: Sì, sì, stai parlando, Okay, adesso ti alzo tu, guardati qua, ti sei?
1: Sì.
0: Eccolo là. Lo tengo basso perché già sono sordo io.
1: Poco udente.
0: Sono sordo io. Vabbè, prima o poi mi arriverà. Ah, Gnars Barkley. La versione di Gnars Barkley. Eccolo là. Gonde di Gonde Gnars Barkley. Tant'è che l'hanno... Come quello sbagliato? È quello giusto. Per tu devi sapere che a furia di non dire i titoli delle canzoni e dei brani e degli autori...
1: Cioè, non li sai neanche più tu.
0: No, no, loro shazammano di continuo. È un continuo mandarmi la schermata di Shazam. Va bene, questo era il brano che abbiamo appena sentito. E poi adesso diamo una rubrica. Per tre volte la spieghi, alla quarta basta.
1: È che però a me chi me la spiega?
0: Spiego io. Perché la terza volta?
1: Grazie.
0: La rubrica del collega leggerissimo. Il collega leggerissimo è colui che non fa il pirla in onda. Per cui tutti i giornalisti che lavorano alacremente per darvi la cronaca locale, nazionale, internazionale, in maniera libera, grazie al fatto che Radio Popolare non ha un padrone perché voi vi siete abbonati, e che insomma si fanno un mazzo così parlando di robe tendenzialmente serie. E allora, il doppio scopo, triplo scopo di questa rubrica, la prima è donare al collega che parla di cose serie un momento leggerissimo.
1: L'opportunità, certo.
0: Un momento leggerissimo. Far scoprire all'ascoltatore un lato leggerissimo di una persona che normalmente è seria in onda.
1: Non so se ci riusciremo stavolta. Vediamo.
0: Terzo, ma non ultimo, il fatto di riempirmi uno spazio all'interno della trasmissione, ma questo si capiva.
1: Ma e chi sono i miei predecessori?
0: Luigi Ambrosio,
1: sì.
0: che ha parlato, che ha scelto il brano dei Ricchi e Poveri,
1: sì.
0: E con un afflato di originalità ha detto che la notizia che vorrebbe dare è la fine della guerra. Un grandissimo...
1: Quindi la fine della guerra l'abbiamo già data, non la posso...
0: Ce l'avevi lì.
1: No,
0: potevi però... Un mattatore, Mattia Guastafierro, che vorrebbe dare la notizia sugli alieni, dello sbarco degli alieni, che ha delle abitudini poi serali un po' particolari, va a fare i quizzoni
1: Ehi, ragazzi, d'oggi non si drogano più.
0: Non si drogano. Contrariamente a quelli di una volta.
1: Esattamente.
0: E che ha scelto un brano giapponese, una sigla di un anime. Ma tu non devi fare, come
1: vabbè,
0: dire,
1: preso...
0: non devi andare in ansia da prestazione con i colleghi.
1: Hai preso seri ma non serissimi. La cosa mi rilassa.
0: No, quelli seri. Quelli più difficili. Quelli con lì. Un po' il palo. Quello lì intendi tu? Col palo.
1: No,
0: lì,
1: per dire.
0: Quelli lì più avanti. Adesso poi li facciamo abituare.
1: Oliamo il meccanismo.
0: Una roba per volta. La cosa è questa qua però. Una delle cose belle è che si fa la domanda da sola. Tu te la senti?
1: Ah, Caterini, giusto. Mi ero dimenticata.
0: Cioè, te la senti?
1: Ma la domanda come la faccio?
0: Fai la domanda solo.
1: Dimmi una notizia leggerissima che hai dato in onda su queste frequenze.
0: Una notizia che hai dato.
1: Okay. Hai dato.
0: Per il rubrica Il collega leggerissimo, la collega leggerissima, questa settimana, Diana Santini.
1: Dimmi una notizia leggerissima che hai dato. Allora, non ho moltissime notizie leggerissime nel mio curriculum, essendo appunto in quota noiosi. Allora, forse una cosa buffa che mi è venuta in mente, che è anche musicale, quindi qua l'ambiente musicale, è stato quando la premier giapponese, che si era appena insediata, si chiama Takaichi, si è messa a suonare la batteria come una pazza durante una visita in Corea del Sud. Con tra l'altro il presidente sudcoreano, che era imbarazzatissimo, entrambi hanno suonato, gli hanno costruito un set, gli hanno messo su delle tute blu, diciamo blu fabbrica, e si sono messi a suonare un grande successo K-pop nel corso di questa visita. Lei scatenata come una pazza, lui molto più imbarazzato, risultato modestissimo, se lo cercate in rete, io in A come Asia l'ho messa, ma è così modesta che alla fine non l'ho proposta a Facchini. Una notizia, tra l'altro,
0: vai.
1: No, tra l'altro, comunque la cosa è finita malissimo perché ovviamente il Giappone sta facendo un maxi piano di riarmo, però vabbè, in quel momento facevo ridere. E tra l'altro, vorrei ribadirlo anche su queste frequenze, Takaishi somiglia impressionantemente a una mia parente italianissima che però si rifiuta di riconoscerlo. E invece una notizia leggerissima che avrei voluto dare. Allora, abbiamo già detto la guerra, facciamo la nascita dello Stato di Palestina? Dai, o la fine del capitalismo, magari nello stesso giorno.
0: La fine del capitalismo.
1: Nello stesso giorno. Non so,
0: sai cos'è? Non,
1: bisogna
0: non
1: scegliere con cosa aprire.
0: Sì. No. Non so quale sarebbe la più difficile. che accada, intendo.
1: Una cosa leggerissima della tua vita, cioè della mia. Viaggiare in tutti i modi, in tutti i formati, da sola con la famiglia, con gli amici, con i figli, vicino, lontano, in tenda, in macchina, in treno, in aereo. Meno in aereo.
0: La canzone leggerissima che ha scelto Diana Santini
1: è Carla Bruni, non mi ricordo esattamente il titolo, che è il Canchimadì.
0: Quello lì, che schisse lei. Grazie Diana Santini, brava,
1: ciao.
0: Buon lavoro.

Carla Bruni, effetto sabbia nelle mutande. Carla Bruni ha una voce stupenda. Canzone carina, ma mi sono sempre detto che chiunque potrebbe cantare se canta lei. Poi ho scoperto che ci sono cantanti nostrane con la stessa voce, ma non ho cambiato idea. Ma che c'entra? Secondo me è una questione di difficoltà del brano. Poi se la voce è un po' suadente, sta roba ti viene via. E poi ovviamente può piacere o non piacere, tant'è che evidentemente... Leggiamo tutti i messaggi che arrivano anche a commentare le scelte dei nostri colleghi leggerissimi. Tornando a, alle notizie lievi di questa trasmissione. Allora, ne parliamo perché tutto è bene quel che finisce bene. Per cui sto tipo che in Austria ha un 22enne, ha avuto un malore, sta bene adesso. Ha avuto un malore ma sta bene. Perché ha avuto un malore? Ma tu uno può bere... una tisana a base di una cosa che si chiama kratom, derivata da una pianta del sud-est asiatico che si chiama mitragna speciosa. Ecco, no. Se trovo una cosa che si chiama kratom e deriva dalla mitragna speciosa, io tendenzialmente ci giro al largo.

Dovrebbe sul calcio? No, prima messaggio di Tamara, 331-6214013. Hola Davide, da tempo che non sintonizzavo su Radio Pop. Tanti saluti da Zurigo. E ti sei sintonizzato su sta canzone? Che culo che hai, Tamara. Tra l'altro Tamara, secondo me era Tamara delle Caracol, che era la squadra di calcio femminile della sinistra bergamasca. Mi ricordo bene, perché si parla di 150 anni fa, almeno nel percepito. Vabbè, ci sono le qualificazioni, anzi no, c'è la Nations League, che è un bel modo, come dire, patinato di dire, per chiamare delle amichevoli. C'è la Nations League. Stasera tra l'altro gioca l'Italia, anche stasera gioca l'Italia. C'è stata Irlanda contro Israele. La cronaca dice che durante l'inno israeliano gli irlandesi hanno abbassato la testa in segno di rispetto per le vittime per Gaza. Non hanno stretto le mani degli avversari e al terzo gol hanno festeggiato il gol, ricordando le vittime appunto di Gaza. Questa era la cronaca, questo vi dovevo. E di ieri sera, fate ancora tempo, come dire, l'ho sentita su Radio Pop. A proposito del Kratom, avevo conosciuto un regista che ha fatto un documentario sul Kratom. Mi sembra cieco, dalle sue parti spopola. Osti, non trovo più il titolo. Va bene. Sapete chi c'è in tour in questo periodo in Italia? Il maestro. Che non si stanca mai di fare il tour, il maestro. Sempre in giro.

Allora, ascoltatore, qua scrive al 331-6214013, poco trasmessa, bravo. Allora, guardate che però sottovalutate il numero di Caterina, titolo di questa canzone, il numero di persone che si chiamano Caterina a seguito di questa canzone di De Gregori. Perché tutti pensano a Alice di De Gregori. Poi io conosco una ragazza che si chiama Rimmel per De Gregori, ma questa è poi un'altra storia. Ma invece c'è tanta. Guarda che più di una Caterina si chiama così per sta canzone. Poco trasmessa, beh, questo l'ho già detto, vabbè. Bella sta canzone di De Gregori. Allora, le Caracolle erano la squadra di Lumache, la squadra di calcio femminile della Bergamasca. Ma Tamara non ce ne faceva parte, cosa vuoi fare? Allora, cazzo, ti leggo. Adriano, 331-6214013 oppure la mail diretta a popolarenetwork.it. Adriano scrive, la rubrica del collega leggerissimo. Bravo, bella idea. Ma che idea è? Sei lì che pensi d'estate, dici, ma quest'anno che cazzo gli metto dentro? E lì ricicli vecchie idee, fai vecchie robe, dai, quella roba lì. Comunque grazie. Con la prima puntata della rubrica ti sei tolto, edulcoro, la peggiore rogna, da lì ad avanti tutta in discesa. Sono sintetico, ma tu questa non potrai leggerla, figurati. Allora, molto bello, andiamo su Instagram, il reel di Radio Popolare, sintetico ed efficace, che ci ricorda gli appuntamenti della settimana. Il 29 settembre, domani, falla con noi, il tour di Radio Popolare sarà dal Nuovo Armenia. Dalle 5 e mezza in poi, 3 trasmissioni, e tutti i redattori della radio e la proiezione del documentario della radio, visto che Nuova Armenia è un cinema, anzi un cimena. Poi il 1 ottobre, giovedì, per Live Pop in auditorio del Metro Stratos, G8 2001, 25 anni dopo. Il 2 ottobre invece saremo a Cascina Triuzza Milano con il Festival del Podcasting. In diretta ci sarà una trasmissione, Vieni con me e Poveri Limabelli, che è una trasmissione che tutto sommato fa più trasmissioni fuori che dentro. E gente che si sbatte tanto, diciamocelo. A questo punto avrei voluto mettere gli U2, poi però ho pensato, G8 2001, 25 anni dopo, che tutto sommato fa più trasmissioni fuori che dentro. E gente che si sbatte tanto, diciamocelo. A questo punto avrei voluto mettere gli U2, poi però ho pensato, G8 2001, 25 anni dopo, manifestanti da tutto il mondo, da tutto

Quasi in chiusura di questa puntata di musica leggerissima, un paio di indicazioni su questo brano. Non so se sia Joe o la Joe, diciamo Joe, neutro, che scrive: la voce di lei che ti spiega alcune cose, come pronunciarle sotto a un certo punto della canzone. Bravo, o brava. Se la senti bene, ti spiega come pronunciare determinate parole. Come fa Marina P in Divorce all'Italienne? Non so se sei presente. No, ma i nostri ascoltatori sicuramente sì. E poi Pierpa, potevi mettere Giotto di Caparezza, la conosci? Sì, bravo. Non mi è venuto in mente, ma solo perché mi è venuto in mente Germania. Tanto questa ce la teniamo, me la sono segnata e... magari proprio in procinto di assistere al live di giovedì in auditorio di Metro Stratos dedicato... G8 2001, 25 anni dopo, rimetteremo proprio quel brano lì. Invece ho bisogno di aiuti per la canzone Bella e Struggente, che non mi vengono di facili. Vi ricordo, la canzone pesantissima, una volta alla settimana. Andate alla musica leggerissima e radiopopolare.it, deve essere molto bella ma molto struggente. Ultima cosa, mi dicono dai piani più alti di questa radio che tornano in tour. L'altro giorno ha suonato davanti al loro liceo. Ma sarà vero?

Sì, lo so, vi piacevano fino a una certa e poi hanno smesso di piacervi, come l'89,7% delle band là fuori. Irving Welsh ci ha fatto un monologo lungo di Sick Boy all'interno del libro e poi del film di Danny Boyd, Trainspotting. Sì, parlava in particolare di Sean Connery, ma era un discorso che potevi fare per tutti. È vero?

0: Dai, che la settimana è lunga e perigliosa. Speriamo che non sia anche perniciosa. Di sicuro non è perniciosa la trasmissione che ci segue. Buona settimana ad Elisa e ad Dario.
1: Ehi,
2: Ila.
1: Ehi. Siamo qua. Visto che prontezza di riflesso.
0: Siete sì, ma no, c'è la lucina. Quando c'è la lucina so che ci sei.
1: Pur essendo lunedì, che è dura un po' per tutti.
0: Hanno fatto la stessa cosa Elisa e Dario questo weekend.
1: Sì.
0: Sono andati a feste di teenager. Perché?
1: Però uno è un teenager.
0: Dario è un teenager ed Elisa è mamma di un teenager. Quindi sostanzialmente ho fatto la stessa cosa. Grazie a Dio non era la stessa festa.
1: Sarebbe stato, come dicono i teenager, cringe.
0: Sarebbe stato estremamente cringe.
1: Aura zero.
0: Va bene, ditemi una cosa bella che arriva adesso. Tutto bello. Una cosa più bella che arriva adesso in volume.
1: No, però tu mi hai fatto uno spoiler degli U2. Anche noi parliamo degli U2.
0: Vabbè,
1: però insomma facciamo tutto un po' un servizio su sta roba.
0: L'ho fatto per quello, tra poco una roba sugli U2.
1: E poi anche su Nirvana, perché visto ieri sono presentati ai Video Music Awards, hanno parlato di Kurt Cobain. Quindi quando succede questa cosa io subito zack, scusa per farvi ascoltare Nirvana.
0: Scuse buone per cose buonissime.
2: La cosa figa è che abbiamo un mini live e abbiamo un artista mascherato.
0: Chi è?
1: È mascherato,
0: non si può sapere.
2: Il nome è Franco Blu.
0: Ah, Franco Blu, ok.
1: È mascherato.
2: Ha una maschera sul blu.
1: Tipo i Thriller Ragazzi Morti, ma blu.
0: Ah, tendenzialmente al blu. Ascolta, se per voi va bene, manderei la pubblicità. Mi rendo conto che anche. Ok.
1: Faccia pure,
0: va bene. Ciao ragazzi, buona settimana, buon lavoro. Tra poco c'è volume. Noi torniamo domani alle 13:15 circa.

0: Buongiorno a tutti, sono le 14:02 minuti, questa è Radio Popolare, oggi è il lunedì.
1: È il lunedì,
0: ce ne stiamo accorgendo perché siamo tutti un po' fuori fase.
1: Vero. Basta quei due giorni che non andiamo in diretta, ci si rilassa forse un po' troppo.
0: Sì, più o meno.
1: Chissà cos'altro si combina.
0: Esatto, lunedì. Ci sono feste di adolescenti come vi ha prima spoilerato Davide Facchini, che ringraziamo come sempre per precederci.
1: Yeah.
0: Questo è Volume, Lisa e Dario con voi fino alle 16 con un bel po' di musica, e oggi appunto torna la musica dal vivo.
1: Esatto, come accennavamo già sul finire di Musica Leggerissima, viene a trovarci Franco Blu. Mi è già capitato anche di vederlo dal vivo e il suo live era stato super interessante e intrigante, anche non solo ovviamente, ma anche perché lui ha questa maschera sul viso che rende il tutto un po' più misterioso. Quindi ci presenta il suo EP che è uscito il 24 settembre, atmosfere un pochino R&B, un po' jazz club, un po' anche però spoken word, quindi cose particolari. Tutto questo dalle 15 alle 15:30 Volume.
0: Bellissimo, e poi ancora tante cose di cui parlare. Oggi parleremo anche di band storiche, abbiamo detto gli U2, Nirvana, ma non solo, abbiamo anche un nuovo album della settimana da presentarvi e quindi tante cose. Allora iniziamo subito nel farvi una domanda.
1: Sì.
0: Perché vorremmo anche fare comporre a voi un pezzettino della nostra scaletta di oggi, perché appunto parleremo dei Video Music Awards, che ormai esistono da tanti anni e non sapevo che ancora fossero così importanti, visto che non ci sono più tante televisioni a tema musicale, ma comunque c'è YouTube, c'è tutto, e quindi i video musicali sono vivi e vegeti, meno male, perché mi piacciono sempre molto, mi sono sempre molto piaciuti, e appunto ieri ci sono stati i premi per i migliori video. Una delle artiste più premiate è stata Madonna. Madonna, tra l'altro, alla quale abbiamo dedicato un bel podcast, se volete ascoltarlo, di Sound Queens quest'estate, ripercorrendo un po' la storia di questa straordinaria artista e celebrità. E cantante, vabbè, ormai è assolutamente una delle più iconiche di questi nostri tempi. E quindi avevamo pensato appunto a un certo punto di parlare di questo e di mettere un brano di Madonna. Ma vogliamo chiedere a voi: ehi, avete un brano di Madonna che insomma vi piace, o anche un guilty pleasure, insomma una canzone che vorreste ascoltare? Lo chiediamo a voi, così mi levate dall'impiccio. Io ne ho già mille che vorrei mettere, però magari appunto a sto giro chiediamo a voi una vostra canzone di Madonna.
1: Ci devo pensare, tra un po' ti dico anch'io.
0: Vai, così vale.
1: Sì, sì,
0: vale,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: voto.
1: Vale anche il mio voto, ovviamente.
0: Scrivetecelo al 331-62-14013, entro una mezz'oretta, poi vi sveliamo qual è stata la canzone vincitrice, la vostra canzone di Luis Veronica Ciccone, in arte Madonna.
1: Proprio lei.
0: Tra l'altro un sacco di premi, poi ve lo diremo, 9 premi.
1: Insomma, incetta.
0: Tantissimi. Allora, invece iniziamo con una cosa completamente diversa, perché andiamo a Chicago da una band che pubblica il secondo album, si chiama Melody, o Melody, però scritto alla francese, il nuovo album degli Slow Pulp, è uscito il 18 settembre, anzi il terzo album, non il secondo album, della giovane band di Chicago, che abbiamo visto anche dal vivo così un paio di anni fa qui a Milano, al Circolo Arcibellezza, gran bel concerto, e quindi siamo lieti di ritrovarli con Red Car.

0: Red Car è uno dei singoli dal nuovo album degli Slow Pulp, un disco che si chiama Melody, è uscito il 18 settembre scorso, tra l'altro prodotto da un produttore molto bravo, molto famoso, che ha collaborato con un sacco di artisti fantastici come ad esempio Rosalia, Bjork, SZA, ovvero Elliot Kozel. Quindi a questo giro, insomma, hanno deciso di farsi produrre da un produttore molto molto esperto. Il disco è molto carino, lo riascolteremo sicuramente nel corso di questo autunno che è appena cominciato, anche qui a volume, Melody degli Slow Pulp.
1: Molto bello, ormai siamo sovraffezionati agli Slow Pulp, aspettiamo che tornino in Italia.
0: Sì, prestissimo, speriamo, perché davvero dal vivo sono super bravi. E anche è uno di quei concerti in cui ci si diverte.
1: Immagino. Ok, andiamo avanti con una band di Dublino, un po' post-punk, un po' alternative rock.
0: Dublino, dove torneremo, tra l'altro.
1: Dove torneremo, esatto, nell'arco di questa puntata. Allora, sto parlando dei Besht, scritto tra l'altro con un punto finale, reso graficamente così, e stanno per pubblicare un album, Poor Advice. Esce tra poco, il 9 ottobre. Loro, a livello di testi, tematiche, ragionano un po' su cose tipo il potere, appunto l'autorità, partendo anche dalla storia appunto tipica, diciamo, irlandese, quindi tra chiesa e Stato. E in particolare andiamo ad ascoltare poi un brano che hanno raccontato essere stato scritto inizialmente come una poesia sulla guerra, i bambini coinvolti nei conflitti, insomma, in tutto il mondo. Il pezzo, tra l'altro, di cui loro dicono essere alla fine più orgogliosi di questo disco che uscirà il 9 ottobre, quindi andiamo proprio ad ascoltare questo, si intitola Kids vs Guns, loro sono i Besht.

0: Kids vs Guns, il nuovissimo singolo dei Best che arriveranno il 9 ottobre con questo nuovo album, quindi siamo curiosi di ascoltarcelo tutto.
1: Irlanda is on fire, direi. Veramente, yes. Dall'Irlanda arrivano dei gruppi fantastici, degli artisti fantastici, e riparleremo di Irlanda per forse tra i primi gruppi che abbiamo tanto amato dall'Irlanda. Lo sapete, gli U2 a Dublino per festeggiare un importante compleanno, ne parliamo tra poco. Ma prima vi ricordo la canzone di Madonna, che se volete potete scegliere voi. Già ci state mandando alcune scelte, grazie Umberto, grazie agli altri, al 331-6214-013. Una canzone di Madonna da mettere in scaletta oggi per parlare, insomma, di tanti premi che hai ricevuto ai VMAs. Andiamo invece a scoprire il protagonista del nostro album della settimana. Siamo molto felici di trovare le sonorità e il nuovo album di Leon Bridges, un cantautore, produttore americano statunitense, nato ad Atlanta, classe 1989, ma cresciuto in Texas. Voce che avete imparato ad amare, molto calda, uno stile che diciamo rinnova la tradizione del soul e del rhythm and blues, ma con un sacco di innesti super interessanti. L'ultimo album, che appunto è uscito proprio due giorni fa, il 25 settembre, si intitola Happiness Anytime, il quinto progetto in studio a 2 anni di distanza dal suo precedente omonimo album Leon. Questo è un disco che segna sicuramente un ritorno a atmosfere molto avvolgenti, molto calde, che erano un po', insomma, tipiche del suo debutto, e quindi c'è il soul, ma tante influenze anche afrobeat, sonorità brasiliane, insomma, musica che piace molto a tutti noi, a tutti voi di Radio Popolare. E tra i vari collaboratori spicca anche il leggendario bassista Pino Palladino, che insomma, è davvero un grande personaggio, e lui stesso ha dichiarato, Leon ha dichiarato che l'album nasce con l'intento di coltivare attivamente la gioia e la spontaneità, offrendo musica capace di fare stare bene l'ascoltatore in qualsiasi momento. E questa credo la premessa migliore per iniziare ad ascoltare questo disco, per appunto attivare la gioia con questa Light the Way, Leon Bridges.

0: coltiviamo attivamente la gioia e la spontaneità questa settimana.
1: Mamma mia, quanto fa ballare. È anche molto calda poi.
0: Sì, calda, ci riporta così atmosfere soleggiate.
1: Sì.
0: Che non vogliamo dimenticare, anche se è appena cominciato l'autunno. Questa è Light the Way, illumina la strada. Leon Bridges è il nostro nuovo album della settimana, lo ascolteremo più o meno a quest'ora ogni giorno e ci faremo trasportare da queste sonorità, da queste atmosfere del bravissimo musicista statunitense.
1: Esatto, non dimentichiamoci anche che ormai da questa seconda stagione di Volume pubblichiamo anche ogni settimana sul sito di Radio Popolare e a volte esce anche poi su Instagram, sui social, il racconto di quello che è il disco della settimana che abbiamo scelto, quindi
0: yes,
1: andate a curiosare anche lì.
0: E andate a curiosare anche sulla nostra pagina Spotify se vi perdete qualche canzone e qualche titolo, oltre a sciammazzare potete andare insomma su Volume Today su Spotify, lì vedete tutte le canzoni che vi facciamo ascoltare ogni giorno e vedrete anche questa che vabbè è una canzone che dovreste conoscere molto bene, perché stiamo parlando adesso degli U2 che hanno scelto di festeggiare i 50 anni dal primo incontro proprio a Dublino per due live a sorpresa proprio il venerdì 25 settembre per festeggiare questi 50 anni nel cortile The Mount Temple Comprehensive School, proprio perché la scuola superiore nel quartiere di Northside a Dublino dove tutto è iniziato. Infatti nel settembre del 76 un giovane 14enne Larry Mullen Jr. ha appeso un biglietto sulla bacheca dell'istituto che recitava: batterista cerca musicisti per formare la band. E a 50 anni esatti da quel giorno la band è tornata a esibirsi su questo palco allestito proprio nel cortile della scuola davanti a un migliaio di fortunati tra studenti e personale scolastico. Infatti Bono a un certo punto ha detto: siamo scappati dal laboratorio, come sta andando l'esperimento secondo voi? Vabbè dai, sempre ottimi loro, le loro iniziative, soprattutto nella loro Dublino, dove tutto è nato, dove sono molto amati e ovviamente dove sta il loro cuore. Allora, tra le canzoni che hanno suonato c'era Beautiful Day, With or Without You e il nuovo singolo Silenzio, Out of Control, ma insomma tutto è quasi cominciato con questa canzone che loro hanno suonato come prima, I Will Follow.

0: I will follow, questi sono gli U2. Qui eravamo nel 1980, ma nel 1976 è stato il giorno, diciamo, che ha dato vita a questa straordinaria band. Da una scuola di Dublino, da un bigliettino scritto da un batterista che cercava una band, e alla fine, eccola qua, la storia, un po' di storia della musica moderna, appunto, con gli U2, che io ho visto diverse volte dal vivo, devo dire, è sempre un'esperienza meravigliosa, ma quella più bella, e voglio così salutare e ringraziare mio papà e mia sorella,
1: la famosa volta.
0: La famosa volta che mio papà, il giorno dopo della mia maturità, tra l'altro, prese me e mia sorella in macchina e ci portò a Bologna a vedere gli
1: U2. Ha creato un gran bel ricordo,
0: bello,
1: direi.
0: bello, bellissimo.
1: Ciao papà Graci.
0: Ciao papà. Allora, abbiamo un'ultima canzone e poi ci ritroviamo dall'altra parte con un po' di cose di cui parlare.
1: Ne abbiamo ancora un'altra, cambiamo abbastanza atmosfera, direi. Ce ne andiamo a Los Angeles, una piccola band di lì che a quanto pare dice non sta riuscendo a trovare una scena in cui riconoscersi, per cui ha iniziato non solo a pubblicare musica, ma anche a organizzare feste, eventi, mostre d'arte, insomma, cose intorno ovviamente a quello che stanno pubblicando come band. Loro si chiamano Untitled e arrivano appunto dalla scena solitamente do it yourself di Los Angeles, un po' shoegaze, un po' dream pop e anche altre sperimentazioni elettroniche. Sta per uscire il loro debutto e quindi li andiamo ad ascoltare con Easy Rider.

0: Ha vinto Into the Groove, delle canzoni di Madonna che volevate ascoltare quest'oggi, e vabbè. Ha vinto Into the Groove, poteva essere anche Papa Don't Preach, poteva essere anche Borderline.
1: Invece.
0: Anche perché Swox ci dice una cosa che ho completamente rimosso.
1: Che bomba,
0: tra
1: sì.
0: L'altro, che una cover di Madonna è stata fatta dai Sonic Youth. Infatti l'ho preparata, sentite un pezzettino della cover di Into the Groove dei Sonic Youth.

0: Into the Groove nella così versione storta e distorta dei Sonic Youth, che avevano realizzato questa cover in The Whitey Album. Era tutto groovy, whitey, insomma, un po' una così storpiatura di nomi famosi, di canzoni e di album famose. Allora, parliamo di Madonna, così, prima di parlare di un'altra band, proprio per parlare dei VMAs. C'è stato proprio questo fine settimana il video, MTV Video Music Awards 2026 a Los Angeles, e Madonna è stata la grande protagonista di questa edizione, a 50 anni dall'inizio della sua carriera, pazzesco, con questo nuovo lavoro, Confession 2, aveva 13 nomination e ne ha portati 7 a casa, 7 premi, quindi veramente un grandissimo bottino per lei, che tra l'altro si è esibita in un sacco di momenti con Sabrina Carpenter, con Charlie XCX, quindi insomma un po' questo anche passaggio di testimone che lei spesso fa nel corso della sua carriera. Ricordo una quindicina d'anni fa si era esibita con Britney Spears e Christina Aguilera, e quindi così nel corso degli anni ha sempre la capacità di farsi adorare dalle giovani musiciste, dalle giovani artiste, dalle giovani pop star in questo caso, e così in un certo senso continuare questo questa sua così incredibile influenza. Se volete saperne di più di Madonna, vi così consiglio di ascoltare il podcast, uno dei tanti podcast che ho fatto quest'estate sulle donne nella musica, le Sound Queens. L'ultimo era proprio dedicato a Madonna, io che ero una madonnara.
1: Ecco, lo voglio proprio ascoltare.
0: Beh, è una storia veramente interessante.
1: Ti vedo tornare teenager ogni volta che per caso mandiamo Madonna durante volume, e quindi
0: lo ero, approfondirlo. Ero addobbata come Madonna, con i braccialetti di caucciù e le guanti di pizzo, e lo rivendico assolutamente, perché era davvero una figura a suo modo in quel momento lì per le ragazzine 11-12 anni come me, assolutamente rivoluzionaria, una così una figura di donna indipendente che ci mancava in quel momento, e quindi brava Madonna. Allora, invece parliamo sempre dei VMAs, ma per un momento che forse poi insomma ci riguarda anche un po' di più, perché parliamo dei Nirvana, perché i Nirvana hanno ricevuto il prestigioso Video Vanguard Awards, il premio alla carriera, durante i MTV Video Music Awards proprio a Los Angeles. Due/tre superstiti Nirvana, Dave Grohl, Chris Novoselic e Pat Smear, tra l'altro con tanto di sigaretta sul palco che sfumazzava.
1: E anche borsetta,
0: come se
1: mi
0: non
1: pare
0: ci fosse un domani.
1: Grandissimo.
0: No, vabbè, lui proprio viene dal punk, si vede che non ne frega niente. Vabbè, comunque hanno ritirato questo premio, tra l'altro proprio nel 34esimo anniversario dall'esibizione che loro stessi fecero agli MTV Music Awards con Lithium nel 1992, introdotti tra l'altro dai Public Enemy, così, per fare un altro po' di storia della musica. E questa cerimonia ha ripercorso un po' alcuni dei videoclip più importanti della storia dei Nirvana, da Smells Like Teen Spirit a Come As You Are a Heart Shape Box, e nel suo intervento Novoselic ha proprio ringraziato i fan e MTV, ricordando come i video musicali fossero nati dalla visione artistica e irripetibile di Kurt Cobain. Ha sottolineato sempre Chris Novoselic che la musica della band ha vissuto di vita propria e continua a risuonare perché il pubblico cerca ancora un'autenticità senza compromessi, e poi appunto alla fine del messaggio invita le persone a essere come sono, come as you are. Ascoltiamo proprio un piccolo estratto, anzi proprio l'intervento di Chris Novoselic, mentre nel frattempo ve lo traduco agli VMAs.
2: Thank you very much to Nirvana's fans around the world and to everyone at MTV. This award brings back so many memories of making those videos. We saw the dystopian pep rally with anarchist cheerleaders. Our version of an Ed Sullivan's TV appearance, performing in a Wizard of Oz-like field of poppies, and so many more.
0: Le idee per questi video sono nate tutte dalla visione di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Kurt Cobain.
2: Of all time, Kurt Cobain.
0: Kurt era un artista unico e irripetibile. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che la nostra band, il nostro sound o la nostra estetica avrebbero significato così tanto per così tante persone.
2: Or our aesthetic would mean so much to so many people. But ultimately the music had a life of its own. It charted its own course.
0: La musica ha preso una vita propria, hanno tracciato una strada tutta loro. I Nirvana continuano a lasciare il segno così profondo perché le persone hanno ancora fame di autenticità, di qualcosa di vero, di qualcosa che non scende a compromessi.
2: Something uncompromising. Something that tells you it's just okay to come as you are. Kurt would have loved that legacy. Thank you all so much.

0: Questo era uno dei video di cui parlava Chris Novoselic sul palco dei VMAs, quello tutto distopico con quasi Alice nel Paese delle Meraviglie, un video incredibile.
1: Meraviglioso.
0: Quello di appunto Heart Shape Box, la canzone che abbiamo appena ascoltato, e Nirvana ieri, quei tre Nirvana, due più uno, vabbè, Nirvana rimasti, appunto, che hanno ritirato questo premio. E tra l'altro mi veniva in mente che questo disco, tra l'altro registrato da Steve Albini, anche lui, lo abbiamo perso, mannaggia, e quindi tante cose da rimpiangere e da ricordare. Comunque VMAs ieri sera, questo fine settimana, un sacco di persone, personaggi presenti, un sacco di premi, ma insomma per noi il premio più importante era proprio questo qua, la storia, la carriera dei video dei Nirvana.
1: Bellissimo. Sempre bello riuscire a riascoltarli.
0: Tra l'altro avevamo festeggiato proprio il trentennale di Nevermind pochi giorni fa, quindi così era passato poco, e non molto passerà nella prossima volta che vi faremo ascoltare Nirvana.
1: Un po' di Nirvana, dai. E incredibile ma vero, torniamo ancora una volta da una band emergente irlandese. Loro sta venendo fare una scena pazzesca.
0: Un momento pazzesco, sì,
1: sì. Sì, sì, sì. Loro, attivi dal 2024, si chiamano Girl in the Year Above.
0: Cioè, tipo la ragazza dell'anno sopra, cioè tipo uno di terza. È quella di qua.
1: Grande, sì, esatto. Qualcosa del genere.
0: Cioè, se sei il terzo liceo, la ragazza quella di quarto.
1: Sono appunto attivi da un paio d'anni, si sono fatti notare tra le altre cose anche perché avevano fatto una cover di Teardrop The Massive Attack per Peaky Blinders, dei Mortal Men, e erano stati elogiati addirittura dagli stessi Massive Attack perché era stata reputata una cover particolarmente, una versione particolarmente riuscita. Ma finalmente adesso pubblicano il nuovo disco che uscirà a brevissimo, e ci andiamo ad ascoltare una delle prime anticipazioni, un po' un sound un pochino indie pop, un pochino folk. Si parla di consenso, quindi di un tema sicuramente tosto, ma in maniera abbastanza in realtà luminosa, come raccontano loro presentando questo pezzo che si chiama Wet Paint.

0: my body is this wet paint. How still do I have to lie?
1: Wet Paint, Girl in the Year Above, il terzo singolo, se non si conta appunto la cover di Teardrop dei Massive Attack, pubblicata da questa band irlandese. Sanno sempre un pochino di brani così da colonna sonora che ci stanno bene in appunto film o serie TV. Vedremo appunto quando uscirà poi tutto il disco.
2: Assolutamente sì, poi sa proprio di brano irlandese.
1: Molto,
2: come
1: esatto.
2: È strutturata, orchestrata e cantata. E invece adesso andiamo ad ascoltare, prima di conoscere il nostro ospite di oggi, perché tra poco c'è il mini live qui alle frequenze di Radio Popolare a volume,
1: Franco Blu.
2: Andiamo ad ascoltare una collaborazione particolarmente importante, perché una è una delle band di musica elettronica che ha fatto la storia della musica elettronica soprattutto nei primi anni 2000, gli Avalanches, e l'altra è Karen Ho, ovvero la voce degli IIS, ma insomma musicista, cantautrice, che anche da sola in versione solista ha fatto un sacco di cose meravigliose. Questa Blue Shadows è uscita qualche settimana fa, ma molto molto interessante, e insomma anche un'occasione per riparlare degli Avalanches, che certamente sono un gruppo elettronico australiano, e che è stato un po' una band che ha rivoluzionato la musica elettronica all'epoca, perché basava questo proprio il loro modo di fare musica interamente sul campionamento di brani musicali che già esistevano, dialoghi cinematografici, suoni di ogni tipo, e soprattutto anche insomma parole spesso anche divertenti, è un po' così ironiche. Quindi erano spassosissimi gli Avalanches. Vi raccomando, se non li conoscete, Since I Left You, disco bellissimo. In questo caso li ascoltiamo con la meravigliosa Karen Ho in questa canzone che si chiama Blue Shadow.

Blue Shadows con Karen O, loro sono gli Avalanches dall'Australia, tornano così un po' dopo molti anni. In effetti loro erano addirittura per un periodo spariti per 16 anni, dopo il successo del primo album erano letteralmente

spariti appunto per tutti questi tempi. Tra l'altro hanno avuto un po' di problemi di salute, però poi alla fine sono tornati insieme nel 2016 e poi ancora nel 2020 e ancora adesso con la compagnia, bella compagnia di Karen O. Questo è Volume su Radio Popolare, Elisa Gracci con voi, Dario Grande è già giù, pronto per il nostro mini live. Ma prima iniziamo a festeggiare, perché lo sapete, noi a Volume a noi piace festeggiare dischi e ricorrenze particolari. Anche nella seconda parte, nella terza parte, nell'ultima parte, anzi, ho detto seconda, terza e poi ultima, devo dire nell'ultima parte, dopo le notizie di Popolare Network, festeggeremo un paio di dischi. Ma iniziamo subito perché nella giornata di oggi sono usciti tantissimi album meravigliosi. Quando esce un disco quando è l'anniversario di un disco degli Smiths va sempre festeggiato. Strange Ways Here We Come era uscito oggi nel 1987.

0: Strange Ways Here We Come era uscito il 28 settembre 1987, quarto e ultimo album in studio degli Smiths. Si erano già sciolti quando è uscito questo disco, comunque lo abbiamo festeggiato e non è l'unico che festeggeremo, ne festeggeremo altri più tardi, ma adesso è giunto il momento di ascoltare la musica dal vivo nel nostro auditorium, nel nostro studio, nei nostri studi sotterranei. Dario, a te la linea.
1: Eccoci Lisa, prontissimi per la linea 1502, sono molto contento di introdurre finalmente l'ospite del nostro mini live di volume di oggi e quindi benvenuto Franco Blu, ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, allora benvenuto nella vita Franco e Giacomo che ti accompagna alla chitarra acustica, vero?
2: Yes.
1: Fantastico. Allora, arrivi dal Lago d'Orta e poi hai pubblicato un nuovo che poi è il tuo primo lavoro, il tuo primo EP, ha un titolo fantastico, Scusa se divento strano quando c'è tanto rumore attorno, poi ne parliamo di questo.
2: Okay. Volentieri.
1: Poi ce lo racconti. E come abbiamo iniziato così un pochino ad anticipare prima, anche per creare un po' di hype su questa intervista, su questa ospitata, musicista mascherato. Ora gli ascoltatori non ti possono vedere, ma sei qui appunto con una maschera in viso e per me non è una novità in realtà, perché ti avevo già visto dal vivo e avevo assistito a un bello spettacolo appunto con full band e oggi invece sei qui in duo. Raccontaci un po' anche com'è questa formula ridotta.
2: Questa formula è chitarra e voce, all'occorrenza sassofono e flauto.
1: Esatto.
2: E diciamo che la scelta è un po' anche per appunto creare un po' di intimità in più, mettiamola così. Avere una band qua dentro sarebbe stato comunque un po' più complesso.
1: Certo.
2: E c'è stato un live che abbiamo portato dove non eravamo neanche amplificati, quello è stato molto bello, è stato proprio totalmente acustico, proprio nel
1: sì,
2: vero
1: sì.
2: senso della parola.
1: Esatto, unplugged reale.
2: Sì, neanche col microfono, proprio così come esce dallo strumento.
1: Fantastico. Sono brani quelli che hai pubblicato adesso in questo nuovo EP che porti in giro però già da un po', dico bene?
2: Sì. Ce ne sono anche altri che non sono ancora usciti, però li eseguiamo comunque live.
1: Ma volevi fare quella cosa che ogni tanto gli artisti, i musicisti fanno del cercare di praticamente testare i brani dal vivo prima di inciderli definitivamente?
2: No.
1: Ah, ok.
2: No. Usciranno comunque, però chiaramente non si può fare un live con 5 brani, no? Risulterebbe un po' riduttivo e quindi si portano anche quelli inediti.
1: Vabbè che a Milano almeno ti fanno suonare praticamente massimo mezz'ora.
2: Vero
1: se non
2: anche
1: sei
2: questo.
1: Ancora famoso.
2: Vero anche questo.
1: Però ho capito. Molto molto bene. Allora raccontaci un po' una cosa che appunto non credo di averti mai chiesto, neanche io che ti ho già visto dal vivo. Come quando è nato il progetto Franco Blu?
2: Nasce l'estate scorsa. Verso la fine dell'estate scorsa, e quando ho iniziato a campionare delle cose un po' in maniera randomica e così a repparci un po' sopra, poi non è quello che faccio, è diciamo filo più urban quello che faccio, però okay. Su consiglio poi di qualche amico ho continuato e ho inserito poi questo lato nel progetto. E Franco Blu, diciamo, c'è sempre stato, non c'è stata una vera e propria genesi.
1: È un'idea che è sempre stata lì.
2: Sì, diciamo di sì. Esatto, esatto.
1: Certo.
2: È come chiedermi il motivo della maschera. Quale maschera?
1: Non c'è nessuna maschera.
2: Nessuna maschera. Questa è proprio la mia faccia.
1: Bellissimo. E questa maschera dovremmo descriverla, però.
2: Prego.
1: Allora, è una maschera innanzitutto è fatta a mano?
2: Sì, cioè, sì, tipo, è in crochet.
1: Crochet.
2: È cotone.
1: L'hai fatta tu?
2: No.
1: Me l'hanno
2: cucita addosso.
1: Te l'hanno cucita addosso. Wow, quindi è su misura? Fantastico.
2: Sì.
1: Ok, a suonarci com'è? Tiene caldo? A cantarci?
2: Sì, ma
1: Tiene parecchio caldo.
2: No, normale, normale, dai.
1: Ma quante ne hai di queste maschere? Cioè,
2: una questa sola? Qua, sì. Sì, ah, sì, sì.
1: Resistenti ai lavaggi.
2: Decisamente.
1: Immagino. Ok, per descriverla, allora, hai praticamente gli occhi scoperti, praticamente solo gli occhi scoperti, ok? Dico bene?
2: Sì.
1: E niente, hai praticamente come, mi ricorda dei tentacoli, quello che, diciamo, dal naso in giù.
2: Sì, esatto.
1: Esatto, quindi...
2: Sì, ricorda dei tentacoli, qualcuno fa diversi paragoni.
1: Cosa ti hanno detto?
2: Vabbè, Davy Jones, Zoidberg.
1: È vero, sì, anche.
2: E altri che in questo momento non mi vengono in mente.
1: Beh, sì, ognuno, quello è bello, ognuno ci vede un po' quello che vuole. E, beh, questa cosa della maschera sicuramente crea molta curiosità, e oggi in un'epoca in cui, insomma, comunque l'immagine, l'occhio vuole la sua parte, l'immagine vuole la sua parte, a volte fin troppo, anche oltre a poi quello che è il contenuto musicale, però sicuramente è una cosa interessante. Come l'avevi immaginata? Quando hai deciso indosserò questa maschera?
2: È sempre appunto l'estate scorsa. Diciamo che quello che vedi è esattamente quello che avevo in mente.
1: Eh sì.
2: Quindi non c'è da fare molti giri, è proprio questa cosa qua.
1: È successo.
2: Sì.
1: Chiaro. Ok, niente, stiamo creando molto interesse, credo, per cui siamo super curiosi di ascoltare un brano che ci suonerete adesso dal vivo, appunto, qui negli studi di Radio Popolare. Un primo brano di Franco Blu, come si intitola?
2: Il primo brano si chiama Come la notte.
1: Franco Blu dal vivo a volume.

Ma il Stevie suona note rotte con la voce di chi ha dato tante botte, ma le ha anche prese. Le chiavi di casa, una caccia al tesoro.

0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Presto, presto! Le notizie appena sveglie.

Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Una tegola, che non si dica che non collaboriamo al tetto ai prezzi. Una bella tegola è il presente di oggi, martedì 29 settembre, ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.

0: Cioè, no, non sulla testa, la tegola.
1: No, una tegola, così.
0: Ma
1: sai che...
0: ma sai che... ti vengono in mente queste
1: cose? Non lo so. Ma sai che c'è stato un periodo in cui c'era...
0: In cui facevi colazione col tegolino?
1: No, no. No, che si usava decorare le tegole. Non so se ti è mai capitato di vederle in quei mercatini dell'artigianato. C'erano queste tegole... decorate,
0: ma con gli smalti tipo?
1: Ah sì, ci facevano su tipo dei fiorellini col decoupage. È una tecnica non particolare, no? Di cui non sono cultrice, però insomma mi sa che c'è stata un'onda di tegole.
0: Vabbè, ma tu non vuoi una tegola, vuoi una tegola al tetto del prezzo.
1: A forza di parlare di tetti in questi giorni, così ho pensato che una tegola potesse contribuire. Messo un po' del mio, ecco.
0: In effetti la tegola ha un suo perché, devo dire, no?
1: Sì, sì, sì. Quando vai su in montagna si chiama scandola.
0: Sì, ha una cosa, come dire, ha una sua anche immagine,
1: certo,
0: propria.
1: E poi è un pezzettino che contribuisce a una cosa più grande, no?
0: Una tegola.
1: Una bella tegola.
0: Capito? Una bella. E allora, guarda, visto che dobbiamo cominciare.
1: Però, scusami,
0: con
1: ma non c'è anche modo di dire mi è arrivata una bella tegola,
0: certo,
1: quando uno
0: ovvio.
1: Gli succede un problema.
0: Io penso quello, infatti,
1: ecco,
0: la prima cosa
1: arrivato,
0: che penso.
1: Ma chissà perché, vola giù dal
0: forse
1: tetto.
0: Perché dai tetti, col vento.
1: Mi è arrivata una bella tegola.
0: È pericolosa. Allora, guarda, non so perché le associazioni, sai che le associazioni mentali sono sempre,
1: certo.
0: Chi lo sa perché. E a me, quando tu hai detto tegola, è venuto in mente questa cosa qua proprio.
1: La gatta sul tetto?
0: È una finestra.

0: C'è Tegola e Tegola, o c'è anche Coppo, come ci ricordano, no?
1: Coppo, è vero, è vero. Allora, sì.
0: La Lèvre de Cupi, sai cos'è la Lèvre de Cupi?
1: No.
0: Citazione de Andreiana, in Croisa de Ma,
1: sì.
0: Nell'elenco di cose buonissime da mangiare, c'è la Lèvre de Cupi.
1: La lepre nel coppo?
0: La lepre delle tegole.
1: Che cos'è la lepre delle tegole?
0: Il gatto.
1: Oh mamma mia, pensavo il piccione.
0: No, penso che sia il gatto la lepre
1: delle tegole.
0: Mamma
1: mia. Beh, in tempo di guerra immagino che si mangiasse qualunque cosa si muova. Va bene, veniamo allora alla prima. Perché mi hai fatto venire in mente questa immagine? Ne ho due di lepre di coppi.
0: Anch'io, figurati.
1: Vabbè. Allora, la prima citazione la prendo oggi da...
0: Peraltro li do da mangiare tutte le mattine quando mi sveglio.
1: Anch'io, beh, è la prima cosa che devo fare,
0: esatto,
1: se non voglio essere sbranata.
0: Vedi che abbiamo in comune questa cosa.
1: Allora, da Repubblica di oggi, Simonetta Fiori recensisce una biografia che ricostruisce la vita di Rita Montagnana e si intitola La moglie del partito. Gli autori sono Aldo Agosti e Marina Cassi la terza. Il suo destino è stato quello di una donna ombra, la cui traccia è rimasta sepolta sotto la polvere della storia, per volontà del partito, certo, che la condannò alla solitudine politica e personale, ma anche per sua scelta. Un'autocensura emotiva e sentimentale tipica di una generazione di rivoluzionarie che oggi avvertiamo distanti, persino un po' irritanti nel loro protratto silenzio sui dolori privati. Un viso largo e aperto, la stazza matronale e una folta matassa di capelli quasi sempre in disordine, Rita Montagnana è una di loro. E bene hanno fatto Aldo Agosti e Marina Cassi a strapparne il velo di opacità, lottando con ammirevole pervicacia contro le sue omissioni sui passaggi più cruenti dello stalinismo e contro le ripetute reticenze sulle infedeltà del marito e la malattia del figlio. Il marito, ricordiamo, era Palmiro Togliatti. Una vita nel segno del paradosso, quella di Ritindor, come veniva chiamata, perché se è vero che incarnò esemplarmente la moglie del partito, come recita il titolo, il meglio di sé lo diede non tanto nei 20 anni del matrimonio con il migliore, una convivenza funestata dai totalitarismi, dal carcere fascista, dalla guerra in Spagna, dagli sguardi sospettosi nelle stanze dell'hotel Lux, quanto nell'effervescente stagione del prima e del dopo. Quindi nei turbolenti anni trascorsi nella Torino operaia di Borgo San Paolo, prima da giovane sartina ribelle, poi da appassionata dirigente socialista e più tardi fondatrice del PCD, stimata amica di Antonio Gramsci e instancabile organizzatrice dalla parte delle donne. E poi nel 1944, quando tornata a giugno da Mosca, diventa anima, testa e gambe del movimento femminile, dando vita all'UDI e battendosi per il voto alle donne, fino all'elezione 2 anni più tardi a madre costituente. Ufficialmente era ancora la moglie di Togliatti, amatissima dagli operai e dalle operaie per il suo modo semplice ed empatico di comunicare, ma lei sapeva che il suo matrimonio era finito da tempo. Rita, da quel matrimonio proprio, non si voleva liberare. Ne conosceva tutti i limiti, i ripetuti tradimenti di Palmiro, prima con la sensuale scapestrata Elena Lebedeva, moglie del compagno Marcucci, più tardi con la spagnola Carmen, militante comunista, ma Rita preferiva fare finta di niente. E adesso che vede crescere la storia con Nilde Iotti, sceglie di tuffarsi in un frenetico lavoro politico pur di non confrontarsi con il coniuge. Nel luglio del 1951, su sollecitazione di Togliatti e della segreteria del partito, arriva la separazione legale, non il divorzio, che ancora non c'era. Per non appannare la figura del leader comunista, i suoi avvocati scelgono di attribuire la rottura coniugale alla storia grande e terribile, alle lunghe separazioni imposte dalla lotta. Una medaglia al valore, insomma. Davanti all'ipocrisia del documento, Rita deve avere spalancato gli occhi, decidendo di buttarlo via a favore della formula più anodina sulla impossibilità di un'ulteriore convivenza. Salva la causa del comunismo, ma salva anche la dignità della ex moglie. L'allontanamento da Palmiro non sarebbe rimasto senza conseguenze dentro il partito. Nel giro di pochi anni la compagna Montagnana viene rimossa o si rimuove da sola da quasi tutti gli incarichi, fino alla morte politica sancita nel 1953 dalla non rielezione in Parlamento e 3 anni più tardi dall'uscita dalla direzione del PC. A costringerla alla resa sono le condizioni di Aldino, il figlio sempre più sperduto dentro i suoi sogni malati, ma anche gli ultimi 15 anni trascorsi in un trilocale alla periferia di Torino, solitaria caregiver di un figlio schizofrenico, riacquistano una luce diversa se si allarga il campo alla estesa rete di amicizie intessuta da Rita. Non gli intellettuali né i dirigenti di partito, ma la gente comune del suo quartiere Santa Rita, giovani operaie, madri bisognose, sezioni in cerca di sostegno. Ed è allora che la moglie, ormai ex moglie, anzi già vedova, riacquista la sua grandezza umana. Questo è la recensione di Simonetta Fiori della biografia di Rita Montagnana, la moglie del partito, scritto da Aldo Agosti e Marina Cassi, uscito per La Terza. Voglio ricordare, perché è un libro che mi è piaciuto, insomma, anche perché lo ha scritto Massimo Cirri, ben noto ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, si intitola Un'altra parte del mondo, è uscito per Feltrinelli e racconta invece più la storia del figlio Aldo e della sua vita vissuta a Mosca e poi insomma anche un po' confinato dalla vita politica e sociale.
0: Allora, non so se potesse piacerlo, chissà cosa ascoltava la Montagnani, però...
1: Montagnana,
0: però ecco qua. Giulietta Venegas, me voy

0: Questa è la canzone con cui ho imparato che l'espressione che lastima vuol dire che peccato in spagnolo.
1: Che lastima.
0: Però adios. Vabbè, che peccato, però ciao. Va bene, passiamo.
1: Ci stava, no?
0: Sì, è un pezzo carino. Dal Fatto Quotidiano, la segnalazione dell'ultimo romanzo di Paolo Nori, personaggio che mi è molto molto simpatico, scrittore, slavista, traduttore, insomma, dal russo e anche collaboratore del Fatto Quotidiano, e oggi c'è un estratto del suo ultimo libro che si intitola L'amore è una banana, che esce per Mondadori, e con una sua introduzione che dice così: nel 1996 mi ero laureato da un anno in lingue, russo e francese. Il suo ultimo libro, che si intitola L'amore è una banana, che esce per Mondadori, e con una sua introduzione, che dice così: nel 1996 mi ero laureato da un anno in lingue, russo e francese. Lavoravo a IMSA, responsabile amministrativo di una joint venture franco-italiana.

0: Parlo peggio il russo e il francese rispetto al 1996, però rispetto al 1996 parlo molto meglio l'italiano. Scrivere per me vuol dire da 30 anni avere una relazione seria con la mia lingua madre, il mio strumento di lavoro. E io sono 30 anni che la tiro, la spingo, le giro intorno, ci parlo insieme, ci litigo. E in questi anni ho capito delle cose che se non avessi fatto lo scrittore non avrei mai capito, forse. Ho detto tante volte che ci sono delle parole che io non uso mai, per esempio la parola amore e il verbo amare, e mi ricordo perfettamente il momento in cui ho capito il perché non usavo mai quelle parole, perché in dialetto parmigiano non si usano, non si dice in dialetto parmigiano ti amo, si dice at voi ben, e amor in dialetto parmigiano non significa amore, significa muoio. E ho capito che il mio italiano affonda le radici nella lingua madre di mia nonna Carmela e di mio nonno Gaspare, il dialetto parmigiano. Allora può sembrare strano che il romanzo che esce oggi si intitoli L'amore è una banana, solo che se uno legge il paragrafo 10, che adesso vi leggo, mi sembra che non sia poi così strano. Che in Russia, dopo la prima guerra mondiale, dopo la rivoluzione, dopo la guerra civile, per una complicata questione di commercio internazionale o di import-export o di qualcosa del genere, per decenni in Russia non erano arrivate le banane, il che aveva determinato il fatto che c'era una generazione, i nati intorno al 1915, che erano diventati grandi senza mai vedere una banana. Le uniche informazioni che quei russi e quelle russe avevano sulle banane veniva dai loro fratelli e dalle loro sorelle maggiori, che parlavano loro di questo frutto giallo, dolcissimo, con una forma stranissima, a forma di banana, che era una delle cose più buone che avessero mai mangiato i fratelli maggiori. I fratelli e le sorelle minori, che vivevano, come tutti i fratelli e tutte le sorelle minori, in una condizione di conflitto con i fratelli e le sorelle maggiori, si erano convinti che le sorelle e i fratelli maggiori, questo frutto così buono, dalla forma e dal sapore, dal colore così strani, così unici, se lo fossero inventato per prenderlo in giro. Le banane, secondo la generazione dei russi e delle russe che avevano 9 o 10 anni nel 1924, erano una balla, anzi erano una balla talmente clamorosa, talmente evidente, che banana in quegli anni in Russia, per quella generazione, era diventato sinonimo di balla. Tutte le balle erano banane per i bambini e le bambine russe di 100 anni prima, e a Barigazzi, provincia di Parma, 100 anni dopo, nella luce della cucina del suo condominio di via Speranza 16/3, si era manifestata una verità stupefacente: l'amore è una banana. Questo è Paolo Nori, L'amore è una banana è il titolo del suo ultimo romanzo, che esce oggi per Mondadori, e questo stralcio con questa divertente introduzione lo trovate sul Fatto Quotidiano.
1: Qual era il racconto sulle banane o un giorno ideale per i pesci banana? Ecco che com'era. Era un racconto di J.D. Salinger.
0: Sì, è vero,
1: e anche
0: hai
1: quello aveva una sua,
0: è vero.
1: Una sua fantastica originalità. Ma vedi com'è fatto il cervello. Chissà perché mi perdo dietro a ste cose, no?
0: Così, perché queste cose, queste sollecitazioni mattutine sono fatte per questo, così, per dare dei piccoli input.

0: Allora, si è acceso un dibattito, si è acceso un dibattito. Allora, un giorno ideale per i pesci banana? No, non è di David Foster Wallace, è proprio J.D. Salinger. 1948, pubblicato su New Yorker. Sono andato a spulciare ovviamente l'internet, ma mi sta venendo il dubbio dal famoso scrittore di racconti statunitense
1: Carver,
0: Raymond Carver, che viene sempre citato. Anche lui ci aveva un qualcosa con la banana.
1: Che adesso te lo cito anche in questo articolo.
0: Veramente?
1: Che ti leggo.
0: Ma guarda te che incastro.
1: Sì, perché mi ricordo qualche anno fa, un po' di anni fa, ci fu un grande caso, perché mi ricordo, perché Carver era uno scrittore che mi è sempre piaciuto molto, e uscì questa cosa del fatto che il suo editor praticamente glieli riscriveva i racconti, quindi di fatto ci si domandava quanto Carver ci fosse realmente nei racconti scritti da Carver. E questo tema esce anche a proposito dell'apporto dell'intelligenza artificiale nei romanzi. In questi giorni, ce n'era anche sui quotidiani nei giorni precedenti, però insomma ve lo propongo oggi perché Beppe Cottafavi su Domani, non dico che metta il punto sulla questione, però fa dei rilievi interessanti. Scrittori umani o artificiali, nel dubbio leggiamo tutto, scrive Cottafavi. Il romanzo d'esordio di Telison Aurelien, C'est ça ou mourir, uscito per Grasset, è stato escluso dal Goncourt, lo strega francese, dopo che un account anonimo su X lo ha accusato di essere stato scritto da un chatbot. L'accusa anonima, partita su X, è stata rilanciata da ambienti conservatori e di estrema destra, tra cui un editorialista del Figaro. Visto lo spirito dei tempi, ricordiamo che Aurelien è nero e che il romanzo racconta di una migrazione. I fatti, che per una volta sono più gustosi delle opinioni. Aurelien ha 38 anni, viene dal Quebec, ha origini haitiane. Il libro racconta l'odissea di Jonas d'Orléans, un professore di storia che dopo l'incendio nel suo quartiere a Port-au-Prince lascia Haiti con un diploma, un quaderno di poesie e la fotografia della madre, un'intera vita in un sacchetto di plastica. Attraversa Repubblica Dominicana, Brasile e Messico fino alle porte degli Stati Uniti, solo contro gli agenti dell'ICE. 35.000 copie in 5 settimane. Poi è arrivato Pangram, un software americano che stima la probabilità che un testo sia stato generato da un'intelligenza artificiale, a propria volta un'intelligenza artificiale. Gli screenshot con il suo 100% hanno fatto il giro della rete e l'Académie ha escluso il libro. Faccio un passo indietro di mezzo secolo. Sempre a Parigi, nel 1967, Roland Barthes annunciò la morte dell'autore. Due anni dopo Michel Foucault se ne domandò il senso e Umberto Eco ci spiegò che l'autore è una strategia testuale, un autore modello che il lettore costruisce leggendo. Se allora qualcuno avesse chiesto di chi fosse un testo, gli avrebbero risposto con 3 ore di semiotica e nessuna certezza. Oggi la Francia si scopre nostalgica e chiede all'autore un certificato di esistenza in vita con tanto di bozze datate. Certo, ci hanno insegnato a cercare il colpevole, ma la letteratura è sempre stato un lavoro di società. Dumas aveva Maquet come ghostwriter, i Goncourt, proprio loro, scrivevano il Journal a quattro mani, Ezra Pound sfrondò la terra desolata di T.S. Eliot con la disinvoltura di un giardiniere e Gordon Lish riscrisse Raymond Carver, al punto che ancora si litiga su quanto Carver ci sia rimasto di Carver. Lo scrittore scozzese James Macpherson ha inventato i canti di Ossian spacciandoli per traduzioni di antichi manoscritti gaelici e Goethe pianse leggendolo. Quali parole sono di Fruttero e quali di Lucentini? E la celeberrima Elena Ferrante, di cui i lettori hanno accettato di ignorare tutto tranne le pagine. Il patto tra autore e lettore non è mai stato un giuramento notarile, è un'ambiguità concordata, con qualche zona d'ombra tollerata a titolo di cortesia. Samuel Fitoussi, il saggista del Figaro, che ha fatto un po' partire, diciamo, la polemica su questo libro, pone un problema serio. Le vittime sono i 35.000 lettori che credevano di passare ore in compagnia di un uomo e della sua soggettività e si scoprono in compagnia di un robot. Il punto è che se è andata così, il robot scrive benissimo e allora gli scrittori dovrebbero accettare la sfida. 3 questioni. La prima è estetica. Il romanzo è bello? Se lo è rimasto anche quando l'accusa già circolava. La seconda è etica. Qualcuno ha mentito. Se Aurelien ha fatto scrivere il romanzo a una macchina e lo ha negato, la colpa non è nella prosa, ma nella bugia. Lui sostiene di avere bozze anteriori alla diffusione di ChatGPT e prepara con gli editori una memoria difensiva. La terza è regolamentare ed è più solida. Il Goncourt premia la letteratura scritta da donne e uomini. È una regola, come il divieto di doping. Il resto è la commedia di un ecosistema editoriale che si spaventa. E dove siamo dunque? Alla fine di un secolo di teoria che ha ucciso l'autore, in un momento in cui il mercato ne reclama la resurrezione come garanzia di branding più che di qualità. Forse un giorno la classifica dei libri avrà una colonna umano e accanto una artificiale e un'altra ancora umano più intelligenza artificiale. Se il romanzo è bello, la sua bellezza dipende dal testo e non da chi lo ha scritto, ma il modo in cui lo si presenta e i premi che ne conseguono dipendono da un patto. E i patti si fanno alla luce del sole. Nel dubbio, leggetelo. Poi ditemi voi chi è l'assassino. Questo è Beppe Cottafavi su Domani a proposito del romanzo escluso dal premio Goncourt, C'était ça ou mourir di Télison Aurélien.
0: Questo siparietto anni 60.
1: Comunque ti ringrazio ancora per non aver messo l'unico frutto dell'amore mentre si parlava di banana.
0: Di banana, beh, l'ho già fatto l'anno scorso.
1: Ah,
0: il,
1: sì?
0: Certo. il non ti viene subito in mente un tinello con questa
1: musica? Un tinello marron, come diceva qualcuno. Vabbè, sono le 6:29, il momento di passare la linea a Emanuele Valenti e Andrea Monti, che sono già pronti della Dal Vetro per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo dopo col meteo.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Il ministro degli esteri italiani ha commentato la sentenza emessa ieri sul caso di Giulio Regeni. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, ha detto Tajani, facendo capire quindi che ancora una volta il governo non accoglierà la richiesta della famiglia del ricercatore di rompere le relazioni con il Cairo. 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che erano imputati sono stati giudicati colpevoli di sequestro, ma non di omicidio, con una pena di 10 anni, mentre il quarto è stato assolto. Praticamente certo che nessuno di loro andrà in carcere, dato che il regime egiziano si è sempre rifiutato di collaborare. L'avvocata della famiglia di Regeni ha comunque reagito positivamente al verdetto del Tribunale di Roma. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ora il governo rompe i rapporti con un paese che uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha detto Alessandra Ballerini.
2: Roberto Vannacci celebra il risultato del suo partito nelle elezioni supplettive di Reggio Calabria, nonostante non sia riuscito a essere decisivo e la destra di governo abbia vinto largamente anche senza di lui. Futuro Nazionale vola e conquista l'11% alle prime elezioni con il nostro simbolo. Siamo appena decollati, ha dichiarato l'ex generale. Il nuovo deputato eletto nel seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco di Reggio, e Fabio Roscioli, che ha ottenuto il 51%, mentre il centro-sinistra si è fermato al 37%.
1: Durante la notte ci sono stati ancora attacchi russi su Kiev, sono stati danneggiati diversi edifici residenziali, al momento non si ha notizia di vittime. Ieri sera Zelensky ha detto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 morti, oltre 80 feriti. A Kiev un drone è caduto in pieno centro della città, provocando un grosso incendio all'Accademia delle Scienze, a pochi metri dall'ambasciata tedesca. Il governo ucraino ha detto intanto che la Corea del Nord si sta preparando a mandare in Russia per combattere in Ucraina altri 10.000 soldati.
2: La crisi in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti si stanno parlando attraverso la mediazione del Qatar. I colloqui sarebbero in corso a New York, dove il ministro degli esteri iraniano Araghchi si sarebbe fermato dopo l'Assemblea Generale ONU della scorsa settimana. Oggetto dei colloqui, scrive l'agenzia Reuters, una nuova versione dell'ultima proposta iraniana per la riapertura di Hormuz. Teheran aveva chiesto la rimozione delle sanzioni, lo scongelamento di una parte dei suoi fondi all'estero, la fine del blocco americano ai porti iraniani. Trump chiede passi in avanti sul nucleare.
1: La mobilitazione per il diritto alla casa in Spagna. La donna anziana sfrattata dalla sua casa di Madrid la scorsa settimana potrà tornare nel suo appartamento. L'avvocato di Mari Carmen Abascal ha detto che le parti hanno raggiunto un accordo e che l'affitto rimarrà lo stesso di prima. Il suo caso la scorsa settimana aveva messo in moto una grossa mobilitazione di piazza. Oggi il governo Sanchez potrebbe annunciare nuove misure in materia.
2: A Mantova è stato trovato morto un uomo che dopo una malattia e la perdita del lavoro viveva nella propria auto. Si chiamava Daniele Beccari, aveva 58 anni. La causa della morte potrebbe essere un malore.
1: Il Papa ha parlato dell'estrema destra durante una conferenza stampa sul volo di ritorno dal suo viaggio in Francia. Commentando la crescita dei gruppi di quest'area in Germania e in altri paesi europei, Leone XIV ha citato la comparsa di espressioni che combinano tali posizioni politiche con una forma di religiosità che non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. I valori del Vangelo non si fondano su odio e divisione, ma su comprensione, compassione e accompagnamento, ha aggiunto il pontefice.
2: In Francia il governo ha detto che un'ulteriore escalation nella protesta degli studenti delle scuole superiori sarebbe irresponsabile. Solo ieri ci sono state decine di arresti, alcuni feriti in scontri con la polizia. Diversi istituti, non solo a Parigi, sono stati occupati. Oggi in Francia è anche la giornata dello sciopero generale dei lavoratori pubblici. A Parigi è attesa una grossa manifestazione nel primo pomeriggio.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: E chissà come sarà il tempo oggi, chissà se ci stiamo avvicinando alle temperature, diciamo, in linea con la stagione. Lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a tutti. Oggi resta una giornata per lo più soleggiata, avremo solo qualche passaggio nuvoloso soprattutto sul Piemonte e la Lombardia occidentale, ma senza precipitazione. Le temperature rimangono sempre al di sopra delle medie del periodo, le massime oggi sono attese dai 24 ai 27 gradi, mentre le minime vanno dai 13 ai 16 gradi. Anche domani sarà una giornata con temperature molto simili a quelle di oggi, sempre in parte soleggiata, con nuvolosità a tratti estesa, ma senza precipitazioni.
0: Lo zero termico rimane sempre lassù, sempre più in alto, verso i 4.000 metri.
1: Esatto. Intorno a questi valori.
0: Ci dobbiamo preoccupare, Simone?
1: Insomma, sono valori che non sono in linea con il periodo.
0: Certo. Quindi un po' preoccuparci dobbiamo. Ogni giorno o sempre un po' di più. Va bene, grazie mille a Simone Scapin, grazie per le previsioni meteo e buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.
2: Sai come si chiama sto brano?
0: Come si chiama?
2: Una cuffietta di spilli. Bonnet of Pins. Sono andato a vedere, eh.

0: voce.
1: La cuffietta con gli spilli.
0: Va bene, lui è il cantante dei The National, però ha questa voce che è proprio... mi piace molto. Iniziamo dalla politica italiana, Claudio.
1: Dai.
0: Iniziamo dal Corriere della Sera, dove Simone Canettieri ci racconta di questo pranzo a casa...
1: Il pranzo del lunedì.
0: A casa Meloni, ma...
1: A casa.
0: Vabbè, insomma, è stallo tra i leader sul sindaco di Milano. Allora, Antonio Tajani, vediamo un po' chi c'era a tavola. Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi, ieri hanno pranzato nella villa di Giorgia Meloni, immersa nel verde a sud di Roma. È un rito che si perpetua quasi tutti i lunedì. Per Palazzo Marino, il segretario della Lega resta inamovibile sulla sua vice Silvia Sardone, soprattutto alla vigilia del congresso che dovrà riconfermarlo. Al contrario, dalle parti di Forza Italia sono convinti e pronti a scommettere che alla fine la spunterà il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago, grande amico di Luigi Berlusconi, ben visto anche da settori che contano di Fratelli d'Italia. In mezzo c'è anche Lupi, leader di Noi Moderati, che da tempo è in campo, senza alcun problema a dirlo. D'accordo, ma Meloni cosa pensa? Pare che la Premier non si sia espressa. Fratelli d'Italia, d'altronde, ha in testa più che altro la regione, pensa al Pirellone, al dopo Attilio Fontana. Nella capitale, che è il giardino proibito di Meloni, si registra un sostanziale stallo tra il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. A Torino invece c'è un altro derby della fiamma al momento tra Augusta Montaruli, vice capogruppo alla Camera, e Maurizio Marrone, assessore regionale nonché ex marito di Montaruli, entrambi di generazione Atreju, ma Meloni fu la loro testimone di nozze. I candidati di Napoli e Bologna invece non sono ancora pervenuti.
1: Quindi marito e moglie separati in corsa per Fratelli d'Italia.
0: Sì,
1: è interessante.
0: A Roma.
1: Mi piacciono tutti questi super filmoni.
0: A Torino, scusate, non a Roma.
1: A Fratelli d'Italia.
0: Montaruli e Marrone.
1: Va bene. Allora, veniamo a Vannacci. Allora, diciamo, la lettura è questa: Reggio Calabria al centrodestra, le votazioni supplettive per eleggere il deputato, vince Roscioli di Forza Italia. Roscioli che è, diciamo, molto vicino alla famiglia Berlusconi. Meloni dice battuto il campo larghissimo, che vuol dire battuto sia il centro-sinistra da una parte che Vannacci dall'altra. Antonio Tajani che dice il generale non mi pare serva, noi possiamo vincere da soli, il voto utile per il centrodestra, soltanto un sondaggio su 10 da Vannacci sopra Forza Italia, la sinistra ci spera ma i dati reali dicono un'altra cosa, insomma. Fanno una specie di sospiro, anche se l'11%, insomma, era dato al 2 neanche 9 mesi fa, a me sembra un gran risultato, però sono l'unico che lo pensa, evidentemente. Alessandro De Angelis, sempre dalla stampa, scrive così: neanche i fascisti sono più quelli di una volta. E per fortuna Ciccio Franco, il capopopolo che guidò i moti di Reggio Calabria nel 70, seminando violenza al grido di boia chi molla, mobilitava nelle urne più di gente di Roberto Vannacci. Per la cronaca, quando dopo la latitanza si candidò al Senato, sì, perché c'è anche il fattore Reggio in effetti, portò il movimento sociale oltre il 36%. E va bene che le suppletive sono un appuntamento minore, anche se così non sono state vissute dai protagonisti, soprattutto a destra, però la notizia è questa: la non brillante performance del generale dentro l'altrettanto conclamato deserto di partecipazione di cui non si scandalizza più nessuno. Ogni volta il tema è buono per qualche discettazione di circostanza, poi conta solo chi ha vinto, non come e per fare cosa. Ha ragione De Angelis, no?
0: Certo,
1: il vero tema
0: dovremmo
1: è l'astensionismo, è sempre il primo partito ormai di dimensioni abnormi.
0: È vero che non è riuscito a fare di Reggio Calabria la sua Sassonia, però insomma ci sono anche altri temi. Ma veniamo invece alle primarie del campo largo. Daniela Preziosi su Domani scrive: la segretaria Elly Schlein sarà l'unica candidata del PD alle primarie. Stavolta non è un'informazione off riferita dai retroscena, ma un'indicazione di Igor Taruffi, responsabile organizzazione PD e braccio destro di Elly Schlein. Sabato scorso all'assemblea della corrente riformista di Prato, l'europarlamentare Giorgio Gori ha fatto capire l'intenzione di partecipare ai gazebo. Ieri Taruffi su Sky TG24 lo ha gelato. Il PD ha uno statuto che indica chiaramente chi è il candidato a Palazzo Chigi, cioè la segretaria del nostro partito, e in caso di primarie la segretaria del partito. Da questo punto di vista non vedo particolari elementi di discussione, mi sembrerebbe strano andare a trovare elementi ulteriori. Resta che la segretaria è piantata sulle primarie, sicura di vincerle. Intanto fra i Dem circola un sospetto devastante che Conte si voglia sfilare dalla contesa. Le segnaliamo poi su Domani anche l'editoriale di Nadia Urbinati. Schlein pronta, le primarie però sono un errore, scrive Urbinati. L'autunno caldo di Schlein viene dai suoi, i principali alleati e soprattutto le correnti interne al suo partito, tutte in moto in vista della stesura del programma e della composizione delle liste. In questo clima slabbrato, Elly Schlein crede che solo le primarie possano tagliare la testa al toro. Non è forse vero che il voto risolve le rogne che i politici non sanno risolvere? Così è con le elezioni politiche, ma così non è con le primarie, che non hanno autorevolezza perentoria, non obbligano nessuno. Ma chi vuole le primarie deve sapere che le divisioni verrebbero esaltate, non attenuate. Anzi, proprio perché qualunque sia l'esito, ci sarà sempre chi lo rifiuterà, questi si sentirà quasi illegittimato a remare contro la stessa alleanza. La via del compromesso politico tra le parti è l'unica praticabile se non si vuole che il campo largo diventi come Crono, che divorò i propri figli per non essere spodestato da uno di loro.
1: Sul Fatto Quotidiano, ma su molti altri quotidiani, il DDL antisemitismo, l'appello di Segre a votarlo tutti è già un macigno per il PD. Sì, perché resto incredula di fronte alle divisioni che si stanno manifestando sul DDL contro l'antisemitismo. Ieri l'avete sentito, l'intervento della senatrice a vita, sostenuta da quelli che, dalla sinistra per Israele ovviamente, ma anche da quelli che il Fatto Quotidiano chiama i bellicisti Dem, cioè i riformisti, ma è la maggioranza del partito che chiude ai cambiamenti, non si cambierà. C'è un'intervista interessante a Stefano Levi della Torre, adesso vi leggiamo, che dice così: il DDL sull'antisemitismo è un ghetto legislativo, nasce per combattere l'odio e rischia di alimentarlo, i privilegi suscitano ostilità, quelli riservati agli ebrei possono riattivare anche antichi pregiudizi. Stefano Levi della Torre, scrittore, intellettuale ebreo, replica all'appello di Liliana Segre per un'approvazione unanime alla legge in nome della protezione degli ebrei. Si comprime il dibattito proprio quando i crimini di Israele rendono necessario, anzi doveroso, discuterne, dice Stefano Levi della Torre. Comunque appunto,
0: simile alla posizione di Anna Foa che abbiamo avuto, sì, ai nostri
1: insomma,
0: microfoni.
1: Tendenzialmente sembra che nonostante l'appello della senatrice non ci sarà un voto unanime. Questa è Tove Lo, una cantante svedese che regala due fiori a Stromae.

0: Due fiori per Stromae e Tovlo.
1: Allora partiamo da un mistero. Sul Fatto Quotidiano in prima pagina i cinque terroristi iraniani, né iraniani né terroristi. Il caso è quello della base USA in Inghilterra, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini, ma fake news ibride, le chiama il Fatto Quotidiano, gli allarmi di Trump, Merz, Netanyahu, Unione Europea e NATO sull'attentato sciita o russo, ma poi i giudici non trovano nemmeno l'esplosivo. Sabrina Provenzani ne scrive: di sicuro c'è che non sono di nazionalità iraniana, si tratta di ventenni londinesi, tre di Westminster, uno di Camden e uno di Willesden, come d'altronde non è stato loro contestato alcun reato relazionato ad atti terroristici. Il commissario aggiunto Lawrence Taylor dice: esploriamo molteplici linee di indagine. Ma, dice Sabrina Provenzani, delle due l'una: o non si è trattato di un attacco terroristico contro la base e Trump ha lasciato dichiarazioni in libertà che il governo britannico non vuole contraddire esplicitamente, o l'intelligence britannica si è lasciata sfuggire un attacco potenzialmente pericoloso.
0: Intanto li hanno rilasciati perché soltanto per atti di terrorismo si può essere mantenuti in
1: Esatto, è la base
0: sorveglianza per
1: quella di
0: 48 ore. Esatto.
1: Fairford, ecco.
0: Allora, altre questioni di guerra ibrida, pagina 12 del manifesto. Ieri è toccato alla Romania far decollare gli F-16 dopo l'allerta diramata per un velivolo entrato nello spazio aereo che ha volato lungo il confine prima di scomparire. Anche la Moldavia lamenta una violazione del suo spazio aereo da parte di un oggetto non identificato proveniente dalla regione di Odessa. In questo scenario è la Polonia a farsi notare. Da oggi, infatti, l'aeronautica militare di Varsavia potrà abbattere gli intrusi sulla base di una semplice rilevazione radar, quindi senza l'identificazione visiva richiesta in tempo di pace. Non possiamo restare inerti perché tutto indica che questo tipo di minacce non potranno che aumentare, ha detto il vice ministro della difesa, Cesar Tomicic, illustrando le nuove misure. Insomma, dalla guerra ibrida allo spariamo, il passo viene fatto giorno per giorno. La guerra, appunto, si costruisce nell'immaginario e nella concretezza giorno per giorno.
1: Un attacco molto concreto è stato quello all'Accademia delle Scienze a Kiev. Leggo dal Corriere della Sera: fiamme e civili appesi ai cornicioni, i droni colpiscono il cuore di Kiev, attaccata l'Accademia delle Scienze, Putin aumenta le truppe a 1,5 milioni e le immagini sono davvero, davvero forti, con le persone appunto che cercano la fuga dai cornicioni delle finestre.
0: Sì, la fuga dai cornicioni dalle finestre. Abbiamo anche il fatto di Israele che io dovrei raccontare su Repubblica, ma me la sono persa, penso di averla abbandonata qua. Eccola qua, che l'ho ritrovata, avevo preso il giornale sbagliato, scusate. Netanyahu, missione ad Abu Dhabi sul 7 ottobre, dovete smentire. Il premier avrebbe chiesto agli Emirati di negare di averlo avvisato prima, ma l'ex capo dello Shin Bet ora vuole denunciarlo. Insomma, la questione delle rivelazioni, prima di Associated Press, poi di Arez, anzi, prima di Arez, poi di Associated Press, poi di Atlantic, poi di Wall Street Journal, tutti che dicono che era stato avvisato in ordine dagli Emirati Arabi, dagli egiziani e poi anche da altre fonti.
1: In prima pagina su Domani l'articolo di Jacopo Mocchi, il reportage tra i coloni che ballano sotto le bombe. Scrive Mocchi: sono le 8 del mattino a Yad Mordechai, a pochi metri dalla striscia di Gaza, quando il sole inizia a illuminare le tende bianche dei coloni. A migliaia si sono dati appuntamento in questo piccolo lembo di terra in occasione della festa ebraica di Sukkot, a pochi metri dalla recinzione che sigilla i Gazawi da oltre 18 anni. Così recitano in ebraico le migliaia di bandiere e volantini: colonizzare Gaza ora, insediamenti subito. Non solo, con fervore annunciano: siamo all'avanguardia di Israele in Cisgiordania e presto lo saremo anche a Gaza, nel sud del Libano e in Siria. Vi segnaliamo altre frasi, insomma, che forse sono significative. Un grande schermo montato sul rimorchio di un camion mostra i video dei bombardamenti su Rafah e dei soldati che ballano sopra le macerie. Dietro lo schermo lo scenario reale trasmesso in video. In Israele negli ultimi 3 anni è cambiato lo spirito e non c'è più consenso da parte di tutti i partiti verso i coloni. iniziano appunto mandando avanti i ragazzi con le pecore e le tende, poi in poco tempo portiamo i caravan e i prefabbricati, non importa se il governo ci supporta o se per la legge israeliana gli insediamenti sono illegali. Ed è proprio in questa pratica che i coloni anticipano la politica e dettano l'agenda di governo.
0: Un'ultimissima segnalazione, Vittorio Pellegra su Avvenire ci racconta come le armi testate in combattimento, così la guerra è diventata un laboratorio, nei cataloghi della tecnodifesa compare sempre più la formula combat proven, cioè i prodotti certificati dall'utilizzo sul campo di battaglia. Già in Afghanistan nel 2007 Palantir raccolse i feedback operativi per il suo software, oggi però il processo è strutturale. Dentro c'è la questione appunto di Gaza, insomma dei tanti campi di battaglia dove vengono provate le armi, ma anche del fatto che la privatizzazione della difesa dei sistemi di diciamo di attacco, difesa militari è sempre più forte ed è sempre più tecnologica ed è come dire una frontiera che viene varcata, diciamo così.
1: Sono le 6:57, il momento di restituire la linea alla redazione per gli aggiornamenti. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
3: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
2: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
3: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
2: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
3: E alle 21:30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
2: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
3: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
4: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 7. Caso Regeni, dopo la sentenza, Tajani fa capire che il governo non romperà le relazioni con l'Egitto, come vorrebbe la famiglia del ricercatore. Non è stato condannato un paese, ma tre persone, dice il ministro. In teoria gli ufficiali egiziani, giudicati colpevoli, dovrebbero scontare 10 anni, ma il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. Le elezioni suppletive in Calabria. Vannacci celebra l'11% ottenuto dal suo partito nel primo voto con il simbolo di Futuro Nazionale. Siamo appena decollati. Fallito però il tentativo di essere decisivo. La destra di governo ha vinto largamente, staccando il centro-sinistra di 14 punti. Ancora attacchi russi su Kiev. Nella notte danneggiati diversi edifici residenziali. Non ci sarebbero vittime. Ieri i droni russi avevano colpito il centro della città in pieno giorno. Zelensky, la Corea del Nord, sta per mandare altri 10.000 soldati a Mosca. La prima vittoria della mobilitazione per la casa in Spagna. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana a Madrid potrà tornare nella sua abitazione. Oggi Pedro Sanchez riunisce il governo e potrebbe annunciare nuove norme. E in Francia, governo sotto pressione su più fronti. Grossa mobilitazione nelle scuole superiori. Solo ieri decine di arresti e diversi feriti in scontri con la polizia. Oggi sciopero generale del settore pubblico. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: presto presto.
1: Le notizie appena sveglie.
0: Sono le 7.02 di martedì 29 settembre, presto presto, Radio Popolare, noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani che oggi fondamentalmente si dividono su due grandi sentenze, quella per Giulio Regeni e quella sul caso Garlasco. Inizio sui quotidiani che aprono sulla sentenza tanto attesa su Regeni, come Repubblica che titola Giustizia per Giulio e Il Giorno che titola Giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. Su Repubblica la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori dicono siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi.
2: Il Corriere della Sera sceglie Regeni, condanne a 10 anni, domani mezza verità, i giudici condannano di 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture, ma cade l'accusa di omicidio, un quarto uomo assolto. Il Manifesto, colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, e poi il dibattito su cosa deve fare il governo. La famiglia, sì, Giuliano Foschini.
0: Ci sono
2: forse il giornalista che è stato più vicino al caso.
0: Certo, Giuliano Foschini su Repubblica scrive: Tajani assolve il Cairo e getta un'ombra sulla partita dei danni. L'Italia, che si è costituita parte civile, dovrà chiedere il risarcimento a quello che è considerato uno stato amico. Alessandra Ballerini, l'avvocata della famiglia Regeni, è un banco avanti, li guarda per prima, sta parlando dei genitori, li guarda per prima, prima ancora di cercare gli altri avvocati, prima dei cronisti, prima di qualsiasi altra cosa, muove lentamente la testa verso il basso, un gesto di assenso e abbozza un sorriso, non hanno gli occhi lucidi, non piangono, hanno l'espressione di chi ha lottato per quasi 11 anni per ottenere quello che gli spettava. Che non è tutto, ma è già tanto. Forse è tutta qui la storia della famiglia Regeni, in questa scena composta, quasi trattenuta, alla fine di una battaglia che sembrava impossibile. Quasi 11 anni passati a chiedere la stessa cosa, verità e giustizia, senza mai cambiare una parola e senza mai arretrare. Anche quando sembrava che quella verità non sarebbe arrivata mai, anche quando intorno ai loro rapporti diplomatici gli interessi tornavano a prevalere, il tempo passava, loro no, loro restavano lì. Per trovare la giustizia bisogna esserle fedeli. Essa, come tutte le divinità, si manifesta solo a chi ci crede, dicono a Repubblica Paola e Claudio. Accanto c'è l'avvocata Ballerini. Noi siamo stati fedeli e direi anche resistenti. E adesso, proprio perché quella giustizia è arrivata, chiedono che sia l'Italia a fare il passo successivo, perché per la famiglia Regeni e i suoi legami la sentenza non chiude tutto, al contrario, apre una questione che da giudiziaria diventa politica. Al di là delle singole condanne, è evidente che l'impianto probatorio della procura ha superato il vaglio della Corte. Dovremmo leggere le motivazioni, ma intanto la richiesta al governo è già netta. Ora anche il governo deve prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno stabilito dall'Avvocatura dello Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici. Comunque non esultano oggi, non potrebbe esserci niente da festeggiare, Giulio non torna. Raccolgono un bellissimo mazzo di rose gialle e lasciano l'aula. Per quasi 11 anni sono entrati e usciti da tribunali, procure, incontri e anniversari, chiedendo sempre le stesse due cose, verità e giustizia. Da ieri sera almeno una di quelle parole possono pronunciarla senza aspettare più, giustizia. E forse è proprio questo che intendono quando dicono che anche stavolta Giulio ha fatto cose.
2: Sul Corriere il trafiletto sulla politica, Elly Schlein che dice significa che nessuno potrà mai più negare la responsabilità del regime egiziano, scusate, bisogna prenderne atto, e poi Tajani, le parole di un ministro abbastanza gravi, secondo me, che dicono la sentenza è di primo grado e fin qui ok, c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto ma 3 persone, vedremo in secondo e terzo grado, su tutti i quotidiani l'export di armi, l'energia, i migranti, gli affari del Cairo che sono sempre lì, miliardi in gioco e la visita di un mese fa proprio di Tajani. Patrick Zaki sul Manifesto ci racconta più silenziosa e più efficace la repressione quotidiana. Le autorità hanno sostituito le campagne collettive, gli arresti delle campagne di arresti tra il 2019 e il 2023 con strumenti meno rumorosi e più efficaci, carcerazione preventiva a tempo indefinito, rotazione degli imputati su nuovi processi, controllo di ciò che viene pubblicato, il tutto sotto una copertura legale e in nome della sicurezza nazionale. La domanda non è se la repressione esista ancora in Egitto, ma come sia diventata un sistema quotidiano di gestione dello spazio pubblico, perché la sicurezza nazionale resti un argomento che non si può discutere.
0: E Patrick Zaki lo conosce questo metodo.
2: Sulla sua pelle.
0: Sulla Stampa, La Stampa mette insieme i due casi, Garlasco e Regeni. Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati, 3007 e egiziani. E ci sono poi i giornali della destra che invece titolano tutti compattamente su Garlasco. Il Messaggero: Garlasco, ipotesi di depistaggio, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio. La Verità titola: Stasi incastrato con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Il Giornale: vergogna Garlasco. Libero: porcata su Stasi. A Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero.
2: I carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Garofano, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, leggiamo Cesare Giuzzi dal Corriere della Sera. I risultati che provavano la sua innocenza sono stati occultati. Dopo quasi 2 anni di indagini, nel giorno della chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, è la più clamorosa delle ipotesi. Non solo secondo i magistrati, i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, ma anche secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente a 16 anni per omicidio. La sua innocenza era evidente dal 2007, prima di essere fermato, quando 2 test di controllo sul famoso materiale altamente cellulato, che inizialmente si disse fosse sangue trovato sui pedali della bicicletta, è diventato uno dei 7 elementi su cui si è basata la condanna in Cassazione. Erano tutti invece negativi. C'è la ricostruzione di come sia potuto succedere, di come la difesa chiedesse quei materiali da anni a RIS ed era sempre stata negata, di come sia lo stesso RIS di Milano andato a Parma a verificare tutti gli incroci dei materiali, a scoprire che per ben 2 volte il DNA, cioè il fatto che Stasi avesse messo il suo piede nel sangue di Chiara Poggi e poi il piede sulla bicicletta per tornare a casa, era falso.
0: E da ieri ci sono anche novità sul caso della morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di MPS, teoria suicidatosi, almeno così era l'ipotesi iniziale, cadendo dalla finestra del suo ufficio. Ieri ci sono state delle simulazioni e la novità è, come scrive Pino Di Blasio sulla Stampa, Rossi aggredito da almeno 2 persone e il suo corpo gettato dalla finestra. Tutte le possibili simulazioni della caduta di Davide Rossi sono state fatte. La caduta del 6 marzo 2013, precipitato dal 3° piano nel vicolo Montepio a Siena ed è morto dopo più di 20 minuti di agonia. La morte è avvenuta in conseguenza di un'azione violenta di terzi, è l'ipotesi, in pratica omicidio. Il movente più probabile è legato alle sponsorizzazioni sportive di Banca Monte dei Paschi di Siena, un affare da 50 milioni di euro all'anno che comprendeva il Siena Calcio, la Mens Sana Basket e il Viadana Rugby. Sarebbe quest'ultima sponsorizzazione, con legami presunti anche con l'Andrangheta, la pista preferita dei commissari.
2: Le radici della pace, il titolo di Avvenire, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, recuperare l'unità d'Europa, l'ultima tappa del viaggio in Francia, che secondo Giacomo Gambassi, inviato a Metz, si conclude così con le parole pace, la pace e la guerra tornati in Europa, le relazioni tra persone e stati che si fanno sempre più barbare.
0: E novità da un caso ancora più indietro nel tempo, era il 1980, il caso è quello di Ustica, leggo da Repubblica Giuseppe Baldessarro, Ustica svolta dopo 46 anni, Parigi pronta a collaborare, l'indagine non sarà archiviata. Ieri mattina, mentre al Senato un gruppo di parlamentari chiedeva che l'inchiesta su Ustica non venisse archiviata, nei corridoi della Procura di Roma già girava la voce di un'apertura di Parigi. Anche la sera prima qualcosa era trapelato, su Ustica ci sono novità. Di cosa si trattasse è emerso ieri quando l'ambasciata francese ha fatto sapere della disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980. Dopo 46 anni di silenzi e omissioni, qualcosa sembra muoversi attorno alla tragedia costata la vita a 81 innocenti. Presumibilmente l'ufficio del procuratore Francesco Lovoi ritirerà la proposta di archiviazione dei due fascicoli riunificati e aperti nel 2008 e nel 2022 dai PM di Piazzale Clodio. E poi ci sono gli omissis della Francia, la portaerei, i miraggi in volo, il golpe contro Gheddafi, ne scrive Gianluca Di Feo, il ruolo dei transalpini è più che un'ipotesi, chiarire le responsabilità dipende da cosa decideranno di rendere pubblico.
2: Carburanti, prezzi calmierati, salvi profitti, sul manifesto vengono raccontati i sit-in, i presidi, i blocchi stradali degli agricoltori calabresi, pescherecci in Sardegna, i benzinai in agitazione in Sicilia, il fermo dei tir di 5 giorni dal 16 ottobre, spuntano blocchi attorno a Palermo, c'è poi il caso del terzo settore in Emilia Romagna che dice che non ha benzina per il trasporto dei malati, insomma c'è una due Italie, quella che fa la coda ai distributori Eni e Pi, dei cittadini con le macchine che hanno mandato in esaurita tutta la benzina, e c'è quella di chi con la benzina ci vive, dice che il caro energia spinge verso l'alto i costi e che poi finirà questo vantaggio per il consumatore e loro torneranno a pagare come sempre. In cambio di 17 centesimi, ha osservato Greenpeace, Meloni ha escluso ogni modifica al sistema fiscale sui profitti generati dalla speculazione sui prezzi. Insomma, Meloni salva i profitti, strizza l'occhio al consumatore e condanna gli altri settori.
0: Il Sole 24 Ore apre così: petrolio e tassi spaventano i mercati, torna a salire il prezzo del greggio e si allarga lo spread tra Brent e VT. I rendimenti di Treasury e Bund ai massimi dal 2007 e dal 2009. Poi, insomma, sui consumi, ricorda carburanti, partiti gli sconti di Eni e IP in 4.100 distributori, contatti in corso con il Kuwait per l'impianti Q8. Adesso sono arrivate già le 7:14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
3: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
4: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10:30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
5: Un festival, 8 lezioni di storia.

0: prodotto di Regione Lombardia e Gefran S.P.A.
1: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
2: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti. Speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: pubblica partecipata dal comune da MM. Si chiamerà Società della Casa e avrà il compito di ristrutturare alloggi e affittarli a canone calmierato. A 6 mesi dalla chiusura delle Olimpiadi invernali arriva il conto da pagare. Le opere connesse ci costeranno oltre 200 milioni in più, solo il 25% è conclusa. Molte non sono neanche iniziate, il report delle associazioni. Il meteo questa mattina è con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato, seppur con alcuni passaggi nuvolosi, in particolare sul Piemonte e la Lombardia occidentale, ma precipitazioni ovunque assenti. Le temperature minime da 13 a 16 gradi, mentre le massime previste da 24 a 27 gradi.
0: 3 morti a Milano, 1 a Torino in meno di una settimana, una lunga scia di vittime della strada. A Milano gli attivisti della rete di Città delle Persone da qualche anno, dopo ogni scontro mortale, organizzano un presidio per ricordare la vittima. Oggi ne ricorderanno 4, Luigi, Laura, Davide e Nicolò. L'appuntamento è alle 19 in via Antonini, dove il 17 settembre è stato travolto e ucciso da un motociclista, Luigi Donato, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Poi in corteo le biciclette si sposteranno alle 21 in piazza della Scala, fuori dal palazzo del comune. Sentiamo Giovanni Mandelli di Città delle Persone.
2: Vogliamo gridare a gran voce basta morti in strada e chiedere alle istituzioni di fare tutto quello che è in loro potere per rendere sicure le strade, a partire dal ridisegno delle strade, da maggiori controlli e sanzioni per comportamenti pericolosi, e anche sensibilizzare le persone che la strada purtroppo oggi non è un luogo sicuro anche per comportamenti poco prudenti, e quindi sostanzialmente ci troviamo stasera ancora una volta per ricordare le vittime e chiedere più sicurezza stradale. La velocità uccide, facciamo un appello anche alle case costruttrici di automobili e di moto, perché la tecnologia è già disponibile, si chiama ISA, Intelligent Speed Assistance, e si tratta di un limitatore di velocità automatico. Ecco, noi chiediamo anche alle case automobilistiche di fare la loro parte.
0: Avete intenzione di spostarvi poi anche fuori da Palazzo Marino, sede del comune di Milano, alle 21, perché?
2: 4 persone uccise in strada nel giro di 10 giorni non sono una cosa normale, e dato che non abbiamo letto sui giornali dichiarazioni da parte del sindaco e degli assessorati competenti, vogliamo che le istituzioni prendano carico di questo fatto, che è un fatto collettivo.
0: Una nuova società interamente pubblica partecipata dal comune di Milano e da MM per recuperare gli immobili vuoti e trasformarli in case in affitto a canone definito dall'amministrazione comunale accessibile. È la Società della Casa, nuovo strumento annunciato dall'assessore al bilancio Emanuele Conte e deliberato ieri dalla Giunta. Tra i primi interventi previsti ci sarà il recupero di immobili comunali o di proprietà di MM. Metteremo anche del capitale con l'obiettivo di ristrutturare gli appartamenti e cominciare ad affittarli agli insegnanti, agli infermieri, agli impiegati, ha detto Conte. Secondo l'assessore, il modello seguito è quello di Vienna, dove però da decenni il comune costruisce e affitta alloggi alla maggioranza della popolazione. La delibera votata ieri apre un mese di confronto tecnico, poi il passaggio in consiglio comunale, il voto dovrebbe arrivare in primavera. Il futuro di Nerviano Medical Sciences torna sulla tavola del Ministero. Oggi ci sarà un incontro a Roma sulla vertenza che coinvolge il polo di ricerca oncologica, le prese con la cassa integrazione dei ricercatori e con la vendita delle attrezzature scientifiche dei laboratori. La CGIL ha proclamato lo stato di agitazione dopo che pochi giorni fa sono partite le lettere di apertura della procedura di licenziamento collettivo per tutti i 65 dipendenti di Accelera, che è parte del gruppo di Nerviano Medical, e per 86 dei 93 dipendenti. Ivan Stabile è responsabile del coordinamento interno per la CGIL.
3: Il 22 settembre, durante una riunione formale richiesta dall'azienda, ci è stata comunicata la volontà di aprire una procedura di licenziamento collettivo riguardante le società Ricerca, che al momento sono in cassa integrazione straordinaria, e Accelera, che svolge ricerca preclinica. Il 25 le intenzioni sono state seguite dai fatti, il 25 di settembre sono arrivate le lettere di apertura delle procedure di licenziamento collettivo per 65 persone su 65 in accelera e per 86 persone su 90 in ricerca. Noi abbiamo la netta sensazione che quello che è successo in Teva, la metà della parte del centro che riguardava la produzione, dismesso e dopo 2 anni ceduto a Chiesa,

0: si stia riverificando anche per il centro ricerche. Riteniamo che il progetto vero dell'azienda, mai dichiarato né al Ministero né nessun'altra entità esterna, sia quello di svuotare il centro per vendere i caseggiati e i terreni ad una eventuale acquirente importante. È una sorta di operazione di speculazione immobiliare.
1: Ieri a Roma c'è stato un nuovo incontro tra i vertici nazionali del centrodestra. All'ordine del giorno anche la scelta del candidato sindaco della coalizione della centrodestra per Milano. Sentiamo Alessandro Braga.
2: Sul tavolo restano ancora i tre nomi della vigilia: Maurizio Lupi, Silvia Sardone e Matteo Perego di Cremnago, cristallizzate anche le posizioni dei partiti della coalizione. Lupi, che è stato il primo a dichiarare la sua disponibilità, da qualche giorno è il candidato ufficiale di Noi Moderati. Il secondo è sponsorizzato da Forza Italia, ma visto di buon occhio anche da Fratelli d'Italia. La terza è la candidata di bandiera della Lega. Difficile, se non impossibile, che la scelta venga fatta prima della metà di ottobre. Prima il centrodestra deve passare lo scoglio del voto in aula sulla riforma elettorale che divide gli alleati, che in realtà sono ben poco coesi anche sulla candidatura milanese, pure sulla modalità di scelta. Perché, prima assoluta, la Lega ora apre alla possibilità di primarie di coalizione, sicura che la sua candidata possa ottenere la vittoria abbastanza agilmente sugli altri due nomi proposti. Per Salvini, avere la paternità della scelta della candidatura per Milano sarebbe un toccasana, anche in vista del congresso straordinario della Lega, che dovrebbe tenersi entro la fine di ottobre. Ma gli alleati escludono la possibilità. Maurizio Lupi è stato netto nel dire che non servono le primarie e basta scegliere il nome giusto per riconquistare la città dopo 15 anni di governo del centro-sinistra. Forza Italia e Meloniani sono sicuri che la figura di Matteo Perego di Cremnago, nonostante sconti un tasso di popolarità minore rispetto a Sardone, possa essere l'uomo giusto per attirare i voti dei moderati. Molto dipenderà anche da chi il candidato o la candidata del centrodestra si troverà ad affrontare nelle urne, ma per la candidatura del centro-sinistra i tempi sono lunghi, molto lunghi.
1: Costi in aumento, cantieri ancora aperti, debiti a carico del pubblico. A 6 mesi dalla fine dei giochi olimpici di Milano Cortina, le associazioni della campagna Open Olympics hanno pubblicato il quarto rapporto di analisi dei costi delle Olimpiadi invernali. I conti della spesa per le opere infrastrutturali sono saliti a 3,62 miliardi di euro per dei giochi che erano stati presentati come a costo zero per le casse dello Stato. La maggior parte dei cantieri rispetto alle previsioni iniziali è in ritardo. Leonardo Ferrante fa parte di Libera ed è uno dei promotori di Open Olympics.
3: Quello che non si sa è chi effettivamente vada a pagare questi aumenti di costo, questi ammanchi, e i piani di accantonamento sembrano effettivamente delle coperte troppo corte, perché sta succedendo che se li tirano un po' tutti quanti tra di loro. Il secondo aspetto che vogliamo sapere è che ne sarà di quelle opere che ancora non sono partite e sono ahimè tante, perché solo il 25% delle opere effettivamente è conclusa, mentre moltissime altre sono addirittura in una fase precedente alla progettazione. Quello diciamo che noi chiediamo è fondamentalmente una grande riforma della governance dei mega eventi, che possono essere sportivi, culturali, musicali. Ecco, smettiamola di utilizzare fondazioni private per giustificare poi, sotto certi aspetti, il dire agiamo il libero mercato, ma dall'altra parte, se c'è un deficit, lo paga Pantalone, lo paga il pubblico. Noi tutti i ragionamenti che li facciamo, si dice, sono data driven, cioè guidati proprio dai dati che noi raccogliamo, di quelli che abbiamo a disposizione, e quindi è evidente che c'è davvero bisogno di una riforma dei grandi eventi per evitare poi che alla fine paghiamo noi i debiti altrui.
1: Oggi e domani alla Camera del Lavoro di Milano ci saranno le celebrazioni per i 120 anni della CGIL, che nacque proprio qui a Milano a fine settembre del 1906. Tra il 27 e il 29 settembre, 500 delegati diedero vita a quella che diventerà il più grande sindacato d'Italia, la CGIL, appunto. Ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sarà il segretario generale Maurizio Landini, ci saranno tanti altri ospiti. Come arriva la CGIL a questo appuntamento? L'abbiamo chiesto a Luca Stanzione, attuale segretario della Camera del Lavoro di Milano.
4: Arriviamo con una CGIL forte, insediata, più forte degli ultimi anni, tutto il contrario della descrizione di un sindacato vecchio che non cresce fra i giovani, c'è un sindacato che deve fare meglio, deve rappresentare sempre di più un lavoro sempre più frammentato, sempre più precario ed impoverito, ma c'è un'organizzazione sindacale tra le più grandi al mondo ed è il sindacato nel mondo libero più grande.
2: Ci sono delle sfide da affrontare, la precarietà, l'intelligenza artificiale, lo smart working. Come vanno affrontati questi cambiamenti nel mondo del lavoro?
4: Vanno affrontati senza la paura del cambiamento, vanno affrontati proteggendo le persone, e la protezione delle persone va fatta attraverso la contrattazione e con anche un certo livello di innovazione nella contrattazione, perché per esempio sull'intelligenza artificiale, la transizione a che dobbiamo governare, ci sono tante lavoratrici e tanti lavoratori che la stanno subendo nei loro posti di lavoro, che spesso sono posti di lavoro piccoli, e quindi c'è bisogno di protezione. Il sindacato credo che deve guardare al futuro non avendo paura di innovare, di cambiare, di proteggere, ma contemporaneamente sapere che gli strumenti che venivano utilizzati nel passato non tutti sono all'altezza delle sfide del futuro.
1: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19:45.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Popolare Network.
12: Caso Regeni, dopo la sentenza Tajani, fa capire che il governo non romperà le relazioni con l'Egitto come vorrebbe la famiglia del ricercatore. Non è stato condannato un paese ma tre persone, dice il ministro. In teoria gli ufficiali egiziani giudicati colpevoli dovrebbero scontare 10 anni, ma il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. Le elezioni suppletive in Calabria, Vannacci celebra l'11% ottenuto dal suo partito nel primo voto con il simbolo di Futuro Nazionale. Siamo appena decollati. Fallito però il tentativo di essere decisivo. La destra di governo ha vinto largamente, staccando il centro-sinistra di 14 punti. La prima vittoria della mobilitazione per la casa in Spagna. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana a Madrid potrà tornare nella sua abitazione. Oggi Pedro Sanchez riunisce il governo e potrebbe annunciare nuove norme. In Francia, governo sotto pressione su più fronti, grossa mobilitazione nelle scuole superiori. Solo ieri decine di arresti e diversi feriti in scontri con la polizia. Oggi sciopero generale del settore pubblico. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7:30. Il governo italiano non accoglierà la richiesta della famiglia di Giulio Regeni di rompere le relazioni con l'Egitto dopo la sentenza di ieri sulla vicenda del ricercatore ucciso nel 2016. Lo ha fatto capire in serata il ministro degli esteri Tajani, dichiarando che il verdetto emesso dal Tribunale di Roma non condanna un paese ma tre persone. Le persone in questione sono tre dei quattro ufficiali dei servizi segreti del Cairo che erano imputati. È stato accertato il reato di sequestro con pene di 10 anni, ma non quello di omicidio. Praticamente certo che nessuno degli ufficiali andrà in carcere, dato che il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. Giuseppe Giulietti fa parte di Articolo 21, associazione che in questi anni ha fatto parte del cosiddetto popolo giallo e della scorta mediatica che hanno affiancato la famiglia di Giulio Regeni nella richiesta di verità e giustizia.
11: La famiglia con l'avvocata Banderini, lo stesso pubblico ministero con la Iocco, il giudizio è intanto si è arrivati a sentenza e 10 anni fa, ricordatevelo, tutti dicevano lasciate perdere, non inizierà e non finirà mai il processo. Secondo, c'è comunque una condanna dell'apparato statale di sicurezza egiziana. Cioè, io starei attento a dire sentenza moscia, come ho sentito dire, perché lì c'è la condanna e non è una condanna ambigua. È stato sequestrato dagli apparati di sicurezza legati ad Al-Sisi. Questo è il punto vero della questione. Quindi non era un'invenzione, è qualcosa che è nato negli apparati statali. Soddisfazione mi sembra un termine proprio sbagliatissimo, ecco. Sicuramente non si scioglie nel popolo giallo, nella scorta mediatica, però c'è un apprezzamento perché si è arrivati a una sentenza e a un accertamento preciso delle responsabilità degli stati.
12: L'avvocata della famiglia di Regeni infatti ha reagito positivamente al verdetto. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ora il governo rompe i rapporti con un paese che uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha detto Alessandra Ballerini. Sentiamo Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD, intervistata da Luigi Ambrosio.
13: Questa sentenza è un fatto di civiltà giuridica importantissimo per il paese. Io credo che Verità e Giustizia abbia avuto una prima risposta con questa sentenza. Proprio per questo abbiamo chiesto in Parlamento un'informativa urgente del ministro Tajani per capire come vuole ora dare esecuzione a questa sentenza, che tipo di iniziativa intende intraprendere nei confronti del regime di Al-Sisi, come intende muoversi nei confronti dell'Egitto, visto che anche recentemente, diciamo così, la posizione che ha tenuto è, per quanto ci riguarda, incompatibile con la vicenda di Giulio Regeni e con questa sentenza.
14: La vostra posizione qual è? Cosa deve fare l'Egitto? Deve consegnare questi agenti?
13: Certo, lo chiediamo dall'inizio, da quando è iniziato il processo, lo chiedevamo anche nella commissione d'inchiesta parlamentare, l'Egitto si è sempre rifiutato, arriva questa sentenza, il ministro Tajani deve farsi carico di creare le condizioni con l'Egitto di dare esecuzione a questa sentenza.
12: Roberto Vannacci celebra il risultato del suo partito nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria, nonostante non sia riuscito a essere decisivo e la destra di governo abbia vinto largamente anche senza di lui. Futuro Nazionale vola e conquista l'11% alle prime elezioni con il nostro simbolo, siamo appena decollati, ha dichiarato l'ex generale. Il nuovo deputato eletto nel seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco di Reggio, è Fabio Roscioli che ha ottenuto il 51%, mentre il centrosinistra si è fermato al 37%. Al terzo posto Domenico Giannetta, ex dirigente locale di Forza Italia, passato con Vannacci, è arrivato appunto al 10,94%. L'affluenza è stata molto bassa, appena il 22%. Sentiamo Daniela Preziosi, giornalista del Quotidiano Domani.
15: Certo che il 10% è una signora percentuale per chi nasce da zero, però insomma è un 10% fatto anche con molti transfughi proprio di Forza Italia, per cui gente che aveva i suoi voti a Reggio Calabria. La scommessa era far perdere la destra, che è lui che aveva alzato molto la palla su queste elezioni, tra l'altro con delle cose molto sgangherate fatte anche all'ultimo. Il 10% non è poco, però diciamo intanto parte da un candidato che era di Forza Italia, abbastanza riconoscibile.
12: La questione del costo dei carburanti, ieri sera la Presidenza del Consiglio ha parlato di segnali positivi a proposito di una possibile adesione della compagnia Q8 al contenimento dei prezzi annunciato da Eni, IP ed Esso su spinta del governo. Sentiamo Massimo Alberti.
16: Fanno bene le persone a mettersi in coda cercando di spremere i distributori per risparmiare quei 7-8 euro sul pieno. Il tetto, circa 17 centesimi in meno rispetto al prezzo medio, durerà un mese, forse sarà prolungato, bisognerà capire se reggerà o meno i prossimi aumenti. Bisognerà capire se altre compagnie, oltre IP, Esso e forse Q8, di cui già si parla, aderiranno all'iniziativa. Peraltro prezzi più bassi erano già usufruibili prima, rivolgendosi alle cosiddette pompe bianche, che ora protestano. Solo che così si continua a non uscirne. Il governo usa una sua partecipata per uno spot che durerà appunto poco, senza che cambi qualcosa sul fronte finanziario internazionale che regola i beni energetici. E le compagnie non ci rimetteranno perché compenseranno con più vendite i pochi risparmi, che i dati del ministero stesso indicano che non incide, se non per pochi millesimi, sui prezzi medi. Il convitato di pietra resta la tassa sugli extra profitti che il governo non vuole fare, proprio per non scontentare le compagnie. Il tetto di Eni serve proprio a cambiare discorso, così continua ad incentivare il consumo di carburanti invece che trovare strade per risparmiarlo, come peraltro, per una volta correttamente, indica la Commissione europea, che ancora ha chiamato al razionamento, la strada che diversi governi praticano, appunto tassare gli extra profitti ridistribuendoli come aiuti mirati alle fasce più deboli, come sostegno al reddito complessivo. Sarebbe anche la strada indicata dall'UE, che però, qui sta il problema, di tasse sui profitti non vuol sentir parlare, giocando a rimbalzello con gli stati, perché la verità è che nessuno vuole inimicarsi le grandi compagnie, che nel secondo trimestre 2026 hanno raddoppiato gli utili, con una stima in difetto di 234 miliardi di dollari di extra profitti sull'anno.
12: A decenni di distanza le autorità francesi hanno detto sì alle richieste italiane su dei documenti che riguardano la strage di Ustica, in cui il 27 giugno 1980 morirono 81 persone. La decisione porterà la Procura di Roma a ritirare la sua richiesta di archiviare il procedimento ancora aperto sulla vicenda, nella speranza che si arrivi a una verità giudiziaria su quello che successe quella sera nei cieli italiani. La nuova inchiesta era stata aperta nel 2008, dopo che l'ex presidente della Repubblica Cossiga aveva detto che all'epoca i servizi segreti lo avevano informato che ad abbattere l'aereo DC-9 della compagnia Itavia era stato un missile sparato da un aereo francese. Il governo italiano si è mosso e si vedono i risultati, ha dichiarato Daria Bonfietti, la presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime.
17: Macron è riuscito a comprendere l'importanza, dopo 46 anni, anche della collaborazione della Francia per poter scrivere l'ultimo pezzo di verità. Ci dovranno spiegare, spero che le carte dimostrino qual era l'azione criminosa che dovevano compiere quella notte, tanto da aspettare 46 anni prima di raccontare quello che dovevano compiere quella notte nei nostri cieli. Io non so cosa ci sia scritto in queste pagine, so che queste hanno permesso, appunto, il loro deposito alla Procura di Roma di interrompere la archiviazione che già era pensata e richiesta dai PM romani. Vogliamo scrivere anche gli autori materiali, e quindi se la Francia ci aiuta a poter scrivere l'ultimo pezzo di verità, siamo davvero molto attenti ai nuovi movimenti che i magistrati faranno in questi mesi.
12: In Francia in questi giorni il governo è sotto pressione, sono in corso proteste nelle scuole superiori, ci sono stati diversi arresti, anche dei feriti negli scontri con la polizia. Oggi è anche la giornata dello sciopero generale del settore pubblico. In questo clima e a pochi mesi dalle presidenziali, l'esecutivo sta cercando di far passare la legge di bilancio per l'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
18: Quasi 200 licei bloccati dagli studenti, pochi rispetto agli oltre 3.500 licei francesi, ma in rapido aumento, erano appena una cinquantina la settimana scorsa. La protesta, cominciata qualche giorno fa nei licei dei quartieri popolari della banlieue est di Parigi, si allarga a macchia d'olio a tutta la periferia della capitale e via social network potrebbe diffondersi in tutto il paese, a cominciare dalle periferie delle grandi metropoli. Licei trasformati da anni di riforme liberali in fabbriche a concorso preuniversitari, una competizione assoluta e permanente in cui i licei più squattrinati e meno prestigiosi dei quartieri popolari sono inesorabilmente svantaggiati. In un clima sociale già incandescente tra inflazione, caro benzina e appunto focolai di protesta che si moltiplicano, il primo ministro macronista Le Cornu accusa la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon di gettare benzina sul fuoco, sostenendo e incoraggiando la protesta dei giovani, mentre il candidato favorito della gauche alle presidenziali risponde denunciando la repressione poliziesca della protesta, colpi di lacrimogeni e manganelli. In questo contesto, dopo gli agricoltori un mese fa che manifestavano per più sovvenzioni di fronte all'aumento dei costi e al crollo della produzione dovuto alla canicola e alla siccità, dopo i pescatori due settimane fa che bloccavano i porti del litorale mediterraneo per protestare contro l'aumento del prezzo del gasolio, oggi è tutto il pubblico impiego che sciopera e manifesta contro il blocco dei salari che dura da 3 anni nel quadro della finanziaria lacrime e sangue annunciata dal governo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
12: La mobilitazione per il diritto alla casa in Spagna. La donna anziana sfrattata dalla sua casa di Madrid la scorsa settimana potrà tornare nel suo appartamento. L'avvocato di Mari Carmen Abascal ha detto che le parti hanno raggiunto un accordo e che l'affitto rimarrà lo stesso di prima. In suo caso, la scorsa settimana aveva messo in moto una grossa mobilitazione di piazza. Oggi il governo Sanchez potrebbe annunciare nuove misure in materia. Durante la notte ci sono stati ancora attacchi russi su Kiev, sono stati danneggiati diversi edifici residenziali, al momento non si ha notizia di vittime. Ieri sera Zelensky ha detto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 9 morti e oltre 80 feriti. A Kiev un drone è caduto nel pieno centro della città, provocando un grosso incendio all'Accademia delle Scienze, a pochi metri dall'ambasciata tedesca. Il governo ucraino ha detto intanto che la Corea del Nord si sta preparando a mandare in Russia, per combattere in Ucraina, altri 10.000 soldati. Putin invece ha ordinato un nuovo aumento dei militari, oltre 15.000, in servizio nell'esercito. È il quarto aumento da inizio anno. La crisi in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti si stanno parlando attraverso la mediazione del Qatar. I colloqui sarebbero in corso a New York, dove il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, si sarebbe fermato dopo l'Assemblea Generale dell'ONU della scorsa settimana. Oggetto dei colloqui, scrive l'agenzia Reuters, una nuova versione dell'ultima proposta iraniana per la riapertura di Hormuz. Teheran aveva chiesto la rimozione delle sanzioni, lo scongelamento di una parte dei suoi fondi all'estero, la fine del blocco americano ai porti iraniani. Trump chiede passi avanti sul nucleare. E Donald Trump ha annunciato la costruzione di una nuova acciaieria in Iowa, l'annuncio nello studio Vale, insieme ad alcuni candidati repubblicani alle elezioni di midterm. Secondo il presidente sarà la più grande acciaieria di tutti gli Stati Uniti. L'Iowa è uno degli stati dove i repubblicani sono più in difficoltà in vista del voto di novembre. In diretta Roberto Festa.
19: Buongiorno, un blitz da 52 milioni in spot elettorali per proteggere i seggi in Texas e Ohio. È quello che faranno i repubblicani questa settimana, a 5 settimane dal voto di midterm. La situazione per il partito di Donald Trump non è facile. Il presidente continua a scendere nei sondaggi. Secondo l'ultimo sondaggio Reuters Ipsos è al 32% di gradimento. In alcuni stati chiave per il controllo, in particolare del Senato, i democratici sono avanti, e avanti Abdul il Sayed in Michigan, e avanti James Talese, avanti Sherrod Brown in Ohio. I candidati repubblicani in Iowa, Michigan e Ohio hanno appunto negli ultimi giorni cercato di prendere le distanze da Trump, gli hanno chiesto di mettere fine al più presto alla guerra in Iran, ma il presidente appare tutt'altro che controllabile. Nel weekend ha di nuovo minacciato di riprendere la guerra in Iran e si è messo a lodare, lusingare Xi Jinping, Zoran Mamdani, complicando gli sforzi dei candidati repubblicani di mostrarsi duri contro Cina e socialisti. Suscita comunque preoccupazione anche quella che pare una possibilità sempre più concreta, e cioè l'invio da parte di Trump delle truppe della Guardia Nazionale a presidiare le urne. Il presidente e i funzionari dell'amministrazione si mantengono vaghi, non dicono se lo faranno davvero. Certo è che si tratterebbe di un evento senza precedenti, una presa militare e incostituzionale delle elezioni da parte del governo federale, che potrebbe preludere al rifiuto di Trump di accettare il risultato elettorale nel caso gli fosse sgradito. Andrea.
12: Grazie Roberto. Infine parliamo di calcio, in particolare del progetto del nuovo stadio della Roma, controllata dal gruppo statunitense Friedkin. Poche ore fa si è riunita la cosiddetta conferenza dei servizi e il commissario straordinario del governo sul tema degli stadi, Massimo Sessa, ha firmato l'autorizzazione alla costruzione nella zona di Pietralata. Reazioni positive sia dal sindaco PD Gualtieri sia dal ministro delle infrastrutture Salvini. Sentiamo Emanuele Caviglia.
20: La posa della prima pietra dell'impianto, che conterrà circa 60.000 spettatori e costerà quasi 1,5 miliardi di euro, è prevista a marzo 2027, con l'inaugurazione fissata intorno al 2030. La società della famiglia Friedkin adesso dovrà presentare il progetto esecutivo nei minimi dettagli, con tutte le prescrizioni tecniche emerse dalla conferenza. Oltre a tutte le partite della squadra giallorossa, lo stadio si candida a ospitare anche una parte degli incontri degli europei del 2032, che vede l'Italia paese organizzatore insieme alla Turchia. L'approvazione della conferenza dei servizi è un ottimo risultato anche per l'amministrazione Gualtieri, che alle elezioni comunali della prossima primavera potrà intestarsi parte del merito della costruzione di un'opera discussa per anni da diversi sindaci, ma mai andata in porto. Il comune proverà a garantirsi anche la fiducia dei tifosi della Lazio, cercando di accelerare sulla costruzione del nuovo stadio Flaminio, prossima eventuale casa del club biancoceleste. In questo caso i nodi principali sono i vincoli della soprintendenza in merito alla tutela architettonica dell'opera di Luigi Nervi, costruita oltre mezzo secolo fa.
12: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Mondi, in redazione con Emanuele Valenti, la prossima edizione alle 8:30.
0: Popolare Network.
21: Mi senti?
22: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
21: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
22: No.
21: Mi senti?
22: Niente. Ti vedo frizzato.
23: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
24: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
25: Presto, presto!
26: Le notizie appena sveglie.
25: Here we go!
27: Sono le 7:47 di martedì 29 settembre, questo è Presto Presto, noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Oggi la maggior parte dei quotidiani apre su sentenze, comunque cronaca giudiziaria, ma adesso abbiamo deciso di invece aprire con la guerra. Avvenire titola Le radici della pace, a Metz ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa ha rilanciato la lezione di Schuman e dei fondatori, il Papa contro la guerra, una nuova e inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Poi dice sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, e poi ha detto questa cosa molto forte, l'estrema destra non è cristiana.
28: Sul Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, le fake news ibride, gli allarmi di Trump, Merz, Netanyahu, l'Unione Europea e della NATO sull'attentato sciita o russo alla base della RAF, che è usata dagli Stati Uniti per attaccare soprattutto l'Iran in Gran Bretagna, ma i giudici non trovano neppure l'esplosivo. Al Fairford rilasciati 5 sospetti, l'ipotesi che rubassero diesel delle 2 l'uno, non si è trattato di un attacco terroristico contro la base. Trump ha lasciato dichiarazioni in libertà che il governo britannico non vuole contraddire esplicitamente, o l'intelligence britannica si è lasciata sfuggire un attacco potenzialmente pericoloso e i magistrati che stanno indagando hanno liberato 5 terroristi così in 24 ore. Altre segnalazioni degli esteri, 2 ne facciamo. Su Domani, tra i coloni che ballano sotto le bombe, Jacopo Mocchi al confine con la Striscia, gli estremisti israeliani sono migliaia e festeggiano urlando tutti a Gaza. I ragazzi, noi andiamo avanti con gli insediamenti, non importa se per la legge israeliana sono illegali, si preparano proprio alle porte di Gaza per entrare. E il manifesto, nel racconto della incredibile che c'è su tutti i quotidiani, bombardamento dell'Accademia delle Scienze in Ucraina con le persone appese ai balconi, davvero delle immagini incredibili di guerra ieri, ci racconta come la Polonia abbia deciso di cambiare le sue regole di ingaggio, per cui da oggi l'aeronautica militare di Varsavia potrà abbattere gli intrusi sulla base di una semplice rilevazione radar senza identificazione e verifica, un passo in più verso la guerra.
27: Ma veniamo a questi, ai titoli su di cronaca giudiziaria. La prima, il primo caso era la sentenza attesa ieri sul caso Regeni, ci aprono Repubblica e Il Giorno. Repubblica titola Giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio. I genitori dicono siamo soddisfatti, le opposizioni dicono il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Il Giorno titola invece Giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani.
28: Regeni condanna 10 anni, il Corriere della Sera, cade il muro di omertà degli 007 egiziani, ma anche Domani mezza verità dice i giudici condannano 10 anni le 3 spie per il sequestro e le torture, ma cade l'accusa di omicidio. Il manifesto, colpa di Stato, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani.
27: Su Repubblica la cronaca del processo ieri, Giuliano Foschini, giornalista che è stato sempre molto vicino alla famiglia, e proprio dalla famiglia parte nel racconto dei genitori di Giulio Regeni, Paolo e Claudio, e dalla sorella Irene e dall'avvocata Alessandra Ballerini, che è un banco avanti rispetto alla famiglia, li guarda per prima ancora di cercare gli altri avvocati, prima dei cronisti, prima di qualsiasi altra cosa. Muove lentamente la testa verso il basso, un gesto di assenso. senso e abbozza un sorriso. Non hanno gli occhi lucidi, non piangono, hanno l'espressione di chi ha lottato per quasi 11 anni per ottenere quello che gli spettava, che non è tutto, ma è già tanto. Forse è tutta qui la storia della famiglia Regeni, in questa scena composta, quasi trattenuta, alla fine di una battaglia che sembrava impossibile. Quasi 11 anni passati a chiedere la stessa cosa, verità e giustizia, senza mai cambiare una parola e senza mai arretrare. Anche quando sembrava che quella verità non sarebbe arrivata mai, anche quando intorno a loro i rapporti diplomatici riprendevano, gli interessi tornavano a prevalere, il tempo passava, loro no, loro restavano lì. Per trovare la giustizia bisogna esserle fedeli, essa, come tutte le divinità, si manifesta solo a chi ci crede, dicono a Repubblica Paola e Claudio. Accanto c'è l'avvocata Ballerini, noi siamo fedeli, direi anche resistenti, e adesso, proprio perché quella giustizia è arrivata, chiedono che sia l'Italia a fare il passo successivo, perché per la famiglia Regeni e i suoi legali la sentenza non chiude tutto, al contrario, apre una questione che da giudiziaria diventa politica. Al di là delle singole condanne, è evidente che l'impianto probatorio della procura ha superato il vaglio della Corte, dovremmo leggere le motivazioni, ma intanto la richiesta al governo è già netta, ora anche il governo deve prenderne atto. Reclamare il risarcimento del danno stabilito dall'Avvocatura dello Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
28: Non ne prende atto la politica, o almeno ne prende atto la politica di opposizione, Lichtlein dice, significa che nessuno potrà mai più negare la responsabilità del regime egiziano. Lo dice sul Corriere della Sera, risponde Tajani, la sentenza è di primo grado, c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Appunto questa colpa di Stato, come dice il manifesto, non viene riconosciuta, d'altronde se sono i soliti export di armi, energia, migranti, soprattutto gli affari col Cairo sono sempre lì, scrive il manifesto. Patrick Zacchi ci ricorda anche che le autorità hanno sostituito le campagne collettive di arresti degli anni scorsi con strumenti meno rumorosi, più efficaci, carcerazione preventiva a tempo indefinito, rotazione degli imputati su nuovi procedimenti, controllo di tutto ciò che viene pubblicato, il tutto sotto una copertura legale in nome della sicurezza nazionale. La domanda non è se la repressione esista ancora in Egitto, ma come sia diventato un sistema quotidiano di gestione dello spazio pubblico e perché la sicurezza nazionale resti un argomento che non si può discutere. Patrick Zacchi a pagina 3 de Il Manifesto.
27: La Stampa mette insieme i due casi, la sentenza di ieri su Regeni e il caso Garlasco. Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati, 3007 egiziani. Chiusa l'inchiesta su Sempio, per gli inquirenti il quadro era noto dal 2007. Poi ci sono altri quotidiani che invece si concentrano sul caso Garlasco, come Il Messaggero che apre Garlasco, ipotesi depistaggio, la verità. Stasi incastrato con prove false, Il Giornale vergogna Garlasco, Libero porcata su Stasi. A Garlasco chiuse l'inchiesta su Sempio e Risse di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero.
28: Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera ricostruisce, lo fanno molti cronisti, Massimo Pisa su Repubblica eccetera, noi prendiamo Cesare Giuzzi, ricostruisce tutta la storia e soprattutto ricostruisce come sia successo che un campione che veniva dato positivo veniva poi riverificato altre due volte dal RIS di Parma e divenne negativo, ma nessuno lo disse. Era già il 2007, Stasi non era ancora nemmeno stato fermato quando due test di controllo sul famoso materiale altamente cellulato trovato sul pedale della bicicletta di Stasi è diventato uno dei 7 elementi su cui si basa la condanna in Cassazione, ma in realtà due prove erano negative. Cos'è successo? Che i procuratori e il RIS di Milano sono andati a Parma a verificare i cosiddetti raw materials, cioè tutta la documentazione su cui si basa l'inchiesta, e hanno trovato i due campioni negativi. Da notare che la difesa di Stasi chiedeva questi raw materials, questi, diciamo, la base di tutta la documentazione già da molti anni, ma gli era stata negata dal RIS. Perché la bicicletta? Perché Stasi avrebbe messo il piede, cioè un'impronta di un piede con il sangue di Chiara Poggi sulla scena del delitto, e avendo trovato il sangue, il DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Stasi, evidentemente era la prova regina.
27: C'è poi il ritorno su un caso che è stato riaperto e quindi si è passati da un'ipotesi di suicidio a quella di omicidio. Il caso è quello di David Rossi, l'ex capo comunicazioni del Monte dei Paschi di Siena. Era stato ritrovato morto, precipitato dal terzo piano nel vicolo Monte Pio a Siena, morto appunto dopo più di 20 minuti di agonia il 6 marzo 2013. Adesso, dopo appunto aver fatto varie simulazioni, si è deciso che si è trattato di una morte in conseguenza di un'azione violenta di terzi, in pratica omicidio. Il movente più probabile è legato alle sponsorizzazioni sportive di Banca MPS, in particolare il Viadana Rugby, con legami presunti anche con l'Andrangheta, è la pista preferita dai commissari. Un caso non riaperto, ma diciamo non archiviato, a un passo dalla sua archiviazione, è quello della strage di Ustica del 1980. Ustica svolta dopo 46 anni, Parigi pronta a collaborare, e quindi l'indagine non sarà archiviata, le scrive Giuseppe Baldessarro su Repubblica. L'annuncio dell'ambasciata francese: se sono disponibili a trasferire tutti i documenti. Bonfietti dell'Associazione delle Vittime ringrazia Meloni, gli avvocati dicono prima vediamo le carte. Nello scenario dell'abbattimento del volo Bologna-Palermo durante una battaglia aerea contro il leader libico Gheddafi, ricostruito nell'istruttoria del giudice Rosario Priore nel verdetto definitivo del Tribunale Civile ma bocciato dalle sentenze penali, l'armée de l'air, schierata in Corsica, è l'unica potenziale responsabile alternativa agli americani.
0: Eh sì, c'era la base, c'è questa cosa incredibile, Cinzia, il braccio destro di Dalla Chiesa, il generale, che era andato in vacanza in Corsica e non riusciva a dormire perché quella notte continuavano a decollare Mirage dalla base dove lui era di fianco ospite, ed è lui il testimone oculare, perché i francesi dicono nessun aereo decollato, lui disse ma come, ero lì,
27: dormivo lì,
0: ma non sto scherzando, no, certo. È nata così. Vabbè, veniamo agli ultimissime segnalazioni su quasi tutti i quotidiani: automobili in coda, tutto esaurito per il pieno scontato, IP si adegua al tetto, Eni Kuwait valuta il taglio, siamo sul Corriere della Sera, ma anche sul Manifesto. Carburanti, prezzi calmierati, salvi profitti, mentre la Sicilia, in Sardegna, in Calabria dilaga la protesta di agricoltori e pescherecci con blocchi stradali, con proteste anche dei taxisti, e poi il terzo settore in Emilia Romagna dice sono stati colpiti gli enti per il trasporto ai malati. Perché? Perché invece di tassare gli extra profitti si è deciso di dare un piccolo ossigeno, sostegno a chi fa il pieno a quelle pompe. Ma il Sole 24 Ore ci ammonisce: petrolio e tassi spaventano i mercati, torna a salire il prezzo del greggio, si allarga lo spread, cioè la differenza tra il prezzo del greggio, diciamo grezzo, e il prezzo di quello lavorato. I rendimenti dei bond e dei treasury, cioè insomma dei titoli di Stato, sono ai massimi dal 2007 e dal 2009, insomma non è finita.
27: Sono le 7:59 e no, non è finita, la rassegna stampa diventa internazionale. Noi passiamo la linea a Roberto Festa e torniamo tra 10 minuti con i nostri approfondimenti.
1: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a Rho per bloccarli ovunque.
3: Blocca tutte anche le strade.
2: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14:30, stazione di Rho FS.
4: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
5: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
7: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
8: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
19: Buongiorno, una violazione imbarazzante ai danni dell'FBI alimenta i timori per i suoi dipendenti. È il titolo del New York Times questa mattina, che racconta come il furto da parte di un gruppo di hackers di una grande quantità di dati personali e sensibili, potenzialmente riguardanti decine di migliaia di ex e attuali dipendenti dell'FBI, si stia rivelando una delle peggiori violazioni di informazioni governative nella storia americana. Quasi una settimana dalla rivelazione a parte del gruppo, si chiamano Shiny Hunters, di aver rubato dettagli personali sul personale, sui lavoratori, sui dipendenti dell'FBI, dal portale delle offerte di lavoro, e questi minacciano di diffonderli online. Appunto, gli investigatori dell'FBI stanno cercando di ricostruire come sia avvenuta questa violazione e stanno cercando anche di quantificare i danni. Secondo un'analisi del New York Times, l'attacco informatico avrebbe compromesso indirizzi di casa, numeri di previdenza sociale, incarichi di lavoro riservati e molto altri. Alcuni stanno già paragonando questa violazione agli oltre 20 milioni di dati dell'ufficio per la gestione del personale avvenuta in Cina più di 10 anni fa, considerata talmente catastrofica che funzionari e legislatori promisero allora di non permettere mai più che qualcosa del genere accadesse. Molti dipendenti dell'FBI hanno appreso dell'attacco informatico proprio nelle scorse ore, quando sono emerse le prime notizie al riguardo. Il personale dell'FBI ha ricevuto una mail da parte della direzione che afferma appunto che l'agenzia avrebbe offerto briefing nelle prossime settimane. La mail dell'agenzia raccomandava ai dipendenti di rimanere vigili a casa, sul lavoro, di segnalare qualsiasi contatto, qualsiasi minaccia, evitare di rispondere a chiamate provenienti da numeri sconosciuti, attivare la segreteria telefonica con voci generate dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, molti ex o attuali dipendenti non sanno ancora se i loro dati siano stati sottratti. Questa situazione all'FBI, vado alla politica francese, sconvolta, travolta, diciamo, dalle rivelazioni di Mediapart sulle dichiarazioni antisemite attribuite a Jordan Bardella, che le denuncia però come grezze falsificazioni. Il presidente dell'Assemblement nazionale avrebbe ripetutamente pronunciato frasi antisemite e complottiste in conversazioni private risalenti ai suoi esordi, ai suoi inizi nel fronte nazionale nel 2013, 2 anni prima quindi della sua elezione. Il Rassemblement National, che si autoproclama, e meno male, scudo degli ebrei, sarebbe quindi guidato da un uomo che ha aderito ai peggiori stereotipi antisemiti. Mediapart ha pubblicato appunto ieri, lunedì 28 settembre, le conversazioni in cui Jordan Bardella avrebbe appunto manifestato questo antisemitismo estremo, ossessivo. Il presidente dell'Assemblement nazionale ha denunciato tutte queste come grossolane falsificazioni, denuncia una campagna diffamatoria, nego formalmente queste affermazioni e appunto annuncia anche una denuncia per Mediapart. Ovviamente piovono le critiche da parte dei rivali politici di Bardella, Mélenchon, Berger e gli altri. Intanto Libération questa mattina ha anche un pezzo per stare in tema, su Philippe Olivier, che viene definito il vero numero due dell'Assemblée Nationale. Titolo: è formidabile e incrollabile. Philippe Olivier, cognato e secondo cervello di Marine Le Pen. Poco conosciuto al grande pubblico, il consigliere della candidata è diventato indispensabile per il Rassemblement National, promotore del rebranding del partito, artefice della sua ristrutturazione e autore del tema centrale della campagna del 2027, l'anno prossimo per la presidenza, attinge, dice Libération, alla cultura identitaria da cui egli proviene. Su Libé trovate anche alcuni pezzi sulla visita del Papa che si è conclusa ieri in Francia. Eccone uno: conservatore sulle questioni etiche, impegnato nella lotta contro la violenza sessuale. Il difficile equilibrio di Papa Leone XIV in Francia. Il pontefice americano ha concluso lunedì 28 settembre a Metz una visita di 4 giorni in Francia. La sua visita, scrive Libé, è stata caratterizzata da un innegabile successo popolare, da un tono offensivo nei confronti della laicità e da un attacco frontale alla legge sul fine vita. C'è a questo proposito, a proposito della vita della visita del Papa, un billet, una sorta di editoriale di una giornalista storica di Libé, Sabrina Champenois, che scrive: grazie Leone, ma restiamo a favore dell'aborto e del suicidio assistito. Pacifista, posato e anti-Trump, il pontefice ha molto da offrire, ma non si è mosso di un millimetro dalla sua dottrina su queste questioni essenziali, questioni appunto sociali essenziali e liberatorie, scrive Champenois. Quindi un bilancio, diciamo, di luci e ombre per questa parte dei media, dei giornali francesi, luci e ombre per la visita del Papa, che non entusiasma molti laici per le perduranti posizioni della Chiesa in tema di morale. Vado ad Al Jazeera, il titolo è sulla guerra in Iran. Trump afferma di non aver offerto a Teheran la revoca delle sanzioni. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto una notizia secondo cui la sua amministrazione avrebbe offerto all'Iran la revoca delle sanzioni e l'accesso a fondi congelati. Lo definisce una bufala dei social media. È uscito ieri su CNN appunto questa notizia che Trump sarebbe stato favorevole in cambio di concessioni su nucleari. Adesso dice di no. Trump, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha tenuto ulteriori colloqui indiretti con gli Stati Uniti tramite dei mediatori del Qatar a New York. Si attende l'Iran una risposta formale da parte di Washington entro stasera. Non sembra comunque che si stiano facendo grandi passi in avanti. Sabato Trump ha respinto il piano di pace iraniano dicendo di essere anzi pronto a riprendere i bombardamenti su Teheran. Gli iraniani dicono appunto che le loro posizioni restano quelle, quindi non vogliono nemmeno loro cedere. Vedremo appunto se già stasera ci sarà qualche novità in arrivo dai negoziati indiretti mediati dal Qatar. Su Al Jazeera c'è anche un pezzo che ha questo titolo: i casi di Ebola superano quota 8.000, mentre la Repubblica Democratica del Congo fatica a contenere l'epidemia. Il bilancio delle vittime ha raggiunto 3.901 morti nella Repubblica Democratica del Congo, mentre gli operatori sanitari si scontrano con la rabbia della popolazione e con un ceppo resistente al vaccino. La diffidenza e la rabbia della gente, scrive Al Jazeera, nei confronti delle politiche governative sono diventate un ostacolo significativo al contenimento dell'epidemia, che è stata dichiarata ufficialmente aperta il 15 maggio. Un esponente di spicco dell'UDPS, il partito di governo, è stato picchiato a morte dopo aver parlato dell'epidemia alla radio. L'omicidio è avvenuto domenica a Butembo, nella provincia del Kivu del Nord, divenuta uno dei principali focolai dell'attuale epidemia di Ebola. Secondo l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana, il numero di casi si è stabilizzato dopo un rapido incremento, ma l'agenzia ritiene che l'epidemia non sia ancora sotto controllo. Vado all'apertura di El País. Sono in corso negoziati cruciali per raggiungere un'intesa su un decreto casa che sarebbe stato impossibile senza Mari Carmen. Mentre Sumar e altre forze di sinistra premono per condizioni specifiche riguardanti la tutela degli sfratti, l'affitto di stanze e le proroghe contrattuali, tutte le parti hanno modificato le proprie posizioni e sembra esserci margine per un accordo. Quindi tutele per chi affitta, tutele contro gli sfratti, un provvedimento politico che è stato preso dopo che milioni di spagnoli hanno assistito sgomenti, attoniti alle immagini trasmesse dai notiziari, cioè Mari Carmen Abascal, una donna disabile di 87 anni, e veniva sfrattata dalla casa in cui ha vissuto per 70 anni. Lo shock ha lasciato il posto appunto alla rabbia quando l'anziana è stata appunto mostrata mentre veniva portata fuori dalla sua abitazione su una barella. C'erano i manifestanti da un lato e gli agenti di polizia dall'altra. Il Guardian oggi racconta delle manifestazioni di piazza che si sono sviluppate in questi giorni. C'è un titolo: continua a crescere l'accampamento che sfida la crisi abitativa spagnola. Un accampamento si sta espandendo, scrive il Guardian, nella Puerta del Sol, nel centro di Madrid, per protestare contro l'economia della rendita, cioè chi prende soldi grazie appunto a questi affitti. Sabato, mentre decine di migliaia di persone scendevano in piazza a Madrid per protestare contro la crescente crisi abitativa del paese, un insegnante in pensione faceva parte di un piccolo gruppo che ha deciso di portare la protesta un passo oltre, quindi con le tende, con l'occupazione della Puerta del Sol. All'inizio eravamo 10 tende, dice questo insegnante, ora siamo più di 300 tende e il numero continua a crescere. Vi segnalo infine un pezzo da Jarez, una LIA come nessun'altra, senza precedenti, come gli immigrati dagli Stati Uniti plasmano i centri di potere in Israele. Allora, LIA, salita, ascesa, immigrazione degli ebrei della diaspora verso la terra di Israele. In questo pezzo Jarez racconta degli ebrei americani che sono andati a vivere in Israele, dai più stretti consiglieri di Netanyahu agli attivisti progressisti, ai venture capitalist. Gli immigrati americani in Israele esercitano un'influenza ben superiore alla loro consistenza numerica. 3 anni di guerra hanno rivelato quanto profondamente il paese Israele, il loro paese d'adozione, dipenda appunto dagli ebrei americani. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Resto presto. Quando non è più già ormai presto presto, perché sono già le 8:13 di questo martedì 29 settembre, iniziamo ad approfondire alcuni argomenti. Oggi partiamo dal caro carburanti, caro Claudio. Caro carburanti, caro Claudio.
1: Beh, caro, sono due cari diversi.
0: Sono due cari diversi, in effetti, per quanto, insomma, non è che si possa volere così tanto bene alla pompa.
1: A me pensavo.
0: No, alla pompa di benzina, soprattutto in questi giorni. Ma partiamo, insomma, da quello che ha iniziato lunedì, ovvero la lodevole iniziativa di Eni.
1: Poi, lodevole secondo il governo,
0: secondo Meloni, ovviamente, che poi però potrebbe diventare, anzi, uno potrebbe essere segnalato come svantaggio competitivo, come abuso di posizione.
1: Chi lo sa?
0: Potrebbe addirittura essere portare ad un esposto all'antitrust. Insomma, noi ne parliamo insieme a Fabrizio Ghidini, che è vicepresidente di Federconsumatori. Buongiorno Ghidini.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Abbiamo visto che, nonostante queste iniziative, insomma, sia di tentativo di calmierare, eccetera, comunque tra i trasportatori, tra i tassisti,
1: gli agricoltori, i pescherecci,
0: in Sardegna tutto fermo,
1: anche il trasporto ambulanze,
0: c'è un po' di malcontento. Ma in questa mossa chi guadagna?

mossa potrebbe, come dire, generare, come dicevate voi, come dire, una pressione molto forte sul mercato che potrebbe mettere fuori gioco quei distributori, magari senza quelli famosi no logo, che in questi anni sono quelli che hanno praticato, non dico dei prezzi bassi, ma dei prezzi più bassi rispetto ad Eni e ad altre compagnie più famose, le cosiddette compagnie integrate. Per cui è una mossa furba da parte di Eni. E nemmeno abbiamo ringraziato il governo perché in questi anni il governo sul fronte carburanti non ha fatto nulla. Adesso non è che tutte le colpe del mondo possono essere addossate a un governo e a questo governo, però sul fronte della concorrenza non ha fatto nulla, sul fronte delle sanzioni non ha fatto nulla e negli ultimi giorni, anche perché ormai le elezioni si avvicinano, ha prima buttato sul tavolo la mossa del bollo, che non c'entra ovviamente nulla col caro benzina, infatti, come dire, è durata quanto? 4-5 giorni il bollo, perché è stata superata, come dire, dai fatti, e oggi gioca la carta Eni, una società controllata dal governo. Noi abbiamo detto anche che a noi sembra questa mossa una scorciatoia.

0: Serie B, e poi abbiamo già visto la corsa agli accaparramenti, insomma, quindi tutta una serie di cose. Come ricordavate anche voi, poi hanno iniziato anche altri soggetti ad alzare la voce, i taxisti, gli autotrasportatori e anche gli operatori del settore. Potrebbe anche esserci un ricorso all'antitrust su questa misura, per cui insomma vedremo gli sviluppi. Certamente è una misura molto parziale, molto furba, che serve a non affrontare i nodi veri, che è un po', insomma, un po' la cifra di questo governo.
1: Pensavo, dottor Ghidini, che forse anche come Federconsumatore avrete anche molte segnalazioni specifiche, no? Facciamo degli esempi: i distributori a marchio, diciamo, delle aziende, una ha detto faccio il tetto, Keni, l'altro ha detto faremo, ci adegueremo, ma poi io non ho capito esattamente come si adeguano, se con lo stesso prezzo oppure no. Ma ci sono distributori di proprietà loro, distributori in concessione, distributori a marchio che si adeguano o non si adeguano, cioè c'è anche una geografia molto complicata per orientarsi, per cui è ovvio che poi ci siano le code ai distributori, no? Perché il vantaggio di 30 centesimi, che cos'è, più o meno al litro, sono 8 euro al pieno, più o meno 8-9 euro, se i conti li abbiamo fatti giusti con voi. Più o meno è quello il significato, no? Sembra un po' una politica divide et impera, cioè che crea appunto divisione, non unità, diciamo. Questo è un po' il significato. Avete segnalazione anche voi di tutte queste cose? Sì.
0: Noi abbiamo avuto segnalazioni, soprattutto nella giornata di ieri, che era il primo giorno dello sconto di Eni, però abbiamo visto che nel corso della giornata faremo anche delle verifiche. Oggi i distributori Eni si sono, nel corso delle ore, come dire, tutti adeguati al famoso 1,99 sulla benzina e 2,16, non ricordo male,
2: Sul diesel.
0: sul diesel, per cui continueremo ovviamente a monitorare, ma insomma su quel fronte credo che Eni, insomma, starà attenta, come dire, a non commettere ulteriori sbavature. Per quanto riguarda l'altra compagnia, che IP, hanno promesso, però al momento i prezzi qui, insomma, li abbiamo verificati, non sono stati modificati. Poi c'è un'altra trattativa in corso con il governo.
2: Coete.
0: Tra l'altro, non so, non mi ricordo se IP o quell'altra compagnia sono anche sponsor stanno diventando sponsor della nazionale di calcio, insomma, per cui, come dire, ci sono degli intrecci economia politica molto, molto forti. E guarda caso, queste tre compagnie sono quelle che hanno intrecci politici forti. Quelli che non hanno questi intrecci politici sono quelli che si stanno lamentando, dicendo:
2: Certo.
0: noi rischiamo di essere mandati fuori mercato, e sono quelli che hanno praticato in questi tempi, in questi ultimi tempi, prezzi più bassi. Ecco, per cui la mossa di Eni sì, è un aiuto, sì, fuori in parte sì, ma è anche, come dire, una mossa di mercato che rischia di ridurre in prospettiva la concorrenza, ed anche una mossa di marketing. Eni salva l'Italia: fino all'altro giorno Eni praticava i prezzi più alti.
2: Ma dottor Chidini, allora appunto al di là di queste, tra virgolette, lodevoli iniziative, come le chiama il governo, delle singole compagnie, secondo voi come Federconsumatori, quale potrebbe essere invece un'iniziativa un po' più integrata, un po' più strutturale da parte del governo?
0: Intervenire sugli extra profitti di tutti, chi più, chi meno, e le tre compagnie che abbiamo citato sono quelle che hanno gli extra profitti più alti, perché lavorano su tutta la catena, controlli e come dire, inserire, cioè prevedere delle forme di calmieramento su tutta la filiera, non solamente sull'ultimo pezzo, che è quello della pompa.
2: Della distribuzione. La ringraziamo tantissimo.
0: E con le
2: Dica.
0: risorse ricavate, come dire, fare una misura erga omnes, che valga per tutti.
2: Per tutti, cioè diffusa in modo più capillare.
0: Certo, assolutamente.
2: Ringraziamo il vicepresidente Federconsumatori Fabrizio Ghidini. Grazie per essere stato con noi oggi qui a Presto Presto. Buona giornata.
0: Grazie a voi.

0: cerchiamo di mettere un po' a confronto diverse strategie, no? Vedere se la non strategia dell'Italia in fondo porta potrebbe portare dei risultati, o se ci sono delle buone pratiche da cui si può magari attingere e farsi ispirare. Ne parliamo insieme a Gianni Silvestrini, che è il direttore scientifico del Kyoto Club e di Quale Energia, è stato direttore generale del Ministero dell'Ambiente e consigliere del ministro Bersani al Mise, quindi conosce molto bene l'argomento. Buongiorno Silvestrini.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, prima con il vicepresidente di Federconsumatori, insomma, abbiamo fatto un po' il punto su quello che, insomma, il governo non ha fatto, non ha lavorato sulla concorrenza, non ha lavorato sulle sanzioni e poi ha giocato la carta del bollo, la carta dell'ENI. In generale in Europa si suggerisce consumate di meno, i paesi tentano degli sgravi fiscali. Secondo lei, mettendo un po' a confronto le strategie internazionali, da cosa potremmo imparare qualcosa di utile?
1: Beh, sicuramente le opzioni a disposizione sono diverse. L'Italia ha scelto una strada comoda, peraltro come altri paesi europei, quella che ha suggerito il governo, mentre altri paesi dicono bisogna, come dice tra l'altro la Commissione europea, dice bisogna accelerare la crescita delle rinnovabili e l'efficienza energetica, perché in questo modo diventiamo meno dipendenti dalle importazioni di gas, ed è una opzione strutturale, mentre le altre sono assolutamente temporanee. Quindi il discorso però di fondo è che noi abbiamo degli obiettivi molto ambiziosi sia sulle rinnovabili sia sulla riduzione delle emissioni di CO2 al 2030, poi si sta discutendo il 2040 e abbiamo il 2050 come obiettivo di emissione nette zero. Quindi il percorso dovrebbe essere molto chiaro: noi progressivamente dovremmo ridurre il consumo di gas e petrolio, in questo caso soprattutto di gas, aumentando da un lato le misure di efficienza energetica, dall'edilizia all'industria, ai trasporti, dove i trasporti hanno una bella chiave in mano, che è quella della mobilità elettrica, che l'Italia usa poco, perché l'Italia ha l'8% delle vendite, mentre l'Europa è al 22%, e ci sono paesi come Francia e Germania che sono al 30-35%, cioè si può fare molto di più, e quindi ridurre la dipendenza dall'estero sia della benzina che, su fronte dell'edilizia, anche del gas.
2: Si può fare di più. Adesso io farò una battuta, come dire, banale, diciamo così, semplifico un po' tanto, ma ci vorrebbero delle politiche, perché invece quello che stiamo vedendo sembrano dei provvedimenti, dei calmieri, delle iniziative. Qui adesso c'è una polemica tra i nostri ascoltatori, per esempio tra quelli che sono riusciti a fare la benzina più scontata e dicono anche 12 euro al litro se hai 50 litri di serbatoio e così via, quelli che invece non hanno questo vantaggio, non usano la macchina, appunto riducono il consumo. È così la differenza tra urgenza, emergenza e politiche?
1: Purtroppo è così. Dovremmo capire che se la situazione attuale è emergenziale, e peraltro non sappiamo quanto durerà, perché le politiche di Trump sono assolutamente errabonde, e quindi che cosa succederà? Barmandeb, non lo sappiamo ancora. Dovremmo attrezzarci nei confronti di uno scenario futuro che potrebbe essere di forte limitazione, e non può essere la politica che ha adottato l'Italia una scelta strategica. Scelta strategica sarebbe quella di attrezzarci per ridurre i consumi, ma nel caso della mobilità, passando all'elettrico. Passando all'elettrico si taglia drasticamente il consumo di petrolio, e si ottengono anche buoni risultati. La Cina l'anno scorso ha ridotto di 1 milione di barili al giorno il consumo di petrolio, grazie alla mobilità elettrica, che là è molto diffusa. Quindi ci sono delle scelte strutturali che riguardano le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, la mobilità elettrica, che rappresentano dal punto di vista economico un vantaggio per i singoli, per le imprese e per il paese. E poi ci sono scelte estemporanee come queste che non danno risposte di medio periodo, danno risposte immediate che non cambiano la situazione di fondo, questo è il fatto.
2: Forse allora la domanda viene spontanea, abbiamo poco tempo, ma se lei dovesse fare il consulente di un governo, di uno Stato, ecco, meglio ancora, perché i governi vanno, vengono, ma gli Stati, per fortuna, siamo noi, sono qua, quali sono i due consigli che darebbe, secchi, cioè le due cose da cui partire?
1: Ma due cose da copertire sarebbero: uno, andiamo dall'Italia, rilanciare fortemente la mobilità elettrica, che consente di ridurre il consumo di petrolio, e sul fronte del gas rilanciare con gran forza l'uso delle pompe di calore che consentono di ridurre il consumo di gas nell'edilizia e volendo anche nell'industria. Quindi le tecnologie esistono, altri paesi le stanno utilizzando. La scelta dell'Italia è una scelta un po' miope che non fa conto, non riesce a incidere realmente nei meccanismi di formazione dei prezzi.
0: Lei, parlando insomma, di programmazione miope, insomma, la contrappone appunto anche alla Cina, che invece ha sempre una programmazione almeno quinquennale, insomma, e ha risposto in maniera, come sempre, molto, molto pragmatica. Noi invece restiamo, insomma, nell'ambito del fossile. La ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club e di Qual Energia. Buona giornata.
2: Lo sai che aveva ragione il nostro ospite Ghidini di Federconsumatori, lo sponsor, l'accordo ufficiale della nazionale italiana fino al 2030 della Federazione Italiana Gioco Calcio è la compagnia Socar, e la compagnia Socar è la State Oil Company of Azerbaijan Republic, proprietaria
0: Della
2: della IP.
0: italiana Petroli. Va bene. E vedi che poi follow the money, quello è. Allora, sono le 8:29. Noi restituiamo la linea al giornale radio Emanuele Valenti e Andrea Monti. Torniamo tra poco e continuiamo ad approfondire altri argomenti.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Pedro Sanchez riunisce oggi il suo governo che potrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa. Il governo spagnolo è sotto pressione da alcuni giorni dall'avvio di una nuova mobilitazione di piazza. Le proteste hanno già ottenuto una vittoria. La donna anziana, sfrattata dalla sua abitazione a Madrid la scorsa settimana, potrà tornare nel suo appartamento.
5: Oggi in Francia invece sciopero del settore pubblico, l'ennesima mobilitazione contro il governo che proprio in questi giorni sta cercando di far passare in Parlamento la legge finanziaria 2027. Stanno protestando anche gli studenti delle scuole superiori, solo ieri oltre 160 arresti e scontri con la polizia.
4: Sindacati metalmeccanici di CGIL e CISL e UIL hanno annunciato 8 ore di sciopero a sostegno della lotta nella vertenza dell'Electrolux. La mobilitazione si concretizzerà entro il 5 ottobre, giorno in cui è previsto un incontro al Ministero delle Imprese. Al centro della protesta è circa 1.500 licenziamenti annunciati dall'azienda in Italia.
5: Il ministro degli esteri italiani ha commentato la sentenza emessa ieri sul caso Regeni. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, ha detto Tajani, facendo capire che ancora una volta il governo non accoglierà la richiesta della famiglia del ricercatore di rompere le relazioni diplomatiche con il Cairo. 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che erano imputati sono stati giudicati colpevoli di sequestro, non di omicidio, con una pena di 10 anni, mentre il quarto è stato assolto. Praticamente certo che nessuno di loro andrà in carcere, dato che il regime del Cairo si è sempre rifiutato di collaborare. L'avvocata della famiglia Regeni comunque ha reagito positivamente al verdetto del Tribunale di Roma. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Ora il governo rompa i rapporti con un paese che uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici. Queste le parole di Alessandra Ballerini.
4: Putin ha firmato un decreto con il quale la Russia aumenta nuovamente il numero di soldati dell'esercito. L'aumento, il quarto da inizio anno, è di circa 15.000 unità. Zelensky intanto ha detto che la Corea del Nord sta mandando a Mosca altri 10.000 soldati per farli combattere in Ucraina. Nel frattempo c'è una crisi tra Ucraina e Corea del Sud. La causa è il fatto che Kiev abbia pubblicizzato, invece di mantenerlo segreto, il trasferimento a Seul di due militari nordcoreani catturati dalle forze armate ucraine.
5: Javier Milei ha minacciato un'azione legale contro la Gran Bretagna se non bloccherà subito le esplorazioni petrolifere a largo delle isole Falkland Malvinas. Il presidente argentino ha dato alle compagnie interessate, britanniche e israeliane, 2 settimane di tempo per cancellare il progetto. In caso contrario, ha detto, Buenos Aires chiederà un arbitrato internazionale. Si tratta dell'ennesimo segnale di un'escalation tra i due paesi per il controllo dell'arcipelago nel sud dell'Atlantico.
4: OpenAI ha rinunciato al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale a causa dei timori sulla sicurezza emersi dal personale di ricerca durante le sperimentazioni. Lo dice il Wall Street Journal. La presentazione era prevista nelle prossime settimane e la notizia alimenta gli allarmi sullo sviluppo del settore rilanciati nelle ultime ore anche dal Papa. Ritengo che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti di IA debbano essere prese sul serio, ha detto il pontefice durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dal suo viaggio in Francia. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Resto presto.
0: Rieccoci alle 8.35, sempre martedì 29 settembre. E nel nostro approfondimento di adesso partiamo dall'uscita di un libro che esce oggi, un libro importante, insomma, di un certo peso anche fisico, perché insomma contiene tante storie, tanti casi, si intitola Era tanto un bravo ragazzo, strumenti per riconoscere e sradicare la violenza maschile contro le donne nei gesti quotidiani, pubblicato da HarperCollins, e l'autrice è la giudice Paola Di Nicola Travaglini, che è al telefono con noi. Buongiorno.
13: Buongiorno a voi.
0: La giudice De Nicola Travaglini, magistrata, giudice della Corte di Cassazione, già consulente giuridica della Commissione sul femminicidio del Senato durante la 18ª legislatura, cioè il governo Conte e Draghi, e appunto oggi è uscito questo suo saggio che, come dicevo, così anche dal punto di vista del peso è piuttosto ponderoso, perché insomma lei è andata in modo molto capillare ad analizzare tutti i casi in cui, in modo anche un po' subdolo, si nasconde la violenza, chiamiamola in generale così, patriarcale, ma in generale il sopruso sulle donne, che poi degenera in violenza e a volte anche in femminicidio.
13: Sì, perché sono 30 anni che faccio il lavoro di magistrata e per 30 anni, oltre che occuparmi di vari fenomeni criminali, quello della violenza contro le donne ha una diffusione talmente radicata che non è più ipotizzabile che sia contrastata per la sua dimensione, appunto, nelle aule giudiziarie. Quindi quello che ho capito e che ho visto in questi anni è che tutti sanno, tutti vedono, tutti conoscono, tutti riconoscono la violenza che viene esercitata nei confronti di una donna, di una bambina o di una ragazza, ma nessuno interviene perché pochi hanno gli strumenti per riconoscerla e per capire che non è un fatto privato che riguarda quella singola persona o quella singola coppia o quella singola famiglia, ma è la struttura di una violenza quotidiana che si vive da millenni nel rapporto tra il maschile e il femminile. Questo è il punto. E quindi consentire alle persone in modo semplice di riconoscere questi segnali a partire, ripeto, dalla propria vita, dai propri gesti, dal proprio modo di parlare, dal linguaggio, dagli sguardi, dalle barzellette e dalle battute, ecco, questo è il modo vero per contrastare la violenza. Le aule di giustizia arrivano troppo tardi.
2: Dentro questa, diciamo, non è tanto un manuale, è proprio un saggio più profondo, perché ci sono anche delle, tra virgolette, delle riflessioni che si possono fare su se stessi, no? Come uomini possiamo trarre moltissime conclusioni su noi, sull'educazione, sui nostri figli, sulle relazioni, con l'universo femminile tutto, fondamentalmente, ma anche con l'universo maschile tutto, perché poi riguarda molto anche questa messa in discussione. Però nel suo lavoro di scavo io trovo molto interessante la fiducia che c'è comunque per l'idea che il fattore culturale dipende da noi, cioè è proprio un tema di educazione, di coscienza.
13: È così, questo è un fenomeno storico che è stato costruito in modo certosino nei millenni attraverso i libri cosiddetti fondativi, cioè i libri religiosi, testi mitologici, testi filosofici e giuridici. Questo della supremazia, diciamo, del genere maschile e la subordinazione del genere femminile. E poiché non ha nulla a che fare con la biologia, gli uomini non sono violenti e forti per natura, le donne non sono fragili e deboli per natura, ma è un apparato culturale che ha costruito giorno per giorno questa impalcatura che non si fonda su nulla, nel senso che ognuna e ognuno di noi, uomini e donne, è quello che è, a prescindere da quello che il contesto sociale o presunto scientifico o filosofico ha imposto e costruito. Quindi, poiché è un fenomeno storico, è un fenomeno superabile. Così come lo è stato e lo è la mafia, che ovviamente ha una storia non millenaria, ma ha una storia di 200 anni, e quindi come qualsiasi fenomeno criminale che ha un fondamento culturale, è superabile. Per fare questo ci vuole uno sforzo quotidiano di ciascuno di noi.
0: E lei dà anche dei consigli, alla fine del libro c'è una lettera aperta ai padri, insomma ai padri, quelli veri, insomma, quelli sani, quelli
13: Sì,
0: amorevoli, insomma
13: certo.
0: per contribuire allo sviluppo di questa nuova coscienza. Però venendo al titolo, invece, era tanto un bravo ragazzo, e qui è un po' il nodo di tutto il saggio, credo, il fatto che, come diceva lei, non si tratta di mostri quando ci si contrappone appunto a una maschilità abusante, eccetera. Spesso sono persone normali che però appunto hanno fatto loro e hanno preso in modo acritico una cultura che ha in sé della violenza nei confronti delle donne. E quindi allo sguardo della società sono bravi ragazzi perché sono persone conformi, però poi non sono così bravi.
13: Guardi, io ne ho conosciuti centinaia, se non migliaia, di bravi ragazzi, sia dentro le aule di giustizia, sia fuori dalle aule di giustizia. E le posso dire che è proprio il contesto che cerca di mostrarceli come bravi ragazzi che sbagliano, bravi ragazzi che hanno degli eccessi d'ira, bravi ragazzi che sono gelosi, o che hanno dei sentimenti o degli impulsi sessuali incontenibili. Quindi il bravo ragazzo in realtà non è un bravo ragazzo, è semplicemente un uomo, un giovane, che non riconosce la libertà della propria compagna, della propria fidanzata, della propria sorella. Questo accade quando le donne vengono zittite, alle donne non si chiede il loro punto di vista, vengono controllate rispetto alle loro relazioni sociali e affettive, vengono sottoposte a quotidiani e continui divieti. Il solo fatto che a una donna o una ragazza quando esce si dica stai attenta, e questo parte anche dalla mia esperienza, io ho un figlio maschio e una figlia femmina, e spesso mi sono trovata dover chiudere la bocca nel momento in cui a mia figlia, che usciva alle 11 di sera per Roma, le stavo per dire stai attenta, mentre al fratello la stessa richiesta non gliel'avevo fatta. Ecco, questo è il dato. Noi guardiamo alle vittime, cioè alle ragazze o alle donne che rischiano pericoli, ma non guardiamo a coloro che sono il pericolo. Quindi noi dobbiamo rivolgerci ai nostri figli, spiegare cos'è la libertà femminile, spiegare che la libertà femminile non è provocazione, che se c'è provocazione a certo tipo di comportamenti, che se c'è una ragazza che cammina da sola, ride, scherza, balla, fuma, fa battute di carattere sessuale, eccetera, è la sua libertà e nessuno l'autorizza a poter in qualche modo limitarla. È quindi una questione semplicemente di prendere un punto di vista. Noi fino ad oggi abbiamo preso il punto di vista delle donne come vittime. Oggi io chiedo soprattutto agli uomini di prendere loro parola, di modificare i loro comportamenti, pensando che per esempio una battuta detta su un luogo di lavoro, circa l'abbigliamento o il modo di essere di una loro collega, possa essere un apprezzamento gradito. Ecco, la battuta sul luogo di lavoro non è un apprezzamento gradito. Sul lavoro si parla di serietà, di competenza, di puntualità, non si fanno degli apprezzamenti di carattere relativi alla persona o alla sua bellezza. Il baciamano, ecco un esempio che io riporto nel libro, è in un'occasione pubblica in cui ed istituzionale, e le dico che questo mi è capitato, alle donne si fa il baciamano e agli uomini si stringe la mano in modo vigoroso. Ecco, questo è un modo per riporre e riproporre quella scala di dominio tra uomini e donne, per cui con le donne si è gentili e accudenti, mentre con gli uomini si è alla pari e si esercita quello che è potere e forza.
2: Allora, ci sarebbe un grandissimo tema che nel suo libro è trasversale, che è quello del che cos'è il potere, no? E che cos'è lo spazio quindi del potere, come si definisce lo spazio del potere. Lei ha appena fatto un esempio perfetto dello spazio del potere, perché lo spazio del potere è definito da delle regole, ed è sottile, non è sempre un potere che ha manetta, che ha il manganello in mano, che ha il martello della giustizia da battere sullo scranno più alto del tribunale, appunto. È un po' questo anche quello a cui dobbiamo abituarci, no? Perché io penso a quando invece si è liberi di fare serenamente tra persone adulte consenzienti e che si sentono, come dire, l'uno o l'altro rispettose, di scherzare, di ridere, di avere meno confini, certo, e più libertà, però tutti quanti, come dire, con la possibilità di essere riconosciuti e ascoltati nella identica libertà, no? Per arrivarci bisogna mettere in discussione un po' questo spazio del potere.
13: Guardi, sono pienamente d'accordo. Io adesso non sto parlando di relazioni amicali o di relazioni quotidiane nelle quali è chiaro che ciascuno sa qual è l'ambito e il limite a cui può arrivare e cos'è lo scherzo e cos'è l'umiliazione. Questo è molto importante. Un tipico esempio di esercizio di potere simbolico invisibile, che invece ci portiamo dietro veramente anche quello da millenni, è quello del capotavola. Il capotavola è sempre stato occupato dal padre, dal nonno, dall'uomo di famiglia. E questo è un dato simbolico. Io appartengo a una famiglia abruzzese, ma girando per l'Italia questa è una condivisione che ho potuto accertare da nord a sud, ma anche all'estero, l'ho visto e lo vedo. Il capotavola è un luogo significativo perché individua il soggetto che simbolicamente vale, colui che dà le regole ma non contribuisce alla gestione della tavola, quindi è seduto, accanto a lui si siedono alla destra la persona più importante ospitata e alla sinistra la persona, solitamente una donna, che accompagna quella che si siede alla destra. Dal capotavola
0: non ci si alza per prendere i piatti, non ci si alza per sparecchiare.
13: No, assolutamente no, non ci si alza per sparecchiare, perché da quel capotavola si parla di economia, si parla di cultura, si parla dell'ultimo libro uscito, si parla del Festival del Cinema, si parla di cose importanti, mentre alla fine di questo conviviale incontro e banchetto sono tutte le donne del tavolo che si alzano e puliscono e aiutano a gestire la chiusura della cena e della tavola. Ecco, questo avviene quotidianamente in tutte le case, in tutte le famiglie, a prescindere dal livello sociale, economico, culturale, progressisti, conservatori o altro, a prescindere dalle religioni, a prescindere da tutto. È un comportamento che dimostra che gli uomini sono serviti e che le donne servono. Lo facciamo tutti, abbiamo contribuito a farlo.
0: Io ho preso un tavolo tondo comunque, giudice.
13: Bravissima, ecco.
0: La ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, la giudice Paola Di Nicola Travaglini. Il suo romanzo, il suo sono saggio, scuse, che esce oggi, Era tanto un bravo ragazzo, per Harper Collins. E grazie per essere stata con noi.
13: Grazie a voi per avermi ospitata, proprio per il mio primo giorno. Grazie davvero.
0: Grazie ancora,
13: a
0: buona presto. Giornata.

0: adesso qualcosa di completamente diverso.
1: Due uova molto sode.
0: Adesso qualcosa comunque di nuovo, c'è una novità anche in Falla con noi, che sarà oggi pomeriggio al Cinema Nuovo Armenia in via Livigno 9. La novità è che appunto non inizia più dal mattino alle 9, ma inizia nel pomeriggio. Ne parliamo insieme a Paolo Maggioni, che ci ha raggiunto.
2: Roberto.
0: Paolo Maggioni è un altro Maggioni, sì.
1: Che passava, quello, che passò di qua.
2: No, è quello importante.
0: Ma no,
2: è quello...
0: no, ma tu sei il nostro Maggioni più importante, Roberto. Vabbè, insomma, novità in Falla con noi.
2: Beh sì, perché voi davate un po' il testimone nelle scorse stagioni, esatto, perché sì, si partiva...
1: Ed era il mercoledì 9, però.
2: Era il mercoledì, quindi le novità sono due. La prima è che appunto da quest'anno è il martedì, la seconda è che cambiamo fascia di orario, quindi inizieremo alle 17, andremo avanti fino alle 21.30, una fascia tardo pomeridiana serale, diciamo tra l'aperitivo e la cena, per provare un po' a intercettare anche ascoltatori e ascoltatrici e un pubblico magari anche un po' diverso rispetto a quello della giornata. Molti ascoltatori anche ce lo dicevano: lavoriamo magari tra le 9 e le 18, sapete, ogni tanto
1: sai com'è,
2: c'è anche questa
0: capita
2: cosa, quindi
0: sì,
2: magari fate qualcosa dopo, che così è più semplice incontrarsi, più semplice venire a trovarvi e partecipare anche alle trasmissioni. Così abbiamo deciso di riprendere questo tour di Falla con noi per il quarto anno e di provare appunto a intercettare persone, ascoltatori, ascoltatrici e non, soprattutto in una fascia diversa, in luoghi che sono abituati a fare cose anche la sera. Il Nuovo Armenia, dove siamo oggi dalle 17, è uno di questi spazi, è uno spazio ibrido perché appunto c'è un cinema all'aperto, quindi insomma hanno una loro programmazione cinematografica molto interessante, ma poi ci sono anche i tavoli, c'è il bar, c'è la cucina, c'è la cascina ristrutturata, quindi è uno spazio ibrido. E anche insomma anche i prossimi nei quali andremo cercheremo di insomma intercettare degli spazi che hanno già una loro vita, frequentazione, per inserirci un po' in quel contesto. Quindi oggi ripartiamo dalle 17, il Nuovo Armenia è a Dergano, in via Livigno, si arriva comodi sia con la 91 che con la metro 3 a Maciachini. Il programma è densissimo, ci sono un sacco di cose.
1: Cosa c'è infatti?
2: Allora, alle 17 partiamo con la conduzione di Elisa Graci e di Disma Pestalozza, ovviamente...
0: Che coppia!
2: È coppia anche un po' inedite, vero, ovviamente, vero, che così... si smuove un po' l'onda. Ci saranno, io vi cito solo alcuni degli ospiti perché sennò veramente citarli tutti sarebbe tanto. Nella prima ora con Elisa e Disma, per esempio, ci sarà il collettivo Frankenstein, con cui parleranno di fumetti. Ci saranno le libraie della libreria Scamamù, che è una delle librerie di quartiere di Dergano. Ci saranno quelli di via Dolce Via, che è una manifestazione che si svolge lì a Dergano, anche questa bella, popolare, di quartiere, tanti banchetti, tante situazioni di strada. Tra le 18 e le 19.30 ci sarà il sottoscritto insieme a Mattia Guastafierro, con noi ci saranno, parleremo nella prima mezz'ora di mobilità sostenibile, la questione della ciclabile sul ponte della Ghisolfa, attesa da tanti anni, chiesta dai cittadini, adesso insomma i lavori, lo sappiamo, sono iniziati, vediamo un po' con loro come va, e insomma, non essendo ancora completata, le questioni da affrontare sono diverse, ma poi oggi c'è un presidio alle 19 in via Antonini sulla sicurezza stradale, perché ci sono stati 4 morti in strada in pochi giorni a Milano, quindi ci sarà questo presidio, parleremo anche di questo alle 19 in via Antonini, poi alle 21 andranno a Palazzo Marino, parleremo del tetto di Meloni e del 30% degli alunni stranieri in classe, con chi fa i corsi di italiano per stranieri. Alle 18.35 sarà con noi Paolo Natale, perché Paolo Natale, politologo, sondaggista, sta scrivendo un libro sulla demografia a Milano, cioè chi abita oggi a Milano. Allora la domanda è: ma chi voterà a Milano nel 2027? Perché la composizione demografica e sociale di Milano è cambiata tantissimo negli ultimi 20 anni, negli ultimi 15, da quando insomma il centro-sinistra ha vinto nel 2011, un sacco di persone sono state espulse, altre sono arrivate, insomma sappiamo chi voterà nel 2027. Poi sarà con noi la fotografa Margherita Del Piano, che
3: Segnalo oggi da Avvenire, visto che siamo sempre in tema, Paolo Alfieri, non male, impennata degli affitti transitori, ora sono un terzo del mercato, Milano al 37,1%, e i transitori sono notoriamente fatti soprattutto da studenti e fuori sede, e quindi da non residenti, o meno, non è detto che siano residenti.
2: È certo, quello è un tema, perché sono persone che vivono in città ma poi materialmente non ci votano. Ultimi due ospiti che cito, appunto Margherita Del Piano, che è una fotografa che sta entrando nelle case dei nuovi ricchi, perché sta facendo anche lei un libro fotografico, visitando nuovi grattacieli, nuove costruzioni, soprattutto per una fascia medio-alta, quindi ci faremo raccontare come si vive nelle case dei ricchi. E poi ci sarà dalle 19 Elena Granata, docente del Politecnico, urbanista, che ha scritto un libro che si intitola La città è di tutti. Ne parliamo in una città che sembra essere invece per pochi, Milano, quindi dalle 19 alle 19.30, poi si va avanti con Giulia Stripoli, Alessandro Diegoli, e dalle 21.30 la proiezione del documentario 50-50 di Studio Azzurro, quello che stava alla mostra e che proietteremo dalle 21.30, la storia di Radio Pop, appunto, quindi è un appuntamento piuttosto ricco, dalle 17, appunto in onda dalle 17 alle 21.30, ma poi lì appunto con la proiezione del documentario si va avanti.
3: Ogni mese, dopo. Ogni martedì?
2: Ogni ultimo martedì.
3: Ultimo martedì del mese, nuovo appuntamento, bello l'ultimo martedì del mese.
2: Potete venire anche voi, non avete scuse.
3: Certo.
0: Noi siamo un po' rimasti qua.
3: Io vengo e propongo anche un gruppo, i Till Tuesday, fino a martedì.
0: No, tra l'altro poi in questo spazio del Nuovo Armenia, che era la nostra cinecittà, era l'Armenia Film, sì, all'inizio del Novecento, era un teatro di posa dove si giravano i film, quindi anche una storia molto bella quel posto.
3: Ci vediamo lì,
0: grazie.
2: A dopo.
3: Grazie Roberto Maggioni.
0: E a proposito di gente che rimane, cose che rimangono, notizie in sospeso, le rimaste. Allora, dopo le polemiche per la foto di un'avversaria politica alterata con l'intelligenza artificiale da Vannacci, Forza Italia ha deciso che in campagna elettorale non userà mai volti e voci modificati con la I. Ma forse è ancora più malvagio togliere la speranza che si tratti di un fake. Quando si tratta di qualcuno. Vabbè. E poi, dopo il tetto ai prezzi del carburante di Eni, non c'è ancora l'effetto traino sulla rete stradale, mentre in autostrada i costi al litro calano di 4 centesimi. Resta invece sempre a 8,50 euro il prezzo di un panino Nuova Rustichella o un bufalino. Quelli non sono scesi in autostrada, no. Chiudiamo con i cliccabilissimi articoli che ti impediscono di leggere cose più importanti, cioè lascia che siamo noi a pentirci di avere ceduto ai cliccabilissimi, come quello del post.it. Regalare una portaerei conviene più che smantellarla. Per questo la Giuseppe Garibaldi, vecchia di più di 40 anni, è stata ceduta dalla Marina italiana a quella indonesiana. Quindi aspettate ad esultare il prossimo Natale, se dovesse arrivarvene una. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
3: Ma sai che io sono rimasto colpito da questa roba, che la nazionale di calcio italiana è sponsorizzata dall'azienda del petrolio dell'Azerbaigian.
0: Sì.
3: Guarda la geopolitica del petrolio, visto che gli piace molto la parola geopolitica.
0: E speriamo che non resti a zero.
3: Vabbè,
0: dopo questa ci leviamo le tende e lasciamo spazio.
3: Ci vediamo domani, Cinzia Foli.
0: Ma domani alle 6, una buona giornata a tutte e a tutti, e soprattutto a te, Claudio Iampaglia.
3: No, a te.
0: A te.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No,
4: mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
9: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
0: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
9: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
0: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
9: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
0: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
9: Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, buongiorno, un minuto dopo le 9, Massimo Bacchetta in studio, come sempre, come tutte le mattine, tutto scorre. Verità per Giulio Regeni, uno striscione con scritta nera su fondo giallo, l'avete, l'abbiamo visto per anni in molti luoghi, alcuni immaginabili, alcuni un po' meno, nelle manifestazioni, ma poi sulle facciate dei comuni d'Italia, in trasmissioni televisive, altrove. Da ieri, dopo la sentenza di Roma, dopo 10 anni dall'omicidio di Giulio Regeni, dopo i 10 anni di condanna per molti, ma non per tutti, gli imputati, quello striscione resta. Benvenute e benvenuti alla trasmissione di oggi.
1: Tutto scorre.

0: Ieri alle 18 alla lettura della sentenza a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, c'erano i genitori di Giulio Regeni, c'era simbolicamente ma poi neanche tanto molto del cosiddetto popolo giallo, della scorta mediatica che ha accompagnato questa vicenda di ricerca di verità per Giulio Regeni, capofila indiscussi in assoluto proprio i genitori, il papà e la mamma di Giulio, che da sempre sono andati avanti, fin da quando, giusto per collegare un pochino i puntini, fin da quando pressoché chiunque avrebbe detto ma non si arriverà mai a un processo, figurati, c'entra l'Egitto, c'entrano i poteri, c'entrano i vertici degli stati, c'entrano i rapporti internazionali. Ecco, da allora a ieri, quando poco dopo le 18 è stata letta la sentenza, 10 anni di condanna per aver sequestrato e torturato Giulio Regeni, non per avere ucciso Giulio Regeni. 3 dei 4 imputati, tutti rappresentanti dei servizi, diciamo dei vertici dei servizi di sicurezza egiziani, condannati a 10 anni, la richiesta era 17 anni e un ergastolo, e questo è. Dopo questa sentenza, dai genitori e dall'avvocata della famiglia, la lettura è stata questa. Finalmente adesso c'è una sentenza, e quindi, sempre che i bicchieri in questi casi possano essere visti mezzi vuoti o mezzi pieni, lì c'è stata una lettura chiara. Ieri alla sentenza c'era, ieri con più voce, oggi direi con molta meno voce, ma noi ci proviamo lo stesso, perché poi le testimonianze dirette valgono, Danilo De Biasio, che in tutti questi anni, poi Fondazione dei Diritti Umani, articolo 21, insomma questa vicenda l'ha seguita, quindi non solo per motivi personali. Ce la si fa a parlare, Danilo?
1: Proviamo, accontentatevi di questa voce.
0: Ma molto bene, guarda, come sempre dopo decenni di radio che tu conosci, senza sforzarla capiremo tutto benissimo. Senti Danilo, partirei da ieri, dalla sentenza, e da poco prima magari. In realtà cosa si aspettavano i genitori di Giulio da questa sentenza? Proprio la richiesta, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per sequestro, tortura e omicidio. La sentenza è stata 3 condanne a 10 anni per sequestro e tortura, di fatto, non una condanna, cioè non un condannato per omicidio.
1: Allora, non posso ovviamente risponderti con certezza. La cosa che ti posso dire è che ieri con Alessandra Ballerini ci siamo scambiati in queste ore messaggi più o meno, come dire, di incoraggiamento, un po' stupidini, no? Per tirare su di morale, far passare un po' il tempo e la tensione. Alla sera le ho chiesto: mi dai un voto di questa sentenza? Spero che di non violare nessun segreto professionale. E lei mi ha scritto 9. Mi è sembrato un dato estremamente interessante, pur nella brevità del voto. Cioè, forse era quello che era possibile portare a casa con un processo che è partito con non un piede sbagliato, tutti i piedi sbagliati del mondo. E quindi arrivare a questo risultato probabilmente è stato veramente un successo. Dirti poi che si aspettavano l'ergastolo, sai, non lo so. Io ho avuto la sensazione che i genitori e i parenti, la sorella di Giulio, non avessero voglia di vendetta, avessero voglia di dire: non può succedere più che ad una persona come Giulio, no, un'altra persona come Giulio, possa accadere che va a studiare e viene torturato e ucciso in un paese amico.
0: Quello striscione verità per Giulio Regeni, appunto, 10 anni fa aveva significati molto diversi, nel senso che quando si è visto passare nelle aule giudiziarie, vere o metaforiche, quei piedi a cui tu facevi riferimento, si capiva facile quanto potessero essere sbagliati, nel senso che in questi 10 anni si è visto ovviamente il regime, anzi non si è visto il regime egiziano, ma si è visto addirittura accusare i magistrati di partire loro col piede sbagliato e poi tutta la trafila che l'Italia per altri versi conosce bene, quindi è stata una rissa, no? Credo che sia stato tirato fuori anche in quel caso il festino a sfondo sessuale, no? A un certo
1: Sì,
0: punto, credo che, sì, esatto. Tanto volano facili certe cose, eccetera. Cioè, tutta una trafila l'abbiamo vista. La differenza da altre situazioni, e forse questo immagino che per l'avvocato e per la famiglia facesse lo snodo di tutto, è che qui delle cose scritte sulle pagine di una sentenza in Italia ci sono, cioè in quella triangolazione vaga che l'Italia conosce per un sacco di vicende, cioè la verità, quello che tutti sanno, quello che una vicenda giudiziaria arriva ad acclarare o meno, e poi quello di cui le istituzioni si fanno carico, ecco. In questi tre vertici di un ipotetico triangolo, almeno due sono stati coperti, e cioè quello che tutti sanno e quello che un'aula giudiziaria è riuscita a dire. Adesso manca il terzo, le istituzioni.
1: Beh sì, se ho capito bene, Tajani ha già detto che non è sotto accusa, non è una sentenza contro l'Egitto, ma contro tre persone egiziane.
0: Sì.
1: Che, come dire, non so, poteva dirlo per un incidente stradale accaduto a Luxor, forse. Dire una cosa del genere quando sono coinvolti i capi dei servizi segreti dimostra tutta la completa inadeguatezza di quel personaggio lì. Come dici tu, due lati di questo triangolo si sono chiusi. E si sono chiusi in qualche modo perché c'è stata anche una mobilitazione dal basso, probabilmente mai vista da anni. Io non ho grandi ricordi di mobilitazioni di braccialetti gialli, eccetera, eccetera. E ha funzionato. Ma ha funzionato non per spettacolarizzare il processo, come qualcuno accusa, o mediatizzare il processo, ma perché il processo rischia. Chiedo scusa, perché le istituzioni avrebbero cercato di minimizzare quello che succedeva in un'aula di tribunale. Invece andare lì a rompere le scatole e dire accendiamo i riflettori su questo è stato fondamentale. Sono i casi della vita, ma secondo te, nella stessa giornata in cui la Francia dice guarda che ti posso mettere a disposizione l'archivio su Ustica, e se non ci fosse stato il muro di gomma, Andrea Purgatori, Daria Bonfietti, il Museo di Bologna, col cavolo che l'avremmo.
0: Sì, ieri quel passaggio lì, in effetti, a volerlo guardare, dava un sacco di suggestioni perché l'aereo dell'Itavia, appunto caduto su Ustica, andava a giorni a un destino che sembrava quasi
1: Sì,
0: segnato di
1: esatto.
0: chiusura, no? Cioè del dire, vabbè, chiusa lì, non se ne fa più niente. E a quel punto poi è stata la Francia. E in effetti, nel momento in cui la Francia ha detto, beh, insomma, io posso mettere a disposizione i miei materiali, in effetti anche lì venivano in mente decenni di nomi e cognomi, cioè Bonfietti, familiari, eccetera, purgatori, non venivano in mente, diciamo, le leve della politica, ed
1: No,
0: esattamente la stessa cosa
1: no.
0: per Giulio Regeni. Tu dicevi quella mobilitazione che è stata per anni dal basso, continua, perché in effetti anche solo quei braccialetti o quello striscione, verità per Giulio Regeni, è stato come un promemoria costante, cioè che le cose, anche se messe in alcuni casi sotto silenzio, eccetera, in realtà possono non essere silenziate definitivamente, mai.
1: Sì, in questi giorni sto molto ragionando sul fatto che in assenza dei, o meglio, nell'irrilevanza, per essere più preciso, dei partiti, di alcuni movimenti, dei sindacati, davvero i braccialetti gialli, lo striscione, nessuno è straniero che viene tolto a Genova, anche quello che noi facciamo magari sui social, attenzione, delle prese di posizione pubbliche che noi facciamo sui social, rappresentano in qualche modo una nuova frontiera necessaria per non spegnere la luce intorno a quello che accade. È sufficiente? Secondo me no, però io cosa ci posso fare se dall'altra parte non c'è qualcuno che raccoglie queste istanze, no? Come si diceva una volta. E quindi non rimane che appunto il braccialetto, il fiore giallo, non rimane che il film su Ustica, non rimane il museo. Sai, ci sono tanti casi. Rocchelli, ucciso in Ucraina, chiaramente ucciso da parte ucraina, però non si può dire niente. Paciolla era un operatore delle Nazioni Unite, non è stato un suicidio, è stato un omicidio, ma nessuno vuole saperne di più. L'ambasciatore Attanasio si sta per chiudere definitivamente il processo. Insomma, è un ambasciatore che è stato ucciso. Cioè, la Farnesina per prima dovrebbe dire: io voglio chiarezza su questo. Boh, silenzio.
0: Sì, in questi anni di strazio della politica è come un'indicazione forse un po' nuova rispetto al passato, che la politica passa nei corpi anche poi delle singole
1: Sì.
0: persone, di come ce ne si fa carico, no? Quindi
1: Esatto.
0: in qualche modo può anche essere un'indicazione, certo, quando avviene poi in modo così terrificante come per Giulio Regeni, cambiano un po' le cose, però lì dentro c'è, può esserci proprio quell'indicazione, no? Che la politica passa nei corpi. Scusami Danilo, giusto per essere precisi sulla sentenza, beh, la sentenza è ancora da leggere, cioè le motivazioni,
1: Sì. Sì,
0: come si dice, no?
1: certo.
0: Però al momento tre persone, diciamo, di grado inferiore rispetto a quello assolto,
1: No,
0: è
1: no, da
0: irrilevante
1: quello
0: la
1: che.
0: questione. Ok,
1: No,
0: condannati.
1: anche il capo, se adesso mi hai preso in castagna, ma
0: No,
1: se non
0: no.
1: sbaglio, anche il capo è stato condannato. La cosa che ho capito da una prima lettura molto sommaria, diciamo così, è che non riescono a provare che questo abbia cagionato la morte, che effettivamente dal punto di vista giuridico, effettivamente ha una sua. Come dire, ha un suo percorso, lo capisco, anche se le condizioni del corpo erano tali che, insomma.
0: Dato che un ascoltatore poi chiede, ma nella sentenza c'è scritto che è responsabile anche il governo egiziano nella persona di Al-Sisi, questo pezzo è quello che consente, diciamo, alcune personalità alla Tajani, che poi casualmente è ministro degli esteri,
1: Ah, beh,
0: diciamo di
1: certo.
0: dire, no, guardate che sono le singole persone che vengono condannate, no? Cioè c'è quel passaggio lì
1: Sì.
0: di cui ogni tanto la politica, le istituzioni, trovano molto comodo non farsi carico, che è quel passaggio di unire il puntino tra un caso giudiziario e quindi una sentenza che può dire nomi e cognomi e poi l'evidenza delle responsabilità politiche. Questo il governo italiano ha già fatto capire di non volerlo fare. Com'è quella mobilitazione, secondo te, visto che è articolo 21, Fondazione dei Diritti Umani, com'è ades da adesso in poi, come ha senso che prosegua?
1: Bella domanda. Allora, ricordando che ci sono altri casi, non solo Regeni. Due, provando a far capire cosa è stata appunto la discussione che stiamo facendo oggi, cioè è stata soltanto un aiuto solidaristico oppure è stato qualcosa di più? È stato appunto, guarda, non me ne frega niente se i partiti, i movimenti non si muovono, ci muoviamo noi, cominciamo a farlo noi con te. Questo secondo me è già qualcosa di estremamente importante perché alcune forme di contestazione delle cose peggiori che sta facendo questo governo, avvengono veramente a titolo individuale oramai. Torno sullo striscione di Genova. Sì, certo, la Salis è andata lì e ha detto: ma che cosa state facendo? Dopodiché sono stati insegnanti e genitori che hanno detto: no, non si tocca. Che è bellissimo questo. Per quanto riguarda il Sisi, poi scusa, faccio una parentesi, è come se qualcuno dicesse che hanno, che ne so io, condannato il capo dei servizi segreti di Putin e Putin invece non sapeva niente. E in una dittatura come quella, in uno stato autoritario come quello, francamente è un po' difficile che poi dopodiché che non si riesca a trovare un foglio di carta in qualsiasi dice ammazzateli quell'italiano lì, beh insomma va da sé, ma non lo si trova neppure con i desaparecidos in Argentina e forse con il processo di Norimberga in alcuni casi, quindi è già superata questo ragionamento.
0: Noto, faccio notare, e anche a te, poi smetto di disturbare la tua voce, le tue corde vocali, ti chiedo un parere su questo. Cioè, noto che l'avvocata della famiglia Regeni, nel suo primo commento, che è quello poi della famiglia, dice: abbiamo fatto bene ad avere fiducia nella magistratura. E la magistratura ha fatto quello che la magistratura deve fare, cioè arrivare a una sentenza. E Mi sembra di intuire come possibile futuro che la famiglia di Giulio Regeni, che in questi anni è stata veramente davanti a tutti, nel senso che poteva succedere di tutto dietro, certo, c'erano gli striscioni, certo, c'era il popolo giallo, ma poteva anche non esserci, cioè loro sono andati avanti esattamente come, che in questi anni è stata veramente davanti a tutti, nel senso che poteva succedere di tutto dietro, certo, c'erano gli striscioni, certo, c'era il popolo giallo, ma poteva anche non esserci, cioè loro sono andati avanti esattamente come passo dopo passo. Forse mi sembra di capire.

0: migliore decennio?
1: Difficile rispondere, però mi sembra probabile che non mollino la presa, diciamo così, che chiedano delle responsabilità politiche, politiche all'Italia, intendo dire. Aggiungo una cosa che io non ho la competenza per farlo, però la magistratura, intesa sia come la magistratura pubblica accusa e poi giudice, ma anche la Corte Costituzionale, per questo processo ha fatto dei passaggi che fanno veramente giurisprudenza. Cioè, probabilmente verrà veramente studiato in futuro quello che è successo, perché il fatto che si dica, per esempio, che non è possibile che non sapessero i vertici dei servizi segreti egiziani che c'era questo processo in corso, quindi non hanno nessun diritto di rifiutarsi di venire, noi li processiamo lo stesso. Io l'ho detta malissimo, sia chiaro, lo sto dicendo malissimo. È un passaggio non indifferente che ha reso possibile continuare il processo. Quindi la spiegazione, la mia personalissima interpretazione di quella frase, abbiamo avuto fiducia alla magistratura anche di questo tipo. La magistratura ha in qualche modo sostituito quello che altri non sono riusciti a fare. E l'ha fatto in punta di diritto. Beh, insomma, ragazzi, è un passaggio molto importante, molto.
0: Danilo De Biasio, vabbè, ieri lì alla sentenza, Fondazione dei Diritti Umani, ogni lunedì mattina, per chi non lo sapesse, vi rinnovo l'invito
1: Certo.
0: all'ascolto invece alle 8 di un passaggio settimanale proprio a proposito di Fondazione dei Diritti Umani. Articolo 21, grazie, buona ripresa della tua voce.
1: Grazie. Grazie, ciao Massimo.
0: Ciao, ciao, ciao, buona giornata Danilo De Biasio e le domande che girano ovviamente attorno a tutti noi.
2: Tutto scorre.
0: Perché quella domanda che metteva sul tavolo Danilo, ma questi anni di popolo giallo, di striscioni, di richiesta di verità per Giulio, in Italia. Per Giulio Regeni, scusate, ma è la cosa dei nomi e dei cognomi, mi sembra sempre essenziale quando si parla di cose del genere. L'Italia che vicende del genere ne ha viste, ne vede, le conosce. Danilo chiedeva, Danilo De Biasio diceva, vabbè, quindi questi anni cos'è? È stata solidarietà o è stata qualcosa di più? Non so quanti di voi si sentano, siano stati, sì, siano e si sentano parte idealmente di quel popolo giallo. Il confine tra verità, giustizia, giustizia in tutte le sue forme, la giustizia è l'aula giudiziaria ed è una giustizia, appunto, o una verità giudiziaria, ma non per forza coincide col termine giustizia. Va bene, in questo caso vorrei capire come la sentite, come la vedete, anche con la memoria dei molti casi, appunto, che citava Danilo De Biasio, allo 02 33 001 001, se volete dialogare insieme, questo è il numero di telefono, per la diretta, memorizzate il numero, chiamate e avviene così, tutto scorre, 02 33 001 001. Pronto? Pronto? Tu che hai il 21 finale.
3: Ciao,
0: Ciao, chi
3: buongiorno.
0: sei?
3: Ciao, sono Luca. Ciao,
0: Luca,
3: buongiorno.
0: benvenuto. Aspetta, se abbassi un po' la radio eviti di. Ok.
3: Sì, no, sono direttamente con lo smartphone.
0: Bene,
3: Ho tolto
0: molto bene.
3: l'auricolare. Mi senti bene?
0: Sì, molto bene.
3: Perfetto, ciao. Senti, io faccio parte in realtà di quel popolo giallo, quindi tutte le volte in cui mi è stato possibile ho partecipato a manifestazioni, incontri, ho nel mio piccolo cercato sempre di, anche sai, nella chiacchiera al bar, no? Di tenere la luce accesa, di informare le persone. Io credo che quella spinta dal basso sia stata fondamentale e molto interessante il quesito che hai posto, era solidarietà o qualcos'altro. Io penso che sia stato sicuramente solidarietà, ma credo che la solidarietà possa essere anche, possa avere una valenza anche politica,

0: E se vediamo, insomma, se ci guardiamo intorno, ed è un dato da un lato rincuorante, dall'altro un po' anche così desolante. Le battaglie che sono state, quelle poche purtroppo che sono state vinte ultimamente, penso anche al referendum, sono state vinte dal basso, nella totale assenza della, o quasi assenza della politica, dei partiti, dei sindacati. Penso, guarda, al, scusami il collegamento, ma
1: no, no, prego.
0: A me è venuto subito in mente, pensa alla grande battaglia referendaria in cui si partiva, no, da 70 per il sì, 30 per il no, ma poi il risultato chi l'ha ribaltato? I partiti, i sindacati sono saliti a bordo gli ultimi 20 giorni quando i sondaggi facevano capire che la vittoria era possibile, che la rimonta era in atto, non hanno neanche partecipato alla fase di avvio di un percorso di rimonta.
1: Ma sai Luca,
0: no, come la Costituzione e sulla vicenda Regeni, io onestamente, vabbè, da Tajani che cosa ti vuoi aspettare? Il ministro degli esteri che dice che il diritto internazionale conta fino a un certo punto, non può che ripilare una banalità vergognosa e servile come quella che ha detto ieri, perdonami, parlo della dichiarazione, non della persona, è idiota, perché quella è una dichiarazione idiota, la dichiarazione, come quella che hai ritirato ieri, ma dall'altra parte?
1: Però, sai che, adesso nello specifico poi dall'altra parte le richieste alle istituzioni italiane sono state fatte già dal primo momento, da Elie Schlein e da altri, dicendo
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: si proceda.
0: Ma non ho visto qualcosa di continuativo, cioè...
1: No, ma infatti, questa cosa che dici Luca...
0: Che ha fatto il popolo giallo.
1: No, no, ma questa cosa che dici... Tu la trovo, poi non voglio fare delle sociologie, ma qualcuno direbbe certo, ha tutto a che fare con la cosiddetta disintermediazione, no? Cioè i soggetti intermedi che certo. Sono sempre stati i partiti, i sindacati, tutto quello che vuoi, le parrocchie, chiunque, contano meno e quindi il rapporto è più diretto con l'oggetto in sé o col leader politico, la leader, eccetera. Fino adesso se ne è sempre parlato quasi in termini... così guardando, indicando il populismo, no? Come disintermediato c'è solo il capo e ci sono tutti quegli altri e quelli sotto. È per quello che ponevo la questione, perché in questo caso, come in altri casi, anche l'hai citato tu, il referendum, eccetera, forse uno se lo guarda bene ci vede dentro proprio magari potenzialmente una cifra diversa della politica 2026, rispetto a quella dei decenni scorsi, cioè che passa veramente attraverso le persone, cioè senza starsi tanto a chiedere in alcuni casi, questa può essere una battaglia vincente, perdente, è la strategia giusta, è la strategia sbagliata, ma che passi attraverso i corpi delle persone dicendo sai che c'è, è che questa è una roba giusta e quindi io la faccio, l'appoggio, la dico, la sponsorizzo, tutto quello nell'ambito della vita delle persone è possibile e forse quel giallo attorno a Giulio Regeni è stato dipinto in questo modo, con questa logica.
0: Assolutamente sì, sono davvero pienamente d'accordo, non parola per sillaba per sillaba, perché io credo che la dinamica sia stata esattamente quella, e però in prospettiva, e questo è il lato, no, quando ti ho detto prima, c'è un aspetto confortante e un altro invece desolante di questa constatazione, perché poi è sicuramente una risorsa e ricchezza per la comunità e per la politica, per la politica intesa come polis, no? Il fatto che ci siano persone, corpi, menti che a prescindere dall'avere un'interlocuzione con i corpi intermedi, che tanto si sa che 9 volte su 10 sono per lo più assenti, si spendono perché ritengono che una certa battaglia sia giusta. Dall'altro lato però io sono abbastanza preoccupato, perlomeno preoccupato, dal fatto che i corpi intermedi non percepiscano ciò che le singole persone invece riescono a sentire, e a sentire come urgenza tale da spendersi. Cioè, le singole persone capiscono che determinate battaglie sono giuste e si spendono anche individualmente o in piccoli gruppi, sapendo di contare pochissimo, perché da solo cosa vuoi contare? O in 10 cosa vuoi contare? Eppure si spendono, e chi invece ha struttura e dovrebbe avere anche, fammi dire, diciamo così, istituzionalmente, ontologicamente, lo scopo di intercettare, perlomeno intercettarle, guarda, un tempo magari lo scopo era anche quello di indicarle le battaglie, individuarle in prima battuta le battaglie giuste, ma almeno intercettare quelle giuste e dare un contributo. E questo avviene pochissimo, in maniera saltuaria, e perdonami il francesismo, in determinate situazioni anche in maniera abbastanza paracula. Perché quando si vince li vedi con le bandiere a rivendicare, quando si vince.
1: Chissà, adesso, magari adesso in futuro qualcuno quello strifone Verità per Giulio Regeni lo cambierà in Giustizia per Giulio Regeni.
0: Ah,
1: nel senso,
0: certo.
1: Che
0: io mi accingo, guarda, a cambiare la... Io ce l'ho sul balcone otto anni, nove anni. Adesso, certo, Giustizia. Giustizia.
1: Ti ringrazio, Luca. Dalla linea alle notizie di Popolare Net, che poi continuiamo le vostre telefonate se volete, chi si sente, chi è parte di quel popolo giallo o anche di quel metaforico popolo giallo, come diceva Luca. 5 minuti e torniamo.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie delle 9:30. Poco fa sono stati annunciati 10 arresti domiciliari e 7 obblighi di dimora per un'inchiesta che riguarda la costruzione dell'alta velocità ferroviaria fra Napoli e Bari. Dalle indagini sarebbe emerso un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali che avrebbero agevolato certe aziende nell'aggiudicarsi lavori in cambio di denaro contante, vacanze, auto e orologi di lusso. Questo mentre in un cantiere, in particolare quello di Grotta Minarda, 34 lavoratori egiziani avrebbero lavorato con turni fino a 20 ore, con stipendi inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle norme sulla sicurezza. Per una tratta della ferrovia sarebbe anche stato usato calcestruzzo di scarsa qualità e c'è anche l'accusa di aver smaltito come rifiuti non pericolosi materiali che contenevano amianto.
8: In questi minuti Roberto Vannacci torna a celebrare il risultato del suo partito nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Ora ci avviamo alle politiche in doppia cifra, scritto su Facebook l'ex generale, dopo che il suo candidato ha ottenuto l'11%, fallendo però nel tentativo di condizionare il resto della destra, quella che sostiene il governo, che ha vinto con il 51% davanti al centro-sinistra, che si è fermato al 37%.
7: Putin ha firmato un decreto con il quale la Russia aumenta nuovamente il numero dei soldati dell'esercito, l'aumento, il quarto da inizio anno, è di circa 15.000 unità. Zelensky intanto ha detto che la Corea del Nord sta mandando a Mosca altri 10.000 soldati per farli combattere in Ucraina. E nel frattempo c'è una crisi tra Ucraina e Corea del Sud. La causa è il fatto che Kiev abbia pubblicizzato, invece di mantenerlo segreto, il trasferimento a Seul di 2 militari nordcoreani catturati dalle forze armate ucraine.
8: Nessuna flessibilità sul nucleare, stiamo discutendo solo di Hormuz. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, commentando il dialogo con gli Stati Uniti. Le due parti si stanno parlando in forma indiretta attraverso la mediazione del Qatar. L'amministrazione Trump vuole dei passi in avanti sul dossier, appunto, del nucleare. Teheran però chiede prima la rimozione delle sanzioni e la fine del blocco ai suoi porti.
7: Javier Milei ha minacciato un'azione legale contro la Gran Bretagna se non bloccherà subito le esplorazioni petrolifere a largo delle isole Falkland Malvinas. Il presidente argentino ha dato alle compagnie interessate, britanniche e israeliane, 2 settimane di tempo per cancellare il progetto. In caso contrario, Buenos Aires chiederà un arbitrato internazionale. Si tratta dell'ennesimo segnale di un'escalation tra i due paesi per il controllo dell'arcipelago nel sud dell'Atlantico.
8: OpenAI ha rinunciato al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale a causa dei timori sulla sicurezza emersi dal personale di ricerca durante le sperimentazioni. Lo dice il Wall Street Journal, la presentazione era prevista nelle prossime settimane e la notizia alimenta gli allarmi sullo sviluppo del settore rilanciati nelle ultime ore anche dal Papa. Ritengo che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti di intelligenza artificiale debbano essere prese sul serio, ha detto il Pontefice durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dal suo viaggio in Francia.
7: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
10: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
9: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
11: Signora, pronto?
12: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
9: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
13: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
15: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
16: Tutto scorre.

0: Sei minuti dopo le 9:30 comincia la seconda parte della trasmissione. Quello striscione giallo con scritta nera verità per Giulio Regeni può diventare giustizia per Giulio Regeni dopo ieri, dopo la sentenza a Roma ieri, a 10 anni dal massacro di Giulio Regeni in Egitto. 3 condanne a 10 anni per sequestro e per tortura. Un passaggio, secondo molti, adesso inevitabile, beh, quella sentenza della magistratura italiana dia l'obbligo alle istituzioni italiane di trarne delle conseguenze rispetto all'Egitto, ai vertici egiziani, per i quali queste 3 persone condannate, essendo parte dei servizi di sicurezza egiziani, lavoravano. E poi subito dopo la dichiarazione del ministro degli esteri italiano Tajani, che fa capire l'arietta che potrebbe tirare. Beh, insomma, la magistratura ha condannato 3 persone, non è che abbia condannato un governo. Da lì si parte.
1: Tutto scorre.
0: Sul tavolo, a volerla guardare su una vicenda del genere, ci possono stare molte cose, ci possono stare 10 anni di mobilitazione singole, anche delle singole persone, anche, mi permetto di dire, poi chi di voi ne fa parte, di quel popolo giallo, mi dica se sbaglio o meno, ma anche di una partecipazione affettiva, di dignità, di buonsenso, cioè c'è un fatto, è successo un fatto, c'è uno studente, un ricercatore, è lì a fare il suo lavoro di ricerca, lo prendono e lo massacrano, anzi lo si ritrova morto dopo un po' di giorni, sfigurato. E poi si capisce che non è stato un incidente stradale, poi si capisce che è stato menato, ma si capisce che non è stato menato per strada. Pezzo a pezzo si capisce e singole persone cominciano a dire vabbè, verità per quella vicenda e per quel nome e cognome. E nella prima parte della trasmissione saltava fuori una domanda possibile: vabbè, ma questa cosa è stata solidarietà o qualcosa di più? Forse è la politica di oggi questa. Mi ha scritto Anna che dice il mio modo di essere gialla e mi ha mandato delle foto, adesso non voglio brutalizzare, mi sembra di un disegno che rappresenta Giulio Regeni appoggiato a un bancone con dietro la scritta verità per Giulio Regeni e questo diciamo questo tavolo bianco e giallo a righe e Giulio Regeni che appunto è lì e ci guarda disegnato sotto lo striscione verità per Giulio Regeni e dice questo è il mio modo di essere gialla, sono felice della sentenza dopo aver sentito le riflessioni dell'avvocata, ha ragione, e dice che questo disegno sarà esposto sabato in una sua mostra a Bergamo, non era in programma di includerlo, però dice ieri ho cambiato idea. Le vostre telefonate, pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Giovanni. Volevo fare solo una semplice analogia tra il caso Regeni e il caso Rocchelli, di Andrea Rocchelli, morto in Donbass nel 2014, e di come Regeni ci sia comunque parlato molto di più, si è arrivati a una sentenza individuando dei colpevoli, cosa questo effettivamente porterà a livello politico? Boh, vabbè, vediamo, intanto se ne sta parlando, mentre invece nell'altro caso, a seguito di 3, sì, sono arrivate delle sentenze, però non si è individuato un responsabile o dei responsabili e tutto tace. La mia domanda è se invece si accendessero un po' le luci anche sul caso Rocchelli, come potrebbero cambiare delle considerazioni rispetto alla guerra in Ucraina,
0: sai che,
2: rispetto agli appoggi.
0: Lo citava prima Danilo De Biasio, no? In collegamento con noi, in vari casi, citava anche Rocchelli, ma
2: sì.
0: forse poi nel caso di Giulio Regeni, e non credo che però possa essere ascritto come un male, ma forse è un meccanismo da vedere. Forse è stato anche più facile, tra virgolette, per tante persone sentire un'identificazione immediata, cioè quello lì era lì, stava facendo un suo lavoro di ricerca, eccetera, e gli è successo questo per altri motivi, cioè di una... E non so se questa cosa possa essere vista come un limite oppure invece come un dato di fatto che ci dà degli elementi che appunto ci racconta che forse oggi potrebbe essere che la politica passa anche in questo modo nei corpi, nel sentire le cose.
2: No. Penso che sicuramente nel caso Regeni c'è anche per le modalità brutali, no? Cioè l'empatia possa essere stata maggiore. Però ci sono comunque delle analogie, perché Rocchelli è morto dopo un bombardamento, tra virgolette, di mezz'ora, si è salvata una persona che comunque ha potuto raccontare la volontarietà di chi li stava bombardando, sapendo benissimo che erano dei civili che non potevano portare, cioè non lo so, cioè sì, non me lo spiego, tra virgolette, forse certe cose sarebbe importante comunque metterle in luce, perché comunque anche Rocchelli era un ragazzo di 30 anni, sì, sì. Comunque aveva un figlio, cioè non è che non ci fossero delle, dire, è un civile, non aveva nessuna, era solo un fotoreporter, solo, insomma, stava documentando, forse anche questo, però dovrebbe, cioè non si è voluto che lui documentasse, non si è voluto che qualcuno raccontasse quello che stava succedendo, e si continua a non raccontare quello che è successo dal 2014 al 2022.
0: Cioè la vicenda di Giulio Regeni tu la vedi come un possibile promemoria per accendere altri riflettori di più?
2: E direi che forse soprattutto quando poi le conseguenze politiche, i coinvolgimenti, cioè qui siamo, cioè c'è in corso una guerra da anni, sì, c'è una pace, cioè si continua a discutere. La discussione attuale Campolargo è Ucraina da una parte contro, da una parte il PD, Ucraina sì, Ucraina.
0: Mi fa un po' impressione fatta dopo la questione, dopo la sentenza Regeni, ma così è proprio.
2: Cosa fa impressione?
0: No, questo richiami a dire, ma ci sono altri casi invece che dovrebbero essere illuminati di più.
2: Perché fa impressione?
0: Perché forse ogni caso è un caso, questo.
2: Ma io no. Ti dico che ero intervenuto a questa trasmissione un anno e mezzo fa parlando di Rocchelli.
0: Quindi ti attivi. Ti ringrazio, allora ti attivi su quello e allora ci stai come. Pronto?
1: Pronto, sono io.
0: Ciao, chi sei?
1: E ciao, sono Nicoletta.
0: Benvenuta.
1: Salve. Dunque, io sono...
0: Come senti? È stata solidarietà o qualcosa di più questa campagna Verità per Giulio Regeni?
1: È stata solidarietà sicuramente rinforzata dal fatto che, insomma, casi simili sono tanti. La nostra storia è piena di... misteri insoluti e morti invendicati, tanto per dirla un po' romanticamente. Io sono stata abbastanza, in questi giorni, stamattina anche ho sentito varie voci che dicono ma non è politico per l'Italia ora prendersela con l'Egitto. Ma come non è politico? Ci dobbiamo proprio far prendere in contropiede in questo modo, far maltrattare in questo modo. Io sono anche, tanto per fare un altro caso, anche se forse non, io sono ancora oggi sbalordita da come abbiamo ingoiato il caso dell'ambasciatore Attanasio, che era praticamente un santo, e lo dicono tutti, anche gli africani, era lì per portare aiuti umanitari. E niente, era un ambasciatore italiano assassinato con la scorta, niente, non ha fatto un plissé, non dico questo governo, ma anche i governi precedenti. È una cosa abbastanza, e sono tanti questi casi. Ieri c'è stata una piccola valanga, e stamattina sapete che ogni tanto vi faccio le corna, sento Radio 24. Beh. E ho sentito Paolo Mieli che diceva hanno tirato fuori anche Ustica ieri, ma come? Andiamo ancora così indietro? Certo che andiamo ancora così indietro, perché la verità non ha tempo.
0: Ti fermo su questo, la verità non ha tempo, ti ringrazio e intanto saluto anche, perché su questo rapporto tra giustizia, verità, non è così banale, così semplice provare a guardarlo. Saluto Claudia Pinelli, benvenuta.
3: Grazie mille.
0: Buongiorno, ciao, buongiorno Claudia. Figlia di Giuseppe Pinelli, e mi è venuto in mente questo strano rapporto. Allora ti cito una frase, vado a memoria, che è labile, come diceva Paolo Conte, ma che credo ti suonerà familiare, no? Cioè, giustizia comincia anche a esserci quando tutti sanno cosa è successo, tutti sanno la verità di quello che è successo. Allora, in questo caso di Giulio Regeni, a differenza per esempio del caso di Giuseppe Pinelli, qui come là tutti sanno cosa è successo, là c'è stata un'istituzione, parlo collettiva, ma nella figura di un Presidente della Repubblica ai tempi, che è arrivato a dire quello che in altri luoghi non si è arrivati a dire, cioè qui c'è una vittima innocente di Piazza Fontana, in questo caso invece c'è un'aula di giustizia che dice una cosa e che chissà se l'istituzione della politica invece riuscirà ad avere il coraggio, la forza di riconoscere. Cioè il rapporto tra giustizia, verità, è sempre molto delicato da guardare, o tu hai dei pensieri molto più chiari, anzi immagino di sì.
3: Ma la giustizia è fondamentale e poi gli storici si basano sulle sentenze, quindi non è inutile tentare di arrivare in un'aula di tribunale per una discussione pubblica, ufficiale, non basta la verità storica. E noi ci abbiamo provato, noi come famiglia Pinelli ci abbiamo provato per tantissimi anni. Per Giulio Regeni c'è una famiglia meravigliosa, con un'avvocata che ha le idee ben precise e sa dell'importanza di arrivare a una sentenza, anche a questa sentenza, che comunque riconosce delle responsabilità in appartenenti ad apparati dello Stato. Se noi parliamo di servizi segreti, noi parliamo dello Stato. E quindi diventa fondamentale, un tassello, una prima parte, per non fermarsi, per andare avanti, ma perché ci sia un riconoscimento pubblico, ufficiale, da parte del tribunale, da parte della politica, di quello che è successo. È vero, noi sappiamo quello che è successo, quello che successe a mio padre allora. C'è una verità storica, c'è una solidarietà che si muove, ed è fondamentale per riuscire ad andare avanti. La frase che tu hai riportato è di mia mamma Licia, e la disse a Piero Scaramucci, già direttore di Radio Popolare, e che scrisse con lei un libro importante, Una storia quasi soltanto mia. E quella frase noi l'abbiamo fatta riportare sulla lapide di Licia a Carrara. Alice è morta nel 2024, adesso è accanto a Pino, e nella sua lapide c'è proprio questa frase: giustizia, che tutti sappiano la verità. Come famiglia Pinelli noi ci abbiamo provato, le famiglie si muovono, ma se non c'è una società civile che si muove insieme, non si arriva da nessuna parte.
0: Cioè, mi sembra di capire, Claudia, tu dici sì, è verità e giustizia quando tutti sanno, però quel nero su bianco di un'aula giudiziaria, diciamo che toglie la possibilità che la gente si smemorizzi piano piano.
3: Sì, o che la verità venga manipolata, perché nella storia dove non ci sono sentenze, in tanti mettono la mano e cercano di trasformarla in quello che gli fa più comodo in quel momento politico, storico. E ne abbiamo avuto dal presidente del Senato, no, in via Rasella, sono morti dei musicisti, per Giuseppe Pinelli in tanti, cercano di metterci le mani. Ci sono delle sentenze, c'è un'ultima sentenza, purtroppo sempre di archiviazione, perché noi, a differenza di altre situazioni, non abbiamo mai potuto arrivare a un dibattito pubblico in un'aula di tribunale. Tutte le denunce presentate dalla mia famiglia sono finite in archiviazione. Ci sono delle sentenze e questo permette di arginare persone che vogliono manipolare la storia. Per questo considero importantissimo quello che continua a portare avanti la famiglia Regeni.
0: Claudia, non so se ci hai fatto un pensiero o meno, immagino di sì, ma insomma, dalla vicenda di Giuseppe Pinelli sono passati gli anni, 1900,
3: sì.
0: Sì, ne sono passati gli anni, ne sono passati 10 dalla vicenda di Giulia Regeni, e prima Danilo De Biasi in onda diceva, e poi questi 10 anni anche di striscioni, di campagne, di Popolo Giallo, Verità per Giulia Regeni, si chiedeva anche a se stesso, cos'è stata? È stata solidarietà o è stata qualcosa di più? Cioè, oggi queste vicende dei singoli, ma che incarnano qualcosa inevitabilmente nel loro destino, qualcosa di più, esattamente come poteva, come è stata la storia di Pino Pinelli. Oggi c'è forse un modo diverso possibile, cioè allora per un sacco di gente, ma veramente per un sacco di gente, è stato il nome di Giuseppe Pinelli è stato anche un promemoria, mi viene a dire anche ideologico, forse, non so se tu tolleri questa parola, e forse in questo caso è stato per molte persone invece un promemoria quasi umano, cioè non si può fare questa fine. Vedi delle differenze di oggi rispetto a ieri, che forse oggi più che ieri la politica può passare solo attraverso i corpi, la storia, la vita delle persone, oppure è esattamente uguale a ieri?
3: Allora, Verità per Giulio Regeni, il Popolo Giallo, gli striscioni non erano slogan, è tuttora una presa di responsabilità, un accompagnare una famiglia nella ricerca di verità e giustizia e non lasciarla sola. Allora, come ora, sono le famiglie che si devono muovere. Non sono le istituzioni che cercano una verità, una giustizia, non è un atto, non viene considerato un atto giusto. E penso che non possa che fare bene, tanto bene, a chi si trova ad affrontare quello che non avrebbe mai pensato di dover affrontare. Giulio era un ricercatore, era una persona che studiava. Come si poteva pensare che avrebbe dato così tanto fastidio da voler intervenire in quella maniera atroce? Ascoltare le parole di Paola Defendi quando ha visto il corpo di Giulio sono terribili. Sicuramente c'è un riconoscersi come umanità violata, un'umanità violata nei diritti. Giulio non ha più avuto nessun tipo di tutela, nessun tipo di diritto, nella certezza dell'impunità. Così come è successo per Giuseppe Pinelli, così come è successo per tantissime altre situazioni che purtroppo negli anni si sono verificate. Ecco, l'impegnarsi, perché non passi anche questa modalità per cui prima o poi verrete dimenticati e noi continueremo, basta che il sistema sia salvo. Ecco, è importantissimo, è fondamentale. Certo, con mio padre, con Giuseppe Pinelli, allora si mossero insieme a tanti intellettuali, al mondo della cultura, anche i movimenti politici di allora. Non tutti hanno quei movimenti politici che non esistono più, però esistono le associazioni, esistono appunto, come dicevo prima, una società civile impegnata nel rispetto dei diritti umani e credo che ognuno possa fare la sua parte, perché se il sistema è questo, qualsiasi cosa umana è destinata al cambiamento e noi faremo in modo che le cose cambino.
0: Claudio Pinelli, innanzitutto ti ringrazio molto di questa chiacchierata. L'ultima domanda è una stupidaggine. Quello striscione giallo, scritta nera su fondo giallo, Verità per Giulio Regeni, oggi può continuare a rimanere Verità per Giulio Regeni o forse sarebbe bene anche cambiarlo e mettere a questo punto Giustizia per Giulio Regeni, visto che verità anche in quella cosa del nero su bianco che tu citavi in un anno di giustizia è stata detta.
3: Ma sarebbe importante che le due cose andassero di pari passo, verità e giustizia. La verità ci porta a sapere, ma e a riconoscere la trama e le responsabilità, ma coloro che hanno agito non verranno mai toccati. Punto di domanda, quindi forse potrebbe essere completato, però diciamo che comunque è stato messo un tassello e secondo me è un tassello importante, forse più che se fosse arrivata una condanna più forte, perché a me ha dato l'impressione che il tribunale abbia lavorato, che siccome la responsabilità penale è personale, non
0: Personale.
3: siano riusciti ad avere tutte le prove, ma che si può costruire ancora. E questa è una grandissima speranza. Verità per Giulio Regeni, chiaramente verità e giustizia per tutti.
0: Claudia Pinelli, grazie mille di questa chiacchierata ancora questa mattina.
3: Grazie a te, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te, Claudia Pinelli. Ci fermiamo un minuto e mezzo e poi continuiamo. Ci sono le vostre telefonate, ci sono altri ospiti. Mi chiamate allo 02 33 001 001. Tutto scorre questa mattina così.
4: Ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema. Scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
5: Io la svilupperò in una Popolaroid.
4: E io vi chiederò com'è andata.
5: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
4: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore @radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
6: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
7: Tutto scorre.
0: Sono le 10, comincia l'ultima parte di questa trasmissione, ancora 20 minuti insieme, se volete le vostre telefonate allo 02 33 00 001. Da ieri una vicenda, e la vicenda vuol dire il massacro, l'uccisione, le torture di Giulio Regeni ha un pezzettino in più, no? Perché a guardarlo nei modi in cui molti ospiti nostri lo stanno descrivendo è un pezzettone, non un pezzettino. E cioè che nero su bianco, in un'aula di giustizia italiana, è stato acclarato che Giulio Regeni è stato sequestrato e torturato da nomi e cognomi appartenenti agli apparati di sicurezza del regime egiziano. Adesso la richiesta da più parti è che la politica, cioè il governo, faccia evidentemente i passi necessari col regime egiziano per ottenere quelle persone, il rilascio di quelle persone, eccetera, eccetera. Questa è una parte. Poi c'è l'altra parte, quella che ha portato decine di persone, centinaia, in tutti questi anni ad affiancarsi a quella campagna per la verità su Giulio Regeni. Cosa ne pensate? 02 33 001 001. Pronto?
7: Pronto?
0: Ciao.
7: Ciao, sono Antonia da Milano.
0: Benvenuta.
7: Finalmente sappiamo la verità ufficiale. E quindi adesso...
0: Qualcuno ti direbbe sappiamo la verità giudiziaria.
7: Sì, ma sì. Però a questo punto bisogna avere giustizia. Però io non capisco una cosa. La scuola inglese non ha aperto bocca. Perché l'ha mandato lì? C'era un ricercatore. Doveva parlare anche la scuola, l'università inglese. Ha detto qualcosa?
0: Stai parlando dell'università, Regeni era un ricercatore universitario che lavorava per Cambridge, non vorrei
7: perché
0: dire
7: perché è stata finanza. L'università a mandarlo lì, giusto o no?
0: E perché questo, scusami, ti colpisce così tanto adesso, cioè in questo momento, nel senso nel commentare questo passaggio, la
7: perché
0: sentenza,
7: io
0: eccetera.
7: L'ho sempre seguito questo discorso e anche sui giornali non ho mai sentito intervenire la scuola, l'università inglese su perché l'ha mandato lì, la giustificazione perché l'ha mandato lì. Si vede che Regeni ha scoperto qualcosa di particolare.
0: Ai tempi vado a memoria, in realtà mi sembra che i suoi responsabili accademici avessero parlato e come avessero parlato.
7: Sì, ma non
0: anche
7: più di tanto. Non più di tanto. E quindi, perché l'ha detto anche ieri sera Renzi a 8:30, vabbè, che anche lui si meravigliava che l'università inglese non abbia detto niente.
0: Vabbè, se ha colpito Renzi io mi genuflecto.
7: Certo. È un politico per
0: me. Questo me ne è arrivata a voce. Ti ringrazio molto, ciao. Se volete 02 33 001 001 intanto, la mobilitazione per Giulio Regeni ha significato tante cose, secondo me un po' è venuta fuori in alcune telefonate, anche in alcuni ospiti, in alcune riflessioni, cioè con un elemento di identificazione che poi uno può avere un po' l'occhio... Qualcuno potrebbe dire benaltrista, oppure comunque del dire, però anche quello, qualcuno ha citato Andrea Rocchelli e ci manca, che però va visto come un fatto, cioè guardare che cosa c'era dentro, forse un'idea di... il movimento delle persone è fatto anche di immedesimazione, e allora lo chiedo a voi, forse c'era più immedesimazione in quello... in quello che riguardava la vicenda di Giulio Regeni piuttosto che quella di altre, oppure invece è soltanto la famosa informazione che quando ne parla accende i riflettori, quando non ne parla sbaglia e non lo fa, non lo so, ditemi la vostra anche su questo se volete, ma intanto io saluto un'altra nuova nostra ospite a proposito di mobilitazione, Marina Tuni, benvenuta.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti, a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Marina Toni è una giornalista, ma è una coordinatrice, e così si capisce, è una coordinatrice del collettivo Giulio Siamo Noi, perché nel corso degli anni quello striscione anche ideale Verità per Giulia Regeni è diventato poi nel tempo anche un Giulio che fa cose, che continua a fare cose, no? Cioè, a proposito di immedesimazione, di immaginarsi in questi anni la vita possibile di Giulio Regeni, magari incarnata un pezzettino da ognuno di noi, no? Quel Giulio continua a fare cose. Il Popolo Giallo, una storia collettiva, è una, è il titolo di una mostra appunto per il 10° anniversario che Marina Toni ha curato. Sì. Cosa...
8: Assieme a Paola e Claudio, ovviamente.
0: Assieme a Paola e Claudio, che sono i genitori, sì, certo, di Giulia Regeni. Sì. Mi dice, Marina, che cosa, diciamo, che differenza di qualità o di intensità o di tempo, non lo so, c'è in quel passare da Verità per Giulia Regeni a Giulio continua a fare cose?
8: Beh, intanto diciamo che Giulio continua a fare cose non è una frase ad effetto, è proprio un fatto, no? Perché Giulio, ecco, purtroppo non è più fisicamente con noi, però Giulio non è stato mai fermato e la sentenza anche di ieri del tribunale lo dimostra ampiamente, no? Giulio continua a fare cose nel modo proprio in cui ci ha cambiati, ci ha costretti a diventare coraggiosi, consapevoli e soprattutto presenti, e ci ha insegnato anche che la verità non è un'idea astratta, ma è una responsabilità, ed è questa responsabilità che noi del Popolo Giallo, vicini da più di 10 anni, insomma, Paola, Claudio, che ci siamo presi, e pesa certamente, è faticoso, però la portiamo avanti insieme sempre, questa è una grande forza. Cioè, il Popolo Giallo proprio nasce in questo modo, no? Non è un'organizzazione, come dire, predefinita, no? Ecco, non è una strategia, non è un progetto, proprio nasce da questa grande ferita, no? Perché è la domanda che tutti noi, persone comuni, ci siamo fatti. Ma com'è possibile che un ragazzo come Giulio, un ricercatore, perché questo lui era, e io spero che questo, soprattutto anche il documentario che è stato, insomma, che sta girando tuttora, insomma, abbia acclarato questa verità, no? Com'è possibile che a un ricercatore sia accaduto tutto questo? E poi com'è possibile che abbiano cercato di depistare, di confondere, di rallentare tutto, no? Che proprio il tempo, 10 anni sono tantissimi, no? Sia stato usato proprio come un'arma, no? Nella speranza che tutto possa in qualche modo, no? La damnatio memoriae, no? E invece non è stato così, perché noi siamo ancora qua, eravamo ieri a Roma tutti attorno a Paola e Claudio, e continueremo ad esserlo fino a che ci sarà bisogno, ecco, fino a che anche il percorso giudiziario continuerà, perché insomma io penso che continuerà in qualche modo, sebbene insomma la sentenza sia stata veramente di portata storica, no? Perché, come ho scritto io anche ieri su un mio post, cioè travalica proprio il perimetro delle singole condanne, no? Lo Stato di diritto che attraverso la giurisdizione afferma la forza della legge contro l'arbitrio del potere, no? Anche quando questo qui ha il volto la forza degli apparati di uno Stato, no? E quindi loro si affidavano alla protezione, no? All'impunità, no? E questo qui è proprio il significato più profondo di tutto quello che è successo ieri, a mio avviso. Ecco, è questo. È
0: il Marina, sei la terza ospite, la terza persona che usa la parola responsabilità di fianco al concetto di verità e di giustizia, no? Prima Claudia Pinelli diceva, beh, è presa di responsabilità, e per di più aggiungeva, è quella presa di responsabilità che si affianca alle famiglie, perché quella presa di responsabilità in primo luogo, diciamo, avviene, e lei citava ovviamente caso suo singolo, caso di Regeni, ad opera delle famiglie, cioè quell'idea di verità e di giustizia come presa di responsabilità. Lo chiedevo anche a Claudia, lo chiedo anche a te, quello striscione Verità per Giulia Regeni, adesso dovrebbe aggiungere la parola giustizia, cioè il fatto che in un'aula di giustizia si sia fatta verità, Poi perché avvenga giustizia anche solo a livello giudiziario, manca il fatto che, per esempio, l'Egitto dia queste persone, e prima che l'Egitto le dia manca il fatto che l'Italia gliele chieda, insomma, cioè manca tutta quella parte adesso delle istituzioni che vedremo. Oppure basta il fatto che continui ad aleggiare quello striscione giallo verità per Giulio Regeni e la faccia di Giulio?
8: Forse la verità oramai ce l'abbiamo, no? Cioè una giustizia in qualche modo è stata fatta, no? Però la cosa importante, no, in cui appunto, cioè, non c'è una ragione di Stato, no? O la diplomazia o apparati di potere, no? Che possa in qualche modo rendere negoziabile la dignità umana, i diritti, ecco. E questo secondo me, no? E poi, cioè, il discorso della responsabilità, quando noi diciamo Giulio siamo noi, che è anche il nome, insomma, del nostro collettivo, no? Giulio è quando noi scegliamo di stare dalla parte giusta. Giulio è tutte le volte che noi decidiamo di non essere neutrali, di non voltarci dall'altra parte. Questo è la responsabilità, no? E quindi finché noi ci saremo, questa storia non potrà assolutamente essere archiviata, e soprattutto potrà essere voglio dire, Giulio continuerà a fare cose per tutti, cioè per lui le ha già fatte, diciamo, no? Perché grazie anche comunque all'avvocato Alessandra Ballerini, insomma, siamo arrivati dove non si poteva mai immaginare di arrivare. Addirittura, insomma, il processo che è dovuto essere avviato con una disposizione della Corte Costituzionale, insomma, penso che sia una cosa che raramente è avvenuta, no? Il riconoscimento, insomma, delle torture che sono state fatte a Giulio, no? E quindi questo, i diritti fondamentali della persona saranno sempre un qualche cosa che in qualche modo Giulio ha contribuito a far conoscere un po' a tutti, no? E quindi io non finirò mai di ringraziare lui e tutte le persone, insomma, che hanno reso possibile questo, perché continueremo a fare cose per tutti quelli che non hanno voce.
0: Mi manda responsabilità. Mi ha appena mandato una fotografia un ascoltatore, sì. Marco, col suo polso e al polso il braccialetto giallo verità per Giulio, e dice sempre con me in questi anni, a ricordarmi e a ricordare a chi mi incrocia il valore di Giulio e delle cose che continua a fare, cioè quell'identificazione tra il lui sono io, eccetera, e forse a maggior ragione perché lui sono io, perché lui non è che stesse facendo l'eroe di chissà che cosa, stava andando lì a fare il ricercatore universitario, cioè forse quel processo di identificazione è stato facile, diciamo, per molte persone rispetto al destino di Giulio. E a proposito di responsabilità, è visto che lui non c'è più, adesso tocca un po' a me dire e fare le cose che lui avrebbe detto e fatto, e cioè, scusate, ma qui c'entra qualcuno, cioè ci sarà un responsabile del fatto che sono stato massacrato? Sì, un po' questa, esatto. È quella, una storia collettiva che è nel titolo della vostra mostra.
8: È del titolo della mostra, sì, ma infatti, ecco, per me questo esserci in tutte le forme possibili, appunto anche attraverso la mostra, attraverso le presenze, attraverso le piazze, attraverso, ecco, è proprio un atto politico, però nel senso più alto e umano del termine, non nell'accezione che uno invece di solito vuole dargli, no? Ci fornisce proprio una domanda, no? Che non può essere elusa mai. La cosa bella del popolo giallo, sa qual è? È che l'abbiamo sempre fatto in questi 10 anni con una forza limpida, proprio senza odio, ecco, con tenacia, con una dignità che non si negozia. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più bello di essere popolo giallo, e lo testimoniano appunto i braccialetti, le spillette, no? Cioè è come un segno di riconoscimento, no? Di riconoscimento, ma di noi che ci siamo immedesimati, no? In Giulio e nella sua famiglia, ecco, perché quello che è capitato a Giulio non dimentichiamoci mai, potrebbe capitare a qualunque famiglia, e quindi, ed è una cosa orribile da dire, però purtroppo questa è la realtà. Ecco.
0: Posso chiederti cosa c'è dentro in quella mostra? Sì. Giulio continua a fare cose, Popolo Giallo.
8: Oh, beh, la mostra è dedicata proprio al Popolo Giallo e a questi 10 anni di presenza. Quindi c'è del materiale che abbiamo raccolto, sia come Giulio siamo noi, ma anche proprio che appartiene alla famiglia, che per la prima volta viene messo in mostra, insomma, viene fatto vedere un po' a tutti, e quindi ci sono tantissime foto, ci sono le illustrazioni di per esempio di Mauro Biani, di Lorenzo Terranera, di Riva, di Massimiliano Riva, di diversi illustratori che hanno, insomma, sempre, come dire, contribuito a tenere vivi, a tenere accesa, insomma, questa nostra richiesta, no? Ci sono oggetti, ci sono le cose che hanno prodotto le scuole. Infatti la mostra è stata molto visitata da intere scolaresche che noi comunque abbiamo accolto, abbiamo loro cercato di spiegare, ovviamente parlando come si deve parlare, insomma, degli studenti di diverse età, perché sono arrivati dalle elementari fino alle superiori, no? Quindi le modalità erano diverse, ecco, della narrazione, no? Abbiamo cercato di raccontare. C'è un video molto lungo che racconta questi 10 anni, tutte le iniziative che sono state fatte, chi pedalando, chi cantando, chi dipingendo, voglio dire, tutte le espressioni artistiche anche, no? Che sono state dedicate a Giulio, e quindi questa mostra qui c'è dentro tutto. E adesso, tra l'altro, vi do questa notizia, la mostra è andata prima a Fiumicello il giorno 25 gennaio, insomma il giorno in cui noi facciamo di solito la giornata per Giulio, poi è andata a Gradisca, poi è andata a Turiacco e adesso diventerà itinerante, perché abbiamo finalmente trovato con Paolo e Claudio, insomma, una formula per cui questa mostra diventerà itinerante, e chi vorrà ospitarla, noi saremo ben lieti, insomma, di portarla un po' dappertutto, ecco questo.
0: Marina, l'ultima domanda adesso. Sì? Mi scrive un ascoltatore una cosa molto lunga e quindi provo a sintetizzarla. Engel, non ti offendere se la sintetizzo. Lui dice, beh, però bisogna fare chiarezza su un punto che molti fingono di non capire. Tra Italia e Egitto non c'è una convenzione di mutua assistenza, di conseguenza sollevare polveroni pretendendo che l'Egitto riconosca una sentenza emessa da Roma è completamente sterile, è un cane che si morde la coda. Nessuno ha il coraggio di dire che la diplomazia internazionale non si muove su teoremi morali, ma su interessi concreti, e continuare a spingere su un muro di gomma sapendo che non ci sono gli strumenti giuridici per obbligare l'Egitto a restituire quelle persone significa fare propaganda sulla pelle di vicende drammatiche, ignorando che la realpolitik impone logiche diverse dai titoli di giornale. L'ho sintetizzata il più possibile. Mi chiedo,
8: sì,
0: cos'è che questo messaggio, se è possibile, dice anche delle cose giustissime a realpolitik, impone logiche diverse dai titoli di giornale. L'ho sintetizzata il più possibile. Mi chiedo,
8: sì,
0: cos'è che questo messaggio, se è possibile, dice anche delle cose giustissime, ma quello che non coglie un messaggio del genere eventualmente

0: ha veramente un'accezione diversa, no? Però ecco, per esempio, c'è una dichiarazione che ha postato, insomma, Alessandra Ballerini, dove lei cita il maestro Calamandrei, che è veramente un maestro, no? E lei dice: la gioia e la fede del giurista ed è anche la nostra, di tutte le persone che ci hanno sempre accompagnato e sostituito, perché lei in realtà dice: da oggi tutti i cittadini del mondo possono sentirsi più sicuri, ecco. Cioè, quindi secondo me qui, cioè in questa frase si racchiude tutto. Poi è chiaro che il nostro
1: Interessante.
0: governo adesso dovrà prendere atto di questo, no? Di questa sentenza. Io non so che cosa faranno loro adesso, non lo so, poi non ho neanche le competenze necessarie per poter dire qualche cosa in
1: Infatti,
0: merito,
1: basta
0: però
1: stare a
0: debbano.
1: guardarlo.
0: Esatto, starà, però che debba prenderne atto in qualche modo il governo, questo per me cioè, deve essere per forza così, no?
1: Marina Tuni.
0: Loro erano parte civile nel processo e hanno anche avuto un risarcimento, per quanto, insomma, vabbè, però ecco, succederà qualcosa? Questa è la domanda che ci poniamo tutti.
1: Marina Tuni,
0: Così.
1: grazie mille. Il collettivo Giulio
0: Grazie.
1: siamo noi. Grazie ancora.
0: Grazie a voi,
1: Grazie,
0: grazie, buona giornata.
1: buona giornata. Giulio continua a fare cose. Il popolo giallo, una storia collettiva. Andiamo a chiuderla sta trasmissione. Oh, so che no. Non so perché. Innanzitutto uno mi manda una foto, un disegno, diciamo, su Giulio
2: Bella,
1: Regeni, ritratto
2: che
1: fatto
2: ci
1: con scarti
2: importa
1: tessili.
2: del mondo?
1: Ma si può chiudere una puntata del genere con una canzone d'amore? Ma forse sì.
2: Dico io,
1: E quindi ciao a tutti,
2: da un
1: da
2: bacio
1: Massimo. Ci
2: sulla
1: risentiamo
2: bocca
1: domani,
2: e
1: se
2: uno
1: volete, alle 9, tutto scorre.
2: sull'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: NDA, note dell'autore. Esce per Feltrinelli Gramma proprio in questi giorni Vita sommersa, il suo primo romanzo in corso di traduzione in 34 paesi. E il romanzo è particolare, ha come sfondo due disastri naturali, la perdita, l'amicizia femminile. La storia è quella di Marissa che cresce in un'isola delle Andamane. Sua madre è morta quando aveva appena 6 anni e su quel piccolo lembo di terra, insieme al padre, che è un biologo animato dal desiderio di continuare le ricerche che anche la moglie conduceva sui fondali marini, trascorre un'infanzia felice. Proprio le Andamane, Marissa conosce Ariel, stabilisce un'amicizia fra ragazzine, un legame profondo. Tutto però crolla nel momento in cui lo tsunami, che forse ricorderete, del 2004, travolge le isole. Ariel viene trascinata via dalla forza del mare, mentre Marissa si salva. 8 anni più tardi, a New York, smarrita e ancora tormentata da quei ricordi, Marissa lavora in una redazione di una rivista di viaggio per ricchi, e non trova stabilità nemmeno sentimentale, passa da una relazione occasionale all'altra. Però quando l'uragano Sandy incombe sulla città, il passato torna di attualità nella sua mente e la spinge a trovare un equilibrio. Tara Menon è venuta in Italia a presentare la traduzione di questo suo primo romanzo. Noi abbiamo parlato con lei e quindi la prima domanda che le abbiamo fatto è se c'era uno spunto autobiografico in questo racconto, nella narrazione di questo personaggio, Marissa.
1: It's actually not true, but I feel that I feel it's a great compliment that so many readers think this.
0: No, non c'è un elemento autobiografico, ma per me è un complimento che così tanti lettori pensino che Marissa sia in realtà una mia raffigurazione autobiografica. Non sono cresciuta in Thailandia e non ho assistito allo tsunami. Non ho per ora esperito nessun tipo di grave lutto. Però diciamo che ho fatto molte osservazioni sia sull'ambiente che descrivo, sia sui sentimenti che vivono i miei personaggi. E proprio dei personaggi le abbiamo chiesto. Le abbiamo chiesto come queste due ragazzine, Marissa e Ariel, una appunto sopravvissuta a una grande tragedia e con già un bagaglio di sofferenza, e l'altra invece scomparsa nello tsunami, le sono venuti incontro. Sì, penso proprio che sia così, che siano proprio venute da me in qualche modo. Soprattutto le loro interazioni, che nel libro sono descritte proprio come un simbolo di una grande amicizia fra due giovanissime, un'amicizia al femminile ma molto profonda, le vedevo già molto formate prima ancora di mettermi a scrivere. Ecco, in questo caso posso dire che alcune delle relazioni che ho vissuto io stessa d'amicizia somigliano un po' a quella fra Ariel e Marissa.
1: This question of how they arrived to me is almost difficult to explain, but they did seem to arrive like formed in my brain.
0: Difficile dunque rispondere a questa domanda su come sono arrivate queste due ragazzine nella mia mente e nel mio libro, però non posso che dire che mi sembra che mi siano arrivate già molto strutturate, molto formate. Abbiamo parlato di Vita sommersa di Tara Menon, edito da Feltrinelli Gramma.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Durante la notte c'è stato un altro grosso attacco dei coloni israeliani contro un villaggio palestinese in Cisgiordania. L'attacco è stato a Jalud, vicino a Nablus. L'esercito israeliano, su richiesta dell'Alta Corte di Giustizia, avrebbe dovuto scortare a casa una famiglia palestinese scacciata dai coloni nei mesi scorsi. Un centinaio di persone ha preso d'assalto il villaggio, incendiando diverse case, compresa quella della famiglia che avrebbe dovuto tornare nella sua abitazione.
11: Nessuna flessibilità sul nucleare, stiamo discutendo solo di Hormuz, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi commentando il dialogo con gli Stati Uniti. Le due parti si stanno parlando in forma indiretta attraverso la mediazione del Qatar. L'amministrazione Trump vuole dei passi in avanti sul dossier nucleare, Teheran chiede prima la rimozione delle sanzioni e la fine del blocco ai suoi porti.
10: La Russia ha colpito questa mattina la zona di Odessa in Ucraina, almeno due persone sono rimaste ferite. Il Ministero della Difesa di Mosca ha detto di aver attaccato obiettivi militari. La notte scorsa c'era stato anche un attacco su Kiev, al momento non ci sono notizie di vittime.
11: Continuiamo a parlare con gli Stati Uniti dell'acquisto di armi, lo ha detto il ministro della difesa di Taiwan. Taipei sta aspettando da mesi la firma di Trump sull'accordo per l'ultima vendita di armi americane. Durante il vertice con Xi della scorsa settimana, però, il presidente americano ha proposto alla Cina la vendita di armi americane.
10: Dalla corruzione al caporalato, stamattina sono stati annunciati 10 arresti domiciliari e 7 obblighi di dimora per un'inchiesta che riguarda la costruzione dell'alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari. Dalle indagini sarebbe emerso un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali che avrebbero agevolato certe aziende nell'aggiudicarsi lavori in cambio di soldi, vacanze, auto e orologi di lusso. Questo mentre in un cantiere, in particolare quello di Grotta Minarda, 34 lavoratori egiziani avrebbero lavorato con turni fino a 20 ore, con stipendi inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle norme sulla sicurezza. Per una tratta della ferrovia sarebbe anche stato usato calcestruzzo di scarsa qualità e c'è anche l'accusa di aver smaltito come rifiuti non pericolosi materiali che contenevano amianto.
11: La compagnia Kuwait ha annunciato il suo sì all'invito del governo italiano ad applicare un tetto al prezzo dei carburanti. L'azienda, subito ringraziata pubblicamente da Giorgia Meloni, si aggiunge così a Eni, IP ed Esso, e stamattina il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che il prezzo medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è sceso da 2,152 a 2,126 euro per la benzina e da 2,369 a 2,335 per il gasolio.
10: Poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione per l'anniversario dell'eccidio di Marzabotto e Montesole, in cui morirono quasi 800 persone. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, dice Mattarella. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore, è necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni, aggiunge il capo dello Stato, parlando poi delle guerre in corso in questo momento e di nuove volontà di potenza che alimentano mire neoimperiali. La prossima edizione del Giornale Radio alle 12.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex Reggiani. iteatri.re.it.

0: Martedì 29 settembre. Come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere qui con noi anche questo martedì. Ciao Fabrizio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, tu sei, mi hai detto, a Napoli in questo momento, quindi fuori, speriamo per i prossimi 21 minuti e 39 secondi che le cose appunto funzionino da un punto di vista proprio tecnico, comunque ti sentiamo benissimo. Allora Fabrizio, iniziamo oggi a parlare un po' nel concreto delle elezioni di midterm. Mancano esattamente 5 settimane, si vota il 3 di novembre, a quelle che appaiono tra le consultazioni elettorali più importanti degli ultimi decenni. Allora si sente spesso dire dai candidati queste sono le elezioni più importanti in our lifetime, cioè nel corso della nostra vita, nel corso di una generazione. Questa volta mi sembra che la frase, l'espressione si senta un po' meno, forse perché questa volta le elezioni sono davvero importanti e quindi c'è un po' di preoccupazione sull'esito, da cui dipende sicuramente anche il corso degli eventi politici e sociali americani dei prossimi anni. Allora vediamo alcuni aspetti oggi di questa elezione. Inizierei da quello che succede, sta succedendo proprio questa settimana, cioè un blitz da 52 milioni di dollari in spot elettorali che vengono appunto mandati in onda in Texas e in Ohio, cioè è quello che stanno facendo, che faranno appunto questa settimana i repubblicani a 5 settimane dal voto. La situazione per il partito di Donald Trump è particolarmente complicata. Il presidente scende nei sondaggi, secondo l'ultimo Reuters Ipsos è al 32% di gradimento, poi insomma i sondaggi lasciano anche un po' il tempo che trovano. Comunque in alcuni stati chiave per il controllo in particolare del Senato i democratici sono avanti, e avanti Abdul El Sayed in Michigan, e avanti James Talarico in Texas, e avanti Sherrod Brown in Ohio, e i candidati del GOP, dei repubblicani in Iowa, Michigan e Ohio stanno appunto negli ultimi giorni cercando di prendere le distanze da Trump. Gli hanno chiesto per esempio di mettere fine alla guerra in Iran, che sta appunto facendo, che ha fatto salire i prezzi, il prezzo della benzina in diversi stati americani. Allora Trump, il comportamento di Trump appare sempre più ondivago, il presidente appare tutt'altro che controllabile. Nel weekend ha di nuovo minacciato di riprendere la guerra, si è messo in qualche modo a lodare, lusingare Xi Jinping e Zoran Mamdani, complicando gli sforzi di alcuni candidati repubblicani per prendere le distanze, per mostrarsi duri contro Cina e socialisti. Allora Fabrizio, mi sembra che una delle cose, uno degli aspetti che i repubblicani stanno cercando di mettere in atto dopo anni di lusinghe, di fedeltà cieca nei confronti di Donald Trump, sia appunto prendere le distanze da Trump. Ecco, secondo te ce la stanno facendo?
1: Ma no, perché il Partito Repubblicano ormai da 10 anni è un feudo personale di Trump, e poi le manovre dell'ultimo minuto sono sempre poco convincenti verso gli elettori. Casomai la vera questione è per quale motivo un presidente che ha una guerra in corso e l'inflazione in casa abbia ancora un terzo dei cittadini che sono contenti di lui. Questo è il primo punto da tenere presente, cioè almeno nei sondaggi lo zoccolo duro degli elettori trumpisti esiste ancora, non è sparito. Poi ci sono le questioni locali e i modi in cui avvengono le votazioni negli Stati Uniti, che sono, lo dico da scienziato politico, pessimi, nel senso che non ci sono garanzie reali sulla sicurezza delle elezioni, sia dal punto di vista delle macchine per votare che dal punto di vista della manipolazione delle circoscrizioni, e questo è un problema. Per esempio la Camera ha 435 deputati, ciascuno eletto in una circoscrizione, ma le circoscrizioni sono manipolate in modo da rendere contendibili, per così dire, solo una piccolissima percentuale di questi 435 seggi, all'incirca una trentina, e quindi le elezioni si giocano praticamente non in tutta l'America, dall'Alaska al Golfo del Messico per quanto riguarda la Camera, ma in una manciata di circoscrizioni dove il risultato si può, può cambiare sull'onda di poche centinaia o poche decine di voti. Per il Senato il discorso è diverso, ma comunque è chiaro che queste sono elezioni in cui ci dovrebbe essere una grande vittoria democratica. Se poi davvero ci sarà, non lo sappiamo.
0: Allora, Fabrizio, tra un momento vengo alla questione del segretario di Stato che mi hai segnalato ieri. Prima però vorrei introdurre un altro aspetto che appare interessante e anche preoccupante, no? Tu prima citavi appunto il gerrymandering, la manipolazione dei distretti elettorali. C'è però un numero crescente di deputati, senatori democratici, ex vertici militari, organizzazioni della società civile che chiede rassicurazione ai membri dell'amministrazione Trump sul fatto che le forze armate statunitensi non verranno schierate presso i seggi o nelle vicinanze dei seggi. Allora, la presenza di agenti federali armati, FBI, l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, truppe militari, la Guardia Nazionale, per esempio, è chiaramente vietata dalla legge federale. Comunque, Trump e diversi altri funzionari di spicco hanno di recente evitato di rispondere direttamente alla domanda, cioè gli chiedono: ma manderete le truppe? E in genere la risposta è stata: ma che male sarebbe appunto se l'esercito, se la Guardia Nazionale dovessero essere chiamati a garantire la fiducia nel voto. La preoccupazione per queste possibili interferenze militari federali ai seggi quindi ha dato vita poi ad un'ondata di iniziative da parte dei gruppi per i diritti civili, dei sindacati, delle organizzazioni politiche, no? Ci sono azioni legali, richieste di accesso agli atti ai sensi del Freedom of Information Act, campagne di informazioni pubbliche per avvisare gli elettori su che cosa osservare durante l'Election Day. Allora, Fabrizio, secondo te si tratta di una ipotesi concreta, questa dei militari ai seggi, che potrebbe magari concretizzarsi e che magari potrebbe anche preludere a qualcosa di ancora più inquietante, cioè il rifiuto di Trump di accettare il risultato elettorale nel caso questo risultato gli fosse sgradito?
1: Ma Trump non è direttamente coinvolto in queste elezioni, perché sono elezioni per il Congresso, lui non è candidato e soprattutto la Costituzione stabilisce molto precisamente che le elezioni federali sono gestite dai singoli stati. Nonostante questo, l'amministrazione Trump ha fatto fin qui del suo meglio per il federalizzare, per così dire, le elezioni, quindi per poter interferire, chiedendo per esempio la lista degli elettori ai singoli stati. Gli stati governati dai repubblicani hanno immediatamente fornito le liste, e questo sarà probabilmente un mezzo per cancellare migliaia di elettori dai registri elettorali, quindi quelli cancellati anche per errore, cioè perché sarebbero perfettamente in grado di votare legalmente, intanto non votano, poi si vedrà se i tribunali gli daranno ragione. La questione delle truppe, secondo me, è un po' diversa, cioè non c'è bisogno né dell'esercito né della Guardia Nazionale, piuttosto è facile che gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement, il famigerato ICE, siano piazzati nelle vicinanze dei seggi, nelle circoscrizioni a maggioranza ispanica. perché come dire, il grande spostamento elettorale di questi 20 mesi, cioè da quando Trump è entrato in carica per il secondo mandato ad oggi, è naturalmente quello degli ispanici, che hanno votato consistentemente per Trump, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, in Texas, in Louisiana, in Florida, e poi sono diventati il bersaglio questi tentativi di deportazione non solo degli immigrati irregolari, ma anche degli ispanici magari con la cittadinanza. Quindi da questo punto di vista l'intimidazione ai seggi ispanici, per così dire, potrebbe avere un peso, perché gli ispanici, per quanto vogliano esprimere il loro voto contro Trump, alla vista di agenti armati pronti ad arrestarli con qualche pretesto, potrebbero scegliere di stare a casa.
0: Allora vengo, Fabrizio, alla questione che mi segnalavi dei segretari di Stato. Allora, il 3 novembre 4 dei 7 stati in bilico, i cosiddetti swing states, eleggeranno i segretari di Stato, il segretario di Stato. I vincitori entreranno in carica a gennaio e quindi gestiranno le elezioni presidenziali del 2028. Allora, i segretari di Stato sono, diciamo, i responsabili delle elezioni nei vari stati, no? Quindi gestiscono il registro degli elettori, supervisionano le macchine per il voto, definiscono le regole, no? Del voto, per esempio, per corrispondenza, certificano, l'abbiamo visto in Georgia nel 2020, il conteggio dei voti. Allora, il segretario di Stato non risponde in questo suo ruolo, diciamo, ad alcuna autorità se non agli elettori. È chiaro che in quel posto ci devono andare delle persone che dovrebbero appunto assicurare il rispetto delle regole, devono e dovrebbero essere quindi competenti, onesti, imparziali, a prescindere dal partito appunto cui appartengono. In almeno però 4 di questi swing states, diciamo, Arizona, Nevada, Georgia e Michigan, i candidati repubblicani sono spesso personaggi che nel passato hanno sostenuto la campagna di disinformazione e manipolazione di Trump sul risultato nel 2020. Allora, Fabrizio, in qualche modo qui, come dire, non c'è in gioco soltanto il risultato del 2006, c'è in gioco in qualche modo anche quello del 2028.
1: Sì, assolutamente, perché i 4 stati che hai citato sono stati cosiddetti purple, cioè né rossi né blu, né repubblicani né democratici, anche se in realtà per esempio il Nevada tende a essere uno stato democratico, la Georgia ha 2 senatori democratici, l'Arizona ha un governatore democratico, il Michigan anche. Però comunque la possibilità che un responsabile delle elezioni elettivo che fa le veci del nostro ministro degli interni possa incidere, manipolare, ostacolare o non certificare il voto, esiste. Questo fa parte delle bizzarrie del sistema elettorale americano. Quindi da questo punto di vista le elezioni in quei 4 stati sono effettivamente un tassello della campagna elettorale presidenziale del 2028, che sostanzialmente comincerà anch'essa fra 5 settimane, cioè visti i risultati del congresso si comincerà a parlare dei candidati alla presidenza nel 2028.
0: Proprio un'ultima cosa su questo, insomma, mi viene in mente adesso farti questa domanda. Tu prima dicevi sono uno scienziato della politica, sei uno studioso quindi della politica degli Stati Uniti, sei uno studioso della storia ovviamente anche degli Stati Uniti. Allora, ricordi un'altra elezione in cui sia stato così in gioco, così in discussione, diciamo, non tanto il risultato, se vince uno vince l'altro, ma lo stesso processo elettorale?
1: Ma in realtà c'è stata nel 1876, quindi esattamente 150 anni fa, c'è stata un'elezione in cui il candidato con meno voti ha prevalso nel collegio elettorale dopo svariate manipolazioni dei repubblicani, che però all'epoca erano i buoni, e quindi il presidente Hayes è stato eletto, ma è stato eletto dopo un mercato delle vacche in cui i democratici, che sostanzialmente erano il partito del sud e dello schiavismo, hanno accettato che lui andasse alla presidenza in cambio del ritiro delle truppe che occupavano il sud da 11 anni, e cioè dopo la fine della guerra di secessione. Quindi il sistema elettorale americano ha vissuto altre occasioni in cui tutto sembrava andare a catafascio, e effettivamente alcune volte è andato a catafascio. Per esempio, l'elezione di Abramo Lincoln nel 1860 ha provocato immediatamente la guerra di secessione. Speriamo che questa volta finisca più tranquillamente, diciamo.
0: Allora, cambiando argomento, ma poi non troppo, perché sempre, come dire, in materia di decisioni e di deriva autoritaria, insomma, stiamo parlando, verrei brevemente ad un aggiornamento su un'altra delle questioni che, insomma, di cui abbiamo parlato in queste settimane. Allora, venerdì sera la Casa Bianca ha escluso di nuovo la CNN dal gruppo di testate che avrebbe dovuto accompagnare il presidente Donald Trump nel suo viaggio in Tennessee sabato. La storia la riassumo brevemente, però insomma, 2 settimane fa Trump aveva escluso CNN, MS Now e Politico dalla possibilità di entrare alla Casa Bianca, di seguire direttamente appunto le vicende del presidente. Tra l'altro, lo ricordo, CNN fa parte di un gruppo di emittenti ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC che a rotazione seguono il presidente nei suoi appuntamenti e forniscono le immagini per tutte, cioè non è che ci sono ogni volta tutti i network, ce n'è uno, fa le immagini e poi quelle immagini vengono utilizzate da tutti gli altri network e diciamo i network di tutto il mondo. Quindi sembrava appunto che a CNN fosse stato ridato la possibilità di entrare. Venerdì sera appunto sarebbe toccato a CNN seguire il presidente che partecipava ad una partita di football universitario a Knoxville. La Casa Bianca però ha vietato a CNN di fare parte del gruppo di giornalisti e quindi fare le immagini. A questo punto però gli altri network, che fino appunto a venerdì avevano detto o rientra CNN o noi non prendiamo le immagini, non copriamo appunto gli appuntamenti del presidente, hanno detto che sostanzialmente loro riprenderanno la normale copertura quando sarà il turno di CNN a fare le immagini, diciamo così. Gli altri si rifiuteranno di prendere il posto di CNN, il presidente quindi per quella volta sola resterà senza immagini. Allora è un compromesso, ma come dire, Fabrizio, mi sembra che sia un compromesso, che sia una sorta di resa dei conti, di resa per i network, ecco, cosa ne pensi?
1: Beh, i network già hanno fatto una cosa che in fondo non ci si aspettava, perché anche Fox News, che è il braccio armato della propaganda repubblicana, ha accettato astenersi dalla copertura della Casa Bianca per protesta contro l'esclusione della CNN. È chiaro però che questo poteva valere per qualche giorno, non è che adesso i network sono tutte organizzazioni così determinate da astenersi per settimane o mesi dalla copertura alla Casa Bianca, che in fondo è la principale fonte di informazioni per i cittadini americani. Trump è sempre al centro dell'attenzione. Probabilmente ovviamente la guerriglia continuerà, la guerriglia scatenata da Trump contro la libertà di stampa, i giudici continueranno a dargli torto e a ripristinare l'accesso della CNN o di altre emittenti agli eventi presidenziali, però è chiaro che questo tic tac continuerà in varie forme, dobbiamo aspettarci che la guerriglia continui.
0: Ecco, proprio un'ultima cosa, secondo te, allora queste stiamo parlando poi di media, stiamo parlando di informazioni che tendenzialmente e tradizionalmente poi non sono i temi della campagna elettorale, magari come dire, la loro funzione è quella di consolidare le opinioni dei diversi schieramenti, quindi da un lato il popolo, chiamiamolo MAGA, e dall'altro invece i progressisti. Ecco, ma questo tema, il tema della, come dire, dell'esclusione di certi media dalla copertura e quindi un atto di autorità e dispotico da parte di Trump, potrà avere, secondo te, una qualche ricaduta sulle elezioni?
1: Ma non credo, anche perché il tempo dei grandi network televisivi da un certo punto di vista è finito, cioè stiamo parlando di network che hanno un audience molto piccola. Il prime time di CNN si conta sulle centinaia di migliaia, no, di spettatori, non sui milioni, e lo stesso per Fox News. Ormai l'informazione è passata sui social network, è passata su YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp e quant'altro, quindi non credo che da questo punto di vista avrà un grande impatto.
2: A come America.
0: Sono le 10:58, grazie a Fabrizio, si è sentito perfettamente, grazie ancora.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E un saluto da Roberto Festa, era A come America del 29 settembre, ciao, grazie.

0: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
1: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
0: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
1: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
0: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
1: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
0: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
1: Vi aspettiamo! Vi aspettiamo.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Pubblica va in onda dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 e poi è disponibile anche in podcast su radiopopolare.it.

Questa mattina ci occupiamo di tre destre in Italia, non di una, ma di tre destre. La prima è l'ultradestra della sicurezza fai da te, la potremmo chiamare così, quella delle ronde. La seconda è la destra di governo, in questo periodo con il vestito da campagna elettorale, da Meloni in giù. La terza destra è quella che invece vive ancora nel cono d'ombra di quella che è l'eredità del fascismo storico. Tre destre, dunque, quelle che oggi si possono ritrovare in Italia, ce ne sono anche altre, ma noi ci fermiamo a queste tre.

0: Buongiorno e benvenuta ad Enrica Riera.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno a te Enrica, giornalista del quotidiano Domani. Allora, pestaggi e odio di Ricino, così è stato titolato ieri il tuo articolo su Domani. Allora, la prima cosa che ti chiedo è: esiste ancora un'ultradestra in Italia che pratica la violenza come parte importante della propria azione politica?
1: Allora, io direi che esiste un gruppo di persone che si professano apolitiche, apartitiche, ma come vedremo non è proprio così, che sembra sentirsi legittimata dalla destra al governo, dal linguaggio, dal lessico utilizzato dall'esecutivo Meloni a scendere in piazza, organizzarsi e diventare, ecco, attribuirsi questo ruolo di rondisti. Noi nel nostro pezzo su Domani questo gruppo lo chiamiamo appunto il gruppo dei rondisti, da Roma a Milano, a Bologna, abbiamo visto che sta dilagando. E la cronaca lo dice, ma lo dice anche la cronaca giudiziaria. Qualche settimana fa a Bologna sono state chiuse le indagini nei confronti di 8 persone, tra cui appunto un influencer di professione fruttivendolo, Francesco Masciandaro, meglio conosciuto come Frank Mascia, che appunto organizza dal 2024 queste ronde. Si scende in strada, si punta quello che viene ritenuto diverso, lo straniero, e insomma lascia immaginare quello che può accadere. È indagato di usurpazione di potere, proprio perché, come dicevo, c'è questa sostituzione alle forze dell'ordine, questa autoinvestitura che sembra essere legittimata proprio dalla destra. Quindi io direi che è la destra che pare legittimare l'uso della violenza in persone, in questi cani sciolti che, dicevamo, si professano apartitici, ma come abbiamo scoperto in realtà non lo sono.
0: Certo, Enrica, alcuni di questi gruppi hanno invece legami più strutturati con organismi, diciamo così, esistenti, appunto strutturati della destra in Italia, cioè c'è qualche forma di collegamento tra questi gruppi e settori più organizzati della destra? O sono cani sciolti e basta?
1: Sempre per quanto riguarda Bologna, nelle carte giudiziarie è emerso un contatto tra Frank Mascia e un esponente locale di Casa Pound che non è indagato. Quindi comunque ci portano queste narrazioni, quanto insomma analizzato ci porta sempre verso questa parte qui, verso le frange più estreme della destra, posto che Frank Mascia fa parte o comunque è legato a un movimento politico che è quello del sindaco di Terni e che dei Bandecchi. E poi arriviamo a Roma, dove giovedì scorso è stata organizzata una manifestazione Tor Sapienza Sicura. Tor Sapienza è un quartiere periferico della capitale. Capeggiata questa manifestazione, sostenuta da politici anche locali di Fratelli d'Italia, da un tassista che si chiama Gianluca Garofalo. Anche lui si è detto apartitico, apolitico, ma soltanto ad agosto inneggiava a Futuro Nazionale e sembrava essere simpatizzante del generale Vannacci.
0: Ho un'ultima domanda per te, Enrica Riera, ed è quella che riguarda ciò che tu hai definito un paradosso della destra al potere. Da un lato grida all'invasione della criminalità straniera e dall'altro si fa propaganda sulla percezione dell'insicurezza. Ce lo vuoi spiegare più in dettaglio il senso di questo paradosso?
1: Certo, lo dicevamo prima, questi gruppi grirondisti si sentono legittimati ad intervenire, quasi fomentati dal linguaggio, dal lessico utilizzato dal governo. Un governo che, non dimentichiamolo, parla di remigrazione, quindi di deportazione, un governo che insomma inneggia quasi all'odio. L'abbiamo visto anche con quanto accade in riferimento alle classi scolastiche, eccetera. Quindi e il gruppo si sente è stato fomentato, però dall'altra parte, nonostante gli strumenti in chiave securitaria posti in essere, realizzati, attuati, non pare appunto, cioè, la presenza di queste persone rappresenta proprio il simbolo più evidente della contraddizione, del paradosso. Da un lato il governo inneggia alla sicurezza, pone in essere gli strumenti per rimuovere tutti quelli che ritiene essere degli ostacoli, però alla fine si ritrova in piazza queste persone, ecco.
0: Enrica Riera, giornalista di Domani, grazie per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E quella che abbiamo sentito raccontata da Enrica Riera, giornalista di Domani, è la prima destra di cui ci occupiamo questa mattina, perché ce n'è una seconda, che dicevamo, la seconda destra è quella che in questo periodo ha messo il vestito della campagna elettorale e quindi ha fatto già una serie di annunci che vedremo tra un momento.

E proviamo a vedere se riusciamo a collegarci con Nadia Urbinati, se è già in linea. Buongiorno e benvenuta. Non la sento purtroppo, e allora vediamo di richiamarla. Con lei vogliamo vedere la seconda destra di questo di questa trilogia di questa mattina sulle destre in Italia.

0: Buongiorno e benvenuta Nadia Rubinati. Eccoci, speriamo di riuscire a sentirti questa volta. Pronto?
1: Eccomi.
0: Eccoci qua. Allora, bene. Nadia Rubinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York. Dicevamo, stamattina ci occupiamo di una trilogia sulle destre, la destra, quella ancora legata alla violenza che abbiamo visto con Enrica Riera. Ci ha raccontato anche alcune situazioni concrete, soprattutto legate alla situazione a Roma. E adesso dicevamo, ci occupiamo di un'altra destra, quella che potremmo dire Nadia Rubinati ha messo su il vestito da campagna elettorale e che quindi ha cominciato già a prodigarsi in una serie di annunci. Ne elenco soltanto alcune che fanno parte del giro delle ultime 2-3 settimane. Meloni ha inforcato una serie di proposte, la prima è la cancellazione del bollo auto per l'anno prossimo, la riduzione del canone della RAI, il limite agli stranieri nelle classi e poi ancora il tetto al prezzo della benzina e del gasolio. Allora chiedo a Nadia Rubinati che destra vuole essere questa di Meloni in questa versione da campagna elettorale, sovranista, nazionalista, neofascista, fascista, che descrizione dai tu?
1: Dunque, prima di tutto le sue proposte le fa perché al governo, lei ha in mano la borsa, come si dice, oltre che tutti i mezzi di comunicazione e di pubblici almeno, e poi il sostegno di molti anche privati. E quindi da parte governativa, dalla posizione governativa, quello che vuole è restare al governo e per far questo usa le finanze pubbliche e la possibilità che ha di operare in questo modo. Quindi propone cancellazioni del bollo, che poi se si guarda bene la cosa è per un anno soltanto, è una cancellazione relativa ad alcuni, non a tutti, e soprattutto è una cancellazione che graverà sui bilanci delle regioni. Uh-huh. E quindi è un'interferenza fortissima da parte del governo centrale sulla autonomia, che eppure loro volevano, l'autonomia delle regioni, che viene scalfita radicalmente, e le regioni dovranno in qualche modo risolvere il problema di dove prendere i soldi per i loro servizi, che pure devono garantire e nel cui bilancio sono contemplate, soprattutto uh-huh. quello sanitario. Quindi lei vive di promesse a scapito degli stessi cittadini, ma soprattutto fa una cosa, secondo me, mostra la volontà dello Stato di strizzare l'occhio a quelle parti di popolazione che sono le più disposte a violare norme, e quindi soprattutto quelle fiscali, e quindi a vedere nelle tasse un aggravio illegittimo. Questo mm-hmm. è gravissimo, perché ovviamente, come sappiamo bene, nel pagare le tasse noi facciamo due cose: non solo provvediamo a quelle necessità che noi individualmente non possiamo soddisfare, ma soprattutto possiamo controllare chi governa, perché proprio nell'uso dei nostri soldi che avviene il potere, che risiede il potere nostro,
0: certo,
1: controllo.
0: Tutto questo che hai raccontato finora è legato a quello che tu stesso dicevi all'inizio del tuo intervento, cioè a dire Meloni governa i cordoni della borsa e quindi si può permettere di attingere, non dico come vuole, ma quasi a quella borsa. C'è poi anche un'altra questione che non riguarda direttamente la spesa, ma che riguarda un patrimonio ideale di questa destra. Pensiamo alla questione della scuola, no?
1: Civico, sì, certamente. Allora, in questo caso, ma come simile alla logica della esenzione fiscale, eccetera, l'idea è di un'altra volta di fare un privilegio, cioè di trasformare un diritto che è quello dell'accesso ad una scuola pubblica aperta, quindi fatta di tutti i bambini che vivono su questo territorio e non necessariamente sono cittadini, ricordiamoci questo, perché vivono qui, devono pagano tasse qui e devono rispettare le leggi qui, devono imparare a parlare qui, anche se non sono cittadini, non tutti loro lo sono. Questa è la scuola in una democrazia costituzionale. E lei cosa fa? Trasforma la scuola in un privilegio di coloro che sono cittadini italiani. Molto spesso non è nemmeno sufficiente, perché devono essere cittadini con alcune qualifiche, per esempio la conoscenza da parte della famiglia d'origine dell'italiano. Questo sarebbe un problema uh-huh. per moltissimi cittadini italiani da letto. E quindi c'è un'idea punitiva, per cui se tu non sei, non conosci l'italiano in questo modo, i tuoi figli pagheranno per questo. Quindi è punitiva e trasferisce le responsabilità dei genitori sui figli, che è un fatto gravissimo. Questo è un'azione forse ancora più grave di quella raccontata precedentemente sulle esenzioni fiscali o dei bolli, perché mette in testa alla gente l'idea che le scuole siano proprietà di chi governa e che può farci quello che vuole. Certo. È gravissimo perché vuol dire che una maggioranza, una maggioranza dichiara di essere identica con la nazione e quindi di fare dei suoi beni, tra cui la scuola, quello che vuole. E questo è gravissimo.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, prima di salutarti, è di immaginare una prospettiva per questa destra di governo del futuro, semmai ci sarà, e ovviamente loro sperano di continuare a gestire quel potere che gestiscono oggi. Secondo te che segnale vuole dare la destra di governo quando si scontra con il Presidente della Repubblica? No, è successo recentemente proprio sul tema della scuola. Che messaggio vuole lanciare non tanto a Mattarella ma a quella carica istituzionale che è la principale della Repubblica, e cioè la Presidenza della Repubblica? Ci sta dicendo qualcosa su cosa lei immagina di quel ruolo e di quella carica istituzionale?
1: Lei, come suo partito, che lei rappresenta molto efficacemente, vuole una sua Repubblica. Cioè, ci può essere una Repubblica, quella che è nata nel 48, ma come sappiamo tra il 46 e il 48 ce ne fu, anzi prima diciamo, poi venne repressa, un'altra Repubblica, che quella di Salò. Ora, il fascismo ha sempre mirato ad avere una Repubblica. Non era monarchico, ha accettato la monarchia perché la monarchia ha accettato loro. Quindi l'idea di costruirsi una Repubblica e di fare la loro Repubblica è nei loro piani, perché questa Repubblica nata contro un regime e un'ideologia e un movimento chiamato fascismo, che era la destra che conoscevamo noi, non abbiamo avuto una destra popolare, ampia, non reazionaria. Quella destra lì vuole lo Stato, non tanto lo Stato, vuole anche la Repubblica, cioè le cariche più importanti, che sono le tre cariche che sappiamo bene, cioè i tre poteri. E questo è estremamente evidente ed è anche, secondo me, molto rischioso. Qui si gioca davvero il futuro di un modo d'essere della democrazia, un modo d'essere della Repubblica, un modo d'essere della politica, che loro, cioè le destre post-fasciste che conosciamo, cercano di, diciamo così, a queste forze dare il loro marchio, che è un marchio di esclusione, di privilegio e di discriminazione.
0: Nadia Urbinati, grazie per questo quadro preoccupante, potremmo dire, oltre che preoccupato, immagino.
1: Sì, preoccupante e preoccupato.
0: Buona giornata e a presto. Torneremo buona ovviamente a sentirci ancora. Buona giornata. Buona. Nadia Urbinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York. Le tre destre, dunque, ne abbiamo viste due finora, quella più legata al patrimonio politico della violenza, l'esercizio della violenza ancora esistente, un pezzo di questa destra italiana. L'altra, quella di governo, appunto, dicevamo, con il ruolo di campaigner, cioè di chi sta facendo in questa fase una campagna elettorale vera e propria, con tutti i crismi, gli annunci, le promesse e le visioni. Veniamo ora ad una terza.

0: Ma sulla destra di oggi, in particolare su Fratelli d'Italia, l'impronta più evidente è senz'altro quella del movimento sociale italiano, quindi del neofascismo, meglio del fascismo dentro il corpo della società repubblicana democratica, quella nata dagli esiti della primavera del 1945. Quel retaggio è un addentellato diretto, evidente, tra Fratelli d'Italia e il partito identitario neofascista Missino, che nacque contro la Costituzione, che nacque il 26 dicembre del 1946 contro la Costituzione, contro la Repubblica.
1: È un rapporto anche rivendicato da questa classe dirigente oppure viene soltanto attribuito da chi fa un'analisi sul loro agire politico?
0: No, è un corpo addirittura fisico che rappresenta questa simmetria, questo legame. Giorgia Meloni ha sempre, in ogni occasione che ha avuto a disposizione, ha sempre rivendicato un legame diretto con Giorgio Almirante, un'ammirazione ed ispirazione a quell'uomo politico che, ricordiamolo, ha attraversato il fascismo storico come zelante funzionario del razzismo di Stato, che è stato redattore della testata La difesa della razza, è stato zelante esecutore durante la Repubblica Sociale Italiana degli ordini da capo di gabinetto del suo ministro Mezzasoma, del Minkul Pop durante la RSI, e poi è stato fondatore del partito a cui Giorgia Meloni e nel complesso tutta Fratelli d'Italia si ispirano ancora oggi.
1: Senta Davide Conti, un'altra questione. Allora, se come dice lei l'impronta del fascismo storico sull'oggi è un'impronta visibile, io le chiedo se queste impronte sono solo una difesa delle radici da parte del gruppo dirigente attuale di Fratelli d'Italia, no? Difende la propria provenienza politica, oppure se il segno di queste impronte rappresenta qualcosa d'altro, che anziché guardare indietro guarda avanti, e cioè l'indicazione di un programma per il futuro. Cioè noi siamo ciò da cui veniamo e andiamo quasi sicuramente nella stessa direzione da cui proveniamo. È una forzatura questa oppure no? E comunque per lei quelle impronte sono il segno di una nostalgia del passato soltanto oppure anche un'indicazione di programma per il futuro?
0: È un'idea di società. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è il paese che ha sperimentato la costruzione istituzionale, per esempio, del corporativismo, cioè l'organizzazione istituita in una camera del Parlamento, la Camera dei Fasci delle Corporazioni, che stabiliva e quindi definiva, per esempio, un impianto classista di promozione dell'interesse particolare di alcuni ceti, di alcune corporazioni, di alcune lobby, diremmo oggi, rispetto all'interesse generale che invece è disegnato dalla nostra Costituzione. Quella organizzazione della società comporta, come precipitato storico, la necessità di una omogeneità etnica, di una omogeneità culturale, di una omogeneità che significa omologazione, naturalmente, significa conformismo culturale, etico. E naturalmente questa struttura della società rappresenta oggi un'idea in prospettiva. Perché la nostra modernità è attraversata da un processo di profondo rivolgimento che mette in discussione gli istituti della democrazia nata dalla sconfitta del fascismo nel 1945, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il diritto internazionale, il diritto costituzionale interno, le leggi che regolano i rapporti e le relazioni tra gli stati e le aree del mondo, tutto è in discussione. E dunque questa messa in discussione porta, nel profondo di questa crisi, alla riproposizione di istanze regressive di questa natura. L'Italia, in questo senso, è un laboratorio, è stato un laboratorio, lo è stato col fascismo storico, lo è stato

0: con le forme della nuova destra plurale organizzata attorno alla figura di Berlusconi, cioè di un imprenditore, un tycoon che entra direttamente in politica e esprime gli interessi di quei ceti, di quelle classi. Oggi noi vediamo quell'esempio che all'epoca era un laboratorio rappresentato ovunque, in primis negli Stati Uniti con Trump, e abbiamo poi trovato la prima estrema destra meloniana al governo del paese.
1: Senta, Davide Conti, un'ultima domanda voglio farle prima di salutarla. E immagino a questa destra italiana di Fratelli d'Italia, non una destra solitaria, la immagino in relazione con le destre che ci sono in altri paesi europei, dalla Francia alla Spagna, alla Polonia, alla Grecia. Allora, questa destra italiana è capace di farsi promotore di un'idea federativa, no, delle destre, una volta che vincono tutte quante e saliranno al potere, speriamo di no, la tendenza sarà a federarsi, oppure l'egoismo nazionalistico resterà quello prevalente, per cui finiranno per litigare tra di loro. È uno scenario estremamente negativo a cui spero non arriveremo, ma voglio sapere la sua su questo punto.
0: C'è una contraddizione in termini, l'estrema destra nazionalista non può essere internazionale e quindi i rapporti che costruisce all'interno di un perimetro, diciamo così, politico di prossimità ideologica, alla prova dei fatti, al farsi concreto poi della storia, porta di nuovo all'emersione di questa contraddizione insolubile. Trump era il punto di riferimento della Meloni. Oggi abbiamo visto che dentro una fase di sviluppo e di evoluzione del quadro politico nazionale e internazionale, quella simmetria è venuta meno, ma non è venuta meno per una disarmonia, diciamo così, ideologica, è venuta meno sul piano dell'interesse materiale, la guerra, la questione dello spostamento della movimentazione dei capitali, la verticalizzazione del potere, dei processi decisionali. Su questo le classi dirigenti che si esprimono attraverso la rappresentazione delle destre non potranno trovare mai una composizione di interessi e questo riporterà al conflitto inevitabilmente, alle tensioni inevitabili.
1: Davide Conte, grazie. Conti, scusi, grazie per
0: Sì.
1: essere stato qui con me stamattina e la ringrazio per aver raccontato appunto questo terzo pezzo di queste tre destre che sono presenti in Italia. Altre se ne potrebbero ravvisare a partire da quella di Vannacci, di cui volontariamente non abbiamo parlato questa mattina. Buona giornata e a presto.
0: Buona giornata a voi.
1: Davide Conti è storico, è stato consulente di diverse procure nelle inchieste sulle stragi, a partire da quella di Bologna, della stazione, oppure di Piazza della Loggia a Brescia. 11:28 minuti, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso tra poco va a Dira Rubini per Cult. Con Pubblica ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di CULT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo il numero a cui potete scrivere durante questa puntata per commenti, segnalazioni, richieste di informazioni: 331-6214-013 con WhatsApp, con Telegram o con un SMS, oppure diretta a @popolarenetwork.it se preferite mandarci una mail durante la diretta. In altri momenti scrivete a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, come molti di voi già fanno. Intanto vi ringraziamo per i vostri contributi, sempre molto interessanti. Cercheremo di rispondere a tutti, qualche volta non ce la facciamo, ci scusiamo per questo, ma voi continuate a scrivere perché per noi è prezioso. Vi ricordo anche che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di oggi, che sono, essendo martedì, la rubrica extra culta a cura di Sciauchi Senussi, che ci porta fuori dai confini dell'Italia per parlarci di cultura, società, politica. Poi vi parleremo di un importante debutto che riapre la stagione del Piccolo Teatro di Milano, l'ottantesima stagione. Questa sarà un'annata un po' speciale per il Piccolo, con una nuova produzione, Canto degli Amanti, Tiago Rodriguez, artista residente al Piccolo Teatro, Isabella Aragonese sul palco. Vi faremo ascoltare poi un estratto di ciò che è stato detto quando lo spettacolo recentemente, proprio ieri, è stato presentato alla stampa. E ancora parleremo di Milano Oltre, che è in pieno svolgimento al Teatro Elfo Puccini di Milano. L'edizione 2026 di questa rassegna, ormai pluridecennale, creata appunto a Milano per la danza contemporanea, porta molti artisti internazionali sul palco dell'Elfo. E dunque oggi vi parleremo di Moritz Struschniak, che è un coreografo e danzatore e performer tedesco che lavora, mette in relazione i corpi con il mondo digitale in una maniera che poi sentirete nell'intervista che gli abbiamo fatto. E cominciamo però con un'intervista di Barbara Sorrentini. Ci sono anche tanti film che escono in sala a Milano, poi per le vie del cinema. Anna Foglietta e Guido Caprino hanno parlato con Barbara del film Una storia di Anna Foglietta, che debutta alla regia, oltre tra l'altro al fatto che appunto il film fa parte di uno dei programmi delle vie del cinema, come vi dicevamo all'inizio, e quindi è possibile vederlo non soltanto in sala nella programmazione consueta, ma anche all'interno della rassegna, che come sapete ha tutta una serie di tesseramenti, di possibilità. Insomma, è una rassegna che porta tanti film che magari in alcuni casi invece in sala non è semplicissimo vedere, o non per tanto tempo. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini ad Anna Foglietta e Guido Caprino su Una storia.
1: Una storia d'amore, cioè si può fare un film politico oppure raccontare con una storia d'amore una situazione politica? Sì. Anche parlare d'amore può essere politico.
2: Diciamo che Nilde Iotti nei suoi primi discorsi alla Costituente diceva che bisogna ricominciare dall'amore per parlare di politica, perché è la cosa di cui, no, cioè noi quando parliamo di politica parliamo di nuclei minimi sociali, e le relazioni sono quei nuclei minimi sociali all'interno delle quali si intessono in assoluto le nevrosi, i malesseri, che hanno una ricaduta anche in termini politici. Quindi io credo fortemente anche in questo valore politico, però nel caso specifico questo film parla di una relazione, ma parla soprattutto di due individui all'interno di questa relazione, e il viaggio che loro affrontano in questo film durante il tempo che è rappresentato appunto nel film è un viaggio che parla di loro come scissi dalla relazione, e secondo me quella è la vera forza, di due persone che si vogliono bene, di due persone che si amano ancora, di due persone che sanno ancora entrare in contatto anche di natura fisica, ma che di fatto hanno i tratti sfumati della loro identità, e quindi il film tenta di delineare, di definire questi tratti.
1: la parte maschile di questo matrimonio, no? Anche un po' scene non matrimonio, se vogliamo. Come sei arrivato tu a questo personaggio? Cosa hai messo di te?
3: Ma il personaggio sono arrivato dalla scrittura, cioè ho sposato in pieno l'idea di Anna e il suo bisogno che ho sentito vivo dal primo momento che l'ho incontrata di raccontare questa storia, e quindi mi sono affidato molto a quello che era scritto, cercando di starci dentro in tutto. E dal punto di vista personale, chiaro, noi mettiamo sempre qualcosa di nostro. Le emozioni vengono sempre da noi, in qualche modo le mettiamo a servizio di, non riveliamo mai da dove vengono, perché sennò sarebbe come la magia finita.
1: Anna, tu hai deciso di stare dietro La macchina da presa, il tuo primo film. Come mai non hai voluto metterti in scena, e anche che esperienza è stata la tua prima regia?
2: Perché fare un film è molto molto difficile, e farlo cercando di controllare tutto in maniera ossessiva è molto molto difficile. E io non credo di essere in grado di fare entrambe le cose. Sarebbe stato uno stress e una fatica infinita. E poi perché mentre scrivevo io davvero non mi vedevo in nessun ruolo, ci sono soltanto in un piccolo cameo. L'esperienza da regista e l'espressione di questo mondo e la definizione di questo mondo per me è stata un'esperienza molto impattante, estremamente anche stressante, ma di uno stress bello, non parlo di uno stress tossico, parlo proprio di uno, però che richiedeva un'attenzione smisurata, e io quell'attenzione me la sono voluta proprio prendere e godere, perché non mi sono scritta il film per me, ecco, questo è il senso. Io non volevo scrivere un film per avere il ruolo bello da interpretare, non me ne fregava niente, cioè io voglio rappresentare la mia idea di mondo e di umanità.
1: Com'è stato lavorare con loro due, lui e Alvar Horvacher? Cosa è nato in scena, cosa era già scritto, c'è stato spazio anche per l'improvvisazione, come vi siete avvicinati anche a quello che lei vi chiedeva?
3: C'erano delle idee molto chiare da parte di Anna, però un film è sempre è materia viva, vive facendolo, poi montandolo, poi scrivendolo, insomma continua anche adesso ascoltando i feedback del pubblico in camera, però per dire che nonostante le idee molto chiare dal punto di vista di visivo ma anche di intenzioni e quello che voleva raccontare, c'è sempre spazio per appunto in base all'attore che fa qualcosa che si chiama interpretazione, cioè io l'ho interpretato in un modo, un altro attore avrebbe fatto un'altra scelta, avrebbe portato altre cose, quindi sarebbe assurdo non cogliere quello che un attore porta per arrivare all'obiettivo che è quello insomma prescelto, quindi alcune cose nascono anche lì, non lo so, vuoi raccontare qualche aneddoto?
2: Diciamo che gli attori che ho scelto per questo film e che loro hanno accettato di fare sono attori straordinari, cioè io credo di aver avuto davvero il privilegio e l'onore di dirigere due attori veramente fuori misura non per il successo che hanno, ma fuori misura per il loro approccio al mestiere, che non è scontato, cioè continuano ad essere dei bambini che desiderano giocare tantissimo per arrivare a delle temperature necessarie per raccontare il personaggio nel miglior modo possibile, e avere questa curiosità e avere questa voglia di plasmarsi e di modificarsi per raggiungere appunto quella costruzione archetipica è stato per me sì, un'epifania meravigliosa, da una parte perché mi sono misurata appunto con la direzione degli attori, dall'altra perché avevo questo materiale così incredibile che ci ha consentito di realizzare quello che poi è il risultato del film.
1: Un nucleo familiare è veramente un microcosmo, no? E qui si ritorna al senso politico, perché escono anche veramente tutto quello che vive quel tipo di microcosmo. L'assenza di una figlia che parte è una cosa molto comune, e sia per la donna che per l'uomo. Dal punto di vista femminile sembra che ci sia un carico maggiore, almeno tu racconti quello, lo racconti bene.
2: Voglio dire, le donne sono le caregiver per antonomasia, c'è un libro bellissimo, ricordo l'autrice, dal titolo Le schiacciate, cioè le donne che arrivano a 45-50 anni sono schiacciate tra funzionalità familiare, quindi devono occuparsi dei propri genitori nel caso in cui siano ancora vivi, devono comunque lavorare, devono comunque fare la spesa, devono comunque occuparsi dei figli, devono comunque occuparsi della casa, devono comunque occuparsi, e ci si dimentica di vivere, ci si dimentica che noi esistiamo, che noi avremo bisogno di occuparci di noi, perché noi occupiamo prima di tutto uno spazio. E c'è un momento molto importante nel film in cui la protagonista Erika si rende proprio conto che deve, per ripartire da sé, prendere contatto del suo corpo, perché quel corpo, che in assoluto secondo me, cioè il corpo è in assoluto la cosa più politica che abbiamo, no? Il nostro corpo è la cosa più politica che abbiamo, occupa uno spazio, che quello spazio merita rispetto, e che c'è una zona che non deve essere mai valicata, che è la zona del consenso. E quel consenso lo si chiede, lo si pretende e lo si rispetta anche nell'altro. Insomma, ci sono tutta una serie di argomenti che io trovo, come dire, assolutamente dentro il discorso della violenza di genere, senza però aver, nel tentativo è stato quello di non sottolineare, di non renderlo didascalico, di non renderlo anche uno slogan, un claim, cioè di mostrarlo, di farlo vedere, facendoci, come dire, render conto che ci siamo tutti dentro fino al collo.
1: In una unica scena metti la bandiera della Palestina.
2: Quella bandiera è una bandiera che viene da un ospedale di Gaza che è stato bombardato e me l'ha dato un mio grande amico che si chiama Mattia Bidoli, e lui è un mago che opera nelle zone di guerra. Me l'ha data e io ho deciso di onorarla in qualche maniera e di onorare tutte le persone uccise in questo genocidio, in quel gesto che è molto simbolico, perché quella bandiera è sullo sfondo di una scena che è un totale macchina fissa, e c'è questa esposizione di questo maschile schierato che non entra in comunicazione, non parla, non si esprime, sono in silenzio e compiono quello che è un gesto semplicissimo, si fanno il loro campari alla fine della giornata, e quella bandiera sullo sfondo rappresenta l'oscenità del mondo e l'incapacità di intervenire, la distrazione con la quale portiamo avanti le nostre vite senza renderci conto che ogni giorno dovremo in realtà voltarci verso quella bandiera e onorare le persone che sono morte a causa di questo genocidio.
0: Anna Foglietta e Guido Caprino al microfono di Barbara Sorrentini sul film Una storia di Anna Foglietta. Il film è nelle sale ed è a Milano nel programma delle vie del cinema. E noi fra poco parliamo di danza.

0: E allora, questo era un brano che ci terrà compagnia per questi mesi a Cult, Ezra Collective, Only Love featuring Pa Salieu, e che ci ha accompagnati al nostro secondo argomento. Parliamo adesso di Milano Oltre, come dicevo, la rassegna che porta a Milano molti importanti performer, coreografi, danzatori e danzatrici della scena contemporanea italiana e internazionale. Torneremo a parlare anche con altri artisti, oltre a quello che sentiremo quest'oggi, anzi che abbiamo intervistato ieri perché quest'oggi a quest'ora è in viaggio, è il coreografo tedesco lui è Moritz Ostruschniak, protagonista con due spettacoli in prima nazionale, Trailer Park e Non Plus Ultra, cioè non Plus Ultra. Si tratta di due spettacoli che rappresentano la filosofia di Moritz Ostruschniak, che indaga ormai da molti anni sul corpo e sulla fisicità, ma anche sulla cultura visiva e audiovisiva, soprattutto a partire dai social media, considerati un archivio da rielaborare per poi costruire la coreografia, i movimenti, l'attività dei performer sul palco. Abbiamo parlato in particolare di Trailer Park, il primo titolo che Ostruschniak porta a Milano Oltre, perché appunto sarà in scena il 29 e il 30 di settembre in sala Shakespeare all'Elfo Puccini. E allora vi faccio ascoltare un po' di quello che ci ha raccontato, che mi ha raccontato durante la nostra conversazione. Hello Moritz Ostruschniak, vielen Dank, grazie mille. Thank you so much. We have said it in all the languages that we use, and welcome to Radio Popolare. Thank you for your time.
1: Thank you for having me.
0: You're going to be with Trailer Park at Milano Oltre, which is one of the main appointments for. Allora, Moritz Ostruschniak, lei sarà a Milano Oltre, come abbiamo detto, per due repliche di Trailer Park. E sappiamo, insomma, che il lavoro sulla relazione fra il corpo e il digitale è al centro di questo lavoro e anche del suo lavoro condotto ormai da molti anni. Ci può dire di più?
1: So maybe I make a big turn. Hope I don't take too long, but since I'm also
0: Faccio un
1: working with
0: po', la prendo un po' alla lontana, spero di non metterci troppo tempo, ma negli ultimi 10 anni mi sono concentrato su lo studio, l'analisi del rapporto fra il mondo digitale e il corpo umano, perché per me tutto quello che è corporeo è sensuale, cioè ha a che vedere con i sensi, e dunque in qualche misura bisogna mantenere il suo essere dal vivo, come dice la parola, live, vivo, eppure bisogna però capire come creare una relazione fra una presenza che ormai tutti o quasi tutti abbiamo online, cioè in una maniera che non è dal vivo, non è fisica, non è, come dire, di prossimità. E quindi tutto questo è stato alla base di un lavoro per cui ho messo al centro il corpo, però declinato in questa relazione. E tra l'altro l'osservazione sociale è stata estremamente importante, perché in fondo siamo tutti appunto persone sociali anche online. E quindi osservando ciò che accadeva, ho lavorato sul corpo influenzato dal digitale.
2: All of us, not only for artists. And how do you use, for instance?
0: Ecco, però gli ho chiesto, vorrei sapere come usa i social media nello specifico.
1: About before the massive digitalization in our society.
0: È molto semplice. Prima che si verificasse quella che adesso è in corso, cioè la digitalizzazione di massa della società, Il rapporto con il digitale esisteva già, cioè si vedeva, si usava in teatro, ma non era così facile trovarlo online, non era così accessibile a tutti. Adesso invece la grande accessibilità di questo immenso archivio, anche di danza, di movimenti, di teatro fisico, diventa una vera e propria biblioteca. E allora mi sono chiesto perché non usarla. La cultura, tra l'altro, dell'utilizzo, del campionamento di materiali che sono presenti online è adesso estremamente diffusa. E dunque, perché non partire dall'originale e utilizzare degli estratti da video che rappresentano movimenti, coreografie, danza e poi estrarne alcuni elementi per poi metterli in relazione con ciò che accade sul palco? Faccio un esempio: se io prendo un video e scelgo 3 secondi di ogni parte che riguarda dei movimenti, dopodiché lo porto sul palco, ottengo una relazione immediata fra video e digitale e interpretazione live sul palco.
1: Bringing it back into the real life reality on stage.
0: Yeah, very, very clear. Can we talk a bit more in detail about? Possiamo parlare un po' più in dettaglio di Trailer Park, uno dei due titoli che porta Milano oltre. Di cosa si tratta? Explained.
1: Trailer Park is a super simple concept.
0: È un concept super semplice. Trailer Park è un parco di trailer, nel senso appunto audiovisivo, quindi sono teaser per l'esattezza, ovvero formati molto brevi di video che appunto ho utilizzato, no, nel corso dello spettacolo e che poi entrano in relazione con chi invece performa dal vivo sul palco. Io ovviamente so, come la maggior parte di noi, che ormai la gente guarda soprattutto formati brevi, soprattutto online. E allora questa caratteristica che arriva dalla pubblicità, cioè dai messaggi sintetici rapidi che la pubblicità ha sempre avuto anche ai tempi in cui c'era solo la televisione, è stato il materiale su cui mi sono messo a lavorare, scegliendo appunto dei sample, dei campioni da diversi prodotti video montandoli, realizzandoli in maniera da creare poi una relazione naturale con ciò che avviene sul palco.
2: Very, very original and interesting because obviously
0: È molto interessante anche perché ha molto a che fare con una dimensione che ormai viviamo praticamente tutti quanti.
2: Extremely contemporary. The last question is about.
0: L'ultima domanda è su come Moritz Ostrużniak lavora con i propri performer, come li allena, come li coinvolge in questa filosofia artistica.
2: How do you involve them in this particular philosophy that you explained?
1: Well, first I try to get them.
0: Prima di tutto cerco di entusiasmarli, li tranquillizzo anche, cioè li entusiasmo e li tranquillizzo, nel senso che da un lato cerco di sollevare il loro interesse e poi li rassicuro sul fatto che non vogliamo creare nulla di originale, il che crea un relax immediato, perché se non devi inventare per forza qualcosa di nuovo e sorprendente, già lavori in uno stato d'animo diverso. Dopodiché vediamo insieme quali cose piacciono loro online, di cosa sono curiosi, cerco di stimolare la loro curiosità rispetto al mio esperimento artistico. E quindi lavoro, cosa che faccio da molti anni, sempre molto collettivamente all'inizio dell'elaborazione dei miei spettacoli, e ci riuniamo, guardiamo i materiali, poi dopo li selezioniamo anche in base alle opinioni di tutti, che cosa clicchi, che cosa ti fermi a guardare. Insomma, questi momenti collettivi sono essenziali per il mio lavoro e poi ovviamente io arrivo alla sintesi.
1: Generate movement material as a collective in a way. Mm. So that is, I would say, always the starting point of almost every creation I do. And then from there on it can get also much more specific. What we do then is, then I edit much more the material.
0: Dopodiché io appunto monto e edito molto più precisamente il materiale. La parte mia è proprio quella di mettere tutto insieme e di rendere tutto quanto molto preciso. E lo faccio cercando di dargli un senso, chiaro, è un parolone, no? Senso, però...
2: Thank you so much. It's extremely interesting.
0: Grazie mille per essere stato a Radio Popolare, è molto interessante questo lavoro, è davvero molto contemporaneo e una relazione, quella fra corpo e mondo digitale, che non possiamo più ignorare.
2: Bye bye, bye.
0: E dopo aver salutato Moritz Ostružnjak, coreografo tedesco, che lavora con 10 danzatori del suo ensemble che si chiama Tanzminds, su un palcoscenico vuoto, sospesi fra il mondo digitale e quello analogico, quindi con il corpo, ma anche le immagini in stretta relazione, è quest'anno a Milano Oltre 2026, sarà in scena questa sera, e poi il 30 di settembre, il 29 e il 30 settembre, stasera e domani in sala Shakespeare con Trailer Park. E poi, sarà presente anche con il suo secondo titolo, ma di quello avremo occasione di parlare e di ricordarvelo in un'altra circostanza. E noi adesso, fra poco, abbiamo la pubblicità. Io vi ricordo una cosa, questa sera è il martedì, quindi riprendono molte delle stagioni, parleremo di uno degli spettacoli più significativi che debutta proprio questa sera al Piccolo Teatro. Lo faremo immediatamente dopo la pausa pubblicitaria, ma ci sono anche altri appuntamenti che vale la pena di ricordare, e ci prenderemo il tempo per farlo per raccontarvi tutto quanto fra pochissimo.

0: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
1: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30, come vi anticipavo. È tempo di inizio di stagioni teatrali, il martedì è la giornata in cui ci dedichiamo un po' di più al teatro, compatibilmente insomma con molti argomenti che soprattutto nelle riprese di autunno in Italia affollano le trasmissioni culturali come la nostra. Un uomo, una donna, una storia d'amore lunga una vita. La prima regia in lingua italiana di Tiago Rodriguez, artista associato al Piccolo Teatro di Milano, è una struggente melodia in forma di teatro. In scena Isabella Aragonese e Francesco Alberici, che sono protagonisti di quest'inno La forza dei sentimenti, la sola cosa che conti quando tutto sembra perduto. Lo spettacolo debutta questa sera, 29 settembre, e rimane in scena fino al 18 ottobre. È la produzione che apre la stagione numero 80 del Piccolo Teatro, che poi questo numero lo celebrerà in varia maniera, compresa con un'installazione luminosa, insomma tante altre cose che poi vi diremo. Per la prima volta, abbiamo detto, Tiago Rodriguez dirige una produzione in lingua italiana. Questa è una delle sue drammaturgie di maggior successo, che ha allestito per la prima volta a Parigi, dove attualmente risiede, ma insomma è spesso in giro per il mondo, poi in altre nazioni. In quattro canzoni, che simboleggiano altrettante età della vita, compone una melodia struggente di una storia d'amore. I due protagonisti continuano a ripetersi che hanno tempo, in una sorta di duetto, parlano all'unisono, è proprio una modalità interpretativa e di scrittura alla base, ma a volte le parole che dicono sono diverse, i ricordi e i pensieri si contraddicono, insomma chiunque abbia vissuto un rapporto di coppia di qualunque età, di qualunque situazione, di qualunque tipo, sa che queste sono le cose che accadono. L'inizio dello spettacolo è particolare perché la protagonista femminile ha un attacco d'asma, mentre i due sono a casa a guardare Scarface in TV. Lui la porta in ospedale su una macchina lanciata a tutta velocità. Per un attimo temono di perdersi, lei si salva e la canzone della vita e dell'amore può proseguire, e continueranno a dirsi che hanno tempo, mentre le loro vite parallele passano attraverso varie fasi dell'esistenza, il lavoro, la famiglia e tutto il resto. È una pagina di teatro che, tra l'altro, come fatto osservare nella presentazione alla stampa Claudio Longhi, il direttore artistico del Piccolo Teatro, immagina appunto una polifonia, un coro, per raccontare un rapporto di coppia. Ma sentiamo cosa ha detto lo stesso Tiago Rodriguez in occasione appunto della presentazione avvenuta ieri dello spettacolo che debutta stasera al Piccolo Teatro Grassi.
1: Sì. Mi dispiace non poter tenere questa conferenza stampa in italiano, ma la lingua è troppo bella per le faire quelque chose comme ça. Donc je vais le faire en français et je serai aidé dans la traduction. Je ferai un grand effort pour que la prochaine fois mon italien me permet déjà d'aller un peu plus loin. Alors que je peux le comprendre.
2: Grazie, mi dispiace di non poter tenere questa conferenza stampa in italiano.
1: Ça, je l'ai dit en italien.
2: Ma è una lingua troppo bella per farle, per infliggerle qualcosa del genere, quindi parlerò in francese e mi appoggerò all'aiuto della traduzione. Farò un grande sforzo perché la prossima volta il mio italiano possa spingersi abbastanza lontano per poter tenere la conferenza stampa in italiano.
1: Pour démarrer, je voudrais vous dire ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'équipe du Piccolo Teatro, à quel point c'est à la fois personnellement dans mon parcours, mais aussi en tant que directeur du Festival d'Avignon, très symbolique d'être là, de travailler avec cette équipe dans ces maisons, au Streller et ici à Grassi, mais aussi au studio, aussi avec l'école, de pouvoir être dans ce contexte-là en 2026-27 en tant que saison.
2: Quindi per iniziare vorrei dire quello che ho già detto più volte anche alla squadra del Piccolo Teatro di Milano, e quindi da un lato che nel mio percorso personale, ma anche in quanto direttore d'Avignone, per me essere qui ha un valore altamente simbolico, essere qui a lavorare con questa squadra in questo teatro. Parlo appunto delle sale del Grassi, del Teatro Studio dello Streller, ma anche della scuola. Quindi è davvero importante per me poter essere qui in questo momento, nel 2026-2027.
1: En tant que directeur du Festival d'Avignon, évidemment, il y a cette histoire partagée qui est d'une certaine façon une histoire d'un projet pour le théâtre en Europe et de l'importance du théâtre dans la ville, mais aussi dans le continent, et le théâtre comme cet espace de rencontre, d'hospitalité, d'invitation, de voyage, de traduction. Et savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en train de protéger ces 80 ans d'aventure, nous devrons être en train de rêver les prochains 80 ans d'aventure de théâtre européen, de théâtre d'Europe, ce qui ne veut pas dire ou plus dire un théâtre eurocentrique, mais un théâtre qui regarde le monde entier à partir de l'Europe et qui se met en contact avec une idée d'Europe qui doit aussi être une idée d'avenir, d'ouverture, d'hospitalité. Dans ce sens-là, je pense qu'elle n'est pas aussi petite que ça, la contribution qui peuvent donner un théâtre comme le Piccolo ou un festival comme Avignon à cette idée d'Europe.
2: Allora, come direttore di Avignone, certo, abbiamo questa storia condivisa che in un certo modo è anche un progetto di teatro per l'Europa, ma è anche l'importanza, sottolinea l'importanza del teatro per la città, per il continente, e il teatro inteso come spazio di incontro, di ospitalità, come invito, come viaggio e anche come invito alla traduzione. E oggi noi siamo chiamati non solo a proteggere, a preservare gli 80 anni del passato, ma a sognare gli 80 anni futuri di questo teatro. Un teatro che non è più eurocentrico, ma un teatro che a partire dall'Europa si apre al mondo intero, da un'Europa che è anche un'Europa che, di futuro e di ospitalità. E questo è un contributo che non è di sicuro insignificante, un contributo del Piccolo di Avignone, e corrisponde proprio a questa idea di teatro.
1: Et juste pour finir ce chapitre, à titre personnel, évidemment très important pour moi d'être dans ce que je considère un des plus importants théâtres de l'Europe, le Piccolo, en faisant pour la première fois un spectacle en italien, mais surtout parce que dans mon histoire personnelle, et ça je l'ai pour partager avec toute l'équipe artistique et technique et de production du Piccolo, le premier jour qu'on s'est rencontrés pour les répétitions, il y a une espèce de douce vengeance personnelle en étant ici au Piccolo, parce que quand j'ai commencé à étudier du théâtre à l'école de théâtre à Lisbonne, une des œuvres qu'on devrait le plus étudier la première année était Arlecchino, Servitore dei due padroni, de Goldoni, mais la Regia de Streller. Donc c'était une cassette VHS que j'ai vue, je sais pas, 80 fois, parce qu'on est dans les 80 anniversaires, beaucoup de fois, et que nous connaissons tous, et qui nous a marqué énormément. Et à la fin de cette première année, une grande partie de mes professeurs m'ont dit que je devrais renoncer au théâtre, que j'avais des qualités, mais pas pour le théâtre. C'était très fort, c'était un choc, mais c'était le moment où j'ai décidé de faire du théâtre. Jusque-là, j'avais des doutes, et là, je me suis dit, non, je vais gagner ce pari. Donc, en étant ici, au Piccolo, aujourd'hui, là où était créée cette pièce que je devrais tellement étudier la première année de théâtre, je pense à tous ces professeurs, et je rêve même qu'un d'entre eux vienne demain pour la première à Grassi.
2: E allora, solo per concludere su questo capitolo, a titolo puramente personale vorrei dire quanto è importante per me essere al Piccolo, appunto per la prima volta in questo teatro così importante per l'Europa, ed essere qui per la prima volta con uno spettacolo in italiano. E questa è una storia che ho già condiviso con la squadra tecnica, artistica del Piccolo Teatro di Milano. Si tratta per me anche di una specie di dolce vendetta, perché quando ho cominciato a scuola di teatro, una delle opere che con cui ci siamo subito dovuti confrontare, che abbiamo dovuto studiare a fondo al primo anno, è stato proprio l'Arlecchino, Servitore dei due padroni di Goldoni, nella regia di Streller. E io avevo una videocassetta, un VHS, l'ho vista 80 volte, visto che ricorre l'80° anniversario del Piccolo, scherzo, l'ho visto molte volte. È un'opera che conosciamo tutti molto bene e che ci ha segnati tutti. E alla fine del primo anno tutti i miei professori, o meglio gran parte dei miei professori, mi hanno detto: guarda, è meglio che rinunci al teatro, hai delle buone qualità ma non in teatro. E per me è stata una cosa fortissima, è stato un grande shock, ma lì ho deciso che avrei fatto teatro. Fino a quel momento avevo avuto dei dubbi, e invece mi sono detto vincerò questa scommessa. E quindi appunto sono qui al Piccolo con questa PS, e un po' sogno che qualcuno di questi professori sia domani presente alla prima, al Grassi.
1: La pièce elle a pris énormément de temps à écrire. Il y a 4 chansons, on les appelle, ce sont des scènes avec des tailles très différentes. La 4e, elle est la plus grande, c'est presque moitié de la pièce. Les 2 premières scènes de la pièce, je les ai écrites en 2006 pour un projet collectif, et c'était mon premier texte pour le théâtre. Moi, je travaillais que comme comédien, et c'était la première fois que j'écrivais pour le théâtre.
2: E allora la pièce, appunto, è questa pièce mi ci è voluto molto tempo a scriverla. Si tratta di 4 canzoni, che appunto, meglio, scene di lunghezza diversa. La 4ª, che occupa quasi metà dello spettacolo, è la più lunga, e è un testo a cui ho cominciato a lavorare nel 2006, quando ho scritto le prime 3. È il primo testo che ho scritto per il teatro, perché io fino ad allora avevo sempre lavorato come attore.
1: La 3e scène, je l'ai écrit l'année d'après, en 2007, un an plus tard, parce que j'étais invité par deux complices de notre travail au Portugal, Francisco Frezão et Rui Horta, à aller un peu plus loin dans ce travail. Et donc, avec les mêmes comédiens, on s'est mis ensemble et on a travaillé sur une 3e scène en 2007, et on l'a présentée dans un spectacle, et cette pièce durait 30 minutes.
2: Quindi la terza scena invece l'ho scritta un anno dopo, nel 2007, su invito di altre 2 persone, appunto 2 complici, Francisco Frazão e Rui Horta, che mi hanno invitato a proseguire, ad andare oltre. E così ho lavorato alla terza scena, nel 2007, che poi è diventato uno spettacolo che durava 30 minuti.
1: Super accent portoghese.
0: Allora, questo era Tiago Rodriguez, la cui pièce, il cui testo Canto degli Amanti debutta questa sera al Piccolo Teatro Grassi, apre l'80ª stagione del Piccolo, è la nuova produzione del Piccolo, sul palco Francesco Alberici e Isabella Ragonese. Lo spettacolo rimane in scena fino al 18 di ottobre, lo abbiamo sentito insomma raccontare il proprio lavoro, ma è il momento della nostra rubrica che ci porta fuori dai confini dell'Italia.

0: Buongiorno, ciao Kissenussi, Extra Cult, buongiorno.
1: Buongiorno Ira, come va?
0: Bene, va bene, un po' di affanno, perché appunto tutto comincia tutto insieme, ma interessante, diciamo. Momento difficile, ma interessante, come tu ben
1: Interessante,
0: sai. Di
1: interessante.
0: cosa parliamo oggi?
1: Ho due storie.
0: Dai.
1: La prima arriva dall'Irlanda e anche misura anche il gap dell'attivismo tra il mondo culturale, diciamo, anglosassone e quello italiano. È stato revocato il permesso in Irlanda, di costruzione di un data center, nell'ovest, del paese perché viola la politica climatica nazionale, irlandese. Ecco, l'impianto aveva ottenuto il permesso di costruzione l'anno scorso, nonostante la protesta dei residenti, e questo centro doveva essere realizzato, nella contea di Mayo, da una società americana. Ha avuto un ruolo determinante nella revoca del permesso la scrittrice irlandese Sally Rooney. L'avevamo, ti ricordi, Ira, l'avevamo raccontata l'anno
0: Sì.
1: scorso perché aveva dato dei soldi a una ONG palestinese che è stata dichiarata un gruppo terroristico in Gran Bretagna e quindi, doveva ricevere un premio a Londra, non è andata perché aveva paura di essere arrestata. Come residente della contea, a gennaio aveva presentato al Mayo County Council un'obiezione al progetto di questo data center, dicendo che il progetto è uno spreco inutile e ambientalmente tossico, e ha precisato che nel 2023 i data center privati hanno assorbito il 21% dell'elettricità irlandese, più di tutte le famiglie urbane messe insieme. Il comune aveva comunque concesso il permesso e Rooney è tornata alla carica, ha firmato, è stata tra i firmatari di un ricorso e il progetto è poi saltato. Questo per quanto riguarda diciamo, in questo momento le battaglie che stanno facendo soprattutto negli Stati Uniti alcuni grandi cantanti di country contro i data center sta diventando una battaglia civile. In Italia stanno costruendo i data center, non ho mai sentito un artista, o un scrittore, criticarlo oppure andare in giro a manifestare, ecco, contro un data center. La seconda storia arriva dalla Francia e ovviamente a settembre è dominata come sempre da quella che viene chiamata la rentrée littéraire e c'è un libro, un romanzo d'esordio di un giovane scrittore canadese, si chiama Télison Aurélien, lui è del Québec, di origine haitiana. Il libro si chiama, tradotto in italiano, O così o morire, e c'è un libro, un romanzo d'esordio di un giovane scrittore canadese, si chiama Télison Aurélien, lui è del Québec, di origine haitiana. Il libro si chiama, tradotto in italiano, O così o morire, e racconta la storia molto attuale.

0: C'è questo programma, questo strumento che si chiama Pangram, che è uno strumento di rilevamento dell'intelligenza artificiale, dicono che è molto affidabile, e ha messo in discussione questo libro dicendo che questo romanzo sarebbe stato scritto in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale, quindi è stato massacrato e tutti i premi, quelli che l'avevano candidato, alla fine hanno ritirato il suo nome dalla short list. Faccio due premesse. Questa storia è stata tirata in ballo da esponenti dell'estrema destra. Qualcuno ha detto perché parla di immigrazione positiva, ecco, sono andati sul sicuro. E poi è stato massacrato, molti dicono, anche per una questione razzista, perché lui è haitiano e quindi
1: Sì.
0: ci sta, per dire,
1: Questo sospetto,
0: sì,
1: diciamo.
0: questo sospetto. Però questo argomento non dovrebbe funzionare come scudo automatico, nel senso
1: No.
0: che
1: Perché se uno si scrive il libro con l'intelligenza artificiale,
0: sì.
1: qualunque sia il motivo per cui
0: Sì.
1: l'hanno scoperto e l'hanno
0: Sì.
1: utilizzato, purtroppo è un fatto,
0: C'è
1: no?
0: un'altra premessa, che strumenti come Pangram potrebbero produrre falsi positivi, nel senso che suo stile, dicono stile a frasi brevi, ritmate molto orali, come quello descritto, è proprio il tipo di scrittura che può confondere la scrittura dell'intelligenza artificiale e quella umana. Da qui è nato il dibattito. Io non ho una posizione, secondo me, perché siamo ancora all'inizio, diciamo, di questo dibattito. Molti dicono che questo dibattito è un tema cruciale, fino a che punto un autore, un artista, un creatore può farsi aiutare dall'intelligenza artificiale, e poi se creazione e intelligenza artificiale sono compatibili. Il dibattito,
1: È aperto.
0: ovviamente, c'è un sacco di scritti in Francia, dicono già la parola scritto dall'intelligenza artificiale non va bene, perché l'intelligenza artificiale non scrive. Genera testi tramite calcoli predittivi basati sull'addestramento con quantità inimmaginabili di testo, e quindi non può essere considerato scrittura. Altri dicono anche che gli scrittori umani compongono a partire da ciò che hanno letto e dai discorsi che circolano nella loro epoca, un processo non così diverso in fondo da quello dell'intelligenza artificiale. E poi altri dicono l'autorialità e la proprietà letteraria sono categorie storiche nate con il diritto d'autore di fine Settecento, che hanno progressivamente cancellato la memoria di una produzione più collettiva come il cantastorie o griot in Africa. Dibattito aperto, per dire. E questo Aurélien, lui si difende dicendo che ha le bozze prima della nascita della, diciamo, del.
1: Cioè che aveva già tutto il progetto e che
0: Sì,
1: poi l'ha
0: sì.
1: semplicemente
0: Però il
1: perfezionato.
0: dubbio rimane, perché è vero che è stato attaccato dall'estrema destra, ma il libro sarà in Francia, sarà, visto che aveva questo grande successo, da una casa editrice, quella di Grasset, che è stata comprata da Bolloré, che è l'esponente, diciamo, principale in questo momento dell'estremismo di destra. Però la questione si pone.
1: Certo, si
0: Ormai
1: pone al di là.
0: abbiamo dubbi su tutto. Perché non abbiamo ancora la conoscenza sufficiente di questo strumento dell'intelligenza artificiale.
1: Interessante, interessante, è una cosa di cui abbiamo appena finito di parlare con un danzatore, oppure anche con altri, no, ambiti dell'arte dove il problema si pone e come. Grazie a Shaoki Senussi, come sempre abbiamo un brano da ascoltare.
0: Sì, questo ci porta alle elezioni in Brasile, dove Lula ha chiesto e ottenuto da Bad Bunny di usare un suo brano che passò in Hawaii, dove Bad Bunny, difendendo Porto Rico, dicendo: attenzione, Porto Rico, che in questo momento è invasa da pensionati americani, da gentrificazione, rischia di fare la fine dell'isola di Hawaii. E Lula la usa per dire: attenzione, perché con la vittoria del figlio del clan Bolsonaro, rappresentato dal figlio, anche la nostra natura, l'Amazzonia, così rischiano di fare la fine di Hawaii. Quindi un omaggio a Bad Bunny, che è sceso in campo a favore della democrazia.
1: Infatti il brano si chiama Lo che le passò a Hawaii, quindi

0: Lo ascoltiamo, è la nostra sigla finale. Cult torna domani alle 11:30. Adesso, fra poco, ci sono le notizie delle 12:30. Grazie, ciao,
1: Grazie a te.
0: Chisinossi. Appuntamento a martedì prossimo. E un saluto da parte mia, Ira Rubini.
2: Tu fu un sogno che io tu.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Popolare Network.
3: La sentenza sul caso Regeni dalle opposizioni critiche e anche richieste di dimissioni a Tajani. Non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone aveva detto ieri sera. Poco fa la risposta del ministro alle polemiche: non copriamo nulla, vogliamo piena luce sulla vicenda. Alta velocità Napoli-Bari, 10 arresti, 7 obblighi di dimora per reati come corruzione e caporalato. Da un lato tangenti in cambio di lavori, dall'altro operai sfruttati con turni fino a 20 ore. Indagini anche sulla qualità dei materiali e sullo smaltimento di rifiuti contenenti amianto. Spagna, prime vittorie della mobilitazione per la casa. Il governo Sanchez ha appena approvato un decreto che ora dovrà passare dal Parlamento. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana potrà tornare nel suo appartamento di Madrid. In Cisgiordania, ennesimo attacco dei coloni israeliani contro un villaggio palestinese. A Jalud, bruciate diverse case e bloccato il ritorno nella sua abitazione di una famiglia che doveva essere scortata dall'esercito. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, la sentenza sulla vicenda di Giulio Regeni. Le opposizioni contestano il ministro degli esteri che ieri sera di fatto aveva respinto la richiesta della famiglia del ricercatore di rompere le relazioni con l'Egitto. Non è stato condannato un paese ma tre persone, aveva detto Tajani, da cui poco fa è arrivata una risposta alle critiche. Da Roma, Anna Bredice.
4: Quando era ai banchi dell'opposizione, Meloni gridava giustizia e verità per Regeni. Ora lei e i suoi alleati, che con l'Egitto hanno stretto accordi e affari, provano a girarsi dall'altra parte, con l'obiettivo molto chiaro, nelle primissime dichiarazioni di Tajani a caldo, di prendere tempo e salvare i rapporti e gli affari con il Cairo. Le dichiarazioni di Tajani sono state considerate dall'opposizione vergognose. Ora, dopo le richieste di dimissioni delle opposizioni, che chiedono al governo anche di andare in Parlamento e spiegare cosa intende fare, Tajani cerca di recuperare in qualche modo. Non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla, vogliamo sapere chi sono gli assassini, dice ora. Ieri sera invece a caldo aveva detto: sono state condannate tre persone, non l'Egitto, e si tratta di una sentenza di primo grado. In quasi 11 anni il governo egiziano non ha mai collaborato, anzi ha cercato di depistare le indagini, un muro che ha tenuto per anni tutto in sospeso, gli imputati introvabili, così come sono introvabili ora con una sentenza di primo grado, responsabilità negate, un muro che comunque ha permesso negli anni di mantenere i rapporti diplomatici e di affari fino a poche settimane fa con la visita di Tajani al Cairo per incontrare Al-Sisi. Ma ora il governo non può solo aspettare i tre gradi di giudizio, c'è anche la partita del risarcimento dei danni alla famiglia e allo Stato, visto che il governo si è costituito parte civile. E se Tajani dice ora che il governo vuole sapere chi sono gli assassini, dovrà dimostrare di volerlo fare, perché i tre condannati sono ancora irreperibili, verranno giudicati in secondo e terzo grado, ma il governo dovrà insistere con il Cairo perché si presentino in giudizio, e questo sarà già il primo banco di prova per Roma se ha intenzione di chiedere veramente fino in fondo giustizia per Regeni. Linea allo studio.
3: Stamattina Giorgia Meloni ha fatto sapere di aver parlato al telefono con il primo ministro saudita e il principe ereditario Mohammed bin Salman. La presidente del Consiglio ha dichiarato di aver voluto prima di tutto esprimere la solidarietà italiana al paese. Il contesto è quello degli attacchi dei miliziani Houthi e di quelli iraniani lanciati dopo lo scoppio della guerra avviata da Stati Uniti e Israele. Meloni poi ha spiegato di aver discusso con Bin Salman la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche. Una notizia di questi minuti: la ONG Sea-Watch dice di aver salvato 5 migranti e recuperato 2 corpi che erano a bordo di un gommone quasi sgonfio in una zona del Mediterraneo che in teoria sarebbe di competenza della Libia. Tra le vittime ci sarebbe un bambino. Dalla corruzione al caporalato, stamattina sono stati annunciati 10 arresti domiciliari, 7 obblighi di dimora e 3 provvedimenti di sospensione per un'inchiesta sulla costruzione dell'alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari. Il servizio.
2: I lavori per la realizzazione di opere infrastrutturali della linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità di Napoli-Bari sono sotto la lente degli inquirenti. Quest'oggi il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito misure cautelari nei confronti di 20 persone accusate di intermediazioni illecite, sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. Sotto inchiesta anche il problema delle qualità di materiali usati e dello smaltimento dell'amianto. 10 indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Secondo quanto ipotizzato dalla procura, alcuni imprenditori avrebbero beneficiato di agevolazioni attraverso rapporti corruttivi con pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio impegnati in ruoli tecnici. I presunti favori sarebbero stati ripagati con denaro e altri servizi utili. Si parla di somme in contanti, in alcuni casi di poste in confezione e pacchi natalizi, ma anche di orologi costosi, cellulari e vacanze. C'è però anche un altro filone di indagine riguardante il presunto sfruttamento dei lavoratori extracomunitari di origine egiziana. Secondo gli inquirenti, gli operai avrebbero lavorato in condizioni degradanti con turni giunti talvolta fino alle 20 ore. Si ipotizzano anche violazioni dei periodi di riposo e delle norme in materia di sicurezza, senza contare le retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e le presunte irregolarità nei metodi di sorveglianza dei lavoratori e nei permessi di soggiorno. Attualmente il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, si attendono sviluppi. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
3: La scorsa notte c'è stato un nuovo grosso attacco dei coloni israeliani contro un villaggio palestinese in Cisgiordania. L'attacco è avvenuto a Jalud, vicino a Nablus. L'esercito israeliano, su richiesta dell'Alta Corte di Giustizia, avrebbe dovuto scortare a casa una famiglia palestinese cacciata dai coloni nei mesi scorsi. Un centinaio di persone ha preso però d'assalto il villaggio, incendiando auto e case, compresa quella della famiglia che avrebbe dovuto tornare nella sua abitazione, una dinamica che si ripete regolarmente in Cisgiordania. Lo stesso Netanyahu, a meno di un mese dalle elezioni in Israele, ha dovuto condannare l'ennesimo attacco dei coloni contro i civili palestinesi. In Spagna la mobilitazione del Movimento per il diritto alla casa ha ottenuto i primi risultati. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana a Madrid potrà tornare nella sua abitazione. Poco fa il governo Sanchez ha adottato un decreto proprio sulla casa. I particolari da Madrid.
5: Dopo le proteste per lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 87 anni, e l'occupazione della Porta del Sol da parte del sindacato degli inquilini, il governo di Pedro Sánchez ha approvato una serie di decreti sulla casa, stop agli sfratti per le famiglie e le persone a rischio di esclusione sociale, blocco dei canoni d'affitto e proroga dei contratti sono alcune delle misure previste dal decreto, ma ci saranno anche incentivi e sgravi fiscali per spingere i proprietari a mantenere bassi gli affitti, ma la maggioranza di Sánchez non è compatta. Gli indipendentisti catalani criticano il governo per aver penalizzato troppo i proprietari. A sinistra Podemos considera che Sánchez non ha fatto abbastanza per tutelare gli inquilini. Il rischio ora è che il decreto venga respinto dal Parlamento di Madrid. E poi bisognerà vedere come reagirà il sindacato degli inquilini e le centinaia di persone accampate nella Porta del Sol. Ci sarà una riunione, un'assemblea per valutare il contenuto del decreto. Fanno già sapere però che se non ci sarà un limite ai fondi di investimento immobiliare o contratti d'affitto a tempo indeterminato, la protesta continuerà. E ieri sera intanto è stato raggiunto un accordo tra Mari Carmen e il fondo proprietario dell'appartamento da cui era stata sfrattata giovedì scorso. L'anziana potrà tornare nella casa dove ha trascorso tutta la sua vita, pagando un affitto che non sarà superiore al 30% della sua pensione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: In Francia, governo assediato dalle proteste, oggi la giornata dello sciopero generale dei lavoratori pubblici, mentre continua anche la mobilitazione degli studenti, delle superiori e servizio da Parigi.
6: 150 manifestazioni in tutto il paese, scioperi in tutto il pubblico impiego, dagli ospedali alle scuole, passando per trasporti pubblici e amministrazioni. Per questa prima giornata nazionale di mobilitazione intersindacale del servizio pubblico per protestare contro la politica economica e sociale dell'esecutivo, a cominciare proprio dal gelo dei salari per il terzo anno consecutivo dei quasi 6 milioni di dipendenti pubblici francesi, annunciato nel quadro della finanziaria Lacrime e Sangue, da 54 miliardi, presentata dall'ultimo minoritario governo macronista del primo ministro Le Cornu. Ad aprire i cortei, a cominciare da quello di Parigi, oggi pomeriggio alle 14, tra Place de la République e Place de la Nation, i pompieri, in prima linea contro i mega incendi che hanno devastato la Francia tutta l'estate, con 4 colleghi morti in servizio e più di un centinaio tra feriti e intossicati, e che denunciano la mancanza massiccia di fondi, assunzioni e materiale per fare fronte ad eventi climatici estremi sempre più violenti e sempre più frequenti. frequenti. Pompieri ad aprire i cortei, ma sono appunto tutti i servizi pubblici a subire l'austerità di bilancio di un governo senza maggioranza, assediato dal deficit e dal debito pubblico, in un contesto di impennata dell'inflazione, caro carburanti e crisi economica. Prima giornata di mobilitazione intersindacale potrebbe non essere l'ultima, mentre si allarga la protesta dei liceali, con quasi 200 licei bloccati nella regione di Parigi, che con in prospettiva il 17 ottobre una giornata di protesta generale nazionale in nome del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione per l'anniversario dell'eccidio di Marzabotto e Montesole, in cui morirono quasi 800 persone. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, dice Mattarella. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni, aggiunge il capo dello Stato, parlando poi delle guerre in corso in questo momento e di nuove volontà di potenza che alimentano mire neoimperiali. In Trentino è stato arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua casa sono state trovate armi come macete, katane e materiale ispirato al neonazismo e al suprematismo bianco. Dall'analisi delle attività del 17enne su internet e del suo cellulare sarebbe emersa l'intenzione di commettere violenze contro categorie di persone come migranti, ebrei, omosessuali, magistrati e politici. La compagnia Kuwait ha annunciato il suo sì all'invito del governo italiano a applicare un tetto al prezzo dei carburanti. L'azienda, subito ringraziata pubblicamente da Giorgia Meloni, si aggiunge così a Eni, IP ed Esso, e stamattina il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che il prezzo medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è sceso da 2,152 a 2,126 euro per la benzina e da 2,369 a 2,335 per il gasolio. Sentiamo Fabrizio Ghidini, vicepresidente dell'associazione Federconsumatori.
7: Noi non ci siamo uniti al coro iniziale di lodi a Eni, di ringraziamenti, perché ringraziare una compagnia come Eni, che negli ultimi anni ha praticato politiche di prezzo elevate, favorevole al consumatore, ci sembrava davvero troppo. E con questa mossa potrebbe generare una pressione molto forte sul mercato che potrebbe mettere fuori gioco quei distributori, magari senza quelli no logo, che in questi anni sono quelli che hanno praticato, non dico dei prezzi bassi, ma dei prezzi più bassi rispetto ad Eni e ad altre compagnie più famose. Per cui è una mossa furba che rischia di ridurre in prospettiva la concorrenza ed anche una mossa di marketing. Eni salva l'Italia. Fino all'altro giorno Eni praticava i prezzi più alti. E nemmeno abbiamo ringraziato il governo, perché in questi anni il governo sul fronte carburanti non ha fatto nulla, sul fronte della concorrenza non ha fatto nulla, e a noi sembra questa mossa molto parziale una scorciatoia per non andare a discutere dei famosi extra profitti.
3: C'è ancora molta confusione sul presunto incidente avvenuto vicino a una base dell'aviazione militare britannica usata anche dagli Stati Uniti. Le ultime notizie non hanno fatto chiarezza. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
8: Rischia adesso di diventare un caso diplomatico tra Stati Uniti e Gran Bretagna lo sventato sospetto attentato terrorista alla base dell'aeronautica. Dopo che i cinque sospettati sono stati rilasciati ieri su cauzione, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che in molti sono turbati da questa decisione.
9: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
8: Dietro c'è la mano di una nazione straniera terza, ha poi aggiunto Rubio. Donald Trump ha rincarato dicendo: non avrei mai rilasciato i sospettati.
10: The five men who were arrested are being released on police bail this afternoon.
8: Le indagini dell'antiterrorismo britannico sono ancora in corso, ma nessuno dei tre furgoni bloccati domenica notte conteneva dell'esplosivo. A Fairford, a poche centinaia di metri dalla base dalla quale sono partiti dei caccia che hanno bombardato l'Iran nelle settimane scorse, i residenti hanno iniziato a tornare nelle proprie case dopo due notti trascorse fuori, ma nel frattempo il livello di allerta nelle varie basi militari USA in Gran Bretagna è stato innalzato.
3: La Grecia punta a costruire in Africa un hub, un centro per il rimpatrio dei migranti, lo ha detto il ministro di Atene per l'immigrazione, senza fornire ulteriori particolari. La realizzazione potrebbe avvenire nel secondo semestre 2027, quando la Grecia avrà la presidenza di turno dell'Unione Europea. Sentiamo il giornalista greco Dimitri Deleolanes.
11: L'ennesima iniziativa di un estremista di destra, il quale ha il sostegno del governo greco e cerca di portare avanti le sue idee, le sue esigenze, anche se l'opinione pubblica greca non credo che gli conceda, insomma, la sua credibilità. Ma d'altra parte bisogna dire che sì, in effetti il governo greco ha affrontato il problema dell'immigrazione come se fosse un problema più importante del paese e si è molto impegnata in questo problema. La politica dell'immigrazione che fa il governo greco è una politica negativa nei confronti degli immigranti. Francamente, che rapporti ha attualmente con gli altri paesi europei non è facile dirlo. Non credo che abbia tutta questa credibilità che crede di avere.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti, la prossima edizione alle 15.30.
12: Popolare Network.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
13: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
14: No,
13: mi senti?
14: Niente, ti vedo frizzato.
15: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
16: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
17: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
18: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che ci sono, considero l'Armadillo, si trova sui social, su Facebook e su Instagram, proprio come considera l'Armadillo, che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti e proposte, eccetera, eccetera. Vabbè, poi lo do per scontato, ma naturalmente trovate in podcast tutte le puntate dal sito di Radio Popolare e dai luoghi dove si scaricano i podcast. Sono stati sequestrati 14 cani da un allevamento abusivo, 6 erano cuccioli e l'EMPA che ci dà questa notizia, si tratta di bulldog francesi e chihuahua, trovati in condizioni assolutamente non adatte. Il tutto è avvenuto, gli animali saranno accolti dal rifugio EMPA di Rive d'Arcano in provincia di Udine, ma insomma era tanto per ricordarvi che insomma dietro ai cani di razza ci sono un sacco di brutte cose, di brutti traffici e di brutte condizioni per questi animali. E poi la Lipu ci fa sapere che è stato ucciso un falco pellegrino in quel di Firenze, a Roma un lodaiolo e un raro gabbiano corso che inanellato si capisce arrivava dalla Francia. Comunque, per quel che riguarda il gabbiano e il lodolaio, insomma, è nei centri di recupero e speriamo che ce la facciano, mentre per il falco pellegrino non c'è stato nulla da fare e Alessandro Polinori, presidente della Lipu, dice ancora una volta la via della stagione venatoria coincide con una recrudescenza degli atti di bracconaggio. In questo quadro di illegalità che non accenna a diminuire, anzi a dilagare, il Parlamento intende approvare la pessima riforma della legge 157 che tra gli altri danni moltiplicherà questi fatti delittuosi intendendo liberalizzare le regole e offrire ghiotte opportunità a chi caccia delinquendo. Insomma, questo rimane un tormentone per noi di Armadilli, perché questa riforma la troviamo terrificante, orribile, ne parliamo ogni volta che possiamo e quindi fatevi un nodo, sapete che questo è. Intanto però io do il benvenuto e lo ringrazio, anzi il bentornato a Luciano Sammarone, che è il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Cecilia, buongiorno ai tuoi ascoltatori di Radio Popolare. Grazie sempre dell'invito e sei sempre molto attenta alle cose che riguardano gli orsi.
0: Gli orsi e il parco e insomma la bellezza dei selvatici e la complicazione del nostro rapporto con loro, mettiamola in questa maniera. Senti, ti ho chiamato perché in realtà nei giorni scorsi c'è stato un importante evento internazionale a proposito proprio degli orsi. Ci dici un po' di che si trattava?
1: Sì, c'è stata a Pescasseroli da domenica 20 fino a venerdì 25 la 29ª conferenza internazionale dell'IBA, che è sostanzialmente l'International Bear Association, cioè l'associazione di tutti quelli che a vario titolo si occupano di tutela, conservazione e ricerca delle 8 specie di orso che sono in giro per il mondo. Abbiamo ospitato circa 350 esperti che sono esperti addetti ai lavori, che sono arrivati appunto da tutte le zone dove ci sono orsi, e fammi dire che tutti hanno apprezzato tantissimo. Abbiamo avuto diciamo, i complimenti perché è stata una bella conferenza. Il tempo ovviamente ci ha assistito. Fammi approfittare della tua ospitalità per ringraziare ovviamente i compagni di viaggio, perché l'abbiamo organizzata insieme al Comune di Pescasseroli, a Rewilding Europe, Rewilding Appennine e a Salviamo l'Orso.
0: Sì.
1: Insomma, un gruppo un bel gruppo che si è messo a lavorare, sembrava un'impresa veramente mezza follia, però il valore aggiunto è stato che tutti i partecipanti sostanzialmente hanno potuto anche osservare orsi in natura, perché poi queste grandi conferenze spesso si organizzano in grandi centri, congressi, spesso nelle grandi città, lontano dagli orsi. Noi la mattina, quasi tutti andavano la mattina o la sera, prima o dopo le sessioni di lavoro, andavano a Gioia Vecchia, sono stati sostanzialmente, e quasi tutti hanno potuto vedere gli orsi, per cui diciamo il valore aggiunto è stato anche questo.
0: Diciamo che i signori orsi e orse, insomma, si sono un po' vantati della loro presenza, ne ho approfittato, sì,
1: hanno detto noi ci siamo, assolutamente ci siamo e vogliamo restarci, perché hanno contribuito alla buona riuscita della conferenza.
0: Senti, allora, è difficile riassumere appunto tutto il sapere che in questo incontro c'è stato, però se tu dovessi individuare, diciamo, tre delle cose più critiche per gli orsi, non solo marsicani, in questo caso parliamo a livello più generale.
1: Allora, la conferenza, il titolo della conferenza sostanzialmente era scienza pratica per favorire la convivenza, ovviamente tra uomo e orso, attraverso misure concrete. Le tre cose che sono venute fuori è che ovviamente la convivenza è un processo lungo che si costruisce col tempo, che si costruisce attraverso una serie di buone pratiche, che non deve fermarsi se ci sono degli incidenti, se ci sono delle interruzioni del percorso, che bisogna coinvolgere tutti i soggetti che sul territorio vivono e che ovviamente hanno le loro esigenze, dalle attività produttive intese come attività tradizionale alle attività turistiche. Noi quest'anno al parco abbiamo avuto direi quasi un assalto, ma insomma un afflusso turistico veramente notevolissimo, e questo ovviamente, qualcuno ha parlato di overtourism, ma insomma c'è stata veramente tanta gente. L'altro aspetto significativo è che non possiamo smettere, anzi dobbiamo continuare a fare ricerca scientifica, perché dalla ricerca scientifica arrivano una serie di indicazioni, di informazioni. C'è stata una sessione della conferenza che è stata dedicata alla genetica e alla genomica,
0: sì,
1: ovviamente per tante popolazioni di orso, non solo per l'orso bruno, i grizzly, gli altri orsi in giro per il mondo, c'erano appunto anche dal sud-est asiatico,
0: sì.
1: E questo è un altro aspetto significativo. Noi abbiamo presentato i risultati, noi come Italia, insomma, li ha presentati il Vincenzo Gervasi di Ispra, i risultati della stima di popolazione, di cui insomma pure abbiamo parlato, che ho ospitato già in un'altra occasione,
0: certo.
1: Che dice molto di come e quanto ovviamente sia delicato l'equilibrio da tenere in piedi, e come il coinvolgimento, appunto, il terzo elemento è che tutto questo processo, percorso, unitamente al coinvolgimento degli attori locali, ovviamente non può fare a meno delle istituzioni, dai ministeri alle regioni, poi insomma organizzate come sappiamo a vario titolo, in vario modo in giro per il mondo, però è chiaro che l'impegno istituzionale, ovvero tutto questo si può fare se abbiamo ben chiaro il valore della conservazione, perché gli orsi in generale, la natura è un valore a sé, un valore assoluto che non può e non deve essere messo in discussione, anche quando crea danni, crea problemi. C'è stata una sessione dedicata con Alexandra Zimmermann che ci ha parlato della convivenza, lei era rappresentante della UCN, come il tema della convivenza riguarda chiaramente le popolazioni di orso nel nostro caso, ma in giro per il mondo si va dalla convivenza con gli elefanti a quella con, con i grandi felini, no?
0: Certo.
1: E via dicendo. È chiaro che tutto va declinato in sede specie specifica, e quindi richiede, non c'è una soluzione, e pensare che ci sia una soluzione ovviamente è un errore gravissimo. Ci sono delle linee guida che possono essere prese a riferimento, però ecco, i capisaldi di questa di questo lavoro lunghissimo, continuo, costante soprattutto, possiamo aggiungere un quarto elemento che è un percorso, non si arriva mai perché continuamente ci sono degli elementi da rimettere in discussione. L'orso bruno marsicano da questo punto di vista ce lo insegna, nel senso che lo abbiamo evitato l'estinzione all'interno di un'area protetta, il Parco Nazionale. Le altre aree protette stanno facendo la loro parte, perché le aree protette sono in qualche modo, se vogliamo, delle isole, ma insomma sappiamo bene che le isole senza i collegamenti poi non sono sufficienti. E quindi l'espansione e la salvaguardia a lungo termine ha bisogno dei famosi corridoi ecologici, e di aree dove non c'è un'area protetta che in qualche modo ti dà delle direttive, ma le esigenze, le buone regole di convivenza ovviamente vanno applicate. E questo richiede però un passaggio ulteriore, e qui ritorniamo al coinvolgimento degli enti sovraordinati, le regioni nel caso specifico, il Ministero, che all'interno di un parco nazionale o di una riserva c'è un'istituzione che in qualche modo fa da interfaccia. Fuori questa interfaccia, questo ruolo è demandato per legge, almeno in Italia, alle regioni, e quindi il coinvolgimento diventa fondamentale.
0: Certo. Senti, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, mi chiedevo, insomma, abbiamo avuto l'estate che abbiamo avuto, la questione del riscaldamento globale è all'ordine del giorno, gli orsi stanno cambiando abitudine, come siamo messi? Stanno belli arzilli in questi giorni o si stanno preparando?
1: No, loro si stanno preparando, perché per loro è arrivato l'autunno, e quindi sono in quel periodo che definiamo di superalimentazione, no?
0: Sì.
1: Loro sono nel periodo in cui passano più tempo a mangiare che non a dormire, no? Se durante l'estate, durante il resto dell'anno fanno, in qualche modo c'è un equilibrio, ora c'è il periodo in cui passano tantissimo tempo a mangiare. La stagione è stata anche da noi, insomma, nell'Appennino centrale, molto calda, le conseguenze in qualche modo si vedono, ovviamente ci sono zone dove c'è una grandissima abbondanza di risorse alimentari, altre, ma questo accade tutti gli anni,
0: certo.
1: Indipendentemente da. È chiaro che l'andamento stagionale, se non dovesse arrivare la neve, gli orsi vanno in ibernazione,
0: sì.
1: Impropriamente noi diciamo letargo, perché a terra arriva la neve, no? E quindi quando c'hai mezzo metro o di più di neve è chiaro che gli orsi si muovono male, e quindi biologicamente il loro adattamento è stato quello di mettersi in una grotta e lì aspettare che poi insomma la neve si sciolga. È chiaro che se la neve dovesse arrivare in ritardo, ne dovesse arrivare meno, per loro tutto sommato continuare a mangiare non è che gli dispiace. Questo
0: sì,
1: lo dobbiamo verificare, lo dobbiamo valutare, e ovviamente l'altro aspetto, c'hanno fame, gli orsi hanno sempre fame,
0: sì.
1: E non è che quei due o tre insomma che in qualche modo si avvicinano ai centri abitati, non è che c'hanno fame, sono semplicemente più furbi degli altri, oppure sono stati costretti a frequentare quelle zone. Noi insomma abbiamo tanti animali anche giovani che seguiamo, la stessa Nina che insomma ha superato brillantemente, io ho sempre paura, no?
0: Ecco, meno certo.
1: Però Nina ha superato bene l'estate, si sta muovendo tanto, abbastanza sul territorio e insomma.
0: Nina, ricordiamolo, Luciano, chi è Nina? Perché magari non tutti lo sanno.
1: Nina è quell'orsetta che abbiamo trovato orfana a maggio del 2025, che abbiamo fatto crescere in condizioni, diciamo, di semicattività, cioè l'abbiamo ingrassata, mettiamolo così, l'abbiamo
0: Sì.
1: portata fino al periodo del letargo invernale l'anno scorso, l'abbiamo liberata in montagna, lei ha superato l'inverno, ha superato la primavera, ha cominciato a muoversi sul territorio e ora insomma, sembra che stia bene, la seguiamo tutti i giorni, c'è qualcuno che fa dei fix e delle verifiche con la radiotelemetria, per cui sappiamo dove sta,
0: Certo.
1: qualche giorno ci ha dato un po' di preoccupazioni insomma, delle situazioni un po' delicate, però non si è mai avvicinata, mai mai mai avvicinata a un centro abitato, stava sempre in montagna, per cui insomma, è come lei altri giovani orsi, per cui insomma, sarebbe come
0: Sì.
1: dire, ora di prendere coscienza. Io penso che chi parla degli orsi che hanno fame continua a non guardare il problema per quello che è, nel senso che dire che gli orsi hanno fame, qualcuno dice ah, dategli da mangiare, significa allontanare le responsabilità della collettività rispetto a questo tema,
0: Sì.
1: perché se c'è qualcuno che gli deve dare da mangiare, evidentemente la responsabilità non è collettiva, no? E di chi dovrebbe dargli da mangiare? In realtà di 80 orsi, così come ci ha detto la stima di popolazione, in giro per i paesi ce ne abbiamo quanti? 3, 2, 3, 4 probabilmente, ogni tanto ancora stamattina c'era bambina che forse ha fatto una comparsata, ma su delle piante da frutto nella periferia di uno dei paesi che lei ha frequentato durante, insomma, che ha imparato a conoscere, ma dei cuccioli per esempio che stavano con lei non abbiamo frequentazione di centri abitati, per cui attenzione, cioè la responsabilità, la convivenza è anche questo, cioè fare corretta informazione, fare informazione sbagliata è gravissimo, continuare a raccontare, no, la fandonia
0: Sì,
1: che gli orsi ci hanno fatto. Gli
0: certo.
1: orsi, come diceva qualcuno, un orso non è mai troppo lontano dal prossimo pasto
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: significa che hanno sempre fame
0: Diciamo che sono dei ragazzi golosi, mettiamola così, ragazzi e ragazze golose,
1: Sì,
0: gli
1: ma
0: orsi,
1: insomma,
0: insomma.
1: per tutta una serie di ragioni, ma vale per tutti gli orsi. Allora, continuare a raccontare questa storiella significa veramente dare dei messaggi profondamente sbagliati e fuorvianti,
0: Sì.
1: che ovviamente non risolvono minimamente il problema.
0: Senti, Luciano Sammarone, io ho altre questioni da porti. Intanto,
1: Mandi.
0: insomma, allora, intanto ricordiamo che a causa dello sciopero degli avvocati, il processo per chi ha ucciso Amarena, che era
1: Amarena.
0: l'orsa amata da tutti, insomma, un simbolo quasi del parco, è stato rimandato, però a quel che so, ecco, questo no, no, non dovrebbe intaccare la questione della prescrizione, perché sullo sciopero degli avvocati scatta il blocco
1: Sì.
0: del conteggio. Però, insomma, ci spiace che a distanza ormai di anni, perché sono passati quanti? 3 anni, 2 anni?
1: Tre anni,
0: Tre
1: tre
0: anni,
1: anni, tre, 31 agosto sono stati 3 anni.
0: ecco, ancora non ci sia un processo a chi proprio ha
1: Ah,
0: fisicamente.
1: il processo è cominciato, siamo nelle fasi, come dire, dibattimentali in qualche modo, e insomma,
0: Sì.
1: siamo alle battute iniziali, si tratterà di capire poi che cosa deciderà anche la difesa, perché insomma, no, non è così scontato che si vada a dibattimento, certo, no, voglio dire che le circostanze, io come ne abbiamo parlato tante volte, sono sempre garantista, per cui insomma,
0: Certo.
1: il tipo che ha sparato ad Amarena è innocente fino a prova contraria, quindi
0: Certo.
1: insomma, ora siamo nelle fasi in cui una persona è stata imputata per un reato gravissimo. Aspettiamo e vedremo, però insomma è chiaro che è una vicenda molto delicata in
0: Sì.
1: cui insomma, andrà fatta sicuramente chiarezza e accertate
0: Le
1: le responsabilità,
0: responsabilità,
1: perché
0: certo.
1: non si può assolutamente sparare a un'orsa, poi un'orsa con una marena che era
0: Sì,
1: prolifica,
0: sì.
1: quattro cuccioli una volta, due cuccioli un'altra volta a distanza di 3 anni. insomma, qualcuno che possa pensare di così, non assumersi la responsabilità di quel gesto gravissimo.
0: Senti, a proposito di gesti gravissimi, noi ci eravamo lasciati con l'orribile strage di lupi avvelenati, no? Intorno al parco, nel parco, insomma.
1: Nel parco.
0: È una situazione veramente sconvolgente e gravissima. Ecco, su quel fronte continuano le indagini, ci sono...
1: C'è stato il lavoro dei carabinieri forestali incaricati dalla procura di Sulmona. Sinceramente non so a che punto siamo, c'è l'obbligo della riservatezza, io per rispetto non chiedo neanche, sarebbe anche totalmente fuori luogo, però insomma, io sono fiducioso perché chi se ne sta occupando è esperto, insomma, di lavori di questo genere, di attività, di indagini di questo genere. E poi queste sono indagini anche che richiedono tempo, perché bisogna mettere insieme un sacco di pezzi, quindi credo che dare il giusto tempo per far lavorare ovviamente la procura e chi sta investigando, secondo me, non dobbiamo avere fretta. Io sono fiducioso.
0: Sono d'accordo con te. Senti, Luciano Samarone, c'è Paolo che chiede, ma ci sono orsi selvatici in Africa? Credo di no.
1: No, che io sappia.
0: No, Paolo, no, in Africa.
1: L'Africa è uno di quei continenti che non ha tanti altri animali.
0: Ma l'orso non ce l'ha. Invece, scusami, mi viene un po' da sorridere, ma in realtà è una cosa gravissima. Mi riferisco agli episodi relativi ai cervi. Che diavolo è successo?
1: Ma è successo che, non lo so se è stata una stagione particolare legata a condizioni climatiche o che cosa, non c'è stato un aumento significativo della presenza dei cervi all'interno dei paesi, però fatto sta che durante l'estate e in queste settimane dell'autunno, durante l'estate si sono verificati due episodi, lo stesso cervo che a Scanno ha praticamente per tre volte caricato delle persone e fortunatamente non è successo nulla. Invece nelle scorse settimane a Villetta Barrea, nella zona, insomma, del paese, ci sono state delle cariche a delle persone che sono finite in ospedale, con l'elisoccorso, uno in condizioni anche gravi perché è stato colpito all'addome, per fortuna insomma non gli ha preso organi vitali.
0: Certo.
1: Il problema è che noi continuiamo a scrivere state lontani. Ora, al di là del fatto che sia una categoria che poi insomma non va neanche bene focalizzarsi su una categoria, in questi giorni nel parco ci sono, credo di poter dire tranquillamente, centinaia di persone che vanno in giro con attrezzature fotografiche, ma più in generale gli episodi dell'estate erano di turisti semplici, gente della domenica che stava lì a passeggio lungo il lago e si è trovata vicino. Ma non lo so, cioè sembra quasi che non si voglia capire che si tratta di animali selvatici e che vanno tenuti a distanza, perché la reazione di un animale selvatico, che può essere un cervo, può essere un orso, può essere una volpe che ti può dare un morso, perché tutti quanti abbiamo questa maledetta abitudine, poverino, come se gli animali avessero bisogno, no, di
0: qualcuno, noi,
1: di si accarezza. Gli animali fanno gli animali, se hanno l'opportunità di mangiare a poco prezzo, diciamo così, perché qualcuno glielo apparecchia, ovviamente se ne approfittano, vivono questa abitudine e li stanno. Però quasi sempre li condanniamo a una dipendenza.
0: Certo.
1: Ed è sbagliato proprio a me. La cosa che dà profondamente fastidio è questa idea che l'uomo debba, no, o possa in qualche modo governare anche altre specie. Già, come dire, gli anni ne facciamo parecchi con tutto il resto delle nostre azioni. Forse stare lontani dagli animali, guardarseli a distanza. Ora, il sindaco di Villetta Barrea ha fatto un'ordinanza in cui vieta di avvicinarsi a meno di 25 metri, però insomma ovviamente ci sta chi già lo faceva e continua a farlo e chi invece...
0: Insomma, Luciano, stiamo chiudendo, però il ragionamento è sempre questo, insomma siamo noi che invadiamo il loro territorio e meritano il rispetto e la attenzione, e non, voglio dire, io ho i brividi quando vedo un animale selvatico, chi se ne frega di fotografarlo per che cosa? Cioè, voglio dire, avvicinarsi per fotografarlo meglio.
1: L'animale selvatico ti devi godere la semplicità dell'animale, la possibilità di poterlo guardare, osservare e ringraziare che da qualche parte, insomma, c'è ancora un pezzo di vita selvaggia che consente a questi animali di stare sulla faccia della terra, nonostante la presenza come dire, dell'animale più invadente e più invasivo che è l'Homo sapiens.
0: Decisamente. Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, come sempre, grazie davvero per essere stato con noi, grazie per il tuo tempo, grazie per il tuo e il vostro lavoro, complimenti per questa conferenza internazionale, a te, come hai citato giustamente, Rewilda Penaina e Salviamo l'Orso, insomma, associazioni.
1: Siamo il comune di Pescasseroli.
0: Associazioni,
1: Tutte e quattro abbiamo fatto un ottimo lavoro.
0: associazioni che si muovono sul territorio proprio per aumentare la sensibilità nei confronti della straordinaria presenza che avete dalle vostre parti. Un abbraccio, Luciano, davvero grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a Radio Popolare e un abbraccio a tutti i vostri ascoltatori.
0: Era Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che io ascolto sempre con grande interesse perché mi sembra proprio una persona fantastica. Vabbè, il tempo è finito. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti. Vi do appuntamento naturalmente a domani e fate buone cose, mi raccomando, eh.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Questa è una trasmissione, come sapete, di musica. Diversamente bella. Diversamente omogenea in termini di generi musicali, provenienza ed epoca. Tendenzialmente proviamo a far sì che sia leggerissima. E vai. E questo è un minuto di intro praticamente inutile. Non è una trasmissione politica. Ogni tanto qua e là si buttano dentro delle notizie, degli aneddoti, delle battutine. Il cacchio, no? Leggerissime. Anche in merito alla politica. Per cui non prendiamola politicamente la cosa che arriva, ma musicalmente. Perché dal punto di vista musicale, no? La notizia è che sul social TikTok la Lega ha ricondiviso il video che vede la futura sindaca di Milano, Silvia Sardone, attuale vice segretaria di Via Bellerio, che svola. La prima è normale, vestita in taglio, poi svolazza, si trasforma, raggio verde, mantello, e va in giro per la città per liberarla. Allora, da criminali, più o meno, che sono però, hanno tutti un po' quel, come dire, quella dicitura lì. Saranno criminali in giacca e cravatta? No! Ci sono i punk! Ci sono... Vabbè, che cosa vi devo dire? L'iconografia è quella lì. Va bene, per cui dal punto di vista musicale... musica leggerissima, questo è il brano. È il brano che fa... da colonna sonora al video della Super Sardone, la futura sindaca di Milano.

Allora, la melodia non mi sembra esattamente una roba originalissima. Combatti il degrado fin quando ce la fai. Dai criminali ci libererà, è certo, perché è ministro dell'interno. Va bene, no, il primo brano di oggi è questo qua. Senti l'originalità della scelta?

Sì, lo so, non proprio originalissimo. Comunque il riassunto di sta canzone è: t'ho riempito di corna, ti amo. Pensa. Ah, però c'è il GR in mezzo. Allora, rispetto al primissimo brano, l'introduttivo di oggi, Super Sardone. È tipo Aquaman dei Griffin, non lo so. Tra i criminali c'è anche la banda Bassotti? No, tra l'altro quali delle due? Chiedo. Elena, non ci credo. Gabri, dai Rossana, pensaci un po' tu. Eh sì, che assomiglia un po' alla pubblicità. Su sta canzone, di questa canzone, vorrei sapere l'opinione che ne ha Guastafierro. Ma manco la sigla di un cartone è arrivata tanto. Cuore. Bravo, aspettavo il 29 settembre. Leggerissima frizzantezza. Questo cos'è che dice? Dio mio, non bastava l'uomo che canta di motoseghe e pistole a spruzzo. Ma di chi stai parlando, Pier Giorgio? Cioè, c'è uno che canta di motoseghe e pistole a spruzzo e io non l'ho ancora mandato in onda?

Ma ciancio alle bande, che oggi c'è un sacco di roba da dire, anche voi, oggi un microfono scritto di quelli classici. Preparate le ditina. 13:23, ciao futuri cittadine e cittadini di una città che vedrà Super Sardone come sindaco. Ma ciao anche a tutti gli altri che stanno fuori, che rideranno di noi. State ascoltando Radio Popolare, mi sembra evidente, questa è musica leggerissima, altrettanto evidente. Oggi 37 minuti di musica per chi in qualche modo ha un piacere sadico nel vedere le elezioni come vanno. Per scriverci 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta@popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Come detto, andiamo veloci, comincio già a ricordarvi che questa sera ricomincia la stagione di Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Saremo al Nuovo Armenia, ad Ergno, di fianco al Parco Nicolò Savarino, in via Livigno 9. Dalle 17 in poi, con le trasmissioni e tanti redattori della radio, dalle 21:30 la proiezione del video sui 50 anni di Radio Popolare. Gratis, ovviamente. Allora, va che è la prima sera che la facciamo, Falla con noi in versione serale. Non fateci far figure, venite il più possibile.

Allora, Radio Popolare Musica Leggerissima, come anticipato oggi facciamo un... Anzi, vi dico la verità, ne avevo due di microfono scritto da mettere in onda e quindi uno lo faccio oggi e uno lo faccio domani. Secondo me quello che arriva scade un pelino prima, per cui eccolo qua. Il Destro me lo offre l'articolo che ho trovato sul Corriere della Sera e che molto brevemente parla dell'utilizzo del sostantivo icono, dell'aggettivo, chiedo scusa, iconico e della parola icona. E si chiude: se mai volessimo leggere l'aggettivo più abusato e più iconico del nostro tempo, eccolo là, iconico. Quindi molto velocemente e molto semplicemente, anzi in maniera leggerissima, il microfono scritto di oggi risponde alla seguente domanda. Risponde voi alla seguente domanda: la parola che odiate di più? Tendenzialmente l'aggettivo, ma anche il sostantivo, perché se utilizzi icona è più o meno quella roba lì. Allora, l'articolo del Corriere di Stefano parlava appunto dell'abuso della parola icona. Ve la giro. Qual è l'aggettivo che detestate più di tutti, che trovate magari spesso su internet o nella vostra vita reale? E non solo. Visto che sono un po' bastardo, perché sono reduce della recente asta del Fantabasket, dove bisogna essere un po' cattivi con gli amici in quel caso, il primo ve la rubo io. Resilienza. Resilienza non vale perché l'ho detto io per primo. Eccola che è arrivata la prima. Eleonora, resilienza. No, è troppo facile così. L'aggettivo o comunque la parola di cui non ne potete più, perché è veramente troppo. Tipo iconico oppure resilienza. 331-62-14013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Subito dopo il brano. Then it's gonna be a mud thing.

Allora, questo è un brano tirato fuori dalla cartella Tireminnanz, la cartella dei brani che mettiamo una serie di volte. E ti arriva un messaggio che ti tocca dentro e ti dice: eccomi qua, salgo in macchina, cintura, ed è subito Shazam. Beh, se lo dici tu, grazie. Va bene, Raffin, troppo facile. Leggervi tutti sarà invece un po' complicato. Le parole che vi hanno stufato. Fate questo giochino, però dentro di voi. Per ognuna di queste parole che dice qualche altro ascoltatore, voi dentro di voi stessi, chiedetevi e ditevi quante volte la utilizzate. Questo è un bel giochino, così ci si mette in discussione. È importante sapersi mettere in discussione nella vita. Certo, è una dote che non tutti hanno, eh. Allora, buon senso è qualcosa che ormai è usato a cazzo. Banalmente, ingaggiante, letteralmente, leggerissimo. Aesthetic, aesthetic, detto con la AE, mia figlia tredicenne mi tritura le palle. Tanta roba, triggerato, triggerare, pazzesco, assurdo, fotonico, solare, hai voglia, solare, Sidonia? Cos'è che è Sidonia? E devi? Assolutamente, Luca! Io non posso più sentire Luca. Non io, è questo qua che scrive. Sostenibile, zio, bro, virale, ma crescita personale, tecnocrati, assolutamente. Conosco uno che ha usato iconici, resilienza e bias nella stessa frase. Sono stato io, dimmi di no. Narrazione, sincero, aura. Sono un insegnante, in classe ho fatto fare il disegno con il cartello stradale tipo divieto di aura. Piccola parentesi, mentre registravo la canzone della Sardone sono imbattuto nei TikTok reel della Lega e c'è un primo piano, insomma un'inquadratura del capitano che ingaggia il suo popolo e scrive aura. Instagrammabile, beh, io almeno due o tre di queste le uso. Assolutamente, soprattutto perché non si capisce se è sì o no. Empatico, ASAP, skill, mindset, relazione tossica, persona tossica. Sì, però questo è professionale. Petra, esci da quella professione. Cioè, Petra, ascolta, Petra, io e te abbiamo un rapporto. Per favore, non professionalizzare il nostro rapporto. Il rapporto ascoltatrice conduttore. Preconcetto piuttosto che escalation. Impattante, manata, che uso spesso, iconico, infrattamente attenzionato. E questa era la prima parte. Buono, questo, durante questo brano molto bello, anzi assolutamente impattante e con grande aura, iconico, durante questo brano fatevi un esame di coscienza, fatevi quante ne utilizzate voi.

Allora, ne leggo due su sto pezzo. Cuore per il brano, Wolf Alice, l'ho shazammata. Bravi. Adesso andiamo avanti con la seconda parte delle parole che non sopportate. Tratto, insomma, la notizia, l'articolo del Corriere della Sera che parlava del non sopportare più la parola iconico. Da quell'articolo ho girato la domanda a voi altri ascoltatori. Facciamo così però. Prima dell'ultimo spicchio di puntata faremo... Durante un brano vi chiederò di provare a fare un conto di massima di quante parole che abbiamo detto voi utilizzate. Vediamo chi ne utilizza di più. Io tra l'altro tantissime. Adoro. Detto adoro. Anzi, adoro. Vabbè, insomma, in quel modo lì. Oggettivamente. Ricordo 331-6214013. O diretta@popolarenetwork.it. No vabbè. Assolutamente. Complessità, lato mio, lato tuo, sostanzialmente. Chi cazzo ha mai detto peraltro prima di 3 anni fa? Peraltro, basta, ma questo è lo stesso. Suggestione, tossico, location, come dire, come intercalare, banale, banalmente, tanta roba. Sava sandir. Virale, top con la freccia, proattivo, comfort zone, criticità, extra profitti, virale, sicurezza, assolutamente sì, assolutamente no. Quant'altro, attimino, il tema piuttosto che sguardo, ma usato come punto di vista, tra l'altro suggestione perché lo utilizza come suggerimento. Terraqueo, tipi me, senti caro, top, chill, frenzionato, debriefing, mozzafiato, creatures, cazzo sono i creatures, challenging, sinergia, stoganare, aprire un tavolo, la forchetta invece della forbice, quant'altro, mi taccio, Gioacchino, Luis non sopporta più Gioacchino, rutilante, che è mio tanto, ma che cazzo è creatures? Oh, bravo Tommy che prova a fare una chiosa, vabbè che poi è il nostro linguaggio, parliamoci chiaro, ci sta sul cazzo tutto, mancino al posto di sinistro nel calcio, Luca! Ma te c'è dei problemi però. E non si può usare mancino adesso? Piacevole. Aura. Vabbè. Cute. Sì, giusto. Petra giunge, non si può più dire niente. No, esatto. Micol dice praticamente non rimane niente. Perdente vincente. Di default. A mio modo di vedere. Shazammare sei una... Shazammare. Ma sei... Ma no. Purtroppo. Vabbè, basta, dai. Va bene, secondo me le abbiamo date tutte. E nei prossimi 10 minuti fate un conto e provate a pensare a quante ne utilizzate. Se non vi vengono i numeri, provate a dire tantissime, tutte, quasi nessuna. Postura, virgolette. Francamente...

C'è molto anche questa. Tra l'altro, Facchini, parliamo di musica, due minuti. Metteci quella nuova di Madame con Papa V e Nerissima Serpe. Quella è leggerissima. Ascoltiamo il testo prima, Fabio. Va bene, aspetta che me la segno, metto qui. Nell'ascolto personale valgono alcune cose, nell'ascolto pubblico su Radio Pop ne valgono delle altre. Nel rispetto di tutti, e pensa un po', questa è Radio Popolare. Allora, non mi avete mandato nessun numero, quanti ne usate voi di queste parole? Tante, poche, quasi tutte, eccetera. Vabbè, avete ancora 7 minuti per farlo. Meno, perché potevo anche leggere. 7 minuti per farlo. Menzioni di... Menzioni di merito per tutti coloro che utilizzano le frasi o le parole che utilizzo spesso io, riformulo, che dicono che li annoiano, sono stufe di una serie di parole e di frasi che utilizzo normalmente io. Per esempio, da quell'altra parte di quella pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico. Bravi tutti loro. Poi, parole che pensavo avreste detto e invece non avete detto. Campo largo, campo larghissimo, in tutta onestà, mi sembra che non abbiate segnalato, POV e 6-7. E mi state un po' sulle balle perché avevo tanta voglia di mettere quella canzone lì, che è una delle canzoni mie di Diego, ma non me l'avete citata e quindi non la metto.

Scrive Sara, questo è per Fabio. Sara scrive: no, Fabio, no, non puoi metterla quella canzone. È quella che si riferisce alla Svizzera? Dimmi, è quella che si riferisce alla Svizzera? Ah, se quella che si riferisce alla Svizzera non si... Fabio, ma sei fuori? Stai fuori? Anna le dice quasi tutte, quest'altro tanta roba ne dice. Ultima parola di oggi è una roba nuova, datemi il vostro parere, secondo me piace molto alla trasmissione che segue, almeno a metà della redazione.

Allora, premesso che c'è un po' di musica in tutti questi Strokes che abbiamo sentito, sono i Boys vs Girl. Sì, un po' Strokes, è un po' tanto bello sto brano qua. Allora, abbiamo deciso che il brano proposto da Fabio è no, ma tu sei pazzo. Un abbraccio a Susanna, che dice che di tutte queste parole ne usa praticamente nessuna. Bon, basta, la chiudiamo qua. Allora,

a partire dalle 17 ci sarà in onda da Nuova Armenia la prima della puntata della nuova serie di Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Nuova Armenia in zona d'Ergano. Tante trasmissioni, tanti ospiti, gente anche che non lavora però passa lì a bere delle cose. Eccomi! E appunto, come diciamo, tanti ospiti. Ci sarà il Nuova Armenia, il collettivo Frankenstein, Via Dolce Via, Lampi, il Cupride e un sacco d'altri. Quindi mancate solo voi, fondamentalmente.

0: musica leggerissima per quanto riguarda la puntata di oggi, si ferma qui, meno male. L'hai sentito l'ultimo brano, Eli?
1: Cosa?
0: L'hai sentito l'ultima roba che ho messo?
1: No, però sentivo dei piedi battere fortissimo. Erano i tuoi?
0: Veramente?
1: Da, anche da questo studio sentivo boom, boom.
0: Ah, ok,
1: boom.
0: Microfoni giù. Erano i Boys and Girls versus Boys.
1: Ah,
0: i, come si chiamano quelli?
1: Boys versus Girls.
0: Quello lì, quello lì. Okay. Apocalypse Now. C'è un po' di Strokes lì dentro.
1: Le
0: cicine.
1: Quindi ci piacciono.
0: Va bene, ci sarai anche tu questa sera
1: sì,
0: al Nuova Armenia.
1: Sì, sì, alle 5.
0: C'è anche la Family al completo.
1: Ah, che bello. Ci vediamo tutti lì.
0: Ci vediamo tutti là. Tutti. Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao. Tra poco c'è Volume. Insieme ad Elisa c'è anche Dario, con un po' di serietà.
2: A Eccoci.
0: Domani. Eccolo lì. Ciao Dario, buon lavoro.
2: Ciao.
0: A domani, state su queste frequenze.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente, ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a Ro per bloccarli ovunque.
8: Blocca tutte anche le strade.
7: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza. Ore 14:30, stazione di Ro FS.
9: Senza fine, tu sei un attimo. Senza fine.
10: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
11: Volume. Volume. Volume.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi, sono le 14 e un minuto e questa è Radio Popolare, bentrovati e bentrovate, volume come ogni giorno dalle 2 alle 4 del pomeriggio, buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, pronti per cominciare anche oggi questo magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, anche oggi un sacco di cose di cui parlare, un sacco di cose da ascoltare.
0: Eh sì, soprattutto avremo un ospite che è venuta a trovarci pochi minuti fa, che vi faremo ascoltare però alle 15, una bravissima cantautrice italiana, molto attesa, molto amata, oggi qui con noi.
1: Esatto, appena andata via perché aveva una giornata molto intensa. Parliamo di Anna Castiglia. Tu Elisa l'avevi vista anche recentemente,
0: sì,
1: sul palco il 14 settembre.
0: Esatto.
1: Suonava per Lei Ballerà, l'evento insomma che è stato organizzato al Magnolia contro la violenza di genere ovviamente, e quindi aveva suonato insieme a un sacco di altre musiciste e cantautrici della nuova generazione. Oggi però Anna Castiglia è passata da noi per raccontarci un po' e presentarci il nuovo disco che è appena uscito, La paura in tasca, quindi una bella chiacchierata ovviamente insieme a tre brani da ascoltare tratti dal nuovo disco verso le 15 qui a Volume.
0: Perfetto, prima ci verrà invece a trovare Claudio Agostoni oggi che insomma di cui parleremo di una cosa molto molto importante, lo scoprirete tra poco, e poi ancora tanta musica da ascoltare. Io a un certo punto però me ne vado, dovrò andare via perché devo recarmi come tanti di noi quest'oggi e vi invitiamo ovviamente a venire anche voi al Nuovo Armenia, quest'oggi ritorna Falla con noi, una versione però più serale, aperitivo diciamo, e quindi vi aspettiamo al Nuovo Armenia quest'oggi dalle 17 in poi. E il Nuovo Armenia si trova a Via Livigno 9, zona Dergano a Milano. Vi aspettiamo dalle 17 alle 21:30 per una serie di diretti, ovviamente anche la proiezione del video dei 50 anni di Radio Popolare, quindi una bellissima serata da passare insieme. Dalle 17 alle 18 sarò in onda con Disma Pestalozza, quindi così questa coppia inedita quest'oggi. Ti tradisco Dario,
1: che per dire, oggi sei ovunque
0: per Disma, sì, perché sperando nella 90.
1: Ho
0: detto che devo prendere la 90,
1: no dai, passerà
0: per andare a Dergano. Dopo ci saranno Mattia Guastafiero e Roberto Maggioni, e poi ancora Giulia Strippoli, Alessandro Diegoli e tanti altri amici e amiche di Radio Popolare. Vi aspettiamo quindi al Nuovo Armenia dalle 17 in poi.
1: Vabbè, quindi l'ultima mezz'oretta la faccio io.
0: Ti lascio da
1: con
0: solo.
1: Quiz, giochi e anniversari.
0: Sì, sì, sì. Ti lascio con gli ascoltatori.
1: Esatto, esatto.
0: Sei in buone
1: mani. Ci divertiremo un sacco.
0: Allora, iniziamo con la musica. Sono andata in giro questa mattina a ricercare canzoni nelle radio straniere che mi piacevano tanto quando abitavo negli Stati Uniti. Ho trovato un paio di band che non ho trovato da nessun'altra parte, quindi sono molto contenta di ascoltarla insieme a voi quest'oggi. Allora, iniziamo da una band di New York. Loro si chiamano Slow Fiction e sono una band indie, un po' indie, un po' garage, formatasi a New York nel 2021. Addirittura originariamente si è unito attraverso annunci su Craigslist, che è questo luogo dove insomma si fanno delle si vendono le cose, ci si scambiano messaggi, e quindi attraverso amicizie comuni all'interno dell'appartamento della cantante Giulia si sono conosciuti a Brooklyn tutti gli Slow Fiction. Una canzone molto bella che ha un divenire molto interessante, quindi mi invito ad ascoltarla e a così godere di queste evoluzioni musicali. Si chiama Junior Year Slow Fiction.

0: Sono giovanissimi gli Slow Fiction, questa era Junior Year, ma insomma le loro influenze musicali sono chiaramente parecchio anni 90, e infatti tra i gruppi preferiti che citano i newyorkesi Slow Fiction ci sono gli Strokes, gli Yeah, gli Interpol, i Sonic Youth, i Pavement, i Mazzy Star, tutta roba che ci piace un sacco. E loro arrivano appunto da Brooklyn, l'album di debutto è uscito proprio quest'estate, lo scorso 7 agosto, si chiama Dollhouse, insomma è un disco sicuramente interessante, è una giovane band che abbiamo scoperto proprio in questi giorni che vi faremo riascoltare, i giovanissimi Slow Fiction.
1: Teniamo altissimo il volume, direi, e ci ascoltiamo un altro brano di un bel disco che è uscito verso la fine dell'estate. Sto parlando del nuovo di Ty Segall, avevamo già ascoltato qualcosina, ma mi capita di ogni tanto di riprenderlo e vengono sempre fuori brani belli che ancora non abbiamo passato. In questo caso, vabbè, chi è Ty Segall? Lui californiano da più di 10 anni ormai, uno dei nomi di riferimento di una scena appunto alternative garage rock, anche un po' psichedelica appunto, dalla California, e il nuovo disco si intitola Chrome, è nato dall'idea di Ty di rimettere insieme la sua band storica, la sua band di musicisti storica che aveva in realtà abbandonato da un pochino, quindi chitarroni giganteschi, fuzz, melodie belle orecchiabili in questo brano, ma in realtà anche in tutti gli altri di Ty Segall. Questa si intitola Running to Nowhere.

0: super potente questo brano, Running to Nowhere. Ty Segall, dicevamo fuori onda che anche dal vivo deve essere estremamente di impatto. E questa traccia era un po' metal.
1: Eh sì, abbiamo detto, sembra un po' metal, un po' southern rock. E quindi abbiamo coniato...
0: Un po' southern metal, dai.
1: Southern metal. Abbiamo coniato un nuovo... un nuovo genere.
0: Metal dal profondo sud.
1: Guarda, anche lui si dice un po' Judas Priest versione grunge. È vero.
0: È vero, c'è anche... Sì, sì, sì.
1: C'è questa parte un po', esatto, più aggressiva, quasi appunto metal. E un'altra invece con queste chitarrine un po' più melodiche. Molto interessante. Grunge. Bravo Ty. Devo dire comunque anche lui è un musicista di quelli super prolifici, che fa un sacco di cose sempre molto interessanti, non sempre totalmente digeribili, però la maggior parte delle volte davvero comunque super interessante, se vi piacciono le chitarre in particolare.
0: Eh no, infatti, quello dà sicuramente soddisfazioni, peccato che al momento non vedo date italiane annunciate, e mi sembra di leggere che non passa in Italia dal 2024, beh vuol dire che magari arriverà presto.
1: Dai, magari la prossima estate.
0: Dai, esatto.
1: Dirlo,
0: sì, sì, sì.
1: Una delle prossime.
0: Ormai ottobre sarà il mese in cui verranno annunciati il grosso dei almeno tanti concerti dell'estate 27.
1: Eh sì, anche il Primavera Sound sta per essere annunciato, alcune cose anche del Glastonbury sono state annunciate.
0: Bello.
1: Vabbè, questo per quanto riguarda i festivaloni, quelli stranieri, per quelli italiani magari c'è ancora da aspettare un pochino, ma vi terremo informati ovviamente.
0: Subito.
1: Abbiamo il nostro album della settimana e quindi andiamo subito nella gioia di vivere. Questo è poi il tema di questo ultimo album di Leon Bridges. Si chiama Happiness Anytime, ovvero praticamente felicità sempre, fondamentalmente in qualsiasi momento. È uscito proprio pochi giorni fa, il 25 settembre. E appunto, come abbiamo detto, è un disco che ha sonorità che cercano l'armonia, guardano verso i sentimenti positivi. Ce n'è parecchio bisogno, ce lo dice anche lo stesso Leon. Tra l'altro anche nel sound si trovano queste atmosfere, 12 tracce che mescolano, no, un po' il retro soul con ritmi afrobeat. Infatti lui stesso è una grande fan e amante di Fela Kuti. Insomma, questi sono gli ingredienti di questo disco molto interessante che ascoltiamo tutti i giorni e ci tira su sicuramente il morale. Questa si chiama Watch You Dance.

0: Sì, si balla in questa canzone, si chiama proprio così, Watch You Dance, e questo è il nostro album della settimana, Leon Bridges, lo ritroveremo domani per ritrovare così altre atmosfere felici e
1: Esotica.
0: armoniose, esotiche, sì, che ci vogliono ogni tanto, anche se fa un caldo, no?
1: Vero, vero.
0: È tornato il caldo, colpa di Leon Bridges. Colpa di Leon Bridges.
1: Effetto Leon Bridges.
0: E dell'Afrobeat che ci porta ogni giorno.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, vi raccomandiamo di scriverci se volete al 331-6214013, anche per dirci cosa ne pensate della musica che vi facciamo ascoltare ogni giorno. Ovviamente, se volete seguiteci anche su Instagram, c'è la diretta come ogni prima mezz'ora di volume. Siamo qui in diretta a Instagram, a Elisa Gracci Radio e Dar.Grande, sempre su Instagram.
1: Dove vi raccontiamo anche i fattacci nostri.
0: Esatto. E anche voi ci raccontate vostri,
1: sì.
0: Quindi scriveteci pure.
1: Commentate.
0: Non siate timidi.
1: No.
0: Allora, una prima parte tutta americana, almeno fino ad ora, perché andiamo sempre, torniamo un po' invece a suoni di chitarra, con un'altra band scovata così nei meandri delle radio alternative americane. E questi sono i Dogwood Tales, che sono una band alternative country e indie rock americana dalla Virginia, formatesi 10 anni fa, nel 2016. Suoni super interessanti in tutti i loro album, in questo in particolare ultimo che è uscito da pochissimo e si chiama Every Star in Rockingham County, quindi parlano proprio delle loro zone, delle montagne mistiche e la comunità in cui i membri della band sono cresciuti, quindi c'è anche un po' di misticismo in tutto questo, ma davvero una bella canzone con delle bellissime chitarre che ascoltiamo dai Dogwood Tales e Mac Memories.

0: Si chiama Mac Memories, questa canzone dei Dogwood Tales, una band che scopriamo oggi ma che esiste già da una decina d'anni, almeno noi la conosciamo oggi, ma esiste già da una decina d'anni, della Virginia, e questo disco è il quarto disco della band. Si chiama Every Star in Rockingham County ed è proprio un vero atto d'amore verso i paesaggi rurali, le montagne, la comunità proprio dove vivono i ragazzi dei Dogwood Tales. L'avevo detto, un bel po' di chitarre, molto bello.
1: Bellissima.
0: In questa canzone che Lewis, che oggi così cerca analogie,
1: vero?
0: Prima della band di prima, appunto di Ty Segall, anzi ci diceva un po' Judas Priest in versione grunge, invece di questa canzone ci dice: questa è Sheryl Crow in versione maschile. Vabbè, grazie a Lewis di darci queste tue suggestioni.
1: E Fede dice: paiono gli Eels.
0: Vedi? Somiglianze varie. Grazie ragazzi.
1: C'è tempo ancora per
0: sì,
1: un brano?
0: Sì, c'è.
1: E andiamo ad ascoltare un altro pezzo dal bel disco di Bonobo. Lui, Simon Green, produttore britannico da una ventina d'anni, super apprezzato, insomma punto di riferimento nell'ambito elettronica. È uscito questo nuovo disco l'11 settembre, Distance in Static. Ci sono un sacco di voci e di artisti interessanti all'interno di queste tracce, oltre a lui chiaramente Joy Crooks, Niloufer Yahya, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, Ichikwa Oba, Nicole Millis, e nel brano che andiamo ad ascoltare oggi Aruj Aftab, cantante pakistana statunitense, tra jazz, tradizione anche più sudasiatica e minimalismo. Uno dei momenti, questo brano, più atmosferici, si può dire, di questo disco. E la curiosità è che sarebbe nato, a quanto pare, ha raccontato Bonobo, da un loop di chitarra che lui stava usando semplicemente per testare gli ingressi in studio. Quindi da un esperimento, da un momento così.
0: Dalle cose più improbabili, esatto. Escono delle canzoni.
1: Aftab l'ha sentito, ci ha iniziato a cantare sopra e da qui è uscito il brano Fire on the Water.

0: ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
1: Io la svilupperò in una Popolaroid.
0: E io vi chiederò com'è andata.
1: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
0: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
2: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
3: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
2: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
3: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
2: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
3: E alle 21:30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
2: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
3: Vi aspettiamo!

0: Abbiamo interrotto la fine della canzone di Emma Nold.
1: Esatto,
0: perdonaci Emma.
1: Scusa Emma, Emma Nold qui a Volume Radio Popolare, una delle voci sicuramente più apprezzate del nuovo cantautorato italiano, tra l'altro vincitrice della Targa Tenco per migliore canzone con Quello che deve essere sarà, che era il brano che era uscito poi, che abbiamo ascoltato tanto durante questa estate a Radio Popolare, e questa invece era Siamo in Tanti, che è uscito il 25 settembre, quindi giorni fa. Lei l'ha presentata dicendo: meglio trasformare la paura in canzoni che in nemici. E Emma Nold, tra l'altro, stasera e domani protagonista di due belle serate sold out qui a Milano, qui in Santeria, quindi andate a vederla.
0: Andate a vederla. E beh, anche lei è premiata al Tenco, e a proposito di questo, oggi ospitiamo in modo graditissimo Claudio Gostoni. Buongiorno.
2: Ciao
0: Claudio.
2: Buongiorno, ciao ragazzi. Quest'oggi è stato presentato il premio Tenco, l'edizione 2026, sulla carta 22, 23, 24 ottobre. Dico sulla carta perché in realtà incomincia già da martedì 20, ecco, per cui è molto, molto lungo. Ma noi siamo collegati telefonicamente con il presidente onorario, ed è il compiacere che salutiamo Stefano Senardi. Stefano, bentornato sulle nostre frequenze.
3: Grazie, sempre un piacere. Ciao Claudio, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Stefano.
2: Allora, partiamo dal tema. Tutti gli anni c'è un po' un tema unificante per le diverse edizioni. Quello di quest'anno, e mi dicevi che era stato già deciso prima della scomparsa di Guccini, il tema è Dio è morto.
3: Sì, sì, cioè è morto da un pezzo, della verità. e poi di questi tempi ci era sembrato giusto, un po' perché stiamo cercando di cambiare noi, e di cercare di non solo di raccogliere, ma di proteggere e poi di diffondere qualche musica di d'autore, però in generale la musica di qualità che contenga anche sì, spiritualità, che sembra andata persa, ma anche e soprattutto impegno civile. E questo è qualcosa che andremo a dibattere in quei giorni, sul quale andremo a riflettere, sul quale dobbiamo riflettere tutti i giorni, perché non è che siamo contro il progresso, nessuno di noi, o le nuove tecnologie, ma stiamo vivendo un momento in cui queste fortissime nuove invenzioni o situazioni che ruotano intorno all'intelligenza artificiale possono anche diventare una minaccia, non solo perché non ci sono regole, ma soprattutto perché sono nelle mani di personaggi che si affidano agli autarchi e ai dittatori per arricchirsi ancora di più.
2: Cioè,
3: l'ho fatta un po', sono andato diretto al punto.
2: Esatto.
0: Ottimo.
2: Senza farla tangenziale. Allora, i nomi degli artisti coinvolti in queste giornate sono tantissime: Emanuele Agnelli, Enzo Vitabile, Frankie High Energy, Fabio Fibra, Paola Turci, Max Manfredi, Avincola, Caparezza, Carmen Console, Emma Nold, di cui abbiamo parlato, Satan Tango, Giulia May, Sara Gioielli, Fabri Fibra, che forse avevo già detto, cioè veramente tanti. Ma oltre a tutti questi nomi, l'interessante, ci sono anche tutta una serie di attività parallele. Tu, per esempio, personalmente sarai uno dei protagonisti che curerai una masterclass dedicata a Battiato.
3: Sì,
2: ci spieghi
3: sì.
2: Che cosa vuol dire insegnare a dei ragazzi giovani un musicista come Battiato, che magari lo conoscono solo di sguincio?
3: Sì, magari non lo conoscono per niente. Noi sono 4-5 anni che seguiamo, io su questo tema insisto molto, queste masterclass che vengono frequentate da 1400 studenti alla mattina del giorno prima dell'inizio della rassegna. Vengono dalle scuole della Liguria. Il mio sogno sarebbe poter fare queste masterclass in tour per l'Italia, perché abbiamo fatto nel corso degli anni Pino Daniele, De André e tanti altri. Questa mi sembra che sia la quinta o la sesta masterclass, perché Battiato, per tanti motivi, ma perché era il momento di parlare anche di lui. Abbiamo tra gli ospiti Carlo Guaito, il pianista storico che ha accompagnato Franco per 30 anni, Carmen Consoli, che ci faranno sentire alcune cose di Franco, e poi ne parleremo. Prima però, per affinità più col titolo del tema, abbiamo invitato alle 10 Don Luigi Ciotti, E questa cosa è una cosa secondo me molto importante, alla quale io tenevo parecchio. E ci saranno anche rappresentanti di musica contro le mafie, e i ragazzi saranno nella prima ora ad ascoltare questo, e poi dopo avremo due ore in cui canteremo e parleremo di Battiato. Perché? Perché la canzone d'autore deve essere, e abbiamo fatto un libro a questo proposito, dobbiamo fare di tutto perché non venga dimenticata, deve essere portata e insegnata nelle scuole, perché la canzone d'autore, come diceva la mia amica Fernanda Pivano, i cantautori sono i poeti di oggi, lo diceva anche dei rapper poi, e sono molto contento che quest'anno sono riuscito a convincere i miei amici del direttivo ad allargarci, invitare tanti giovani, invitare tante donne, invitare i rappresentanti del rock, del rap. Questo è quello che deve fare il Tenco, sennò sparisce.
2: Ascolta, c'è una ricchezza, no, per quanto riguarda la produzione in Italia di artisti. Tu prima ne hai citati quattro grandi, ma sono completamente diversi l'uno dall'altro: Fabrizio da Battiato, Guccini da Pino Daniele. Eppure a noi all'estero ci si filano poco. Come mai? Tu che ricordiamo, per chi non conosce la tua lunga carriera anche all'interno del mondo della discografia in passato, come mai all'estero siamo un po' come la nazionale, valiamo poco?
3: Beh, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo fatto le pratiche per non farci apprezzare molto all'estero. Dal mio punto di vista, può essere soggettivo, ma dal punto di vista politico, culturale, siamo andati un pochino indietro rispetto alla reputazione di un territorio che è il campione del mondo come cultura, opere d'arte, beni, patrimonio culturale. Ai tempi della canzone d'autore, io lo so perché in quei momenti io lavoravo in una multinazionale, mi fu abbastanza facile convincere il manager di Johnny Mitchell a farla venire al Tenco. Allora non ero membro del Tenco, ero un discografico giovane, eccetera. Adesso direi che, a parte che il mercato cosiddetto mainstream è dominato da giovani cantanti italiani, a cui auguro ogni bene, ma che veramente non sono molto vicini a quello che io reputo non la canzone d'autore, ma la musica di qualità. Non è forse carino quello che dico, ma penso che questi siano tempi in cui bisogna cominciare a prendere delle posizioni, se no prima o poi ci troviamo travolti da una mancanza totale di cultura, e il potenziale nostro c'è, e quello, in quello dico, portiamo la canzone d'autore nelle scuole, invitiamo. Quest'anno una cosa importante che abbiamo fatto è stato deciso, abbiamo prima di tutto un membro giovane nel direttivo, e penso che sia solo l'inizio, che per noi sia quasi venuto il momento di fare un passo indietro e che ci siano tanti giovani che prendono in mano con coscienza questa cosa che noi facciamo peraltro in maniera assolutamente volontaria, senza altri fini, perché noi i soldi che riusciamo a raccogliere da vari enti o piccoli sponsor li giriamo tutti nella manifestazione, lo dico perché non perché voglio vantarmi, ma è una forma che garantisce anche una certa equità e trasparenza,
2: certo,
3: nei nostri lavori. Però al di là di quello, insomma, cominciamo a essere abbastanza vecchi. E quello che io voglio fare, oltre a cercare di trasmettere il mio entusiasmo, è cercare di rinnovare dove posso le cose che sto facendo, insomma. E appunto questo passaggio di testimone è dimostrato dal fatto che insieme a Davide abbiamo deciso con grande entusiasmo quest'anno di invitare tutti i cinque finalisti delle opere prime, non solo il vincitore. E quello secondo me è stato un buon passaggio, perché è anche un segno di un cambio di mentalità del direttivo del Tenco.
2: Ecco, allora Stefano Senardi, presidente onorario del Club Tenco, ti chiedo un'ultima cosa. Questa mattina mi dicevi: c'è stata paura negli ultimi anni che la canzone d'autore stesse quasi per scomparire. Invece forse è partito un filone, alcuni dei nomi che ci saranno lì a Sanremo, Sara Gioiella, francamente, Giulia May, ci segnalano che invece forse non bisogna abbandonare tutte le speranze.
3: Assolutamente, pensa che tra l'altro questa nuova generazione, soprattutto di donne, sì, e di giovani donne, che diciamocelo tra noi, tanto chi ci ascolta, ma veramente io penso che la salvezza del mondo è in mano loro, e anche in mano loro.
0: Beh Stefano, noi ne abbiamo la riprova ogni giorno, ospitiamo tantissimi e tantissime giovani musiciste, oggi c'è Anna Castiglia, abbiamo avuto Emanuele, insomma in effetti la presenza femminile è rincuorante. Quindi confermo.
3: Sai cosa c'è? Oltretutto, queste ragazze non sono in competizione tra loro, vero, fanno cose in collettivo, si danno una mano, collaborano, non c'è questa rivalità, questo sgomitare che c'era magari ai miei tempi tra le varie, i vari o vari artisti che avevano pubblicato i primi dischi, sgomitavano, no? Per cercare di primeggiare sulle altre. Lì vedo invece, c'è, oltre alla bontà del progetto, c'è un senso di collaborazione e solidarietà molto forte tra loro.
0: Sì, è vero, confermo, ci sono anche le collaborazioni, anche coloro che ci vengono a trovare parlano di questa sorellanza che vero, è molto importante.
2: Stefano, noi ti ringraziamo.
0: Sì, grazie Stefano, davvero.
1: Grazie.
0: E per così, in modo propiziatorio, ci ascoltiamo Battiato, al quale sarà dedicata la masterclass. Mi viene in mente che Battiato, sì, che era amato e apprezzato all'estero, ha anche fatto dischi in inglese, ricordo, di tante band, anche straniere, che lo citavano come una delle massime ispirazioni. Allora succedeva, no, Stefano?
3: Fantastico, molto bene, non si smetterà mai di ascoltare Battiato, fa sempre bene, fa bene anche alla salute, ve lo garantisco.
0: Vediamo se stiamo meglio dopo questa canzone.
1: Grazie
0: Stefano Senardi.
3: Arrivederci.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie Claudio Agostoni.
1: Ciao. Grazie. Ciao.

0: Dalla voce del padrone, un disco incredibile di Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach, che avete apprezzato molto anche voi ascoltatrici e ascoltatori, e grazie ancora a Stefano Stenardi che è stato con noi, grazie a Claudio Agostoni che ci hanno parlato del premio Tenco. E ovviamente è bello riascoltare Battiato, sarei, guarda, davvero felicissima di assistere a questa masterclass.
1: Vero, eh?
0: Di Stefano Stenardi su Franco Battiato, che tra l'altro è stato uno dei miei primi concerti. Mio papà mi ha portato a vedere Battiato, tra l'altro eravamo tutti seduti in questa specie di anfiteatro in Sicilia, una cosa bellissima. Ero
1: anni
0: piccolissima.
1: 80.
0: Sì, ero proprio una bambina.
1: Wow.
0: E mi viene in mente anche un altro aneddoto legato a Battiato. Un giorno ero a casa mia a Brooklyn, che ascoltavo la radio americana, e a un certo punto c'era un'intervista ai Phoenix, la band francese, che però canta in inglese,
1: sì,
0: e proprio sui loro dischi preferiti. E a un certo punto, tra i loro dischi preferiti, ricordo, mi colpì molto, c'era un disco di Battiato e un disco di Battisti. E quindi ricordo questo momento surreale, me a casa
1: veramente.
0: Brooklyn, che ascoltavo Battiato e
1: Ma
0: Battisti.
1: Ma cosa sta succedendo?
0: Dalla radio americana. E
1: bellissimo.
0: Sicuramente fu un momento di così orgoglio.
1: Infatti, sarebbe bello se succedesse di nuovo con nuovi nomi,
0: è vero,
1: italiani.
0: Poi è successo, diciamo che c'è stato un momento ricordate tutti il momento dei Maneskin,
1: certo,
0: che avevano avuto un grandissimo successo anche all'estero. Vabbè, niente a che fare ovviamente con Battiato.
1: Vabbè, un altro tipo di successo.
0: Per citare un successo all'estero che l'Italia ha avuto in questi ultimi anni.
1: Battiato, Battisti, Maneskin.
0: Esatto. Allora, parlavamo prima appunto di chi sarà al premio Tenco, e hanno nominato una band che ci sta molto a cuore e che è stata anche nostra ospite.
1: Esatto, erano stati i nostri ospiti lo scorso novembre, quando erano insomma freschi di uscita del loro nuovo album, che era anche il loro album d'esordio. Stiamo parlando dei Satan Tango, una band fantastica che arriva dalle zone nebbiose di Cremona. Loro tra l'altro candidati come miglior opera prima appunto per questa edizione Tenco 2026, con il disco che era appunto
0: era stato presentato qua appunto a novembre. Quindi siamo super contenti per loro e davvero se lo meritano, molto
1: esatto.
0: Bravi
1: Satan Tango con Gioventù, Amore e Rabbia.

0: Vi ricordate quando eravate giovani innamorati e arrabbiati? A meno che non lo siate ancora, giovani innamorati e arrabbiati, e sicuramente sono molto giovani. Satan Tango, protagonisti del premio Tenco e anche di questo bellissimo album di debutto. Speriamo di rivederli presto.
1: Esatto,
0: era stato un bel incontro quello con i Satan Tango.
1: Speriamo anche in un nuovo album, bello quanto il primo.
0: Allora, tra pochissimo andiamo invece ad ascoltare un'altra artista che esce con un nuovo disco molto molto atteso, ovvero Anna Castiglia, che è stata nostra ospite proprio questa mattina, quindi in poca differita ci ascoltiamo la tua intervista, Dario. Io me l'ascolterò però sulla 90, perché
1: adesso
0: come fuggo verso il nuovo Armenia, dove saremo, vi ricordiamo, dalle 17 in poi noi di Radio Popolare a Falla con noi by night. Saremo io, c'è Disma Pestalozza, c'è Mattia Guastafiero, Roberto Maggioni, Giulia Strippoli, Alessandro Diegoli e molti molti altri. Quindi dai, vi aspettiamo lì dalle 5 in poi, e quindi così io mi metto le cuffie e mi ascolto insieme a voi
1: l'intervista ad Anna Castiglia. E
0: andiamo, l'ascoltiamo.
1: Andiamo, l'intervista inizia con uno dei brani tratti dal nuovo album, si intitola Miro.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Miro è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da La paura in tasca, il nuovo album uscito il 25 settembre da Anna Castiglia. Anna Castiglia, che è oggi anche nostra ospite di Volume. Ciao Anna, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: O forse dovrei dire bentornata a Radio Popolare.
2: Esatto, io ormai abitué vostra.
1: Abitué. Allora, cara amica della radio, cantautrice siciliana, sempre più apprezzata ultimamente, insomma, nel panorama italiano, hai anche vinto tra le varie cose, insomma, una Targa Tenco, un'opera per l'opera prima, quindi uno dei migliori riconoscimenti che abbiamo nel nostro paese. Non solo sei chitarrista classica, si può dire sei anche danzatrice e attrice?
2: No, non me la sento di definirmi addirittura danzatrice e attrice, però ho studiato.
1: Ok, fa parte della formazione.
2: Sì, del musical, quindi ho fatto queste cose, non sono proprio un esponente grandissima della danza, però mi diletto col tip tap, ecco.
1: Wow, tip taptrice, come si dice?
2: Tapper,
1: fantastico. Allora, tra l'altro il 14 settembre sei stata ospite di un bellissimo evento ospitato proprio dal Circolo Magnolia, condotto da Radio Popolare, lei ballerà, insomma, un grande evento per diciamo contro la violenza di genere, come era stato salire sul palco con un sacco di artisti, è vero?
2: Bellissimo, perché anche dietro il palco c'era un'atmosfera stupenda, cioè proprio di un clima di amicizia, di comitiva, non so come dire, ed è molto emozionante salire sul palco con altri artisti per una causa comune, insomma c'è un senso proprio di collettività.
1: Certamente, immagino appunto non sia stato il primo evento del genere a cui hai preso parte negli ultimi anni. Tu allora hai pubblicato il primo disco nel 2024, Mi piace, il disco che citavamo prima, anche poi ti ha fatto vincere la Targa Tenco per miglior opera prima. Ma cosa è successo in questi due anni tra quel disco e quello che è uscito adesso? Un sacco di cose.
2: Allora, sicuramente sì, un sacco di cose che hanno reso questi due anni 10. abbiamo suonato tantissimo, cioè tanti live, sì, sicuramente, perché quella è la mia dimensione. Mi piace poi portare gli album fuori dalla stanza, dalle radio, portarli sui palchi, ecco. E poi nel frattempo, in realtà già più di un anno fa, ho iniziato a lavorare a questo nuovo disco. Ho raccolto un po' di canzoni, una trentina circa, poi ho fatto varie scremature io e i due ragazzi con cui l'ho prodotto, ovvero Alessandro Disciullo e Ramiro Levi, e da lì poi siamo entrati di nuovo in studio, quindi un po' di pausa necessaria. Allontanarsi un po' dai social e dalle scene è fondamentale per creare un disco, quindi ho fatto questo e ora rieccomi.
1: Eccoci qua, sensazioni dopo i primi giorni, diciamo, che hai condiviso tutto con il mondo?
2: Ma il primissimo giorno e il secondo terribili, cioè ero un po' turbata. Sai, quando, non lo so, cioè lasciare andare delle cose è un po' difficile a volte, quindi ero un po', non lo so, malinconica.
1: Ok,
2: forse
1: malinconica.
2: In eventi così importanti mi manca un po' forse la mia famiglia, col fatto che vivo a Milano. Non c'erano loro a festeggiare con me. Invece adesso sono più gasata, ecco, molto felice di aver condiviso tutto, perché poi comunque ti ritorna qualcosa indietro, e quello è il bello della condivisione, ecco.
1: Esatto. Più che altro, diciamo che il secondo disco è sempre considerata una prova abbastanza difficile. Nel tuo caso forse ancora di più, perché appunto con il primo ti sei veramente fatta notare e hai generato quindi delle aspettative. Quanta pressione sentivi appunto su questo secondo disco, su questa seconda prova?
2: C'era quel premio Tenco che mi guardava, diceva devi fare meglio, devi confermare, ma devi superare, quindi sì, devo dire tanta pressione. Poi in realtà nessuno mi ha mai detto niente o mi ha mai chiesto di fare chissà cosa, però erano un po' delle aspettative che avevo anch'io nei miei confronti. In realtà adesso mi sento tranquilla, sono molto soddisfatta di questo secondo album, ecco.
1: Per fare un mini passettino indietro, com'era stato quella cosa del premio della Targa Tenco? Cioè, te la saresti mai aspettata?
2: No, zero.
1: Minimamente.
2: Zero. Infatti, cioè, è stata una sorpresa assurda, un bellissimo riconoscimento. Cioè, anche andare lì dal vivo è stato molto emozionante. Insomma, bellissimo. Sono grata per questa cosa, ecco.
1: E nel modo in cui hai approcciato un po' la lavorazione, diciamo, di questi nuovi brani, di questo nuovo album, quanto sentivi di dover rimanere fedele appunto all'Anna Castiglia del primo disco?
2: Allora, abbastanza, sentivo questo tipo di pressione. Allo stesso tempo volevo anche un po' sganciarmi da quella coerenza di cui mi lamento pure in un pezzo, nel senso che a volte restare fedele o essere riconoscibile è un po' una gabbia, quindi
1: certo,
2: volevo comunque confermare il primo con questo, quindi mettere qualcosa di quell'Anna Castiglia lì, quel cantautorato lì, ma anche concedermi la libertà di fare quello che adesso un po' mi rappresenta e mi piace di più, quindi pezzi come Miro che abbiamo sentito, di sperimentare un pochino, ecco. Ho cercato di dosare queste due cose.
1: Sperimentare in che direzione ti sei divertita di più?
2: Sicuramente dal punto di vista musicale, di arrangiamento, cioè quella è stata la vera sperimentazione, di scrittura pure, perché sempre Miro prendo perché per me l'emblema è una scrittura un po' più asciutta, sintetica rispetto ad altre canzoni come Gali, no? Mille parole. Però anche a livello proprio di arrangiamento, secondo me abbiamo giocato tantissimo con i suoni, lì abbiamo usato anche tanti strumenti giocattolo, cioè è un po' meno canonico rispetto al primo disco, ecco.
1: L'importante è anche sempre divertirsi.
2: Da morire, vero. Cioè la prima cosa per me è la dimensione ludica, è la prima, se non esiste più quella non esiste più questo lavoro per me.
1: Certamente, e c'è tra l'altro un pezzo nel nuovo album che si intitola Ho finito i pezzi Latin.
2: Sì.
1: E viene proprio un po' da questa cosa che dicevi, non vuoi sentirti in gabbia, quindi se hai sperimentato, se hai abbracciato così delle sonorità latin magari nei brani del precedente disco, del periodo precedente, in questa non volevi sentirti legata a dover fare la stessa cosa.
2: Esatto,
1: allora.
2: Diciamo che una certa, mentre lavoravamo mi sono resa conto che non c'erano pezzi latin, no? Come nel primo, e sono entrata in crisi, ho detto oddio, ma magari le persone mi ascoltavano proprio per quelle sonorità lì, adesso non mi riconosceranno, appunto, sempre questo tema che ritorna, e così ho deciso di fare questo funerale dei pezzi latin, ovviamente super latin, super samba,
1: super.
2: Con anche questa apparizione dei Selton verso la fine, che loro sono brasiliani, quindi.
1: Certamente, anche loro sempre amici di Radio Popolare,
2: esatto.
1: Spesso qua. E come avete pensato di, appunto, lavorare al brano insieme?
2: Ma allora, semplicemente sempre nella modalità di gioco e di scherzo abbiamo pensato, siccome ovviamente si scherza sempre sul tema della musica brasiliana fatta da noi italiani, no? Ha detto vabbè dai, se non siete voi chi? Cioè voi dovete insultarmi e dirmi che mi sono appropriata della vostra cultura, perché scherziamo, ci insultiamo sempre molto su questa storia, e quindi da lì ho deciso di coinvolgerli, ma già collaboravamo da un po' con Ramiro, ci ho proprio prodotto l'album, e con loro avevo fatto tempo fa una versione di Umare, un pezzo dello scorso album, e quindi diciamo che era un po' ovvio che ci fossero loro tra gli ospiti di questa nuova casa, appunto.
1: Il tema, diciamo, dell'aderire un po' alle aspettative, alle pressioni sociali che arrivano dall'esterno è presente anche, direi, nel brano Niente di me, quindi è proprio il brano che andiamo ad ascoltare adesso qui a volume con Anna Castiglia.

0: Niente di me, il brano presente nel nuovo disco di Anna Castiglia, appena uscito, che si intitola La paura in tasca, è uscito proprio pochi giorni fa. Anna Castiglia è anche oggi nostra ospite di volume. Anna, Niente di me è un brano in cui si parli di un po' essere vittima di educazione e a un certo punto dici dire che non so più niente di me, normalmente può essere una cosa che, questo è un mio commento, sembra una crisi, magari sono in crisi, non so più niente di me, ma nel tuo pezzo invece sembra quasi essere una forma di liberazione, di rivendicazione, vero?
1: Assolutamente una presa un po' di posizione, cioè in una società molto pretenziosa dal punto di vista della performance, ci spingono veramente a sapere qualunque cosa di noi. Adesso sicuramente la consapevolezza che abbiamo è una cosa positiva, c'è molta più terapia, parliamo tutti col linguaggio della terapia, sappiamo veramente tutto, sposiamo tutte le cause, siamo quasi dei brand sostanzialmente, però a una certa diventa molto pressante e faticosa, no? Questa richiesta di essere sempre sul pezzo e quindi rifiutare per un attimo anche proprio me stessa, il mio ego, è una presa di posizione, anche sicuramente un momento di crisi, ma più una scelta, ecco.
0: Certo, come stai cercando di gestirla a livello pratico, operativo?
1: Sicuramente cerco di allontanarmi spesso dai social perché è lì ovviamente ti bombardano di informazioni e non sempre. Prima l'informazione era sinonimo di cultura, adesso è quasi anche un bombardamento. Quel tipo lì di informazione a volte mi fa sentire, non lo so, quasi più stupida a volte. E quindi cerco di tutelarmi allontanandomi a periodi da quello, così come dalla questione dei numeri che ti fanno vedere alcune piattaforme, le versioni per artisti, dai, di Spotify ti fa vedere quante persone ti stanno ascoltando in questo momento. Io l'ho cancellata perché
0: Sì,
1: non voglio
0: diventa una
1: saperlo.
0: droga, eh sì.
1: Sì, non voglio sapere chi mi ascolta in quel momento, da quale paese. Cioè, è anche bello interessante, ma non voglio saperlo tutti i giorni.
0: No, certo. Appunto diventi addicted a quella roba
1: Sì.
0: e sì, probabilmente è alla lunga deleterio, ne so qualcosa. Allora, il disco che ci stai presentando, che è appena uscito, come dicevo, si intitola La paura in tasca, un titolo molto bello che, insomma, dice già, parla già tanto. Ti va di commentarmelo?
1: Sì, assolutamente. Ho scelto questo titolo perché c'è intanto una canzone, l'ultima del disco, che si chiama così e parla un po' di uno scenario catastrofico, appunto, in cui si tirano un po' le somme e tutte queste paure vengono a galla, quindi la paura che i premi si lancino dalle mensole perché non scrivi più canzoni belle, che tu possa finire a lavorare in un bar, nemmeno laureata, ok? E a una certa nel ritornello mi dico, ok, perché sto facendo ancora questo lavoro se devo soffrire così tanto? Perché sostanzialmente ho da sempre una penna nella borsa, ma la paura in tasca. Significa che la paura in questo caso è un po' un motore, qualcosa che ti pizzica un po' la gamba e ti dice fai qualcosa, trova un antidoto alla noia, come dice pure Tutti i fenomeni, una canzone stupenda. E quindi la paura è una cosa positiva, non è una cosa per forza sempre paralizzante, ma è una cosa che anche senza volerlo ce la portiamo sempre dietro. Ed è giusto accoglierla e tenerla con noi, anche ridimensionarla, renderla tascabile e piccola, ecco.
0: Certamente. E diciamo, qual è la paura che ti sei portata dietro in questo periodo, nella lavorazione di questi brani, di questo disco, e invece di quale sei riuscita forse a liberarti?
1: Allora, è la stessa la risposta. Diciamo che la paura fondamentale è quella di cambiare e di crescere. Allo stesso tempo è un desiderio, quindi è una cosa di cui mi sono sì liberata, nel senso non la vedo più come una paura che mi deve impedire di cambiare e di crescere, però sicuramente questo cambiamento, ora mi sento all'alba dei 30 anni, mi sento nel periodo più, non lo so, movimentato della mia vita. E sto tanto lì a bloccare il tempo, però in realtà ho capito con questo album che bisogna lasciare andare, lasciar correre il tempo e il cambiamento, quindi questo.
0: Il cambiamento, quindi la stessa che ti porti dietro e di cui vorresti liberarti. Ma
1: Esatto.
0: interessante. Fai parte anche del collettivo Canta fino a 10, collettivo transfemminista, insomma, nato per contrastare appunto il gender gap nella musica. In questi anni credo che stiamo assistendo comunque a un cambiamento, ci sono sempre più artiste e musiciste femminili che stanno guadagnando l'attenzione del panorama italiano. Secondo te, quanto sta avvenendo effettivamente questo cambiamento, quanto in realtà poi magari soprattutto dietro le quinte le cose sono sempre un po' ferme?
1: Allora, hai detto entrambe le cose, sicuramente da fuori c'è un cambiamento, cioè io vedo dei miglioramenti, ci sono delle cantautrici che si stanno affermando, quindi non si può più dire che non esistono. Allo stesso tempo, dietro le quinte bisogna vedere il vero cambiamento, perché se i ruoli decisionali non ci sono delle donne, allora cambia poco la situazione. Però da quando abbiamo iniziato con le ragazze di Canta Fino a 10, sicuramente abbiamo visto dei traguardi, ecco, abbiamo raggiunto dei traguardi, ma non solo noi, cioè quello di una sicuramente è quello di tutte. Se una cantautrice si afferma, allora vuol dire che si può fare, che può succedere questa cosa anche per altre, ecco.
0: Certamente. Parlando di quello che succederà adesso, hai qualche progetto a riguardo, oltre ovviamente a portare in giro questi nuovi brani, questo nuovo album, ma appunto su questo tema, cercare di sensibilizzare sempre di più riguardo a questo?
1: Sì, con loro diciamo, vabbè, per quanto riguarda la mia musica, il progetto per ora è mettere su questo live in un mese e farcela. Invece con le ragazze è in continua evoluzione, adesso abbiamo lanciato questa nuova modalità senza faccia, abbiamo tolto pure le nostre facce per renderla ancora più un nome collettivo e non una band, perché magari a volte chiamavano per quella, per quell'altra, e poi soprattutto perché il messaggio è la cosa principale prima delle facce. Quindi con loro sicuramente faremo altri concerti, altre cose, ci stiamo organizzando.
0: C'è tanta carne al fuoco,
1: sì.
0: Insomma. Molto bene, tra l'altro parlavi di mettere su il concerto, appunto, di portare i nuovi brani dal vivo. Sono giornate anche di prove intense,
1: sì.
0: Di sala prove.
1: Sì, inizieremo a ottobre, tutto il mese sostanzialmente in sala prove.
0: Qualche novità che ci puoi anticipare, rivelare prima di vederti sul palco? Dal punto di vista appunto della band.
1: Sicuramente c'è una nuova band, questa è la novità, la più grande novità. C'è un membro in più, siamo in sei, ci saranno quindi tanti strumenti, tantissimi. Una di loro è una polistrumentista, Martina Campi, incredibile. Abbiamo suonato adesso insieme i suoni delle Dolomiti. E poi, vabbè, farò tutti i pezzi nuovi, qualcuno dei pezzi vecchi e chissà cos'altro, ecco.
0: Parlando di date, sbaglio, passerai a Milano in Santeria.
1: Sì, il 25 e 26 novembre,
0: esatto.
1: Tra l'altro una data importante. Inizio a Torino però il 5 novembre.
0: Inizia a Torino il 5 novembre e poi nel mezzo ce ne sono delle altre.
1: Esatto.
0: E poi, esatto, l'appuntamento milanese Santeria Toscana 25-26 novembre. Allora, grazie davvero Anna Castiglia per essere passata da noi qui a Radio Popolare, qui a Volume. Ci salutiamo con un altro brano tratto dal nuovo disco che, ripeto ancora una volta, si chiama La paura in tasca. Il brano che arriva adesso è Da tanto che non dico ti amo, ti va di commentarcelo un attimo?
1: Ma è un pezzo molto semplice e leggero, in realtà parla un po' di alcune forse gaffe amorose che ho fatto, ecco, varie situazioni un po' catastrofiche.
0: E allora ci salutiamo così, è Da tanto che non dico ti amo. Anna Castiglia, grazie ancora,
1: grazie
0: per essere passata a Radio Popolare, alla prossima.

ti amo con quel tono che noi due conosciamo. È da tanto che non prendo la mano quando il cielo è sereno.

appunto lo potete andare a ritrovare, del resto come tutti gli altri all'interno di questo nuovo album uscito il 25 settembre. Sono le 15.23, sempre volume, sempre Radio Popolare, io sono Dario Grande, rimasto senza Elisa Graci che adesso risentirete più tardi insieme a Disma a partire dalle 17, appunto da Falla con noi, e andiamo avanti con volume, però prima ovviamente fino alle 16, sempre insieme. Oggi abbiamo parlato insomma sia con Stefano Senardi e Claudio Agostoni, che ci ha raggiunto in studio di Premio Tenco. Abbiamo di nuovo sfiorato l'argomento con l'intervista ad Anna Castiglia, che nel 2025 aveva vinto il premio, anzi la targa Tenco, come si diceva nell'intervista, appunto per la migliore opera prima, riferendosi al suo album di debutto Mi Piace. E ora continuiamo con ancora qualche novità musicale e poi l'ultima parte di volume, un finale come al solito un pochino più giocoso. C'è il quiz sul cinema, c'è qualche compleanno, ricorrenza, anniversario, e ovviamente ci siete voi che mi scrivete al 331 6214 013. Come dicevo, giusto il tempo per un altro brano prima di salutarci un attimo per quello che è il GR delle 15.30. Ce ne andiamo ad ascoltare un nuovo brano da una bravissima musicista che arriva da Portland, nel Maine. Lei si fa chiamare Dead Gones, indie rock un pochino tendente al folk, un pochino oscura lei, e sta per uscire un nuovo disco dal titolo Vegas il 23 ottobre. Nasce da una storia vera, quanto ha raccontato lei. L'artista va praticamente a Las Vegas per aiutare un'amica stretta a trasferirsi e iniziare una nuova vita, e durante quel viaggio succede qualcosa, diciamo la loro amicizia si rompe bruscamente. Quindi si parla un pochino di questo nel disco che arriverà, di un lutto diciamo per la fine di un'amicizia. Il brano che andiamo ad ascoltare di Dead Gones, il primo ad anticipare il nuovo album, è questo, si intitola Vegas Dream.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Popolare Network.
5: Popolare Network, le 15.30, buon pomeriggio, le notizie.
6: La difesa dei tre ufficiali dei servizi segreti egiziani condannati ieri per il sequestro e le torture a Giulio Regeni ha detto che impugnerà la sentenza in appello. Si tratta di avvocati d'ufficio dal momento che il processo si è svolto in contumacia per l'irreperibilità degli imputati dovuta alla mancata cooperazione del regime di Al-Sisi. Ieri la prima corte d'assise di Roma ha condannato Ibrahim Sharif, Usam Elmi e Atar Kamel Ibrahim a 10 anni di carcere per i reati di sequestro e tortura ai danni del ricercatore ucciso al Cairo 10 anni fa. I giudici non hanno però riconosciuto il reato di omicidio a nessuno degli imputati.
5: Sono 6 i dispersi nel Mediterraneo del nuovo naufragio avvenuto in zona Sar Libica, tra questi anche 3 bambini, e quanto denuncia Sea-Watch, che ha salvato 5 migranti e recuperato 2 corpi senza vita che erano a bordo di un gommone quasi sgonfio. Secondo l'ONG circa 25 persone erano inoltre aggrappate a una piattaforma petrolifera per scampare un naufragio. L'imbarcazione di Sea-Watch è ora diretta a Lampedusa per lo sbarco delle persone soccorse.
6: A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato i mediatori del Qatar per discutere una proposta di riapertura dello stretto di Hormuz. È successo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ministro ha detto ai media iraniani che i mediatori qatarini hanno portato la proposta alla controparte statunitense e che Teheran ora aspetta una risposta. Il Qatar e il Pakistan, in veste di mediatori, si sono adoperati per ristabilire negoziati tra i due paesi dopo la scadenza del memorandum il mese scorso.
5: Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen, sottolineando che anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza, di approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. Dalla Commissione invece nessun commento sul tetto dei carburanti deciso da Eni, PI e da cui si è aggiunta Kuwait, limitandosi a parlare di monitoraggio per verificare se vi siano comportamenti anticoncorrenziali da perseguire. Il taglio ha avuto un impatto marginale, abbassando di 26 millesimi il prezzo medio della benzina, secondo i dati Mimit. Il caro vita continua però a pesare. Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,4% su base mensile, di rialzo grave e preoccupante, indicatore di un autunno caldo sul fronte dei prezzi, parlano l'associazione di consumatori.
6: Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 2027-29, con il superamento dei vincoli della spesa per il personale, maggiori risorse per medici e infermieri e un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica. Il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute e oggi all'esame dei presidenti.
5: È morto nella notte l'operaio di 56 anni precipitato da un'altezza di 4 metri nel pomeriggio di ieri in un'azienda di trattamenti metalli nel Vicentino. L'uomo era caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa.
6: Una bambina di 5 anni è morta in ospedale questa mattina a Bolzano. Era stata investita da un furgone a pochi passi dalla stazione ferroviaria.
5: Il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Milano. Il corpo è stato trovato in cantina. Non sono stati trovati segni di aggressione. Sono le 15.34, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. La prossima alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network. Dire Luce Gas e Servizi buongiorno?
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: I Muse alle 15:40, sempre volume, sempre Radio Popolare, e rientriamo in quest'ultima mezz'ora di volume ascoltando i Muse, non a caso perché è freschissima la notizia del loro ritorno in Italia. Ora, a dire il vero, sono già attesi il 20 e il 21 novembre di quest'anno all'Unipol Dome di Milano per i concerti, diciamo, in cui porteranno anche tra le varie cose il nuovo album The Wow Signal, che era uscito a fine giugno, ma è fresca di oggi la notizia che suoneranno anche una unica data durante l'estate italiana 2027, il 17 luglio, presso il Lucca Summer Festival. Sarà tra l'altro l'edizione del trentennale del Lucca Summer Festival, quindi un'altra occasione estiva per vedersi i Muse. I biglietti saranno in vendita, a quanto pare, dal 7 ottobre, con pre-sale a partire dal 6 ottobre, quindi se volete vederveli non perdete questa occasione. Ma ci siamo nell'ultima mezz'ora di volume, quella più giocosa, più ludica, più interattiva, per cui fatevi sotto. Tra poco vi farò ascoltare la clip audio misteriosa del quiz cinema di oggi. Dovrete, come al solito, indovinare di che film misterioso si tratta, scrivendo il titolo del film al 331-6214-013. Come al solito, il più rapido a scrivere il titolo corretto sarà il vincitore del pacco di volume di oggi. Quindi pronti a scrivere al 331-6214-013. Ecco che arriva la clip.
1: Dimmi, Stash, credi che So stia diventando troppo commerciale?
2: Sì, quello è l'andazzo.
3: Ah, chi se ne frega, tesoro?
4: È una cosa che ci riguarda tutti.
3: E che cosa ne pensi dei massacri nello Sri Lanka, tesoro? Quelli invece non ci riguardano. Insomma, che cosa ne sai dello Sri Lanka, dei Sikh e dei Tamil che si ammazzano come arabi ed ebrei?
2: Andiamo, Bryce. Ci sono un sacco di problemi più importanti dello Sri Lanka di cui occuparsi.
3: Ad esempio quali?
2: Beh, mettere fine all'apartheid, per dirne uno, e rallentare la corsa agli armamenti nucleari, lo stop al terrorismo e alla fame nel mondo. Dobbiamo procurare cibo e un tetto a chi ne è sprovvisto, opporci ad ogni forma di discriminazione e promuovere i diritti civili e far sì che le donne godano di uguali diritti. Dobbiamo incoraggiare un ritorno a quelli che sono i valori morali della tradizione. Ma cosa ancora più importante, noi dobbiamo promuovere un generale impegno sociale. Redimere dal materialismo imperante le giovani generazioni.
5: Patrick, hai l'animo del provocatore.

True Fate dei New Order, traccia che arriva dritta da Substance, bellissimo album della band del 1987, praticamente in quegli anni si ambienta il film oggi protagonista del quiz sul cinema di volume che, sì, avete indovinato in tanti, del resto era facile, dai. Lo avete indovinato, era American Psycho, film del 2000 di Mary Harron, tratto direttamente dal romanzo del grande Bret Easton Ellis, interpretato nei panni del protagonista Patrick Bateman. C'era un favoloso Christian Bale. Patrick, che alla fine della clip audio oggi, diciamo, c'era anche un indizio, qualcuno si rivolgeva a lui chiamandolo appunto Patrick, quindi quello era sicuramente un aiutino per chi fino alla fine della clip non avesse ancora riconosciuto il titolo del film di oggi, ambientato ovviamente nella New York degli anni 80, di Wall Street, dello yuppismo. Patrick Bateman, ossessionato da status, apparenza, una grande satira anche del consumismo, del capitalismo, dell'omologazione. Una colonna sonora fondamentale, pop anni 80, usato molto molto molto bene, anche in modo grottesco, ironico, soprattutto anche forse viene fuori ancora meglio questa cosa nelle pagine del libro, quindi dagli Huey Lewis and the News, da Phil Collins insieme ai Genesis, Whitney Houston e i New Order. Questa per esempio era proprio una traccia che si può sentire in un pezzettino del film, se non erro proprio verso l'inizio, nella prima parte. Quindi American Psycho oggi cult assoluto, vabbè, Patrick Bateman è diventato anche lui un meme, diciamo, negli ultimi anni, tornato assolutamente iconico anche grazie a questo film. Il vincitore di oggi, beh, avete scritto in tanti, avete indovinato in tanti, qualcuno ha detto, Michele ha detto Piccoli Omicidi tra Amici, no, in realtà lo avevamo già fatto nei giorni scorsi, tra l'altro, ma gran bel film anche quello di Danny Boyle, e invece anche Un Oscuro Scrutare, Scanner Darkly di Richard Linklater, dice Giorgio, no, non era lui, ma anche quello gran bel film. Il vincitore di oggi, stavo dicendo, è Filippo, che si porta a casa il pacco di volume di oggi, passa a ritirarlo in via Olearo 5 tra le 9 e le 17 nei giorni infrasettimanali. Andiamo avanti con un bel anniversario. Oggi è il 29 settembre e nel 1992, quindi sono 34 anni, oggi usciva un disco che poi è diventato iconico. Era il debutto degli Stone Temple Pilots, band di San Diego, guidata dal tormentato Scott Weiland. L'album si chiama Core, un disco che li fa diventare giganteschi, molto importante perché li porta la band, gli Stone Temple Pilots, nel mainstream molto velocemente, e diventa uno dei grandi successi dell'esplosione alternative grunge dei primi anni 90. All'epoca in realtà il disco non fu apprezzato dalla critica, che massacrò la band, vennero accusati di imitare soprattutto i Pearl Jam. Il disco però era stato molto rivalutato negli anni successivi, quindi oggi decisamente considerato uno dei momenti più riconoscibili di quell'epoca di alternative rock grunge anni 90. Quindi li andiamo ad ascoltare con il pezzo che li aveva decisamente fatti diventare giganti, Stone Temple Pilots, questa è Plush.

Stone Temple Pilots con Plush qui a volume Radio Popolare per festeggiare il 34esimo compleanno di Core, disco che usciva proprio il 29 settembre 1992, quindi era proprio oggi, 29 settembre. Sono le 15:57 minuti, questo significa solo una cosa, che volume per oggi è arrivato alla fine. Abbiamo giusto il tempo di ascoltare un altro brano, un mini brano molto, molto corto, perché non ci sarebbe nulla di più lungo. Un brano dei Quercia, band nata in Sardegna ormai una decina d'anni fa, anzi 10 anni giusti giusti quest'anno, nel 2016 nascevano. Il 27 e 28 novembre loro festeggeranno qui a Milano allo Spazio Teatro 89, appunto 10 anni di attività. E sono una band che, se non conoscete, vi consiglio così di provare ad ascoltare. Li andiamo ad ascoltare appunto con un brano che si intitola Sempre Lividi, e ci salutiamo proprio così. La linea tra pochissimo va a Vieni con me oggi con Matteo Villaci, poi la programmazione il pomeriggio di Radio Popolare, la sera di Radio Popolare andrà avanti da Falla con noi, oggi in trasferta, e quindi noi ci risentiamo domani qui a volume, sempre dalle 14 alle 16. Io sono Dario Grande, ci sentiamo domani. Ciao dai Quercia.

0: Le 16 un minuto. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Vieni con me. Oggi è martedì 29 di settembre. Ieri era lunedì, quindi avete sentito la voce di Giulia in solitaria in questo orario qua. Oggi dovevamo essere insieme, invece Villaci in solitaria. Poi Villaci e Giulia e Villaci. Matteo in solitaria. Non perché... questa non è una cosa a cui dovete abituarvi, eh. È che oggi riparte Falla con noi dal Nuovo Armenia. Subito dopo quest'ora qui, Subito dopo quest'ora qui sentirete alla conduzione Graci e Pestalozza, quindi la signora Graci e Disma. Ma poi più in là, intorno alle 20, insieme a Diegoli c'è anche Giulia Strippoli. E quindi oggi abbiamo un pochino sciolto la coppia. Però se siete in astinenza da Giulia Strippoli, stasera si recupera, eh? Poi domani siamo qui tutti e due, promesso. Questo è Vieni con me, comunque, quel momento, quell'ora dedicata proprio alla comunità di Radio Popolare, a tutto quello che fa comunità, ai vostri appuntamenti, alle iniziative che volete segnalare, a quelle che vi segnaliamo noi. Per quelle che volete segnalare voi, vi ricordo i contatti, che sono il 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. diretta@popolarenetwork.it per le mail, ma anche 02 33 001 001 se volete raccontarcele viva voce, cosa che apprezziamo sempre, in particolare oggi che mi trovo qui in splendida solitudine, splendida solo, quindi se vi va siamo qua, eh. Oggi tra l'altro teneteveli buoni questi contatti, perché regaliamo, ci sono regali previsti, però dovete stare pronti. Un saluto a Mauro che è già in astinenza da Giulia. L'ho detto, Mauro, non ti preoccupare che la dose quotidiana arriva anche oggi. Oggi parleremo della rete Scuole Senza Permesso, parleremo del Milano African Grooving, parleremo del Festival del Podcasting e poi parleremo con Ivan, il writer Ivan. Vedrete poi di che cosa. Però come prima cosa parliamo con la prima persona di voi che ha chiamato, lo 02 33 001 001. Pronto?
1: Ciao, mi chiamo Sandro.
0: Ciao,
1: buon
0: Sandro.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, Sandro, dici.
1: Io volevo parlarvi del Cine Oklahoma, che magari è la prima volta che lo sentite, e vi spiego in due parole che cos'è.
0: Spiega, Sandro.
1: Io lavoro per una comunità che aiuta adolescenti in difficoltà, minorenni, sì, stranieri, ragazzi che devono stare lontano dalla propria famiglia per un periodo della loro vita, e ci siamo inventati una raccolta fondi che avviene al Cinema Gloria il primo lunedì del mese,
0: sì,
1: che è un'occasione. Prima era quattro gatti che si sceglievano un film e se lo guardavano, adesso riesce in alcune occasioni, quando il film è particolarmente interessante, a riempire due sale del Gloria. La donazione, diciamo, sopra le 7,5 euro diventa una donazione per voi, per la comunità.
0: Che bello! E tutto, ecco, questo, ricordacelo, cos'era il primo lunedì del mese?
1: Il primo lunedì del mese, se non cade con una festa, diciamo,
0: sì,
1: è occupato il Cinema Gloria dal Cine Oklahoma.
0: Perfetto.
1: E quasi sempre riusciamo a riempire le due sale, la sala Mary e la sala Garbo, che hanno intorno ai 230 posti, ed è un'occasione un po' per stare insieme, un po' per presentare, grazie anche a questa raccolta fondi, quello che riusciamo a fare per un po' aiutare il percorso di autonomia di questi ragazzi.
0: Con la comunità Oklahoma.
1: Esattamente.
0: Dato che il prossimo lunedì è il primo lunedì del mese, fossimo curiosi anche di capire, di dare un'occhiata magari alla programmazione, vedere cosa c'è, dov'è che si può trovare?
1: Allora, su www.oklahoma.it, ma il meccanismo è ancora più da cinefili, perché chi è interessato può essere inserito in una stanza WhatsApp, in una chat.
0: Sì.
1: Finito il film, ha un giorno di tempo, da quando è finito il film alla sera successiva, per mettere la sua recensione, se il film è piaciuto, se il film non è piaciuto, eccetera, eccetera. E poi giustamente vede anche la programmazione dei mesi successivi, magari non è interessato a tutti i film. Ecco.
0: Per cui esatto.
1: Quindi basta andare su www.cloma.it, c'è la programmazione e si può anche, diciamo, inserirsi anche in questa chat, che è un po', ognuno può dire la sua. Le recensioni migliori vanno a finire anche sul nostro, noi siamo nel municipio 5 e abbiamo un giornale di quartiere molto vivo che si chiama Il Sud Milano. Di solito le recensioni più carine finiscono lì. Chiudo dicendo che lunedì prossimo c'è l'ultimo film di Almodovar, che secondo me
0: merita.
1: Assolutamente poco in sala, che si può fare un pensierino.
0: Esatto. Sandro, grazie mille.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, Sandro. Ciao.
0: Questo è Daniele Silvestri con Monetine.

0: Daniele Silvestri con Monetine, 16 e 11 minuti, ma quasi 12, Radio Popolare, questo è Vieni con me, un saluto a Mauro, al quale invece mancavo io, però vedi Mauro, ci si ritrova sempre da queste parti, ci trovate, siamo qui, cioè non ci spostiamo mai troppo, prima o poi torniamo. Dicevamo 16 e 12 minuti, vieni con me, adesso come vi anticipavo apriamo la prima pagina, la prima proposta che in qualche modo andiamo a condividere noi e andiamo a parlare della rete scuole senza permesso. Abbiamo con noi Fabio Mantegazza. Ciao Fabio.
1: Ciao Matteo, ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Allora Fabio, partiamo un po' dal tirare nuovamente le fila, raccontiamolo il progetto della rete scuole senza permesso.
1: Sì, allora primo minimo di carta d'identità, sì, forse c'è già esatto. Radio, però vabbè, due parole. La rete scuole senza permesso accoglie scuole di italiano per migranti sul territorio milanese, nata 20 anni fa, l'anno scorso abbiamo compiuto 20 anni, ci hanno regalato anche l'ambrogino d'oro, il comune ci hanno regalato, cioè, ecco, adesso siamo
0: assegnato,
1: no, ecco, va bene, era sì. Siamo 38 scuole, per dare un'idea anche dei numeri, i dati dell'anno scorso, 7.800 studenti, 850 volontari impegnati, ecco, quindi diciamo una realtà consistente. Allora, noi, la nostra mission è insegnare l'italiano, certo, però proprio perché abbiamo un po' di anni alle spalle, oltre a questo ci proponiamo altri obiettivi, che vuol dire difendere i diritti dei migranti, ma in questo caso in particolare vuol dire dar la parola ai migranti, e l'iniziativa che si intitola In prima persona, sottotitolo La Milano che non ti aspetti, ha proprio questo scopo. Saranno 4 incontri fatti alla Casa della Cultura, quindi in un luogo di grande importanza nel territorio milanese, di grande prestigio, in cui Milano sarà raccontata non da noi, ma da persone che hanno retroterra migratorio, donne, uomini, giovani, che a Milano lavorano, che a Milano fanno cultura, che a Milano fanno sport, eccetera. Quindi una Milano raccontata da quel 30% di persone, appunto, con radici straniere, che vivono a Milano, che sono tanti, questo noi, chi vive a Milano ne è consapevole, no? Abbiamo presente che c'è questa percentuale alta di popolazione, però siccome poi il problema è di come viene narrata, ecco, allora la narrazione continua a essere soprattutto operata da voci italiane, della comunicazione, della cultura. Noi stessi, anche in anni scorsi, ci siamo diciamo ripromessi di dar voce a queste richieste, bisogni, diritti. Oggi il salto di qualità è che non lo facciamo noi, ma lo facciamo fare in prima persona, proponiamo dar voce a queste persone, sì, che quindi saranno protagonisti di questi incontri, appunto, in un luogo di grande importanza, ecco, anche perché gli incontri della Casa della Cultura, come sai, come sappiamo forse tutti, sono in presenza, ma sono sempre in online, eccetera, e quindi hanno anche un ampio rilievo, insomma.
0: Esatto, e comunque, come detto, essendo online si possono andare a recuperare qualora non si riuscisse, certo, a partecipare fisicamente. Ecco, invece, per partecipare fisicamente come si fa?
1: Ah beh, allora, Casa della Cultura, via Borgogna, quindi
0: non c'è da prenotare, non c'è da...
1: No, non ci sono prenotazioni, okay. Credo che sia fino a esaurimento dei posti disponibili, questa è la regola. Il primo incontro sarà sabato 10 ottobre, il tema è economia e lavoro, quindi con la voce di un imprenditore di origine cinese che gestisce dei ristoranti a Milano, con un operaio specializzato nel settore vetrario, un artigiano nel settore edile, un medico, ecco, quindi 4 voci di lavoratori ben radicati nel tessuto di diciamo, produttivo, sì, milanese. E questo sarà il primo incontro. A questi ne seguiranno altri, uno sulla cultura e la creatività, quindi artisti, musicisti, scrittori, eccetera. Uno con le donne protagoniste, quindi la voce delle donne, uno sui giovani, quindi non solo le seconde generazioni, i giovani, l'impegno sportivo, sociale dei giovani. Ieri sera abbiamo vinto una partita con un giovane di colore.
0: Caiote, certo.
1: Ecco, voglio dire, allora, ecco, questo, diciamo, no, nell'immaginario collettivo c'è la presenza di queste persone, è evidente, no? Però cerchiamo di far raccontare a loro quello che fanno, come ci sono arrivati, che percorso hanno compiuto, che difficoltà hanno trovato.
0: Ecco. Certo. Allora, ti volevo fare un'ultima domanda, poi abbiamo un po' di telefonate in attesa, però ci tenevo a chiedertelo perché il sottotitolo, no? La Milano che non ti aspetti. Sono 20 anni, lo hai detto, che il progetto della rete Scuole Senza Permesso va avanti. Milano, che è nota da sempre come la città col cuore in mano a livello di accoglienza, come l'avete vista cambiare in questi 20 anni?
1: Allora, certamente cambiata, con in ogni caso un'accoglienza anche non soltanto, diciamo, buonista, come ha anche, diamo atto per dire al Comune di Milano di aver fatto in questi anni molto di lavoro. Noi siamo collaboriamo col Comune, con Milano Welcome Center, eccetera, perché oggi esiste una struttura di accoglienza ben organizzata. Certo, si può sempre fare di più, certo, soprattutto per i minori non accompagnati. Visto per esempio arrivare minori non accompagnati che 20 anni fa di sicuro non c'erano, forse neanche 10, sono cambiate in parte i paesi di provenienza, eccetera, ma su questo potremmo fare delle conferenze,
0: no? Certo, certo, esatto.
1: Ecco, però ecco, sicuramente Milano è una città che i migranti li può accogliere, offre loro servizi. Evidentemente non tutti, perché noi siamo tutti volontari, quindi
0: certo,
1: se funzionasse tutto
0: alla perfezione,
1: ci sarebbe, esatto, non ci sarebbe bisogno di volontari.
0: Chiaro.
1: Però voglio dire, ecco, noi siamo, siamo volontari che coprono un settore che sarebbe quasi intoccabile dalle istituzioni, però ecco, cerchiamo poi anche di rapportarci con le istituzioni,
0: certo,
1: non a caso, ti dicevo, comune, centri di accoglienza e così via. Questa è la realtà.
0: Perfetto. Fabio Mantegazza, io ti ringrazio, ricordo in prima persona la Milano che non ti aspetti, il primo incontro che sarà il 10 ottobre, ricordiamo anche alla Casa della Cultura a Milano. Grazie mille davvero, Fabio.
1: Sul sito della rete scuolesenzapermesso.org naturalmente si trova tutto il programma.
0: Perfetto.
1: Questo, ecco, credo che sia importante.
0: Assolutamente.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Fabio, un abbraccio.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio a te. Fabio Mantegazza, e appunto quindi nuovamente grazie per l'invito che ci hai rivolto. Detto questo, come dicevamo, abbiamo un po' di telefonate in attesa e quindi pronto.
2: Ciao,
0: eccoti.
2: Sono Elena.
0: Ciao Elena.
2: Sono di Apple Metropolitana e al momento siamo in presidio davanti appunto a Città Metropolitana in via Vivaio 1 per denunciare la situazione scandalosa in cui noi insegnanti stiamo insegnando nei tecnici professionali. Al
0: Perfetto.
2: Momento mancano i professori tecnici, cioè sembra che la scuola sia diventata un liceo classico, un liceo scientifico. I professori di italiano e di inglese fanno 8 ore in classe e siamo in una situazione devastante davvero, siamo affaticati. L'altra cosa importantissima che manca è i professori di sostegno. Ne abbiamo in media per ogni polo ci sono 2 insegnanti su 30 e passa ragazzini.
0: E quindi chiaramente la situazione è molto pesante. Quindi il presidio è in corso in questo momento, dicevi?
2: Sì, siamo qua. Adesso una piccola delegazione sta parlando con gli uffici sì. In questo momento e insomma speriamo di essere ascoltati.
0: Ve lo auguriamo molto calorosamente, grazie di aver condiviso questo grazie, appello, questo messaggio, un abbraccio.
2: Per questa situazione.
0: Esatto, avete fatto bene.
3: Se volete venire con noi siamo qui in via Vivaio 1.
0: Perfetto, grazie dell'invito, via Vivaio 1, se volete andare a raggiungere, a sostenere anche voi questa giustissima protesta, insomma per accendere un faro sul fatto che ormai, tra l'altro, come detto, la scuola inizia a essere un bel po' che è iniziata e forse queste situazioni di sofferenza andrebbero proprio messe a posto. Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, pronto?
4: Ciao, sono Miria.
0: Ciao Miria.
4: Ciao, allora io collaboro con Cronache Ribelli e chiamo per segnalare un'iniziativa di questo giovedì sera, la presentazione di un libro che sarà a Piano Terra, in via Confalonieri 3, a Milano, e presenteremo le fiabe resistenti del subcomandante Marcos, quindi lettura per bambini con l'esperta voce di Simone Savogin, detto Savo, io e Giuli di Ape Milano che chiacchiereremo del pubblico col pubblico sul Chiapas, insomma, per dare un po' di contesto e per fare l'esperta voce di Simone Savogin, detto Savo, io e Giuli di Ape Milano che chiacchiereremo del pubblico col pubblico sul Chiapas, insomma, per dare un po' di contesto e per fare un po' un viaggio nell'immaginario zapatista.

0: Senti,
1: del
0: quindi
1: subcomandante Marco.
0: quindi diciamo fascia di età da? Bello.
1: Fascia di età dalle elementari idealmente, diciamo,
0: Sì?
1: anche se sono racconti molto adatti anche agli adulti,
0: Chiaro,
1: anzi,
0: chiaro, chiaro.
1: ecco, quindi molto
0: Perfetto.
1: piacevoli sia per bambine che per adulti.
0: Ricordaci luogo, data e ora.
1: Sarà giovedì sera dalle 7 in avanti a Piano Terra in via Confalonieri 3 a Milano.
0: Perfetto, grazie mille, un abbraccio,
1: Grazie
0: Miria, e buon lavoro.
1: mille.
0: Ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao,
1: Grazie.
0: ciao. Inizia così, di botto. Questo è Gorilla, Little Sims.

0: I don't play, get you seasick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Gorilla Little Sims alle 16:28 minuti, praticamente alla fine della prima mezz'ora di oggi di Vieni con me, quell'appuntamento quotidiano della comunità di Radio Popolare, quello in cui scambiarci inviti, appuntamenti, eventi e segnalare

0: cose che vanno condivise. Vi ricordo i contatti che sono il 331-6214013 che potete usare per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure lo 02-33-001-001 per chiamarci in diretta. C'è poi anche la mail, volendo, diretta @popolarenetwork.it. Ora, 9 secondi di pausa, è proprio giusto uno skit che serve a ricordare quale radio state ascoltando nel caso ve lo siate dimenticati, e poi torniamo con la seconda parte.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Distante Meg, 16:34 minuti, vieni con me a Radio Popolare, la seconda mezz'ora. Matteo Villace al microfono, oggi Giulia Stripoli la sentirete, ma la sentirete in altra sede perché riparte Falla con noi oggi dal Nuovo Armenia e lei sarà in onda questa sera intorno alle 20. Intanto noi però, intanto vi ricordo i contatti che sono il 3316214013 per sms, whatsapp e telegram. E 02 33 001 001 per chiamarci in diretta. E dicevo, intanto noi andiamo a parlare di Milano African Grooving, un evento che si terrà sabato prossimo, sabato 3 ottobre al parco di Via Binda, un evento fatto di tantissime cose che parte il pomeriggio e poi va fino alla sera. E per parlare di Milano African Grooving abbiamo con noi Tommy Cuti. Ciao Tommy.
1: Ciao, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene, tu?
1: Alla grande, alla grande.
0: Alla grande. Tommy, dicevamo tante cose all'interno di Milano African Grooving. Raccontaci prima di tutto che cos'è.
1: È un festival per celebrare le radici afro nella musica, che piano piano si fanno sentire molto molto anche nella musica italiana.
0: Sì, esatto.
1: Quindi, sì, ci saranno vari talk, varie esibizioni, dibattiti, sarà un bel momento.
0: Tra l'altro, ecco, mentre dietro di te il tutto viene evidenziato da un treno che passa, dicevi che in realtà i momenti sono tanti e anche l'occasione di fare dei talk, perché la musica non è solo quella suonata, ci sono anche diversi addetti ai lavori che si troveranno a discutere. Ci racconti un po' di quali saranno questi talk, di cosa si parlerà?
1: Si parlerà principalmente della musica. Perdonami se c'è un bel freccia rossa, freccia rossa che passano.
0: No, salutalo.
1: No, si parlerà principalmente della musica sotto vari aspetti, perché chiaramente c'è l'aspetto della musica tradizionale, ma c'è anche l'aspetto della musica afrobeat moderna, delle fusioni che stanno avvenendo con le sonorità africane che hanno dato nuova vita e nuova vita vitale proprio al continente a livello generale.
0: Sì. Diciamo che l'afrobeat, che come tanti generi in Europa, forse in Francia è arrivato un pochino prima, è iniziato a mescolarsi con la scena locale, negli ultimi anni anche in Italia sta iniziando a circolare parecchio. Tu ne sai ben più di qualcosa, ci conosciamo
1: certo.
0: Insomma da certo. Anni, e volevo chiederti un po' questo, come lo stai vedendo crescere anche in Italia?
1: Come tu? Anche tu conosci l'hip hop, no?
0: Sì.
1: Posso dirti questo, che l'afrobeat in questo momento è come in quella fase lì. Hai presente quando nel 2013-14 l'hip hop c'era e noi addetti ai lavori, noi appassionati, sapevamo che l'hip hop c'era, sapevamo che ci sono le jam, che c'erano le jam, che c'erano gli eventi, avevamo tutto il nostro sottobosco di cose che accadevano. Però il mainstream non lo conosceva, se non a parte qualche piccolo esempio. Ecco, credo che siamo più o meno nella stessa situazione, perché se io oltre a fare musica organizzo anche questi eventi qua, ho a Milano un format chiamato Sakara, dove si può andare a ballare la pubblica, no?
0: Sì.
1: E Sakara è solo uno dei 3-4 format di questo tipo che ci sono a Milano. Poi se tu vai in ogni città d'Italia, è pieno di format come il nostro, da nord a sud. Infatti quest'estate abbiamo, con il nostro format abbiamo viaggiato in Italia, abbiamo appurato che c'è proprio un mondo che balla la pubblica, di quel mainstream non se ne sta rendendo conto. E ti dirò di più, questo genere musicale in realtà è quello che sta salvando la nightlife in gran parte delle città d'Italia,
0: sì,
1: anche nel mondo, perché da quando la trap di pop si è incupito non porta più quella necessità di andiamo a ballare, perché lo sai anche te, andiamo a ballare la trap
0: torno a casa triste se torno a casa, no? Certo, in questo periodo qua è
1: chiare qualcuno, non lo so,
0: è quello, sì.
1: Beh, invece c'è la cosa che secondo me magari è andata persa dell'hip hop nell'ultimo periodo, è quel lato anche Avril Fon, no?
0: Sì.
1: Va bene il CP3, ma Avril Fon, cioè ogni tanto mi diverte pensare che se tu riascolti le canzoni di 50 Cent, sì, parla di come sparerai i segni, di come succederà se si trova in giro per strada,
0: però
1: lo fa allegramente
0: e ti fa muovere il collo, esatto. Bravo, bravo Tom. Senti, è quello che forse verrà sì, in questo momento salvato.
1: La componente sì, che dell'hip hop è andata un po' persa, quella componente è andata un po' persa, però la propria è al 100% quella cosa.
0: È quella roba lì.
1: Vieni diversi, sì.
0: Certo.
1: Bene, socializza con chi ti circonda. Anche proprio è l'unico tipo forma di cop che vedo anche in cui la gente balla senza dover arrivare al quinto drink, no?
0: Bravo, bravo, sì, non serve, tendenzialmente non serve. Tommy, Milano African Groovin, come funziona? Da che ora si può arrivare? È aperto? Come funziona?
1: So che i dibattiti cominciano dalle 4 del pomeriggio,
0: sì,
1: e ci saranno i talk, poi andrà avanti a oltranza fino a tutta sera e poi saranno vari concerti e vari interventi.
0: Perfetto, sì, e poi musica, immagino.
1: E poi musica, certo, vari concerti.
0: Chiaro, chiaramente.
1: Di musica live, tra l'altro.
0: Musica live.
1: Sono appassionato. Bravo. La musica live con gli strumenti,
0: bravo, bravo, che poi ci vengono a dire mica come sti rapper, Tommy, e mannaggia. Sabato 3 ottobre al Parco Center in via Binda 30 Milano. Tommy Cuti, grazie mille, un abbraccio e buona festival e buona serata. Ciao Tommy, ciao.
2: Raga, è l'ora della sigla.
3: Comincia così. La sera, il viaggio.

0: Shakara! Ed eccolo l'afrobeat di Tommy Cuti alle 16:43 minuti qui a Vieni con me su Radio Popolare. E adesso andiamo al Festival del Podcasting in questa edizione 2026 che si terrà il 2 e il 3 di ottobre in Cascina Triulza. Ma per farcelo raccontare meglio abbiamo con noi Esther Memeo. Ciao Esther!
1: Ciao, grazie di questo intervento.
0: No, grazie a te. Adesso, per raccontare il Festival del Podcasting bisogna iniziare a parlare di un festival che arriva ad avere parecchie edizioni alle spalle. Come è stato vederlo evolversi in questi anni, in cui abbiamo visto evolversi anche proprio un po' l'ascolto del podcast?
1: Assolutamente sì, devo dire quest'anno compiamo 10 anni, sì. Quindi il festival si può assolutamente dire che è nato in un contesto in cui veramente di podcast quasi non se ne parlava e pochissimi sapevano cosa fosse. Oggi diciamo che è quasi sulla bocca di tutti, anzi ormai non è più solo audio ma è tante altre cose, dal live al video podcast, alla radio, insomma è evoluto. Beh, il festival crescendo nel tempo è stato bello vedere come non solo gli appassionati di podcast ma i podcaster hanno sempre seguito questo trend, ma si sono anche appassionati in diversi contesti e in tutta Italia ormai. Però è anche bello vedere come gli addetti ai lavori siano sempre più attenti anche a tutta la community che si genera intorno al podcasting. Cioè, diciamo che il festival riunisce chi fa podcast a diverso livello, per riunire tutto il settore, informarsi, scoprire trend, incontrare magari i nostri podcaster preferiti. Quindi è un'occasione sia di networking ma anche di informazione e di formazione.
0: Sì, anche perché come insomma stiamo anche un po' vedendo, un'altra delle cose che è cambiata in questi anni è la conoscenza del formato podcast, le possibilità che offre, il fatto che si può fare anche a un buon livello, no? E imparare a farlo a un buon livello. Anche in questo le cose si sono un pochino evolute. Ci racconti dell'edizione di quest'anno, cosa avrà di particolare? Abbiamo detto 2-3 ottobre in Cascina Triulza, cosa succederà?
1: Allora, quest'anno ho proprio pensato a fare una giornata dedicata alla industry principalmente, che a mio avviso oggi comincia ad essere importante anche nella risposta in cui le aziende, le agenzie cominciano ad entrare in questo nuovo mezzo di comunicazione. Quindi ci sarà un palinsesto dedicato a chi usa il podcast a livello più professionale o comunque aziendale, quindi si parlerà di promozione, di modelli di business, di multicanalità, insomma ci saranno al tavolo diversi esperti e professionisti. E poi sempre venerdì, ma nella sala Academy, perché avremo due sale in contemporanea, invece ci saranno i workshop dedicati più che altro a chi vuole migliorare. E il sabato, il sabato diciamo che si apre a più panel tematici ma anche a podcast live, quindi anche a momenti in cui si possono conoscere altri podcaster che magari presentano dei progetti, insomma diciamo è un pochino più aperto anche agli indipendenti che magari vogliono anche scoprire delle nuove modalità per usare il podcast nella loro comunicazione. E poi certo, ecco, c'è anche il momento divertimento, perché venerdì sera oltre ad esserci l'aperitivo ci sarà anche un intrattenimento musicale, quindi diciamo il percorso, la modalità con cui potranno partecipare i presenti, insomma, è sempre vario.
0: Esatto. A proposito di partecipare, come si fa a partecipare e dove si trova poi anche il programma eventualmente per scegliere quando?
1: Allora, festivaldelpodcasting.it è il sito ufficiale dove c'è già il programma delle due giornate e delle due sale, quindi lì potete già vedere anche un'anteprima di chi sono gli speaker, quali sono i temi, gli argomenti. Se volete partecipare, comunque c'è un biglietto unico per le due giornate e quest'anno quindi avrete l'opportunità di seguire anche con un unico biglietto tutto il programma dall'inizio alla fine, senza distinzione, quindi l'abbiamo voluto aprire in toto a tutti quanti per far partecipare quante più persone possibile.
0: E tra l'altro, se siete ascoltatori di Radio Popolare, cari miei, e se siete ascoltatori segnatamente di Vieni con me, oggi e domani avremo due momenti in cui quattro biglietti ve li potete portare a casa. Come si fa? Allora, oggi ti abbiamo un po' tirato in mezzo, tra l'altro all'ultimissimo,
1: sì.
0: facciamo questo coming out pubblico, Esther Memeo vi farà una domanda riguardante proprio un po' il mondo del podcast. Una domanda facile, poi io adesso non lo sto dicendo, ma ragazzi, esiste Google. I primi quattro che risponderanno esattamente si aggiudicheranno la possibilità di portarsi a casa proprio il biglietto d'ingresso per il Festival del Podcasting 2026. Esther, vai con la domanda.
1: Allora, visto che si parla di 10 anni e quindi di podcasting longevo, uno dei primissimi podcast, forse quello più datato, Storie di Brand. Chi è l'autore di Storie di Brand?
0: Perfetto. Chi è l'autore di Storie di Brand? 331-6214013 per rispondere con SMS, WhatsApp e Telegram, diretta al popolarenetwork.it per scrivercelo via mail. I primi quattro che risponderanno correttamente si portano a casa quattro biglietti per il Festival del Podcasting 2026. Chi è l'autore di Storie di Brand? Grazie mille, Esther Memeo, buon lavoro e buon festival.
1: Grazie a voi,
0: ciao
1: Esther.
0: Un abbraccio, ciao. State già googolando.

0: memorized, it does.
1: Inizia e finisce in modo un po' strano, She's Got All The Friends That Money Can Buy, tra l'altro un titolo breve, lungo praticamente quanto la canzone Chumbawamba, 16:52 minuti, l'ultima parte di Vieni Con Me, nella quale stiamo regalando 4 biglietti oggi, 4 ne regaleremo domani, se indovinate, per l'ingresso al Festival del Podcast 2026, 2 sono già andati, Tommy e Roberta, ve lo dico, un biglietto a testa, ve lo siete portati a casa voi. La domanda era chi è l'autore di Storie di Brand, e ancora ci sono biglietti, quindi se volete 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, o diretta@popolarenetwork.it per le mail. 2 biglietti per l'ingresso alla 2 giorni del Festival del Podcasting 2026 sono ancora disponibili per chi indovina. Ripeto, Storie di Brand, chi è l'autore? C'è Google, più di così non posso dirvi. L'ultima pagina di oggi, la voltiamo, è proprio un po' di pagina, parliamo, andiamo a parlare con Ivan Tresoldi, poeta, writer, che ha qualcosa da dirci di molto interessante, qualcosa che riguarda l'opportunità, in qualche modo, di muovere le acque per il riconoscimento del diritto d'autore anche per quanto riguarda gli street artist. Intanto benvenuto Ivan.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Ciao Ivan. Allora, raccontaci un po'.
2: Allora, intanto grazie, un percorso collettivo inizia anni fa col percorso di Viola, dove provammo in quel caso sul piano dei carichi penali, dei nuovi carichi penali che erano stati dati alle arti di strada. Io scrivo poesia, ma appunto, come tu hai ricordato, ci sono writer, street artist, autori, c'è un uso politico che facciamo delle strade che come sappiamo è molto molto importante. Lì provammo un percorso che poi portammo in Parlamento, ma insomma non abbiamo... un percorso parallelo, e tra l'altro proprio Radio Popolare è stata galeotta in questo, perché ospita i convegni della CGIL, e quindi abbiamo avuto la fortuna proprio adesso che facevamo l'ultimo pezzo, insomma, della sede dipinto con le parole della radio, di dialogare con la CGIL e portare avanti un discorso sulla professionalizzazione delle nostre arti. Altrettanto adesso siamo in dibattimento al Tribunale Civile di Milano per un processo civile importante che abbiamo voluto noi come studio, io come autore, che ci contrappone insomma a soggetti importanti, ma non pensando per forza anche di trovare un percorso di soddisfazione, ma per perimetrare quello che è un campo che riguarda una nuova generazione autorale che in strada c'è, che dipinge, che scrive, sono giovani, ragazzi, autori affermati, eccetera, che continuamente, se ci pensate, viene e quindi trovate lo zaino per la scuola dei figli che poi ha su quegli stessi graffiti che i writer fanno e poi vengono penalizzati, ma nel senso che poi gli partono i processi penali, o si trovano pubblicità in televisione di automobili che poi hanno sfondi e quindi strumenti di convincimento su cui vengono investiti milioni di euro. Gli autori che hanno realizzato quelle opere in un certo senso un po' non riescono ad aggredire queste grandi marche, quindi queste cose vengono sfruttate, talvolta addirittura con la risposta che questo garantisce visibilità, ma un autore in strada se la fa come vuole, legato ai temi che vuole. E due, che insomma è importante anche fare chiarezza e capire, per esempio, un intervento che viene fatto non autorizzato, quindi illegale, in strada, di poesia di strada, di writing, di street art, appartiene a un autore, può essere rivendicato, dato che viene sfruttato molto spesso, eccetera. Bisogna iniziare a confrontarci e farlo anche, purtroppo, per fortuna, in quei palazzi da dove noi non veniamo e dove noi non siamo mai, che sono quelli del potere. È una cosa che proviamo, come il disegno di legge, di cui ricordo il grande impegno di Frode, di tutto il collettivo di Viola Viola, di tantissimi autori, è una cosa come abbiamo provato le Commissioni Cultura Milano, il tema della depenalizzazione a memoria, non è diversa dai temi che portiamo avanti nelle strade, celebrando anche in maniera politica, perché poi passerà anche il tema di sapere o no se possiamo in verità rivendicare la scrittura di una bandiera della Palestina, per esempio. E nulla, abbiamo iniziato adesso, fra diversi mesi credo andremo, però in ogni caso noi vogliamo, al di là della sentenza, crediamo che esistano altri piani, e forse il tribunale poi più importante è quello della memoria, quello del confronto allargato, e quindi vogliamo anche affiancare alla via processuale in sede civile, convegni, dibattiti, certo, incontri, anche con le controparti, anche con chi non la pensa di noi, perché ribadisco, non è solo un tema di rivendicare e portare a casa, ma anche un tema di
1: confronto
2: per sapere dove portare i perimetri.
1: Esatto,
2: campo libero. Siamo una nuova generazione, io ormai ho 45 anni, molto giovane non sono, però insomma è nata una grande onda nuova dalle strade,
1: sì,
2: tantissimi autori sono professionalizzati, sono fortissimi in Italia, non solo, alcuni riescono a rivendicare i propri diritti e bisogna che anche noi internamente come autori ci parliamo e ci confrontiamo. E quindi,
1: chiaro,
2: come autore e insomma come studio abbiamo iniziato questa iniziativa e spero di potervi aggiornare, anzi di coinvolgere le radio, perché insomma noi una SIAE non l'abbiamo, non è detta che la vogliamo, ma se la vogliamo come la vorremmo.
1: Esatto.
2: E questo è del paese delle arti, è il paese della pittura sui muri, è il paese meticcio, questa Italia meravigliosa di poeti, santi e navigatori, purtroppo è diventata di pizza, mafia e mandolino.
1: Sì, è così.
2: Etimi, esatto. Delle significate parole sta purtroppo tanto.
1: Peccato.
2: Ma quella memoria non si perde, basta alzare lo sguardo nelle nostre città per vedere quanto la scrittura delle strade è anche una delle
1: figure
2: del nostro stare insieme, meticcio e unico nella storia dell'umanità.
1: Ivan, io ti ringrazio, chiaramente seguiremo, hai detto che ci saranno convegni, probabilmente nei mesi le cose si muoveranno, noi siamo qui per questo, sappi solo questo, grazie Ivan Tresoldi, un grande abbraccio e ovviamente un in bocca al lupo.
2: Yeah, grazie mille a tutte e tutti. Viva Radio Popolare sempre.
1: Ciao, ciao Ivan.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Siamo in chiusurissima e stiamo pure sforando la linea. Ora va al Nuovo Armenia. È una nuova edizione di Falla con noi. Arrivano Graci e Pestalozza. Noi torniamo domani a partire dalle 16. Noi, io e Giulia Strippoli domani, con una nuova puntata di Vieni con me. Un abbraccio a tutti da Matteo Villacci. Ciao.
0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
8: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
7: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
9: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
10: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
11: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Buonasera, buon pomeriggio a tutti, Radio Popolare in diretta dal nuovo Armenia in quel di Dergano, il quartiere che amiamo, la Dergano che è stata già omaggiata durante la nottata dei cori qualche mese fa da Radio Popolare, o meglio la Dergano che ha reso possibile un sogno, quello di andare in piazzetta Dergano e in centinaia cantare tutti insieme all'unisono per i 50 anni di Radio Popolare. Ma oggi qua di nuovo a Dergano al Nuovo Armenia con Elisa Graci
1: e Disma Pestalozza. Buonasera a tutti. Tra l'altro, per chi non ci vede, qualcuno chi ci guarda, ma la maggior parte degli ascoltatori non ci possono vedere, sono incantata dal modo in cui Disma Pestalozza impugna il microfono a mo' di rockstar.
0: Yeah.
1: Senza asta, senza niente, solo lui e il suo microfono.
0: Con il segno delle corna attorno al quale gira il cavo del microfono, con lo sguardo severo del tecnico Giulio. No, qua per dare il via siamo i primi.
1: Inauguriamo noi questa edizione di Falla con noi, la radio che esce da Via Ollearo al numero 5, va in tanti quartieri, in questo caso in tanti luoghi di Milano. Iniziamo con Dergano oggi questa Falla con noi, che si è spostata un po' più tardi nel pomeriggio, quindi tra di noi la chiamiamo Falla con noi by night.
0: By night, però... tra noi due, quindi
1: tra noi, due, tra noi la, e la chat,
0: il suo,
1: la
0: il
1: chat
0: suo,
1: WhatsApp.
0: Il suo nome invece è Falla con noi, e appunto attraverserà Milano da qui ai prossimi mesi in tanti posti in ora aperitivo.
1: Dai, iniziamo
0: prima,
1: alle 5 ufficialmente si può iniziare anche a far l'aperitivo.
0: In effetti noi lo stiamo facendo a suon di Aram Benjo, che è il cocktail ufficiale di Dergano, inventato dal collega Marco Schiaffino e da Dennis, nota figura derganese che non nessuno
1: eroe locale.
0: Un eroe locale, sì.
1: Bello, mi piace molto anche il colore di questo cocktail.
0: Un work class hero come Marco Schiaffino. Perdonerete l'utilizzo di stacchi di poveri ma belli, ma d'altronde insomma...
1: Io invece ne sono onorata che tu li usi, grazie. Anche senza alone, che ricordiamo sarà presente invece alle 20 con Giulia Strippoli.
0: Esatto, e dopo
1: in
0: di
1: between,
0: noi...
1: però c'è anche, che già qui presente,
0: dalle 18,
1: Mattia Guastafierro
0: con la sua canottiera di rete trasparente come...
1: E un birrino davanti.
0: Un birrino davanti come ogni giorno. E poi Roberto Maggioni, insomma tutta una bella programmazione qui al Nuovo Armenia, che è uno spazio molto molto bello,
1: bellissimo, pieno di verde, sì. Pieno di aiuole, di alberi e di tavoli e sedie dove sedersi e accomodarsi, anche mangiare e bere ottime cose.
0: È in mezzo a un parco, e il parco è il Parco Savarino di Dergano. C'è questa cascina, un tempo era una stalla, anzi, ci raccontavano prima fuori onda, ristrutturata, l'associazione che l'ha presa in gestione con un bando del Comune di Milano è qui da un po' di anni, l'hanno rimesso a posto, mantiene però quel suo allure di, non di stalla, comunque
1: di bucolica,
0: di luogo, insomma, d'antan.
1: Il luogo di campagna, in mezzo alla città.
0: Sembra di non essere a Milano,
1: è vero.
0: Sembra di essere
1: in provincia.
0: A Tromello,
1: forse che io conosco benissimo, sì, tra esatto. L'altro. Potrei dirne di analoghi toscani. Sembra di essere a, non so, a Ponzacco.
0: Però i toscani sono più belli.
1: Sono più belli. No, però questo sì, questo potrebbe essere assolutamente in campagna toscana.
0: E qui, insomma, c'è anche un grande schermo in cortile, perché il luogo è un Nuovo Armenia, è un cinema, è anche un cinema. Dove da giugno a settembre, poi mi correggeranno se dico stupidate, proiettano film all'aperto nella loro arena, e poi c'è anche una piccola saletta per i film al chiuso, e ci sono poi sopra delle, perché è una cascina di due piani, ci sono delle sale dove si fanno per esempio dei corsi di yoga. Insomma, è una situazione molto bella, gestita da un collettivo, da un'associazione, un APS, che appunto ha preso il posto in bando. Ma abbiamo con noi una persona, vedi che fanno sì con la testa, ho detto le
1: fanno
0: cose
1: tutti
0: giuste,
1: sì con la
0: tutto
1: testa,
0: giusto.
1: Annuiscono.
0: Cazzo,
1: quindi
0: ho detto le robe
1: come
0: tutte
1: tutti
0: giuste.
1: Pendiamo delle tue labbra, Disma.
0: No, abbiamo qua la Gina.
1: La Gina che vi invitiamo a sedersi qui accanto a me, così iniziamo a chiacchierare un po' con lei.
0: Gina, in
1: Gina Bruno.
0: Gina, tu non lo sai, in milanese soprattutto nel gergo di noi galli di Dio, dare della gina a qualcuno vuol dire dargli della sfigata, della tamarra.
1: No.
0: Ma lo sei?
2: Lo so. No, non sono affatto
1: una figa. Non lo so.
2: Però sì, diciamo, ho fatto i conti con questa cosa appena sono emigrata qui a Milano.
0: Quando avevi 15 anni, tu a 15 anni eri a Milano? No,
2: no, quando sono arrivata adulta nel 2006. No.
0: Allora non ti hanno bersagliato, Winga, sei una Gina.
2: No, però sì, me l'hanno detto dopo, quando sono arrivata.
0: T'hanno detto dopo.
2: A 30 anni.
0: Gina, comunque...
1: eri più preparata, diciamo, a affrontare questo nomignolo.
0: Esatto. Gina è presidente.
1: Gina è presidentessa, scusa.
0: Presidentessa. No, scusa, Giorgia ci ha insegnato che è presidente.
2: Beh. Io sono la presidenta.
1: È la presidenta, abbiamo sbagliato entrambi. Presidenta di Nuova Armenia. Gina, raccontaci di questo posto, di questa avventura.
2: Ok, allora quanto tempo abbiamo?
1: No, dai.
2: Io sono famosa per essere...
1: Sei prolissa? O dovresti fare radio allora?
0: Comunque una decina di minuti ce l'abbiamo. Sì,
2: No, vai, sarò bravissima. Il progetto nasce nel 2015. Mm. Eravamo già installati nel quartiere, perché qua ci abitiamo, è il nostro quartiere. E arrivavamo dai 2 anni precedenti con la distribuzione del film Io sto con la sposa, che avevamo prodotto e distribuito, e andando in giro per l'Italia e per il mondo ci eravamo resi conto che attraverso il cinema si potevano raccontare delle storie, conoscere meglio le questioni geopolitiche, si potevano raccontare le migrazioni, si potevano approfondire delle tematiche molto complesse attraverso uno strumento molto, diciamo, popolare e molto pratico, immediato, che è la proiezione, il cinema. E quindi ci siamo detti, ma arriviamo da questa avventura, proviamo a vedere se riusciamo a trovare un posto dove fare una sala di quartiere, dove proiettiamo film in lingua con le comunità straniere, con le persone che abitano il quartiere tutti i giorni, accompagnavamo i bambini a scuola lungo le strade del quartiere, sentivamo lingue, eravamo abituati già dalle feste di classe a cantare in 7 lingue, e quindi abbiamo detto questo
0: quindi
2: dobbiamo fare.
0: 7 sottotitoli sulla pellicola.
2: No, nei cortili poi proiettavamo in italiano, poi vi racconto anche questa. Però ecco, ci eravamo detti, ci serve un'occasione, in questo caso può essere il cinema, il film, per metterci insieme intorno a un tavolo e fare una programmazione e capirci meglio. E quindi così partecipiamo a 2 bandi, uno del Ministero, con cui vincemmo, all'epoca c'era il bando Migrarti, e col bando Migrarti vincemmo con questo progetto che si chiamava Il Cinema di Linghiera. E contemporaneamente, proprio negli stessi mesi, la Giunta Pisapia all'epoca aveva inaugurato queste assegnazioni di spazi alle realtà del territorio. Noi non avevamo ancora costituiti come associazione.
0: Era il rinascimento milanese dopo Albertini.
2: Beh, fu un'intuizione che, insomma, mirava a dare un po' di respiro. Poi comunque ci siamo resi conto, crescendo insieme sia noi che il comune in questa parte, che è molto più complesso di dare uno spazio.
0: Certo.
2: Però, insomma, ci sono tante cose che vanno viste insieme, ce ne siamo resi conto, insomma, crescendo lungo tutti questi 10 anni. E quindi sperimentammo la nostra idea di cinema nei cortili di Tradergano, Bovisa, dove con i condomini e le mamme della scuola selezionavamo, cioè ci vedevamo tipo una volta al mese per un anno per selezionare 6 film.
1: Ah, caspita!
2: Perché dovevamo capirci nel frattempo, dovevamo capire che cosa volevamo raccontare, se questo film che avevamo selezionato aveva il nostro sguardo e magari per questa mamma peruviana invece non significava il racconto esattamente come lo significava per noi. Quindi, insomma, c'era voluto, ci siamo detti, prendiamoci il tempo che ci serve per non parlarci addosso, ma per andarci veramente a costruire dentro a un dialogo. E così, ecco, arrivammo in questo spazio che era completamente devastato, perché nel frattempo le stanze che oggi ospitano i corsi e la scuola di italiano, sia la scuola estiva di Asnada che il nostro doposcuola, era andata bruciata completamente con un incendio doloso, e quindi sfumavano anche quelle ipotesi di guadagnare 4 soldi con un co-working.
1: Certo.
2: E poi
1: dall'altro si vedono ancora i segni.
2: Ci sono ancora i segni del fumo. E poi lì dove ci sono le sedie, adesso c'è l'arena, c'erano 30 tonnellate di inerti, che questo era stato il deposito del reparto strade del comune.
0: Mi diceva un tuo associato di, chiamiamolo collettivo, direttivo, associazione, che questo era diventato anche purtroppo uno spazio, un tappeto dove nascondere i rifiuti, cioè sì. Mi si rompe il frullatore, dove lo butto?
1: Lo butto
0: a Nuova Armenia.
1: Una discarica.
2: E infatti esatto. Diciamo sempre che avremmo dovuto fare un piccolo museo con gli oggetti ritrovati qui dentro.
0: Invece li avete venduti su subito.it.
2: E siamo diventati ricchi, infatti. Infatti. Grazie a quella cosa lì abbiamo rimesso a posto tutto.
1: Beh, quindi avrete dovuto fare anche un grosso lavoro di bonifica. Diciamo.
2: Beh, sì, diciamo che inizialmente il comune si è preso le sue responsabilità e è venuto a ritirarsi i materiali che erano qui depositati, e poi il resto ce l'abbiamo messo noi. Pensate che quando siamo nati e ci siamo costituiti noi non avevamo niente. Avevamo giusto i soldi che una delle socie aveva messo per pagarci le marche da bollo sul contratto che avevamo fatto col comune.
0: 80 euro.
2: Però erano tantissime pagine, quindi erano quasi 2000 euro di registrazione. Quindi non avevamo nulla, e quindi l'unica cosa che avevamo era la comunità, era il nostro quartiere. E quindi ci siamo rimboccati le maniche e siamo saliti su e abbiamo cominciato a imbiancare, abbiamo cominciato a sistemare le stanze sotto e abbiamo cominciato a chiamare le persone per cominciare a riappropriarci dello spazio.
1: Quindi un vero lavoro fatto insieme alla gente,
2: esatto,
1: del quartiere.
2: E mano a mano che liberavamo spazio nascevano delle attività che occupavano lo spazio. Ecco, così.
0: Infatti il luogo, lo dicevo prima al tuo collega, è fantastico perché, dicevo, sembra un centro sociale. E lui mi diceva, in effetti è un centro sociale, però è legale. Cioè, nel senso, la logica che muove questo spazio, se non ho capito male, sia politica che sociale,
2: sì.
0: Ma tutto ovviamente nei termini della
2: legalità. Beh sì,
0: legalità
2: siamo all'interno di uno spazio pubblico e questo lo sentiamo moltissimo, tant'è che viviamo anche la programmazione come un servizio vero e proprio. È una programmazione che a cui, diciamo, diamo molta importanza e sosteniamo attraverso gli introiti economici della parte commerciale, diciamo, dell'associazione di bar e bistrò, e non c'è nessuna ragione che ci possa far togliere serate culturali rispetto a affitto di uno spazio. Per
0: cioè, le serate culturali magari vanno in perdita e la perdita la compensi con la,
2: sì,
0: parte commerciale.
2: Sì, diciamo che inizialmente è stato più così, perché prima che la nostra idea di cinema e di cultura, diciamo, di proposta culturale si affermasse, ci è voluto del tempo, ci è voluto anche una certa dose di capacità nel narrarlo, nel raccontarlo, di andare in giro, di aspettare anche di sbagliare tante cose, di capire, e quindi di mantenere questa barra dritta rispetto alla nostra proposta. E adesso il cinema è frequentato. I primi anni avevamo 3 biglietti, certe serate andavano buche, e adesso invece
1: viene tanta gente.
2: Sì, viene gente.
1: C'è sparsa la voce,
2: soprattutto perché
1: punto di riferimento.
2: Poi
1: anche
2: il collettivo che sta dietro la programmazione culturale si è inventata degli escamotage anche per attirare pubblico. Hanno inventato questo adotta un film e quindi chi vuole, che ha delle competenze rispetto alla tematica trattata, rispetto al regista, rispetto al paese di provenienza, può occuparsi di presentarlo, chiamare giornalisti e quindi fare un approfondimento rispetto alle tematiche, e questo crea
0: Elisa, che
2: dibattito.
0: Film adotteresti?
1: No, vabbè, dai,
0: un film che però non so, Mission Impossible,
1: no, certo.
0: Film più di...
1: Ma allora, parlando anche di tematiche dell'immigrazione...
0: Stai evitando
1: No, io ce l'ho. Nuovo Mondo di Crialese. Io adotterei quello perché, essendo stata immigrata tanto negli Stati Uniti, mi ha sempre colpito molto quel film.
2: Beh, è un film bellissimo.
0: L'avete proiettato?
1: Ti ho sorpresa.
0: Mi
1: sorpreso.
2: Non l'abbiamo proiettato.
1: Lo proietteremo e con
0: sei già entrata nel collettivo.
2: Vado io. Dai. Il martedì sera si incontra il gruppo cinema, puoi tranquillamente venire.
0: A voi funzionate come diciamo gestione interna, funzionate come assemblea, cioè può entrare anche altra gente,
2: allora, è
0: prendere parte?
2: Cioè, è un'associazione, ci si può associare e c'è, diciamo, un direttivo che mantiene, diciamo, la vita legale dell'associazione, quindi che si occupa di tutto ciò che è contrattualistica, stipendi, si occupa delle relazioni con il comune, che si occupa della parte, diciamo, di progettazione.
0: Parte noiosa.
2: Sì, la parte quella veramente un po' più pesante.
1: Burocratica.
2: E poi ci sono varie aree di progetto, l'area cinema, l'area sociale col dopo scuola, l'area giardino, Torino, e quindi
1: responsabili
2: di area, con noi li chiamiamo volontari, ma in realtà sono degli attivisti culturali che portano avanti il progetto, quindi per delega queste persone che hanno sposato il progetto e qui prendono parola, portano avanti, diciamo, pezzi di progetto. Quindi sì, bene, certo, le persone sono assolutamente invitate a partecipare e a far grande l'associazione.
1: Ottimo.
0: Quanti siete adesso?
2: Oddio, allora, volontari attivi potremmo essere secondo me una cinquantina.
0: Ah beh, tanti.
1: Sì, tanti.
2: Sì, sì.
0: Marco Schiaffino viene solo a bere gli Arambengio o è anche...
2: Allora, Marco Schiaffino, oltre a sostenere economicamente il progetto, è un grandissimo sostenitore del progetto, in realtà ha dato diversi contributi allo spazio, si è prestato a fare il fonico durante alcune serate di eventi di concerto.
0: Ah.
2: E poi recentemente noi abbiamo alcune date fisse che sono il nostro almanacco. Sicuramente abbiamo la data intorno al 21-22 luglio con il G8 e la morte di Carlo Giuliani, e anche quest'anno abbiamo fatto un grosso dibattito e un grosso punto focus su quel momento storico, su chi siamo noi e cosa siamo diventati, cosa abbiamo preso da quell'esperienza, e Marco Schiaffino ha condotto uno dei panel.
1: Marco Schiaffino is in the house.
0: Che salutiamo.
1: Sì, sì, sì. Che
2: salutiamo. Noi chiamiamo Marco.
0: Allora, il posto è mitico, è bellissimo.
1: Noi vi invitiamo ovviamente a venire, oltre ovviamente al fatto che siamo qua noi in generale a frequentarlo.
0: Ma è davvero
1: nel quartiere.
0: Un bel posto. Infatti,
1: molto bello.
0: Dicevo prima a un paio di amici qua del posto che io mi sposterei ad Ergano
1: solo
0: per loro, Scamamù, che sarà il nostro prossimo ospite. E Mamusca, cioè sono dei posti fantastici, anche la discoteca 70, come si chiama? 70s.
2: Allora, aspetta, si chiama, oddio, c'è il vuoto di memoria.
1: Vabbè, ce lo diranno gli ascolti, sicuro.
2: Senti qualcosa.
1: E vabbè, allora, sai dove andare la prossima, prossima casa.
0: Ringraziamo.
1: Grazie mille.
0: Gina.
2: Grazie a voi.
1: Gina Bruno.
2: Buona continuazione, vi aspettiamo.
1: Grazie di ospitarci.
2: Grazie a voi di essere
1: qui.
2: Venuti.
1: Ciao, a Nuova Armenia.
0: La Gina, e rispondiamo anche all'ascoltatore Paco.
1: Chi?
0: Che ci dice: poveri magraci.
1: Ma allora, poveri magraci potrebbe essere il nuovo format.
0: In realtà no.
1: Mio e di Disma Pestalozza, che però già esiste. Esiste perché è iniziato 9 minuti fa. No, quando è che
0: è iniziato? Da qualche giorno.
1: Infatti sì, è iniziato da qualche giorno. E questa è la sigla.
0: Nuovo format, Elisa Graci, Disma Pestalozza.
1: In
0: Vertigo.

0: Sì.
1: Vertigo, questa è la
0: format.
1: Sigla di Vertigo. La trasmissione di Elisa Gracia e di Sma Pestalozza, che un giorno sarà quotidiana. Intanto è arrivato Alessandro Diegoli, che quando
0: ti
1: ho
0: mancava,
1: detto,
0: un po'.
1: Detto
0: nuovo format, gli è venuta una sincope.
1: Sì, ci ha guardati come per dire e io
0: no.
1: E tu niente, no, caro Alone.
0: No, Alone.
1: Perché questa
0: è una
1: trasmissione
0: nostra. Questa è tutta nostra, di Isma e Graci in Vertigo.
1: Per ora c'è il nome.
0: C'è la sigla.
1: C'è la sigla.
0: Vi piace? Innanzitutto, chiediamo agli ascoltatori se vi piace la sigla.
1: Sound of 70s, la discoteca, è vero, ce l'hanno dimenticato. Allora, è un format che per ora non ha ancora contenuto,
0: no.
1: Ma ha una lore, ossia una origin story, che vede il protagonista Elisa Gracia.
0: E l'interesse di l'interesse di Isma Pestalozza, sì, per gli otoliti.
1: Per gli otoliti, per sì. Il fatto che Elisa Gracia ha avuto un problema di otoliti nell'orecchio, perdeva l'equilibrio, cascava per terra. Io, come un vero gentleman,
0: mi raccoglie.
1: Mi raccoglievo chiedendole ma perché? E insieme poi abbiamo pensato, perché non fare una trasmissione
0: che si chiama Vertigo?
1: Vertigo.
0: Torna tutto. Ma poi sentite che meraviglia. Sentite.
1: E tra l'altro è dedica a Hitchcock e a Nuovo Armenia, direi che
0: siamo
1: come il
0: siamo.
1: Caccio sui
0: maccheroni.
1: O maccaroni.
0: Maccaroni.
1: Maccaroni. Dobbiamo pensarci a fare questa cosa. D'estate, magari una trasmissione.
0: Vertigo. Disma. Elisa,
1: io ci sto.
0: Ci sto. Voi?
1: Dateci delle idee per il format, perché per ora.
0: Per ora abbiamo solo
1: il
0: nome. Esatto,
1: solo il titolo.
0: Esatto. E abbiamo anche la prossima ospite.
1: Yes.
0: Cioè, così in tutto questo emozione di un nuovo format che nasce, una nuova ospite alla mia sinistra.
1: Francesca,
0: buongiorno.
1: Benvenuta.
2: Rendano.
0: Rendano. Ecco, avevo il 50% di possibilità e ho sbagliato. Francesca Rendano di Via Dolce Via e Scaramamu.
2: Scamamu.
1: Scamamu.
0: Ho portato gli occhiali, scusate.
1: Sì. Allora, Scamamu, ricordiamolo, una libreria che nasce, mi permetto di dirlo, come anche costola forse del Mamusca, ne è anagramma, che è un locale, riferimento del quartiere dove insomma abbiamo visto dei momenti molto belli nelle nostre vite. E Scamamu è stata anche il teatro di una delle presentazioni del libro 28 sfocature di Maron di Alessandro Diegoli e di Isma Pestalozza.
2: Sì, sì,
1: Francesca,
2: sì.
1: Benvenuta.
0: Buongiorno, buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, intanto libreria di quartiere in un quartiere è già merce rara, è merce quasi impossibile, si rischia di tornare a casa la sera senza un euro in tasca. Ma voi avete fatto questa cosa incredibile, pazza.
2: In libreria si viene con quell'euro in tasca, incredibile, ma soprattutto a Dergano, in periferia, arrivano.
0: Arrivano.
1: Arrivano.
0: Bene, per fortuna. Chi arriva? Dici chi popola la tua libreria.
2: Allora, guarda, un po' queste persone che sono qui a Nuova Armenia, perché qui siamo tutti un po' uniti, vicini, amici, quasi tutti familiari, diciamo. Comunque le persone del quartiere, tantissimi bambini, perché abbiamo cominciato, noi in realtà è un Scamamu, è una costola di Mamusca, però in realtà era nata anche grazie a Isola Libri, che era una libreria che c'era in Isola, che ha chiuso, si è unita con Mamusca e abbiamo aperto Scamamu. Tutte e due, sia Mamusca che Isola Libri, erano molto incentrate anche sui bambini, quindi i bambini ci hanno seguito fin dall'inizio. E i bambini del quartiere vivono anche in libreria, dormono in libreria, davvero.
0: Ah, facciamo, sì? In che senso? Facevi pigiama party in libreria?
1: No, perché adesso c'è la challenge, dormire certo, in un negozio.
2: Capito? Certo, sì. Infatti, adesso vogliamo Ottimo. Anche dormire a Nuova Armenia, lo volevo
1: esatto.
2: proporre perché se
1: io l'avevo detto ieri
0: che stanotte
1: dormiamo qua.
2: Sì. E niente, quindi bambini ce ne sono tanti, facciamo i campi estivi, ci sono tante scelte proprio di libri, letteratura per l'infanzia e per ragazzi, ma anche c'è una sezione per adulti, abbiamo tanti gruppi di lettura e sempre di più in realtà abbiamo tutte le serie occupate da gruppi di lettura per adulti di diverso tipo, sono partecipatissimi con scelte proprio di libri, letteratura per l'infanzia e per ragazzi, ma anche c'è una sezione per adulti, abbiamo tanti gruppi di lettura e sempre di più in realtà abbiamo tutte le serie occupate da gruppi di lettura per adulti di diverso tipo, sono partecipatissimi con tante persone interessate.

0: dove per arrivare allo spazio e andare nella cucina, se ti vuoi fare un caffè devi passare per la libreria, e quindi niente, ci siamo studiati,
1: perché c'è anche la cucina,
0: perché c'è anche la cucina, che è una cucina autogestita, tu puoi passare e bere un bicchiere d'acqua, ti organizzi tu,
1: come quando negli anni 90 andavi in Interrail in Danimarca e Svezia e diceva cazzo, ma ci sono ste cose fantastiche, adesso
2: ci sono anche,
1: anche
2: ad Ergano,
1: anche ad Ergano,
2: a Scamamu.
1: Vai.
2: No, volevo chiederti appunto, dici c'è da mangiare, ci sono tutti questi spazi, quindi non è che vengono solamente chiaramente per leggere, ma è proprio un punto di aggregazione,
0: di
2: no?
0: passaggio, perché appunto non è che c'è da mangiare, la gente se vuole si scalda una tisana, fanno loro. Poi vabbè, le librarie siamo io, Elena e Margherita,
2: che salutiamo,
0: infatti anch'io saluto, che le vedo tutti i giorni e anche loro tutte le notti, insomma così, e quindi sì, è un punto di passaggio anche perché ci sono anche scambi di oggetti, cose così, tutto ovviamente intorno ai libri, cioè comunque le cose che facciamo cerchiamo di organizzarle intorno ai libri, le tematiche, gli autori, editori indipendenti.
1: E il club di lettura come funziona?
0: Allora, ce ne sono di diversi tipi, noi sono tematici, tipo ce n'è uno che si chiama Tamar Buta, che in questo momento è specifico sulla Palestina, ci incontriamo una volta al mese, si legge il libro prima, si arriva, puoi averlo anche non letto, lo diciamo, per conoscere comunque le persone che fanno parte del gruppo, e si discute un po' del libro. Ce n'è un altro che si chiama Il Levante, che è condotto da tre grandi lettori della nostra libreria, che poi conoscete anche.
1: Commentano?
2: Schiaffino?
0: Schiaffino ancora no, Schiaffino è anche venuto a fare una super presentazione.
2: No, Prezzemolo.
0: Comunque è un angelo custode anche di, a parte che abita nello stesso palazzo.
2: Quindi. Ah, ok, visto.
1: E non è l'unico tra i nostri conoscenti.
2: Ok.
1: Quindi tu fai, poi discuti del libro?
0: Sì, poi si discute, dipende un po' dai partecipanti e dai conduttori, perché ci sono alcuni molto critici, molto, no, allora questa pagina, quelli che mettono proprio
2: i post-it.
0: Così che però è molto divertente.
2: Quella sarei io, credo. Così. Metto il post-it con gli appunti.
1: Questi poi ci sono quelli che leggono solo delle tre pagine a caso, fingendo però di aver letto tutto il libro, e citano quelle.
0: Magari sì, può essere anche così. Siamo aperti a tutti, appunto, a chi ha voglia di parlare di libri o comunque di stare in mezzo a gente.
2: Però
0: che
2: mi
0: legge.
2: Sembra proprio che questa sia un'altra occasione di socializzazione, cioè comunque attraverso il libro si sta insieme, ci si parla, ci si confronta e magari si conoscono anche nuovi amici.
0: Sì, infatti, questo è molto interessante.
1: Nuove tipelle.
2: te subito vai l'incontro galante.
0: I tipelli, per esempio, mancano,
2: Mancano.
0: Cioè,
2: mancano tipelli,
1: solo tipelle,
0: siamo molte donne.
1: Vabbè, vedrai che da domani
2: quando
1: ci sarà un assalto di morbosi laidi che cercano.
2: Per forza, conosco
1: i nostri ascoltatori di Poveri Mabel. Ma invece,
2: ragazzi, fateci fare bella figura, maschietta all'ascolto.
1: Dovevi parlare anche di un'associazione, ma però abbiamo 50 secondi.
0: Ma se vuoi posso dire tutto molto velocemente.
2: Vai.
0: Allora, che Via Dolce Via è l'associazione. Io sono presidente di questa associazione, che in realtà è un'associazione che è un po' il collante di tutti quanti noi, anche di Nuova Armenia, Scamamu, eccetera. Ed è un'associazione che dal 2014 organizza una super festa per la strada, in cui non si scambiano soldi ma solo esperienze, quindi tu vieni puoi fare un balletto, se tu vuoi venire puoi bere uno spritz con un amico, e alla fine ci siamo conosciuti tutti a Via Dolce Via, tutti e tutte ci vogliamo molto bene,
1: di cui fa parte anche il collettivo Q del LGBTQIA+,
0: il Q Pride. Sì, certo.
2: Ottimo.
1: Hai già detto tutto?
2: Ma è veloce.
1: Fantastico.
2: Francesca ha il dono della sintesi, ci piace
1: allora,
2: molto.
1: Allora, Francesca, ti ringraziamo.
2: Grazie Francesca. Andate tutti a Scamamu, alla libreria, per tutte queste cose belle di cui vi abbiamo parlato.
1: Diamo la linea al GR, mentre io chiedo un haram banjo ai nostri amici.
2: Vabbè, lo assaggio anch'io a sto punto.
1: Dietro il bancone, e torniamo dopo con Vertigo.
2: Falla con noi, /Vertigo.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio alle 17.30, le notizie di Popolare Network. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti, in altri 44 sono in corso tentativi di blocco. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano proteste degli studenti organizzate in occasione della giornata di sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027 annunciata dal governo 2 giorni fa. Ci sono stati momenti di tensione tra studenti e polizia in diverse città con lancio di lacrimogeni da parte della polizia.
1: Presidente israeliano Herzog ha condannato le violenze dei coloni a Jalud in Cisgiordania, che ha definito una macchia morale. La notte scorsa più di 100 coloni hanno assaltato il villaggio di circa 700 abitanti per impedire il rientro di una famiglia rimasta sfollata. A fine luglio era stata costretta ad andarsene dopo un assedio durato settimane da parte dei coloni che avevano tagliato alle abitazioni luce e acqua. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbe dovuta rientrare, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni, che hanno ferito anche, benché in maniera lieve, i soldati e impedito il rientro a casa della famiglia.
0: Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen, sottolineando che anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa. Dalla Commissione invece nessun commento sul taglio dei carburanti deciso da Eni, IPI, a cui si è aggiunta Q8, limitandosi a parlare di monitoraggio per verificare se vi siano comportamenti anticoncorrenziali da perseguire. Il taglio ha avuto un impatto marginale, abbassando di 26 millesimi il prezzo medio della benzina, secondo i dati Mimit. Il caro vita continua però a pesare. Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,4% su base mensile, di rialzo grave e preoccupante, indicatore di un autunno caldo sul fronte dei prezzi, parlano le associazioni di consumatori.
1: Oltre 18 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità nel triennio 27-29, con il superamento dei vincoli alla spesa per il personale, maggiori risorse per i medici e gli infermieri, un nuovo fondo da 1,5 miliardi per l'innovazione terapeutica e il pacchetto di richieste delle regioni per la prossima legge di bilancio, contenuto nella bozza di documento elaborata dal coordinamento tecnico della Commissione Salute, oggi all'esame dei presidenti.
0: Morto nella notte l'operaio di 56 anni, caduto da un'altezza di 4 metri nel pomeriggio di ieri in un'azienda di trattamento metalli nel Vicentino. L'uomo era caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa.
1: La difesa dei 3 ufficiali dei servizi segreti egiziani condannati ieri per il sequestro e le torture a Giulio Regeni ha detto che impugneranno la sentenza in appello. Si tratta di avvocati d'ufficio, dal momento che il processo si è svolto in contumacia per l'irreperibilità degli imputati dovuta alla mancata cooperazione del regime di Al-Sisi. Ieri la prima corte d'assise di Roma ha condannato Ibrahim Sharif, Usham Elmi, Attar Kamel Ibrahim a 10 anni di carcere per i reati di sequestro e tortura ai danni del ricercatore ucciso al Cairo 10 anni fa. I giudici non hanno però riconosciuto il reato di omicidio a nessuno degli imputati. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra fine dicembre e inizio gennaio.
0: 6 dispersi nel Mediterraneo dopo un nuovo naufragio avvenuto in zona SAR libica, tra questi anche 3 bambini, denuncia Sea-Watch, che ha salvato 5 persone e recuperato 2 corpi senza vita a bordo di un gommone quasi sgonfio. Secondo l'ONG, circa 25 persone inoltre erano aggrappate a una piattaforma petrolifera per scampare ad un naufragio. L'imbarcazione ora diretta a Lampedusa per lo sbarco delle persone soccorse. Alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Allora, è successa una cosa incredibile che però racconteremo domani. No, domani.
1: Ah, lo raccontate domani,
0: domani
1: a Poveri Mabelli.
0: Mabelli. Domani bene, a Poveri Mabelli, perché non è questa la sede. No. Ricordiamo che siamo.
1: Però sono cose grosse, non dico altro.
0: Cose grosse.
1: Cose grosse.
0: E in America si dice due.
1: Due?
0: No, è la prima o la seconda?
1: Ma che di? Cosa stai dicendo? Cosa stai parlando?
0: Vabbè, niente.
1: Ah, sì, number two.
0: Number two.
1: Sì, si dice number two.
0: Allora, ne parleremo però domani a Poveri Mabelli, mentre oggi ricordiamo che siamo qua per la nuova stagione di Falla con noi,
1: yes,
0: inaugurato ufficialmente da mezz'ora circa qua al Nuovo Armenia in Dergano. Falla con noi come cambia rispetto all'anno scorso? Avremo degli appuntamenti che partono dalle 17,
1: quindi un po'
0: serali,
1: più tardi, spostati un po' più tardi serali, andranno avanti fino alle 21.30,
0: e
1: quindi
0: poi
1: ci spostiamo in orario aperitivo.
0: Esattamente, e poi succedono anche delle cose dopo
1: stupende,
0: le 9.30, perché oggi per esempio avremo una presentazione di un video che ci riguarda da vicino, qualcuno l'ha già visto, qualcuno no, Tiziana Ricci
1: lo ha visto.
0: Ne è Deus Ex Machina.
1: Ciao Tiziana Ricci.
2: Ciao.
0: Ciao Tiziana.
2: Bene. Sintonizzati sempre.
1: Capito? Eh? Disma.
0: Ma certo.
1: Parla con te.
2: Ah, scusa, questo è il titolo del video,
1: certo,
2: che è un'opera d'arte di Studio
0: d'arte.
2: Azzurro.
0: Un'opera d'arte che riprende la storia di Radio Popolare,
2: sì,
0: che abbiamo visto alla Fabbrica del Vapore durante la mostra del cinquantennale, ma che qualcuno magari non ha ancora visto.
1: Qualcuno l'ha visto, e tra l'altro ho l'occasione di vederlo in questo meraviglioso
0: mega schermo.
1: Allora, per chi non l'ha visto, descrivici questo.
2: No, allora, praticamente è la storia di 50 anni di Radio Popolare per immagini e per sonorità.
0: Pazzesco.
2: E per suoni,
0: cioè,
2: film. Ma la cosa veramente grandiosa che è riuscita a fare Studio Azzurro è questo collage di video che erano i nostri video dei nostri archivi, quindi alcuni fatti bene, altri un po' raffazzonati, eppure sono diventati una piacevolissima sequenza di anni, e loro hanno trovato un espediente, perché come fai a fare 50 anni uno dietro l'altro? È difficile.
1: Certo.
2: No? E tu come fai a sintonizzarti in radio? Hai la manopola.
1: La manopola,
2: sì, adesso le manopole non ci sono più, però puoi andare avanti e indietro sulle frequenze, no?
1: Esatto. E loro cosa hanno fatto?
2: E loro cosa hanno fatto? Hanno individuato questo elemento per cui si scorre avanti, non so, dal 1976, scorri 1980, corri 1990, avanti e indietro
1: a seconda del tempo.
2: Sì. E tu alla fine vedi moltissimi degli eventi organizzati da Radio Popolare, delle manifestazioni che ha seguito, delle feste che han fatto, insomma tutto quello che ha fatto lo spumeggiare di Radio Popolare,
1: la storia di Radio Popolare, che quest'anno appunto stiamo festeggiando nei suoi 50 anni.
0: Mi piace l'utilizzo del termine raffazzonati, perché rappresenta
2: dobbiamo
0: essere onesti, rappresenta esattamente tutta una serie di produzioni di Radio Popolare che, per quanto raffazzonate, comunque poi messe insieme hanno fatto
1: la sua bella figura.
0: 50 anni di questa emittente.
2: No, e poi adesso non vorrei alcuni video
1: non
2: sminuiamo, perché alcuni video sono proprio belli, e i sonori anche sono belli. Poi ci sono delle interviste, c'è Mr. Disma un po' più giovane intervistato,
1: Disma del Golden Age di Disma Pestalozza, Disma...
2: quando c'era la festa dei 40 anni in Gaia Ulenti, ti ricordi?
1: 10 anni fa.
0: Non solo quello, ho visto delle immagini anche precedenti in cui ero anche magro, figurati.
2: Sì,
1: bellissimo.
2: Ma resti sempre un uomo affascinante.
0: Grazie,
1: sempre un bell'uomo.
0: E tu una splendida donna.
2: Grazie, grazie.
1: Bravi, bello questo scambio di complimenti tra Disma e Tiziana Ricci, che però appunto,
0: A che ora?
1: Torniamo esatto al film. A che ora?
2: Allora, alle 21.30 parte la proiezione,
1: okay,
2: ma se siete qui un attimino prima, ci siamo io, Laura, poi Silvia di Studio Azzurro. Silvia Pellizzari è fondamentale, perché è lei che ha fatto il montaggio,
1: okay, quindi
2: diciamo che la vera artista è lei. E allora vi racconteremo un pochino la storia di quest'opera, che faceva parte della nostra bellissima mostra degli anni 50.
0: Ripeti il titolo?
2: Sintonizzati sempre o sintonizzati sempre,
1: esatto.
2: Si gioca un po' su questo significato.
0: Infatti qualcuno, Nicola, ci scrive dicendo ma non è sintonizzati,
1: può essere
0: è ambiguo,
1: può essere è il gioco di parole fatto.
2: Allora ragazzi, vi aspettiamo,
1: va bene,
2: perché io so che anche quando c'è stata la mostra tanti non l'hanno visto tutto,
0: certo,
2: perché dura 50 minuti.
0: Intanto è arrivato anche Paolo Maggioni, che salutiamo. Scusami, Roberto Maggioni, non Paolo. Roberto,
1: vabbè, un leitmotiv della giornata. Ok, allora okay, grazie mille Tizia Narici, ci vediamo.
2: Senti.
1: Ah sì, dimmi Titti.
2: No, portatevi l'antizanzara.
1: Sì, un pochino sì. A parte che le zanzare poi alle 7:30
0: vanno,
1: se
0: a dormire,
1: ne vanno,
0: vanno a dormire.
1: Quando arriva il buio se ne vanno.
0: Grazie,
1: ciao, grazie. Alle 21:30 qui allo spazio appunto Nuovo Armenia, dove c'è un bellissimo schermo e tante sedie davanti dove vedere la proiezione.
0: Tra poco passiamo dal media del cinema
1: video,
0: a quello dei fumetti.
1: Bello, che a voi piace molto.
0: Hello.
1: Che musica hai messo?
0: Hello.
1: Casino Royale?
0: Yeah.

0: Radio Popolare in diretta dal Nuovo Armedia, falla con noi nella sua versione by night. Vertigo.
1: La sua versione Vertigo.
0: La puntata zero, prima puntata di Vertigo, la nuova trasmissione di Elisa Gracci e Isma Pestalozza.
1: Esatto, è un nuovo format che stiamo sperimentando adesso, non abbiamo ancora nessun contenuto ma tanto entusiasmo.
0: Dovete segnalarci, darci delle idee per il format, esatto, che si adattino sulla personalità
1: spumeggiante
0: prima di Elisa Gracci con questi occhi color lapislazzolo,
1: come la tua maglietta, più o meno,
0: e sulla mia invece personalità spumeggiante, strabordante. Dateci
1: un contenuto. C'è già la richiesta del format.
0: Il format sì, ma vogliamo il contenuto. Scrivete a 331-6214-013. Mentre è arrivato il nostro
1: ultimo ospite di oggi, perché mancano solo 11 minuti alla fine di questa meravigliosa co-conduzione. E quindi siamo felicissimi di introdurre il collettivo Frankenstein che ci ha portato.
0: Frankenstein,
1: vero. Hai ragione, come diceva il dottore. Frankenstein, che ci ha portato a questo bellissimo magazine 2026, uscito lo scorso giugno.
0: È un mega fumetto, un tankobon, come lo chiamerebbero i compagni giapponesi.
1: Sfoggi anche il tuo giapponese, non vedevo l'ora.
0: E allora, Frankenstein con Marcello The Fly.
1: Ciao,
0: Mosca.
1: Marcello.
2: Buonasera.
1: Benvenuto. Allora, Marcello.
0: Parente?
2: Di chi? Maurizio? No.
0: No, ok.
2: Tanti Mosca in Sud Italia comunque.
0: Cioè anche noi, una nostra collega che ricordiamo con affetto e che purtroppo Letizia. Non c'è più, Letizia. Ma invece, Marcello, qua vicino la sede della vostra sede in Dergano, sempre in quella mitica via dove c'è tutto, c'è il Mamusca, c'è lo Scamamu, ci siete anche voi.
1: Via?
2: Davanzati 28,
1: vedi.
0: E avete una redazione lì. Come l'avete creata? È un luogo anche aperto ad altri, oppure è soltanto il vostro luogo di lezione? Cioè, che posto è? Partiamo da lì, la redazione.
2: Allora, noi intanto siamo stati itineranti. Cioè...
0: Dove, tra l'altro, mi hai detto prima si è rotto il lavandino pochi
1: appena
0: minuti
1: ora.
0: Fa.
2: Ne sono reduce adesso di un lavoretto di idraulica, tra l'altro è venuto male. Noi come gruppo siamo, diciamo... Ci incontriamo, iniziamo questa avventura del magazine nel 2019. Primo studio era il Cin Cin Bar in Palo Sarpi, per dire, non avevamo un luogo di lavoro.
0: Ma io vado sempre al Cin Cin Bar.
2: Alessandra e Carlo.
0: Sì, e come no, ha avuto un figlio.
2: Due figli.
1: Auguri ragazzi.
0: Sì. Vabbè, ma è incredibile,
1: vedi questi mondi che si incontrano.
0: Anche tu grappa al ginseng?
2: No. Devo provarlo.
0: Se sei fortunato che è l'ultimo.
2: Mi piace
0: fondo...
2: la Cintao tipo dorata, edizione.
1: Tutto
2: non so descriverti nel dettaglio, ma
0: non avrei mai pensato che il Cin Cin Bar ci avrebbe unito.
2: Non solo, abbiamo lanciato il numero zero lì.
0: Ma veramente?
2: Cioè, la prima nostra festa, essendo che avevamo lavorato al magazine lì, l'abbiamo poi.
1: E poi vi siete
2: lì.
1: Spostati?
2: Abbiamo cambiato studio varie volte negli anni, e questo qua in Dergano è molto comodo per me, per esempio, perché abito lì
1: dietro, ok,
2: lì sopra, nello specifico al terzo piano sopra lo studio.
1: Vabbè.
2: E in realtà è stata quella la motivazione, che venendo a vivere qua ho trovato questa Claire sempre abbassata, lo stabile di Cooperativa Abitare, mi sono informato e il logo era disponibile, quindi da aprile dell'anno scorso abbiamo una redazione anche vicino a casa, questo fa piacere, oltre a essere in un quartiere appunto ricchissimo di iniziative culturali.
0: È molto vivo,
2: realtà.
0: Sì.
2: E di studi, eccetera.
0: E questa redazione è aperta. Intanto arriva un amico, un fratello del Nuovo Armenia che era andato a spingere una macchina.
1: Ce l'ha fatta.
0: Per 120 metri, pare. Ce l'hai fatta?
1: È stato un fallimento. Come il lavandino dei ragazzi di Frankenstein. Oggi non è giornata.
0: Molto bello.
1: Non è giornata.
0: Vabbè, e la vostra redazione è una redazione, quindi un luogo di lavoro, ma è anche... un luogo aperto al quartiere o è una cosa vostra?
2: Ma allora, intanto è su strada, quindi chiaramente per venire, cioè, a bussare o a fumare una sigaretta, a fare un giro a vedere il magazine, non è un negozio, nel senso, rispetto alla libreria accanto, è un luogo di lavoro, come dici tu, di fatto abbiamo un grosso tavolone dove impaginiamo, e facciamo brainstorming vari e disegniamo, e una marea di scatole, perché è anche, diciamo, un magazzino. E, però appunto è su strada c'è un vetro con questa vetrofania con il cagnolino blu che è la mascotte del magazine, per cui ogni tanto qualcuno ha bussato chiedendoci se eravamo uno studio veterinario, qualcun altro chiedendoci se eravamo tatuatori, insomma c'è della curiosità.
1: Beh, perché insomma i disegni sono molto belli che potrebbero essere tatuati sulle nostre, sulla nostra pelle.
0: E Frankenstein è un magazine di fumetti che, per esempio, io per arrivare a voi vi ho trovati su internet e ho chiesto al mio amico Ivan Hurricane Manupelli, che ha fatto anche il fumetto di Poveri Mabelli, Piantagioni, e ha lavorato un po' con voi. Voi quindi raccogliete anche fumettisti vari, come funziona?
2: Guarda, essendo proprio un magazine, poi adesso ci siamo sviluppati come casa editrice, quindi facciamo anche libri monografici, quindi singolo autore, però il punto, diciamo, di forza è sempre stata la rivista, che per antonomasia è un raccoglitore di stili diversi, quindi anche Ivan ha lavorato con noi. Diciamo che c'è questo focus importante sul fumetto, però dall'inizio, essendo che noi quattro fondatori veniamo tutti da campi collaterali, non siamo fumettisti di professione, l'approccio anche con cui abbiamo chiamato, invitato le persone è stato lo stesso, quindi fumetto sperimentale. Anche se magari alcuni come Ivan e altri sono dei professionisti, quindi che pubblicano con editori, magari gli chiediamo la follia che il loro editore non gli farebbe fare in questa occasione.
1: Certo. Uno spazio un po' più inclusivo anche su tante altre forme. Ma come mai Frankenstein?
2: Ma guarda, mi piacerebbe dirti che è legato al fatto che ci sono tanti stili diversi, ma è una spiegazione a posteriori. In realtà, come quando si cerca la tag, quando fai i graffiti, abbiamo sondato una serie di nomi e Frankenstein ci piaceva.
1: Beh, bello.
0: Perché nasci dalle tag, tu?
2: Sì, io facevo anche quella roba lì.
0: Quali sono i treni che hai sfregiato?
2: Ma per lo più Trenord.
1: Trenord, certo.
0: Possiamo dire
2: in tempi lontani anche la metropolitana, però adesso è molto
0: possiamo
2: difficile.
0: Dire con quale tag?
1: Cioè, no, non si può. È sempre segreto.
2: Avendo letto il mio nome prima non si può.
1: No, rimane segreto.
0: No, te lo chiedevo perché è proprio...
1: È vero, così, non lo puoi dire, no? È una roba proprio che non si può
2: Ho già
1: dire.
2: Avuto due processi, quindi eviterei.
0: Finiti bene,
2: Pagato
0: delle somme, ok, vabbè. Quindi invitiamo tutti a comprare Frankenstein anche
1: per far pagare l'avvocato,
0: l'amico Marcello Mosca contro le politiche sul decoro che ripudiamo.
1: Sono più belli i treni colorati,
0: sono più belli. Beh,
2: comunque tutta roba archiviata, ci tengo per gli i poliziotti all'ascolto.
1: No, tranquillo, siamo in una zona sicura,
0: noi abbiamo decine di migliaia di fan poliziotti.
1: È vero.
0: Frankenstein, tra l'altro, il volume che ci hai portato in omaggio
1: è stupendo, è uscito a giugno.
0: Scusami, ho sbagliato, che mi hai portato in omaggio. È molto molto spesso, sono centinaia di pagine a colori,
1: 462,
0: cioè bellissimo
2: pagine. Esatto, questo in realtà inaugura un nuovo formato, perché noi in realtà siamo sempre usciti ogni tre mesi con diciamo un magazine un po' più magro, e da quest'anno inauguriamo l'annuale, quindi usciamo una volta all'anno con questa specie di almanacco, e perché eravamo arrivati al numero 10, ci eravamo un po' annoiati, insomma, per cambiare e poi per concentrarci molto di più il resto dell'anno sugli altri libri che facciamo. Abbiamo una collana di libri per bambini, uno di fumetti d'autore, un numero
0: quindi
2: letterario.
0: Anche prendi robe dall'estero, raccogliete.
2: Esatto, ci sono dei fumetti che abbiamo tradotto, portato in Italia, oppure fumetti di autori magari cresciuti col magazine, che poi una volta pronti vi a fare una storia lunga.
0: Scusa Elisa, io sono collezionista di fumetti,
1: ma perché non lo
0: non
1: tengo
0: toccarlo
1: io questo?
0: Troppo, non
1: toccarlo, lo prendi tu il libro
0: con quelle dita sudice. Scusami. No,
1: va, prego, dismi.
0: E come li vende la distribuzione? Come funziona?
2: Allora, noi per scelta siamo autodistribuiti, quindi in conto vendita nelle librerie e diciamo con l'e-commerce, e facciamo un sacco di fiere. Siamo distribuiti anche all'estero, soprattutto Stati Uniti e il resto d'Europa. Stiamo lavorando un po' sull'Asia, perché il magazine è tradotto anche in inglese. E abbiamo sempre evitato, diciamo, il discorso della distribuzione del mainstream, perché si prendono percentuali, diciamo, da sanguisughe.
0: Sì. E tu sei managers o sei anche disegnatore, autore?
2: Tutti e quattro i fondatori siamo anche autori, che a volte è un male, perché ragioniamo troppo come autori, troppo poco da managers, però insomma c'è uno scambio di competenze.
0: Ma ci
2: continuo.
0: Vivi di questo?
2: Io faccio i cartoni animati di lavoro, quindi faccio un lavoro collaterale.
1: Che cartoni fai?
2: Allora, per lo più per, diciamo, il vil denaro commerciale, roba commerciale, quindi ho pubblicità, video musicali, moda, robe del genere.
0: Animazione a disegno?
2: Animazione tradizionale.
0: Animazione tradizionale, sì, quindi sì, sì. Passo uno.
2: Passo uno, o passo due.
1: Che bel talento, essere bravi a disegnare.
0: Vuoi citarci delle cose che hai fatto, che abbiamo visto, oppure...
1: In un minuto?
2: Ma sì, guarda, dei video musicali ho fatto uno per Alan Sorrenti, uno per Generic Animal, che è un altro musicista. Ho lavorato con Public Possession, che è un'etichetta berlinese. Moda, ultimamente CP Company, ho fatto un breve video animato. Anche... per Nike, in realtà, uno recente.
0: Quindi sei comunque uno che è dentro le Wix, cioè
2: no,
0: la
2: no.
0: Fashion Wix.
2: La fortuna di essere animatore che non ti invitano,
1: non è
2: stai chiuso in
1: mai.
2: Casa a disegnare.
1: Sì, sì. Esatto.
0: Ok, beh, bene, tutto ciò è bellissimo. Ricordaci.
1: Grazie,
0: il sito,
1: Marcello.
0: Sito internet per trovare tutte le info sul
1: collettivo, comunque collettivo,
2: collettivo
1: Frankenstein.
2: Il sito è frankensteinmag.com.
0: Mag,
2: scritto
1: Mag.
2: Abbreviazione di Mag.
1: Frankensteinmag.com.
0: Grazie, esatto. Marcello.
1: Grazie, Marcello. È il nostro ultimo ospite. Ma è partita la sigla di Vertigo.
0: È la sigla di
1: Vertigo. Che emozione, ragazzi.

0: Già mi manca.
1: Vertigo.
0: Già mi manca Vertigo.
1: Ma vedrai che tornerà.
0: È arrivato che... Marco Schiaffino nel
1: Marco
0: frattempo,
1: Schiaffino.
0: Che abbiamo nominato. Poi il terzo
1: vieni
0: conduttore
1: qua, vieni, Marco vieni qua.
0: Ti abbiamo fatto fischiare le orecchie tutto il giorno. Marco Schiaffino con i capelli lunghissimi.
1: Ma sì,
0: sono cresciuti i capelli, sì. Marco,
1: allora, abbiamo solo un minuto.
0: Marco Schiaffino, quasi sindaco di Dergano.
1: No, no, sindaco di Dergano. Sì. Sindaco.
2: Basta con sta roba,
0: ormai.
1: Te la sei autoattribuita.
0: Io
1: da
0: non sento
1: anni.
0: Che parlare di te da quando sono arrivata.
2: Vabbè, no, va bene così.
1: È arrivato un gruppo di turiste che chiedevano, ma Marco Schiaffino. Facciamo foto in giro. E...
0: Sì.
1: Comunque, grazie per essere passato a lasciare... Il tuo sigillo finale a Vertigo.
0: Sai che
2: sì,
0: è un
2: ho sentito, è il format senza contenuti.
0: Vero,
2: mi
0: esatto.
2: Piace un casino, sì, il situazionismo per
1: totale,
2: me.
1: Sì.
2: Sì,
0: ci unisce
2: roba.
0: Questa passione per le vertigini e siamo poi entrambi della bilancia. Volevo
1: Marco
0: dire questa...
1: Schiaffino, lascia tu il posto.
0: A chi?
1: Lancia
0: a Mattia Guastafiarro
1: e a Paolo
0: Roberto Maggioni.
1: Sì. Lascia tu la linea, dai.
0: Adesso,
2: l'orizzonte delle... 17.
1: Non è l'orizzonte.
2: No, non è l'orizzonte.
1: No, perché falla con noi.
2: E falla con noi, quindi è
1: un'altra roba.
2: È un'altra roba situazionista.
1: Totale,
2: cioè, c'è Guastafierro che parla di calcio.
0: Di cosa parli? Anche di tantissime cose.
1: Sai cosa abbiamo scoperto? Che Marco Schiaffino abita nello stesso palazzo di Frankenstein, Scamamù, Mamusca. E New Armenia,
2: no, ma Mosca no, però
1: è un palazzo ideale.
2: Non vorrei dire una cretinata, ma mi sa che Marcello è esattamente sotto il mio appartamento. Faccio la doccia alle 2 di notte rompo le balle.
1: Ti dico
2: lui.
1: Che ha avuto dei problemi di idraulica oggi.
2: No, però giù a Frankenstein.
0: Non ti riguarda.
1: Ma a domani, ciao.
0: Ciao Marco Schiaffino e ciao Disma Testalozzo.
1: Ciao Elisa, grazie.
0: Prego. Ciao a tutti.
3: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Polaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
4: Io la svilupperò in una Polaroid.
3: E io vi chiederò com'è andata.
4: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
3: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a Suggeritore. @radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: in questo istante. Buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti. Cambio di testimone qui dallo studio mobile di non Via Ollearo, ma del nuovo Armenia. Cambio di testimone, un saluto da Matteo Guastafiero, un saluto anche da...
1: da Roberto Maggioni, ciao a tutti e a tutte. Una bella responsabilità prendere il testimone da Elisa Disma,
0: Cavolo. Il tour di Falla con noi di Radio Popolare, quarta stagione è questa, Roby, eh?
1: Quarta stagione, dopo tre stagioni, due stagioni insomma in giro anche per la Lombardia. Abbiamo fatto tutti i vari capoluoghi di provincia, l'Interland di Milano, alcuni dei quartieri di Milano l'anno scorso, e quest'anno torniamo ma in una fascia questa completamente diversa rispetto alle scorse stagioni di Falla con noi, perché sperimentiamo questa fascia tardo pomeridiana serale dalle 17 alle 21.30 per raccontare ancora un po' dei quartieri che ci ospitano, ma anche la città, perché ovviamente stiamo andando verso le elezioni del 2027, quindi c'è da raccontare tanto al di là delle zone che ci ospiteranno.
0: Eh sì. E questa ora e mezza fino alle 19.30 proveremo a farlo noi, Roberto Maggioni e Mattia Guastafiero, ma poi soprattutto noi trasmettiamo dai luoghi di Milano in questo anno particolare anche per incontrarle, quelle persone, per guardarle dritte negli occhi, qualcosa che insomma a me personalmente capita poco, quindi sono molto contento di essere qui al Nuovo Armenia, uno spazio fantastico, bellissimo. Beh, l'hanno già descritto benissimo Disma e Elisa nelle fresche frasche.
1: Beh sì, siamo in un parco ad Ergano, quindi meglio di così in questo fine agosto e fine settembre. Non
0: è un
1: capisco.
0: Luogo anche speciale
1: siamo
0: per
1: te, a fine
0: no?
1: agosto o fine settembre, siamo, più o meno, so, come temperatura sì, fine sì. agosto direi, e quindi stare insomma all'aria aperta ancora con gli alberi e la cascina del Nuovo Armenia è veramente una situazione ottimale per chiunque voglia anche venire a prendersi un aperitivo, bere qualcosa.
0: Eh sì, fine settembre, che invece appunto come dicevi sembra insomma quasi ancora
1: il 28 agosto,
0: ancora più o meno piena estate, più o meno, diciamo così. Comunque fino alle 19.30 noi abbiamo l'onere appunto di gettare un po' lo sguardo verso quelli che saranno i grandi temi della campagna elettorale milanese, ma in realtà di parlare dei bisogni, delle esigenze della città, di quello che sono i grandi temi che hanno a che fare con Milano e che poi in questa campagna elettorale immaginiamo, speriamo anche che entreranno in campo.
1: Sì, sono tanti, sono diversi. Noi oggi proveremo a tratteggiarne alcuni con degli ospiti. Cito Elena Granata, che sarà nostra ospite alle 19, presenterà il suo libro La città è di tutti, che è un libro che parla delle città, ma è scritto da Milano. Il titolo La città è di tutti, detto in questo momento da Milano, insomma è una bella contraddizione, stride, perché ahimè questa è una città che sta diventando, è diventata per pochi sotto tanti punti di vista, quindi ne ragioneremo con lei. Sarà con noi anche il politologo Paolo Natale per raccontare un po' di come sono cambiati i milanesi in questi 15-20 anni, perché forse non tutti lo sanno, ma più della metà della popolazione negli ultimi 15 anni è cambiata, se n'è andata. C'è stato un ricambio fortissimo, quindi la domanda dalla quale partiremo con Paolo Natale è: ma li conosciamo i milanesi che voteranno nel 2027?
0: Li conosciamo, speriamo che siano questi che vediamo qui anche al Nuovo Armenia. Che
1: beh, giustamente uno ha fatto quel gesto molto milanese con la mano per dire: ma che dici?
0: Quello proprio con
1: molto
0: con,
1: italiano,
0: con le dita tutte unite. Sì,
1: con
0: sì,
1: le dita tutte
0: presente.
1: Unite.
0: E va bene, dunque i temi di Milano, quelli che vedremo forse nel dibattito politico da qui a qualche mese, perché poi quando è che si voterà, Roby, lo sappiamo già.
1: Allora, si voterà a maggio del 2027, salvo particolari sorprese, quindi la data delle elezioni precisa non c'è, però il mese dovrebbe essere quello. Ovviamente c'è tutto questo dibattito infinito su primarie sì, primarie no, prime programmi, poi i nomi, il perimetro della coalizione, insomma cose che probabilmente annoiano anche da un certo punto di vista, però quello che stiamo vedendo è anche che alcune personalità si sono messe già in campo da sole con programmi, progetti, contenuti, e chiedendo anche le primarie come metodo per scegliere il candidato o la candidata sindaca. I partiti stanno un po' temporeggiando in attesa anche che da Roma si definisca meglio
0: un segnale dall'alto.
1: Sì, perché lì ci sono gli equilibri che si tengono insieme tra dinamiche locali e nazionali, quindi lì dovranno decidere la legge elettorale nazionale, primarie sì, primarie no anche a livello nazionale, quindi Vedremo, ci vorrà ancora un pochino per capire come sceglieremo il sindaco.
0: E la sensazione è che se non si risolvano anche i temi nazionali, soprattutto a che fare con le primarie e la leadership, Milano forse arriverà parallelamente a quello che si decide appunto a Roma. Ma allora, i temi di questa campagna elettorale, i temi di Milano, non si può non partire, e per questo abbiamo deciso, Roby, io e te, di partire da questo tema, la mobilità. È stato un anno, anzi non un anno, cioè è da diversi anni che questo è forse uno dei temi centrali, quello anche che più, passami il termine, divide, ha diviso i cittadini, li ha messi anche gli uni contro gli altri in maniera anche un po' strumentale. Qualcuno ci ha cavalcato su anche diverse campagne in questo senso, ed è un tema che rimane sempre molto attuale, ma attualissimo, proprio perché in questi minuti succede qualcosa.
1: Sì, in questi minuti alle 19 inizierà un presidio in via Antonini, quindi nella zona sud della città. È un presidio organizzato dalla rete di Città delle Persone. Città delle Persone, appunto, è questa rete che si è costituita sui temi della città, della partecipazione, e che si è presa un po' anche l'onere, ogni volta che ci sono delle vittime della strada qui a Milano, di ricordarle, ritornare a incalzare l'amministrazione con dei presidi. Ahimè, questa volta il presidio di questa sera in realtà ricorderà 4 vittime, perché negli ultime settimane sono stati ben 4 i morti sulle strade tra Milano e anche quel tremendo episodio di Torino con quel bimbo. Quindi alle 19 ci sarà questo presidio in via Antonini. Questa sera poi si sposteranno alle 21 anche fuori da Palazzo Marino, perché evidentemente è a quel palazzo che si rivolge poi la protesta, la richiesta di una mobilità a misura di pedoni, a misura di biciclette, perché è dal 2011 che chiaramente chi ha votato centrosinistra aspetta anche una mobilità sostenibile, più sviluppata, e però abbiamo visto che si fa una fatica terribile.
0: Terribile. Qualcosa si riesce a fare comunque nelle difficoltà, che sono tantissime, e noi abbiamo qui insieme a noi forse l'esponente di un movimento cittadino, possiamo dire, che in qualche modo è riuscito a cambiare un po' le cose a livello locale, e questi risultati si vedono. Allora la salutiamo direttamente, che è Valentina Sacchero. Benvenuta.
2: Grazie, ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Valentina Sacchero, che è Roby di...
1: dell'associazione Non Vediamo L'Ora. Poi non so se insomma siete riuniti proprio formalmente in associazione, però è una rete spontanea che si è formata attorno alla questione della ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Quindi siamo molto vicini a dove ci troviamo ora. Ponte della Ghisolfa è quella infrastruttura che collega Piazzale Lugano con Cavalcavia Molteceneri e poi tutta la via che porta fino a Piazzale Stuparic. Voi un po' di anni fa, oramai sono tanti anni che avete iniziato a fare questo lavoro, anche dopo degli incidenti che c'erano stati, eravate riusciti a inserire questo progetto nel bilancio partecipativo del Comune di Milano, e dopo anni di lotte adesso vediamo che insomma i lavori sono iniziati e questa ciclabile, non ancora ultimata, però c'è.
2: Sì, finalmente diciamo che c'è in parte, quindi anche noi come gruppo, ecco, noi non siamo un'associazione, siamo un gruppo informale, comunque spontaneo di cittadini e cittadine di Bovisa, e quindi del municipio 9, Bovisa, Dergano, ma anche del municipio 8, quindi di chi abita dall'altra parte. Anzi, fu proprio da lì che partì il progetto, la proposta al bilancio partecipativo del 2018 fu presentato da queste due donne che architette che avevano proposto questa cosa. Fu votata dai cittadini e vinse, quindi fu selezionata dal comune, il quale anche da una prima visione, diciamo così, una prima disamina tecnica dell'idea iniziale, aveva dato un'approvazione, cioè diceva che era possibile fare questo intervento. Poi le cose si sono un po' bloccate, diciamo, per vari motivi. Ci sono state delle complicazioni tecniche, perché poi nell'approfondire il progetto è venuto fuori che invece l'intervento non era così, diciamo così, semplice da realizzare. Perché
1: poi lì c'è la linea del filobus 90-91, quindi c'era da organizzare il traffico anche tenendo conto di quel mezzo di trasporto.
2: Per cui infatti da una richiesta che era dal nostro punto di vista anche molto semplice, cioè nel senso che noi si puntava ad avere anche banalmente una corsia, perché fino a luglio, come sapete, sul Ponte della Ghisolfa non esisteva nulla, e da un nostro monitoraggio, cioè fatto spontaneamente proprio dal gruppo Non Vediamo L'Ora, organizzato a maggio 2022, avevamo conteggiato in un'intera giornata, dalle 7:30 del mattino fino alle 10:30 di sera, si conteggiavano 2600 passaggi tra biciclette, monopattini e pedoni.
0: Quindi... non poco, anche perché insomma quello è uno snodo cruciale per muoversi all'interno della città. Se non si passa da lì, difficilmente se a raggiungere un posto da un posto all'altro si riesce ad andare, no? Quindi qualcosa bisognava immaginare a tutti i costi.
2: Esatto, in realtà appunto poi il progetto in tutti questi anni ha avuto varie, diciamo così, varie fasi di revisione, stop and go, varie vicissitudini, che però appunto dopo il 2018, dopo i primi 3-4 anni, la pazienza ha cominciato a cedere, quindi il gruppo Non Vediamo L'Ora infatti si è formato un pochino dopo, cioè non è che non ci siano state delle interlocuzioni.
0: Beh, il nome dice già esatto, moltissimo di quello stato d'animo che avevate in quel momento.
2: Quindi abbiamo iniziato a muoverci facendo una serie di iniziative che coinvolgessero le persone che abitano nei quartieri sia del municipio 9 che del municipio 8. Ricordo fra l'altro che alle due estremità del ponte, cioè tra via MacMahon o Piazzale Lugano e il resto della circonvallazione da questo lato, ci sono almeno due poli scolastici, cioè noi abbiamo scuole da una parte e dall'altra con studenti che vanno e i loro accompagnatori però di vari livelli di scuola, dall'asilo fino alla scuola superiore, quindi c'è anche questo elemento importante di necessità. Per cui abbiamo iniziato a fare una serie di iniziative anche abbastanza, come dire, giocose, divertenti, propositive, per sollecitare l'amministrazione.
1: Adesso come sta andando? Perché noi siamo stati tempestati durante i lavori di costruzione, durante la cantierizzazione, insomma, della strada, di video, televisioni, Mediaset che arrivavano a intervistare gli automobilisti incolonnati, un casino, sembrava che doveva venire fuori un inferno, invece...
2: Ma invece adesso c'è, diciamo, mezza ciclabile, perché è quella in infrastruttura, quindi con il cordolo che si è potuta realizzare, diciamo, per prima, sentendo appunto i tecnici del comune, perché era la parte anche più realizzabile subito, quindi quella che va da Piazzale Lugano al colmo del ponte, diciamo fino all'innesto di via Delfico, che è una via che poi scende verso la sede di Radio Popolare, per capirsi.
0: Sì, noi siamo là,
1: punto di riferimento noto.
2: Esatto, che tutti possono comprendere. Siamo in attesa che si realizzi la seconda parte, che ha invece prevede una serie di interventi più impegnativi, più lunghi, quindi il cantiere di là è ancora aperto. Durante il cantiere della prima parte chiaramente si è creata sicuramente un po' di congestione sul ponte, proprio per l'ingombro
0: per
2: anche
0: i lavori,
2: del
0: cantiere.
1: Però adesso non ci sono code, non c'è traffico.
0: E qualcuno che si lamenta soprattutto c'è ancora?
2: Allora, qualcuno che si lamenta c'è sempre, questo vabbè, sennò qual è il sale della vita?
0: Certo. Saremmo
2: però,
0: disoccupati, sì.
2: Che io sappia, e per quello che posso vedere ogni giorno, il traffico sul Ponte della Ghisolfa non è aumentato. Certo, nelle ore di punta, come c'è sempre stato, io sono nata in Bovisa, quindi me lo ricordo bene, cioè ci sono degli orari di punta in cui sul ponte c'è coda, non mi sembra che la situazione sia cambiata in nessun modo per le auto, anzi al limite c'è stata il fatto che le corsie per le auto sono state correttamente dimensionate come devono essere, questo ha fatto sì che le auto hanno ridotto un pochino la loro velocità, arrivando a quella che è la velocità corretta, perché sul ponte c'è un limite di 50 all'ora, quindi
1: questo
2: non
1: è
2: oltre,
1: importante,
2: che prima nessuno rispettava.
1: Prima di salutarti, Valentina, possiamo dire che insomma farsi sentire, protestare anche, con costanza, con intelligenza, serve?
2: Serve come? Cioè, noi ci siamo anche parecchio arrabbiati,
1: è uno sbatti,
0: non ti censuriamo,
2: è uno sbatti che si spera paghi, e se non paga ancora di più, cioè protestiamo ancora di più, ma... perché noi eravamo giocosi, ma eravamo anche abbastanza, posso dirlo, incazzati.
0: Insomma. Senti, ma allora che consiglio daresti tu ai comitati di cittadini di via Eustachi, quelli che adesso, insomma, stanno cercando di portare avanti una battaglia, no, per liberare i marciapiedi dalla sosta selvaggia, ma si ritrovano con altrettanti cittadini che stanno facendo una campagna contro di loro e questa cosa divide quel quartiere. Che consiglio dai a chi si batte, insomma, per migliorare anche un po' la città dal punto di vista urbanistico?
2: Allora, non so se mi sento di dare dei consigli ad altri comitati che magari lottano anche loro da tempo su delle cose legittime. Sicuramente è da mettere in conto, cioè il conflitto fa parte della convivenza, si tratta di capire come lo si gestisce, e su questo anche le istituzioni comunque hanno un ruolo, una responsabilità, non si può demandare solo ai cittadini arrivare a queste scelte importanti. Sicuramente il fatto di coinvolgere il più possibile le persone, noi abbiamo avuto, per esempio, anche facciamo parte della rete anche di Città delle Persone, che è comunque un'organizzazione più ampia, come sapete, che è quella che organizza peraltro il presidio, a cui invito tutte e tutti ad andare alle 7 questa sera, e è quello di riuscire a intercettare tanti cittadini che magari non si esprimono, cioè magari non sono, come dire, attivati in maniera, ma che
0: motivati.
2: Di fatto hanno, vivono la città e sentono anche loro gli stessi bisogni, e capire come gestire un po' questa cosa. Ripeto, anche le istituzioni su questo però, secondo me, possono avere un ruolo.
0: Devono dare una mano, e sarà un tema che già vediamo nelle proposte di alcuni dei candidati sindaco, almeno alle primarie, questo della mobilità, e poi come si articolerà, poi saremo lì a valutarlo. Grazie Valentina, grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Robby, mettiamo un brano che ci servirà d'aiuto, no, per la prossima ospite.
1: Lo ascoltiamo, sì sì. Se arriva, se il wifi ci assiste.
0: Giulio, aiutaci tu.
1: Giulio è il tecnico, non una strana divinità.
0: Giulio non saremmo niente.
1: Senza Giulio non saremmo qui probabilmente.
0: Eccolo qua.
3: Se parliamo di coraggio, noi siamo in Palestina. Voglio Palestina libera. Asnada Real Factory 2026.

0: Le 18 e 20 minuti, Radio Popolare in diretta dallo spazio Armenia. Ci stavamo ascoltando, io e Roberto Maggioni, io Mattia Guastafiero, ciao, ben ritrovati. Questo brano, Quando manca tutto, si intitola, è una storia particolare, ci serve a introdurre la nostra prossima ospite che è già qua. Roby, di che si parla?
1: Sì, la nostra prossima ospite che è Ilaria Negri dell'associazione ASNADA, che è anche scuola di italiano per stranieri. Ciao Ilaria.
2: Ciao a tutte e tutti.
0: Benvenuta.
1: Questa canzone, Quando manca tutto, ha a che fare con questo spazio, il Nuovo Armenia, e con l'attività che fate voi di ASNADA. Perché?
2: Allora, sì, perché nasce quest'estate da un laboratorio di musica rap con Real Factory, che è un collettivo di rapper educatori con cui lavoriamo. E noi siamo una scuola di italiano che d'inverno lavora nella Chiesa Metodista di Milano in Isola ed estate nello spazio della Chiesa Metodista ed estate invece lavora qua a Nuova Armenia e appunto per un mese d'estate ci vediamo 3 giorni a settimana, 3 mattine e facciamo rap insieme e questo è l'esito del laboratorio assieme a un'altra canzone. Quest'anno abbiamo lavorato attorno al tema del coraggio e Quando manca tutto è emerso, appunto ci siamo chiesti quando, una volta che hai avuto coraggio. Abbiamo raccolto un po' di idee, abbiamo portato una canzone su appunto un calcio di rigore, un momento in cui una persona deve avere coraggio, un momento piccolo, non una grande storia, però un momento piccolo. Abbiamo raccolto un po' di idee e da qui è nato il pezzo.
0: E questo pezzo quindi l'hanno realizzato?
2: Sì, gli studenti, esatto. Sì.
1: Studenti della scuola di italiano che quindi insomma imparavano con voi la lingua e poi si sono anche
2: esatto,
1: misurati con le rime.
2: Esatto, e sono emerse anche diverse competenze perché alcuni avevano già la lingua quindi portavano i testi già in italiano, altri magari portavano la lingua madre perché una delle idee, insomma uno dei nostri principi è l'idea di valorizzare le lingue madri che sono nel territorio, quindi magari scrivevano in lingua madre, chi aveva più la lingua traduceva. Insomma, quindi sono emersi diversi. Alcuni magari già erano rapper in lingua madre, quindi erano molto veloci nella propria lingua, dovevano fare semplicemente il passaggio in italiano.
1: Ed è un progetto che proseguirà, andrete avanti
2: sì,
1: anche con questa.
2: Allora sì, il 20 di ottobre inizierà il nuovo corso, la scuola sperimentale, che va da ottobre ad aprile-maggio, quindi segue l'anno scolastico, 3 pomeriggi a settimana in isola invece. Quindi sì.
1: Alla fine avrete un disco praticamente.
2: No, non continueremo con il rap. Il rap è una parentesi estiva.
1: E per l'estate
2: noi ci occupiamo solo di
0: bisogna
2: testive.
0: Cambiare genere quindi.
2: Esatto. No, di solito d'inverno, avendo più tempo, portiamo sempre sperimentazione, quindi laboratori manuali, usiamo la musica. L'anno scorso abbiamo portato la Vanoni come testo su cui studiare, quindi sperimentiamo, però con altri strumenti, con altri metodi.
0: E quindi è un progetto che si occupa soprattutto di dare quegli strumenti anche linguistici ai tanti ragazzi che vivono questo quartiere, un quartiere multietnico, immaginiamo, no? Dunque,
2: non solo questo quartiere, direi da tutta la città e anche da fuori, perché quello che abbiamo, insomma, di cui ci siamo accorti è che Milano diventa sempre più cara, diventa sempre più difficile viverci e quindi i nostri studenti vengono sia da questo quartiere sia da tutta la città e sì, gli strumenti, l'idea è che l'italiano sia il fine, quindi quello su noi lavoriamo in cerchio tutti insieme e non c'è al centro l'insegnante, non c'è al centro lo studente o la studentessa, c'è la lingua, il nostro

0: certe battaglie in una maniera piuttosto che in un'altra, no? Anche per fare propaganda. Come avete vissuto tutto questo dibattito voi, che ve ne occupate quotidianamente?
1: Allora, sicuramente non è un tema che abbiamo ancora affrontato, perché degli ultimi giorni la scuola e l'associazione non è ancora ripartita ufficialmente, però un po' confrontandoci, quello che abbiamo pensato è, da un lato è un po' una contraddizione: noi abbiamo avuto per tanti anni una scuola sperimentale per adulti, anzi l'associazione nasce proprio come scuola sperimentale per adulti, e poi quello che è successo è che i finanziamenti per gli adulti sono diventati sempre meno nel tempo, e quindi ha chiuso. Uno dei motivi per cui ha chiuso è stato questo, quindi diciamo è un po' una contraddizione. E poi l'idea che l'italiano debba essere un obbligo e non appunto uno strumento che tu dai alle persone per essere dei cittadini attivi è un po' contro quello a cui, cioè, è un po' in contraddizione rispetto al nostro modo di lavorare. Anche noi comunque crediamo molto nella mescolanza, nel dialogo, nel fatto che ci siano più punti di vista e questa cosa arricchisca insomma la collettività, sia appunto nelle scuole ma anche in altri progetti. L'idea di valorizzare le lingue, le storie: per tanti anni abbiamo avuto un progetto di narrazione in doppia lingua che si chiama Radice Rami, e anche quella è l'idea di cosa c'è sulla piazza, cosa possiamo valorizzare, cosa ci arricchisce, cosa possiamo lasciare. E, insomma, è un po'
2: la lingua come strumento di scambio e di incontro,
1: esatto.
2: Non di barriere, di divisioni.
1: Esatto.
2: E nella vostra esperienza, la situazione milanese è qual è? Riguardo appunto la presenza di ragazzi, ragazze nelle scuole, questo tetto come si potrebbe applicare in un contesto come quello milanese, in alcuni quartieri di Milano?
1: Allora, noi rispetto al tetto, la nostra scuola ovviamente è una scuola per adolescenti che devono imparare l'italiano, quindi non ci riguarda. Il nostro tetto è comunque il 99%, quell'1% è lo studente italiano che viene come peer tutor a portare la propria lingua.
2: Voi insegnanti siete l'1%.
1: Sì, esatto. Beh, è un tema, un altro tema per la scuola, nella nostra associazione, nella scuola di italiano soprattutto per adolescenti, è risuonata molto, risuona molto anche rispetto agli studenti che non hanno accesso all'istruzione, soprattutto quelli che hanno più di 16 anni, spesso vengono rifiutati dalle scuole dell'obbligo, perché viene detto o non hai il livello di lingua o non hai, ormai sei sopra la soglia, e quindi è un tema su cui la scuola riflette da molto con gli adolescenti. Un po' di anni fa è uscita una lettera alla scuola pubblica in cui sono state intervistate presidi di scuole, varie istituzioni, proprio perché molti studenti proprio non solo entravano e venivano smistati perché erano sopra la soglia, ma proprio non riuscivano ad accedere a questo diritto. E questo riguarda Milano. Ecco.
2: E poi quando, come ci dicevi prima, si definanziano i corsi, si definanziano i progetti, i problemi esplodono.
0: Sì, che poi alla fine si parte tutto da lì. Senti, siamo in chiusura. Ilaria Negri dell'associazione Asnada, della scuola Asnada. Io ho una curiosità, visto appunto sempre sulla scia di questo obbligo per i genitori: chi si rifiuta di imparare l'italiano allora si becca anche una multa. Ma qualcuno si è mai rifiutato di imparare l'italiano? Cioè, c'è qualcuno che dice no, assolutamente, io l'italiano non lo voglio imparare? Cioè, è un tema che può essere posto in questi termini, tu che hai conosciuto poi le persone che si sono avvicinate a voi per conoscere la lingua.
1: Ma lavorando con adolescenti mi viene da dire di sì, nel senso che la ribellione fa parte dell'adolescenza, e secondo me il nostro obbligo come insegnante, non obbligo, il nostro obiettivo, quello che ci ispira, è anche trovare il pungolo per motivarti. Questo è il mio dovere, cioè come insegnante capire cosa ti aggancia, quali temi ti il coraggio, la libertà, quelli sono temi che risuonano in tutti, tutti abbiamo qualcosa da dire e quello motiva. Non è importi la lingua, è capire di cosa possiamo parlare, e la lingua è il terreno comune per tutti. Noi lavoriamo con gruppi eterogenei per provenienza, proprio perché l'italiano diventa la lingua ponte, il motivo, la motivazione, cioè quello che ci spinge a imparare.
0: E ti fa fare quel passettino in più nella società, sicuramente ti dà una motivazione diversa per il futuro. Immaginiamo. Grazie Ilaria per essere stata
1: grazie
0: con
1: voi.
0: Noi.
2: Grazie.
0: Siamo in chiusura di questa prima mezz'ora, Roby.
2: Diamo la linea alle notizie.
0: Bella serrata. Che ore sono? Le 18:30, sì, le notizie di Popolare Network, a dopo.

0: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Popolare Network.
5: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30, le opposizioni chiedono che il ministro degli esteri Tajani vada in Parlamento a riferire dopo la condanna dei tre agenti nel processo Regeni. Tajani aveva smorzato affermando che solo la sentenza di primo grado e sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Parole gravi, dicono le opposizioni. Tajani poco fa ribadito: non ho paura di andare in Parlamento, andare avanti e non strumentalizzare. Il tetto ai carburanti monitorato dal commissario alla concorrenza UE, anche Cuotto aderisce, ma l'impatto sui prezzi resta marginale. Molti faticheranno a pagare il gas, l'allarme della commissione, che come governi non tocca però le grandi compagnie. Il segretario Landini a Milano per i 120 anni della CGIL, il 17 ottobre manifestazione nazionale per i salari, la sanità contro la precarietà. La gente non sa dove sbattere la testa, a sinistra chi fa politica ci si occupi di questo, le sue parole a Radio Popolare. In Francia oggi manifestazione cortei per lo sciopero generale dei lavoratori pubblici, in piazza anche studenti e pompieri contro la nuova finanziaria, scontri in diverse città. Tel Aviv condanna le violenze dei coloni Ajalud in Cisgiordania. La notte scorsa più di 100 persone hanno messo a fuoco il villaggio per impedire il rientro di una famiglia sfollata, ma le autorità israeliane continuano a negare che gli attacchi siano quotidiani. Stati Uniti, nuovo colpo di spugna di Trump, il divieto di discriminazione sessuale nelle scuole non sarà più esteso a studenti e studentesse LGBT. L'interpretazione restrittiva mette a rischio tutte le vittime di molestie. Queste le principali notizie della giornata, tra meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network.
4: Popolare Network.
6: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
7: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
8: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
9: Un festival, 8 lezioni di storia. Al Teatro Grande il

0: E questa era Avere Coraggio, sempre fatta dai ragazzi, realizzata dai ragazzi della scuola Asnada. Siete all'ascolto di Falla con noi, il tour di Radio Popolare all'interno, negli spazi della città, negli spazi di Milano, questa quarta stagione. Questa sera siamo al Nuovo Armenia, io Mattia Guastafierro e Roberto Maggioni qui a fianco a me. Roby, rieccoci.
1: Nuovo Armenia ad Ergano, all'interno del parco Nicolò Saverino, un posto meraviglioso, come ce ne dovrebbero essere tanti in questa città. Ci si arriva molto comodi o con la linea gialla della metropolitana Maciachini o con la 9091 o il filobus, altrimenti in bicicletta, che è anche uno dei metodi che più sponsorizziamo.
0: E venite, perché questo è il momento perfetto dell'aperitivo. Adesso finalmente il Nuovo Armenia si è riempito, c'è tanta gente già in coda, tra cui il nostro Davide Facchini, per prendere una birretta. Venite per vederci, per ascoltarci guardandoci negli occhi, che è qualcosa insomma che non capita spesso, e quindi questa è l'occasione giusta. Fino alle 21.30 la diretta, ma poi alle 21.30 succede qualcosa di bello che vale la pena non perdersi assolutamente.
1: Eh sì, perché il Nuovo Armenia è anche un cinema all'aperto, con una programmazione molto molto bella durante il periodo estivo e primaverile e inizio autunnale. Quindi noi alle 21.30 proietteremo qui sullo schermo del Nuovo Armenia il documentario 50-50, che racconta la storia di Radio Popolare. 50 anni di Radio Popolare è quel documentario che insomma era in proiezione anche durante la mostra alla fabbrica del vapore, e oggi avrete l'occasione di vederlo qui appunto sullo schermo del Nuovo Armenia.
0: È realizzato dallo Studio Azzurro. E allora abbiamo fatto ascoltare il brano dei ragazzi della scuola Asnada, i ragazzi che rappano imparando l'italiano, e hanno fatto queste due canzoni che vi abbiamo proposto, davvero fatte bene, davvero insomma, che meritano anche di essere sostenute, e chissà se ci sarà mai anche un loro tour in questo senso. Hanno detto che cambieranno genere però la prossima volta.
1: Sì.
0: Questo era il prodotto di uno degli ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima mezz'ora insieme, per parlare dei luoghi, di un luogo di Ergano, ma non soltanto, di un grande tema della città, quello dell'integrazione dei ragazzi stranieri, della conoscenza della lingua. È un tema, questo è il tema dei temi a livello nazionale, ma anche a livello locale per la campagna elettorale.
1: Sì, il brano si intitolava Avere Coraggio, come dicevi, è stato composto, scritto dai ragazzi che frequentano i corsi di italiano con Asnada. Pensavo, Mattia, che probabilmente se le leggi italiane lo vorranno, e se anche loro lo vorranno, diventeranno magari dei nuovi cittadini milanesi. E noi in questa seconda parte di questa fascia di conduzione un po' di questo vogliamo parlare.
0: Ma dei chi sono questi cittadini milanesi? La grande domanda, che immagino quella che più interessa a chi poi si deve candidare, no?
1: Esatto, perché ovviamente la base elettorale è molto importante, e a Milano è cambiata tantissimo negli ultimi anni. Nell'ultimo anno insomma sono uscite anche alcuni dati, alcune elaborazioni che ci hanno mostrato una città che è profondamente cambiata dal punto di vista demografico, perché una fetta importante dei suoi cittadini, per scelta o costretti, hanno lasciato la città di Milano e altri ne sono arrivati. Allora ne parliamo con Paolo Natale, che noi insomma, Radio Popolare conosciamo piuttosto bene, politologo, conduce anche tutte le indagini sulla città insieme ai suoi studenti universitari, perché sta scrivendo un libro che nel primo capitolo tratterà proprio di questo tema: chi sono oggi i cittadini di Milano e come sono cambiati in quanti anni, che fascia d'età avete preso?
2: 25 anni più o meno, nel nuovo secolo insomma, dal 2000 al 2026.
1: Come sono cambiati?
2: Come sono tanti. No, intanto appunto sarà questo libro che uscirà fra un mesetto circa, si chiama, faccio un po' di pubblicità così, Milano da vicino, scritto da me insieme a Jacopo Tondelli, che è il direttore degli Stati Generali, che voi conoscete molto
1: che
2: bene.
1: Salutiamo.
2: Numeri, fatti e idee per capire la città, perché ci siamo accorti, abbiamo fatto un bel convegno qualche mese fa, prendendo in mano un po' tutto quello che riguardava Milano, si chiamava Milano 20 anni dopo il convegno. E la prima cosa che ci ha in qualche modo meravigliato è il fatto che appunto gli abitanti. Attualmente ci sono circa 1.400.000 abitanti a Milano. Andando a spulciare tutto quello che era successo dal 2000 al 2005 oggi, cioè 20-25 anni fa, abbiamo scoperto che in realtà quelli che di questo 1.400.000 che c'erano anche all'inizio degli anni 2000 del nuovo secolo erano circa 200-250.000. Cioè c'è un livello di cambiamento, sì. C'è un livello di cambiamento pazzesco. Ora è vero che questi sono dati di saldo, per cui ci può anche essere qualcuno che è uscito e poi è rientrato, però insomma alla fine sostanzialmente nel nuovo secolo abbiamo cambiato circa il 70% degli abitanti, grosso modo, e questo significa che appunto tutti i discorsi che si fanno, le narrazioni su Milano di una volta, che c'era era un paradiso terrestre, eccetera, sono fatte da gente che non c'è mai stata, per cui ha voglia di dire che Quartoggiaro una volta era un quartiere meraviglioso, infatti c'erano Turatello, Valanzasca che passavano di lì, ammazzavano uno ogni tanto, così Biondino ci ha fatto un sacco di libri proprio su quello. E effettivamente la cosa interessante è riuscire a capire qual è la platea di riferimento delle nostre elezioni, perché al di là del cambiamento ovviamente demografico significa anche un cambiamento dal punto di vista elettorale. Diciamo che da quando governa il centro-sinistra a Milano, cioè dal 2011, è cambiato quasi la metà della popolazione, cioè soltanto il 48% erano gli elettori potenziali, poi alcuni non sono andati, che invece c'erano appunto nel 2011.
1: Quindi di quelli che hanno votato Pisapia ce n'è la metà?
2: Sì. Ah beh. La metà della metà, perché poi Pisapia l'ha votato la metà, e di questi comunque metà se ne sono andati, quindi è rimasto circa il 25% di elettori che avevano scelto Pisapia e poco meno di quelli che avevano scelto poi Sala nel 2016, perché altri 150-200.000 elettori se ne sono andati. È una cosa abbastanza sconvolgente se proprio ci pensiamo, perché poi magari noi conosciamo gente che è stabilmente residente a Milano, per cui non ce ne accorgiamo, però di fatto i cambiamenti epocali stanno diventando qualcosa di importante, ed è la città che cambia più rapidamente in tutta Italia, non dico in tutto il mondo, perché abbiamo fatto confronti anche con Bologna, con Torino, con Roma, con Napoli, e abbiamo scoperto che quella che cambia di più, non come Milano ma insomma in maniera molto simile, è proprio Bologna, mentre Torino, Roma e soprattutto Napoli sono città molto ferme. Questo è una nota ovviamente negativa da un certo punto di vista, perché non si riesce a dare continuità proprio anche nei discorsi e nelle cose che si fanno, però è una cosa anche positiva, perché vuol dire che attrae molta gente dal di fuori, quindi è molto vivace, e la vivacità si riflette poi anche sul cambiamento che c'è all'interno dell'edilizia, del lavoro, eccetera.
1: C'entrano le università in qualche modo, perché appunto hai citato Milano, Bologna, cioè due città magari attrattive per le università, dove si sperimentano magari poi dopo le università anche i primi lavori,
2: certo.
1: Dove però nel caso di Milano magari poi si fa fatica a restare, perché il costo della vita è altissimo, e magari questo ricambia anche di persone che sono arrivate, hanno studiato, hanno preso la residenza, hanno iniziato a lavorare, non ce l'hanno fatta.
2: Sì, sì, no, è ovvio che l'università c'entra molto, c'entra ovviamente anche così, l'appeal che ha avuto Milano, diciamo, dal 2015, dall'Expo in poi, che ha portato molti stranieri anche a investire qui, però soprattutto i giovani sono attualmente circa il 20% della popolazione milanese, quindi mica pochi. E loro vengono attratti ovviamente dai percorsi universitari, e poi alcuni di questi riescono a rimanere inventandosi start-up, insomma cose, nuovi lavori che soprattutto nel terziario, che ovviamente negli anni, insomma, nel secolo scorso non c'erano. Alcuni di questi se ne vanno ovviamente i migliori all'estero, perché hanno degli stipendi tripli di quello che potrebbero guadagnare in Italia, però c'è anche una fetta consistente che rimane almeno fino ai 40-45 anni, poi inizia invece la crisi. Infatti a Milano iniziano a mancare proprio i 45-60 anni, perché sono gente che mette su famiglia, mettendo su famiglia il costo della vita cresce ovviamente, quindi decide di andare nella cosiddetta città metropolitana, tendenzialmente quelli che non sono fortunati ad andare a vivere all'estero, per cui vanno a Cinisello, a Sesto San Giovanni, a Buccinasco, eccetera, tutto la cintura metropolitana di Milanese, che ha dei costi leggermente più bassi, e però comunque torna a lavorare a Milano. Quindi sappiamo che a Milano ha una popolazione di 1.400.000, ma durante il giorno sono praticamente il doppio.
1: Vabbè,
2: perché
1: sì,
2: sono tutti
1: sì,
2: quelli
1: sì,
2: che
1: sì,
2: arrivano
1: sì.
2: Da fuori.
1: Ma e quindi c'è una base elettorale composta, diciamo, da persone prevalentemente over 45 e poi under 30?
2: diciamo over 60.
1: Over 60?
2: Beh no, insomma, alla fine non è che siano proprio tutti andati via, cioè comunque c'è una buona dose di, soprattutto grazie all'incremento degli anziani e della qualità della vita, anche della sanità, insomma, nonostante tutto si vive un po' di più. Ci sono molti giovani, molti anziani e c'è una classe media, diciamo, sia come età che come reddito, che è invece un pochino più legata, se vogliamo, al voto per il centrodestra. Quelli che appunto ci dicono che Milano è invivibile, non si può andare da nessuna parte. L'altra cosa molto interessante è che c'è attualmente a Milano circa il 21% di popolazione straniera, quindi quelli non votano. Quindi votano gli altri 80%.
1: Anche per loro.
2: Sì, ed è in Italia sapete che sono circa l'8-9% gli stranieri, a Milano sono il 21%, che è la città con più stranieri che esista forse in Europa, non so, da un certo punto di vista. Quindi il problema vero da parte di chi vuole fare proposta elettorale è che deve capire un po' meglio cosa sta succedendo, e questo è il nostro libro che appunto dovrebbe in qualche modo cercare di far migliorare la capacità di conoscenza e quindi le proposte politiche, sia dal punto di vista appunto dell'età, ma soprattutto dal punto di vista dei problemi milanesi, che sono ovviamente, sappiamo, l'edilizia, eccetera. L'altro dato, prima che mi fai un'altra domanda, l'altro dato che volevo sottolineare è il fatto che negli ultimi 25 anni si è quasi raddoppiata la percentuale di gente che vive famiglie mononucleari. Cioè negli anni 90, insomma alla fine del secolo scorso, erano circa il 30-35%, adesso siamo arrivati quasi al 60%, perché la gente decide di vivere da sola, e questo tra l'altro è il motivo per cui c'è una crisi anche di capacità di carovita, perché se sei in due a vivere in una casa paghi l'affitto metà, certo, per uno, se sei da solo devi pagarlo da solo. Quindi
0: riassumendo, professore, per capire appunto plasticamente, a Milano ci sono tanti giovani che ovviamente vengono qui per studiare e poi magari se ne vanno più tardi, ma al momento sono a Milano e sono anche lettori, immaginiamo, che hanno la residenza, magari se sono riusciti a trovare.
2: Sì, molti ce l'hanno proprio perché magari hanno degli sconti essendo residenti anche per gli studi.
0: La fascia di mezzo, almeno anagraficamente, magari è già andata via da Milano e torna a Milano soltanto per lavorare, sì. Chi rimane a Milano sono gli over 65, e quindi l'offerta politica in questo momento parla soprattutto o agli over 65 o ai più giovani, c'è una polarizzazione di questo tipo?
2: Probabilmente sì, o se non c'è ancora dovrebbe esserci, soprattutto nei confronti dei giovani, perché come sappiamo c'è l'astensionismo imperante in Italia. A Milano l'ultima elezione comunale hanno votato il 48% dei milanesi, è 48, neanche uno su due, poco più nelle elezioni precedenti nel 2016 è andato circa il 57, però la massa, dai studi che abbiamo fatto, risulta come nell'ultima elezione appunto comunale, mentre sono andati il 47% dei milanesi, nei giovani sono andati solo il 30%, cioè, ed è una cosa pazzesca, vuol dire che comunque nessun candidato, non so, mostra qualche appeal nell'elettorato giovanile. Questo perché i giovani sono molto sensibili proprio negativamente al cosiddetto teatrino della politica. Vi ricordate che durante il referendum c'è stata una massa molto importante di giovani che è tornata al voto, perché in questo caso non si parlava di politica politichese, ma si trattava di difendere la democrazia e la Costituzione, quindi temi molto forti.
0: La radicalità non può essere una risposta per questi giovani elettori?
2: Sì, la radicalità certo è
0: perché
2: forte.
0: Abbiamo visto i candidati al momento, sì, e le loro caratteristiche, soprattutto politiche, quali sono i candidati alle primarie. Certo. Può essere una risposta di quel tipo?
2: Sì, sì, certo. Certamente loro sono molto più affascinati da candidati, intanto che sono giovani come loro, quindi li sentono più vicini, e poi fanno discorsi, adesso non voglio citare come al solito Mamdani, però certamente Mamdani è riuscito proprio in quello che molti politici italiani, anche candidati sindaci o anche a altri livelli, non riescono a fare, cioè coniugare un'idea del futuro, quindi il sole dell'avvenire, qualcosa che si costruisce insieme da una parte, e anche tutti i problemi della quotidianità, quindi il caro vita, il caro dei trasporti, eccetera. Questo forse è un mix che può significare qualcosa.
1: Di quella fascia di popolazione ricca, comunque con una disponibilità economica medio-alta, che sta arrivando a vivere a Milano e che magari sostituisce invece le classi più popolari, che sono state in parte espulse, che fanno più fatica. Noi sappiamo qualcosa, possiamo immaginarci qualcosa riguardo alle loro inclinazioni politiche?
2: E lo sappiamo benissimo, cioè, in tutte le grandi città, sia in Europa che anche negli Stati Uniti, c'è ormai questo famoso stilema dei perdenti e vincenti della globalizzazione, cioè i vincenti della globalizzazione, quelli che hanno più skill, più capacità di contrastare i problemi economici, occupazionali, eccetera, stanno nelle grandi città. Se andate a vedere i risultati anche di Trump negli Stati Uniti 2 anni fa, si vedete questo grande mare rosso, che è quello poi dei repubblicani, con alcuni puntini blu, che sono quelli dei democratici. E i puntini blu sono in corrispondenza di tutte le grandi città, anche nel Texas, dove hanno stravotato per Trump, Austin e insomma, Dallas, mi sembra, ha vinto invece i democratici. E lo stesso accade nelle grandi città, cioè i nuovi elettori che vengono a vivere nelle grandi città sono comunque disponibili invece a votare per il centro-sinistra tendenzialmente, perché sono anche hanno meno paura del futuro, mentre invece il solito tema del voto alla destra è cercare di ostacolare il futuro nelle sue magagne che possono arrivare, quindi la globalizzazione, l'immigrazione di massa. E i perdenti della globalizzazione sono quelli che hanno meno armi nella loro sacoccia per riuscire a fronteggiare tutti questi temi, e quindi si fanno molto più abbindolare da quelli che gli dicono costruiamo dei muri, dopodiché oppure abbattiamo tutte le navi che arrivano, dopodiché sappiamo che non sono capaci di farlo perché è impossibile, sono cose epocali che non possono essere fermate, però comunque c'è quest'idea che qualcuno li protegga, ecco.
0: Interessante, professore, tutto questo, il suo prossimo libro, se lo può ricordare, così ce lo appuntiamo e lo aspettiamo, magari se lo comprerà anche qualche candidato sindaco.
2: Si intitola Milano da vicino, uscirà dalla casa editrice Zolfo, è scritto da me insieme a Jacopo Tondelli, che è il mio capo, per così dire, perché lui è il direttore degli Stati Generali. Quindi
0: più o meno come uscita?
2: Dovrebbe uscire a fine novembre, se tutto va bene. Stiamo finendo gli ultimi capitoli.
1: Quando decideranno se fare le primarie oppure
2: esatto,
1: no.
2: Esattamente in quel momento.
0: E a quel punto
2: gli daremo
0: prenderanno
2: gratuitamente
0: punti dal libro.
2: Regaliamo un libro.
0: Grazie, professor Paolo Natale. Grazie. Professor Paolo Natale, docente di Scienze Politiche alla Statale di Milano. Abbiamo proprio un'altra ospite, però brevissima. Un stacco giusto per darle tempo di raggiungerci.
3: Ciao, grazie.
1: Oggi la musica non c'è amica.
0: Fa niente, senza musica, perché è già prontissima la nostra prossima ospite, è stata molto più veloce del previsto, si è già messa le cuffie, ha preso il microfono ed è Margherita Del Piano, una giornalista e fotografa.
4: Soprattutto, sì.
1: Anche tu, Margherita, stai facendo, oggi presentiamo libri che ancora non sono usciti anche. Stai mettendo insomma a punto un libro fotografico, un lavoro che secondo me insomma potrebbe essere molto interessante, perché tu sei andata a visitare sia cantieri, situazioni legate all'urbanistica a Milano, ma anche alcuni di quei nuovi grattacieli, palazzi, progetti che abbiamo visto spuntare come funghi e che attraggono alcune di quei nuovi milanesi di cui abbiamo parlato poco fa con Paolo Natale. Ne ha scritto anche in un pezzo molto bello per Altra Economia. Allora, Margherita, ti chiedo di raccontarci un pochino che cosa hai visto quando sei andata a vedere, tu in particolare sei andata a vedere alcuni appartamenti costruiti all'interno di quelle torri di Ligresti, che i milanesi forse conoscono perché sono insomma queste strutture che stanno un po' ai quattro angoli della città, che sono lì abbandonate credo dalla fine degli anni 80, e che cosa hai visto?
4: Allora, praticamente queste torri sono state costruite alla fine degli anni 80 da Ligresti e sopra, all'interno della ex fabbrica di Ricciarginori, quindi sono affacciate sul Naviglio Grande, c'è un ponticello in ferro che serviva proprio per i trasporti in epoca industriale, e adesso le torri di Ligresti sono state abbandonate, erano ammalorate da tanti anni, erano vuote da tanti anni, però adesso arrivano gli investitori, perché praticamente si tratta di un recupero a cura di un fondo di investimento che ha comprato due di queste torri di Ligresti e le ha trasformate in appartamenti. Ci sono 150 appartamenti in queste due torri, quindi un numero abbastanza alto, e le ha ristrutturate. Chiaramente, essendo un'operazione di finanza immobiliare, chiaramente il problema non è dare le case ai giovani, alle famiglie, è ottenere degli interessi per le persone che mettono i soldi dentro i fondi creati da questi gestori. E quindi praticamente tutto questa logica del ritorno dell'interesse, che può essere su tempi più o meno rapidi, determina anche, determina anche la creazione dello spazio domestico, ecco.
1: Come sono queste case che noi non vedremo mai?
4: No, vabbè, le case sono, siccome poi ci sono delle giornate di apertura che sono giornate commerciali, servono a vendere gli appartamenti, in realtà se tu ti iscrivi ai loro eventi puoi entrare, loro ti fanno vedere l'appartamento campione e tu ci puoi entrare e puoi vedere questi appartamenti. Allora, siccome le torri di Ligresti hanno una caratteristica ben precisa, cioè erano ricoperte di superfici completamente vetrate, per cui per ricavarne degli appartamenti loro hanno dovuto inserire delle murature verticali, perché tu non puoi vivere in una casa completamente vetrata. Malgrado ciò, sono appartamenti che per esempio in un salotto ci sono cinque vetrate a tutta altezza, no? Per cui sono comunque degli appartamenti che hanno una grande quantità di aperture e di conseguenza loro li vendono come se fossero i grattacieli di New York, no? Cioè, da queste vetrate a tutta altezza tu puoi vedere il paesaggio, soprattutto ai piani alti. Quindi l'appartamento che ho visto io era al decimo piano, potevi vedere tutto lo skyline a 360 gradi.
0: Teoricamente potevano anche vederti mentre facevi la doccia, ma questo lo scrivi nell'articolo.
4: Sì, è una cosa
0: economia
4: assurda.
0: Però Margherita, diamo la pubblicità un minuto, sì, e sì, rimandiamo tutto quanto a tra poco, non, sì, svegliamo troppo. Sì, pubblicità, sì, e poi torniamo insieme a te, Margherita Del Piano.
3: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a RO per bloccarli ovunque.
5: Blocca tutte anche le strade.
3: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14:30, stazione di RO FS.
6: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
8: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
0: Le 19:01, Radio Popolare Falla con noi in diretta dal Nuovo Armenia. Allora, eravamo insieme alla fotografa Margherita Del Piano, che ci stava raccontando quello che è stato il suo tour all'interno di questi palazzi di nuova costruzione, questi grattacieli di nuova costruzione in zona sud-ovest di Milano, in particolare le ex torri Ligresti, e stavi proprio entrando dentro quello che era la visita.
1: Stavamo per entrare nella doccia.
0: Nella doccia.
1: Sì. Le docce sexy, avevi visto, sì, definite, esatto, nell'articolo per altre economie.
4: Sì, esatto. No, non le ho definite io, cioè ce le ha illustrate così il venditore di Deals che ci ha accompagnato nella visita alla torre, no? All'appartamento. A un certo punto, non so se per una, diciamo, se per un limite, per un vincolo strutturale, comunque c'era un bagno con una doccia. Una delle pareti della doccia era costituita da una vetrata trasparente che affacciava sul paesaggio esterno, no? Quindi tu vedevi il paesaggio, però il paesaggio vedeva te, nel senso, vabbè, eravamo al decimo piano, però. E quindi anche quella, la doccia sexy, grandi risate, grandi battutine da parte del pubblico, però insomma una cosa...
0: Al di là di questo, esatto, delle risate, delle battute, però colpisce molto che i nuovi palazzi in costruzione, almeno quelli di lusso, sono pensati in questo modo, con grandi vetrate per aprire lo sguardo verso lo skyline della città, e uno poi pensa, ma io dove li metto i mobili? E qualcuno si è fatto proprio questa domanda, le librerie.
4: Sì, no, a un certo punto nel gruppo c'era una coppia di una certa età, quindi 70-75, e loro hanno vissuto con tre figli in una casa di 200 metri quadri. Adesso i figli erano fuoriusciti e loro volevano ridursi, e quindi sono venuti a vedere questo appartamento che era di 120 metri quadri circa. Però hanno visto che in salotto c'erano 5 vetrate e hanno detto, sì, ma noi i nostri mobili dove li appoggiamo con tutte queste vetrate? Cioè, domanda legittima, perché a un certo punto, cioè, non è che sei tu che devi creare il tuo spazio domestico, non è che diciamo le vetrate debbano condizionare la tua vita.
0: Perché sono pensate così oggi? Anche la cucina, ad esempio, sempre piccolissima, in ogni appartamento che tu hai visitato lo spazio per la cucina è pochissimo, invece c'è un grande divano con un grande schermo, la zona notte è molto grande. Perché vengono pensate così queste case di lusso?
4: Ma perché anche la progettazione dell'architetto, cioè, è finalizzata alla massimizzazione del metro quadro, no? E quindi un ambiente l'ambiente più sacrificato è la cucina, che quindi sparisce come ambiente chiuso a sé stante, ma sparisce anche come ambiente collegabile col salotto, per cui diventa, in certi casi si riduce ad una parete su cui viene appoggiati tre o quattro elementi. Quindi c'è, cioè, praticamente la cucina diventa un elemento marginale all'interno di questi appartamenti. È una cosa che fa molto pensare, perché alla fine la cucina serve anche come spazio conviviale, no? Come spazio operativo e come spazio conviviale. L'operatività viene completamente ridotta.
0: Cioè, fa pensare a come noi oggi abbiamo impostato le nostre vite, come è cambiato,
4: sì, anche,
0: molto lo
4: anche,
0: stile di vita.
4: Anche. È molto strano, perché alla fine stanno tutti a vedere poi dopo le trasmissioni di cucina tipo MasterChef, però
0: non cucinano,
1: però poi vanno fuori a mangiare. Un'ultima cosa, Margherita, ecco, un po' già l'hai detto, chi erano, ecco, per quello che hai visto, insomma, le persone che hanno visitato con te questi appartamenti?
4: Ma guarda, cioè, adesso la media al metro quadro costano 7.000 euro al metro quadro. Non sono degli appartamenti nuovi, sono degli appartamenti pari al... Lui, quello di Deals, li ha definiti pari al nuovo, no? E quindi vengono venduti al prezzo del nuovo, quindi 7.000 euro al metro quadro. Non è un prezzo della casa di lusso, è un prezzo della casa nuova. E quindi lì non c'erano non c'erano persone ricchissime, c'erano comunque quel ceto, secondo me, medio-alto, che in questo momento è presente a Milano, che può arrivare a pagare una casa, un monolocale per esempio, 300.000 euro, cioè 40 metri quadri, lo può pagare 300.000 euro, però cioè è un ceto medio-alto, secondo me.
0: Infatti la domanda è se poi quell'offerta corrisponde alla domanda reale che c'è a Milano, se invece hai visto proprio una bolla di quello che è la città in questo momento.
4: Ma secondo me questi investitori, questi costruttori, credo che sappiano che c'è un'utenza, che c'è un certo numero di persone che quei soldi lì li spende. anche perché la gente c'ha la fissa della casa nuova, cioè le case nuove hanno un fascino incredibile. Però secondo me non sono fatte per i ragazzi giovani, per quelli che hanno il primo stipendio, cioè non ci rientrano,
1: non corrispondono a quel bisogno lì. Margherita, aspettiamo anche il tuo libro allora.
4: Sì, starà tra un po' di mesi.
1: Un po' di mesi anche tu. Grazie. Sotto campagna. Grazie Margherita. Grazie. Del Piano. Intanto chi vuole leggere il tuo succosissimo reportage lo trova sul sito di Altra Economia.
0: E a proposito, appunto, sul reportage, un altro aspetto molto interessante era la descrizione di tutte le amenities, cioè che oggi nei grandi grattacieli di lusso in nuova costruzione viene offerta tutta una serie di servizi che sono dentro al condominio, dall'area relax, la palestra, come a creare comunità chiuse, isolate, che comunicano solo con se stesse e che sono filtrate ovviamente da quel potere economico che gli ha permesso di accedere a quella casa di lusso. Anche questo è un po' una spia di come una visione di città sia cambiata, stia cambiando, almeno una parte della città voglia andare in quella direzione. Chi si è occupato di città meglio di tutti, forse almeno a Milano, è la nostra prossima ospite, che si è appena seduta, Elena Granata, la professoressa. Elena Granata, benvenuta.
9: Grazie,
1: urbanista del Politecnico di Milano. Lei non con un libro in uscita, forse sì, magari ne sta scrivendo un altro, però ne ha uno appena pubblicato da poco, che si intitola La città è di tutti, ciò che ha valore non ha prezzo, edito da Einaudi. È un titolo insomma che fa riflettere, perché la città è di tutti, detto insomma qui ovviamente è un libro che parla delle città, non, però è scritto da Milano, c'è dentro anche Milano in questo libro. La città è di tutti e le città stanno diventando sempre più per pochi. Allora, come si costruiscono, come si torna delle città di tutti in queste città per pochi?
9: Ma allora il libro racconta un viaggio di andata e ritorno, un viaggio che comincia alla metà del Settecento e che inventa l'idea che la città sia qualcosa che dobbiamo condividere come diritto universale di cittadini, di cittadinanza. È un percorso che attraversa l'Ottocento, la metà del Novecento, arriva fino agli anni Settanta, quando sembrava dato per assodato l'idea che siamo cittadini e quindi condividiamo alcuni diritti fondamentali, urbani, diritti, il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto alla scuola, al parco. Dagli anni Settanta, paradossalmente, quindi nel momento in cui si raggiunge l'apice dei movimenti, del femminismo, del pacifismo, lì comincia ad andare in crisi proprio questa idea universale e quindi la città si trasforma in un mercato. In tempi più recenti, la faccio breve, questo mercato non riguarda soltanto beni e merci, la casa in primis, il lavoro, ma anche è un mercato del tempo. La città si sta trasformando in un mercato di tempi. Cosa vuol dire? La brevità è l'elemento fondamentale della vita, brevi sono i lavori, i lavoretti, brevi sono la permanenza nelle case, l'affitto breve è il tempo di permanenza nella città della vita. Quindi questa idea di città a tempo, di città a termine e di città dove non puoi avere un progetto di vita, lo sentivamo anche negli ospiti che mi hanno preceduto, è diventata, diciamo, l'elemento scardinante di quello che invece è sempre stato il quid della città, tenere insieme nel tempo, nella durata del tempo, del progetto, una comunità che si riconosce in quella città. Questo elemento di appartenenza è proprio quello che viene scardinato. Ecco perché serve riaffermare che la città è di tutti e che dobbiamo costruirla. Ma per costruirla dobbiamo desiderarla.
1: Oltre che desiderarla, dobbiamo anche trovare le modalità per realizzare questo desiderio.
9: Certo.
1: Come si fa? Tu il primo capitolo si intitola La città è gratuita o non è una città? Ora, a Milano non lo so che cosa è rimasto di gratuito. Stiamo pagando tutto e anche a caro prezzo.
9: Si paga tutto, si paga lo spazio, si paga il tempo, si paga addirittura il tempo di permanenza in un ristorante, in un bar, si paga la salute, si paga il tempo libero, il tempo con gli amici, l'amore. Allora, questa mercificazione, intanto riconoscerla come un dato che è insidioso, che è entrato negli spazi della città. Adesso senza romanticherie, ma non è che è passato tanto tempo da quando si giocava nei cortili, da quanto si poteva stare in strada, da quando lo spazio pubblico era uno spazio deputato all'incontro tra le persone, ad esempio sui marciapiedi, che non erano ingombrati da... Allora, senza romanticismo e senza nostalgia, la sentiamo questa sottrazione di spazi che erano condivisi, spazi anche soltanto dove sedersi, la scomparsa delle panchine, che è macroscopica. Le panchine spariscono, gli alberi, l'ombra sparisce, l'acqua sparisce, tutti quegli elementi che consentono alle persone intanto di stare nello spazio pubblico.
1: Anche la stazione è cambiata, la stazione centrale di Milano non è più un luogo nel quale puoi stare, sopra non ci sono neanche i tabelloni con i treni in arrivo, perché non vogliono che tu stai lì ad aspettare, e chi stai aspettando, è incredibile.
9: Sì, sul banco degli imputati è la possibilità proprio di stare fermi, di stare seduti. Ovviamente questo esproprio del diritto a stare nello spazio di tutti, che è la panchina sotto casa dove va l'anziano quando fa caldo a prendere il fresco, e se non c'è quella panchina l'anziano non esce di casa e diventa un'emergenza sociale, e se c'è pure la crisi climatica l'anziano non esce di casa, non ha la panchina sotto casa, quello diventa anche un problema di depressione e di isolamento, quindi impariamo a concatenare le cose. Noi capiamo che lo smantellamento di questa attrezzatura del pubblico, del civile, ha impatti profondissimi sulla nostra psicologia collettiva. Si dice che negli ultimi 30 anni le città abbiano accelerato il nostro passo. Noi corriamo in città, i milanesi hanno sempre corso in città, ma oggi corrono di più e si urtano e impattano l'uno con l'altro, perché non abbiamo più neanche l'ergonomia di come dovremmo stare nello spazio. Se tu ti fermi improvvisamente per strada, rischi di essere travolto. Se tu sei lento, se tu sei piccolo, se tu sei disabile, allora questa accelerazione diventa una forma di psicologia, diventa una disabitudine a stare con gli altri. Quindi quello che mi interessa non è soltanto come è fatta la città, ma come diventiamo noi, come diventa la nostra abitudine o disabitudine e piacere di stare con gli altri. Per quello gli spazi pubblici ritrovati come quello dove siamo ci costringono a ritrovare il piacere di stare insieme, non in un luogo straordinario ma un luogo di tutti.
0: Ecco, un luogo di tutti, la città per tutti. A me colpisce molto il fatto che questa espressione, la città di tutti, non è esattamente quella a cui si può pensare subito, no? Sentendola. Città di tutti significa qualcosa di diverso, sì, qualcosa in più, no? Qualcosa che accomuna tutti, per cercare di creare legami invece che divisioni, cioè le cose di cui tutti abbiamo bisogno in città. Qual è la città di tutti dunque?
9: Esatto, allora non è quella fatta di recinti nei quali ogni categoria sociale trova il suo piccolo spazio. La città dei bambini dove c'è il parco giochi, poi la città delle donne pensata attraverso una mappatura, poi la città degli anziani dove magari faccio i giovani. Allora, questa idea della città per comparti paradossalmente enfatizza il problema urbano. Noi oggi abbiamo dei bisogni fondamentali: l'ombra, il fresco, il non soffrire pazzescamente il caldo d'estate e quindi l'avere rifugi climatici, il poter andare in bicicletta in sicurezza, il poter trovare una panchina sotto casa. Allora, vedete che io sto accennando il buio di notte. Capitolo è dedicato all'iperesposizione dei nostri corpi alla luce, dice che noi siamo esseri umani, e non solo umani ma anche gli animali li vorrei portare dentro questo ragionamento, sono accomunati da alcuni bisogni fondamentali che ci rendono più simili e fraterni di quello che immaginiamo e che fanno sì che tutti abbiamo bisogno di alcune cose.
0: E così possono coesistere tutti in città e non soltanto
9: sì,
0: alcuni.
9: Se siamo capaci di ascoltare questi bisogni che tutti condividiamo. Se invece la soluzione alle differenze e creare gli scomparti come abbiamo fatto finora. No, ma vuoi non fare un giardino per i cani? Vuoi non fare il giardino per i bambini? Vuoi non fare il centro per gli anziani? Non facciamo altro che relegare le differenze a spazi definiti.
0: O i nuovi grattacieli che ci raccontava Margherita Del Piano, che sono autosussistenti.
9: Allora,
0: hanno
9: su quello
0: tutto dentro.
9: Mi piacerebbe alzare la posta, perché lì c'è un doppio inganno. L'inganno che non ancora abbiamo visto, che sarà il tema del mio prossimo libro che esce fra un mese.
1: Allora vedi che c'era il libro.
9: C'era il libro. È che oggi il problema è la hotellizzazione delle nostre città. Cioè, noi oggi, perché le nostre case assomigliano sempre più a hotel? Perché stanno diventando degli hotel. Ci sono degli interi palazzi del centro storico, in particolare delle Cinque Vie, della zona della moda, dove gli abitanti non ci sono più gli Airbnb, ma sono degli hotel sotto mentite spoglie, cioè che non vengono accatastati come hotel, ma funzionano come hotel. Allora, quando noi siamo molto accaniti contro l'overtourism, in realtà non ci rendiamo conto che le nostre vite assomigliano sempre di più a quelle di chi vive temporaneamente in viaggio, e quindi gli appartamenti sono più simili a un Airbnb che a una casa vera e propria. E le case che sono sul mercato a Milano oggi sono fatte per essere per la famiglia che le compra, o un domani facilmente riconvertibili all'affitto breve. Allora, non vediamo che sono le nostre vite che diventano sempre più da turisti, che noi stessi ci troviamo a essere turisti in casa nostra, e l'hotelizzazione o resortizzazione è uno stadio ancora più evoluto della fase degli affitti brevi. Gli affitti brevi, secondo me, andranno a scemare, e il prossimo step è la gentrificazione verso l'alto di un turismo che diventa sempre più d'élite, ma la vita diventa più esclusiva, e le due cose si assomigliano straordinariamente.
1: C'è un capitolo che si intitola Oltre la città yoga. Salutiamo tutti
9: i praticanti,
1: i maestri di yoga, gli insegnanti
0: all'ascolto.
1: Pure tu, Robin,
0: se non sbaglio.
1: Io pure. Cos'è la città yoga?
9: Ma allora, la città yoga è quella che viviamo tutti, è quella che ti dice corri, corri, corri, perché devi lavorare, devi consumare, devi vivere, devi guadagnarti la fine della giornata, e poi quando sei stressato, ecco una bella terapia individuale. È una metafora, ovviamente, per dire che l'uscita, che una volta era la protesta, quella stessa protesta che oggi vediamo nelle tende delle città spagnole, si scende in piazza e si protesta contro un diritto negato, viene sublimata nel diritto individuale al proprio benessere. Guarda, tu hai una vita di merda, il lavoro non funziona, non c'è la casa, però una bella seduta di Pilates. Questo messaggio subliminale è quello che ti fa dire: ne esci da solo. Il malessere tuo non è condivisibile con altri, sei tu il problema e sei tu la risposta. Io invece avrò una visione politica, come dire, ancora che crede nell'azione pubblica, nell'azione collettiva, e penso che oggi ne usciamo soltanto rimettendo insieme i pezzi delle nostre vite.
1: E quello che ci hai tratteggiato, cioè, è un'analisi molto interessante, però è anche, sono una serie di considerazioni che per forza di cose si devono tramutare, trasformare in proposta politica, perché se no noi già viviamo in una città che è stata amministrata dal centro-sinistra per 15 anni e la stiamo raccontando in questi termini, quindi un fallimento sotto tanti punti di vista. Ora tutti parlano di discontinuità, di necessità di cambiamento. Un consiglio che daresti, insomma, a chi si accinge a fare questi passi, tu su quali elementi rifonderesti Milano?
9: Allora, io partirei da cose molto concrete, perché ci sono delle azioni che noi dovremmo fare nell'immediato, domani mattina. Non posso pensare più una città progressista che non sia anche 30 all'ora, ridurre la velocità, cominciare dalla velocità, perché è una questione, un'emergenza sociale, l'incidentalità per strada. Allungare i tempi di vita degli edifici pubblici. Possiamo permetterci di avere musei che hanno l'aria condizionata che non si trasformino entro 9 mesi in rifugi climatici aperti agli anziani. No, non possiamo permettercelo. Sappiamo che per mitigare la crisi climatica noi avremo bisogno di depavimentare, sì, ma quanto e quando? Di piantumare, sì, ma dove e in che tempi? Di assorbire l'acqua piovana attraverso delle cisterne, sì, ma in che tempi? Allora, quello che oggi ci manca, la questione dello spazio dei bambini, la tutela dei primi 5.000 giorni di vita, infanzia più un pezzo di adolescenza, in che modo possiamo tradurla in progetto politico domani mattina, mettendo nell'agenda politica per prime quelle generazioni che oggi sono penalizzate dalla dimensione urbana. Allora, sappiamo quali sono le proposte, il libro si chiude, ogni capitolo ha una proposta secca e il prossimo libro ne avrà altre, e quindi è il tema della gratuità, conteggio, ogni amministrazione dovrebbe saper dire quanti luoghi gratuiti in più ha prodotto anno per anno, quanti rifugi climatici in più, non mi basta il conteggio del già dato, i giardinetti di quartiere, ci vuole una politica seria. Le risposte le conosciamo, le azioni le conosciamo, temo che la questione sia la volontà, quella che Laura Conti un tempo diceva, la capacità di tradurre la comprensione del problema, le azioni che sappiamo che debbono essere fatte e la capacità di metterla a terra. Pensate sulla questione climatica, noi abbiamo 9 mesi a Milano per migliorare la tenuta al caldo della città, che da maggio avrà di nuovo altri mesi di calore. Non abbiamo il 2030, agenda 2030, non abbiamo il fine millennio, abbiamo davanti 9 mesi per risparmiare la vita a qualche concittadino. Allora, è questo pragmatismo e questa capacità di dire il problema è questo, quindi lo calo nella realtà, che richiede un'assunzione di capacità politica che io cerco nei politici che si candidano, ovviamente.
0: E che fa parte anche dei loro discorsi in questi mesi di campagna elettorale. Che cosa poi ostacola quella volontà di mettere in pratica un reale cambiamento? Che lei, insomma, ha grande esperienza, che cosa non si è riuscito a fare in questi anni? Perché non si è riuscito a fare?
9: In questi anni si è abdicato alla politica in nome dell'economia, l'economia che ha scelto, ha deciso, sono gli investitori, sono i fondi immobiliari, ovviamente ci sono anche quelli che hanno fatto cose interessanti, però nella gran parte dei casi la politica ha fatto un passo indietro rispetto agli interessi di alcuni gruppi economici, perché l'ha fatto pensando che questo avrebbe riposizionato Milano a un livello internazionale più convincente e che da lì sarebbero a cascata arrivato ai più poveri le briciole di questo sviluppo.
0: E così non è stato.
9: Così non è stato, tutte le teorie economiche, diciamo, sensate ci dicono che non accade, che invece il meccanismo è perverso e quindi più vai in alto e più escludi. Non sono sicura che tutti l'abbiano capito, ho l'impressione che ci sia ancora qualcuno che ritiene che quel modello era sensato e che con qualche piccola concessione al sociale potremo cavarcela. Io sono profondamente convinta che soltanto una discontinuità forte che rimetta al centro la capacità politica, che vuol dire avere visione ma anche saper programmare le azioni di discontinuità, sia necessaria.
1: E questo è il tempo delle scelte radicali.
9: E questo è il tempo delle scelte, delle parole radicali e di un grande pragmatismo che fa dire almeno queste 10 azioni nei prossimi 9 mesi. Cioè, io mi aspetterei che un'amministrazione oggi non parlasse più di agende strategiche, ma mi dica dove, come e in quali luoghi fisici e quindi quanti metri cubici di acqua riuscirà a stoccare, quante cisterne riuscirà a incanalare, quanto, ecco, sono domande molto pragmatiche e fra 9 mesi mi piacerebbe ritrovarvi e dire quali sono state le cose che abbiamo messo a terra.
0: A proposito di tra 9 mesi, una domanda che le vuole fare Roberto Mancini.
9: Riuscirà a incanalare, quanto, ecco, sono domande molto pragmatiche e fra 9 mesi mi piacerebbe ritrovarvi e dire quali sono state le cose che abbiamo messo a terra.
0: A proposito di tra 9 mesi, una domanda che le vuole fare Roberto Maggioni. Siamo però in chiusura e sul GR non si può sforare.

0: anche in passato come possibile assessore all'urbanistica quando c'è stata le dimissioni dell'assessore Tancredi. Cioè, questa è una città nella quale bisogna anche mettersi in gioco.
1: Ma io sto osservando che cosa succede, il campo è molto ingombro di figure e mi parrebbe assurdo ingombrarlo ulteriormente. C'è bisogno di condividere una visione e di allargare la squadra capace di dedicarsi a questa visione. Ancora non l'ho vista perché siamo ancora ai nomi, al totonomi, questo gioco mi piace pochissimo. In questo momento c'è bisogno di raccogliere quali sono le priorità e soprattutto io mi aspetterei dalla società civile una capacità di convergenza più importante che nel passato. Cioè, ci siamo forse risvegliati? Abbiamo capito alcune cose e tutti le diciamo, anche in questo pomeriggio è stato così, grande convergenza sull'analisi. Adesso è il tempo dell'azione. È l'ultima chiamata alle armi perché Milano rischia di fare la fine di tante altre città globali che hanno raggiunto un tale livello di esclusività che diventano davvero dei parchi giochi, dei resort di lusso per pochi. Se c'è questa consapevolezza condivisa, allora possiamo anche mettere qualche picchetto. Ad esempio, io la prima cosa che farei a Milano è darci le coordinate per saper distinguere cosa è una casa da cos'è un'impresa economica. Una casa su Airbnb per 365 giorni l'anno non è più una casa, diventa un'impresa economica. Sappiamo dotarci di una regola che dica cosa è casa e cosa non è casa. Quindi, paradossalmente, noi abbiamo perso persino la capacità di nominare le cose che pure vorremmo produrre. Quando sento tutti dire più case, mi fa ridere perché oggi io da urbanista non saprei dire che cos'è una casa. È una casa quella arredata con mobili IKEA e che ha ogni giorno un cittadino diverso?
0: E poi
1: Forse no.
0: case senza un controllo del costo poi degli affitti e del metro quadro sono case che andranno a una fascia di
1: E si chiama
0: popolazione ricca.
1: finanza e non si
0: Esatto.
1: chiama più casa.
2: Allora osserva Elena Granata in vista dei prossimi mesi, poi ci risentiamo
1: Sì.
2: fra qualche tempo. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi
2: Grazie.
1: dell'ascolto.
0: Elena Granata. Lo chiedeva un ascoltatore, forse il titolo del libro, La città è di tutti, libro edito da Einaudi.
2: E siamo arrivati alla fine, Roby, sono le 19:28 minuti, dobbiamo dare la linea al giornale radio, ma Falla con noi continua subito dopo il GR Metro Regione. Dalle 20 ci sono Giulia Strippoli e Alessandro Diegoli e poi soprattutto alle 21:30 l'evento degli eventi.
0: Venite qui all'Armenio perché proietteremo il documentario sui 50 anni di Radio Popolare dalle 21:30.
2: Un saluto da Roberto Maggioni
0: e da Mattia Guastafiero.
2: Linea al GR, ciao.
0: Ciao.
3: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
4: Popolare Network.
5: Le opposizioni chiedono che Tajani vada in Parlamento a riferire dopo la condanna dei tre agenti egiziani al processo del genio. Tajani aveva smorzato affermando è solo la sentenza di primo grado e sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Parole gravi, dicono le opposizioni, ma il ministro degli esteri ha ribadito oggi non ho paura del Parlamento, andare avanti e non strumentalizzare. Il tetto ai carburanti monitorato dal commissario alla concorrenza UE, anche Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi rimane marginale. Molti faticheranno a pagare il gas, l'allarme della commissione, che come i governi non tocca però le grandi compagnie. Il segretario della CGIL Landini a Milano per i 120 anni

0: del sindacato, 17 ottobre, manifestazione nazionale per salari, sanità e contro la precarietà. La gente non sa dove sbattere la testa, a sinistra, e chi fa politica si occupi di questo, le sue parole a Radio Popolare. In Francia oggi manifestazione e cortei per lo sciopero generale dei lavoratori pubblici, in piazza anche studenti e pompieri contro la nuova finanziaria, scontri in diverse città. 19:31, buonasera, questo è il giornale. Di Popolare Network, hanno suscitato indignazione le parole del ministro degli esteri Tajani, che dopo la condanna dei 3 agenti segreti egiziani al processo Regeni ha minimizzato, affermando che si tratta solo della condanna di primo grado e che si tratta di 3 persone, non dello Stato egiziano. Oggi le opposizioni hanno chiesto che il ministro riferisca in Parlamento e da più voci è arrivata una richiesta di dimissioni. Ovviamente non ci sarà alcun passo indietro di Tajani, il quale invece oggi ha rilanciato: non ho paura del Parlamento, ha ribattuto, e il nostro impegno su Regeni è quello di andare avanti. Il servizio di Michele Migone.
1: Non è stato condannato l'Egitto, ma 3 persone. Queste parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni sono state la soluzione del governo Meloni nei confronti delle responsabilità del regime di Al-Sisi per l'omicidio del giovane ricercatore italiano. Dopo che la polemica è scoppiata, il ministro degli esteri ha provato a placarla dicendo: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi siano gli assassini. Ma il suo tardivo tentativo è servito a ben poco. La sua uscita sancisce ancora una volta come l'esecutivo abbia deciso di seguire la linea della Realpolitik. Il governo Meloni non è stato comunque il primo ad adottarla. A parte quell'anno e pochi mesi in cui l'ambasciatore italiano al Cairo è stato richiamato a Roma, fu Matteo Renzi nel 2016 a ritirarlo e il suo successore Paolo Gentiloni a rimandarlo nella capitale egiziana in pieno agosto del 2017, a parte quel periodo nessun governo italiano in questi anni ha interrotto i rapporti con il regime egiziano, così come gli affari sono andati avanti. Anzi, nell'acquisto di armi il Cairo è uno dei nostri principali clienti. Con il Conte 1 iniziano impennate di vendite e nel 2020 il volume delle autorizzazioni al regime di Al-Sisi passa da 900 milioni a 1,2 miliardi di euro, anche grazie alla vendita di 2 fregate da parte di Fincantieri all'epoca del secondo governo Conte. Oltre alle navi, dai governi seguenti viene data la concessione anche per la vendita di elicotteri e armi e leggere. L'altra grande questione è l'energia. L'INI ha investito in Egitto 8 miliardi e mezzo di dollari con 30 pozzi esplorativi e 200 di sviluppo. Un business gigantesco e strategico che ha indotto il governo Meloni a inserire l'Egitto nei 9 paesi prioritari dell'Africa per il piano Mattei. Ultimo fronte, l'immigrazione. Roma ha chiesto con il governo Meloni e ottenuto la collaborazione del Cairo per fermare il flusso verso le coste italiane.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti, monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, aderisce anche Kuwait, ma l'impatto sui prezzi in Italia rimane marginale. Dall'Unione allarme sui prezzi, molti non riusciranno a pagare il gas, ma Commissione e governi non toccano le grandi compagnie, mentre il caro vita continua a crescere. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Il tetto si allarga così anche a Q8 dopo i piedeni, attenzionato dal commissario alla concorrenza dell'UE, che però per ora si limita a monitorare. Eni, che usa la visibilità così ottenuta per lanciare una nuova offerta sull'energia. L'impatto sui prezzi fin qui marginale, circa 26 millesimi meno sul prezzo medio calcolato dal Ministero, probabile nei prossimi giorni si limerà ancora qualcosa, ma un mese vola e le cause che portano in alto i prezzi di carburanti, in generale di beni energetici, non si risolveranno come spera il governo con la strategia dilatoria. Intanto sono sparite dai radar sia le misure di sostegno ai redditi più bassi, sia la tassa sugli extra profitti, su cui però anche l'Unione continua a lavarsene le mani. Non c'è alcuna proposta in merito, detto il commissario Jorgensen, che da un lato rassicura sugli stoccaggi, dall'altro sottolinea che il problema è il prezzo, per cui per scelto per forza i consumi caleranno, soprattutto per chi quest'inverno non avrà soldi per riscaldarsi. Ma se tutti sembrano aver chiaro che le fasce più deboli economicamente rischiano seriamente di non potersi permettere i combustibili necessari, la riduzione dei consumi, che sarebbe comunque auspicabile, diventa alibi per non fare altro, non solo tassare le compagnie per redistribuire risorse, ma staccare dal mercato finanziario il costo di gas ed energia, altro terreno su cui l'Unione non è mai intervenuta per non disturbare le lobby, che ancora oggi sembra la prima preoccupazione della Commissione, così come con poche eccezioni degli Stati. Il caro vita intanto morde, i prezzi alla produzione industriale sono saliti di un altro 2-4%, dato che prelude ad un'ulteriore crescita di prezzi al consumo.
0: A Milano la 2 giorni della CGIL per festeggiare i 120 anni, come allora siamo davanti a grandi cambiamenti, dice il segretario Maurizio Landini. Occorre continuare a organizzarci per non subire questi cambiamenti e lancia una manifestazione nazionale il 17 ottobre a Roma. Sentiamolo al microfono di Alessandro Principe.
3: Penso che il tema che oggi chi fa politica ha, che c'è metà dei cittadini italiani che a votare non ci va più e che non si sente rappresentato da nessuno. Quindi io credo che bisogna tornare ad ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno. Oggi uno dei temi fondamentali è che non si arriva alla fine del mese. Uno dei problemi fondamentali è che la sanità tante volte per potermi curare debbo pagare. C'è un tema che si chiama sicurezza sociale, ridare la possibilità alle persone di vivere con tranquillità nelle città, nei territori. C'è il problema che si chiama basta precarietà. Quando un paese come il nostro, che sta invecchiando, ha centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno via dal nostro paese, noi stiamo perdendo intelligenza e la gente se ne va perché qui c'è precarietà, ci sono salari bassi, c'è sfruttamento. C'è bisogno di cancellare quelle leggi balorde che hanno determinato questa precarietà e questa insicurezza a partire dalla logica dei subappalti. Quando un ragazzo di 22 anni muore ed è in subappalto, deve essere chiaro che ormai questo modello di fare impresa è un modello di fare impresa che uccide. Quindi queste cose o le affronti o la gente continua a pensare che deve arrangiarsi, che non sa dove sbattere la testa. Ed è la ragione per cui il sabato 17 ottobre noi CGIL, insieme a quasi un centinaio di reti di associazioni, chiediamo alle persone di tornare in piazza, di tornare a Roma, di avere una grande manifestazione nazionale che vuole mettere al centro questo, perché applicare i principi della nostra Costituzione significa oggi aumentare i salari, ridurre la precarietà, investire nella sanità e nella scuola, e vuol dire fare finalmente quella riforma fiscale che va a prendere i soldi dove sono. Ci siamo stancati.
0: È morto nella notte l'operaio di 56 anni precipitato da un'altezza di 4 metri nel pomeriggio di ieri in un'azienda di trattamento metalli nel Vicentino. L'uomo era caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa. La Russia ha scritto alla NATO per protestare contro quella che definisce una linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Mosca è pronta a ricorrere, dice, all'intero arsenale di armi a sua disposizione, riporta la dichiarazione inviata tramite l'ambasciata russa in Belgio, paese sede dell'alleanza atlantica. La NATO ha detto di aver risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la propria natura difensiva. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano disordini per la protesta degli studenti organizzati in solidarietà con lo sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027. Scontri tra studenti e polizia in diverse città. Il servizio da Parigi.
4: 300.000 manifestanti in Francia, 70.000 solo a Parigi. Di questi, quasi 10.000 si stimano essere pompieri. Questo è il bilancio della giornata di martedì 29 settembre, giornata di proteste e scioperi indetti dai sindacati. I cortei, che hanno interessato tutte le principali città francesi, rivendicano i tagli continui alla funzione pubblica, in particolare all'educazione. Tanti professori e studenti erano infatti presenti con striscioni che portavano i nomi degli istituti di appartenenza. Nella mattinata diversi istituti sono stati occupati. In strada anche tanti bambini e genitori. La manifestazione si è poi unita verso la fine con quella dei pompieri, che da lunedì protestano a Parigi. I pompieri chiedono più mezzi e finanziamenti, in particolare dopo un'estate che ha visto centinaia di incendi in tutto il paese. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. La notte scorsa un centinaio di persone ha assaltato il villaggio di Jalid per impedire il rientro di una famiglia rimasta isolata. A luglio, dopo settimane di assedio, era stata costretta ad andarsene. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbe dovuto rientrare a casa, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni. Il servizio di Alessandra Tomasi.
5: Sono scene di caos, quelle mostrate dai pochi filmati che hanno ripreso l'assalto al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Auto e abitazioni in fiamme, una cucina che brucia, grida. Frammenti delle violenze che hanno colpito il piccolo centro abitato di circa 700 persone, contro cui la notte scorsa si sono scagliati più di 100 coloni israeliani. Il motivo? Impedire il rientro di una sola famiglia. Mi aspettavo che ci avrebbero uccisi, racconta Mahmoud Al-Tubasi alla BBC. Al momento dell'attacco era insieme alla moglie Aida e al figlio Wael. Stavano cercando di tornare nel loro case, da cui sono stati cacciati dai coloni a luglio. Ma non è bastata una sentenza dell'alta corte israeliana e la scorta dell'esercito. Gli altubasi sono ancora fuori casa. I coloni avevano già distrutto tutto. Al loro arrivo li hanno accolti incendiando le abitazioni per poi lanciare pietre anche contro gli stessi soldati. Il presidente israeliano Herzog ha definito il fatto una macchia morale. Si continua però a condannare il singolo episodio. Ma dal 7 ottobre 2023 questi attacchi sono diventati quotidiani, con la complicità di Tel Aviv. Sono più di 1.300 solo quest'anno, 23 i morti. Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha detto davanti all'ONU che si tratta di una manciata di giovani delinquenti, circa 150. O erano tutti a Jalud, o era una stima per difetto.
0: A Valdesera d'Alba è stata svolta la perizia balistica per ricostruire l'omicidio di Giovanni Lazzari, il 36enne ucciso da Roberto Mollo dopo che era entrato nella sua villa in provincia di Cuneo nella notte tra il 19 e il 20 settembre. Al sopralluogo hanno partecipato la procuratrice aggiunta di Asti e gli avvocati di difesa e parte civile insieme ai rispettivi consulenti, con l'obiettivo di capire quali responsabilità attribuire all'autore dello sparo. Stamattina la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 28 persone tra Malta e la Libia dopo 12 ore dal naufragio. Alcuni erano aggrappati a una piattaforma petrolifera, ma nonostante la segnalazione di Alarm Phone nessuna autorità è intervenuta. Due le vittime accertate, mentre sono 6 dispersi, tra cui 3 bambini. Il racconto della portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi.
6: Abbiamo rinvenuto dapprima 5 persone a bordo del gommone sgonfio e 2 salme, tra cui quella di un bambino, e i sopravvissuti ci hanno poi raccontato che gli altri superstiti del naufragio si erano aggrappati a una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Siamo quindi andati a recuperare anche queste persone, quindi siamo riusciti a soccorrere 28 sopravvissuti e siamo poi diretti verso Lampedusa per portare queste persone in salvo. Riteniamo che sia inaccettabile che nell'arco di 12 ore nessuna autorità sia intervenuta, nonostante l'informazione fosse stata diffusa e fosse quindi pubblica. Abbiamo anche modo di credere che un aereo di Frontex sia andato a verificare, a controllare la posizione. Non possiamo averne certezza perché i loro voli non sono tracciabili, ma da fonti open source abbiamo modo di credere che siano andati a controllare. Tuttavia nessuno è intervenuto finché non lo abbiamo fatto noi. Si tratta di una decisione mancata, cioè quella di non intervenire, di abbandonare queste persone.
0: Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha smantellato una serie di tutele per studenti e studentesse LGBTQ+ all'interno delle scuole, tutele introdotte durante la presidenza di Joe Biden. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'istruzione Linda McMahon. L'interpretazione restrittiva introdotta da Trump rischia di penalizzare in generale tutte le vittime di molestie sessuali. Sentiamo Roberto Festa.
7: Il Title IX è la legge federale statunitense che dal 1972 vieta la discriminazione basata sul sesso nelle istituzioni scolastiche che ricevono fondi federali. Quanto annunciato dalla segretaria dell'educazione Linda McMahon a nome dell'amministrazione Trump riduce decisamente il campo di interpretazione della legge. Nel 2024, sulla base del Title IX, l'amministrazione Biden aveva allargato le protezioni a orientamento sessuale e identità di genere. La tutela si allargava quindi alla comunità LGBTQ+. Ogni volta che le persone omosessuali o transgender si sentivano discriminate, per esempio le atlete transgender negli sport universitari, potevano intraprendere un'azione legale. D'ora in poi si torna ad un'interpretazione riduttiva e relativa unicamente al sesso alla nascita, maschio-femmina. C'è però di più. Cambia anche il modo in cui viene gestita la molestia sessuale. L'amministrazione Trump ora definisce in modo più rigido la molestia, che deve essere grave, pervasiva, oggettiva. L'amministrazione Trump rafforza i diritti di chi è accusato di violenza sessuale e reintroduce l'obbligo delle udienze dal vivo con controinterrogatorio per la persona vittima di violenza, ciò che l'amministrazione Biden aveva eliminato, considerando questa pratica traumatica per la vittima. Molti gruppi per i diritti civili lanciano ora l'allarme: le nuove regole rendono più difficile punire gli atti di violenza sessuale, omofobica e transfobica.
0: 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
9: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
10: No.
9: Mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
13: Una buona idea non basta, bisogna sapere chi racconta, come costruire una scena, far parlare un personaggio, tenere il lettore dentro una storia. È questo che si impara ad Arte del Narrare, 12 settimane di lezioni insieme a importanti editor e scrittori. artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli di Corso Genova, 349-3206-832.
14: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
15: Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Dalla periferia di Milano a Piazza della Scala per la sicurezza stradale, stasera doppio appuntamento dopo le 5 persone investite e uccise in pochi giorni. Questi minuti manifestazione in via Antonini alle 21, presidio, anche davanti a Palazzo Marino. Il Consiglio regionale lega all'attacco dei medici che rifiutano di rilasciare certificati per non far richiudere migranti nei CPR. Passa la mozione che criminalizza i sanitari, intanto in giunta la destra litiga per le poltrone della sanità. Domani nuovo faccia a faccia in giunta tra Bertolaso e Fratelli d'Italia. 120 anni di CGIL, a Milano le celebrazioni per il compleanno del sindacato, dai 500 delegati del 1906 agli oltre 5 milioni di iscritti di oggi, guardando alle sfide per il futuro. Doppio presidio questa sera a Milano per chiedere ancora una volta sicurezza stradale. Il primo è in corso in questi minuti in via Antonini, periferia sud della città, dove il 17 settembre scorso un uomo, Luigi Donato, 76 anni, è stato investito e ucciso sulle strisce pedonali. Poi alle 21 le biciclette si sposteranno in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino per chiedere alle istituzioni di riconoscere il problema e di proporre soluzioni efficaci per prevenire le morti sulle strade. A promuovere l'iniziativa la rete di Città delle Persone, al presidio in via Antonini abbiamo raggiunto Fabrizio, che fa parte della rete.
16: Sì, siamo qui con Città delle Persone in un luogo, in un attraversamento in via Antonini, dove poco meno di due settimane fa, ha perso la vita un signore di 76 anni investito e ucciso da una persona in auto. Dati alla mano, nel 2026 sono morte 140 persone a piedi sulle strisce pedonali, e quindi è un presidio anche per ricordare tutte le vittime della strada che ancora oggi vediamo ogni giorno sui giornali. L'atmosfera è quella di tante persone che attraversano gli attraversamenti pedonali con in mano delle strisce bianche che simboleggiano appunto la necessità di avere più strisce pedonali. Si chiede l'installazione di un semaforo che da tanto tempo la comunità di quartiere con il municipio 5 chiede. Ci sono anche purtroppo tante persone in auto arrabbiate che suonano e che vogliono passare senza cogliere l'importanza dell'iniziativa. E quindi ci sono stati anche un pochino di tafferuglia all'inizio, diciamo così, però ci sono decine e decine di persone e sì, ci sposteremo poi alla Scala, insomma, davanti a Palazzo Marino per chiedere misure concrete, interventi.
15: Il Consiglio regionale ha votato una mozione proposta dalla Lega che riguarda l'indagine in corso a Ravenna sul rifiuto di alcuni medici di rilasciare certificati sanitari a persone migranti che rischiano di finire nei CPR. Una mozione strumentale con un'indagine ancora in corso che serve ai leghisti per la loro propaganda elettorale. La mozione è stata approvata coi voti della maggioranza. Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, ha votato contro.
17: Una mozione assolutamente strumentale, peraltro dovevo avergli chiesto di ritirarla, stante la strumentalità della cosa. Vengono utilizzate le persone, sia le persone ristrette amministrativamente dentro i CPR, tante persone migranti, e sia i medici, vengono tutti criminalizzati a fronte di un'indagine che non si è conclusa, non ci sono stati avvisi di garanzia, non ci sono stati processi, non ci sono state condanne. Sicuramente è un'azione che serve solo per costruire un teorema e per nascondere le grosse difficoltà in cui versa la Lega, nel senso che sta rincorrendo per l'ennesima volta Vannacci con gli esiti elettorali che sono sotto gli occhi di tutti, insomma, va nella direzione, continueranno ad andare a sbattere contro il muro. In questo caso, con quella mozione chiedono che Regione Lombardia si faccia parte in causa per quanto di propria competenza, quindi nulla, per verificare l'appropriatezza di queste certificazioni. Mi auguro che un'altra procura della Repubblica possa invece indagare su quei medici che, non rispettando la direttiva Lamorgese, che fissa dei paletti chiari sulla compatibilità psicofisica che le persone devono avere rispetto alla loro permanenza all'interno del CPR, evidentemente non rispettano quel tipo di direttiva, e purtroppo quando noi entriamo in questi centri, come in via Corelli, troviamo persone che hanno problemi di autolesionismo, persone che tentano il suicidio, persone che hanno problematiche gravi anche di carattere psichico e psichiatrico, che evidentemente sono incompatibili con quel tipo di struttura. Lì sì che bisognerebbe fare chiarezza.
15: È stata nuovamente rinviata la delibera di giunta regionale che dovrebbe ufficializzare le nuove nomine ai vertici della sanità lombarda. Domani, in una nuova seduta di giunta, finalmente si dovrebbe arrivare a un accordo tra i partiti della maggioranza. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
18: Il braccio di ferro tra l'assessore Guido Bertolaso e la delegazione di Fratelli d'Italia in giunta dovrebbe finalmente finire domani, anche se il condizionale, dopo mesi di opposti sgambetti, è d'obbligo. Dopodomani il direttore generale del Niguarda, Alberto Zoli, andrà in pensione e bisognerà sostituirlo. Nella testa del titolare del welfare il nome c'è già da tempo, Mario Melazzini, al momento direttore generale del settore regionale, che verrebbe sostituito dalla DG della SST Fate Bene Fratelli Sacco, Maria Grazia Colombo. A mettersi di traverso in questo mini risico della sanità è da sempre Fratelli d'Italia, che vuole evitare di anticipare le nomine in posti chiave della sanità lombarda prima del valzer di poltrone previsto per fine anno e dove, in quanto socio di maggioranza della coalizione, potrebbe avere molto peso. La soluzione di compromesso è già sul tavolo della giunta, un documento in cui si propone la nomina di Zoli come commissario al Niguarda fino a fine anno, per poi far subentrare al suo posto Melazzini. Ma sul mettere il nome nero su bianco c'è la netta contrarietà dei meloniani, che ancora domani proveranno a mettersi di traverso, impedendo che una poltrona così importante venga blindata con un nome che rientra più nell'orbita di Bertolaso che loro. Perché, alla fine, alla destra che governa la Regione Lombardia interessa, sopra ogni altra cosa, solo l'occupazione delle poltrone.
15: Acquistare e ristrutturare case che possono essere affittate da chi non può permettersi i prezzi di libero mercato senza spendere più di un terzo dello stipendio mensile. È l'obiettivo principale della nuova società della casa, la nuova realtà pubblica partecipata dal Comune di Milano e da MM, per recuperare i mobili vuoti e trasformarli in case in affitto a canone definito dall'amministrazione comunale accessibile. L'assessore al bilancio Emanuele Conte ha la delega anche al piano straordinario casa del Comune di Milano, così ci ha spiegato i prossimi passaggi dopo la delibera di giunta e l'annuncio di ieri della creazione della nuova società.
19: Stiamo adesso lavorando con gli uffici e con altri assessori per identificare almeno due primi edifici terracielo che verranno inseriti come apporto nella costituenda società della casa, e oltre questi edifici, che sono prevalentemente vuoti, immaginiamo anche un contributo in parte capitale iniziale per far partire l'attività. L'obiettivo è dare un'offerta in cui il canone non è più di un terzo del proprio stipendio, quindi non c'è un canone fisso, ma verrà immaginato in funzione da chi andrà a abitare l'appartamento. Questo potrà comportare che qualcuno pagherà di più, e quel di più naturalmente in termini di risorse aiuterà anche a permettere di pagare meno chi non se lo può permettere, quindi guardare la società della casa insieme, non casa per casa, ma proprio come società, in modo tale che chi può permettersi di pagare di più paga di più, e invece chi ha difficoltà perché ha uno stipendio più basso può avere opportunità di una casa dignitosa ad un prezzo invece che la renda anche sostenibile. L'obiettivo è calmierare il prezzo bene, ma renderlo possibile. Io dico spesso, fissarsi rispetto a un obiettivo sfidante ma non raggiungibile significa produrre zero case, e allora forse è preferibile raggiungere un obiettivo diverso, meno forte ma raggiungibile, e cominciare a dare però delle risposte concrete a chi aspetta di avere una casa.
15: Milano è una città sicura, ad affermarlo il capo della polizia Vittorio Pisani in occasione della festa della polizia che si è svolta oggi in città. Abbiamo aumentato il numero dei minori denunciati e dei minori che sono stati arrestati, ha aggiunto Pisani, sottolineando come la devianza minorile è uno dei temi che più colpiscono in questo momento storico la nostra società in tutta Italia. Ora, ha concluso Pisani, bisogna lavorare sulla percezione della sicurezza da parte della cittadinanza.
20: Milano è una città che, come tutte le città italiane, ha i suoi problemi, però voglio evidenziare che i reati sono in decrescita in una percentuale consistente già l'anno scorso e anche nel primo semestre di quest'anno. Sicuramente, purtroppo, siamo consapevoli che la percezione della sicurezza non corrisponde ai dati reali, e su questo dobbiamo lavorare per compito nostro, cercare di trasmettere maggiore fiducia ai cittadini dando dei segnali concreti sul nostro impegno e soprattutto sulla decrescita reale dei reati, così come è stato constatato.
15: Prime 4 ore di sciopero oggi per i 150 lavoratori e lavoratrici della Miti di Urgnano, azienda tessile in provincia di Bergamo. La proprietà ha deciso una riduzione dell'orario di lavoro dopo aver già previsto per il futuro 2 settimane di cassa integrazione al mese. Una situazione insostenibile per i dipendenti, ci ha detto Sergio Licini, segretario della FEMCA CISL di Bergamo.
21: Ultimamente l'azienda ci ha comunicato che avrebbe attinto la cassa integrazione in modo molto molto maggiore, e di fatto è presumibile che nei prossimi mesi ci saranno 2 settimane di stop al mese. Oltre a questo, l'azienda è sempre stata abbastanza sorda alle nostre richieste. L'azienda ha unilateralmente deciso di modificare il regime d'orario di lavoro, cosa che priverebbe i dipendenti di una mensilità annua. Già i dipendenti stanno facendo cassa integrazione con la conseguente riduzione di orario e di salario conseguente, un'ulteriore mensilità nell'arco dell'anno di fatto li priverebbe, a nostro dire, troppo rispetto a quella che è la situazione. Ancora una volta pagano i dipendenti quelle che sono probabilmente male gestione oppure di una situazione laddove sono incolpevoli.
15: Oggi e domani la CGIL festeggia il suo 120° compleanno. Lo fa a Milano, dove nel 1906 circa 500 delegati si riunirono alla Camera del Lavoro per dare vita a quello che è diventato il più grande sindacato italiano, con oltre 5 milioni di iscritti. Domani ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ha seguito la giornata per noi, Alessandro Principe.
22: Ex sito industriale a Lambrate, l'area era quella della Innocenti. Anni 50 e 60, più di 7.000 operai, la Lambretta. La CGIL ha scelto questo posto per il suo 120° compleanno. Maxi schermo, architetture e posti industriali, tutto cambiato. È un'altra Milano, è un altro mondo. Maurizio Landini ne parla a lungo, la parola chiave è trasformazione. L'intelligenza artificiale, l'energia, i cambiamenti climatici, la guerra sdoganata. Sulle pareti intanto scorrono foto che ripercorrono 120 anni di lotte dei lavoratori, facce, piazze piene, striscioni. Sul palco delegati di fabbrica si alternano ad ospiti italiani e internazionali. L'intento è evidente, raccontare un sindacato nel mondo di oggi e del futuro con una visione. La questione salariale emerge qui e là, il segretario milanese Stanzione la ricorda parlando di chi in città fa fatica. Quando emerge scrosciano gli applausi. Il mondo del lavoro indichi una strada diversa, scandisce Landini, tenere insieme le risposte alla fatica quotidiana con una lettura del mondo che cambia alla velocità della luce. Il 1906 e il 2026 in questo si assomigliano. Landini chiude la giornata con 2 parole, paura e solitudine, a cui ne contrappone altre 2, insieme e partecipazione.
15: Le previsioni del meteo questa sera con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino. di Varese.
1: Ancora alta pressione sull'Europa tra Mediterraneo e Baltico per tutta la settimana. Alcune perturbazioni transiteranno però sulla Francia tra giovedì e venerdì, portando nuvolosità a tratti estesa anche sul nord Italia. Ma intanto le previsioni per le prossime ore e per la notte, cielo velato con qualche passaggio nuvoloso. Per la giornata di domani mercoledì, in parte soleggiato con passaggi nuvolosi su Piemonte e Lombardia occidentale, in estensione poi anche all'est nel corso del pomeriggio, comunque asciutto. Le temperature massime oscilleranno tra 22 e 25 gradi.
15: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione che torna domattina alle 7:15. Una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto da Chiara Manetti, Alessandro Braga e da Luca Parena.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
23: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
24: Io la svilupperò in una Popolaroid.
23: E io vi chiederò com'è andata.
24: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
23: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!

0: Ovvero l'ultimo martedì del mese riparte Falla con noi, il tour di Radio Popolare. Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici e buonasera ovviamente a tutti e tutte voi. Buonasera anche Alessandro Diegoli.
1: Buonasera, buonasera a tutto anche.
0: A tutte e tutti.
1: Ricordiamoci, poi avremo anche ospiti. Per cui dire tutto ha tutto più un senso oggi qua nella cornice favolosa del Nuovo Armenia di Dergano. Vorrei iniziare un attimo subito, Giulia, se mi dai un minuto, perché ho beccato un mio compagno di curva,
0: sì,
1: Guglielmo,
0: sì,
1: e vorremmo, siccome siamo dei fan di Corrado Guzzanti,
0: sfegatati
1: e di Inter, vorremmo dire una cosa. Sei pronto, Guglielmo?
0: Vai.
1: Allora vai. Guerra brutto, poiché brutto, ma sempre forza Inter.
0: Olè.
1: È così.
0: Allora, l'avete capito, siamo in onda, in diretta, Falla con noi, il tour di Radio Popolare che quest'anno per la sua quarta stagione attraversa non solo la città di Milano ma anche i posti dove vivete voi, dove vi incontrate, dove fate rete di fatto. Ci sono tantissime persone, quindi l'invito è a partecipare, a raggiungerci. Siamo al Nuovo Armenia e ci trovate in via Livigno fino alle ore 21.30, ma poi dalle 21.30, in realtà serata speciale perché seguirà la proiezione del documentario di Radio Popolare, quello che probabilmente avete già visto, o forse no, come me ad esempio, verrà proiettato appunto qui al Nuovo Armenia dalle ore 21.30. Arrivate, venite a trovarci, venite a salutarci. Allora, ne abbiamo un sacco di ospiti comunque e il primo ospite è già qui seduto accanto a me.
1: È già qui e avremo anche la possibilità di sentire un po' tutti gli astanti qua. Il parterre è veramente molto molto nutrito in questa serata, che tra l'altro Nuova Armenia ha aperto apposta per questa collabo con Radio Pop, perché generalmente il martedì sono chiusi e invece oggi apertura. Il quartiere di Dergano ha risposto alla stragrande, c'è un po' di giusta congestione alla casa, al bar, se magna se beve e si sta
0: perché comunque
1: per una volta possiamo ringraziare il global warming, visto che possiamo stare in maglietta il 29 settembre.
0: Decisamente sì. Partiamo subito con il nostro primo ospite di questa sera e giustamente non potevamo che aprire questa conduzione dalle 20 alle 21.30 a Stripoli Diegoli con l'introduzione di Ampi Dergano. Dario Marchesi, ciao, benvenuto, ben arrivato.
2: Buona serata a tutte le compagne e compagni, grazie di questo invito. Non lo so, aspetto le vostre.
1: Ma allora, Dario, direi che potremmo cominciare con Viva l'Italia antifascista.
0: Sì.
2: Questo senz'altro.
1: Sì, perché in certi posti ci avevano rotto le balle che non si poteva dire, invece qua lo diciamo, lo gridiamo. Alla Scala qualche anno fa c'era stata quella grossa polemica.
0: Sì. Beh no, qui siamo fieramente antifascisti.
2: Diciamo che Dergano, almeno la Dergano che frequento io e che conosco, è credo tutta antifascista, posso dirlo senza essere smentito. Poi i vecchietti di Piazza Dergano magari no.
0: Beh, lo ricordiamo, tu sei presidente dell'Ampi Dergano.
2: Purtroppo.
0: Come purtroppo?
1: perché è una sbatta fare presidente.
2: Comincio ad avere una certa età e quindi.
0: Eppure sei qui al Nuovo Armenia,
2: certo,
0: in via Livigno. Quindi fai un invito intanto a tutte le persone che in questo momento stanno tornando a casa, sono magari in sbatti da martedì, a venire qui a partecipare.
2: Io invito tutti a venire a Nuova Armenia. Penso che tutti sappiano a Dergano dove si trova. Oltretutto, fra 10 minuti finirò di parlare, quindi potete tranquillamente venire. Grazie.
0: Senti, Dario, in realtà la ragione per la quale volevamo iniziare con te era perché il buon Alone qua diceva: c'è sempre un buon momento per parlare di antifascismo. Sei d'accordo?
2: Sì, che però è un momento difficile perché diventa. È molto difficile parlare di antifascismo in una situazione attuale, perché secondo me l'antifascismo è la speranza per il futuro, per costruire, per guardare il futuro. E infatti la nostra Costituzione è antifascista, è stata scritta guardando il futuro. E che effettivamente il futuro è molto molto complicato e almeno io trovo difficoltà a trovare le strade da percorrere per affermare l'antifascismo, ecco.
1: Ma lo trovi difficoltà, così puoi dire, nel futuro prossimo? Diciamo, abbiamo tante scadenze anche elettorali a Milano, in Italia, l'anno prossimo si voterà, forse si fanno le elezioni anticipate, il punto di provenienza un po' della, così, del timore qual è? Le elezioni nazionali soprattutto?
2: No, è proprio
1: il tessuto sociale?
0: Il tempora currunt, i tempi perché, che corrono.
2: Perché adesso facciamo un esempio, a Catanzaro, cioè
1: a Reggio Calabria
2: ci sono state le elezioni il 22%, quindi io non lo conosco la loro realtà, ma a Milano avevo sentito che ha votato l'ultima elezione il 47%.
1: Sì, meno di uno su due, sì.
2: Quindi la sensibilità, quello che secondo me non riusciamo, ma lo parlo in prima persona come antifascisti, far nascere questa voglia di partecipazione. Io, scusate, dico sempre una battuta perché io ho fatto il 68, nessuno è perfetto, vabbè. E c'era una frase che ripeto sempre: anche andare a fare la spesa e fare politica.
0: Come
2: quindi
0: no?
2: La gente deve tornare a fare politica, poi che non mi interessa il partito o dove, ma deve occuparsi della nostra società, dei nostri bisogni e contraddizioni, perché vabbè, io ho cinque nipoti e vedo per loro un futuro abbastanza... non c'è futuro, abbiamo distrutto il futuro per i giovani.
0: Ma allora quindi... che riscontro ti danno appunto a un nonno come te che effettivamente parla e pratica l'antifascismo?
2: Ma allora, ne ho parlato con una mia nipotina che ha 16 anni, una delle mie... ne ho tre di nipotine. E la quale mi ha detto: sì, la politica è interessante, ma è noiosa.
0: Cioè non ha più un attaccamento.
2: No, non ha un'attrazione, non riusciamo. Infatti ne abbiamo discusso, c'è stato adesso sabato scorso perché noi avremo come ampi il congresso nazionale l'anno prossimo, dove saranno rinnovate tutte le cariche eccetera. Abbiamo fatto si è discusso della prima bozza per il congresso, e quello che non riusciamo a fare è come coinvolgere i giovani, che cioè è sempre stato un problema. Quindi, ti ho detto, la mia generazione rispetto alla generazione dei miei genitori abbiamo rotto proprio tutto, musica, visione della
0: venivate
2: vita.
0: Pure da un periodo
1: civili,
0: effettivamente,
1: certo,
0: insomma, era il dopoguerra.
2: Diciamo che la mia generazione, tra virgolette, è quella
1: statuto dei lavoratori, insomma,
0: sanità.
2: Abbiamo, cioè, prendiamo, noi siamo la generazione che prendiamo ancora la pensione, quindi, quindi.
0: Senti Dario, facciamo un augurio un po' anche, ecco, proprio perché parliamo di futuro. Un posto come questo mi sembra sia il luogo dove il futuro deve crescere.
2: Ecco,
0: Nuova Armenia.
2: Io ho sentito gli altri interventi, quello che dico sempre è quello che dobbiamo, e questo è un luogo in cui c'è, allargare la socialità, la partecipazione, la gente si deve incontrare, deve discutere, confrontarsi, perché questo vuol dire fare democrazia e fare anche antifascismo. Quindi
0: tutte le forme,
2: in tutte le forme,
0: compresa questa, cioè quello di vedersi, bere magari una cosa insieme.
2: È fondamentale, se non fortunatamente ci sono iniziative qua ad Ergano, almeno io mi trovo benissimo, e quindi c'è questa necessità, questo bisogno viene sentito dalla gente, perché viene qua non solo per bere una birra, mangiare, ma per stare tutti insieme e confrontarci, discutere anche delle cose pratiche di tutti i giorni. Quindi secondo me ringrazio, perché noi abbiamo, avete prima questa prima precedentemente Scamamuma, Musca, altre realtà Rob De Matt, cioè anche Rob De Matt, ho visto
1: sì,
2: che
1: poi,
2: Franz
1: poi lo, sarà il nostro ospite, sì.
2: E poi Scamano è Nuovo Armenia che favoriscono queste
0: presidi culturali.
1: Sì, un'ultima un'ultima domanda, Dario.
2: Culturali, ma anche di aggregazione, di condivisione della vita insieme.
1: Ultima domanda, doppia anzi. Primo, poi dai un riferimento per chi appunto di qualche generazione nuova vuole venire a fare la tessera dell'Ampi, a capire un po' come funziona. Numero due, ma con i tuoi colleghi presidenti di altre sezioni, come funziona? Cioè dergano comunque una marcia in più?
2: Ma diciamo che le sezioni ampie hanno una funzione territoriale, perché noi diciamo una delle funzioni dell'ampi è mantenere viva la memoria e attualizzarla. Io dico non una memoria becera, ma attualizzarla
0: viva,
2: viva l'attualità. Il municipio 9 ha 6 sezioni e sono nel in tutto il municipio. E questo vale per tenete presente che l'Ampi Provinciali ha 14-15 mila iscritti, quindi siamo una delle organizzazioni con i maggiori iscritti a livello nazionale, siamo a 150 mila. È chiaro che cerchiamo di collaborare, però ultimamente, infatti al congresso che vi ho detto, è venuta fuori questa esigenza di collaborare di più, perché poi le risorse sono quelle. Noi, escluso qualche centinaia di euro che ci danno il 25 aprile, noi facciamo quello le nostre iniziative soltanto con quello
1: sistema,
2: che
1: con le autotassazioni
2: raccogliamo come tessere. Quindi vi invito tutti ad aiutarci, se siete antifascisti, a anche perché io devo pagarmi le vacanze.
1: Bravo Dario. Allora ricordiamo dov'è l'indirizzo della sede di Dergano.
2: Allora la sede di Dergano è in via Conteverde 17.
0: Ricordiamo anche che si può venire al Nuova Armenia, visto che ci siamo, e fare la tessera, l'abbonamento.
2: Adesso devono venire ora.
1: Pop, sì, certo, vabbè, certo, ma anche poi, insomma, anche all'Ampi. Dario Marchesi, grazie.
2: Grazie a voi per essere stato con noi. Di questa opportunità.
0: Guarda il pubblico che hai, Dario. Mamma mia, ma che fan! Che fan!
2: Li ho pagati!
1: Ma pop star. Dai, metti una canzone per sottolineare questa uscita trionfale.
0: Allora, Diego, lì sì, primo pezzo e poi seconda. C'è un sacco di gente. Bene, raggiungeteci intanto tra musica, parole, ospiti. Noi siamo qui al Nuova Armenia, vi aspettiamo.

0: Allora, Diegoli, dove ti trovi?
1: Al bar.
0: Ah, sono già
1: al bar. No,
0: già.
1: Ma non sto prendendo niente, perché comunque in servizio sai che non si beve, si beve prima e dopo, ma
0: davvero?
1: Non durante. Certo.
0: Beh, no, allora io ho già rotto questo patto deontologico.
1: Ma con te stessa, sì.
0: Sì, decisamente okay. Sì. Beh, ci prendi un po' di così di persone che sono al Nuovo Armenia in questo momento. Vai, vai a disturbare qualcuno.
1: Vado
0: dai,
1: a disturbare, scusate, vi disturbo, siamo in diretta.
0: Disturba,
1: siamo in diretta.
0: Disturba.
1: Non mi stanno cagando, però aspetta, vi disturbo?
0: Ciao, scusate, ciao. Guardate da questa parte.
1: Allora, no, loro se ne va. Madonna, ma è incredibile, se ne stanno andando. Cioè, hai presente quando spruzzi l'antiformiche e vanno via tutti? Una roba del genere.
0: È
1: terribile.
0: No, allora.
1: No, ne ho beccati due. Adesso li ho blindati, okay. Non riuscivano a uscire perché le sedie erano incastrate per terra. Quindi.
0: Come si chiamano?
1: Come
0: quanti
1: vi chiamate?
0: Anni hanno?
2: Irene.
0: Ciao, Irene.
3: Antonio.
1: Allora, Irene e Antonio.
0: Ciao, Antonio.
1: Facciamo. Abitate ad Ergano?
2: Sì.
3: A voglia.
1: A voglia, sono.
0: Lui è
1: gente.
0: Sei
1: romano?
3: No, però a Bergamo c'è un po' questa cadenza romanesca.
0: Davvero?
1: Okay.
0: Allora poi dove devo potete
1: Giulia, scusa, piccolo inciso. Tu non sai, ma prima Disma e Elisa Graci hanno lanciato il loro nuovo format che si chiama, che sarà durante non si sa quando, Vertigo l'hanno chiamato.
0: Quindi noi dobbiamo lanciare il nostro.
1: Ho già trovato il nome.
0: A voglia.
1: Megoglioni.
0: Megoglioni, bella,
1: bene?
0: Mi piace.
1: Perfetto.
0: Applausi. Applausi. Okay.
1: Va bene, poi mettiamo giù la scaletta, insomma. Allora, torniamo
0: c'è stato un grande applauso.
1: Aspetta che vediamo se mi ricordo i nomi. Sono Antonio e Irene.
0: Sì.
1: Antonio e Irene. Allora, Irene, sei una frequentatrice del Nuovo Armenia?
2: Sì, assidua.
1: Assidua, assidua più nell'estate, nell'inverno, nel dentro, nel fuori?
2: Sempre, se vivi qua, sempre.
0: Giustamente.
1: Quante volte alla settimana?
2: Quante volte aperta?
1: Cioè continua gente
0: sempre,
1: che,
0: sei giorni che
1: sta
0: su
1: qua.
0: Sette, di fatto, sì. Sei accampata, Irene.
1: Ma voi... Se vivete siete amici, siete fidati, no, siete amici, sono amici.
0: Ma sono venuti per Radio Popolare?
1: Sono amici, no. Si vedono le virgolette che sto facendo.
0: Vabbè, ma
1: mettiamoli,
0: friends with benefit,
1: mettiamoli
0: ma questo
1: in imbarazzo.
0: Ci interessa.
1: Ma che ce ne frega, li mettiamo in imbarazzo, mi stanno facendo dei gesti orrendi.
0: Tipo così,
1: vabbè.
0: Italia.
1: Ma no, ma sono nomi finti, non preoccupare. Allora, sono nomi finti. Antonio, ma tu sei un appassionato di cinema?
3: Sì, certo.
1: E chi è il tuo regista preferito?
3: Ma...
1: Non dire cazzate, dai. Chi è il tuo fai una bella figura.
3: Ah, ce ne sono tantissimi.
1: Ma dinne uno. O la regista anche. Ma minchia, se dici la regista, secondo me spacchi.
0: Decisamente.
1: Lina Wertmüller.
0: Ci sta.
1: Bravissimo.
0: Ci, sta. Presa.
1: Ci vuoi dire due titoli di Lina Wertmüller?
3: Come si chiama? Colt in solito.
0: Quello.
3: Preso. Ferito nell'orgoglio.
1: L'onore.
3: Nell'onore e nell'orgoglio.
1: Vabbè.
3: Beh, poi okay. Sono un grande amante anche di Nanni Moretti, Fellini, tutto il cinema italiano degli anni che furono.
1: Degli anni che furono, va bene. Irene, tu sei una appassionata di cinema? No! Non ti faccio domande? Su niente? Devo
0: cosa?
1: Smetterla? Devo aver pestato...
0: un merdone!
1: Due o tre, vabbè. Grazie comunque, grazie mille. Beh, un pubblico fantastico, autoironico, cioè accetta comunque la presa in giro, accetta di mettersi in gioco, insomma, di mettere se stessi sul tavolo.
0: Come
1: cioè,
0: non potrebbe con la mente in conduzione?
3: Hai la vista lunga, perché tu sei riuscito a beccare me... Che sono il fondatore, uno dei fondatori di Nuova Armenia, nonché coordinatore del gruppo cinema.
1: Vedi.
0: Non lo sapevamo.
1: Va, dopo vieni, allora vieni tu.
0: Pensa,
1: a parlarci dell'attività del cinematografica del nuovo, perché gli ultimi 10 minuti sono dedicati al cinema. E fra l'altro, magari possiamo anche provare a mettere in piedi un paio di scene tratte da alcuni film muti, però. E sarà molto bello farli in radio.
0: In radio, soprattutto, sì.
1: Super bello.
0: Ma io non ho
1: grazie, capito. Antonio e Irene, grazie.
0: Loro sono venuti qua perché frequentano il Nuovo
1: Armenia.
0: Vabbè,
1: lui è il capo del nuovo, uno dei capi,
0: esatto.
1: Cioè vive qua,
0: però,
1: probabilmente ha una tenda in mezzo alle siepi qua, scusa. Cioè.
0: Antonio, ma tu ascolti Radio Popolare o anche Irene?
1: Ma già, è vero, brava, questa domanda è ben importante.
3: Certo.
1: Ma ascolti.
0: Non eri molto convinto, Antonio.
1: Come si chiama la trasmissione di Giulia Strippoli?
3: Allora io...
0: Non ascolto Giulia Strippoli.
3: Allora io ascolto soprattutto Chassis.
1: Giustamente.
0: Da appassionato
1: un saluto
0: di cinema.
1: A Barbara, da Chassis.
0: Certo.
1: Irene, tu ascolti Radio Popolare? Dai, di sì.
2: Sì, sì.
1: Sì, sì. La trasmissione di Giulia Strippoli si chiama... vieni con me.
2: Vieni con me.
1: Olè,
0: esatto, bravo.
1: Vai in onda alle
2: 4
1: del
2: pomeriggio
1: della notte.
0: Va bene, dai Irene, promossa, grazie, lo stesso, grazie. Promossa. Senti, allora Diego, ne abbiamo 5 minuti,
1: sì.
0: Vuoi disturbare qualche altra persona?
1: Sì, ma vado ad altri tavoli.
0: Sì, secondo me, allora, anche zona bar potrebbe essere interessante sentire un po', magari...
1: Zona bar, gli ubriachi, sì, i beoni, esatto, i nostri
0: perché
1: colleghi.
0: Perché dicono le cose più piacevoli, alla dicono, fine, in vino Veritas, non
1: sì,
0: credi?
1: Sì, in cocktail...
0: In cocktail pures.
1: Figura di merdas, sì.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora... Aspetta che scappano tutti ancora qua. Tutti tutti fermi.
0: Ma è possibile? No, ma non siate timidi.
1: Posso intervistarla lei? Sì, ok. Come ti chiami?
4: Chloe.
0: Bel nome.
1: Sei una frequentatrice di questo posto?
4: In maniera saltuaria.
1: Non è la prima volta che vieni?
4: No.
1: Sei ascoltatrice di Radio Popolare?
4: Assolutamente.
1: In maniera non saltuaria?
4: No, molto saltuaria.
5: Molto.
4: No, non è vero. L'ascolto sempre.
1: Tutti i giorni, perché sei nipote, figlia di ascoltatori. Nipote o figlia?
5: Figlia.
1: Aspetta.
4: Figlia.
1: Figlia, e ascolti da quando avevi 0 anni.
4: Esattamente.
1: Adesso hai un tuo abbonamento oppure te l'hanno dato i genitori, l'hai ereditato?
4: No, ce l'ho mio.
1: Tuo, di tua iniziativa?
4: Brava.
1: Cioè hai voluto farlo, non sei andata contro i genitori?
4: No.
1: Mamma mia, pazzesco, la figlia modello, Chloe, grandissima. Cosa fai nella vita?
4: La maestra.
1: Elementare?
4: Sì.
1: Madonna, hai cercato di far diventare i tuoi piccoli alunni dei piccoli compagni?
4: Assolutamente sì.
1: Cos'è l'ultima azione che hai fatto? E per azione, ecco, la A maiuscola, non azione di Calenda, l'azione...
4: Ci mancherebbe. E di solito uso degli atti di microfemminismo, tipo tutte e tutti, gli do il femminile, uso il
1: femminile sovraesteso.
4: Brava,
1: e quei piccoli mostri maschi l'accettano?
4: Sì, sono abituati.
1: Bello, grande. Insegni qua, in zona?
4: No, insegno a Baggio.
1: A Baggio, Baggio antifascista. Grazie, Chloe.
0: Chloe, le donne del futuro, le persone del futuro, tutti, insomma, e tutte ti saranno grate, veramente, decisamente grate. Grazie. Allora, abbiamo 3 minuti, direi. Ci alterniamo con un po' di musica, anche per movimentare un po' la serata.
1: Sei
0: che
1: la
0: dici?
1: DJ, metti
0: sono
1: la mossica.
0: La DJ. Tra poco pubblicità di musica anche per movimentare un po' la serata.
1: Sei
0: che
1: la
0: dici?
1: DJ, metti
0: la
1: mossica.
0: Sono la DJ.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Popolare, Nuova Armenia, Falla con noi Tour, Strippoli Diego in conduzione.

0: Riprendiamo la diretta dal Nuovo Armenia. Siamo adesso a parlarvi di una realtà, un'entità che è stra super di quartiere. Ma sempre Strippoli Diegoli, sì, cioè, dal Nuovo Armenia per farla con noi.
1: Stiamo parlando del cocktail inventato da Marco Schiaffino.
0: Sì, esatto. Allora, secondo me ti devi spostare a questa parte,
1: sono dietro,
0: perché
1: sono dietro le cuffie, delle casse, non è possibile.
0: Fastidiosissimo.
1: Ma ci pensa il nostro prode Giulio, non ha un problema.
0: Sì.
1: Sì, alla grande. Stiamo parlando del cocktail inventato da Marco Schiaffino, quella, l'entità
0: che è quello berganese, che fa comunità in realtà.
1: Ne abbiamo già parlato diffusissimamente tra le 17 e le 18. Guglielmo, non ti sentiamo se parli con noi che abbiamo le cuffie, quindi non parlarci adesso, ci parliamo quando c'è una canzone.
0: Guglielmo, comunque c'era un messaggio, sì, anche per te, per dirti che sei stra benvenuto nella comunità interista, prima dicevi appunto, sì, insomma, del tuo tifo di Radio Popolare. Ci si chiede se non se c'è qualcuno che non sia interista a Radio Popolare. Sì,
1: sì,
0: è voglia.
1: Se sei tu, scusa, sei romanista.
0: Banalmente.
1: Per dire. No, dai, allora, a parte gli scherzi, a parte i cocktail, parliamo di una delle realtà peculiari di Dergano. Forse
0: sì,
1: la più peculiare.
0: Potremmo dire.
1: Lo possiamo,
0: sì,
1: dire?
0: Sì, sì, sì, secondo me sì. Secondo me sì. Quella più peculiare, quella che unisce un po' veramente tutte le età, tutte le persone, e che fa davvero, cioè, attiva il quartiere.
1: No, quella perché rende Dergano, al di là dei posti fisici, stiamo parlando di iniziativa, insomma, entità, iniziativa, qualcosa di palpabile, ma in realtà diffuso, che rende Dergano un quartiere molto molto sui generis.
0: Molto, decisamente, sui generis è una citazione, era per questo che...
1: Sì, un saluto anche a Elena Mordiglia.
0: Mamma,
1: certo,
0: mia,
1: sì,
0: davvero. Allora, diamo il benvenuto a Chiara Scolari e a Roberto Marinelli di Q Pride. Ciao,
2: ciao, ciao a tutti,
0: ben arrivate.
3: Buonasera a tutti.
0: Mamma mia, ma comunque gli applausi non si sentono, Giulio, io devo staccare,
1: ma sì,
0: il
1: che
0: microfono,
1: si sentono,
0: cioè,
1: si sentono,
0: per far
1: si
0: sentire comunque le ole, si... cioè, rifatelo, uno, due, tre, via. Oh, adesso sì.
1: Siamo andati, abbiamo sfondato
0: il muro del suono.
1: Sì, quello,
0: sì, quello, quella
1: quello
0: roba
1: di,
0: là.
1: Quello di Phil Spector,
0: quel,
1: sì,
0: quel,
1: esatto,
0: muro là. Ciao Chiara, ciao Roberto.
2: Ciao.
0: Allora, ciao, voi siete di casa praticamente qua al Nuovo Armenia.
2: Sì, siamo di casa, anche perché il Nuovo Armenia, come Rob De Matto e Mamusca, sono le prime realtà che hanno aderito nel 2021 al progetto Q Pride, Pride di quartiere. E cioè, non vorrei peccare di modestia dicendo che non è che siamo proprio la peculiarità, la cosa è, noi siamo il primo Pride di quartiere in tutta Milano.
1: Infatti, certo.
0: Applausi, applausi.
2: Siamo anche modeste, tra l'altro.
3: Assolutamente.
0: Sì, molto. Questo fa sempre bene, giustamente, anche io.
1: Raccontiamo le origini?
2: Sì, allora,
0: non parlate di voi stessi.
1: Ma no, le origini del Q Pride, mica di, beh, anche le loro, ma comunque insomma.
2: Io comunque sono della Cremonese, cioè, volevo dirvelo.
1: Sì, Cremonese.
2: Tipo Cremonese.
1: E tu, Roberto, invece?
3: Io nasco a Civitanova Marche, in un piccolo paesino vicino al mare.
0: Tifi l'Ancona? Che tifi? C'è l'Ancona?
1: C'è, l'Ancona c'è.
3: Certo che c'è.
1: C'era un giocatore tanti anni fa, c'era Detari, che era questo ungherese, che una volta fece 3 gol all'Inter, mi ricordo. Vabbè.
0: Pensa.
1: Ma sono tempi bui. No, torniamo invece ai tempi
0: moderni.
1: Arcobaleno.
0: Bui,
1: sì,
0: insomma, secondo me sono lo stesso. Però, dicevamo, il Q Pride è il Pride di quartiere, nasce nel 2021, quindi 5 anni fa.
2: In una situazione tipo questa, cioè un tavolino dell'Armenia, probabilmente, non me lo ricordo così bene, con un gruppo di amici ci diciamo, vabbè, bello, aspettavamo il Pride di Porto Venezia,
0: sì,
2: cioè il classico Pride milanese
1: di fine,
2: a cui,
1: giugno,
2: tra l'altro,
1: sì,
2: di fine giugno, a cui tra l'altro poi Q-Pride aderisce.
1: Partisco.
2: Sempre.
1: Mm-hmm.
2: E ci dicevamo, boh, sarebbe interessante, bello, e a questo punto anche un progetto politico molto forte, provare a portare il Pride dal centro alla periferia, perché poi alla fine tutto l'anno noi viviamo questa periferia,
0: certo,
2: e quindi il fatto che diventi attraversabile, vivibile, per tutte le persone che vivono in questo quartiere, che poi partiva da Dergano, poi è diventato Bovise, adesso stiamo diventando, abbiamo manie di espansionismo tipo risico, quindi cerchiamo di
1: avete conquistato tutti, l'isola quest'anno.
2: Quest'anno abbiamo conquistato l'isola, grazie per averlo sottolineato. E quindi cioè, nasceva da questa cosa qua, e quindi la sfida vera è stata creare un progetto intersezionale, transfemminista, che attraversasse gli spazi che per noi erano gli spazi quotidiani, fino ad arrivare a questo grandissimo, meraviglioso caos che viviamo ogni anno, perché poi alla fine i temi nostri erano l'orientamento sessuale, l'identità di genere, e invece ci siamo resi conto che vivere un quartiere vuol dire anche occuparsi della trasformazione urbana, occuparsi della precarietà, del razzismo, dell'abilità degli spazi, cioè quanto sono fruibili gli spazi se tu per esempio non hai capacità di poter consumare, no? Ci siamo interrogati su una varia cosa, e questa cosa qua lo puoi fare solo nel quartiere.
1: Beh, avete centrato incredibilmente un obiettivo di convergenza, che è un tema decisivo per quanto riguarda le lotte in generale, insomma. Viene da pensare che comunque questi temi qua, l'obiettivo di convergenza sia così evidente, ma anche così difficile poi da perseguire, e si riesce a fare in, almeno per ora, in questo periodo storico, in contesti piccoli. Mi viene in mente certamente voi, ancora più piccolo per quartiere, o che ne so, la GKN, partendo da tutt'altro tipo di lotta, però poi si arriva allo stesso punto, perché si tiene insieme tutto. Quindi è veramente super importante come approccio. Dicevate che voi comunque partecipate al Pride, da non organizzatori, da partecipanti, fruitori, a volte quello che ci viene detto anche da ascoltatori o che vediamo noi è che forse il Dergano Pride sia più autentico del Silku Pride, sia più autentico del Pride grande, che ha un, si è un po' perso su certi rivoli, un po' così, come che qualcuno storce il naso su anche strizzate d'occhio a certi rainbow washing che qualcuno fa, eccetera, eccetera. Avete, cosa, se non volete sbottonarvi, però insomma...
0: senza fare nomi.
3: Non credo che...
2: Femministi, e prendiamo sempre posizione.
1: Ok,
3: la sensazione sia piuttosto questa, cioè il fatto di quello che ha detto la mia onorevole collega, e non tanto poi su tutto quello che è il chiacchiericcio mainstream che si è creato intorno a un'azione che al giorno d'oggi credo che, non per bypassare un problema che deve essere affrontato ed è giusto che lo sia, però è diventato ancora più necessario esserci, e che sia il Pride cittadino, che sia la nostra esperienza in ambito più locale, che ha le sue difficoltà ma che tende a portare quello che è necessario ora, sia importantissimo. Quindi bypasserei le polemiche sul contenitore più ampio, ma andrei più sui contenuti che forse ci differenziano, perché è un po' quello, cioè il fatto di passare nelle strade che quotidianamente attraversiamo con un qualcosa che testimonia un'urgenza, una necessità, perché quello che si era dato per consolidato fino a poco tempo fa in questo momento viene attaccato, e magari con dei tentativi di sgretolarlo. Noi ci siamo,
0: ci siamo.
3: E infatti noi agiamo col nostro Pride di quartiere, che poi dopo confluisce nel Pride cittadino, quindi l'importante è esserci e parlarne, no?
2: No, poi noi siamo delle visionarie, e quindi la cosa che vi invito a fare è immaginatevi tra 4-5 anni questa formula prolissa del Q-Pride nei vari quartieri, e credo che siano, Michele Stimola ci aiuterà, 88 i quartieri di Milano, cioè immaginatevi un Pride, il Milano
0: esteso,
2: Pride without Coca-Cola, con 88 carri di quartiere.
0: Il sogno.
2: Sarebbe una cosa meravigliosa.
0: Totalmente, totalmente. A proposito del vivere e attraversare le strade, ecco, lo raccontiamo così per chi magari non vi seguisse in maniera assidua e costante.
3: Sì.
0: Il Q-Pride ha dovuto vivere anche tutta una serie di difficoltà. Voi attraversate il quartiere e nel caso specifico negli ultimi 2 anni non avete, cioè non è che non siate stati ostacolati, fate un percorso insomma che è sempre lo stesso durante l'anno, attraversate appunto tutto il quartiere di Dergano Bovisa e avete dovuto rispondere anche in maniera...
1: C'erano dei tombini aperti da cui uscivano i fascismi.
0: No, in questo caso non era da sotto, era da sopra, ma perché probabilmente scendeva...
3: Si arrivava dall'alto, adesso c'è questa tendenza, sì, di in quello specifico caso era un balcone.
0: Ci racconti quell'episodio e anche come l'avete fronteggiato?
3: Ma
0: secondo
3: guarda, siamo stati costellati da alcuni eventi, questo è quello più eclatante in cui è uscito proprio da una finestra Faccetta Nera che...
0: In diffusione.
3: Sì, in diffusione, ma con la persona nascosta, non ben visibile.
0: Ovviamente.
3: Quindi chiaro,
0: chissà perché.
3: Funziona in questo modo, ma già nelle prime edizioni abbiamo incontrato persone che dai terrazzi facevano dei saluti un po' particolari che io ora non ripeto perché oltretutto non mi vedono, quindi non è necessario rifarlo. Esatto, cioè, ma noi
0: nella mia città non si è sentito radio microfono, va bene.
3: Però rispetto a queste cose qua, la cosa meravigliosa è stata che nel tempo, attraversando, ma già in risposta subitanea, è stata un'ulteriore partecipazione, quindi se qualcuno ha fatto queste esternazioni estemporanee dai propri balconi, molti altri dai loro balconi invece poi sono scesi e si sono uniti a questo percorso che io mi sento dire meraviglioso, anche perché ricollegandomi alla cosa che dicevi prima, e non per essere quelli che se la tirano un po', ma abbiamo già ricevuto delle segnalazioni del tipo venite a parlarci del Q-Pride così che noi possiamo ripetere con le vostre indicazioni la stessa esperienza nel nostro municipio, quindi le manie espansionistiche da risico ci sono.
1: Infatti c'è qualcosa di concreto? Innanzitutto è successo già o succederà? E dove succede? Dai, dateci delle anteprime, delle primizie. Qualche altro quartiere che si è dato una svegliata?
3: No, non possiamo mai dire non gatto potete. Se non ce l'hai nel sacco, okay. Diceva qualcuno, è più importante di me. Però ci sono dei larghi interessi, anche perché banalmente anche solo sulla nostra municipalità, noi per ora la denominazione è il Pride di Dergano e Bovisa, e il municipio 9 raccoglie molti più quartieri.
1: Beh sì, abbiamo sentito che per dire ci sono 6 sezioni dell'Ampi in zona 9. Per
3: esattamente, esattamente, quindi riuscire ad allargarlo fino a quel punto è già un largo impegno. In più alcune altre municipalità, e lasciamo il dubbio così almeno magari ci seguite sulla nostra pagina Instagram
0: che è chiocciolina
3: Qpride _ Milano.
0: Qpride _ Milano su Instagram.
1: Tra l'altro ovviamente noi ci stanno ascoltando anche da un ampio raggio, un'area molto più grande di Milano, tutta la Lombardia e altri pezzi di regioni limitrofe e in DAB pure in Emilia Romagna, fino alla Romagna, fino a Rimini ci ascoltano, a Torino. Per cui immagino che il sogno bagnato per il futuro sia allargarsi e come dire portare questo modello ovunque, perché mi sembra un modello che funziona, insomma. Si stanno parlando tra di loro, stanno concordando la risposta, perché la domanda era una cazzata. Adesso
2: la domanda è una cazzata, sì. Ma giustamente Roby si ricordava questa cosa, per cui cioè ci sono c'è stato in questo paesello siciliano un certo punto,
1: vedi?
2: Fanno questo Pride di il quartiere nel quartiere,
0: cioè ispirate a voi.
2: Ma no, però ci siamo sentiti, li abbiamo invitati, loro ci hanno invitato, noi non potevamo andare, lo facevano a luglio.
1: Dove?
2: In un paesino in provincia di Siracusa, se non mi
1: bellissimo, fantastico, sì. Beh, per noi milanesi un paradiso. Cioè, certo, sì.
2: C'è stato l'Ega di Pride, cioè, insomma, cioè, il tema poi anche quest'anno c'è stato il Pride di Legnano, il Pride della Brianza, cioè comunque secondo me il futuro è proprio questa cosa dei micro Pride, chiamiamoli micro, ma micro non sono Pride, per cui cioè tu a un certo punto sei quotidianamente attaccato, ed è successo purtroppo ancora ad Erga. Noi a un certo punto ci siamo appoggiati sugli allori, ci abbiamo detto facciamo questo carro meraviglioso, gente dietro che ci segue, no? Quello che ci tengo a dire io è che il carro per noi è importantissimo, gli eventi sono importantissimi, ma sono la vetrina di un percorso politico che stiamo facendo. Perché appunto, comunque nel corollario meraviglioso che è successo, ci hanno imbrattato la panchina Rybov in piazza Schiavona in Bovisa. L'altro giorno ci hanno distrutto la panchina Rainbow, tra l'altro su cui io ho fatto un'intervista con le interviste delle panchine con Radio Pop. Ci sono persone di derganesi che in strada sono state insultate, seguite in metropolitana. Cioè, quello che ci siamo detti noi è vero, fare questa cosa di eventi vetrina per tenere alta la cosa, ma politicamente noi dobbiamo darci da fare molto di più.
1: Beh, allora, comunque mi viene da riflettere sul fatto che anche nella sinistra, insomma, nella sinistra ampia, insomma, nell'opinione pubblica si discute sempre di questa sbagliata contrapposizione sui diritti civili con quelli sociali. No, voi state facendo sintesi e direi che mi sembra la strada giusta. E fra l'altro è anche molto facile. Voglio dire, allora, se si fa ad Ergano, ma perché non si può fare dalle altre parti?
2: Vorremmo parlarne con i candidati, con le candidate e i candidati sindaci.
0: Ma infatti, guarda, posso dirvi che io quasi speravo in una candidatura collettiva Q Pride.
3: Sarebbe stato molto interessante, come potete immaginare, i nostri potenti molto mezzi, difficile, soprattutto comunicativi e di presenze. Certo. Infatti ne approfitto dell'occasione perché fra le novità che ci saranno, che poi non è una novità perché è una cosa su cui stiamo lavorando dai primissimi tempi, vorremmo allargare perché purtroppo i veterani sono sempre quelli che cercano aggregazione e portano avanti. I giovani ora sono un po' delusi rispetto a noi cinquantenni. Noi vorremmo trovare e apriremo e daremo attraverso i nostri social, quindi invito ancora a seguirci, daremo un appuntamento che sarà tipo un'assemblea collettiva, diciamo per ora di quartiere, per allargare proprio la partecipazione rispetto all'attività che faremo ed allargarla totalmente ad una sezione giovane, lo so che
0: under 35,
3: esatto,
0: dire io sono 36, quindi sono banalmente esclusa.
1: Sono una vecchia anche. Giulia, sono una vecchia, sì, noi parlavamo esatto in redazione l'altro ieri, sì, cioè perché Giulia si è scoperta vecchia, benvenuta insomma nella nostra
0: però giusto, così. Posso dire giusto cioè, nel senso io non ce l'ho la forza.
3: Va bene, noi...
0: e quell'energia che può avere una persona molto molto più giovane di me,
1: perché
0: così.
1: Ma perché parli molto, quindi ti stanchi?
0: Decisamente sì. Però sono molto d'accordo, cioè largo ai giovani, soprattutto perché le persone come me vengono definite ancora giovani quando giovani non lo sono.
3: No, esattamente
0: più.
3: Perché siccome questa cosa del largo ai giovani la sentiamo da un po', quindi poi è come la parola amore, a forza di ripeterla perde di senso. Invece ora bisogna ridare proprio valore a determinate cose e dare dei contenuti, anche sostegno che sia anche banalmente, diciamo, l'economico, a sostegno di un'idea dettata proprio dalla loro urgenza, che vivono il mondo che viviamo noi ma con delle lenti totalmente diverse
0: assolutamente,
3: attraverso le quali noi abbiamo, cioè, vorremmo poter guardare anche il Q Pride. Quindi,
0: sì, e soprattutto che possono darvi delle prospettive, ecco.
3: Assolutamente.
0: Ci sono già delle date su questo?
3: Allora, stiamo valutando, le daremo prossimamente nei social, ma si parla di più o meno intorno al 12 di ottobre, la butto lì.
1: È il compleanno di Disma.
0: Capito,
1: il 12 ottobre.
3: Auguri Disma.
1: Invitatelo che facciamo una festa.
0: Celebriamo il compleanno antifascista d'Ergano. Sì. Va bene, grazie.
3: grazie a voi.
0: Grazie Roberto Marinelli. Grazie. Io penso di giustamente dover insomma, come dire, inframmezzare con un brano che si chiama Mappe della Libertà, sono Dai. Gli assalti frontali.
1: Sì,
0: grazie mille.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao. Grazie a voi.

0: Elena Castellani nel frattempo ci ha raggiunte a Nuova Armenia per fare un annuncio fondamentale, perché giustamente ha detto parlavate del Pride di quartiere, ma lo vogliamo dire che c'è un altro appuntamento necessario, direi. Allora,
1: questa Dergano continuamente presente, molto attiva, cioè, e gli altri quartieri? Li scopriremo ogni martedì ultimo del mese in questa nuova versione di Falla con noi, che sarà una versione serale, come avete imparato a scoprire stasera, dalle 17 in poi, con trasmissioni un po' fatte ad hoc, diciamo, e con insomma un po' di intrattenimento, un po' di giornalismo hardcore, con per dire dov'è Bob Maggioni, dov'è Mattia Guastafer, dove sono là, stanno facendo una riunione di redazione, perché non si fermano mai, ok? Mentre noi diciamo corbellerie miste a cose molto belle, loro non si fermano mai. Dicevamo, abbiamo un altro appuntamento derganese.
0: Sì, Elena Castellani, che appunto ci ha raggiunta qua, è in realtà una delle persone, anche lei, molto attive sulla città di Milano, soprattutto per quello che riguarda i presidi per la Palestina, e giustamente si è palesata dicendo: Giulia, ma lo vogliamo ricordare che dobbiamo fare anche un puntello, a proposito, si parlava di questo, no? Di coinvolgere le persone per Gaza. Ciao Elena, ben arrivata, benvenuta.
2: Ciao Giulia, grazie.
0: Ciao.
2: Sì, allora, grazie Giulia, grazie di questo momento per poter dire che l'idea è nata guardando quello che accade tutti i giorni in Piazza Duomo da quasi ormai 500 giorni, in cui ci sono delle persone, io ci vado anche molto spesso, che fanno un presidio per tenere alta l'attenzione rispetto a quello che accade a Gaza e in Cisgiordania. E allora noi cittadine e cittadini, diciamo che questa cosa è nata durante una riunione che abbiamo fatto nell'Ampidergano, abbiamo detto va bene, ma perché non facciamo un presidio anche di quartiere? Perché a volte le persone non riescono ad raggiungere il centro, certo, magari avrebbero voglia comunque di avvicinarsi, di fare attivismo, e allora abbiamo pensato di iniziare a fare un presidio. Adesso è ogni secondo giovedì di tutti i mesi, partendo dall'8 di ottobre in piazza Dergano, dalle 18 alle 19, poi vediamo come andrà.
0: E come
2: magari
0: presidio
2: questa cosa,
0: in piazza Duomo, voi siete
2: stessa
0: là,
2: cosa, standing. Noi saremo lì distanziati, a un metro di distanza l'uno dall'altro, con cartelli, con bandiere, vedremo un attimo come si evolverà la situazione, però questa cosa è importante perché abbiamo bisogno di tenere alta l'attenzione, abbiamo bisogno secondo me anche di portare, esattamente come fa il Q-Pride per degli altri temi, l'attenzione su quello che accade a Gaza e Cisgiordania anche nei quartieri. Quindi dalle 18 alle 19 Piazza Dergano, partendo dall'8 ottobre, ogni secondo giovedì di tutti i mesi vi aspettiamo. Se non avete tempo per preparare i cartelli, ne avremo noi da darvi, quindi venite perché è molto importante. Grazie a tutti i cittadini e tutte le cittadine, non solo di Dergano ma anche dei quartieri intorno, e comunque questa cosa io spero che avvenga anche in tutti gli altri quartieri della città,
0: come il Q-Pride. Grazie Elena Castellani.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: In diretta dal Nuovo Armenia, sono le 21.02 minuti, l'ultimo martedì del mese, siamo in tour, falla con noi, Radio Popolare, in questa occasione a Dergano, in via Livigno, siamo qui in diretta ancora per 27 minuti, per essere specifici, Stripoli Diegoli in conduzione e poi a seguire.
1: Io vado, vado a sentire un paio di persone e poi abbiamo il prossimo ospite.
0: Sì, decisamente. Dai. Sì, volevo ricordare che a seguire ci sarà anche la proiezione, vedo lo schermo. Lì giù che già si sta accendendo, cose si muovono e dopo ovviamente ci sarà la proiezione del documentario di Radio Popolare, per chi non l'avesse visto, tipo io. Giulio, tu l'hai visto? Sì, Giulio, sì, il nostro tecnico, che tra l'altro approfitto per ringraziare, l'ha visto. Chi di voi non avesse ancora avuto questa occasione può venire qui al Nuovo Armenia e vederlo gratuitamente, l'accesso è libero, gratuito, c'è un sacco di gente. Ma allora, scusami,
1: non l'ho visto neanche io.
0: Non l'hai visto neanche tu?
1: No, perché ho visto la mostra due volte, ma il film no.
0: Anch'io. Volevo approfittare per far sentire un po' di persone, scusami, sì. Non si fanno sentire.
1: No, eccomi, adesso intervisto
0: tutti. No, devono far sentirsi le persone, non te.
1: Ma no, hai capito, cioè, fammi fare
0: due domande. Volevo tirar su un applauso.
1: Tutti che scappano, ma no, ma state qua.
0: Volevo
1: ma dove,
0: far
1: no, tu dove
0: la
1: vai,
0: gente.
1: Dove vai, vieni qua,
0: guarda.
1: Vieni qua,
0: lo
1: beccato.
0: Facciamo un applauso.
1: No, vieni qua, non scappare. Vabbè, allora un'altra tipo fondatrice del Nuovo Armenia. Come ti chiami?
2: Silvia.
1: Ah, ma quella sì, quella
2: è
1: Silvia.
2: Lei.
1: No, allora dopo vieni. No, gli ultimi 10 minuti vieni tu. Sì, vieni tu. Perché stavamo parlando del film. L'ha montato lei. E l'hai montato tu?
2: L'hai.
1: Di la verità.
2: L'ho assemblato.
1: L'ha assemblato.
0: L'hai assemblato nel senso che hai messo
1: le
0: varie parti insieme.
1: Hai presente quelle aziende italiane tipo di moto, macchine che comprano i pezzi,
0: sì,
1: dalla Cina,
0: come no,
1: e poi li assemblano e poi,
0: certo,
1: mettono made in Italy?
0: Sì.
1: Ecco, quella roba lì praticamente.
0: Ma
1: no?
0: Spero tu non abbia sfruttato nessuna.
2: No,
0: meno
2: nessuno,
0: male.
2: Nessuno.
0: Oh, ok.
1: È stato un duro lavoro notturno tuo?
2: No, diurno sicuramente,
1: diurno.
2: Però un duro lavoro, abbastanza, dai. Sì.
1: Ma senti, dai, se seriamente, di un minuto, immagino che comunque tu sia ascoltatrice e fare quel tipo di lavoro è stato emozionante, cioè hai rivisto personaggi che comunque hanno comunque rappresentato qualcosa per te nell'ascolto durante gli anni.
2: Allora, io non sono milanese, quindi non conoscevo molte.
0: A chi lo dici?
2: Molti eventi.
1: Vabbè, quell'altra romana, figurati. Vabbè.
2: Quindi è stato più che altro bellissimo, una scoperta bella di tutte le cose che sono successe.
0: Condividiamo
2: in quegli
0: questa
2: anni.
0: Emozione! Finalmente!
1: Giulia, dopo puoi abbracciarla, adesso aspetta,
0: sì,
1: un attimo, perché Giulia abbraccia tutti.
0: Sì.
1: È un grosso problema. In redazione è un grosso problema, tra l'altro, questa cosa. Sì, per alcune persone, per me, non volevo, per Disma Pestalozza che salutiamo, che è andato un grossissimo problema.
0: In generale a Milano, problema, diciamolo, le persone non si toccano.
1: No, generalmente no, a parte che ho preso lei, scusami se ti ho slogato una clavicola per non farti scappare. Dicevamo, c'è qualche pezzo che hai trovato, come dire, nella tua esperienza, insomma, di lavoro, che hai trovato peculiare, che hai detto, cacchio, ti è un po', tra virgolette, insomma, un po' emozionato?
2: Come si chiama? Milano fa male, stupendo, me lo sono ascoltato e poi l'ho dovuto ridurre perché era lunghissimo, sì, è stato stupefacente ascoltarlo.
1: Ce l'hai il CD?
2: Sì, c'è, certo.
1: Cioè, dopo l'hai avuto, no?
2: Sì, sì.
1: È pazzesco, sì, fra l'altro ne abbiamo ancora alcuni. Milano fa male è una delle iniziative del 99, insomma,
0: storiche,
1: una di quelle super storiche di Radio Popolare, con quella foto satellitare che riproduceva la scritta.
0: Anno Domini?
1: 99. Era il settembre del 20.
2: Non me lo ricordo.
1: Credo 25 settembre 99. No? Siamo lì per l'anniversario, insomma. Grazie Silvia, scusa se ti ho inseguita, lo so che ti ho messo in difficoltà, scusami, ma siamo così, siamo degli stronzi. Allora,
0: io volevo far sentire un po' le persone che sono qui, che appunto sono tutte timide. Oh, e allora
1: è un applauso per
0: un altro.
1: Grandissima, numero uno.
0: Oh.
1: Allora, andiamo da altri qua.
0: Beh,
1: un altro tavolo,
0: un altro.
1: Buongiorno, buonasera, anzi. Allora, no,
0: loro
1: no,
0: dicono
1: no.
0: di no.
1: Io
0: no,
1: privilegio no. le voci femminili.
0: Bravo Alone, perché sei un maschio decostruito.
1: Sono talmente, cioè, sono come un tiramisù. Sono come un tiramisù di quelli con dove c'è un ingrediente qua, uno
0: un
1: là, uno là, uno
0: vegano,
1: là,
0: vegano, sei un tiramisù vegano.
1: Sì, addirittura, sì, fruttariano quasi addirittura. Allora, come ti chiami?
3: Imma.
1: Imma, sei una frequentatrice del Nuova Armenia?
3: Non abbastanza.
0: Vorresti... Ascoltatrice, quindi.
1: Sei ascoltatrice di Radio Popolare?
3: Passiva ascoltatrice, perché il mio compagno l'ascolta ossessivamente a tutte le ore del giorno.
1: Ah!
0: Quindi non so se lei è felice di essere qui.
1: Ascolta per amore. Ma è fantastico, ma grazie. Siete anche abbonati?
3: Lui è abbonatissimo.
0: E tu?
1: Lui, cioè, separazione dei beni in questo caso.
0: Su questo sono d'accordo.
1: Una famiglia moderna, non certo. legata a quelle robe dell'Ottocento dove c'era il patriarca. Qua. Chi è che comanda in casa?
3: Lei. Per che cosa? In
0: quale...
1: Per
0: brava,
1: le finanze. Chi gestisce le finanze?
3: Allora, lui ha fatto matematica, è molto più bravo. È bravissimo con i numeri. Ma domanda a lui che il suo
1: No, ma io chiedo a te, perché se è lui l'ascoltatore, lui poi risponde. Ma no, ma lui risponde in maniera così, ci blandisce. No, io vogliamo la critica, vogliamo avere delle risposte vere, originali. Chi cucina?
3: Ah, entrambi, no? Che è sta storia?
1: No, vabbè, ho capito, io sono scarsissimo a cucinare, per dire.
3: Maschio decostruito, mi chiedi chi cucina.
1: Vabbè, allora passiamo al maschio, davvero, maschio decostruito, come ti chiami?
4: Io mica Simone, ciao.
1: Simone, allora, Simone si definisce maschio beta, ok?
0: Giusto.
1: Cioè, non gli frega di essere capobranco.
4: Giusto.
0: Perché non sei un lupo, sei un essere umano, quindi...
4: No, perché anche Sigma, Delta, scendiamo nell'alfabeto.
1: Tu sei ascoltatore, quanti anni hai?
4: 45.
1: Sei ascoltatore di tua volontà o arrivi da una tradizione familiare?
4: Tradizione familiare.
1: Cioè, vi rendete conto che c'è gente di 45 anni che arriva da tradizione familiare? Genitori?
4: Genitori che ascoltavano più ossessivamente di me la radio, e quindi ad un certo punto ho anche deciso forse è il caso di abbonarsi. E una volta,
1: cioè, per essere, come dire, per far contenti loro.
4: No, per dire, cioè, devo sopperire alle loro mancanze che non si sono mai abbonati.
1: Ah!
4: E nel farlo ho fatto anche una tessera a mia madre, gliel'ho regalata, e mia madre si è incazzata di brutto.
1: Ma perché?
4: Perché non dovete avere soldi!
1: Ma come no?
0: Ma
1: perché loro arrivano da questa sinistra extraparlamentare estremamente dura, cioè che ci considerano gli conformisti.
4: No, un po' troppo. Siete sia troppo di sinistra che troppo di centro, anche un po' di destra.
0: Mi sembra un'ambivalenza sì. comunque difficile, diciamo, da dover che... districare.
1: Sì,
0: però...
1: una trivalenza. Diciamo che forse sì. avrebbero preferito così, una configurazione un po' più aliena.
0: Ascoltatore ossessionato, qual è la tua ossessione?
4: Zurlo, volevo salutare Zurlo. No, questa...
0: Chi è Zurlo?
1: Ma chi è?
0: Ascolta un'altra radio.
1: Scusa, chi minchia è Zurlo?
4: Bravo, è una domanda che ci poniamo, ma lui ci starà ascoltando sicuramente.
1: Un vostro amico.
0: In un'altra radio, comunque.
1: Grazie ragazzi, grazie.
0: Grazie.
4: L'ossessione è poveri ma belli.
0: Adesso è tuo amico,
1: no, andiamo. Ce l'hai Piantagioni?
4: Chiaramente.
1: E 28 sfocature di Maron?
4: No, non ce l'ho fatta.
1: Ma no, ho ancora due copie a casa. Averlo saputo l'avrei portata. Ve l'avrei dedicata con una dedica sugosa, laida, peccaminosa.
4: Volevo l'edizione con i diamanti.
1: Allora, sai che qui stasera c'è il trafficante di diamanti che ci ha procurato i diamanti della Diamond Edition di 28 sfocature di Maron. Sì, eccolo là. Alza la mano, eccolo là. Il trafficante di diamanti, grandissimo. Numero uno. Grazie ragazzi, grazie. Grazie di ascoltarci, grazie di essere abbonati, grazie di sostenerci, davvero.
0: Ovviamente grazie anche a tutte le persone che nel frattempo ci hanno raggiunto. Sarebbe bello effettivamente avere magari una persona che è arrivata qui per conoscere Radio Popolare, che si è abbonata da poco, che magari segue la radio non per, non so, per affiliazione, per genitorialità. Boh, nel caso ovviamente palesatevi. Nel frattempo Alone Diegoli è arrivato, il nostro terzo ed ultimo ospite alla postazione. Ciao Franz, ben arrivato, benvenuto.
5: Ciao Giulia. Ciao a tutti voi.
1: Ciao Franz, ciao. Non è l'ultimo, è il penultimo.
5: È l'ultimo.
1: Adesso facciamo due insieme perché siamo dei chiacchieroni.
0: Eh sì, siamo andati un po' lunghi effettivamente.
1: No, dobbiamo ovviamente parliamo anche con l'Armenia della programmazione cinematografica, perché certo che insomma, sì, è un uno dei pochi bei cinema all'aperto di Milano. Allora Franz, grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi.
1: Allora Franz, colonna portante
0: del quartiere, il secondo sindaco dopo Marco Schiaffino.
1: Marco Schiaffino, perché gli diamo noi il titolo di, in realtà, cioè voglio dire, è fuffa pura, cioè qui c'è della sostanza, c'è Franz Purpura che è anche colonna vertebrale del del Rob de Mat, che è un altro dei centri nevralgici di Dergano,
0: sì.
1: E che ed è anche con lui volevamo parlare un po' di politica, un po' di attivismo, un po' di sta
0: volevamo
1: Milano.
0: Fare anche un po' i conti, nel senso
5: sono preparatissimo
1: insomma sta Milano, che allora un anno dopo le grandi manifestazioni dell'anno scorso,
0: del
1: 22 settembre, 3 ottobre, tra poco l'anniversario della presa della tangenziale, il 2 ottobre la presa della stazione Cadorna, insomma vabbè, ne abbiamo prese un sacco.
0: Noi c'eravamo anche un po' prese
5: assolutamente prese,
1: infatti sì. Dal tuo punto di vista, insomma, che da mille anni insomma che frequenti l'ambiente, ne sei animatore e sei attivista, Milano oggi 2026 autunno, qual è il clima? Si prepara ancora qualcosa? Ci sono i motivi per tornare in piazza, per dire che ci siamo stufati di tutta una serie di robe orrende italiane e in particolare internazionali?
5: I motivi ci sono, sono tanti e sono giusti, e la roba bella è che soprattutto noi un po' attempati,
1: la barba bianca,
5: vecchie generazioni che iniziamo ad avere dei capelli bianchi e quant'altro, a volte non ce ne accorgiamo, però effettivamente c'è un sacco di giovane generazione che per fortuna spinge sull'acceleratore, spesso ci supera a sinistra ed è bene così che lo faccia. E ci sono tante cose che sono in moto, non solo rispetto a quello che è successo come il 22 settembre dell'anno scorso, ma anche rispetto a cose che stanno succedendo in questo momento. Penso a quello che è successo a Berlino con un'elezione di una sindaca che parla di caro affitti, quello che sta succedendo a Madrid. Ci sono delle cose in moto, forse noi ogni tanto non le riconosciamo tutte, ma la cosa che dobbiamo imparare è proprio a riconoscerle al di là dei nostri codici e delle nostre abitudini.
1: Esatto, codici, per esempio, ci sono noti dei cambiamenti, per dire, ovviamente a Milano si parla, sembra anche in Italia, insomma, il problema della sicurezza, insomma, oggi nel 2022, di fatto non nel 2022, nel 2026, in cui
0: l'ostracismo all'attivismo, sì, banalmente, no, più che sicurezza direi, ostracismo all'attivismo.
1: Non succede niente dal punto di vista dei problemi veramente di criminalità, eccetera, invece il governo spara fuori continuamente decreti di sicurezza eccetera eccetera, si demonizzano le seconde generazioni, proprio loro, le seconde generazioni, beh, le abbiamo viste tanto tanto tanto in piazza, soprattutto per il tema Palestina ovviamente, perché molti di loro sono anche quasi coinvolti direttamente per famiglia, insomma, noi li sosteniamo sempre ogni sabato. Milano da questo punto di vista ha dato veramente tantissimo, e forse non tutti lo sanno, ma è così da 3 anni che tutti i sabati c'è una manifestazione per i diritti dei palestinesi. Com'è tirare in mezzo i ragazzi di seconda generazione? Difficile?
5: In realtà non è assolutamente facile, ma forse il tema è che non si tratta di tirarli in mezzo, ma si tratta di fargli fare a loro quello che vogliono, di creare occasioni e situazioni in cui saperli supportare, sapergli dare spazio. Faccio un esempio, visto che siamo a Nuova Armenia, c'è una realtà a Milano che tra l'altro non è solo a Milano, che si chiama Giovani Palestinesi in Italia, sì, che fa un sacco di iniziative in questo contesto, è uno dei soggetti promotori delle manifestazioni che tutti i sabati ci sono da 7 ottobre a Milano e in altre città. Io ho visto ad esempio attraverso i social una realtà interessantissima di seconde generazioni torinesi che stanno mettendo in campo mobilitazioni proprio per il diritto a rivendicare la propria esistenza come seconde generazioni e come diritto a esistere in un contesto che sempre più li condanna. Ci sono questo tipo di realtà, ci sono questo tipo di iniziative. Forse quello che noi dobbiamo un pochettino imparare è a non porci come i maestri che, siccome hanno fatto in passato cose, hanno qualcosa da insegnare, ma metterci a disposizione di queste realtà e essere a loro supporto e non a loro guida, che sono due robe molto diverse.
0: Mi piace assai questo approccio, Franz, posso dire, soprattutto perché appunto io non mi definisco più una giovane, ma mi definisco comunque una giovane adulta,
5: figurati
0: nonché,
5: io.
0: Esatto, nonché una di quelle persone che, se vuoi per appartenenza, per familiarità, insomma, si è avvicinata alla politica nel tempo, e quindi non possiamo dar per scontato che tutti e tutte le persone qualche modo abbiano un po' quella cassetta degli attrezzi, no?
1: Perché
0: va insegnata, va tramandata.
1: Lo diciamo, Giulia, senso che prima lei militava nella coda alla vaccinara, soprattutto, no? Poi ha scoperto anche il fatto che c'era la militanza, c'era il transfemminismo, c'era tutta il discorso della ricomposizione della lotta, insomma, poi è diventata una compagna a tutto tondo, partendo comunque
0: però,
1: da certi stilemi.
0: Però vorrei, allora, io una cosa che faccio da anni, per esempio, è dire ogni volta che c'è la manifestazione dell'8 marzo e del 25 di novembre, mandare un messaggio sui social e dire a tutte le compagne che in qualche modo dovessero avere delle difficoltà o qualora dovessero sentirsi sole, possono contattarmi e venire in manifestazione con me, perché non è scontato andare in manifestazione, non è una cosa così semplice, ricordiamolo, perché talvolta ci si sente sole, non sai con chi andare, non conosci l'ambiente, non conosci le dinamiche, ti spaventi, è così, insomma, chi non vuole vedere questo aspetto è perché non conosce veramente un po' anche delle logiche.
5: È che noi alla fin fine dobbiamo imparare che quello che abbiamo fatto non è per forza sempre giusto e soprattutto non è per forza l'unica cosa che è possibile fare. Anche qui faccio l'esempio partendo dal luogo in cui siamo. Semplicemente mettere a disposizione degli spazi per qualcosa che fanno altri o altre,
0: sì,
5: e che non è semplicemente io ti dico che cosa va fatto,
0: sì,
5: ma
0: sì, sì,
5: invece
0: sì,
5: ti metto a disposizione spazi, strumenti, saperi, contatti, perché
0: certo,
5: tu faccia,
0: certo,
5: tu decida,
0: certo,
5: tu determini. Questa è la cosa che in qualche modo dobbiamo imparare. Non è semplice, ma forse è l'unica cosa giusta che possiamo fare, perché altrimenti ripetiamo semplicemente quello che siamo stati nel passato, e siccome non abbiamo vinto nel passato non è molto utile.
1: Ultima domanda ti volevo chiedere, una cosa che forse in realtà è un po' una nota amara, e cioè spazi sociali. Siamo un po' in una fase di riflusso, perlomeno a Milano, ma un po' in generale, chiusure forzate, insomma, l'abbiamo visto, insomma, Scattassuna, Leoncavallo, Spin Time a Roma, insomma, in tutte le città c'è un esempio di doloroso. È una stagione che è finita, bisogna provare a pensare a qualcos'altro oppure no?
5: Non è una stagione che è finita, è una stagione di trasformazione, come sempre è stato. Per fortuna ci sono soggetti, persone, uomini, donne, ragazzi e ragazze che danno vita a esperienze diverse da quelle che abbiamo visto in passato. Anche in questo caso si tratta di lasciargli spazio e di non pensare che devono ripercorrere le nostre tracce così come le abbiamo fatte in passato. Oggi come oggi, ad esempio, c'è molta più tensione, volontà e determinazione a dare vita a percorsi che magari sono meno simili al percorso delle occupazioni, delle realtà sociali occupate e autogestite di un passato, ma che in qualche modo hanno a che vedere con quello stesso desiderio di protagonismo. Allora bisogna dare spazio a queste cose. Penso ai vari festival, varie associazioni, progetti che nascono, che magari non fanno la stessa cosa che abbiamo fatto noi anni fa, e forse, visto che noi anni fa abbiamo fatto delle cose che non sono riuscite a cambiare così completamente, diamo spazio a loro. Questa è la cosa fondamentale.
1: Grazie Franz, grazie.
5: Posso fare un annuncio importante?
0: Vai.
5: Cosa tecnica, c'è Giulio che sta facendo il tecnico della radio e nessuno gli ha portato da bere.
1: No.
5: Per favore, portiamo da bere a Giulio.
1: Giulio, sì, presto, un'acqua minerale per Giulio.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie a Franz Purpura. Allora, ringraziamo anche per il bellissimo DJ set che abbiamo fatto, scusate, come si chiamava, il sale in disco
0: alla sale in
1: che abbiamo
0: disco,
1: fatto,
0: sì,
1: al Rob de Matt, sempre qua ad Ergano, in luglio, e lui ne è animatore e anima.
0: Nonché nostro compagno, insomma, certo, lo sentiamo spessissimo, allora, è amico di Radio Popolare.
1: Abbiamo pochi minuti, Giulia, sette
0: sì,
1: minuti.
0: Decisamente sì, dobbiamo dare l'appuntamento alla proiezione che seguirà esattamente tra qualche minuto, sempre qui al Nuovo Armenia, via Livigno 9, raggiungeteci ancora se siete in macchina, se siete in giro, noi tra pochissimo chiudiamo la diretta, nel frattempo.
1: Abbiamo, allora, prima di tutto un attimo, uno slogan, gli facciamo dire a Tiziana Ricci. Titti, dai, spara fuori cioè, portali di lì che devono prendere posto di là tra poco.
6: Sintonizzati!
1: Mamma mia, che sintesi!
6: Ma scusa, è il titolo del video.
1: Ah, il titolo del video, vabbè. Allora, Tiziana Ricci dopo presenterà il video che abbiamo trasmesso in loop alla mostra per i 50 anni di Radio Popolare, che c'era la fabbrica del vapore, diciamo a cavallo delle vacanze di Natale fino alla fine di gennaio, realizzato dallo Studio Azzurro.
6: Ascolta, ci saranno anche Laura e Silvia di Studio Azzurro, e quindi le artiste saranno con noi.
1: Silvia è già stata qua semi molestata dal punto di vista radiofonico prima, quindi sì, grazie Tiziana. Poi ci sarà una piccola presentazione proprio là al palco, fuori onda, quindi solo per gli astanti. E intanto invece, per quanto riguarda il Nuovo Armenia, che oltre ad essere un posto bellissimo è anche e soprattutto un cinema all'aperto, abbiamo Gabriele che ci parla della programmazione musicale
0: cinematografica.
1: Questa cinematografica. Sì, no, perché programmazione è proprio un problema di deformazione professionale.
7: Certo.
1: Cinematografica.
7: Certo, voi fate musica, fate radio, noi facciamo. Questo posto è un posto che nasce col cinema. Nasce proprio per portare avanti la tradizione cinematografica di Armenia Films, che è stata la prima casa di produzione in Italia di film, e quindi in realtà io faccio parte di un gruppo aperto che si trova tutti i martedì sera, infatti li vedete là in fondo per chi è qua. È un gruppo che in realtà è aperto a tutte e tutti, è nato attraverso in realtà il supporto e la conduzione artistica di Antonio Gugliaro e Silvia Pellizzari, che sono qua con noi. E in realtà in tutto questo discorso la cosa molto bella che possiamo dire in questo momento è il fatto che la stagione cinematografica in questo momento è finita. Abbiamo fatto 4 mesi di cinema in questo
1: anche
7: posto,
1: anche perché è all'aperto,
7: all'aperto,
1: quindi, insomma,
7: ovviamente
1: sì.
7: In questo momento si chiude la stagione estiva, ma siamo qua ancora col cinema, e questo grazie a voi, tra l'altro, grazie a Radio Popolare.
1: Viva l'applauso!
0: Nessuno che applaude.
1: Grossi applausi.
7: Comunque, detto questo,
1: artificiali,
7: portiamo il cinema di Africa, Asia, America Latina, per dare in realtà uno sguardo sul presente, che non è quello eurocentrico americano che riceviamo purtroppo attraverso che riceviamo attraverso le distribuzioni commerciali, e cerchiamo di fare quello, cerchiamo di portare qualcosa che non si vede sullo schermo. In questo caso portiamo, tra l'altro, invece il film di Radio Popolare, il film su Radio Popolare, che in realtà si è visto una volta, due volte
1: fuori dalla mostra, una volta. Quindi questa è la seconda volta nel posto più grande dove sia mai stato proiettato. Sì.
7: Ancora una volta portiamo qualcosa che si vede poco sugli schermi.
1: Sì.
0: Gabriele, tu l'hai visto per, insomma, per, come ha detto, ai lavori.
7: Io non l'ho visto perché Silvia non ce l'ha portato a noi.
1: No, Silvia, per una sorpresa.
7: In realtà sono molto contento di vedere in realtà una parte anche della mia storia, perché Radio Popolare è una storia collettiva, è una storia che mi appartiene. Quindi sono molto curioso.
0: Tu anche ascoltatore, prima di essere,
7: certo,
0: insomma, direttore artistico della cinematografia del Nuovo Armenia.
7: Allora, direttore artistico,
0: scusami,
7: è colui che si
0: occupa della programmazione cinematografica.
1: Siamo abituati a dare titoli, no?
7: Io mi occupo del fatto che tutto quanto funzioni, diciamo, in questo caso. Però in realtà è una direzione collettiva e tra l'altro aperta a chiunque. Quindi tutti i martedì, quando volete, il gruppo Cinema di Nuovo Armenia aperto.
1: Grazie Gabriele. Allora, a questo punto, Giulia, abbiamo un applausi a scena aperta.
0: Eh sì. Oh,
1: ma non solo,
0: oh.
1: No, bravi. non solo dei suoi sodali stavolta, perché noi di solito comunque, voglio dire, la nostra clac, Giulia, è tremenda, insomma, dobbiamo pagarli.
0: Tende.
1: Tra l'altro gli abbonamenti di voi a casa che ascoltate sono spesi per il 34% per assoldare clac quando usciamo, per avere gli applausi,
0: comunque
1: soldi spesi bene. E intanto ringraziamo allora il grandissimo Giulio Ambrosio.
0: Applausi a Giulio.
1: A soldare clac quando usciamo, per avere gli applausi,
0: comunque
1: soldi spesi bene. E intanto ringraziamo allora il grandissimo Giulio Ambrosio.
0: Applausi a Giulio Ambrosio.
1: Giulio Ambrosio, il nostro tecnico, il nostro

0: tutte e tutte le nostre ospiti, grazie ovviamente a Radio Popolare per aver proseguito questa, insomma, questa volontà di essere presente nella città. Continuiamo con tutte le trasmissioni, continuiamo anche il prossimo, ultimo martedì del mese, dove ve lo facciamo sapere, voi rimanete sintonizzati. Alessandro Diegoli, tutte le nostre colleghe, vedo Cristina Selva, direttrice, Lorenza Ghidini, Alessandro Braga, Beatrice Berardi, Tiziana Ricci, insomma tutte le persone.
1: Bob Maggioni ancora
0: Bob
1: lì.
0: Maggioni, Mattia Guastafiero,
1: sta cercando notizie. Cerca le nuove notizie di Milano, Bob Maggioni, grandissimo. E poi tra poco, per chi è qua e se volete arrivare, siete ancora in tempo, la proiezione del documentario firmato da Studio Azzurro, che racconta la storia di Radio Popolare e i suoi 50 anni, perché siamo ancora nei festeggiamenti,
0: infatti,
1: fino alla fine dell'anno.
0: 2026 ancora non è finito, grazie ovviamente a Gabriele. Noi ci andiamo a vedere il film.
1: C'è anche un banchetto, qua abbiamo, abbiamo i nostri gadget, cioè
0: infatti,
1: i gadget.
0: Venite
1: i gadget
0: a farla di Radio tessera.
1: Astanti, venite a prendere qualche gadget di Radio Popolare, forza, forza.
0: Grazie, ciao, ciao Alessandro Diegoli.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Benvenuti a Popcorn, un programma di Davide Salvatori e Tommaso Proverbio. Due ospiti e un argomento scoppiettante ogni mese. Ci trovi solo su Radio Popolare.
2: Benvenute e benvenuti alla prima puntata di Popcorn. Davide, che cos'è Popcorn? È forse un programma di cucina?
3: Direi di no.
2: È un programma che parla di cinema?
3: Direi di no, magari in futuro.
2: Ma allora, che cos'è Popcorn e come funziona?
3: Popcorn è la nuova trasmissione di Tommaso Proverbio e Davide Salvatori. Sarà in onda una volta al mese e a partire da una data storica e un personaggio parleremo di fatti del passato che però si riversano sul presente.
2: E oggi di che cosa parleremo?
3: Oggi partiremo dal 2001, dall'11 settembre 2001 e analizzeremo come a partire da quella data il mondo è cambiato in termini di controllo, repressione e nuovi dispositivi di sorveglianza e come a partire dal 2001 e da quella data tragica che ha cambiato la storia dell'Occidente sia nato un personaggio sempre più ambiguo che ha preso sempre più potere nel tempo, che è Peter Thiel, perché è proprio da dopo quella data che Palantir ha iniziato a essere sostenuto e sviluppato e a diventare infine quello che conosciamo tutti oggi.
2: Ma prima di presentarvi i nostri ospiti, facciamo un passo indietro. Ora chiudiamo gli occhi e proviamo a fare un esercizio. Torniamo a quel 2001 quando eravamo felici e non lo sapevamo. In Italia si pagava ancora con le lire e l'euro era una cosa che avremmo iniziato a vedere soltanto l'anno successivo. A maggio si votava e Silvio Berlusconi tornava a Palazzo Chigi. Dall'altra parte dell'oceano invece il presidente era appena cambiato. A gennaio George W. Bush aveva preso il posto di Bill Clinton. La Roma era campione d'Italia con Totti, Battistuta e Montella. Al cinema arrivano La stanza del figlio, Le fate ignoranti, ma anche Harry Potter e il primo Fast and Furious. Mentre in quell'anno Niccolò Ammanniti pubblicava Io non ho paura, che sarebbe diventato uno dei grandi successi italiani degli anni successivi. Sempre nel 2001 usciva l'iconico Nokia 3310, mentre fare benzina quanto costava? Un litro di verde costava 2000 lire. Sempre in quel periodo Steve Jobs presentava il primo iPod. E poi, infine, l'11 settembre, due aerei si schiantano contro le Torri Gemelle. Diventa l'anno in cui il mondo che conoscevamo cambia per sempre.
3: Come dicevamo, oggi parleremo di 2001, 11 settembre, e di come da quel giorno il mondo è cambiato. Un nuovo paradigma anche di controllo e sorveglianza si è sempre più radicato nelle società, soprattutto occidentali. Per parlare di questo argomento molto spinoso abbiamo due ospiti, che sono Serena Mazzini e Claudio Agosti. Claudio Agosti è un tecnologo e attivista, fa parte dell'associazione Hermes ed è un attivista di Nina, che è un collettivo

0: collettivo che si chiama Né Intelligente Né Artificiale.
1: Mentre Serena Mazzini è docente, scrittrice e studiosa di mass media e cultura di internet. Su Instagram la conoscete sicuramente come Serena Doe. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, ci sono alcune date che rimangono impresse nella nostra memoria. Noi ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo. Ecco, voi cosa stavate facendo l'11 settembre?
3: Ero al computer, iniziavo a frequentare le crew hacker su IRC. È successo quindi questa notizia e stavamo seguendo sulle canali italiani, ma sono anche andato sulle canali americani. Ora, quello che ricordo vividamente è che mentre la televisione dietro di me faceva la telecronaca, qualcuno scrive a Second Fly smash into the tower. E per me Fly voleva dire mosca, al che rimango un attimo lì stupito, cosa intende dire? E pochi secondi dopo vedo il secondo aereo entrare nella torre. Non conoscevo ancora bene l'inglese quando lo conosco adesso, ho sta memoria vivida. E
4: Serena invece?
2: E mi ricordo perfettamente che stavo facendo zapping da un canale all'altro, in particolare ero sintonizzata sulla Melevisione e vedo questo frammento di Tonio Cartogno che a un certo punto si trasforma in una diretta del telegiornale e mi incazzo perché giustamente io stavo guardando la televisione e me la interrompono per dare questa notizia che a 12 anni, 13 più o meno ne avevo, non mi interessava così tanto. L'aspetto divertente è che circa 20 anni, 25 anni dopo, poi io e Tonio siamo diventati grandi amici.
4: Ah, in che modo?
2: Ci siamo trovati a un evento in cui parlavamo di contenuti dedicati ai minori, lui si occupava più della parte televisiva, io di social, c'è stata la scintilla e siamo diventati molto amici.
0: E dopo questa carrambata lanciamo una canzone molto rappresentativa di quell'anno, Manu Chao con Me Gustas Tu.

0: Eccoci tornati, passiamo alle prime domande per i nostri ospiti. Io vorrei chiedere a Claudio, a partire da quell'11 settembre, come si sono pian piano intensificati i dispositivi di controllo con il pretesto della guerra globale al terrorismo?
1: Guarda, grazie. Ricordo che dopo quell'evento si iniziò a discutere come aumentare la sorveglianza appunto per le giustificazioni di sicurezza. E questa narrativa, quella securitaria, è stata sempre presente. Quello che però è successo in 10 anni è che, anziché avere una rete interamente federata in cui ogni server, ogni client poteva comunicare con qualunque altro, ci si è iniziati a rivolgere a degli aggregatori, sempre passare tramite Google, sempre andare su social Facebook o Twitter, e questo utilizzo degli aggregatori, per lo più americani, ha creato dei monopoli in cui le informazioni erano visibili. E da lì si è vista la lotta di tentate infiltrazioni o creazione di giurisprudenza che obbligasse queste aziende a cooperare con l'intelligence per poter permettere la sorveglianza. Il momento più significativo per me, che porta a un cambiamento sociale, è nel 2011, quando ci sono le cosiddette rivolte arabe, perché lì si capisce come essere sui social media ha un impatto politico sulla società. Quindi non è più solo un posto in cui rischi di essere sorvegliato, sei sicuramente profilato e le persone che pagano hanno più possibilità di te di apparire sul tuo feed. Quello che succede è che inizia a diventare proprio un territorio in cui anche la creazione di contenuti è artificiale, apposta per poter influenzare man mano le masse. Questa creazione artificiale porta a dover creare degli algoritmi che ottimizzino la tua esperienza e darti quello che vuoi, e questi algoritmi sono una nuova forma di potere delle piattaforme. E da lì vedi un'evoluzione in cui lo Stato, che voleva essere presente come sistema di sorveglianza, ha delle corporation che sono molto più potenti di lui nel capire cosa fanno le persone, cosa gli interessa e poterle guidare. Tutto questo sembra che vada bene fino al 2016, quando viene utilizzato non dallo status quo, quindi dai democratici, che già Obama aveva beneficiato di Facebook nella sua prima elezione e poi anche nella seconda. Ricordiamoci che quando ha lanciato la sua seconda campagna elettorale l'ha fatto nella sede di Facebook. Solo che tanto che l'ha fatto Obama con un messaggio comunque progressista, sembrava ancora buono. Nel momento in cui Cambridge Analytica lo sfrutta e vende a miglior offerente, e i repubblicani, che in qualche modo hanno subito la repressione, la censura, lo shadow banning dei loro contenuti e quindi erano in qualche modo quelli più frustrati da questa condizione, ecco, vedi che viene visto come un problema. Quindi questa forma, se vuoi, di populismo americano si ritorce contro le corporation, che iniziano a vivere questa ambiguità. Nella prima amministrazione Trump, con la questione delle ingerenze russe, capisco che hai avuto ingerenze esterne, ma devi anche capire che se i tuoi cittadini votano in un certo modo, forse è questione della tua democrazia. Però ci hanno messo 4 anni per non capirlo. Durante la seconda amministrazione Biden vedi che anche a causa del Covid lo Stato inizia a utilizzare le corporation per fare delle pressioni maggiori sulla diffusione dei contenuti, e questo è un cortocircuito che non era mai avvenuto, perché la censura ufficialmente era sempre solo quella statale. Le aziende, da privati, si comportavano in modo libero facendo quello che volevano. C'era questa distinzione, almeno nel dibattito americano statunitense. C'era questa distinzione nel dibattito statunitense. Finché la questione di Donald Trump censurato, la questione dello shadow banning che viene utilizzato per togliere contenuti cospirativi, a quel punto la seconda elezione di Donald Trump vede tutta la Silicon Valley che si allinea a questo nuovo status quo, in cui quindi la potenza dello Stato, che voleva sorvegliare tutto e ha cercato ufficialmente di limitarsi dopo Snowden, anche se in verità per i non americani la situazione è esattamente la stessa. In più la potenza del corporation, che aveva la possibilità di influenzare quello che veniva distribuito, visto, e come le persone vengono giudicate e soppesate, ora sono unite e collaborano insieme. Ed è la situazione peggiore. Siamo qui.
2: Ma io volevo aggiungere il fatto che le grandi corporation hanno in un certo modo anche legittimato questo regime securitario, ma anche questo regime di perenne sorveglianza dell'altro, non solo attraverso la viralizzazione di contenuti in cui sono gli stessi utenti ad avere un controllo sugli altri. Da un lato c'è stata una sorta di glamorizzazione di questo concetto di sorveglianza, dall'altro lato dobbiamo iniziare a pensare pensare che c'è stata raccontata la favoletta che la tecnologia è neutra ma dipende da come la si utilizza. In realtà, se noi guardiamo chi ha costruito queste tecnologie, ci sono dietro delle persone che hanno delle precise mire politiche, delle precise ideologie che vengono portate avanti anche attraverso questa tecnologia.
3: L'abbiamo più volte citato in questa puntata, Peter Thiel, ma chi è Peter Thiel?
0: Se ci fosse un cattivone, un villain in questa vicenda, sarebbe proprio lui, perché da un lato è un paperone di Silicon Valley con un sacco di soldi e dall'altro è l'incarnazione dell'alternative right e delle idee di destra più preoccupanti che possono esistere. È convinto che Greta Thunberg sia l'anticristo, e con questo ho detto tutto.
4: Ma torniamo alle sue origini.
0: Allora, Peter Thiel nasce nel 1967 in Germania dell'Ovest da genitori tedeschi. Si sposta e si muove molto spesso fino ad approdare negli Stati Uniti per studiare a Stanford, dove è un promettente matematico. Durante gli anni di studio si avvicina anche alle idee libertariane, che, per chi non lo sapesse, vengono anche definite anarcocapitalismo. Cos'è? L'unione di libertà individuali e liberismo economico, quindi libertà sì, ma per chi può permetterselo. Nel 1998 Thiel fonda PayPal assieme a Max Levchin e a Elon Musk. 1998 è un anno chiave con lui, perché è l'inizio della sua grande ricchezza. Gestisce PayPal con i soci per 4 anni e in seguito la vende a 1,5 miliardi a eBay. Con quei soldi fa degli investimenti molto azzeccati, tra cui $500,000 in Facebook, quello che diventerà in futuro Facebook. In realtà è stato uno dei primi a voler credere nel progetto di Zuckerberg. Quel $500,000 si trasforma dopo qualche anno in centinaia di milioni di dollari, entra a far parte del consiglio d'amministrazione di Facebook e rimane vicino a Zuckerberg per ben 20 anni. Ma il progetto che più rappresenta Peter Thiel è Palantir, nato invece nel 2003, anche lì con inizialmente un investimento di qualche centinaia di migliaia di euro, proveniente anche da diverse agenzie del governo statunitense. Dopodiché si dedica all'attivismo e si avvicina a Donald Trump nel 2016. Diventa uno dei principali sostenitori e finanziatori di J.D. Vance, di cui oggi è più o meno il padrino politico.
4: E oltre a Palantir, a che cosa si sta dedicando adesso?
0: Ma tutti quei progetti strampalati di cui ogni tanto leggiamo sui giornali o vediamo sui social, beh, Thiel c'è più o meno dentro a tutti, da il transumanesimo, l'allungamento della vita, piuttosto che tutti quei modi che i grandi paperoni, i cosiddetti broligarchi di Silicon Valley, stanno utilizzando per diventare dei personaggi immortali e intoccabili. Ma tra i progetti più strampalati c'è anche il seasteading. Che cos'è il seasteading? È l'idea di fondare delle piccole colonie marittime in acque internazionali dove non è costretto a rispondere ad alcuna legge. Tra queste c'è una sperimentazione in Nuova Zelanda.
4: Cioè, è un po' come Waterworld di Kevin Costner, il film del 95, in cui c'è questo futuro distopico in cui tutti vivono nell'acqua, un tipo Mad Max ma con l'acqua praticamente.
0: Sì, diciamo che Peter Thiel unisce tante distopie in una persona sola, per questo anche l'abbiamo trovato particolarmente interessante per questo episodio, che a tratti potrete trovare scoraggiante.
4: Io colgo la palla al balzo per chiedere a Serena: di Peter Thiel si parla tanto, abbiamo sentito adesso la perfetta bio che ne ha appena fatto Davide, ma riesce a farci un quadro politico e psicologico del personaggio?
2: Allora, direi che avete fatto un riassunto perfetto. Secondo me dobbiamo cercare di contestualizzare quello che avete raccontato proprio all'interno del suo progetto ideologico. Prima di tutto, quando noi raccontiamo della nascita di PayPal, ci dimentichiamo molto spesso di un passaggio, che è il fatto che quel progetto è stato un esperimento dal quale sono partite tante spore che hanno infettato praticamente ogni spazio della tecnologia cognitiva che si è costruita poi negli anni successivi. PayPal, se ci pensate, che cos'è? Un metodo di pagamento digitale che quindi sostituisce i metodi di pagamento nel mondo reale. Quindi di fatto lui inizia con la costruzione di un sistema che va a sostituire un impianto che è sostanzialmente di solito statale. Dall'esperienza di PayPal nascono appunto tutta una serie di altre piattaforme che vanno da LinkedIn a YouTube, addirittura uno dei membri di quella che poi viene chiamata PayPal Mafia, proprio perché è riuscita a contagiare tutti gli spazi della Silicon Valley, David Sachs, che è stato lo zar delle cripto all'interno del secondo governo di Trump. Dopo questo vediamo come le mire di Thiel continuino ad essere quella della costruzione di spazi alternativi allo Stato-Nazione. Quindi da un lato abbiamo, come abbiamo detto, Palantir, il fatto che generalmente noi deleghiamo la forza, la violenza, l'apparato di polizia allo Stato. Qui ancora una volta lui crea un'alternativa con Palantir, che non solo viene finanziato da un fondo di investimenti della CIA, ma allo stesso tempo in questo momento collabora col governo statunitense, ma non solo. Palantir, ad esempio, fornisce il supporto tecnologico all'ICE, ma allo stesso tempo è diventato un forte alleato di altri stati. C'è un'immagine che sulla stampa italiana non è stata condivisa, ma che io ritengo molto importante. È un'immagine di gennaio 2024 in cui Thiel e Karp vanno in Israele e fanno questa conferenza stampa in cui dicono che per la prima volta offriranno tutta una serie di servizi allo Stato israeliano, di cui però non ci raccontano molto. In realtà poi sappiamo da tutta una serie di indagini fatte soprattutto da stampa israeliana e palestinese, che hanno proprio fornito dei sistemi di supporto all'esercito israeliano, tra i quali per esempio Where is Daddy, che è appunto questo supporto che ti dice che una persona che loro considerano come una minaccia non viene colpita quando è da sola, ma viene colpita prevalentemente quando entra in casa. Quindi di fatto che cosa fa Palantir? Fornisce degli strumenti per uccidere dei civili potenzialmente innocenti. Quindi appunto abbiamo la sostituzione dello Stato anche in quello che appunto è l'apparato di polizia, l'apparato del costrutto della violenza. Non solo, Thiel, come avete detto, è molto interessato a tutto quello che riguarda lo spazio cognitivo del singolo, quindi ha finanziato, come abbiamo detto, Facebook. E voi vi chiederete come mai, cosa è successo? Ovviamente quello che abbiamo visto è che Thiel aveva dei forti interessi politici nel finanziare questo tipo di piattaforma, che, come avete detto prima, l'hai detto anche tu, poi è diventato uno spazio per creare una sorta anche di manipolazione di quelli che potrebbero essere i voti politici, come è successo nel caso di Cambridge Analytica, dove tra l'altro Trump si era affidato a Steve Bannon. E poi Thiel è molto interessato a tutto quello che possiamo chiamare illuminismo oscuro. Quindi ancora una volta tutta una serie di ideologie che possiamo poi afferire a questo pensatore che si chiama Curtis Yarvin, che è un blogger molto amato dalla destra statunitense, dove si prospetta proprio la sostituzione dello Stato-Nazione con un nuovo tipo di politico che diventa un CEO monarca che deve ottimizzare lo Stato. Lui dice più volte che la democrazia e il progresso non possono più andare a braccetto. È molto interessante vedere come in realtà il suo pensiero sia un'evoluzione di più di 100 anni di storia in realtà della Silicon Valley, nata con Stanford, di cui lui ha fatto parte. Non so se lo sapete, ma a Stanford sono nate proprio le idee eugenetiche, che poi sono state prese a riferimento dai nazisti, e hanno avuto sempre questo mito dell'uomo più forte degli altri, più intelligente degli altri, questa idea di progresso che si esplica anche nel creare una serie, un gruppo di persone più intelligenti degli altri per governarle tutte. Per me la parte preoccupante è che se negli Stati Uniti abbiamo sempre parlato di complesso militare industriale, adesso con questa forma di potere che ha Thiel tra i protagonisti, dobbiamo iniziare a parlare di complesso militare, industriale, tecnologico, religioso, perché fondamentalmente c'è una forte ideologia che si intreccia con un forte fondamentalismo religioso e che allo stesso tempo trova la sua forza proprio in questi monopoli tecnologici che nessuno ha mai pensato di frenare.
0: Ora invece voglio che facciamo tutti assieme un esercizio di astrazione. Sei Peter Thiel nel 2003, che cosa stai ascoltando? Che musica stai ascoltando mentre sei lì a pensare a come andrai a conquistare il mondo?
1: Smack my bitch up.
0: Kylie Minogue, Can't get out you off my head.

0: Ora una domanda secca: che cos'è Palantir?
1: Palantir è un'azienda che vende due prodotti, però prima di parlare dei prodotti parliamo del modo con cui Palantir si relaziona. Siamo nell'era dell'informazione, perché saper trattare le informazioni che tu produci è un potere. Saper gestire le informazioni che possono influenzare il tuo business è un altro potere. Solo che la scienza dei dati non è così diffusa quanto potrebbe esserlo, quanto dovrebbe esserlo per essere padroni del proprio business. Allora Palantir ha pensato: facciamo una piattaforma che ti aiuta a analizzare i dati, ti mettiamo dei consulenti in casa che ti aiutano a capire che dati hai e noi ti diamo tutto quello che ti serve. L'effetto collaterale è che se utilizzi il loro servizio i tuoi dati vanno a loro. Loro dicono: noi apprendiamo dalla tua esperienza e potremmo riutilizzare quello che abbiamo appreso, però i dati rimangono tuoi. Se non fosse che, per come sono fatte le leggi americane, se i tuoi dati vanno sul cloud americano, è anche possibile che l'intelligence ci acceda, perché così va. Questo, se vuoi, è il potere, il fatto di fare scienza e dati in ambienti in cui non c'è questa cultura, ma se hai questa possibilità hai dei vantaggi. E nello stesso modo in cui un'azienda può avere mancanza di conoscenza su come gestire i suoi dati, anche le pubbliche amministrazioni soffrono di questa cosa. Se vuoi ancora peggio, perché non hanno neppure la pressione del mercato, di solito rimangono immutate per decenni. Allora, Palantir, che è la sua piattaforma Gotham, che proprio si presuppone analizzi dati di persone sospettate, suggerisca degli agenti come agire, e questa piattaforma è quella che sembrerebbe sia parte delle trattative di collaborazione con il Ministero della Difesa, in cui la nostra rete, Rete dei Diritti Umani Digitali, una rete di diverse NGO italiane, ha fatto una richiesta di accesso dati per capire che tipo di relazione ci fosse con Palantir, è stata negata qualunque tipo di accesso nonostante ci fosse una forma di trasparenza protetta. A quel punto mi ha fatto un ricorso e è stato detto che sì, in effetti esistevano questi tipi di relazioni, però non si sono mai entrati nel merito. Idem, il Fatto Quotidiano ha chiesto ai gemelli di Roma che tipo di contratto avesse con Palantir, perché qui non si parla di Gotham, quindi la piattaforma Forza dell'Ordine, ma di Foundry, quella che ti permette di correlare dati. E anche in questo caso, dati sanitari o dati di ricerca, sì, dati appartenenti alla categoria più sensibile e che non dovrebbe mai essere utilizzata contro i tuoi interessi, né i giornalisti né gli utenti hanno avuto abilità di sapere come fossero utilizzati i loro dati, opporsi o saperlo, avere trasparenza. In tutta questa cornice dobbiamo capire anche come da il Covid in poi lo Stato ha limitato i poteri del garante privacy, che sarebbe l'autorità preposta a tutelare i dati personali, il loro trattamento e chi ne fa uso, come ne fa uso, togliendo poteri rispetto al fatto che poteva bloccare una pubblica amministrazione da alcuni trattamenti. Invece in mano le pubbliche amministrazioni sono molto più autonome nel decidere che cosa faranno con i dati, come li utilizzeranno, perché questo rientra nel pubblico interesse.
2: Serena, torno da te chiedendoti come funziona oggi l'alt-right e come funziona la radicalizzazione online.
3: Allora, diciamo che il tema della radicalizzazione online ha subito delle profonde trasformazioni negli ultimi 10-15 anni, perché se adesso è molto più veloce attraverso piattaforme come TikTok, ma ci arriverò, 10-15 anni fa si basava fondamentalmente su piattaforme anonime e il cui contenuto molto spesso spariva in poco tempo. Ad esempio, l'alt-right nasce su una piattaforma che si chiama 4chan, che forse conoscerete, che aveva come elementi base il fatto di essere anonima, il fatto che le board dopo un po' scomparissero, ma soprattutto ha dato vita a quello che è una forma di radicalizzazione attraverso l'immagine, cioè attraverso il meme, proprio perché quel suo spirito così effimero faceva sì che le informazioni che diventavano più coinvolgenti erano proprio quelle più replicabili, quindi alcuni meme che si sono imposti come spazi di radicalizzazione. Pensiamo ad esempio a Pepe the Frog. È molto importante questa parte all'interno di quello che è lo studio della cultura di internet, perché questo tipo di comunicazione viene ad un certo punto utilizzata proprio dalla destra statunitense per creare una campagna elettorale attorno a Trump nel 2016. Innanzitutto, che cosa avevano capito Steve Bannon, che appunto era uno dei consulenti di comunicazione di Trump e degli altri? che non serve avere una struttura del mondo reale, ma puoi avere una struttura decentralizzata e un esercito di persone che diffondono un'idea anche attraverso qualcosa di così semplice, come dicevamo prima, come un'immagine. Dall'altra parte, poco prima si era verificato il Gamergate, che era appunto una di queste prime cosiddette guerre culturali, che si basava sul fatto che una serie di donne che lavoravano nell'industria del mondo dei videogiochi erano state prese di mira proprio da questi gruppi online nati su 4chan ma anche su Reddit. Quello che succede è una campagna in cui vengono fatte shitstorm, call out, vengono doxate, quindi vengono diffusi i loro dati online. Questo che cosa ti fa capire? Che nel momento in cui tu offri un'ideologia a un gruppo di persone, magari anche molto giovani, nel momento in cui si riconoscono in quella ideologia, operano online per diffondere quello che tu gli chiedi di diffondere. Bannon capisce che questa frustrazione, questa rabbia giovanile che trova spazio all'interno di questi gruppi può essere interessante da gestire a livello politico. Dall'altra parte, quello che accade è che effettivamente l'alt-right, che diffonde tutta una serie di idee populiste, razziste, nazionaliste, prova a concretizzare la propria presenza in un evento offline, che è quello di Charlottesville, in cui organizzano questa marcia suprematista, in cui però muore una ragazza che viene uccisa da uno dei partecipanti alla manifestazione. Che cosa succede? Che le piattaforme tentano di prendere una distanza dal movimento, ma allo stesso tempo avviene una radicalizzazione, se vogliamo, ancora più profonda. Pensate che proprio a quella manifestazione c'era Nick Fuentes, che poi diventa uno dei principali influencer di destra, che si crea uno spazio digitale, soprattutto su Twitter, che poi diventerà X, in cui fa delle dirette che hanno anche un milione e mezzo di utenti partecipanti a quello che lui dice. Dall'altro lato si sviluppa tutto il mondo della manosfera, proprio grazie a una serie di blog, di spazi virtuali, di influencer come Andrew Tate, e quello che succede è che poi l'evoluzione di strumenti più immediati, come sono stati i social, come Instagram, YouTube e TikTok, che hanno una forte presenza video e che appunto distribuiscono contenuti, come dicevamo prima, anche su base algoritmica, questa radicalizzazione diventa ancora più veloce. Quello che sta succedendo adesso è un'ulteriore evoluzione, quindi quello che ho studiato io negli ultimi mesi è un processo di radicalizzazione, se vogliamo ancora più profondo, perché porta a delle conseguenze più violente all'interno della nostra società, tant'è che si sta parlando di estremismo violento nichilista, in quanto proprio grazie agli strumenti delle piattaforme vediamo come ragazzini già a partire da 11-12 anni sono sottoposti a tutta una serie di contenuti che io ho mappato, ho tracciato, creando proprio un account da 14enne e utilizzando alcune parole chiave che erano state utilizzate dal tredicenne di Bergamo che ha coltellato la sua prof, ho scoperto tutto un mondo in cui si mischiano tra loro giudaismo, suprematismo, manosfera, odio verso le donne, e tutto questo non rimane però bloccato all'interno della piattaforma. Vi faccio un esempio che secondo me è interessante. Dopo aver creato questo profilo ho iniziato a seguire una serie di account che avevano all'interno del loro username alcune parole chiave a proprio di questi gruppi terroristici che portano ora la violenza estrema nel mondo reale. Non li dico per non incentivare le persone a cercarli. La cosa che mi ha sconvolta è che da un lato, seguendone uno, la piattaforma mi suggeriva di seguirne altre 10-20, quindi puoi essere amica anche con questi.
4: La logica delle bolle.
3: Esatto, dall'altro lato, iniziandoli a seguire, io mi sono ritrovata in meno di 24 ore all'interno di un gruppo che faceva estorsioni estorsioni di tipo sessuale e che una volta all'interno del gruppo ti chiedeva di superare delle prove molto estreme che andavano dal tagliare le ruote di una macchina a farla esplodere, a scriverti il nome dell'admin con una lametta sul braccio, al compiere gesti di violenza verso qualcuno o a convincere qualcuno a compiere gesti di violenza per te mentre si riprende. È interessante vedere come il tredicenne di Bergamo, prima di colpire la sua insegnante, avesse chiesto a una tredicenne polacca di tagliarsi il braccio col suo nome. Questo per me ci rende chiaro come lui fosse finito proprio all'interno di uno di questi spazi di radicalizzazione che sono velocissimi e che nascono non solo sui social ma anche su piattaforme di gioco come Roblox. Quindi da un lato c'è stata questa prima forma di radicalizzazione online che si basava sull'anonimato e sulla condivisione di valori, di estetiche e di un linguaggio, mentre adesso siamo arrivati a una radicalizzazione molto più veloce e molto più estrema che abbraccia anche proprio la, tutto quello che è la componente algoritmica della piattaforma.
2: E di radicalizzazione online ne hai parlato in diversi articoli e nel documentario che hai realizzato per la newsletter Vale Tutto. Noi torniamo tra pochissimo sempre con Popcorn.

0: chiediamo preventivamente noi perdono per quello che stiamo per fare. Iniziamo con le nostre rubriche scoppiettanti.
1: Tommy, ma Tiziano Ferro è un responsabile della radicalizzazione online?
0: Di questo sicuramente non ne abbiamo le prove, te ne assumi tu le responsabilità, ma iniziamo con il primo gioco. A te la parola, Davide.
1: Chi butti giù dalla torre? Allora, la specifica è che è una torre metaforica. Categoria broligarchi. Io chiederei però, visto che questa parola noi conosciamo il significato, ma Serena, ci diresti in una battuta chi sono sti broligarchi?
2: Sono i tecnostronzi. Sono gli oligarchi della Silicon Valley che si comportano come se fossero in una confraternita universitaria, quindi hanno tutta una stratificazione di poteri che, come abbiamo visto anche nel caso di PayPal, fa sì che ci sia tutto uno scambio di favori, di servizi e di denaro tra di loro.
1: Ok, grazie. Allora iniziamo con il primo gioco. Allora, tra Dario Amodei e Bill Gates, chi detesti di più? Chi butteresti giù dalla torre?
3: Detesto di più Bill Gates per questione storica.
1: E invece chi butteresti giù dalla torre tra Bill Gates e David Sachs?
3: È che la critica che ho su di lui non è così strutturata e quindi
1: Bill Gates.
3: Sì, Bill Gates è peggio.
1: Tra Bill Gates e Alex Karp?
3: Vabbè, Alex Karp è peggio, ma perché è quello che in modo moderno sta facendo il peggio che si può, quindi ora... Okay.
1: Tra Alex Karp e Larry Ellison?
3: Allora, è peggio Larry Ellison perché lui possiede l'infrastruttura. E Alex Karp è... sì, è una persona visibile, se vuoi, perdibile, ma Larry Ellison possiede l'infrastruttura di molti aspetti della sorveglianza.
1: Larry Ellison o Peter Thiel?
3: Peter Thiel è uno stratega, però tutto sommato anche lui lo considero... una persona perdibile. Per me Larry Ellison è peggiore perché possedere l'infrastruttura è vero potere.
1: Larry Ellison o Jeff Bezos?
3: L'infrastruttura di Jeff Bezos forse è più grande e soprattutto credo che... Vabbè, è peggio ancora Larry Ellison.
1: Larry Ellison o Sundar Pichai?
3: Sundar Pichai, l'infrastruttura di Google è molto peggiore, fa sorveglianza molto di più di Oracle perché si basa su quello, si racconta in modo migliore perché ha un brand meno negativo di Oracle, e quindi direi che è peggio Sundar Pichai.
1: Sundar Pichai o Sam Altman?
3: Sam Altman è un venditore di fumo che spero con la bolla dell'AI esploda come un popcorn. E quindi è ancora peggio Sundar Pichai, perché comunque sia Google ha fatto tutto quello che stanno facendo anche gli altri, solo che l'ha fatto in modo meno esposto. Cioè l'aiuto a Israele l'ha dato anche lui.
1: Sundar Pichai o Elon Musk?
3: È che Elon Musk sta su culo in modo troppo semplice.
1: È troppo inflazionato.
3: È inflazionato. E invece, vedete, mi sembra che il fil rouge che collega i miei veri villain sono chi possiede l'infrastruttura, perché l'infrastruttura dovrebbe essere popolare, controllata dalla comunità, e di conseguenza il peggio è Sundar Pichai.
1: Sundar Pichai o Mark Zuckerberg?
3: Anche qui... però l'infrastruttura di Facebook non è sottostimabile, e poi Facebook ha sdoganato l'erosione dei dati personali. Però no, è peggio ancora Sundar Pichai per la stessa ragione.
1: Caspita,
3: ho stupito me stesso.
0: Invece torno da Serena in quanto esperta di social e gli chiedo: ci sono una serie di pagine che sono accusate di essere di destra e sono sicuramente delle pagine controverse e spesso criticate. Io quindi ti chiedo: quali sono secondo te le peggiori? Partiamo, l'account della Lega o Pal Podcast?
2: Questa è difficile. Guarda, Pal Podcast al Cicoria, e quindi in questo momento lo salvo. Direi l'account della Lega, soprattutto su TikTok.
0: Fortissimo, tra l'altro.
2: Dove usano la cultura memetica, che è diventato ormai un espediente di destra.
0: L'account della Lega o Ivan Greco?
2: Ivan Greco.
0: Ivan Greco o il brasiliano?
2: Ivan Greco.
0: Ivan Greco o Angelo Greco?
2: Allora, Angelo Greco lo trovo disturbante per l'utilizzo che fa dell'intelligenza artificiale e il fatto che diffonde delle informazioni atte a creare quel momento di indignazione quotidiana, quindi Angelo Greco.
0: Angelo Greco o Gianfredi?
2: Chi cazzo è Gianfredi?
0: È quello che va a intervistare i giornalisti con delle finte interviste che tra l'altro collabora col Pal Podcast.
2: Comunque, se ci fai caso, me ne hai detti tre che collaborano.
0: Che tra l'altro sono tutti collegati,
2: esatto,
0: con Fedez.
2: Angelo Greco.
0: Angelo Greco o Maledizioni?
2: Lì è un celebrity death match, visto che entrambi sfruttano l'intelligenza artificiale per guadagnare consenso. Maledizioni.
0: Maledizioni o Simone Carabella?
2: Maledizioni.
0: Addirittura?
2: Sì.
0: Maledizioni o Robertus Vannaccius?
2: Allora, Robertus Vannaccius, devo dire che voglio vedere dove arriva, quindi Maledizioni.
0: Ok. Maledizioni o Il Cicalone?
2: Il Cicalone.
0: Il Cicalone o Ciccio Gamer 89?
2: Ciccio Gamer 89
0: ha fatto i suoi danni.
2: Ha fatto i suoi danni, ma lo salviamo, dai, mettiamo il Cicalone.
0: Allora, il mostro finale, Il Cicalone o Welcome to Favelas?
2: Welcome to Favelas è la peggiore pagina social esistente in Italia, ovviamente anche per tutto l'intreccio di conversazioni, scambi di favore e probabilmente anche scambi economici che ci sono con l'ambiente MAGA.
0: Per tutti coloro che sono rimasti senza parole dopo queste rubriche, noi ve ne proponiamo ben tre, quelle di Valeria Rossi.
3: Dammi tre parole, sole, cuore, amore.

0: Adesso abbiamo una domanda per entrambi. Vecna, di quali strumenti possiamo dotarci per far fronte ai problemi, ai tanti problemi di cui abbiamo parlato oggi?
1: Fintanto che i problemi avvenivano nella sorveglianza digitale, potevi fare autodifesa digitale, potevi creare le tue infrastrutture. Nel momento in cui la pubblica amministrazione italiana ha essere di fatto infiltrata o collaboratrice con strumenti di sorveglianza, non puoi farne a meno, tu da cittadino non puoi evitarlo. E quindi dovresti riuscire a farti sentire dal punto di vista politico, perché queste cose qua devono essere vietate. Questo potere dovrebbe averlo il garante privacy. Eppure non c'è una percezione pubblica della sua importanza. E quindi avere un garante azzoppato, delegittimato, che non vuole essere la mordacchia del potere come dovrebbe esserlo, ma è connivente con quello che succede, ti fa capire che abbiamo un problema culturale, di far capire che i tuoi dati sono tuoi, come li usi vuol dire come tu sarai assoggettato dagli strumenti e i sistemi attorno a te, e non siamo ancora arrivati a quel punto di cultura. È questione di far cultura.
2: Serena Mazzini?
3: Secondo me in questo momento storico dobbiamo iniziare a educarci al mezzo, cioè essere consapevoli di tutte quelle strategie di mutazione antropologica che i tecnocrati hanno messo in atto nel momento in cui noi decidiamo di utilizzare queste piattaforme. Ti faccio un esempio: siamo circondati ormai da contenuti in cui le persone usano tutte lo stesso tono di voce, devono utilizzare degli spedienti di movimenti particolari per mantenere l'attenzione dell'utente sul contenuto che questa persona sta diffondendo. Stiamo andando verso un'eccessiva semplificazione e allo stesso tempo ci stiamo piegando a delle logiche algoritmiche per ottenere visibilità individuale. Il problema è che ci siamo ormai abituati a questa individualità anche dal punto di vista politico. Diventa sempre più difficile parlare in modo collettivo e parlare in modo comunitario negli spazi reali. Dobbiamo renderci conto che, come ha espresso perfettamente Vecna anche nel gioco della torre, viviamo all'interno di un'infrastruttura che è stata creata da persone di potere che, come dicevamo prima, hanno degli interessi politici e ideologici di un certo tipo. E noi in questo momento viviamo all'interno di un contesto di totale sudditanza digitale. Pensate anche solo alle scuole, che ormai hanno i registri digitali, che nella maggior parte appunto degli istituti italiani sono basati su Microsoft. Quindi viviamo in totale sudditanza. Non è più possibile accettare che all'interno di uno Stato che parla tanto di sovranismo la parte tecnologica e amministrativa sia totalmente delegata a una potenza straniera.
0: Grazie Serena. Adesso noi concludiamo con quella che è l'ultima traccia del primo episodio di Popcorn, è Baila di Zucchero.

0: Siamo ormai in chiusura e vogliamo chiedervi a entrambi se avete una sorta di kit di sopravvivenza per resistere e restare informati su questi argomenti. Vi chiediamo quindi un film, un libro, una newsletter o qualsiasi roba che ci consigliereste. Mi faccio avanti prima di tutti io. C'è appena stata la chiusura di Autistici e Inventati, che è stata molto molto emblematica sia di tutto quello che di cui discutevamo prima, che di un altro paradigma repressivo che hanno messo in atto gli Stati Uniti.
1: Il motto di Autistici era condividere saperi senza fondare poteri, ed è un motto abilitante, nel senso che ti ricorda di cercare di non essere indispensabile e di insegnare. E Autistici ha subito due attacchi, prendi questo qua, è il terzo, diciamo. Il primo attacco ha causato che hanno cambiato un'infrastruttura chiamandola R-Star, un'infrastruttura distribuita così che non fosse attaccabile da un singolo Stato o da una singola organizzazione, e poi hanno creato lo Orange Book, gli Orange Book, che erano la definizione e la specifica di come riuscire a replicare l'infrastruttura per creare altri server autogestiti. E si sono creati questi server autogestiti. E ora il fatto che abbandonino per le loro legittime, riflessioni, e tra l'altro guarda il lato positivo, ora sappiamo che la banca dovrebbe chiamarsi etica fino a un certo punto, ora hanno deciso di chiudersi perché non era, come ha detto loro, il momento di fare i martiri o fare gli eroi o di mettere a rischio anche le migliaia di persone che si affidavano a loro. E ciononostante, va bene, hanno dato il buon esempio, altri server autogestiti esistono. L'obiettivo di ogni realtà di movimento è di conoscere chi ha delle esperienze di infrastruttura per ospitare i loro contenuti, conoscerne più di uno, così da avere questa ridondanza e provare nuovi strumenti, non dipendere per forza da un solo dominio, come se debba diventare la bandiera della lotta antifascista mondiale. Cioè, questo è sbagliato. Allora, il podcast che suggerisco è Data Nightmare, che ha fatto ormai 10 stagioni, prodotto da Walter Vannini. Il libro che suggerisco è più Caos, non ci avevo pensato a un libro, però leggetevi La storia di Autistici, comunque è bella. Prodotto culturale, anzi, il libro, quello che da leggere è quello che ha scritto nel 94 John Arquilla della Rand Corporation, che analizzava il potere della rete. Si chiama The Advent of Net War, l'avvento della guerra di rete. È profetico. Quando l'ho letto nel 2007 ho proprio avuto degli svarioni dicendo: ma ho capito tutto.
2: Io invece cercherò di essere più pop. Il film è Terminator 2, perché giustamente Sarah Connor è la prima che cerca di fare una lotta contro le macchine, contro la sorveglianza di massa portata avanti da Skynet, e il nostro Terminator ci insegna che possiamo in un certo senso cercare di ricalibrare quella che è la tecnologia all'interno della macchina per portarla di nuovo al bene nei confronti dell'umanità.
3: E un libro?
2: Un libro direi che è Come sabotare un oleodotto, di Andreas Malm, e se lui nel 2020 ci insegnava appunto come il sabotaggio dell'oleodotto diventava uno strumento anche di attivismo nei confronti di quello che stava diventando la grave situazione della crisi climatica, secondo me dobbiamo prendere quella lezione e trasportarla oggi anche all'interno di tutto quello che è il contesto dei data center. La newsletter Blood in the Machine di Brian Merchant, che è questo studioso che ha scritto un bellissimo libro sul luddismo, in italiano lo trovate appunto come Sangue nelle macchine, che dà tutta una serie di strumenti e di considerazioni su base settimanale su quello che è la bolla dell'intelligenza artificiale.
3: Grazie mille a Serena Mazzini e Vecna.
0: Grazie a tutte e tutti per aver seguito la prima puntata di Popcorn.
3: Io ringrazio Davide Salvadori,
0: grazie Tommaso Proverbio,
3: e ringraziamo ancora i nostri ospiti. Alla prossima puntata di Popcorn.
0: Ciao!

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Una buona idea non basta, bisogna sapere chi racconta, come costruire una scena, far parlare un personaggio, tenere il lettore dentro una storia. È questo che si impara ad Arte del Narrare, 12 settimane di lezioni insieme a importanti editor e scrittori. artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli di Corso Genova, 349-3206-832.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni parla dopo le condanne sul caso Regeni, dicendo che tagliare con il Cairo potrebbe allontanare l'obiettivo di raggiungere verità e giustizia. Il commento della Premier in linea con quello di Tajani, che ha fatto indignare parlando di condanne per 3 persone e non per tutto l'Egitto. Intanto il segretario della CGIL Landini è a Milano per i 120 anni del sindacato e lancia una manifestazione per il 17 ottobre per salari, sanità e contro la precarietà. Il tetto ai prezzi dei carburanti, monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi rimane marginale e Commissione e governi non toccano le grandi compagnie. Mentre in Francia oggi anche studenti e pompieri hanno manifestato durante lo sciopero generale dei lavoratori pubblici contro la finanziaria 2027. In centinaia di scuole sono segnalati disordini e in diverse città ci sono stati scontri. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Giorgia Meloni ha parlato del rapporto tra Italia ed Egitto dopo la condanna di 3 agenti segreti del Cairo per sequestro e tortura di Giulio Regeni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la vicinanza alla famiglia, ma ha detto che chiudere i canali con il Paese potrebbe allontanare l'obiettivo di raggiungere verità e giustizia invece che avvicinarlo. La richiesta di tagliare i rapporti con il Cairo era arrivata ieri dall'avvocata della famiglia Regeni dopo la sentenza che ha condannato 3 uomini dei servizi egiziani. Sentiamo il commento di Beppe Giulietti, uno dei promotori della scorta mediatica per Regeni.
1: Guarda, è una frase senza senso. Intanto perché non hanno mai parlato neppure in questi anni. Secondo perché almeno potevano far finta di convocare l'ambasciatore. Forse ho una sensazione un po' cattiva, guarda, che il problema non è tanto il rapporto di allontanarci o di avvicinarsi, ma il problema è la presenza dell'ENI, che è uno dei veri jolly determinanti di questo governo. Credo che di questo si stia parlando, mi auguro che le opposizioni vogliono chiedere intanto le dimissioni del ministro Tajani, perché non è tollerabile. Vi ricordo che hanno vinto al grido di prima gli italiani, evidentemente Giulio Regeni per loro è uno straniero.
0: Il commento della Presidente del Consiglio è in linea con quello del ministro degli esteri Tajani, che oggi ha suscitato indignazione. Tajani ieri aveva affermato che si tratta solo della sentenza di primo grado e ha minimizzato dicendo che sono state condannate solo 3 persone e non tutto l'Egitto. Oggi le opposizioni hanno chiesto che il ministro riferisca in Parlamento e da più voci è arrivata una richiesta di dimissioni. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Non è stato condannato l'Egitto ma 3 persone. Queste parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni sono state l'assoluzione del governo Meloni nei confronti delle responsabilità del regime di Al-Sisi per l'omicidio del giovane ricercatore italiano. Dopo che la polemica è scoppiata, il ministro degli esteri ha provato a placarla dicendo

0: La sentenza è limitata, vogliamo sapere chi siano gli assassini, ma il suo tardivo tentativo è servito a ben poco. La sua uscita sancisce ancora una volta come l'esecutivo abbia deciso di seguire la linea delle realpolitik. Il governo Meloni non è stato comunque il primo ad adottarla. A parte quell'anno e pochi mesi in cui l'ambasciatore italiano al Cairo è stato richiamato a Roma, fu Matteo Renzi nel 2016 a ritirarlo e il suo successore Paolo Gentiloni a rimandarlo nella capitale egiziana in pieno agosto del 2017, a parte quel periodo nessun governo italiano in questi anni ha interrotto i rapporti con il regime egiziano, così come gli affari sono andati avanti. Anzi, nell'acquisto di armi il Cairo è uno dei nostri principali clienti. Con il Conte 1 iniziano impennate di vendite e nel 2020 il volume delle autorizzazioni al regime di Assisi passa da 900 milioni a 1,2 miliardi di euro, anche grazie alla vendita di due fregate da parte di Fincantieri all'epoca del secondo governo Conte. Oltre alle navi, dai governi seguenti viene data la concessione anche per la vendita di elicotteri e armi e leggere. L'altra grande questione è l'energia. L'Eni ha investito in Egitto 8 miliardi e mezzo di dollari con 30 pozzi esplorativi e 200 di sviluppo. Un business gigantesco e strategico che ha indotto il governo Meloni a inserire l'Egitto nei 9 paesi prioritari dell'Africa per il piano Mattei. Ultimo fronte, l'immigrazione. Roma ha chiesto con il governo Meloni e ottenuto la collaborazione del Cairo per fermare il flusso verso le coste italiane.
1: Il tetto al prezzo dei carburanti monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, anche Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi resta marginale. Dall'Unione allarme sui prezzi, molte persone non riusciranno a pagare il gas, ma Commissione e governi non toccano le grandi compagnie, mentre il caro vita continua a crescere. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
2: Il tetto si allarga così anche a Q8 dopo i piedeni, attenzionato dal commissario alla concorrenza dell'UE che però per ora si limita a monitorare. Eni che usa la visibilità così ottenuta per lanciare una nuova offerta sull'energia. L'impatto sui prezzi fin qui marginale, circa 26 millesimi meno sul prezzo medio calcolato dal Ministero, probabile nei prossimi giorni si limerà ancora qualcosa, ma un mese vola e le cause che portano in alto i prezzi di carburanti, in generale di beni energetici, non si risolveranno come spera il governo con la strategia dilatoria. Intanto sono sparite dai radar sia le misure di sostegno ai redditi più bassi, sia la tassa sugli extra profitti, su cui però anche l'Unione continua a lavarsene le mani. Non c'è alcuna proposta in merito, detto il commissario Jorgensen, che da un lato rassicura sugli stoccaggi, dall'altro sottolinea che il problema il prezzo, per cui per scelto per forza i consumi caleranno, soprattutto per chi quest'inverno non avrà soldi per riscaldarsi. Ma se tutti sembrano aver chiaro che le fasce più deboli economicamente rischiano seriamente di non potersi permettere i combustibili necessari, la riduzione dei consumi, che sarebbe comunque auspicabile, diventa alibi per non fare altro, non solo tassare le compagnie per redistribuire risorse, ma staccare dal mercato finanziario il costo di gas ed energia, altro terreno su cui l'Unione non è mai intervenuta per non disturbare le lobby, che ancora oggi sembra la prima preoccupazione della Commissione, così come con poche eccezioni degli stati. Il caro vita intanto morde, i prezzi alla produzione industriale sono saliti di un altro 2-4%, dato che prelude ad un'ulteriore crescita di prezzi al consumo.
1: A Milano la 2 giorni della CGIL per festeggiare i 120 anni. Come allora siamo davanti a grandi cambiamenti, dice il segretario Maurizio Landini. Occorre continuare a organizzarsi per non subire questi cambiamenti e lancia una manifestazione nazionale il 17 ottobre a Roma. Sentiamolo al microfono di Alessandro Principe.
3: Penso che il tema che oggi chi fa politica ha, che c'è metà dei cittadini italiani che a votare non ci va più e che non si sente rappresentato da nessuno. Quindi io credo che bisogna tornare ad ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno. Oggi uno dei temi fondamentali è che non si arriva alla fine del mese. Uno dei problemi fondamentali è che la sanità tante volte per potermi curare debbo pagare. C'è un tema che si chiama sicurezza sociale, ridare la possibilità alle persone di vivere con tranquillità nelle città, nei territori. C'è il problema che si chiama basta precarietà. Quando un paese come il nostro, che sta invecchiando, ha centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno via dal nostro paese, noi stiamo perdendo intelligenza e la gente se ne va perché qui c'è precarietà, ci sono salari bassi, c'è sfruttamento. C'è bisogno di cancellare quelle leggi balorde che hanno determinato questa precarietà e questa insicurezza a partire dalla logica dei subappalti. Quando un ragazzo di 22 anni muore ed è in subappalto, deve essere chiaro che ormai questo modello di fare impresa è un modello di fare impresa che uccide. Quindi queste cose o le affronti o la gente continua a pensare che deve arrangiarsi e che non sa dove sbattere la testa. Ed è la ragione per cui il sabato 17 ottobre noi CGIL, insieme a quasi un centinaio di reti di associazioni, chiediamo alle persone di tornare in piazza, di tornare a Roma, di avere una grande manifestazione nazionale che vuole mettere al centro questo, perché applicare i principi della nostra Costituzione significa oggi aumentare i salari, ridurre la precarietà, investire nella sanità e nella scuola, e vuol dire fare finalmente quella riforma fiscale che va a prendere i soldi dove sono. Ci siamo stancati.
1: La Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione, riporta la dichiarazione inviata tramite l'ambasciata russa in Belgio, paese sede dell'Alleanza Atlantica. La NATO ha detto di aver risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la propria natura difensiva. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano disordini per la protesta degli studenti, organizzata in solidarietà con lo sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027. Scontri tra studenti e polizia in diverse città. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: 300.000 manifestanti in Francia, 70.000 solo a Parigi. Di questi, quasi 10.000 si stimano essere pompieri. Questo è il bilancio della giornata di martedì 29 settembre, giornata di proteste e scioperi indetti dai sindacati. I cortei, che hanno interessato tutte le principali città francesi, rivendicano i tagli continui alla funzione pubblica, in particolare all'educazione. Tanti professori e studenti erano infatti presenti con striscioni che portavano i nomi degli istituti di appartenenza. Nella mattinata diversi istituti sono stati occupati. In strada anche tanti bambini e genitori. La manifestazione si è poi unita verso la fine con quella dei pompieri, che da lunedì protestano a Parigi. I pompieri chiedono più mezzi e finanziamenti, in particolare dopo un'estate che ha visto centinaia di incendi in tutto il paese. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
1: Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. La notte scorsa un centinaio di persone ha assaltato il villaggio di Jalud per impedire il rientro di una famiglia rimasta sfollata. A luglio, dopo settimane di assedio, era stata costretta ad andarsene. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbero dovuti rientrare a casa, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
5: Sono scene di caos, quelle mostrate dai pochi filmati che hanno ripreso l'assalto al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Auto e abitazioni in fiamme, una cucina che brucia, grida. Frammenti delle violenze che hanno colpito il piccolo centro abitato di circa 700 persone, contro cui la notte scorsa si sono scagliati più di 100 coloni israeliani. Il motivo? Impedire il rientro di una sola famiglia. Mi aspettavo che ci avrebbero uccisi, racconta Mahmoud Al-Tubasi alla BBC. Al momento dell'attacco era insieme alla moglie Aida e al figlio Wael. Stavano cercando di tornare nelle loro case, da cui sono stati cacciati dai coloni a luglio. Ma non è bastata una sentenza dell'alta corte israeliana e la scorta dell'esercito, e Al-Tubasi sono ancora fuori casa. I coloni avevano già distrutto tutto. Al loro arrivo li hanno accolti incendiando le abitazioni, per poi lanciare pietre anche contro gli stessi soldati. Il presidente israeliano Herzog ha definito il fatto una macchia morale. Si continua però a condannare il singolo episodio. Ma dal 7 ottobre 2023 questi attacchi sono diventati quotidiani, con la complicità di Tel Aviv. Sono più di 1.300 solo quest'anno, 23 i morti. Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha detto davanti all'ONU che si tratta di una manciata di giovani delinquenti, circa 150. O erano tutti a Jalud, o erano stima per difetto.
1: Stamattina la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 28 persone tra Malta e la Libia dopo 12 ore dal naufragio. Alcuni erano aggrappati a una piattaforma petrolifera, ma nonostante le segnalazioni di Alarm Phone, nessuna autorità è intervenuta. Due le vittime accertate, sei dispersi, tra cui tre bambini. Sentiamo il racconto della portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi.
6: Abbiamo rinvenuto dapprima 5 persone a bordo del gommone sgonfio e 2 salme, tra cui quella di un bambino, e i sopravvissuti ci hanno poi raccontato che gli altri superstiti del naufragio si erano aggrappati a una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Siamo quindi andati a recuperare anche queste persone, quindi siamo riusciti a soccorrere 28 sopravvissuti e siamo poi diretti verso Lampedusa per portare queste persone in salvo. Riteniamo che sia inaccettabile che nell'arco di 12 ore nessuna autorità sia intervenuta, nonostante l'informazione fosse stata diffusa e fosse quindi pubblica. Abbiamo anche modo di credere che un aereo di Frontex sia andato a verificare, a controllare la posizione. Non possiamo averne certezza perché i loro voli non sono tracciabili, ma da fonti open source abbiamo modo di credere che siano andati a controllare. Tuttavia nessuno è intervenuto finché non lo abbiamo fatto noi. Si tratta di una decisione mancata, cioè quella di non intervenire, di abbandonare queste persone.
1: E in chiusura passiamo agli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha smantellato una serie di tutele per studenti e studentesse LGBT all'interno delle scuole, introdotte durante la presidenza di Joe Biden. L'interpretazione restrittiva introdotta dall'amministrazione Trump rischia di penalizzare in generale tutte le vittime di molestie sessuali. Sentiamo Roberto Festa.
7: Il Title IX è la legge federale statunitense che dal 1972 vieta la discriminazione basata sul sesso nelle istituzioni scolastiche che ricevono fondi federali. Quanto annunciato dalla segretaria dell'educazione Linda McMahon a nome dell'amministrazione Trump riduce decisamente il campo di interpretazione della legge. Nel 2024, sulla base del Title IX, l'amministrazione Biden aveva allargato le protezioni a orientamento sessuale e identità di genere. La tutela si allargava quindi alla comunità LGBTQ+. Ogni volta che le persone omosessuali o transgender si sentivano discriminate, per esempio le atlete transgender negli sport universitari, potevano intraprendere un'azione legale. D'ora in poi si torna ad un'interpretazione riduttiva e relativa unicamente al sesso alla nascita, maschio-femmina. C'è però di più. Cambia anche il modo in cui viene gestita la molestia sessuale. L'amministrazione Trump ora definisce in modo più rigido la molestia, che deve essere grave, pervasiva, oggettiva. L'amministrazione Trump rafforza i diritti di chi è accusato di violenza sessuale e reintroduce l'obbligo delle udienze dal vivo con controinterrogatorio per la persona vittima di violenza, ciò che l'amministrazione Biden aveva eliminato, considerando questa pratica traumatica per la vittima. Molti gruppi per i diritti civili lanciano ora l'allarme: le nuove regole rendono più difficile punire gli atti di violenza sessuale, omofobica e transfobica.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.
9: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: Il libro della notte. Esce per Feltrinelli Gramma proprio in questi giorni Vita sommersa, il suo primo romanzo in corso di traduzione in 34 paesi. E il romanzo è particolare, ha come sfondo due disastri naturali, la perdita, l'amicizia femminile. La storia è quella di Marissa che cresce in un'isola delle Andamane. Sua madre è morta quando aveva appena 6 anni e su quel piccolo lembo di terra, insieme al padre, che è un biologo animato dal desiderio di continuare le ricerche che anche la moglie conduceva sui fondali marini, trascorre un'infanzia felice. Proprio alle Andamane Marissa conosce Ariel, stabilisce un'amicizia fra ragazzine, un legame profondo. Tutto però crolla nel momento in cui lo tsunami, che forse ricorderete, del 2004 travolge le isole. Ariel viene trascinata via dalla forza del mare, mentre Marissa si salva. 8 anni più tardi, a New York, smarrita e ancora tormentata da quei ricordi, Marissa lavora in una redazione di una rivista di viaggio per ricchi e non trova stabilità nemmeno sentimentale, passa da una relazione occasionale all'altra. Però quando l'uragano Sandy incombe sulla città, il passato torna di attualità nella sua mente e la spinge a trovare un equilibrio. Tara Menon è venuta in Italia a presentare la traduzione di questo suo primo romanzo. Noi abbiamo parlato con lei e quindi la prima domanda che le abbiamo fatto è se c'era uno spunto autobiografico in questo racconto, nella narrazione di questo personaggio, Marissa.
1: It's actually not true, but I feel that it's a great compliment that so many readers think this.
0: No, non c'è un elemento autobiografico, ma per me è un complimento che così tanti lettori pensino che Marissa sia in realtà una mia raffigurazione autobiografica. Non sono cresciuta in Thailandia e non ho assistito allo tsunami. Non ho per ora esperito nessun tipo di grave lutto. Però diciamo che ho fatto molte osservazioni sia sull'ambiente che descrivo, sia sui sentimenti che vivono i miei personaggi. E proprio dei personaggi le abbiamo chiesto. Le abbiamo chiesto come queste due ragazzine, Marissa e Ariel, una appunto sopravvissuta a una grande tragedia e con già un bagaglio di sofferenza, l'altra invece scomparsa nello tsunami, le sono venuti incontro. Sì, penso proprio che sia così, che siano proprio venute da me in qualche modo. Soprattutto le loro interazioni, che nel libro sono descritte proprio come un simbolo di una grande amicizia fra due giovanissime, un'amicizia al femminile ma molto profonda, le vedevo già molto formate prima ancora di mettermi a scrivere. Ecco, in questo caso posso dire che alcune delle relazioni che ho vissuto io stessa d'amicizia somigliano un po' a quella fra Ariel e Marissa.
1: This question of how they arrived to me is almost difficult to explain, but they did seem to arrive like formed in my brain.
0: Difficile dunque rispondere a questa domanda su come sono arrivate queste due ragazzine nella mia mente e nel mio libro, però non posso che dire che mi sembra che mi siano arrivate già molto strutturate, molto formate. Abbiamo parlato di Vita sommersa di Tara Menon, edito da Feltrinelli Gramma.

1-2-1-2-1-2, questa non è 1-2, è No Manches Way. Andrea Cegna ai controlli del mixer di Radio Pop, come tutti i martedì, anche l'ultimo del mese, anche quando la radio va fuori dalle mura di Via Olearo al 5, anche quando poi c'è Popcorn con il mio amico Davide alla conduzione. Poi arrivano le 11 e arrivo io con la musica latinoamericana. E oggi ci sono un po' di sconvolgimenti, non politici, nelle classifiche. Eh sì, perché per esempio in Messico non c'è più la buona Karol G al primo posto, ma ci sono Nathanael Cano per Tito Double P, per Victor Mendivi, per Ovi, con la loro Olivia La Flaca. Iniziamo proprio così, a bomba. Venite qua, state qua, questa è No Manches Way, questa è Radio Popolare, io sono Andrea Cegna.

0: infinito, il dinero infinito.
1: Desbloque las claves, me dice el abusador.
2: La canzone più trasmessa in Messico, così abbiamo aperto, per poi andare ad ascoltarci invece quella più trasmessa in Uruguay. Uruguay, paese piccolino, ma anche in Uruguay Karol G non è più in testa, è seconda, come in Messico, però non è più in testa, quindi è cambiato qualcosa e è nostro dovere di cronaca farvelo sentire, come vostro dovere di cronaca rimanere all'ascolto di No Manches Way, stare su Radio Popolare. Quando ci sono le campagne abbonamenti, ascoltare Radio Popolare, e se non sei tu abbonato, abbonarti, perché solo così questa radio continua a vivere e continuando a vivere mette in onda la musica latinoamericana. Questa è quella che sentite anche sulle altre radio, quantomeno se andate in Latino America, ma poi nella seconda parte invece no. Comunque, Ozuña e Manuel Turizo, va in a loca.

questa è l'Uruguay, questo è l'Uruguay. Invece anche in Guatemala il Karol G è al secondo posto, perché al primo c'è una super mega combo di persone che difficilmente si possono definire intellettuali, ma sono El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida e Young Beef. E il titolo della canzone è Quando noi era cantante.

altro luogo del Latin America dove Carol non è prima è il Salvador, dove entra J Balvin con Zion e Lennox con No Es Justo. Questo è il titolo del brano, è il quarto brano di questa notte, di questa sera su Radio Pop a No Manches Way, e ve lo ascoltate tutto.

è arrivato il suo momento. Eh sì, perché è vero che in un tot di paesi non è più prima, seconda, terza, però in tutti gli altri paesi del Latino America che non ho citato c'è sempre Bibi Wow, Karol G con Jadeline e Rufsowski. E quindi anche questa sera, anche questa volta, anche oggi a No Manches Way su Radio Popolare in quest'ultimo martedì di settembre vi ascoltate Karol G. E chi ha già il biglietto per andarsela a vedere quest'estate si può preparare, si può iniziare a muovere, può iniziare a muovere il bacino a tempo, pronto, pronta, pronto per la serata che l'aspetterà la prossima estate. Sì, manca già un sacco di tempo, sto già parlando dell'estate, non mi sono rimbicellito del tutto, forse un po' sì, però vabbè, sono sempre io, sono sempre Andrea Cegna, chi è spesso all'ascolto di Radio Popolare lo sa.

guaiava non c'è neanche questa settimana, no, no, no. Quindi si allunga il tempo in cui vi faccio ascoltare le canzoni che piacciono a me. Guaiava non c'è neanche questa settimana, no, no, no. Quindi si allunga il tempo in cui vi faccio ascoltare le canzoni che piacciono a me. E allora andiamo in Messico.

Avevo detto che rimanevamo tanto in Messico, no? E allora andiamo a Città del Messico, andiamo nella capitale, andiamo al mostro, come la chiama qualcuno, la città mostruosa, perché effettivamente è molto grande, allo stesso tempo è una città che amo. Amo il suo centro, amo Coyoacán, che non è in centro, amo la parte della Guerrero dove ho vissuto, mi piace tantissimo Iztapalapa, anche se è un quartiere che tanta gente dice essere malfamato e pericoloso, io non mi sono mai trovato a disagio all'interno di questa città che io chiamerei una selva di cemento da cui nascono delle perle qua e là. Tra le varie perle o comunque artisti incredibili che nascono c'è Boca Floca, che oggi in questa serata sentiamo con presente, passato e futuro, e diciamo che ieri, oggi e domani qua siamo sempre antifascisti e i fascisti ci fanno schifo.

No, no, non lo diceva Bocca Floca che i fascisti fanno schifo, ve l'ho detto io, ma sapete, qua ogni tanto bisogna anche ricordarlo, no? I fascisti e i fascismi fanno schifo perché poi ci sono tutta una serie di fascismi che non vengono raccontati come tali, ma che poi lo sono, e quindi insomma, governi autoritari, stucchevoli, la stanchezza del martedì notte, scusate, autoritari sicuramente. Reazionari, negazionisti del passato, insomma ce n'è una selva drammaticamente di fascisti che comandano senza dirsi fascisti. Anche per questo, o forse proprio per questo, e nonostante questo, esiste Saraebe. Saraebe che ha iniziato a cantare in Argentina molto prima che arrivasse Milei, ma adesso Milei c'è, lei canta contro Milei. E Saraebe per la prima volta sarà a Milano, ve l'ho detto già un po' di volte, il 15 ottobre a Nama per una serata organizzata a sostegno del centro sociale Spazio Pubblico Autogestito Leon Cavallo. Per la prima volta a Milano i biglietti in vendita su Dice, serata spaziale, consigliatissima. E allora, sulle frequenze di Radio Popolare, nella conduzione di Andrea Cegna, che sarei io, e Noman Cesuei, ACAB, che vuol dire proprio All Cops Are Bastard in questo caso.

E da Sarajevo, ascoltatori e ascoltatrici, non potevamo che andare ad ascoltarci Rebecca Lane, Alma Mestiza. Sì, dai che mi piace Rebecca Lane, lo so che ti piace Rebecca Lane a te che sei all'ascolto, e dopo che avrai ascoltato Rebecca Lane avrai voglia di seguirmi su Instagram cercando Andrea Cegna, oppure su Facebook cercando Andrea Cegna, oppure vorrei leggere le cose che scrivo su Latino America cercando il finestrino Substack Andrea Cegna. Io lo so, beh, vero, dai, voglio proprio vedere quando chiudo la trasmissione quanti follower in più c'ho su Instagram, su Facebook e su Substack. Non lasciatemi da solo, dai.

Insomma, qua ero in mezzo a un guado. Potevo decidere con alma mestesa di iniziare un lungo monologo di 4 minuti che sarebbe arrivato poi a compimento con le prime note di metallo giallo dei Casino Royale. Poi ho pensato, ma è martedì sera, è notte, hai messo tutta musica ballata. Non è ballabile, non è forse meglio che gli fai sentire la Dame Blanche con gli Got to Papi featuring Fermin, piuttosto che fare un monologo inutile di 4 minuti dove di fatto ascolti la tua voce, che cosa gli racconti, cosa hai fatto ieri sera, o che cosa farai domani, o che vai a Cuba il 28 di ottobre per fare un documentario, o che gli ricordi che sul finestrino racconti il Latino America, insomma, la Dame Blanche.

dopo la Dame Blanche siamo arrivati davvero alla fine anche di questa puntata di No Manches Way su Radio Popolare, il primo mese di quest'anno, di questa stagione, della seconda stagione di No Manches Way finisce e noi siamo ancora qui, siamo ancora in piedi e io vi saluto come sempre coi Casino Royale. Andrea Cegna vi saluta, vi ringrazia, ti saluta e ti ringrazia e ci sentiamo presto.

0: fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: dal nero della Polaroid, lentamente prende forma un sentiero d'erba che scende verso il piano. Lo occupa un gregge di pecore, sono tante, così vicino l'uno all'altra, che sembrano formare un unico corpo bianco, e il sole illumina la loro lana. Ai lati alcuni pastori camminano, reggendo lunghi bastoni. Alle loro spalle, sempre più lontane, le montagne. Davanti a loro il sentiero continua, attraversa la pianura, e proprio in fondo alla fotografia, oltre il gregge, compare il mare.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, i pastori, Gabriele D'Annunzio, 1903. Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via. E vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un'erba al fiume silente, sulla vestigia degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina. Ora lunghesso il litoral cammina la greggia, senza mutamento è l'aria. Il sole imbionda sì la viva lana, che quasi dalla sabbia non divaria. Il sciacquio, calpestio, dolci romori. Ah, perché non son io coi miei pastori?
2: Quante gocce di rugiada intorno a

Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa nuova Popolaroid. È appena iniziato il 30 settembre, l'ultimo giorno di un mese di passaggio tra l'estate e l'autunno. E forse per questo D'Annunzio scriveva «Settembre andiamo, è tempo di migrare». Andare, tornare, lasciare qualcosa alle spalle, ricominciare. Settembre è un po' tutto questo. Le vacanze sono finite, si torna nelle città, riaprono le scuole, le giornate si accorciano, la luce cambia e quasi senza accorgercene cominciamo a guardare indietro. Questa notte, con l'ultimo giorno di settembre appena iniziato, lo salutiamo alla nostra maniera, attraverso le istantanee che ha lasciato nella poesia, nei libri, nel cinema e naturalmente nella musica. Questa è Popolaroid, settembre, andiamo. Ascolta, vedrai e sentirai.

0: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma l'interno di una stanza. È sera. Da una finestra entra ancora un po' di luce. Davanti a una scrivania un uomo vecchio è seduto di spalle. Indossa una camicia chiara, porta gli occhiali. Davanti a lui alcuni fogli, una penna e dei libri impilati uno sull'altro. L'uomo tiene una mano appoggiata sul foglio, con l'altra la penna. Sembra essersi fermato a metà di una frase. Più in là, un bicchiere d'acqua.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, l'ultima settimana di settembre. Lorenzo Licalzi, 2015. Il 22 settembre 2008, giorno del mio 80° compleanno, intorno alle 7 di sera, scrivevo la lettera che annunciava il mio suicidio. Non la classica lettera d'addio melodrammatica, infarcita di mi dispiace, richieste di perdono o piagnistei di autocommiserazione, ma piuttosto un gioco, un regalo che facevo prima di tutto a me stesso. Ammetto che a scriverla mi sono divertito. E in seconda battuta ai miei vecchi lettori, ammesso che venisse pubblicata da qualche parte. Vecchi lettori non solo perché erano secoli che non pubblicavo, ma anche perché inevitabilmente erano invecchiati con me. Diciamo che quella lettera poteva considerarsi l'ultima fatica letteraria di Pietro Rinaldi, scrittore. Milano, 1928, Genova, 2008. Domani per me sarà l'ultimo giorno di vita. Mi suicido. No, non sono depresso. Semplicemente mi sono stancato di vivere. Se ancora non mi sono deciso, è per svariati e insignificati motivi, uno dei quali, forse il più importante, è la pigrizia di organizzare il gesto. Ma anche perché, non si sa mai, non vorrei affrontare la fatica di rinascere. Troverei disdicevole l'idea di dover ricominciare tutto da capo.

Pietro Rinaldi non vuole ricominciare tutto da capo. Ha 80 anni. È uno scrittore che da tempo non scrive più. Vive solo a Genova. Sua moglie Sara è morta 7 anni prima. Sua figlia Roberta ha la sua vita. C'è un nipote di 15 anni, Diego, che Pietro quasi non vede. È il 22 settembre. Il giorno del suo compleanno. E Pietro ha deciso che il giorno dopo sarà anche l'ultimo della sua vita. Solo che la vita, qualche volta, dei nostri programmi, se ne frega. E prima che Pietro possa mettere in pratica quello che ha deciso, succede qualcosa che cambia tutto. Pietro e Diego rimangono soli. Un vecchio di 80 anni che non vuole più andare avanti è un ragazzo di 15 che invece è davanti praticamente tutta la vita. Devono andare da Genova a Roma e per farlo Pietro tira fuori dal garage una vecchia Citroen DS21 Pallas decapottabile, ferma da anni. Quella macchina ha persino un nome, la macchina della felicità. E partono nonno, nipote e un cane enorme sul sedile posteriore nell'ultima settimana di settembre. Pietro crede di stare semplicemente accompagnando Diego verso la sua nuova vita. Forse non ha ancora capito che chilometro dopo chilometro è Diego che sta riportando lui verso la vita.

0: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma una piccola cucina. Piatti e tazze riempiono le mensole. Una finestra lascia entrare la luce del giorno. Davanti al lavandino due donne. Una ha i capelli scuri e raccolti, indossa un maglione blu. L'altra ha i capelli sciolti sulle spalle, una camicia verde e una gonna a fiori. Sul lavandino c'è uno scolapasta giallo. Una delle due si china verso lo scarico, prende una ventosa, comincia a spingere. L'altra la guarda. Sul muro bianco, sopra il rubinetto, un piccolo disegno fatto di piastrelle colorate. E a un certo punto uno schizzo d'acqua. Le due ridono e iniziano a giocarci con l'acqua, tirandosela addosso.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, settembre. Un film di Julia Louise Steigerwald, 2022.
2: Ciao, Fra.
3: Ciao, Te.
2: Ma non sei pronta?
3: C'ho pure il lavandino otturato, ciao.
2: Vabbè, dai, t'aiuto. A che ora c'è l'appuntamento?
3: Cioè, alle 12.
2: Sei agitata? No, no. Oh, c'è una novità al lavoro. Forse mi fanno vice direttrice del punto vendita.
4: No, ma dai! Ma dobbiamo festeggiare!
2: Non è sicuro.
4: Non è sicuro.
2: Vabbè, sì, ok. Ce l'hai la cosa.
3: La ventosa?
2: Sì.
3: Sì, sta là. Sì, ma ci ho provato tutta la mattina.
2: Vabbè, ci riprovo. Sei sturato. Smetti.
4: Smetti. No.
1: Beh, questo film Settembre di Julia Louise Steigerwald racconta di persone che sembrano essersi un po' fermate nelle loro vite, nei loro amori, nelle cose che avrebbero voluto essere. Poi arriva un giorno qualunque, magari di settembre, e succede qualcosa di piccolo e qualcosa ricomincia a muoversi. E a volte basta persino un lavandino otturato, una ventosa, uno schizzo d'acqua.
5: Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera.

0: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma una strada bagnata dalla pioggia. Sui marciapiedi le foglie cadute formano piccole macchie gialle, rosse, marroni. Altre continuano a staccarsi dagli alberi. Il vento le trascina sull'asfalto lucido. In fondo alla strada, dietro le nuvole, rimane soltanto una striscia di sole. Al centro dell'inquadratura, un uomo e una donna camminano vicini. Non hanno l'ombrello. I capelli di lei sono bagnati. Lui tiene una mano nella tasca del cappotto. Lei si avvicina al suo orecchio. Sembra dirgli qualcosa. Lui sorride.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, September in the Rain, Harry Warren e Old Dublin, 1937. Pioveva quel giorno, me lo ricordo. Le foglie cadevano dagli alberi e si appiccicavano ai nostri passi. Il sole era rimasto per un po' dietro le nuvole e poi si era spento piano piano, come una brace alla fine del fuoco. Tu camminavi accanto a me, ogni tanto ti avvicinavi e mi dicevi qualcosa sottovoce, parole d'amore, credo, o almeno io le ricordo così. Intorno a noi continuava a piovere. Le gocce battevano sui vetri, sui tetti delle macchine, sulle foglie cadute. Sembravano avere un ritmo, quasi un ritornello. Non so quanto tempo sia passato da allora. Oggi fuori è primavera, gli alberi sono tornati verdi, c'è il sole. Eppure quando penso a noi due, è ancora settembre e piove.

0: piccolo gruppo di persone lascia la strada e si inoltra fra gli alberi. Ognuno porta un cestino. Poco alla volta si disperdono. Qualcuno si china vicino a un ceppo. Qualcun altro sposta le foglie con le mani. La luce del sole riesce a passare soltanto in alcuni punti attraverso i rami e raggiunge il terreno. Più avanti, tra gli alberi, le figure diventano sempre più piccole.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, a funghi. Boris Pasternak, 1956. Ci trasciniamo a funghi, la strada statale, i boschi, i fossi, i pali chilometrici, a sinistra e a destra. Dalla larga statale entriamo nel buio del bosco. Con la rugiada fino alle caviglie ci disperdiamo qua e là. Il fungo si nasconde dietro un ceppo. Sul ceppo si posa un uccello. La nostra ombra ci fa da guida per non smarrire la strada. Ma il tempo a settembre è misurato così allo stretto. A stento l'aurora riuscirà a raggiungerci attraverso il fitto. I cestini sono stipati, le ceste sono piene e per una buona metà di noi ci sono soltanto porcini. Ce ne andiamo. Alle nostre spalle il bosco è come un muro immobile dove il giorno, nella sua terrestre bellezza, si è spento all'improvviso.

0: ma il tempo a settembre è misurato così allo stretto. Boris Pasternak scrive a Funghi nel 1956. E forse questa notte quel verso lo sentiamo un po' più degli altri, perché per noi settembre di tempo ormai ne ha davvero poco. Siamo arrivati al suo ultimo giorno. Abbiamo attraversato il bosco, raccolto quello che potevamo raccogliere e adesso, come gli uomini della poesia, ce ne andiamo lasciandocelo alle spalle.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: dal nero della Polaroid lentamente prende forma una baia. È avvolta nella nebbia. Sulla punta del capo, la torre di un faro si alza sopra la bruma. Più lontano, oltre gli alberi del bosco, si intravedono le rovine di una grande casa. Alcune finestre sono rivolte verso il mare. Sulla spiaggia c'è un uomo che cammina da solo lungo la riva. Si ferma, guarda verso la casa, poi verso il faro.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Le luci di settembre, di Carlos Ruiz Zafón, 1995.

Cara Irene, le luci di settembre mi hanno insegnato a ricordare i tuoi passi che svanivano nella marea. Sapevo già allora che la zampata dell'inverno non avrebbe tardato a cancellare il miraggio dell'ultima estate che trascorremmo insieme a Baia Azzurra. Ti sorprenderà scoprire quanto poco tutto sia cambiato da allora. La torre del faro si erge sempre come una sentinella nella bruma. E la strada che costeggia la spiaggia dell'Inglese è ormai solo un pallido sentiero che si snoda verso il nulla tra la sabbia. Le rovine di Cranwell Moor si intravedono oltre gli alberi del bosco, silenziose e avvolte in un manto di oscurità. Nelle sempre meno frequenti occasioni in cui mi avventuro al largo sulla barca a vela, posso ancora scorgere i vetri incrinati dei finestroni dell'ala ovest che brillano come fantasmagorici segnali nella nebbia. A volte stregato dalla memoria di quei giorni in cui al cadere della sera solcavamo la baia di ritorno verso il porto, mi sembra di rivedere le luci che tremolano nell'oscurità. Ma so che ormai lassù non c'è nessuno. Nessuno.

Carlos Ruiz Zafón ci porta sulla costa della Normandia nell'estate del 1937. Simone Sauvel arriva qui con i figli Irene e Dorian, cercando di lasciarsi alle spalle una vita diventata troppo difficile. Irene incontra Ismael, il ragazzo della baia. Intorno a loro ci sono una grande casa nel bosco, Cranbemur, un vecchio fabbricante di giocattoli, un faro, la nebbia. È un mistero fatto di luci e di ombre. Ma noi siamo entrati nella storia molto tempo dopo, attraverso una lettera. Ismael è ancora lì, Irene no. E forse è questo che fanno certe luci di settembre. Non illuminano quello che abbiamo davanti. Illuminano quello che abbiamo lasciato dietro di noi.

0: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma una cucina. Due donne sono sedute a un tavolo. Una tiene una matita tra le dita. Davanti a lei alcuni fogli. L'altra porta una camicia chiara a quadri. Tiene una tazza tra le mani. Dietro di loro mobili di legno, una finestra con le veneziane abbassate, un vecchio frigorifero chiaro, su un mobile un vecchio giradischi. Lì sta girando un disco. La donna con la camicia a quadri porta la tazza alle labbra. L'altra continua a scrivere. Per qualche istante nessuna delle due dice niente.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, September, Woody Allen, 1987.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Vuoi un po' di tè?
3: No.
2: Freddino?
3: Sì, anche stamani, quando mi sono alzata.
2: Tra pochi giorni sarà settembre.
3: Lo so. Ci sono tante cose da fare per vendere le case.
2: Ti tengono occupata, è meglio.
3: Tu quando devi tornare?
2: Tra un paio di giorni, i bambini hanno bisogno di scarpe nuove, di libri nuovi.
3: E sono dolcissimi.
2: Sì.
3: Oh, Steffi.
2: Presto te ne andrai di qui e comincerai da capo a New York. Ci saranno mille cose a tenerti occupata. Andrà tutto bene.
1: Tra pochi giorni sarà settembre, dicevano le protagoniste del film di Woody Allen. E invece noi questa notte lo stiamo salutando. Nel suo ultimo giorno. Invece settembre in questo film sta arrivando. C'è una casa di campagna nel Vermont alla fine dell'estate. Sei persone, desideri che non coincidono, amori che vanno nella direzione sbagliata, cose dette troppo tardi, altre che forse sarebbe stato meglio non dire. Fuori l'estate che sta finendo. Dentro quella casa, qualcosa sta finendo insieme a lei. E poi arriva settembre e bisogna andare.

0: dal nero della Polaroid lentamente prende forma il tavolino di un caffè. C'è una donna, è seduta da sola, davanti a lei una tazzina, un posacenere, un giornale lasciato aperto. Ma lei non sta leggendo, guarda oltre il tavolino. Intorno il locale è pieno di gente, qualcuno parla, qualcuno beve, qualcuno entra, qualcuno esce. Dietro il vetro la città continua a muoversi. Sul marciapiede passa un uomo. Per un istante i loro sguardi si incontrano. Lui sorride.
1: Lei abbassa gli occhi, poi li rialza e lui è ancora lì. Lei si alza dal tavolino, lascia qualche moneta accanto alla tazzina e lo raggiunge. Adesso camminano insieme. Nessuno dei due sembra avere molta fretta. La città intorno continua la sua giornata, ma loro hanno già cominciato a perderla. Più tardi ci sarà un ristorante, poi un locale, della musica, forse balleranno. Arriverà il buio e quando torneranno verso casa cammineranno stretti l'uno all'altro, come fanno quelli che, almeno per una notte, hanno deciso che il resto del mondo può aspettare. Domani mattina sarà tutto diverso. Nello spazio bianco della Polaroid, 29 settembre 2001, versione di Ornella Vanoni.
2: Seduta in quel caffè, io non pensavo a te.

Quasi un'ora fa era ancora il 29 settembre, proprio come nella famosa canzone che noi abbiamo ascoltato con la splendida voce di Ornella Vanoni. Oggi è il 30, siamo alla fine e lo abbiamo salutato settembre alla nostra maniera, attraverso istantanee nate dalla poesia, dalla letteratura, dal cinema, dalle canzoni. Lo abbiamo fatto con pastori che scendono verso il mare, con un nonno e un nipote che partono su una vecchia Citroën, con uomini che entrano in un bosco e poi se lo lasciano alle spalle con cesti pieni di funghi, poi con qualcuno che parte, qualcuno che torna, qualcuno che ricomincia. Settembre sembra fatto così, con un piede ancora dentro quello che è stato e l'altro già dentro quello che sarà. Da ragazzo settembre non mi piaceva molto. Voleva dire che l'estate era finita e che bisognava tornare a scuola. Poi gli anni passano, la scuola finisce e cambia anche il modo di guardare i mesi. Oggi settembre mi sembra meno una fine, mi sembra più una specie di porta. Ti fermi un momento sulla soglia, ti volti indietro, guardi quello che hai lasciato, quello che hai raccolto, quello che hai perso. E poi, prima o poi, devi girarti di nuovo e dirti: andiamo avanti. A volte non sappiamo dove, altre volte non sappiamo con chi, qualche volta non sappiamo neanche perché, ma andiamo. Questa era Popolaroid. Settembre andiamo. Ora anch'io vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid ascolta, vedrai e sentirai.

0: Ando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni parla dopo le condanne sul caso Regeni, dicendo che tagliare con il Cairo potrebbe allontanare l'obiettivo di raggiungere verità e giustizia. Il commento della Premier in linea con quello di Tajani, che ha fatto indignare parlando di condanne per 3 persone e non per tutto l'Egitto. Intanto il segretario della CGIL Landini è a Milano per i 120 anni del sindacato e lancia una manifestazione per il 17 ottobre per salari, sanità e contro la precarietà. Il tetto ai prezzi dei carburanti, monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi rimane marginale e Commissione e governi non toccano le grandi compagnie. Mentre in Francia oggi anche studenti e pompieri hanno manifestato durante lo sciopero generale dei lavoratori pubblici contro la finanziaria 2027. In centinaia di scuole sono segnalati disordini e in diverse città ci sono stati scontri. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Giorgia Meloni ha parlato del rapporto tra Italia ed Egitto dopo la condanna di 3 agenti segreti del Cairo per sequestro e tortura di Giulio Regeni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la vicinanza alla famiglia, ma ha detto che chiudere i canali con il Paese potrebbe allontanare l'obiettivo di raggiungere verità e giustizia invece che avvicinarlo. La richiesta di tagliare i rapporti con il Cairo era arrivata ieri dall'avvocata della famiglia Regeni dopo la sentenza che ha condannato 3 uomini dei servizi egiziani. Sentiamo il commento di Beppe Giulietti, uno dei promotori della scorta mediatica per Regeni.
1: Guarda, è una frase senza... Intanto perché non hanno mai parlato neppure in questi anni. Secondo perché almeno potevano far finta di convocare l'ambasciatore. Forse sensazione un po' cattiva, guarda, che il problema non è tanto il rapporto di allontanarci o di avvicinarsi, ma il problema è la presenza dell'ENI, che è uno dei veri jolly determinanti di questo governo. Credo che di questo si stia parlando, mi auguro che le opposizioni vogliano chiedere intanto le dimissioni del ministro Tajani, perché non è tollerabile. Vi ricordo che hanno vinto al grido di prima gli italiani, evidentemente Giulio Regeni per loro è uno straniero.
0: Il commento della Presidente del Consiglio è in linea con quello del Ministro degli Esteri Tajani, che oggi ha suscitato indignazione. Tajani ieri aveva affermato che si tratta solo della sentenza di primo grado e ha minimizzato dicendo che sono state condannate solo 3 persone e non tutto l'Egitto. Oggi le opposizioni hanno chiesto che il Ministro riferisca in Parlamento e da più voci è arrivata una richiesta di dimissioni. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Non è stato condannato l'Egitto ma 3 persone. Queste parole di Antonio Tajani sulla sentenza Regeni sono state la soluzione del governo Meloni nei confronti delle responsabilità del regime di Al-Sisi per l'omicidio del giovane ricercatore italiano. Dopo che la polemica è scoppiata, il ministro degli esteri ha provato a placarla dicendo: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi siano gli assassini. Ma il suo tardivo tentativo è servito a ben poco. La sua uscita sancisce ancora una volta come l'esecutivo abbia deciso di seguire la linea delle realpolitik. Il governo Meloni non è stato comunque il primo ad adottarla. A parte quell'anno e pochi mesi in cui l'ambasciatore italiano al Cairo è stato richiamato a Roma, fu Matteo Renzi nel 2016 a ritirarlo e il suo successore Paolo Gentiloni a rimandarlo nella capitale egiziana in pieno agosto nel 2017, a parte quel periodo nessun governo italiano in questi anni ha interrotto i rapporti con il regime egiziano, così come gli affari sono andati avanti. Anzi, nell'acquisto di armi il Cairo è uno dei nostri principali clienti. Con il Conte 1 iniziano impennate di vendite e nel 2020 il volume delle autorizzazioni al regime di Al-Sisi passa da 900 milioni a 1,2 miliardi di euro, anche grazie alla vendita di 2 fregate da parte di Fincantieri all'epoca del secondo governo Conte. Oltre alle navi, dai governi seguenti viene data la concessione anche per la vendita di elicotteri e armi e leggere. L'altra grande questione è l'energia. L'Inea ha investito in Egitto 8 miliardi e mezzo di dollari con 30 pozzi esplorativi e 200 di sviluppo. un business gigantesco e strategico che ha indotto il governo Meloni a inserire l'Egitto nei 9 paesi prioritari dell'Africa per il piano Mattei. Ultimo fronte, l'immigrazione. Roma ha chiesto con il governo Meloni e ottenuto la collaborazione del Cairo per fermare il flusso verso le coste italiane.
0: Il tetto al prezzo dei carburanti monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, anche Kuwait aderisce, ma l'impatto sui prezzi resta marginale. Dall'Unione allarme sui prezzi, molte persone non riusciranno a pagare il gas, ma Commissione e governi non toccano le grandi compagnie, mentre il caro vita continua a crescere. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
3: Il tetto si allarga così anche a Q8 dopo i piedeni, attenzionato dal commissario alla concorrenza dell'UE che però per ora si limita a monitorare. Eni che usa la visibilità così ottenuta per lanciare una nuova offerta sull'energia. L'impatto sui prezzi è fin qui marginale, circa 26 millesimi in meno sul prezzo medio calcolato dal Ministero. Probabile nei prossimi giorni si limerà ancora qualcosa, ma un mese vola e le cause che portano in alto i prezzi di carburanti, in generale di beni energetici, non si risolveranno come spera il governo con la strategia dilatoria. Intanto sono sparite dai radar sia le misure di sostegno ai redditi più bassi, sia la tassa sugli extra profitti, su cui però anche l'Unione continua a lavarsene le mani. Non c'è alcuna proposta in merito, detto il commissario Jorgensen, che da un lato rassicura sugli stoccaggi, dall'altro sottolinea che il problema il prezzo, per cui per scelto per forza i consumi caleranno, soprattutto per chi quest'inverno non avrà soldi per riscaldarsi. Ma se tutti sembrano aver chiaro che le fasce più deboli economicamente rischiano seriamente di non potersi permettere i combustibili necessari, la riduzione dei consumi, che sarebbe comunque auspicabile, diventa alibi per non fare altro, non solo tassare le compagnie per redistribuire risorse, ma staccare dal mercato finanziario il costo di gas ed energia, altro terreno su cui l'Unione non è mai intervenuta per non disturbare le lobby, che ancora oggi sembra la prima preoccupazione della Commissione, così come con poche eccezioni degli stati. Il caro vita intanto morde, i prezzi alla produzione industriale sono saliti di un altro 2-4%, dato che prelude ad un'ulteriore crescita di prezzi al consumo.
0: A Milano la 2 giorni della CGIL per festeggiare i 120 anni. Come allora siamo davanti a grandi cambiamenti, dice il segretario Maurizio Landini. Occorre continuare a organizzarsi per non subire questi cambiamenti e lancia una manifestazione nazionale il 17 ottobre a Roma. Sentiamolo al microfono di Alessandro Principe.
4: Penso che il tema che oggi chi fa politica ha, che c'è metà dei cittadini italiani che a votare non ci va più e che non si sente rappresentato da nessuno. Quindi io credo che bisogna tornare ad ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno. Oggi uno dei temi fondamentali è che non si arriva alla fine del mese. Uno dei problemi fondamentali è che la sanità tante volte per potermi curare debbo pagare. C'è un tema che si chiama sicurezza sociale, ridare la possibilità alle persone di vivere con tranquillità nelle città, nei territori. C'è il problema che si chiama basta precarietà. Quando un paese come il nostro, che sta invecchiando, ha centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno via dal nostro paese, noi stiamo perdendo intelligenza e la gente se ne va perché qui c'è precarietà, ci sono salari bassi, c'è sfruttamento. C'è bisogno di cancellare quelle leggi balorde che hanno determinato questa precarietà e questa insicurezza a partire dalla logica dei subappalti. Quando un ragazzo di 22 anni muore ed è in subappalto, deve essere chiaro che ormai questo modello di fare impresa è un modello di fare impresa che uccide. Quindi queste cose o le affronti o la gente continua a pensare che deve arrangiarsi, che non sa dove sbattere la testa. Ed è la ragione per cui il sabato 17 ottobre noi CGIL, insieme a quasi un centinaio di reti di associazioni, chiediamo alle persone di tornare in piazza, di tornare a Roma, di avere una grande manifestazione nazionale che vuole mettere al centro questo, perché applicare i principi della nostra Costituzione significa oggi aumentare i salari, ridurre la precarietà, investire nella sanità e nella scuola, e vuol dire fare finalmente quella riforma fiscale che va a prendere i soldi dove sono. Ci siamo stancati.
0: La Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione, riporta la dichiarazione inviata tramite l'ambasciata russa in Belgio, paese sede dell'Alleanza Atlantica. La NATO ha detto di aver risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la propria natura difensiva. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano disordini per la protesta degli studenti, organizzata in solidarietà con lo sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027, scontri tra studenti e polizia in diverse città. Sentiamo il servizio da Parigi.
5: 300.000 manifestanti in Francia, 70.000 solo a Parigi. Di questi, quasi 10.000 si stimano essere pompieri. Questo è il bilancio della giornata di martedì 29 settembre, giornata di proteste e scioperi indetti dai sindacati. I cortei, che hanno interessato tutte le principali città francesi, rivendicano i tagli continui alla funzione pubblica, in particolare all'educazione. Tanti professori e studenti erano infatti presenti con striscioni che portavano i nomi degli istituti di appartenenza. Nella mattinata diversi istituti sono stati occupati. In strada anche tanti bambini e genitori. La manifestazione si è poi unita verso la fine con quella dei pompieri che da lunedì protestano a Parigi. I pompieri chiedono più mezzi e finanziamenti, in particolare dopo un'estate che ha visto centinaia di incendi in tutto il paese. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. La notte scorsa un centinaio di persone ha assaltato il villaggio di Jalud per impedire il rientro di una famiglia rimasta sfollata. A luglio, dopo settimane di assedio, era stata costretta ad andarsene. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbero dovuti rientrare a casa, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
6: Sono scene di caos, quelle mostrate dai pochi filmati che hanno ripreso l'assalto al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Auto e abitazioni in fiamme, una cucina che brucia, grida. Frammenti delle violenze che hanno colpito il piccolo centro abitato di circa 700 persone, contro cui la notte scorsa si sono scagliati più di 100 coloni israeliani. Il motivo? Impedire il rientro di una sola famiglia. Mi aspettavo che ci avrebbero uccisi, racconta Mahmoud Al-Tubasi alla BBC. Al momento dell'attacco era insieme alla moglie Aida e al figlio Wael. Stavano cercando di tornare nelle loro case da cui sono stati cacciati dai coloni a luglio. Ma non è bastata una sentenza dell'alta corte israeliana e la scorta dell'esercito. Gli Al-Tubasi sono ancora fuori casa. I coloni avevano già distrutto tutto. Al loro arrivo li hanno accolti incendiando le abitazioni per poi lanciare pietre anche contro gli stessi soldati. Il presidente israeliano Herzog ha definito il fatto una macchia morale. Si continua però a condannare il singolo episodio. Ma dal 7 ottobre 2023 questi attacchi sono diventati quotidiani con la complicità di Tel Aviv. Sono più di 1.300 solo quest'anno, 23 i morti. Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha detto davanti all'ONU che si tratta di una manciata di giovani delinquenti, circa 150. O erano tutti a Jalud, o era una stima per difetto.
0: Stamattina la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 28 persone tra Malta e la Libia dopo 12 ore dal naufragio. Alcuni erano aggrappati a una piattaforma petrolifera, ma nonostante le segnalazioni di Alarm Phone, nessuna autorità è intervenuta. Due le vittime accertate, sei dispersi, tra cui tre bambini. Sentiamo il racconto della portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi.
7: Abbiamo rinvenuto dapprima cinque persone a bordo del gommone sgonfio e due salme, tra cui quella di un bambino, e i sopravvissuti ci hanno poi raccontato che gli altri superstiti del naufragio si erano aggrappati a una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Siamo quindi andati a recuperare anche queste persone, quindi siamo riusciti a soccorrere 28 sopravvissuti e siamo poi diretti verso Lampedusa per portare queste persone in salvo. Riteniamo che sia inaccettabile che nell'arco di 12 ore nessuna autorità sia intervenuta nonostante l'informazione fosse stata diffusa e fosse quindi pubblica. Abbiamo anche modo di credere che un aereo di Frontex sia andato a verificare, a controllare la posizione. Non possiamo averne certezza perché i loro voli non sono tracciabili, ma da fonti open source abbiamo modo di credere che siano andati a controllare. Tuttavia nessuno è intervenuto finché non lo abbiamo fatto noi. Si tratta di una decisione mancata, cioè quella di non intervenire, di abbandonare queste persone.
0: E in chiusura passiamo agli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha smantellato una serie di tutele per studenti e studentesse LGBT all'interno delle scuole, introdotte durante la presidenza di Joe Biden. L'interpretazione restrittiva introdotta dall'amministrazione Trump rischia di penalizzare in generale tutte le vittime di molestie sessuali. Sentiamo Roberto Festa.
8: Il Title IX è la legge federale statunitense che dal 1972 vieta la discriminazione basata sul sesso nelle istituzioni scolastiche che ricevono fondi federali. Quanto annunciato dalla segretaria all'educazione Linda McMahon a nome dell'amministrazione Trump riduce decisamente il campo di interpretazione della legge. Nel 2024, sulla base del Title IX, l'amministrazione Biden aveva allargato le protezioni a orientamento sessuale e identità di genere. La tutela si allargava quindi alla comunità LGBTQ+. Ogni volta che le persone omosessuali o transgender si sentivano discriminate, per esempio le atlete transgender negli sport universitari, potevano intraprendere un'azione legale. D'ora in poi si torna ad un'interpretazione riduttiva e relativa unicamente al sesso alla nascita, maschio-femmina. C'è però di più. Cambia anche il modo in cui viene gestita la molestia sessuale. L'amministrazione Trump ora definisce in modo più rigido la molestia, che deve essere grave, pervasiva, oggettiva. L'amministrazione Trump rafforza i diritti di chi è accusato di violenza sessuale e reintroduce l'obbligo delle udienze dal vivo con controinterrogatorio per la persona vittima di violenza, ciò che l'amministrazione Biden aveva eliminato, considerando questa pratica traumatica per la vittima. Molti gruppi per i diritti civili lanciano ora l'allarme: le nuove regole rendono più difficile punire gli atti di violenza sessuale, omofobica e transfobica.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.

0: Nessuno potrà negare le responsabilità del regime egiziano, ha dichiarato poco fa la segretaria del PD Elly Schlein dopo la sentenza di questo pomeriggio al Tribunale di Roma di condanna di 3 agenti segreti egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni, non per il suo omicidio. Questo non è stato riconosciuto loro. Un quarto agente è stato assolto. Quindi non ci sono state le condanne che venivano chieste dall'accusa, ma comunque ci sono state delle condanne. È stato un processo vero e un processo che ha stabilito delle responsabilità molto precise, questo lo sottolinea anche la famiglia di Giulio Regeni. C'è un silenzio da parte del governo, dei politici della destra, del centrodestra, lo possiamo anche immaginare, insomma, questo mette un tassello nei rapporti tra Italia ed Egitto. Qualcuno nella minoranza lo sta già chiedendo, l'ha chiesto anche la famiglia Regeni, interrompere i rapporti con l'Egitto. Naturalmente è una cosa talmente enorme questa qua, così come non possiamo immaginare che mai, anche se viene chiesto anche questa cosa, gli agenti verranno, siamo realisti, no? Consegnati alle autorità italiane. Però noi ci siamo, naturalmente, così come c'è la scorta mediatica per Giulio Regeni. Beppe Giulietti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, grazie.
0: Tu sei ancora davanti al Tribunale di Roma,
1: sono
0: giusto?
1: Sono ancora davanti al Tribunale.
0: Chi c'è lì adesso?
1: Ma guarda, tanta parte del popolo giallo, la famiglia Regeni è andata via, anche ovviamente l'avvocata Ballerini, tanta parte del popolo giallo, non pochi giornalisti, ne sono rimasti tutti fino a... Ormai è passata un'ora e mezza dalla sentenza, ma c'è una grande voglia di parlare, una grande voglia di capire. Ma tu hai sintetizzato in modo egregio, diciamo.
0: Beh, diciamo che
1: posso dire il pensiero collettivo, sì. Leggendo le agenzie e raccontando quello che è accaduto.
0: Naturalmente tu eri in aula, qual è stata la reazione?
1: Sì,
0: raccontaci le
1: 10 anni che li seguiamo.
0: Le emozioni anche che avete vissuto oggi pomeriggio.
1: Beh, insomma, una giornata molto molto complessa, difficile. Confesso, la lettura della sentenza c'è stata la volontà di capire un momento di sconcerto tra la soddisfazione e la delusione per una sentenza che alcuni ritenevano troppo morbida, però poi si è ragionato, come si sono raccolti i pareri, io non voglio fare l'interprete, ma
0: sì.
1: Diciamo questo, che la famiglia con l'avvocata Ballerini, lo stesso pubblico ministero con la Iocco, il giudizio è: intanto si è arrivati a sentenza, e 10 anni fa, ricordatevelo, tutti dicevano lasciate perdere, non inizierà e non finirà mai il processo. Secondo, c'è comunque una condanna, lo avete detto in apertura, e dell'apparato statale di sicurezza egiziana. Cioè, io starei attento a dire sentenza moscia, come ho sentito dire, perché lì c'è la condanna. E non è una condanna ambigua, è stato sequestrato dagli apparati di sicurezza legati ad Al-Sisi, questo è il punto vero della questione. 3 sono stati condannati a 10 anni, quindi non era un'invenzione, è qualcosa che è nato negli apparati statali. Poi ci sono ovviamente problemi di interpretazione, come sapete meglio di me, sul termine sequestro, i depistaggi gravissimi che si erano operati, di fronte ai quali si è trovata anche la Corte. Però c'è, diciamo, soddisfazione mi sembra un termine proprio sbagliatissimo, ecco. C'è un apprezzamento perché si è arrivati a una sentenza e a un accertamento preciso delle responsabilità degli Stati. Quindi, come hai detto, ora voglio vedere come fa l'Italia, che di recente ha dichiarato nuovamente governo amico al governo egiziano, e adesso dovranno comunque chiedere l'estradizione. Non ci sarà? Ma il governo italiano deve farlo. Quello che è stato detto segna un solco tra il governo egiziano e il governo italiano. Ora vedremo quali saranno le prossime iniziative, ma sicuramente non si scioglie né il popolo giallo né la scorta mediatica, perché adesso ci sono una serie di azioni da intraprendere, ovviamente ascoltando domani con calma il parere della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, perché queste sono situazioni in cui non può contare il protagonismo individuale di un'associazione o di un singolo, ma sono decisioni che devono essere assunte collettivamente.
0: Possiamo immaginare che, a parte se citavi il governo, possiamo immaginare che diranno aspettiamo gli altri gradi di giudizio, no?
1: Ma guarda, io adesso per carità non voglio fare quello che fa tutto, ma la storia dei rapporti con l'Egitto è sotto gli occhi di tutti, abbiamo visto anche delle testimonianze inascoltabili in sede di processo, abbiamo visto quanti silenzi e quante omissioni, abbiamo visto l'incontro tra i due ministri degli esteri egiziano e italiano qualche settimana fa. Quindi immagino che tenteranno di svuotare la parte più importante della sentenza, però insomma, diciamo che per fortuna la scorta mediatica ha illuminato in questi anni, io ricordo sempre questo punto, voi ne siete stati anche tra i protagonisti,
0: sì.
1: Ricordo sempre, il processo non si farà, non c'è niente da fare, non è ipotizzabile che si arrivi a sentenza, grazie devo dire anche a un intervento preciso e rigoroso sul tema della tortura della Corte Costituzionale, che non c'è scadenza, che si può procedere, questo è un processo storico perché si è deciso di procedere anche in assenza degli imputati, proprio perché c'era di mezzo il reato di tortura nei confronti di un cittadino italiano, questa resta comunque una pietra miliare nella battaglia di questi 10 anni, che ripeto non si è conclusa, perché adesso si apriranno altri aspetti, a cominciare da quello dell'estradizione, che sicuramente, figurati se ci sarà un'estradizione, dati i rapporti tra i due governi.
0: La scorta mediatica adesso che appuntamenti si dà?
1: Guarda, la prima cosa è di ascoltare, cosa che farò in serata insieme a altri, e la mattina, il parere della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, perché ripeto, in questa fase è essenziale mantenere questa sorta di comunità civile che ha parlato alla pubblica opinione, quindi lo decideremo insieme, immagino che adesso la prima questione sarà proprio bene, adesso glielo vogliono recapitare gli imputati che sono alti ufficiali, vogliono fare almeno il gesto del governo italiano di chiedere che vengano a scontare la pena in Italia, immagino che adesso questa sarà una delle primissime frontiere delle prossime ore, certo è che quando il 25 gennaio ci ritroveremo per il decennale del sequestro, torture e assassini a Fiumicello, avverrà in un altro contesto, che non sarà più la richiesta solo di verità e giustizia, adesso noi possiamo dire, usando l'immagine e la frase di Pasolini, che sappiamo che tutto è comprovato, che la verità è stata accertata, non va più rimessa in discussione, che c'è un elemento di giustizia che è stato introdotto, ora dovremmo tentare, con tutte le difficoltà che tu hai delineato,
0: certo,
1: di attuare la giustizia. Fammi dire che oggi c'è stata anche un'altra cosa, c'è stata una grande iniziativa per Ustica, con i familiari di Ustica, il governo francese ha detto, poi vedremo se sarà vero, che darà tutte le documentazioni, ma mercoledì il giudice dovrebbe comunicare il ritiro della domanda di archiviazione per quanto riguarda la parte del processo che riguarda l'intervento della NATO e della Francia. Dico questo, una cosa semplicissima, quanto conta la pubblica opinione, quanto conta la scorta mediatica di una parte del giornalismo italiano, perché quando hai sposato la causa di Regeni, come quella di Ustica, ancora più antica, anche qui c'era tanta diffidenza, non c'è più niente da fare, la parte relativa alla NATO e alla Francia è ormai persa. Non so quello che accadrà, so che oggi è arrivata la sentenza per Regeni e dopodomani arriverà, credo, la rinuncia all'archiviazione.
0: E lì si tratta di perseguire anche la verità storica a questo punto, in relazione a Ustica sto dicendo.
1: Sì, in questi casi noi siamo di fronte proprio, diciamo, la verità la sapevamo già. Ecco, ora la verità comincia a essere riconosciuta e anche, ti ripeto, un elemento di giustizia dai tribunali. Questo dimostra che bisogna diffidare di chi dice chi se ne frega. Saranno affari loro, saranno affari delle famiglie. E la vicenda Regeni dimostra che un forte moto di pubblica opinione che mette assieme la famiglia, i genitori, centinaia di comuni, artisti, autori, radio, televisioni, se vuole, può sfondare il muro di gomma, per usare un'espressione.
0: Che con Usca ha a che fare, muro di gomma. Grazie Beppe Giulietti per essere stato con noi.
1: No, grazie a voi, e consentimi di ringraziare Radio Popolare e quelli che sin dall'inizio, anche molti ascoltatori e ascoltatrici, che sono stati protagonisti e non comparse di questa giornata.
0: Ci fa piacere, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: Nell'immediatezza della sentenza oggi pomeriggio avevamo sentito il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini, che ha seguito dall'inizio questa storia e ci aveva detto una cosa che adesso vi ripropongo, importante per comprendere, per contestualizzare la sentenza di oggi, che ricordiamolo vede la assoluzione di uno degli agenti segreti che sono stati accusati del sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, e la condanna di altri tre agenti segreti egiziani a 10 anni. Non è stato riconosciuto loro l'omicidio, che naturalmente era il capo di imputazione più importante, però Bonini ci dice attenzione, perché questo è stato un vero processo.
1: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero.
0: Chiamatemi Cirri, per favore, a questo punto.
1: La Corte evidentemente ha distinto e ha valutato diciamo così, la congruità della prova, che poi è un processo penale.

0: diciamo, l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.
1: Carlo Bonini così si esprimeva proprio pochi secondi dopo che era stata letta la sentenza al processo per la morte di Giulio Regeni, il sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni. Buonasera Massimo Cirri. Ci senti Massimo?
2: Pronto, pronto, vi sento, buona
1: Eccoti
2: serata,
1: qua
2: buona
1: Massimo.
2: serata.
1: Tu sei tra una voce molto nota qui a Radio Popolare, tra coloro che dall'inizio hanno seguito con grande attenzione questa vicenda. Fai parte anche tu della scorta mediatica. Allora, qual è stata la tua reazione a questa sentenza?
2: Guarda, molti sentimenti, molte cose, due pensieri, uno al tempo che è passato, due al fatto che, non so dire male, ma che sono stati, cioè, che questa cosa è successa perché c'è una giurisdizione, perché c'è una magistratura e mi sembra soprattutto perché c'è una società civile, c'è cioè un pezzo di mondo che ha detto questa strana cosa, questa brutta storia, è un pezzo che mi appartiene, mi interessa e questo pezzo di mondo si è legato con un pezzo della comunicazione. Ho sentito prima Beppe Giulietti, un anziano giornalista venezuelano che invece di stare nella sua capanna al Lido di fronte all'Hotel de Bene ha passato giornate e ore davanti ai palazzi di giustizia, insomma, e questa unione ha prodotto delle cose. E Fabio Fazio che si è portato i Regeni in televisione e tante cose, insomma, e bisognerà studiarla un po' bene questo collegarsi di tante soggettività che hanno prodotto qualcosa. A me, quando ho sentito la sentenza, mi è tornato in mente, me l'ero dimenticato, un signore di Vercelli che si chiama, vado a memoria, Carlo Bardano, che è un'agenzia di viaggi e che a un certo punto, all'interno di questi 10 anni quasi dolorosi, ha detto: io smetto di vendere i pacchetti turistici per l'Egitto perché è l'unico modo che ho di dire che questa cosa mi interessa, mi sta a cuore. E quindi, insomma, questa cosa ci insegna qualcosa su quello che possiamo fare.
1: Senti, sui braccialetti gialli, sugli striscioni che tante amministrazioni comunali hanno tenuto sui balconi dei municipi in questi anni e anche in altri luoghi istituzionali, l'abbiamo visto, c'è scritto Verità e giustizia per Giulio Regeni. Oggi le abbiamo raggiunte?
2: Ma a me verrebbe da dire di sì, poi ogni verità è parziale e la giustizia è sempre un pezzo parziale. Su questo credo che rispettosamente bisogna sentire che cosa dicono i genitori di Giulio Regeni, che hanno diritto di parola un po' più alta. Però mi è sembrata una giornata confortante, insomma, e che deve farci un po' riflettere su chi c'è stato dentro e chi c'è stato contro, perché tu citavi giustamente tantissimi comuni che hanno messo quello striscione giallo e al tempo stesso in questi 10 anni ci sono stati i comuni che a un certo punto l'hanno rimosso quello striscione giallo perché non gli piaceva, perché pensavano che non era più cosa. Mi era capitato di seguire quello che era successo a Senigallia, che frequentavo per ragioni di lavoro, nel novembre del 20, quando vince la destra, la prima cosa che fa è togliere quello striscione. Il sindaco aveva detto: l'abbiamo tolto perché è un drappo consunto e rovinato, insomma. E mi aveva molto colpito perché proprio il primo atto che quindi ha una valenza comunicativa di chi ha vinto le elezioni, non è fare

0: un carosello, fare un bagno in mare e togliere uno striscione perché insomma, sembrava che raccogliesse qualcosa di che non piaceva. E poi sono passati 6 anni e si è quasi vinto le elezioni.
1: E quindi lo
0: Questo
1: striscione
0: perché
1: ancora non è lì. Adesso questa cosa che tu citi naturalmente è importante perché ci riporta un po' al terreno della politica che sappiamo, no, come è fatta. Spesso è fatta con grandissimo cinismo, qualcuno lo definisce realismo. Ci aspetteremo che non accada nulla da parte di questo governo. Naturalmente c'è chi chiede la consegna degli agenti, c'è chi chiede di interrompere le relazioni con Israele, stavo dicendo, scusami il lapsus, con l'Egitto. In questo caso rimane il fatto che abbiamo questo governo e quindi non nulla accadrà.
0: nulla accadrà, però qualcosa è già accaduto. Se è già accaduto, c'è l'opacità del potere, che è un potere che vince sempre, che è il potere sovranazionale, il potere dei grandi interessi petroliferi, dei depositi di gas, e questa volta ha perso. Poi cosa riusciranno ad applicare della sentenza è un'altra cosa. Però è successo qualcosa ed è successo per via della società civile. E adesso, come ha detto Beppe Giulietti, a me mi fa girare le scatole, che mi tocca sempre ripetere quello che dice Beppe Giulietti: adesso sarebbe bello, sarebbe possibile, sarebbe giusto, sarebbe veritoso che anche su Ustica, su quell'episodio di guerra non dichiarata, domani l'altro il tribunale dice: ma no, andiamo avanti, andiamo avanti. Lì non è più quasi verità giuridica, è più verità storica, insomma. E se i francesi, quando è successo tutto questo, Macron aveva 6 anni, credo, o qualcosa del genere, quindi potrebbe prendersi la responsabilità di dire che è stato di loro a tirare giù l'aereo, che probabilmente è già morto da qualche anno, insomma. E quello che è successo sulla questione di Regeni, insomma, rimbalza sulla possibilità di avere un altro pezzetto di verità per Ustica, che è una ferita profonda, il cancro maggiore, dice Laura Curino, della nostra vita democratica.
1: Grazie Massimo Ciri. La prossima volta ti chiamiamo prima di Giulietti, così lo anticipi tu.
0: Ma niente, non c'è caso, questa cosa che tu hai detto l'ha già detta meglio, ma noi adesso lo chiamo a fanculo. Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao Massimo Ciri, c'è Laura Silvia Battaglia. Ciao Laura.
2: Eccoci, buonasera, buonasera Luigi,
1: Siete in
2: buonasera
1: questi
2: a chi ci
1: ultimi
2: ascolta.
1: 6 minuti di trasmissione qui all'Orizzonte delle 20 stasera, con te naturalmente voglio allargare il discorso alla politica internazionale, perché è un po' utopia, no? Pensare che adesso il governo egiziano consegni questi agenti segreti condannati.
2: Ma no, non credo proprio che lo farà, del resto l'Egitto non ha mai considerato queste 3 persone responsabili, quindi credo che sia molto difficile che ciò accada. La questione è anche che comunque tutto questo potrebbe rischiare di far cadere un po' il castello delle relazioni che appunto la Premier Meloni si è affrettata negli anni scorsi a ricostruire, ricostituire con il Presidente Al-Sisi. E certamente, insomma, una delle cose possibili è una forma, potrebbe anche essere la decisione invece dell'Egitto di operare delle marce indietro su una serie di rapporti, soprattutto di partnership. Penso per esempio a quella del settore energetico, che per noi è fondamentale, che riguarda appunto l'area estrattiva di Zohr, che sono dei progetti legati al gas, e ovviamente c'è l'ENI in mezzo, questo è assolutamente ovvio. E poi anche tutta una serie di relazioni che fanno parte di alcuni dettagli del piano Mattei, dove l'Egitto è considerato uno dei paesi chiave per lo sviluppo delle relazioni Italia-Africa, non soltanto sull'aspetto energetico ma anche della sicurezza alimentare e anche, diciamo, sul tema migratorio, perché non dobbiamo dimenticare che l'Egitto è uno dei paesi dal quale in realtà partono diversi persone migranti, soprattutto minori non accompagnati dell'area di Mansura, oltre a persone che provengono dal Sudan o dallo Yemen, eccetera. Per cui, diciamo, Al-Sisi ha in mano tutte queste carte per poter operare anche una, diciamo così, vendetta diplomatica nei confronti dell'Italia.
1: Il rapporto Italia-Egitto naturalmente si inserisce in questo momento, Laura Silvia Battaglia, in un contesto ancora più ampio che è quello della crisi che è stata scatenata dalla guerra in Iran nel Golfo.
2: Sì, qui la questione resta centrale, resta quella del canale di Suez, dove l'Egitto in tutte queste vicende è stato chiamato in causa l'Arabia Saudita per difendere i sauditi rispetto alla milizia filiraniana degli Houthi, alla minaccia sullo stretto delle lacrime. L'Egitto se ne è guardato bene perché, insomma, è intervenuto in guerre passate in Yemen e ci ha lasciato veramente le penne, cioè vuol dire le penne che sono morti tantissimi giovani egiziani, quindi non ha intenzione di rientrare in questo piano. E tuttavia, diciamo, l'Egitto è anche un paese che stava considerando di entrare nel famoso patto della Mecca, quello di cui fanno parte l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Potrebbe decidere di rientrarci, questa è un'ipotesi di questi giorni, relativamente proprio all'ingresso degli Houthi nella crisi di Hormuz, che si allarga appunto allo stretto del lacrime e quindi inevitabilmente al canale di Suez. Forse questa può essere una ragione per cui potrebbe chiedere di rientrarci. Rispetto all'Italia, la questione riguarda per noi appunto i field energetici e soprattutto poi ancora una volta il passaggio al canale di Suez, ma la questione comunque riguarda tutti i paesi europei, tutti i paesi a cui arriva l'energia, il gas, soprattutto il petrolio dall'Arabia Saudita, che per il momento non lo può promettere, almeno per il mese di ottobre.
1: Grazie Laura Silvia Battaglia, buona serata, grazie per essere stata con noi. Gli ultimi due minuti con noi Deborah Serracchiani, Partito Democratico, buonasera.
3: Buonasera a voi.
1: Sono riuscita a fare questo collegamento un po' al volo, visto che lei è in transito. Senta, esatto. Lei è stata tra i primi a commentare questa sentenza. Adesso naturalmente ci spiegava Laura Silvia Battaglia, si apre una questione anche politico-diplomatica con l'Egitto. Cosa devono fare le autorità italiane, secondo lei?
3: Ma guardi, questa sentenza è un fatto di civiltà giuridica importantissimo per il paese, un segnale di una magistratura attenta, determinata, come determinata è stata la famiglia a chiedere verità e giustizia, l'opinione pubblica, la pressione sulla politica, la commissione d'inchiesta parlamentare della scorsa legislatura. Insomma, io credo che verità e giustizia oggi abbia avuto una prima risposta con questa sentenza. Proprio per questo abbiamo chiesto in Parlamento, lo ha chiesto il collega Fratoianni, ci siamo associati come Partito Democratico ed altri partiti, abbiamo chiesto un'informativa urgente del ministro Tajani per capire come vuole ora dare esecuzione a questa sentenza, che tipo di iniziativa intende intraprendere nei confronti del regime di Al-Sisi, come intende muoversi nei confronti dell'Egitto, visto che anche recentemente, diciamo così, la posizione che ha tenuto è, per quanto ci riguarda, incompatibile con la vicenda di Giulio Regeni e con questa sentenza.
1: La vostra posizione qual è? Cosa deve fare l'Egitto? Deve consegnare questi agenti?
3: Beh, certo, lo chiediamo dall'inizio, da quando è iniziato il processo, lo chiedevamo anche nella commissione d'inchiesta parlamentare, l'Egitto si è sempre rifiutato, la sentenza, la magistratura è andata avanti, oggi arriva questa sentenza, il ministro Tajani deve farsi carico di creare le condizioni con l'Egitto di dare esecuzione a questa sentenza.
1: Grazie Deborah Serracchiani, una buona serata, buon viaggio a questo punto.
3: Grazie a voi.
1: 20:29 è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte torna domani alle 18 e quello delle 20 attorno alle 20, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Staremo qui fino a quando non ci ascolteranno. A Madrid, centinaia di persone occupano Plaza del Sol per il diritto alla casa. Dopo il caso di Mari Carmen, la Spagna torna ad indignarsi. Ucraina, droni russi nel centro di Kiev. In fiamme l'Accademia delle Scienze. In esteri, la testimonianza dalla capitale. Guerra in Iran. Il ministro degli esteri di Teheran incontra i mediatori a New York dopo il no di Trump alla proposta di tregua, ma nessun colloquio diretto in vista. In Irlanda del Nord torna lo spettro dei Troubles. Una parata degli unionisti, vietata per 28 anni, riaccende la miccia degli scontri con i cattolici. Serie TV. Su Disney Plus, Furious, il thriller noir che richiama le vicende del caso Epstein. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: In Spagna non si arresta la protesta esplosa dopo lo sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare la propria casa venduta ad un fondo immobiliare. Mari Carmen è diventata il simbolo di un problema che la popolazione spagnola affronta da anni. Per rispondere alla rabbia sociale, domani il Consiglio dei Ministri spagnolo voterà per approvare il nuovo decreto per la casa, ribattezzato proprio decreto Mari Carmen. Nel fine settimana però migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per chiedere che la casa sia un diritto e non un lusso in mano ai grandi fondi speculativi. Dopo la manifestazione, centinaia di studenti e giovani lavoratori hanno occupato Plaza del Sol, la principale piazza della capitale. Sentiamo il racconto da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
7: Fa ancora molto caldo a Madrid, con il termometro che tocca i 30 gradi. Nell'accampamento della Plaza del Sol vengono montati i teloni per fare ombra. Sono quasi 200 le tende installate nella principale piazza della capitale spagnola. L'occupazione pacifica e spontanea è nata dopo una manifestazione di oltre 30.000 persone per il diritto alla casa.
8: Bueno, estoy acampada por el derecho a la vivienda y por todas las crisis que hay.
7: Questa protesta è per il diritto alla casa, ma anche per tutte le altre crisi sociali che ci sono in Spagna. Oggi, per esempio, c'è una manifestazione della scuola. Ci sono molte crisi sociali in corso e dopo 8 anni di governo progressista non c'è ancora nessuna soluzione. A parlare Anna, seduta su uno sgabello davanti alla sua tenda, studia per preparare un concorso.
9: Abbiamo fatto tipo una manifestazione e poi siamo tornate qui, vogliamo restare qui finché non ci ascoltano.
7: Il movimento nella piazza è costante, alcuni aiutano a montare altre tende, altri passano per raccogliere la spazzatura, tante anche le bandiere della Palestina e una raccolta fondi per i migranti di Ceuta. Io sono arrivata sabato alle 2 di notte dopo cena, ho preso il sacco e la tenda e ho raggiunto la mia compagna d'appartamento che stava qui, spiega Sara, 31 anni, disoccupata. I volti della piazza sono tutti molto giovani, tra i 20 e i 30 anni, lavorano, ma lo stipendio non basta e quasi tutti sono costretti a convivere con altre persone.
10: Ora vivo in alquiler, comparto piso con altre due compañeras.
7: Condivido l'appartamento con altre due amiche e paghiamo 1.250 euro per 50 metri quadrati.
9: Per tutta la casa, che sono due stanze, 1.050 euro, e quindi 525 al mese. Condivido l'affitto e sì, e poi quando io ho preso con questa mia amica questa casa, che è stato tipo 2 o 3 anni fa, e... cioè ci sembrava costoso, oggi mi sa che nel quartiere dove abito meno di 600 è difficile trovare.
7: Al centro della piazza un gazebo arancione, il colore del sindacato degli inquilini, è il cuore della protesta. Qui si distribuisce cibo, acqua e medicine, ma anche tende e sacchi a pelo.
11: lo che è la vivienda deje de entenderse como
7: un... La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori, ma chi vive in queste case. Da anni a Madrid si protesta contro il caro casa. In Spagna gli affitti sono aumentati del 40% dopo la pandemia, il doppio rispetto al 20% della Germania o il 18% dell'Italia. Ma la rabbia è scoppiata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni, costretta ad abbandonare la sua casa dopo che un fondo immobiliario aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2.500 euro al mese. Una vicenda che ha indignato la società spagnola. Sabato il corteo organizzato dal sindacato degli inquilini per Mari Carmen si è trasformato in questo accampamento che ricorda molto la tendopoli costruita nel 2011 dagli indignados per protestare durante la crisi economica.
11: Della PA, sin ir más lejos, la plataforma antidesahucios, nosotras somos las herederas.
7: Juan prende le distanze, però, e rifiuta qualsiasi similitudine. Il sindacato degli inquilini è l'erede della piattaforma contro gli sfratti, un movimento nato proprio in quegli anni, dice. Ma noi non siamo un movimento, siamo un sindacato organizzato, ed è proprio questa organizzazione che ci permette di essere efficaci.
11: Organizzata collettivamente e che già stavamo preparati per algo así, lo stiamo viendo, no?
7: L'obiettivo ora è rimanere almeno fino a martedì, quando il governo di Sanchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per fermare gli sfratti delle famiglie vulnerabili. Un decreto che finora ha spaccato la maggioranza e non è riuscito a passare il vaglio del Parlamento di Madrid, ma che ora, sulla spinta della protesta, potrebbe finalmente essere approvato.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Veniamo alla guerra in Iran. Teheran ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nell'attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. L'antiterrorismo britannico ha oggi arrestato 5 sospetti, tutti cittadini britannici residenti a Londra. Oggi intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e la squadra negoziale dovrebbero incontrare i mediatori a New York per discutere le ultime proposte e i punti di vista sullo stato attuale dei colloqui con gli Stati Uniti dopo il rifiuto di Trump all'ultima proposta di tregua fatta da Teheran. Trump ha detto in un'intervista di aspettarsi nuovi colloqui diretti a breve, ma l'Iran ha smentito che siano in programma. La tensione tra i due paesi resta molto alta, soprattutto dopo che nel weekend indiscrezioni giornalistiche hanno rivelato che il presidente statunitense starebbe pensando di tornare a bombardare l'Iran dopo le elezioni di midterm. Noi siamo collegati in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
1: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, a che punto siamo di tutta questa situazione?
1: Ma allora, direi che non sembrano esserci reali novità in vista. Le posizioni restano lontane e apparentemente inconciliabili al momento, e lontane, diciamo, restano anche le interpretazioni su quanto può avvenire nei prossimi giorni. Donald Trump, che sabato appunto ha respinto la proposta iraniana, ha spiegato, come dicevi, che i negoziati diretti sono destinati a continuare nei prossimi giorni. Gli iraniani però replicano che non ci sono al momento incontri previsti. La situazione resta bloccata. Sabato appunto il presidente americano ha respinto il piano iraniano che prevedeva un cessate il fuoco di 7 giorni in tutto il Medio Oriente, Libano compreso, dove Hezbollah, alleato di Teheran, viene regolarmente bombardato da Israele. Gli iraniani chiedevano inoltre lo sblocco dei beni all'estero, la revoca delle sanzioni nel settore petrolifero, la fine del blocco navale statunitense. La risposta di Trump è stata appunto no. Il presidente ha di nuovo minacciato l'Iran, ha detto che deve scegliere tra negoziato e distruzione, e ha aggiunto che il nemico sta perdendo in modo pesante la guerra e che è desideroso di arrivare ad un accordo. Come già nel passato, la risposta iraniana è stata tutt'altro che allarmata. Siamo pienamente preparati ad una ripresa della guerra, ha detto poco fa il ministro degli esteri Abbas Araghchi, e tocca a Trump scegliere, ha aggiunto. Poco fa CNN ha citato un funzionario della Casa Bianca secondo cui Trump sarebbe disponibile ad allentare le sanzioni contro l'Iran di fronte a progressi concreti sul nucleare. Si rimane però appunto sempre sul vago quali siano questi progressi concreti, quali siano le concessioni che l'Iran dovrebbe fare sul nucleare, non si sa. Insomma, non ci sono segnali che le parti siano disposte a fare un passo indietro, si resta a livello di ipotesi e notizie fatte filtrare ad arte. È probabile, possibile che questa settimana continuino negoziati separati mediati dal Qatar, ma il punto di svolta appare lontano. Martina.
0: Grazie Roberto.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Veniamo ora alla guerra in Ucraina, oggi nel bel mezzo di una giornata lavorativa nel cuore della capitale ucraina un drone russo ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze di Kiev, incendiando gli ultimi due piani e costringendo le persone a scappare dalle finestre per salvarsi in attesa dei soccorsi. Il drone ha colpito il palazzo poco prima delle 13:30 quando il personale era in pausa pranzo, ma la maggior parte stava mangiando nei propri uffici. Almeno una persona è stata uccisa, 19 sono state ferite, ma non è l'unico drone che ha colpito la capitale oggi, che è stata invece presa di mira ripetutamente. Emanuele Valenti ha raggiunto a Kiev Piero Meda della ONG WeWorld.
1: Oggi, ma ormai sono già un po' di giorni che gli attacchi si sono intensificati anche nel centro della città e quindi si sentono forti boati, a volte si sente la contraerea e poi il boato quando non vengono intercettati questi droni di ultima generazione. Oggi c'è stato questo forte boato, è stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che è, diciamo, un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca, quindi questa cosa dà più sgomento che nessuna zona della città è più sicura a Kiev.
2: Si ha in ogni caso la sensazione, soprattutto per la percezione che hanno gli ucraini, ma ormai anche voi che vivete lì da parecchio tempo, che la cosa continui a peggiorare giorno dopo giorno?
1: Non so, e non si sa se sta peggiorando, e purtroppo stiamo normalizzando il tutto, anche se è totalmente diverso. Sono cambiate le app di allerta, hanno messo due tipologie di allerta diverse, il giallo e il rosso. Il giallo, la vita continua, diciamo, quasi normale, e la rossa invece si devono chiudere gli uffici pubblici, i mall, i supermercati e, diciamo, c'è tra virgolette l'obbligo, la forte raccomandazione di andare nei rifugi. È una modalità totalmente diversa, prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città oppure essere il più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere, e in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità.
2: Abbiamo visto le immagini di queste fiamme, di questo incendio appunto all'Accademia delle Scienze nel centro di Kiev. Anche questo diventa normalità, come ci dicevi.
1: Assolutamente, sappiamo che il bilancio dei morti, dei feriti non avviene subito nelle prime ore, bisogna aspettare a volte giorni, a volte non viene neanche ufficializzato, e la stessa cosa dei danni. Al momento il fuoco, l'incendio è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, perché palazzo molto più piccolo, ma le persone alle finestre che stavano cercando di salvarsi e uscire da questo fumo molto molto grande. E se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta,